0: vengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore. È il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli. Allora, questa Formula 1 funziona così perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la
1: Infatti.
0: potenza della batteria per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone. Rettilineo,
1: Vero.
0: chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
1: Certo.
0: Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGU K recupera, anzi l'MGU H, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto,
1: Sì.
0: recupera energia che dà la batteria. E poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta. C'è un software che fa tutta questa roba. Oppure, o recuperi quindi frenando, oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo. A un certo punto il motore, la batteria si scarica, perché può durare 21 secondi ipoteticamente. Poi si scarica, allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore. Quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto
1: Rallentano, no?
0: metti,
1: Nella parte conclusiva.
0: rallentano vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente, diciamo a Spa, tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica. Hanno tolto la velocità massima,
1: Eh sì.
0: così non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era scarica e dove plafonavi. Quindi in questo gioco, diciamo, di trovare l'equilibrio giusto fra la sensibilità del pilota che deve sapere che in quel punto no, non deve accelerare anche se lo avrebbe sempre fatto, ma non in questo regolamento, e deve frenare forse di più perché appunto deve aiutare la ricarica, oppure deve frenare un pochino, oppure un po' e poi riaccelerare perché deve dare quei 3 kilowatt in più, cioè questa
1: Sì.
0: alchimia folle. In questo gioco completo, chiaramente Mercedes ha un grosso vantaggio, però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che, nonostante il deficit di cavalli, sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da, diciamo, ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza. Lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto, però, vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte
1: Sì.
0: parole che ormai dobbiamo usare, cioè dove
1: Conoscere, sì.
0: carichi e dove scarichi, diciamo, allora. Quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio,
1: Certo.
0: ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come e quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita. Se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo. Penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori
1: Un
0: ci si potrebbe fare già un
1: pensierino.
0: pensierino. Non è che
1: Sì.
0: lo buttiamo via il campionato
1: No,
0: costruttori, eh.
1: infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì davanti.
0: Sì.
1: E l'ultimissima che volevo farti, Mariana, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria, cioè questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e Ferrari, da chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? viene in mente la McLaren, anche se lì insomma c'è chi parla magari ecco di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit, ma in generale ecco abbiamo visto insomma tutte le altre scuderie, da chi ti aspettavi veramente di più proprio nella, almeno finora nel mondiale?
0: Allora, sicuramente mi aspettavo di più da McLaren, anche perché deve difendere il titolo. Sì. Mi aspettavo di più anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi anni nel trovare la filosofia giusta per diventare dominanti l'anno scorso. Sì. Ma già 2 anni prima avevano vinto il titolo costruttori, che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire. Queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché è stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance,
1: sì.
0: Quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren, questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team clienti,
1: sì,
0: come la stessa power unit, però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni, voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico.
1: Magari potrebbe, ecco, da questo punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
0: diciamo
1: parte.
0: Diciamo che no? Questa è una cosa che machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto sì. Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore e poi tanti dicono
1: infatti,
0: sì, ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda. Dico ok, ma cioè un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare.
1: Infatti.
0: Cioè prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un motore.
1: Anche quello.
0: Non è così facile. Quindi da questo punto di vista sono stati veramente bravi. E il problema è che nel telaio non sono al top. Ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo,
1: sì.
0: Verso Mercedes e verso Ferrari.
1: Eh sì, vedremo insomma, perché ecco, si sta veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra, perché l'abbiamo visti veramente molto molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Grazie ancora, alla prossima. Mariano.
0: Ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
1: E allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. E allora io ringrazio dall'altra parte, vedo Claudio Ferrarese, e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Siamo a un punto di non ritorno, siamo a compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra. È un problemino per Calaili e chiudono del mercato, ma il problema non solo, in questo momento chi pensa, ho letto di tutto.
2: Intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi per negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato, negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona.
3: Di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere, insomma, potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi, ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire.
4: Io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Lotito, perché insomma non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate. Sono molto edulcorato, molto, quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi hanno a che fare. Però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di Serie D ed gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato.
5: Benvenuti a Tutto Mercato di questo pomeriggio. Un saluto da Marco Piccari
6: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
5: Ciao Francesco, ben trovato anche a te, ben trovati a tutti voi. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per accompagnarci in questo pomeriggio di mercato, non solo, perché faremo il solito giro con i nostri corrispondenti, quindi lo spieghiamo ancora a chi magari non ha avuto modo di conoscerci bene ieri, perché ho letto sui social che è una trasmissione che è partita ieri, si concentrerà molto sul mercato con gli interventi della redazione di Tutto Mercato Web, con gli interventi dei corrispondenti. Anche oggi avremo delle parentesi sulle singole squadre che di giorno in giorno un po' cambieranno, caro Francesco, e poi abbiamo anche degli ospiti per approfondire alcune tematiche, diciamo un paio d'ospiti nel corso della trasmissione. Quindi non è Maracanà, non ci sono i forum, quindi è un po' diversa la struttura. Vi accompagneremo cercando di darvi il più possibile news fino al 14 di agosto, venerdì 14 agosto, poi il 17 ripartirà il palinsesto regolare con il ritorno di Maracanà dalle ore 13. Francesco.
6: Sì, ripartiamo forte su quello che è il mercato, perché rispetto a quando ci siamo salutati ieri pomeriggio un po' di cose sono cambiate, in realtà non tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, nel senso che per esempio l'affare Zirkzee può essere un'ipotesi percorribile, anche se rimane ancora sullo sfondo rispetto ai soliti nomi. Quello che è cambiato soprattutto è la certezza, sono cambiate un po' di cose in realtà, un po' di scenari, perché ci eravamo salutati dicendo sulla vicenda Somerville che l'offerta della Roma, l'offerta incredibile da 50 milioni potesse essere quella giusta per poter prendere l'esterno d'attacco olandese. In realtà sono cambiate tante cose, è cambiato il fatto che si è inserita l'Arabia, si è inserito Simone Inzaghi con un'offerta incredibile in totale da 80 milioni e con un ingaggio pazzesco per il calciatore, che ha preso tempo, non ha accettato, non ha neanche dato una risposta definitiva, e quindi la Roma dà una grande delusione perché sembrava praticamente tutto fatto ad una piccola speranza che ancora c'è, esiste, e ne parleremo tra poco nel collegamento con Tutto Mercato Web e con Lorenzo Di Benedetto.
5: Assolutamente. Intanto partiamo proprio da Tutto Mercato Web, perché ci sono anche delle ufficialità che riguardano poi la struttura di alcune squadre. Una di queste è il Frosinone, che tra l'altro ha iniziato il ritiro a Terminillo. Più tardi sentiremo anche le parole del direttore sportivo e faremo un approfondimento proprio sul Frosinone. Ieri abbiamo sentito uno stralcio di Alvini, che vuole interpretare questa, il suo calcio anche in questo campionato, quindi molto propositivo, una squadra che vorrà far gioco. Ecco, il Frosinone, Mattia Baldini è il nuovo responsabile dell'area scouting. C'è il comunicato, sappiamo che il Frosinone quest'anno ha fatto un po' di cambiamenti anche a livello societario, e allora c'è questo comunicato. Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell'area scouting al signor Mattia Baldini. Baldini, eccolo qui. Quindi Mattia Baldini, dopo l'avventura al Bologna, ha infatti firmato per il club sociale e affiancherà il direttore sportivo Castagnini, che sentiremo tra poco, in questo nuovo corso a stelle e strisce del Frosinone, perché c'è appunto un fondo americano che ha preso il club, ma ricordiamo che il presidente è rimasto, rimane attualmente alla, diciamo così, in carica al Frosinone con il 49%, se non erro.
6: Sì, io ti porto invece sul primo piano di tuttomercatoweb.com una notizia che riguarda l'Ibegovic. Ti invito, se vuoi, mostrarla anche ai nostri telespettatori e radioascoltatori, perché riguarda, come detto, Alajbegović, il fantasista della Bosnia che è conteso da più squadre italiane. Era cominciato tutto con la Roma, adesso invece vede protagonista l'Atalanta, che sembra nicchiare, mentre può piombare la solita Fiorentina, che ha un po' le mani ovunque su questo calciomercato. Perché Fabio Paratic in queste ore starebbe spingendo proprio verso l'acquisto di un nuovo esterno d'attacco, e ieri abbiamo parlato appunto di Matisulè. Al momento si legge su tuttomercatoweb.com i Viola non hanno non hanno nessuno che possa agire in quella zona di campo se non Albert Gudmundsson adattato, ed è per questo che sullo sfondo rimane il nome di Alajbegović. Il giocatore sembrava un promesso sposo dell'Atalanta, con la quale ho già un principio di accordo. Il problema però che manca l'accordo tra la stessa Atalanta e Leverkusen. Le richieste dei tedeschi sono molto alte, si parla di 30 milioni e l'Atalanta sarebbe spinta ad un massimo di 22. La Fiorentina rimane alla finestra per capire quali sono i margini, perché cerca un esterno d'attacco, e dopo l'interesse e l'ipotesi su Le, che secondo me è stato più proposto, adesso si potrebbe pensare ad un affondo nei confronti di questo interessantissimo esterno bosniaco.
5: Eh sì, insomma, vediamo come andrà a finire, perché anche su questo giocatore c'erano diversi club italiani. Adesso è spuntata la Fiorentina, molto attiva sul mercato, come abbiamo già detto nei giorni passati, e poi c'è da capire anche la vicenda Ken, come andrà a finire, perché il Como si sta facendo sentire, almeno così riportano un po' tutti, per cercare di arrivare al calciatore.
6: Dobbiamo dare anche un piccolo aggiornamento rispetto a ieri sera, ovviamente, alla vicenda Guardiola, prima di tornare ovviamente sul mercato, perché ieri ci siamo anche qui salutati con questa ipotesi, un'ipotesi poi che è stata confermata in un'intervista da parte del presidente federale Malagò a Cronache di Spogliatoio, che ha di fatto confermato l'interesse e il dialogo aperto con appunto Pep Guardiola. Non è un discorso di bilanci, non è un problema economico, ha detto Malagò, diciamo che per lui, per questo mamma santissima, così come ama definirlo, delle eccezioni ci possono anche stare. Domani, tra le altre cose, c'è una riunione in Lega con Malagò, che porterà Maldini e Leonardo di fronte ai presidenti di Serie A per spiegare qual è il progetto federale, e credo per spiegare anche quale sia la linea che seguiranno per il commissario tecnico. Rimane una pista complicata, ma quantomeno abbiamo la conferma che in questo momento ci stanno lavorando e aspettano nel giro di breve tempo una risposta.
5: Noi siamo qui in attesa e, insomma, fateci questo regalo, concludo io. Ma vado subito da lui, è pronto direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora Lorenzo, cominciamo un po' dalla situazione Somerville per capire un po' che cosa sta succedendo. Noi naturalmente siamo collegati costantemente con il sito di Tutto Mercato Web, stiamo leggendo appunto che quasi sfumato, però insomma che succede su questo calciatore che insomma sembra essere una, sembrava essere una richiesta importante di Gasperini. Ieri era quasi dato ormai in Arabia, oggi invece com'è la situazione?
6: Sembra avere però dei pensieri delle remore anche sull'Arabia.
5: Addirittura.
7: Non è convinto, ma sì, perché poi insomma quando poi arrivano tutti quei soldi è chiaro che un ragionamento lo devi fare, no? Perché è l'unico motivo per cui un giocatore come Somerville, ma come tutti quelli che sono andati in Arabia, vanno in Arabia, ovvero vanno a prendere una vagonata di soldi e poi magari tornano in Europa dopo un paio d'anni, dopo tre anni. E Somerville ci sta pensando, è chiaro che il West Ham non vedeva l'ora, no? arrivasse l'Al Hilal, perché hanno messo sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro, mi sembra di sognare. E quindi niente, la Roma chiaramente non è, si è letto, no? Oppure se qualcuno dice no, la Roma non vuol fare aste. Ma che asta vuoi fare? Cioè, hai fatto un'offerta da 46, quelli offrono 70, cioè, non è, cioè, proprio non c'è nessun tipo di asta da poter fare. Quindi tutto il gioco è in mano al giocatore, perché se lui deciderà di andare in Arabia, arrivederci e grazie, la Roma non lo prenderà mai. Se invece il giocatore ci dovesse ripensare e dovesse dire no all'Al Hilal, allora ecco che tornerebbe, la Roma potrebbe tornare a trattare, perché non è che se lui dice di no alla Hilal la Roma all'accordo con il West Ham.
5: No, assolutamente, anche perché poi è scaduta la clausola e quindi lì devi andare a mettere soldi adesso, se pensi a quello che gli offrono in Arabia, quindi diventa veramente un bel casotto, caro Lorenzo.
7: Ma sai, ma è un caso molto particolare questo, perché cioè, la certezza è che Somerville non può rimanere al West Ham, perché non può andare a giocare in Championship, in Serie B inglese, cioè non esiste che un giocatore che fino a due settimane fa era a giocare al Mondiale con l'Olanda, titolare, vada a giocare nella Serie B inglese, questo proprio non è possibile. E quindi si aprono mille scenari, perché il West Ham può tenere la barra dritta, il punto fermo, e continuare a dire no, voglio più soldi, ma con il passare del tempo dovrà abbassare le pretese, e qui si entra in quello che poi succederà a fine agosto, no? Perché ora si provano a prendere i giocatori, se li prendi li paghi di più, ce li hai prima, possono fare la preparazione con l'allenatore di turno, e ci sono un sacco di vantaggi, però lo paghi di più. Dopo, quando i club si ritrovano ad avere giocatori che non possono trattenere e non vogliono trattenere, dipende dal caso, allora è chiaro che si abbassano le pretese, e quindi vediamo. Però la Roma non è che può aspettare fino agosto per prendere un esterno, per prendere l'esterno principale. A fine agosto si trovano le occasioni e si riesce magari a completare la rosa. Vedi per esempio, ora lì è successo una cosa particolare, però l'anno scorso scazzottata tra Rowe e Rabiot nel Marsiglia, fine agosto arriva il Milan che prende Rabiot e il Bologna che prende Rowe. Certo. Non l'avrebbero mai presi se
5: non avessero litigato, certo. No, però sai, Lorenzo, ti riporto un paio di messaggi dei nostri ascoltatori, sono un po' incentrati anche su questa cosa e magari gli rispondiamo al volo. Cioè chiedono a questo punto, saltato Greenwood, in dubbio anche Somerville, non è che Gasperini poi si arrabbia con D'Amico, il nuovo direttore sportivo, e che si crea qualcosa? Però io non credo a questo, insomma.
7: No, perché
5: addirittura ad una rottura mi sembra veramente.
7: No, ma diciamo, non esiste. Perché cioè, Gasperini, innanzitutto abbiamo sentito un Gasperini anche abbastanza tranquillo in conferenza stampa.
5: E questo mi lascia molto.
7: Sì, la settimana scorsa era tranquillo sul dire dobbiamo rispettare il fair play finanziario, facendo capire che probabilmente dovranno cedere con E. È stato tranquillo dicendo non è vero che siamo in ritardo, siamo tutti sulla stessa barca perché c'è il mondiale. Quindi è un Gasperini diverso dal solito, no? Perché il Gasperini che ci aspettiamo quando al 20 di luglio non hai preso neanche un giocatore e hai perso Selic, che l'aveva perso il giorno prima della conferenza stampa, e hai perso Selic perché è andata alla Juve, ci aspettiamo un Gasperini pronto a tuonare, no? Pronto a dire la sua, come ha sempre fatto. E invece è stato un Gasperini molto tranquillo. E sulla rottura con chiunque, con la proprietà, con Tony D'Amico, con chi vuoi, non esiste. È una cosa che non esiste perché? Perché un conto è la Roma vuole Greenwood, che vale 50 milioni, i Friedkin gliene danno 20 e quindi lui dice come faccio a comprare il giocatore. Ma qui la Roma si è spinta fin dove può arrivare, sia per Greenwood che per Somerville. Certo, se poi arriva qualcuno e dà 20 milioni in più, e che si deve fare? Cioè, non puoi farci niente.
8: Questa è la situazione. Prima di lasciarti a Francesco, vado però ancora su tutto il mercato web, perché c'è un'altra ufficialità.
6: Tra l'altro, scusami, lasciami aggiungere soltanto per chiudere il discorso Roma, che questa settimana sarebbe dovuta esserci la conferenza stampa di presentazione di D'Amico, e ogni giorno viene rinviata. Cioè, non può essere programmata perché ovviamente non possono esporsi alla stampa che stanno aspettando il primo acquisto magari.
8: No, però vado un attimo su tutto mercato web proprio perché c'è questa ufficialità che in qualche modo riguarda anche il nostro campionato, perché questo nome era stato accostato alla Serie A, e mi riferisco a Foyden, perché quale addio resta al Manchester City, ha rinnovato fino al 2030. Lorenzo, leggo questa perché insomma avevo anche sentito, no, che poteva essere il sogno di qualche squadra italiana, addirittura il Milan se ne era parlato, invece Foyden rimane al City fino al 2030.
7: Sì,
8: con
7: sì,
8: il contratto rinnovato.
7: Ma non c'era niente da discutere. Cioè,
8: non avevi Foyden... dubbi te, insomma, dai.
7: No, ma Foyden, cioè, no, ma aspetta, perché comunque il discorso da dove viene fuori? Cioè, non è che viene fuori da una notizia certa, no? Che qualcuno dice Foden ha chiesto di andare via. Cioè, tutto nasce, questo malinteso alla fine, dal fatto che Foden non è stato convocato per il Mondiale.
8: Manchester
7: City, figurati cosa gliene frega se tu che non convoca Foden per il Mondiale. È un giocatore importante, Foden, che comunque, anche non essendo un titolarissimo, è un giocatore in grado di risolverti le partite, sta lì anche se non gioca sempre, non fa mai polemica, ed è un giocatore che, cioè, prima di cederlo ci pensi 300 miliardi di volte, infatti 4 anni di contratto e rimane dov'è. Ma poi, cioè, pensiamo che i club italiani stanno facendo fatica ad andare a prendere giocatori in Premier League che diciamo non, i club di appartenenza non hanno così tanta voglia di trattenere, no? Vedi, come ho detto prima, la cessione obbligata che dovrà fare il West Ham per Somerville, vedi il Tottenham che comunque non si strapperebbe i capelli nel caso in cui dovesse salutare Spence, ma i club italiani non ce la fanno a chiudere. Allora, figurati se il Milan o chi per lui può andare al Manchester City a fare una trattativa per Foden, ma non esiste. Cioè...
8: No, ma beh, dai, qualche influencer ha sparato qualche cavolatina, dai, diciamo così. Allora...
6: Vorrei andare con te, Lorenzo, sull'Inter, dai, perché la Spensa, Romero, insomma, i nomi sono tanti. Anche qui, come in Casa Roma, si aspetta una svolta definitiva da questo mercato.
7: Guarda, allora, l'Inter, aggiungiamo a tutto quello che abbiamo detto della Roma prima, aggiungiamo anche il fattore sfortuna, lo vogliamo chiamare così, perché comunque Calaili l'Inter l'aveva preso, cioè Calaili aveva trovato l'accordo, è arrivata a Milano, ha fatto le visite mediche, tutto a posto, è andata a fare le visite per l'idoneità sportiva al CONI, e il CONI l'ha detto benissimo, riprendi il tuo fagotto e torna da dove sei venuto, perché in Serie A non ci giochi. Quindi è chiaro, no, che c'è anche il fattore sfortuna, perché non puoi immaginarti che un giocatore non prenda l'idoneità sportiva. E per il resto, a questo punto serve pazienza, perché l'Inter non può permettersi di andare a prendere il primo che passa. Ci deve pensare bene. Aveva due obiettivi l'Inter e se li ha visti sfuggire entrambi. Abbiamo detto di Calaili e vi dico anche chiaramente di Palestra, perché l'Inter, il primo obiettivo dell'Inter era Palestra. E adesso vediamo, c'è questo nome di Spence, ma anche le parole di Kivu, che dice vorrei far giocare Diouf da quinto, devo essere bravo a convincerlo. Diouf che parla ieri e dice sì, mi piace, però io voglio, mi piace più giocare a centrocampo. Mm-hmm. Comunque il fatto che Kivu abbia parlato del possibile adattamento di Diouf come quinto di centrocampo ci fa capire che non c'è niente, secondo me, di troppo imminente in casa Inter. E serve pazienza, serve tempo. E le trattative sono appena cominciate perché comunque non siamo nemmeno a metà del calciomercato e vediamo, però l'Inter potrebbe giocare anche le prime due giornate di campionato con Luis Enrique, cioè l'anno scorso ci ha giocato un sacco di volte perché Dumfries è stato infortunato tantissimo, quindi è chiaro che lo devono prendere e lo prenderanno al 100%. Però non c'è neanche tutta questa fretta, visto che obiettivo numero uno e obiettivo numero due sono saltati.
5: Allora, ci sono dei messaggi, al 331-200-213, per esempio ci dicono che anche Gasperini l'anno scorso era calmissimo, anche l'anno scorso. Vabbè, vediamo, adesso già tutti quanti qui a pensare, vabbè, aspettiamo un attimo e vediamo che succede. Poi Antonio scrive, ma solo io penso che questo mercato sia assurdo senza una logica per cifre e scelte. Ho l'impressione che il mercato fatto bene e giusto ci sarà dal 15 di agosto in poi. Beh, qui però interpello Lorenzo. È così? Hai anche tu questa sensazione?
7: L'ho detto prima, Marco, cioè da dopo Ferragosto, se noi andiamo a prendere le rose dei club di Serie A, vediamo una cozzaia di giocatori che non servono a niente ai club di Serie A e che dovranno cedere per forza. Non sarà facile perché cedere è difficilissimo, perché soldi certo, ce ne sono pochi,
5: però è lì che si vede la bravura dei direttori sportivi nelle
7: lo so, però uscite. Poi devi vedere anche dall'altra parte se va qualcuno che c'è soldi per comprare. Infatti si farà sempre prestito, diritto, obbligo condizionato, si parla sempre di queste cose qui. Chi c'è soldi li spende, ma chi c'è soldi li spende ora, non li spende dopo il 15 certo, agosto certo. Perché vedi, per dire, la Fiorentina che voleva fare una rivoluzione, che io ti dico la verità, non mi sarei mai immaginato in questo modo qui, viaggio in America di Paratici e Ferrari, vanno da commisso, tornano con la vecchia valigetta piena di soldi, perché è incredibile, no? Quello che è successo alla Fiorentina, che ha speso tanti soldi. Poi cederà...
5: Un bel bonifico, io no.
7: Esatto.
5: Un bel bonifico.
7: E... però poi dal 15 d'agosto ci sono le occasioni, ci sono i saldi, esatto. E quindi è chiaro che si movimenterà tutto il calciomercato, certo, e tutte le squadre. Certo.
5: E vabbè, dopo Ferragosto ci aspettiamo un po' di movimento. Francesco, vengo da te perché
6: ancora... No,
5: proprio
6: su Fiorentina volevo andare sugli esterni, perché ieri abbiamo parlato di Sule, oggi è spuntato l'Ibegovic. Sono dei sondaggi per poi capire su quale nome affondare, Lore?
7: Guarda, sì, e più che altro quanti sono i margini di trattativa, perché io ripeto, cioè la Fiorentina ha già speso un sacco di soldi senza incassare niente, se non cessioni minori, però poca roba. Devi comprare, non basta un esterno, eh? Cioè la Fiorentina in questo momento ha zero esterni d'attacco in rosa, quindi per me ne dovrebbe prendere 4, poi magari possono farne 3, con Jimenez già preso dal Bournemouth, ex Milan, che all'occorrenza lo ha fatto anche al Milan, può giocare esterno alto, no? Anche se comunque il suo ruolo è terzino, però è uno che spinge, è uno che dribbla, quindi potrebbe anche fare l'esterno alto all'occorrenza, però 3 li devono prendere, e per prendere 3 esterni d'attacco ci vogliono soldi se li vuoi prendere buoni. Quindi sta sondando la volontà del giocatore, chiaramente, perché ora si è ribaltato tutto, ora si va prima dal giocatore e poi alla società. Non si potrebbe fare, ma lo fanno come se fosse tutto a posto, ma non sono i club, lo ripeto, non sono i club che lo fanno, ma sono i procuratori che vanno dai club a proporre, e quindi poi chiaramente la società quando
6: ci innesca un dialogo,
7: certo. Esatto, chiama il procuratore per capire anche le famose intermediazioni, no? Perché il procuratore va dall'altro club e dice: guarda, c'è questa società, vuole il mio assistito, quanto costa? Fanno l'intermediazione, si mettono in tasca un bel po' di soldi e tutti amici come prima. Quindi sta sondando varie piste perché deve prendere più di un giocatore. Attenzione che non possa tornare Solomon, che non è stato riscattato alla Fiorentina però potrebbe anche arrivare per una cifra inferiore agli 8 milioni di euro che la Fiorentina aveva pattuito per il diritto di riscatto col Tottenham. E poi per il resto la Fiorentina poi dovrà cedere, però si parla tanto della possibile cessione di Ken. Cedere Ken non vuol dire incassare, ma per niente, perché cedi Ken e devi comprare un altro centravanti. I
5: Certo.
7: centravanti costano più degli esterni d'attacco.
5: E poi non è facile
7: Quindi,
5: trovarli. Bravi, tra le altre cose.
7: esatto.
5: Sì, sono d'accordissimo. Allora, abbiamo un audio al volo prima di salutarti. 331-8200-23. Vediamo un po' se c'è una considerazione, un messaggio, una domanda. Vediamo.
9: Ciao, tuttomercato.
5: Ciao.
9: Io, Greenwood era l'acquisto più azzeccato non solo per la Roma, ma per vederlo in Serie A perché è veramente forte.
5: Ok.
9: Garnacho, non vedo, non ho mai visto niente, magari esploderà, ma è rimasto in Inghilterra.
5: Bene.
9: Ora, questo dibattito, che per fortuna ho visto anche i romani l'hanno presa in maniera tranquilla, perché questo Summerby, che qualcuno ha visto al mondiale, ma che sinceramente fino a giugno nemmeno il padre lo conosceva bene, ha
5: Bene.
9: fatto 6 gol su 50 partite in Premier League con il West Ham, un esterno offensivo. Bah,
5: Ha dei dubbi, insomma.
9: ok.
5: Ha dei dubbi, Lorenzo.
7: No, ma
5: Lo
7: è quello che ho
5: gli
7: detto
5: animali.
7: in
5: L'hai detto
7: apertura,
5: prima,
7: no?
5: sì.
7: E io ho
5: Perché?
7: detto, alla fine, secondo me, la Roma ringrazierà l'Al Hilal, perché sono d'accordo.
5: Io
7: Cioè, noi
5: pure.
7: guardiamo un sacco di partite, ma chi mai ha notato Summerbee? Cioè, io vi dico, almeno per quanto mi riguarda,
5: No, io l'ho visto un
7: mai,
5: po' al
7: cioè,
5: mondiale, ma poca roba.
7: e a fine stagione, col Tottenham che era invischiato per non retrocedere, proprio col West Ham che poi è retrocesso, noi ho guardato un po' di partite. Proprio anche intere, ma non mi ha mai dato nell'occhio questo Summerby. Allora è vero che era una situazione drammatica perché il West Ham
5: Certo, si doveva salvare, è
7: lottava
5: chiaro.
7: per non retrocedere, però
5: Sì.
7: i numeri sono quelli, sono 6 gol in
5: So.
7: 50 partite.
5: Non ci sfugge, i numeri schiacciano sempre le parole. Ti do 30 secondi per rispondere invece a Giuseppe che dice, che ci chiede una domanda sull'acquisto di Zanaga da parte del Milan, 18 anni dall'Empoli. Non riesce a darsi una spiegazione. Per l'altro dice l'unico attaccante dell'Empoli che la scorsa stagione non ha fatto neanche un gol. C'è anche il comunicato ufficiale, tra l'altro, del Milan. Quindi in 30 secondi la risposta di Di Benedetto.
7: E che ti devo dire?
5: Non mi fa
7: L'abbiamo
5: ridere,
7: detto
5: ma
7: ora
5: un po', no.
7: che numeri sono lì, no? Però questo non vuol dire niente, cioè si sta parlando di un giovane, se stavamo, guarda, io gli auguro tutto il bene del mondo possibile che possa diventare uno dei giocatori più forti della storia del calcio, ma se stiamo a guardare quello che
5: Sì.
7: si diceva di Camarda, un paio d'anni fa, giovanissimo, già pronto, Serie A, sì, va a Lecce, non vede il campo, per dire. Bisogna capire quando maturano i giocatori, vuol dire che ci hanno visto qualcosa di buono,
5: Può
7: e
5: darsi,
7: se ci
5: può
7: hanno
5: darsi.
7: visto qualcosa di buono, vanno
5: Fidiamoci
7: fatti.
5: degli scouting, che ti devo
7: Esatto.
5: dire, di coloro che fanno questo mestiere. Va bene, Lorenzo, a domani con te come sempre. Grazie, buon lavoro a te e a tutta la
6: Ciao, ciao
5: redazione.
6: Lorenzo.
5: Grazie,
7: Ciao, ciao
5: Lorenzo.
7: ragazzi, ciao.
5: Break per noi perché ripartiamo dalla Roma con il nostro corrispondente e poi abbiamo anche il Bologna, da monitorare.
6: Due focus,
5: Due
6: torniamo
5: focus, a
6: tra
5: tra
6: poco.
5: poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta con voi nel pomeriggio di A Tutto Mercato. Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Eccoci.
0: Con l'ultimissime. Allora, focus di oggi, Francesco.
1: Sì,
0: partiamo.
1: Focus perché è l'argomento, insomma, di questa settimana. Pensate quanti altri ne abbiamo, ovvero pochissimi, nel senso che il mercato è quello che ci sta offrendo in questo momento, e ci sta offrendo anche una Roma che vuole essere protagonista. Pensava di poterlo essere con 50 milioni sul piatto. Al momento non lo è, ma non è detta l'ultima parola, perché per Somerville la strada rimane complicata, ma ancora quantomeno aperta. Ne parliamo insieme al corrispondente da Roma e per la Roma, Marco Campanella. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Marco, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio Marco. Allora, tra l'altro poi c'è stata anche, adesso vedremo un po' delle immagini insieme a Marco, che immagini di ieri sera della festa del compleanno,
1: festa
0: della Roma.
1: Di 99 anni, esatto. Doppia sede tra il centro e l'Eur.
0: Abbiamo tutto, abbiamo il corteo, abbiamo tutto. Marco ci ha mandato tutto, insomma, di una precisione.
1: Da dove partiamo?
0: Partiamo dalla festa. Ecco, vedi, c'è Dybala che si affaccia qui, guarda come applaude, guarda come è contento
1: anni, Marco,
0: di questo compleanno. Marco.
2: Sì, ieri in più di 8.000 tifosi romanisti si sono scordati per un attimo, per una sera, la vicenda Somerville, che comunque ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri. Ieri c'erano solo i 99 anni della Roma per i romanisti. Il raduno è partito da Piazza San Silvestro, poi in corteo si è andati verso via degli uffici del vicario, prima sede storica del club, proprio in concomitanza con lo scoccare della mezzanotte. Subito dopo la festa dei tifosi si è affacciato, sempre a via degli uffici del vicario, anche Paolo Dybala, che ha fatto una sorpresa gratissima al corteo, con lui altre due leggende della Roma come Vincent Candelà e Ruggero Rizzitelli. Sono state tre presenze che hanno sicuramente impreziosito una serata dal valore emozionale non indifferente.
0: Bene, questa è stata la serata per questi 99 anni, quindi inizia l'anno che poi ci porterà la Roma al centenario. Però mercato qui come inizia? Cioè, festeggiando sto centenario, sì o no? Caro,
1: qual è
0: Marco,
1: il regalo per questi 99
0: che regalo gli
1: anni?
0: Gli fanno a Gasperini? Perché qui, insomma, temiamo che poi Gasperini si possa un po' arrabbiare, ecco.
2: Di regali è difficile parlarne, perché a quanto pare il mercato non ti sta regalando niente. Anche Somerville, che sembrava chiuso nelle prime ore del pomeriggio di ieri, ha subito un colpo di scena non indifferente, che arrivati alla sera sembrava quasi ormai addirittura sfumato. L'Al-Hilal si è piombato su di lui, lo sappiamo, con un'offerta, con una maxi offerta intorno ai 15 milioni di ingaggio. La Roma, che si ferma a 4,2 e non può andare oltre, chiaro, è rimasta lì a guardare. Però hanno lavorato fino all'ultimo, fino a ieri sera, da Danilo Gasperini, perché hanno capito che c'è una sorta di indecisione del giocatore nell'accettare il progetto Al-Hilal. A 24 anni, in rampa di lancio, dopo un mondiale sicuramente deludente per l'Olanda, però che lo ha fatto un po' emergere a livello internazionale, sa che l'Al-Hilal sì, offre tanti soldi, però può anche non essere il passo giusto per la propria carriera. E Gasperini sta facendo leva su questo, in prima persona. Ovviamente una risposta vera e propria Somerville ancora non l'ha data. Ieri sera ha ribadito il sì alla Roma, ma soltanto a livello verbale, perché poi non ha formulato niente di ufficiale, e quindi siamo ancora in attesa. La Roma spera di poter convincere il giocatore facendo leva sulla partecipazione in Champions League. Però chiaramente i soldi offerti dall'Arabia hanno fatto vacillare le intenzioni dell'olandese. Staremo a vedere, la Roma è ancora in corsa, cosa che fino a ieri alle ore 20 più o meno sembrava quasi impossibile.
1: Beh, secondo me alla fine sai che la Roma ci riesce, perché vedo che lui continua a prendere tempo, vedo che insomma... Perché quando ti arriva un'offerta del genere o accetti, è bene il pensare, però effettivamente se dopo aver ricevuto e dopo aver giustamente tentennato, io credo che alla fine la Roma possa essere convincente con i suoi assi che ha schierato, tra Gasperini, tra Malen, insomma un campionato importante, la Champions League. Stavolta secondo me possono battere i soldi. Beh, arabi
0: sul piatto mettono questo, però i soldi sono una tentazione pesante, non la escludiamo, ecco, da questo discorso.
2: No, poi c'è anche un discorso West Ham, perché
0: esatto,
2: non solo l'Al-Hilal,
0: ma perché è scaduta la clausola adesso, giusto Marco? Adesso qui diventa un po' più complicato, sì, trovare l'accordo, sì, con il club, non è facile.
2: Esatto, la Roma aveva trovato meglio un'intesa di massima intorno ai 50 milioni bonus compresi con il West Ham nel pomeriggio di ieri. Poi chiaramente è piombato l'Al-Hilal, che non solo ha fatto una maxi offerta al giocatore, ma anche al West Ham, ha superato di gran lunga l'offerta della Roma.
0: Diventa complicato.
2: Quindi di conseguenza l'offerta della Roma è scaduta, non va più bene. Perciò ecco, sicuramente il primo passo è aspettare la risposta del giocatore. Beh, perché poi se il giocatore dichiara di non voler andare per nessuna cifra al mondo in Arabia, c'è poco da fare per il West Ham, che si ritrova con un giocatore dal valore alto, che accetta soltanto una destinazione. Quindi poi sarà secondo me facile a quel punto trovare l'accordo con il West Ham. Sicuramente, però, ripeto, sono queste riflessioni in corso.
0: Assolutamente. Senti, prima di salutarti al volo, ti chiedo, ma c'è eventualmente un'alternativa qualora dovesse saltare la Somerville?
2: Ma guarda, qualora

0: importante a livello internazionale, e in più parte da un ingaggio già più alto, oppure con possibilità di alzarlo rispetto a, più facile rispetto a Somerville. Quindi poi anche lì ci sarà di nuovo da mettersi a tavolino.
1: Va bene, va bene, va bene. Per il momento, Marco, ti ringraziamo. E quindi buon lavoro, a presto a Marco Campanella, grazie.
2: Ciao Marco,
0: grazie. Grazie a voi. Grazie
1: e a voi, allora, ci sono messaggi che arrivano, naturalmente ci sono anche delle critiche a queste alle società che stanno tardando molto. Federico dice tra Spalletti e Gasperini una bella gara a chi è più, più scontento per il non mercato fatto dalle loro società. Staremo a vedere chi sarà il primo ad esplodere, ma tanto se si fanno esplodere che succede? Dove vanno in questo momento? Che fanno?
2: No, tra l'altro sono accomunati dal fatto che a entrambi sono state cambiate anche, diciamo, le figure dirigenziali,
1: esatto,
2: loro poco care,
1: esatto,
2: nonostante
1: esatto,
2: questo
1: esatto.
2: La musica non, è,
1: la
2: non
1: musica,
2: è cambiata.
1: Questo ci deve...
2: Però la musica riguarda comune un po' tutti,
1: esatto,
2: tutte le squadre, perché anche l'Inter non è che se la sta passando facilmente. Il Milan ha fatto un buon colpo, ha speso anche tanto, l'unica che può, gli unici forse che possono consolarsi sono i tifosi della Fiorentina. Chissà invece come stanno vivendo i tifosi del Bologna questa sessione che riparte, che è ripartita con un nuovo allenatore in ritiro. Tra le altre cose scopriamo il mondo Bologna delle ultime ore insieme a Leonardo Nevischi. Ciao Leonardo, ben ritrovato.
1: Ciao Leo.
3: Ragazzi, buon pomeriggio a voi.
1: E allora un po' il punto su come procede il lavoro del Bologna e poi anche un focus sul mercato,
2: sì,
1: dai.
2: Perché c'è Freuler che invece ci sta andando in Arabia, penso.
1: Sì, Freuler.
2: Leo.
1: Robe si è calmato?
3: Dicevate di Spalletti e Gasperini scontenti, non è scontento in questo momento Domenico Tedesco, però non è stato ancora accontentato con qualche nuova pedina sul mercato da parte della dirigenza del Bologna, o meglio è arrivato Raheem Alhassan qualche giorno fa, ha fatto le visite mediche e oggi dovrebbe raggiungere i compagni a Valles, si è preso qualche giorno di tempo in più perché è un giocatore nigeriano, quindi extracomunitario, e sebbene abbia giocato sempre in Spagna nella sua carriera non aveva il passaporto spagnolo e quindi ha dovuto passare per l'ambasciata italiana in Spagna per ricevere il passaporto. Oggi insieme a Moro arriverà a Valles. Però per quanto riguarda il mercato del Bologna è tutto ancora in fase di stallo. Intanto la squadra giocherà oggi alle 16 in amichevole contro l'Heidenheim, che è una squadra di seconda serie tedesca. Sarà il secondo test amichevole dopo quello con l'Arminia Bielefeld, nel quale il Bologna è uscito sconfitto 4-0. Avrete anche visto le immagini di un Jonathan Ross, abbastanza irrequieto.
1: Come mai che è così irrequieto sto ragazzo? Che ha?
3: Beh, inizialmente vedendo la partita ho avuto un flashback, mi sembrava di rivedere un anno fa le immagini di Ndoye quando contro la Virtus Verona subì un fallo e uscì dal campo senza nemmeno essere sostituito, sia in Alberò per quel fallo ricevuto, e poi scoprimmo tutti che c'erano delle questioni di mercato dietro. In questo caso invece sembra proprio essere stato semplicemente uno scatto d'ira da parte di Rò, non ci sono sirene di mercato dietro. Fenucci ha parlato a Valles, l'ha un po' blindato e ha anche detto che si è scusato sia con tutto il gruppo squadra sia pagando una cena, quindi non c'è stata alcuna multa per lui da parte della società, ma ha pagato una cena nel ritiro. Parentesi mercato, Orsolini finalmente è vicino al rinnovo, quindi dovrebbe chiudersi la telenovela legata all'esterno classe 97 di Ascoli Piceno, rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030, una potenziale permanenza in rossoblù di 12 anni, diventerebbe a tutti gli effetti una bandiera, proprio quello che voleva la società rossoblù. Si parla di 2,2 milioni di parte fissa di ingaggio fino ad raggiungere una quota di 2,5 con i bonus, quindi sarebbe a tutti gli effetti il giocatore più pagato del Bologna. L'altro nodo legato al rinnovo era quello di Remo Freuler, che aveva il contratto già scaduto lui il 30 giugno scorso, ma la peculiarità è che il Bologna non lo aveva salutato come tutti gli altri giocatori ai quali, come Lico Giannis, era scaduto il contratto o non poteva essere rinnovato, come ad esempio Joao Mario. In questo caso con Freuler si è atteso fino all'ultimo, ma come dicevate molto probabilmente si trasferirà a parametro zero al Neom, che è una squadra araba, quindi sarà la Saudi Pro League. E discorso Lukumi invece è scaduta la clausola da 28 milioni, scadeva il 15 luglio, nessuno si è fatto avanti nel tentativo

0: obbligo di pagare la clausola, quindi ora bisognerà trattare con il Bologna. Ha parlato ieri Fenucci, come vi dicevo, ha rimarcato la voglia del giocatore di sposare un nuovo progetto. Non era stato accontentato lo scorso anno perché partì Samba Okema in direzione Napoli. Questa volta dovrebbe essere accontentato, ma a patto che arrivi un'offerta congrua. In questo momento non è arrivata e il prezzo che il Bologna sta facendo è 25 milioni, quindi leggermente sotto quello che era la cifra della clausola rescissoria. In Italia è molto difficile che qualcuno possa stanziare una cifra simile, e quindi si stanno aspettando offerte dall'estero, soprattutto dalla Turchia, perché con l'approdo di Vincenzo Italiano al Beşiktaş potrebbe essere una squadra potenzialmente interessata al difensore colombiano. Sui nuovi profili, quindi bisognava un po' sciogliere questi nodi legati ai rinnovi di Ortolini, Freuler, principalmente a centrocampo il Bologna attendeva Freuler, si va verso il no, e dunque bisognerà vagliare qualche altro profilo. In questi giorni si è fatto il nome di Ricci in prestito, ma è una pista solamente sperimentale in questo momento, come lo è stata anche quella di Paolo Russo nelle settimane scorse. Invece si è un po' congelata la pista che portava Mikel a Mondarein, perché il Bologna ha fatto sì un'offerta da 6 milioni, ma non è stata accettata dalle Estudiantes della Plata, che ne chiede tra i 9 e i 10, cioè 10 con i bonus, 9 sicuramente di parte fissa, e in questo momento il Bologna non si sente nelle mani di poter fare un investimento del genere, soprattutto perché non ha ancora incassato niente dalle cessioni, quindi è un mercato che deve anche un po' autofinanziarsi, e il problema è che si è fatto tutto il Nottingham Forest, quindi sappiamo che poi quando bussano alla porta le squadre della Premier League, per le nostre squadre si fa tutto abbastanza complicato. La pista che invece portava Ugrešić del Partizan, anche questa si è un po' congelata, perché il Partizan anche qui chiede 10 milioni. Il Bologna ci arriverebbe anche con i bonus, quindi 5-6 milioni di parte fissa più bonus, ma il club serbo ha preso tempo fino a giovedì, quando giocherà la gara di qualificazione con la Conference con Lunas Trassen, gara in cui l'eventuale impiego di Ugrešić sarà un segnale, o in un modo o nell'altro, perché non dovesse giocare diciamo farebbe anche un po' felici i dirigenti del Bologna, perché significherebbe che la cessione è più imminente. Qualora dovesse giocare, invece, la pista che porta al serbo si allontanerebbe.
1: Bene, bene, bene. Ampio quadro sul Bologna da parte di Leonardo Nevischi. Leonardo, noi per il momento ringraziamo, ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro, naturalmente.
0: Grazie mille, buon proseguimento a voi.
1: Grazie, grazie. Allora, ancora qualche minuto prima di andare in pausa, perché dovremmo avere un bell'ospite alla ripartenza delle ore 15 circa. Vi riporto questo al volo perché Scaloni al rientro dalla mondiale ha parlato, qualcuno gli ha chiesto se l'arbitraggio è stato ingiusto, lui ha detto no, abbiamo perso perché loro sono stati più forti, bisogna riconoscerlo, hanno giocato meglio di noi. E mi sembra insomma giusto e onesto riconoscere questo, perché non credo che l'arbitraggio abbia influito in quella,
2: assolutamente no,
1: in quella partita, ecco.
2: Sto leggendo invece, tornando sul tema Guardiola, che molti esponenti istituzionali dello sport italiano ho raccolto il no da parte sia di Abete quanto di Albertini, che dice serve chi è realmente disposto ad accettare l'incarico, fino addirittura al presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto abbiamo dei tecnici altrettanto validi da poter coinvolgere. Questa scelta di Guardiola già mette in disaccordo tante teste.
1: Ma te l'avevo detto. Questi sono i tradizionalisti attaccati a tutta una serie di cose. Perché è un conto che tu mi dici, guarda, non ci sono i soldi per poterlo convincere. Che vuol dire serve realmente chi è disposto ad accettare l'incarico? E io avevo chiesto a Albertini, chi è secondo lei disposto ad accettare l'incarico realmente, signor Albertini? Chi sarebbe disposto ad accettare questo incarico? Questo è proprio ormai il retaggio di questa cultura vecchia che noi abbiamo, di questi personaggi, me lo dico con grande rispetto anche nei confronti di Albertini, però come si fa a dire una frase di questo tipo invece di dire no, speriamo che accetti, magari anche rinunciando a qualcosa per poter guidare la nazionale italiana? E invece spuntano tutti questi ormai che appartengono ad una vecchia cultura, quindi vabbè, troviamo quello che è disposto realmente ad accettare l'incarico. A me queste sembrano frasi di una banalità, Francesco, veramente enorme. Ecco, vai, mi fermo qui.
2: Sì, sì, no, no, basta, non c'è niente da aggiungere. Vediamo, perché poi... perché li sto raccogliendo da più parti. Ho letto Abete, ho letto appunto Buonfiglio, adesso
1: io mi tengo Malagò, che ha detto oggi, insomma, che c'è, vediamo, insomma, c'è,
2: sì, detto
1: mamma
2: che c'è
1: santissima,
2: questa possibilità, c'è il bilancio da accettare, però per alcuni personaggi e per alcuni mamma santissima, insomma, un'eccezione giustamente si può fare, perché sai, presentarsi come primo CT con Guardiola è sicuramente una cosa molto interessante.
1: Assolutamente. Abbiamo qualche messaggio, qualche audio da recuperare, chiedo in regia. Ci sono dei messaggi, ad esempio Nicola scrive: il Condor conta leggia tra Roma e Torino, hai capito? Poi, ma le società non sono scioccate dai procuratori che stanno manovrando i giocatori con trattative parallele, nascoste solo per prendere più provvigioni? Spero riescano a fare squadre, togliere, almeno diminuire il potere di questi personaggi. Però mi permetto di dire, Antonio, che loro fanno il loro lavoro. Cioè, un agente deve trovare al suo assistito la migliore condizione economica e anche, diciamo, sportiva. Quindi, oppure può scegliere solo una situazione economica. È nel loro praticamente pieno diritto. Io in questo caso mi dovete dire a che cosa contravvengono gli agenti. Io non voglio difendere gli agenti, che spesso esagerano, però se portano avanti un paio di trattative per vedere, proprio detto volgarmente, chi offre di più, dove sta il problema?
2: No,
1: non c'è il problema, quindi alla fine le aste ci sono sempre state, c'è sempre stato quello che ha potuto offrire di più rispetto ad un altro per arrivare al calciatore. Allora è meglio dire: noi siamo messi male in questo momento, e questo è un altro discorso. Vai.
2: Sì, vado, perché ha riparlato Malagò.
1: No, dove ha parlato?
2: No,
1: non ci sto capendo più niente.
2: No, sempre la stessa intervista, però ieri hanno fatto uscire degli estratti relativi a Maldini e a appunto a Guardiola. No, semplicemente la cosa più interessante è questo dossier sugli stadi, perché c'è sempre un'altra missione da parte di Malagò, è portare avanti questo Euro 2032 che ha ricevuto in eredità dal presidente Gravina, però serve un focus su un dossier, scusami, sugli stadi, che va presentato entro il 31 luglio e verranno inseriti, insomma, gli stadi d'Italia, tra cui tra l'altro quello della Roma, che tra poco, insomma, farà partire i suoi i lavori. Ecco, quindi questo per quanto riguarda le ultime notizie.
1: Bene. Prima arrivo subito, però Max dice: discutere il CT, discutere Guardiola, CT della nazionale, equivale a dire che Cracco non sappia cucinare. Carino questo. Poi è assurdo, tutti stranieri pure per ruoli marginali, ma i nostri giovani, pure la Roma, Mourinho ne ha scoperti almeno 5, Gasperini nemmeno uno. E dove sono questi che ha scoperto Mourinho? Dove stanno adesso? No, era così, per una riflessione, perché sai, delle volte c'è chi fa tutte le cose fatte bene. Se ascoltassimo quelli che non vogliono Guardiola per la tradizione italiana, saremmo ancora alla Melina, dove il portiere poteva ricevere in mano il pallone dal difensore centrale per una, due, tre, mille volte. Va bene, Marco scrive questo. Ci dobbiamo fermare?
2: Sì,
1: perché così arriviamo in tempo per vedere se riusciamo ad intercettare il nostro ospite nel blocco successivo. A tra poco.

0: c'è un focus sbagliato, vabbè. Allora, siamo tornati, Francesco, di nuovo in questa parte della trasmissione. In grafica c'è un focus Genoa, ma non fa. No, ho capito, c'era in grafica. Allora. Dunque, c'è pronto il collegamento, quindi ci fa molto piacere perché abbiamo ospite, lo ringraziamo tantissimo perché poi con lui si può parlare veramente tanto e di calcio. C'è il direttore Walter Sabatini. Direttore, buon pomeriggio e grazie prima di tutto.
1: Ciao, direttore. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Saluto a tutti.
0: Direttore, io voglio subito coinvolgere su un argomento che mi faceva molto piacere condividere con lei, ossia si sta parlando molto di Guardiola come possibile CT, abbiamo letto le parole di Malagò, c'è chi è favorevole, chi invece no. Allora chiedo proprio al direttore, perché sì Guardiola e perché no, secondo Walter Sabatini?
1: Ma perché sì e perché no io non ce l'ho, perché non c'ho nessuna ospettiva contro Guardiola, un grande allenatore, ci ha fatto una grande carriera, ha giocato un calcio rivoluzionario, perché quando ha iniziato lui a giocare questo denigrato tiki-taka, insomma è stato il primo, poi gli altri gli sono andati dietro nella scuola proprio del Barcellona, ed è un allenatore importante, però è un allenatore, al di là di essere un CT è una cosa molto diversa.
0: E secondo lei, direttore, si
1: deve
0: potrebbe
1: avere altre sensibilità, altre istanze, deve avere altre preoccupazioni, deve il calcio deve farlo in maniera diversa, deve averci la sensibilità di seguire i giocatori, di capirli, di andarli a vedere, di controllarli, ma non allena se non due o tre volte al mese. Quindi no, Guardiola no per me, perché ha bisogno di allenare. E CT difficilmente allena o non allena quanto basta.
2: E anche l'alternativa, direttore, sembra essere comunque particolare, nel senso che si punta o ad un nome importante come quello di Guardiola o un altro nome che, diciamo, non ha lasciato il segno nelle sue avventure. È meglio allora ripartire, insomma, vedendo dove vogliono andare a parare, meglio ripartire dalla prima alternativa, che in questo momento si chiama Andrea Pirlo?
1: No. Ma Andrea Pirlo saprebbe come gestire la nazionale, sicuramente ne era il leader quando la nazionale ha vinto, voglio dire, nel 2006, quindi ha tutte le dinamiche che caratterizzano questo gruppo, il gruppo dei nazionali, e sarebbe certamente in grado di fare questo mestiere e di farlo bene, credo, anzi certamente, perché ha le conoscenze, la sensibilità e la storia che gli permettono di controllare e indirizzare lo spogliatoio. Quindi per me è più Pirlo che Guardiola, francamente.
0: Però, direttore, aggiungo una cosa, poi lascio a Francesco un'altra eventuale domanda. Riflettevo un attimo, la Germania va su Klopp, la Francia su Zidane, il Brasile su Ancelotti. Mi sembrano tutti i profili, mi corregga lei, più allenatori che CT, o questi sono invece più avvicinabili a quel tipo di figura, mentre Guardiola è lontano, come ha detto lei, da questo tipo di ruolo?
1: No, Guardiola deve allenare per ottenere voglio dire il suo calcio, per manifestare il suo calcio e farlo giocare. Non è che lo può fare per delega, deve stare in campo con i giocatori, però sappiamo che i calendari della nazionale non consentono lunghe pause con l'allenatore della nazionale, quindi io lo toglierei solo per questo motivo, non per altri, né politici né,
0: certo,
1: né
0: certo.
1: Di altra natura.
0: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo.
1: Mentre invece penso che Andrea Pirlo, che anche lui ha bisogno di allenare, però conosce i tempi e i modi del nostro calcio e della nazionale, quindi io lo vedrei molto bene, sarebbe un ruolo che è quasi fisiologico, vorrei dire, perché lui è stato un vero leader della nazionale. Perché Pirlo in quell'edizione fantastica con Marcello Lippi del 2006 era il leader di quella squadra praticamente, il leader tecnico, intendo dire.
0: Certo, chiarissimo, chiarissimo.
2: Direttore, stiamo assistendo ad un altro capitolo di un colpo che in Casa Roma sembrava essere stato praticamente chiuso, sto parlando di Summerville, invece qualcuno lo ha vorrebbe almeno al momento diciamo così prenderlo, nel senso che per Summerville sembrava chiuso come l'operazione più costosa della storia della Roma, addirittura 50 milioni. Meloni e poi si è inserito la Lilalla addirittura rilanciando a quasi 80 milioni.
1: Allora lasciate, io mi pare il colpo di fortuna questo.
0: Mm-hmm. Perché direttore?
1: Mi pare un colpo di fortuna, perché se tu ti sbilanci con 50 milioni per un giocatore come Summerville, voglio dire, sei fortunato se vai in una squadra che lo paga di più e togli da questo impiccio. Quei 50 milioni francamente sono tanti. Ora sono cifre che nel mio mercato non esistevano. Nei miei mercati negli anni dal 2011 al 2017 il mercato si faceva su giocatori importanti a 25, 15, 30 milioni era già blasfemo. Quindi non sono abituato a queste cifre e le ascolto con grande preoccupazione.
2: Immagino.
1: Un direttore sportivo direi in gamba e prestigioso mi diceva come è diventato difficile affrontare il tema sui mercati internazionali, perché sono delle sparatorie proprio incontrollabili, quindi
0: no, ma veramente sono delle...
1: La Roma deve essere, come tutte le altre squadre, molto ma molto attenta in questo momento, perché un proiettile nello spazio probabilmente potrebbe sparare solo un proiettile.
0: Esatto.
1: I prezzi sono questi, quindi io ci metterei grande attenzione.
0: Sì, io sono molto... Ma poi dal punto di vista invece, oltre che economico, chiedo al direttore, tecnicamente questo è un giocatore veramente così importante, direttore, Summerville?
1: È un discreto giocatore, ma io non è il momento in cui per cui io possa esprimere giudizi sui calciatori, né in senso positivo né in senso negativo.
0: Okay.
1: Sarebbe un atto di maleducazione verso chi sta lavorando.
0: Certo.
1: Perché a volte le opinioni sono fastidiose sia in un senso che nell'altro, quindi mi astengo da questo tipo di circostanza, perché non è bello verso chi lavora.
0: Assolutamente, va bene. No, direttore, allora un'altra curiosità te la faccio. Ho visto che ci sono stati dei cambi sulle panchine, Allegri è andato al Napoli, Sarri all'Atalanta, e poi insomma è arrivato Amorim al Milan, quindi dei cambiamenti ci sono stati, Grosso alla Fiorentina.
2: Gattuso alla Lazio,
0: da chi si aspetta un lavoro importante il direttore Sabatini?
1: Da Fabio Grosso sicuramente mi aspetto qualcosa di importante, come ha già fatto nella sua storia, voglio dire, anche l'anno scorso, prima ha vinto i campionati di Serie B in volata proprio senza nessun tipo di problema, e quindi mi sembra che Fabio Grosso uno di quelli pronti al grande salto. La Fiorentina costituisce un grande salto per qualsiasi allenatore, quindi anche per lui. E credo che sia pronto a far bene.
0: Francesco.
2: E su Gattuso e sulla situazione relativa alla Lazio anche un po', perché noi ne stiamo parlando con le grandi difficoltà non solo ambientali ma anche di squadra, perché insomma la Lazio è in difficoltà con un mercato a saldo zero, ci fanno capire anche con pochissimi soldi, serve un mercato fantasioso, ma soprattutto riparte dopo Sarri da una scommessa, chiamiamola così, vedendo insomma il passato anche di Rino Gattuso. Che idea si è fatto delle vicende di Casa Lazio?
1: Le vicende di Casa Lazio sono ripetitive, mi pare, perché c'è sempre qualche problema legato alle questioni amministrative, però la Lazio ha sempre lavorato, ha sempre fatto squadre competitive e tutto sommato ha sempre fatto bene. Sto parlando degli ultimi 5-6 anni, diciamo l'epoca di Tare. E oggi Corrino Gattuso, penso che Lotito abbia fatto una scelta molto ponderata e anche molto corretta, perché porta a casa un allenatore che ha vero temperamento, non il temperamento supposto, quello venduto alla piazza, ma un temperamento vero che per Gattuso è proprio fisiologico, muscolare, direi, è un suo modo di vivere e di essere, che lo trasferirà certamente alla squadra come si deve, quindi vedremo sicuramente una squadra combattiva, molto motivata e pronta a ingaggiare tutti i duelli che servono dentro il campo per vincere le partite. Un'ottima scelta, Gattuso farà bene il suo lavoro a Roma e lo farà bene ovunque.
0: Direttore, altra curiosità invece, lei conosce molto bene anche Spalletti, ecco, che tipo di attaccante secondo lei tra questi nomi che le faccio sarebbe più vicino all'idea di calcio di Spalletti? Stiamo sentendo Kolumani, Pellegrino, Vlahovic, che ancora Sorlo. Comunque
1: ragazzi, ho chiesto di non farvi parlare.
0: Ah, okay, no, ok, perfetto, perfetto. Allora, no, pensavo che no, perché io quello che poteva avvicinarsi di più all'idea di calcio di Sabatini, ecco, pardon, di Spalletti.
1: No, Sabatini, però io non ho un'idea di calcio in questo momento. Ti dicevo stamattina a una persona che mi ha chiesto delle cose per un giornale, dico, c'è un grandissimo scrittore uruguaio, uruguaiano,
0: sì,
1: che vabbè, adesso ho un lapsus clamoroso, Dio buono.
0: Ragazzi, lo aiutiamo, lo aiutiamo, lo aiutiamo.
1: Il football al sole sombra, di sombra, Galeano.
0: Galeano.
1: Edoardo Galeano.
0: Galeano.
1: C'è un lapsus veramente preoccupante per me.
0: No,
1: allora ho detto, va bene, il calcio al sole, all'ombra, che significa ovviamente le situazioni che portano in auge o in disgrazia i facente funzioni o dirigente allenatore. Va bene, adesso io sono nella ombra, ma non mi posso lamentare perché c'è un clima a sfinimento, una temperatura quasi insopportabile, quindi il fatto che in questo momento sia nell'ombra è accettabile.
0: Però allora faccio questa domanda, visto come si stanno costruendo, il Como può puntare molto in alto secondo lei, direttore, il prossimo anno?
1: Sì. Beh, è già arrivato in alto perché farà la Champions. Non so se riusciranno a fare una cosa talmente profonda per poter fare bene tutte e due le competizioni, campionato e Champions.
0: Ma potrebbe lottare però per lo scudetto?
1: Ma può lottare per qualsiasi traguardo, perché è una società che ha le idee chiare e le esprime attraverso il proprio allenatore, ma è in comunanza e con la società, col direttore sportivo e con la proprietà. Quindi fanno delle scelte precise, veloci, fanno il loro mercato in entrata e in uscita molto dinamico e con lei molto chiare, quindi io penso che Como è pronto a fare qualcosa di importante, l'ha già fatto, perché
0: certo.
1: Il Como in Champions è una cosa fragorosa veramente. Però penso che tenderanno a migliorare, non a tornare indietro.
0: E su Amorim che mi dice, direttore, questa scelta che ha fatto il Milan di questo tecnico che ha fatto molto bene in passato, ha avuto questa esperienza al Manchester, così insomma.
1: Beh, al Manchester hanno pagato tutti un braccio a situazioni pregresse, però lui è un allenatore portoghese, quindi dovrebbe portare con sé in dote un po' di fortuna, perché tutti i portoghesi mi sembrano abbastanza fortunati. Però è giovane, è propositivo, mi pare una scelta complicata, nel senso che è una scelta che comporta qualche rischio, però nel calcio se non rischi è meglio che lasciar perdere e farlo fare da qualcun altro. Quindi è una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan.
2: Prima di lasciarti le domande dei nostri ascoltatori, Marco, fammi chiedere una cosa al direttore. Vai. Nel senso che, direttore, lei ha gestito davvero tantissimi talenti, anche alcuni che a volte magari sembravano potersi perdere, con un suo consiglio insomma li ha riportati lì dove sarebbero dovuti stare. Ma se avesse sotto mano Rafa Leao oggi, in questo momento così complicato per lui, ma è così talentuoso, ma che non ha mai trovato la strada giusta, che cosa le direbbe? Cosa gli direbbe?
1: Non gli direi niente, lo abbraccerei e diventerebbe mio figlio o mio figlio, perché ci sono giocatori che hanno bisogno di essere un po' branditi, di essere coccolati. I campioni sono più deboli di quanto si possa pensare, o più fragili, quindi hanno bisogno di stima, di affetto e di sollecitazioni di questo genere. Quindi io lo cercherei di tirarlo fuori da questa incurine martello nella quale si trova da 2 o 3 anni, identificazione tattica, il valore e le possibilità del giocatore nelle partite che contano. Per me Leao è un giocatore importantissimo ed è un giocatore molto raro, nel senso che con le sue caratteristiche ce ne sono veramente pochi, perché tecnica in velocità di Leao è difficilmente replicabile. Quindi se mi chiedete che cosa fare, io lo adotterei come secondo figlio, perché so che se fosse comportato dall'affetto e dalla stima di chi ha intorno, il giocatore farebbe sempre cose importanti.
0: Pietro, intanto
1: io
0: ci sono.
1: Guardate, ho avuto un piccolo esempio che non è di livello di Leao, però un giocatore come Simone Verdi, che si è perso in giro per i campionati senza lasciare il segno, voglio dire, io ci ho avuto 6 mesi a Salerno, ho fatto con lui un patto, diciamo, d'onore all'inizio, quando l'ho preso dal Torino in prestito a Salerno, dico, e Simone Verdi si è presentato con 2 gol su calcio di punizione identici all'incrocio di pali. Si è presentato con una verve che ha portato avanti per tutto l'anno e ha fatto il calciatore di alto livello, come è. La stessa cosa vale per Bonastori. Sono giocatori che hanno bisogno di affetto e di stima, hanno bisogno di essere seguiti senza però autorità, ma con affetto e con stima evidente, cosa che io testimoniavo con loro sempre dalla panchina, perché se devo in panchina per gli allenamenti, quindi avevo un contatto frequente con
0: grande direttore.
1: Ma comunque io rispondo alla domanda precisa, Leao, se ci avessi Leao da gestire lo farei, lo porterei a casa e sarebbe il mio secondo figlio.
0: Che bello,
1: me sono convinto che lo aiuterebbe questa cosa.
0: Bella, bella questa risposta. Direttore, invece ci sono delle domande dei nostri ascoltatori. Intanto c'è della, posso dire che qualcuno lo vorrebbe rivedere alla Roma, e qualcuno dice manca tanto un uomo come Sabatini. Insomma, ci sono tanti, tanti complimenti, però questa la faccio. Chiede Mattia, puoi chiedere al direttore come vede i giovani italiani in questo momento?
1: In questo momento li vedo come l'ho sempre visti, cioè bene, tant'è che avete visto, stavamo parlando di calcio in generale, io ho parlato di 2 italiani, Verdi e Bonastori, per dire. Quindi i giocatori italiani sono forti, bisogna dargli fiducia ai ragazzi quando fanno bene nelle squadre primavera e quando fanno bene durante la settimana e giovedì nelle partite. Bisogna aversi il coraggio di farli giocare e averci la pazienza di coprire, di sopportare le partite sbagliate, perché in Italia veramente è tremenda la misura delle critiche, dei giudizi di tutti.
0: È vero.
1: Quindi allenatori e dirigenti devono averci più coraggio, se no possono sempre fare qualche altro lavoro. Ma
0: d'accordo. Coraggio, è vero. Direttore, c'è una domanda di Marco che è molto bella, allora la rigiro subito, perché dice: mi piacerebbe sapere dal direttore 3 acquisti che sono sfumati, che sono dei rammarici per il direttore, se ci sono.
1: Ma io sono più di 3.
0: Facciamo un podio, facciamo un podio di quelli che...
1: al primo posto metto Rabiot, perché avevo fatto un accordo con la madre, che già allora era agente del giocatore, per portarlo a Roma a parametro 0, e poi era parametro 1 perché pagava una commissione importante, però il giocatore era formidabile già da ragazzino, giocava titolare nel Paris Saint Germain, poi l'operazione non si è completata per una mia presa di posizione che, stando alle cose e ai fatti, avrei potuto evitare. Io ho voluto dare un indennizzo al Paris Saint Germain, perché l'anno prima ci aveva dato più di 30 milioni per Marquinhos. Allora non mi andava bene portare via un giocatore a parametro 0, ma se torno indietro la rifaccio questa cosa, perché è un gesto di lealtà sportiva. Ora, il Paris Saint Germain, se non avesse preso indennizzo dalla Roma, non sarebbe sopravvissuto lo stesso, perché era un Paris Saint Germain ricchissimo. Però per me era un fatto di lealtà sportiva, e quindi poi la madre però si è arrabbiata perché non voleva che andassero fuori al Paris Saint Germain, insomma l'operazione è saltata, taglio corto, perché sarebbe una storia troppo lunga, però è un rammarico che mi è
0: rimasto. Un rammarico grande. E gli altri 2, direttore?
1: No, basta così.
0: Basta questo, insomma, questo è un rammarico grande.
2: Sì, sì, basta questo, perché è un rammarico importante, prende praticamente tutta, no? È un rammarico importante.
0: No, io invece voglio chiedere una cosa. Invece, l'acquisto più difficile che alla fine ha detto mamma mia, ce l'ho fatta, ma è stata durissima.
1: Beh, l'acquisto più difficile è stato, e poi mi fermo qui con i nomi dei giocatori, se no veramente faccio una cosa sgarbata e scorretta. Però è stato sicuramente Pastore, perché io sono andato a Buenos Aires come direttore sportivo del Palermo, tale ero, quindi non ero un club non rappresentavo un club così affascinante, così come dire, allettante per un giocatore. Però la famiglia di Pastore ha capito il mio ragionamento, mi sono stato 15 giorni in assedio sotto l'ufficio di Simonian, che era l'agente di Pastore, l'agente in parte proprietario del giocatore come tesseramento. E la famiglia però ha capito che io gli ho detto: guardate, se il Flaco viene a Palermo sarà ben voluto da tutti e gli vorranno tutti molto bene, se andasse altrove non lo so, perché le grandi città sono più cattive, più dispersive, eccetera eccetera. Quindi in particolare la madre, che era, insomma, in Argentina le madri contano molto nelle famiglie, e la madre si è espressa a favore del Palermo, quindi il giocatore ha fatto questa scelta, avrebbe potuto andare ovunque in quel momento. Per questo è stato l'acquisto più difficile, ma tutto sommato non è stato neanche troppo difficile, perché c'era una spinta clamorosa e fragorosa da parte di Zamparini, che aveva visto una partita, se ne era innamorato, quindi mi chiamava 3 volte il giorno per chiedermi se avevo fatto l'operazione. Poi era veramente innamorato di Pastore, un pochino meno di me, perché io ero quando lui ha firmato il contratto e la mattina dopo ho ripreso un aereo, ero veramente felice perché sapevo di portare un giocatore che avrebbe portato a Palermo la gioia, la gioia di giocare, di farsi vedere, eccetera eccetera. Stato una vita molto, molto fortunata, perché contemporaneamente ho preso Abel Hernandez, l'uruguaggio che aveva 17 anni, anche lui 18 anni, che ha fatto benissimo nel Palermo. Prima di incontrarsi con l'amore della sua vita, che è stata la birra, prima di conoscere la birra, era un giocatore.
2: La birra a Palermo.
1: Eguagliabile. Poi forse è un pochino perso, però. So che ha fatto 18 gol anche l'anno scorso, però, in Uruguay. Comunque va bene, grazie, mi sto autocitando, sbrollando addosso.
2: No, direttore, un'ultimissima cosa dobbiamo chiederle. L'ultimissima. Perché abbiamo visto come colpo sulla panchina quest'anno sicuramente Allegri al Napoli, dopo quello che è successo anche col Milan e dopo il mancato arrivo in Champions League. La domanda che le faccio è: ma se servirà più il Napoli ad Allegri o più Allegri al Napoli dopo Antonio Conte?
1: Beh, prendere il posto di Conte, che ha portato un ulteriore scudetto a Napoli dopo quello di Spalletti, è un'impresa che può fare Allegri e si deve impegnare al massimo. Però è l'uomo giusto per questa successione, perché Allegri, io lo chiamo il gatto padre del Gran Ducato, sicuramente saprà come tenere a bada un ambiente così importante, così caldo, così invadente, però anche come Napoli. Sto parlando dell'amore della gente per la squadra.
0: Certo.
1: E sarà difficile, però penso che si riuscirà.
2: Bello, va bene.
0: Bello, direttore, ci sono dei messaggi per lei, poi la salutiamo. Aspetti, questo ce lo scrive un amico al 331-8200213. A Salerno Walter fece la squadra in un giorno e ci salvammo, direttore numero uno. E poi Salvatore scrive: personaggio di una competenza smisurata, starei ora a sentire i suoi aneddoti. Quindi insomma, c'è dell'affetto e mi piaceva riportarglielo. Io la voglio salutare così, però, direttore. Ma Messi si può considerare a livello di Maradona? Lei, da grande calciofilo, mi deve rispondere a questa domanda.
1: No, io non riesco a pensare antagonista di Maradona. Maradona rimbalzava in campo, scompariva, riappariva. Ma giocatore irripetibile, da un punto di vista tecnico, atletico e della personalità e della sensibilità tecnica. Grande Messi, ce lo siamo goduto tutti, anche all'ultimo mondiale, però Maradona è inimitabile. Solo Pelé può resistere a un confronto con Maradona.
0: Bene. Direttore, noi la ringraziamo tantissimo per essere
1: grazie
0: stato con noi.
1: Soprattutto a chi si è ricordato e ha scritto messaggi
0: No, ci mancherebbe. Vi vogliamo bene, direttore. Un abbraccio.
2: Grazie,
0: grande.
2: Grazie, direttore. Un grande abbraccio.
1: Saluto a Palermo e a Salerno.
0: Come no. Riportiamo i suoi saluti subito in diretta. Grazie, direttore. Un abbraccio al direttore Sabatini. Grazie ancora. Beh, è stata una bella chiacchierata di calcio, come sempre.
2: Offerto come al solito
0: delle belle pirle. Poi io vedi, è bello anche ascoltare, io dico sempre, chi non la pensa in maniera, chi la pensa in maniera diversa. Per esempio su Guardiola il direttore la pensa in maniera diversa, e io, a me piace proprio sentire chi poi la pensa in maniera diversa e ti dà anche delle spiegazioni. Poi può essere d'accordo o meno, però è bello proprio poi tra chi, da parte di chi, prendiamoci chiaro, Francesco. Qui stiamo parlando di una persona che il calcio lo conosce benissimo. E quindi bisogna anche accogliere le spiegazioni, i pareri di chi proprio ha sempre vissuto in prima linea facendo delle cose importanti, ecco.
2: Va bene, ci fermiamo, dai, torniamo.
0: Assolutamente, a tra poco.

0: Bene, ci siamo nuovamente con voi in tutto mercato nel pomeriggio di TM Radio. Noi ci siamo dimenticati, caro mio, di salutare gli amici del canale 61 sul Nazionale, gli amici del canale 11 sul Lazio Gol TV, gli amici di Italia 7 in Toscana. E che fai? Non ti sei dimenticato?
1: Io me ne assumo le responsabilità, però questo ti fa anche capire che se non
0: giallo.
1: Me ne ricordo io...
0: Ho capito, però insomma...
1: Quello è.
0: Ho capito, vabbè, dai colpa a me oggi. Come non c'era. Allora, prima di andare a presentare il prossimo ospite, perché abbiamo un focus su una squadra, però Salvatore ci scrive questo messaggio molto carino: raccontate il calcio in un modo pacato, competente, mai urlato. Qualche volta urliamo pure noi, però al di là dei punti di vista tra amici, vi collegate con ospiti che non dicono mai cose scontate. Poi oggi la perla Sabatini, grazie. Quanto mancano in questo mondo del calcio, scrive anche italiano, i dirigenti come Walter Sabatini, presidenti vulcanici come Zamparini. A Palermo si fece un calcio di altissimo livello, finora irripetibile. Facciamo un in bocca al lupo al Palermo, perché l'anno scorso ha sfiorato la promozione, quest'anno vediamo, ci riproverà, perché comunque ci sono i presupposti per poter tornare nella massima serie. Bene, andiamo.
1: Allora,
0: vai.
1: Andiamo ad un'altra squadra, sempre molto interessante, sia sul mercato, sia perché sul campo quest'anno deve cambiare molto, e quindi è un lavoro importante da parte di Cristiano Giuntoli e di Maurizio Sarri. Parliamo dell'Atalanta con Filippo Di Santo. Ciao Phil, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sì, un tema molto molto caldo, e non soltanto perché il ritiro a Zingonia le temperature sono molto alte.
1: Cioè, ormai in pochissimi vanno in ritiro, cioè il ritiro, il Frosinone, il Bologna, l'Inter addirittura in Germania, se no per esempio penso a Roma, Lazio, Atalanta.
0: Non dosa allena, scusa.
1: Chi?
0: Il Frosinone non c'è al centro sportivo, io penso che siamo molto quello la,
1: okay, quello
0: la
1: che
0: problematica.
1: Dipende. Però è bello perché per esempio sto vedendo le immagini di Bologna che è in provincia di Bolzano, in montagna,
0: è
1: e
0: bello,
1: c'è questi belli tifosi sulle tribune, molto bello. Vabbè, torniamo a noi però, su cosa si sta lavorando. Non vorrei partire dal mercato, vorrei partire dalle prime indicazioni tattiche, perché ci raccontano di questo Maurizio Sarri che sta abbandonando, no, quest'idea di 4-3-3, e può variare qualcosina, vediamo.
0: Tornare al suo modulo primario.
1: Facciamo dire a Filippo. Filippo, cosa bolle in pentola sulla nuova Atalanta? Come la sta ricostruendo Sarri?
2: Diciamo che l'Atalanta in questo momento è in una fase molto particolare di piena ricostruzione. Tra l'altro l'ultimo sabato l'Atalanta ha affrontato l'Under 23, per la prima volta si è presentata con il classico 4-3-3 sarriano, dove ci sono visti dei margini sì di miglioramento, però dall'altra parte la consapevolezza che bisognerà migliorare, in quanto l'ultima volta che l'Atalanta ha utilizzato il 4-3-3 era nel 2016 e c'era ancora Eddie Reggie in panchina, quindi proprio un vero e proprio stacco lì con il passato. Maurizio Sarri tra l'altro in conferenza stampa ha sottolineato il fatto che questa qua è una squadra che può anche riadattarsi all'occorrenza al 4-2-3-1, modulo tra l'altro già utilizzato più volte a tratti sia con Gasperini che anche addirittura con Raffaele Paladino. È una squadra che può ovviamente riadattarsi, però è anche vero che se da una parte comunque la squadra, aspettando il rientro dei nazionali, e dall'altra ovviamente il mercato, dovrà riuscire ovviamente ad amalgamare il tutto, anche perché dietro l'angolo ci sono sempre i preliminari di conference, traguardo che ovviamente l'Atalanta vorrà raggiungere, e dall'altra ovviamente fare anche una buona cavalcata in Europa al netto del campionato e della Coppa Italia.
1: Passiamo invece al mercato, Filippo, perché insomma abbiamo prima parlato di queste ipotesi alla Ibegovic con l'Atalanta che non vuole andare oltre i 22 milioni. Quali sono però i colpi più caldi in entrata, e soprattutto quali sono le priorità di Sarri per poter costruire il 4-3-3? Cosa manca a livello di ruoli?
2: Allora, facendo un attimo un po' una piccola parentesi su Alej Begovic, l'Atalanta in questo momento è in una cosiddetta zona grigia, perché dopo l'ultima settimana dove sono stati fatti enormi passi da gigante, contro l'altro un'Atalanta che addirittura era intenzionata a avvicinarsi a quei 30 milioni richiesti dalle Leverkusen, dall'altra parte il Leverkusen non ha mai nascosto l'idea di voler proporre un'asta, e dall'altra parte c'è questa concorrenza soprattutto fronte inglese che si sta interessando lì all'attaccante, un attaccante tra l'altro che ha aperto notevolmente l'Atalanta, ha visitato comunque Zingonia, però sul futuro staremo a vedere, però si sarà sicuramente qualcosa a breve. Per quanto riguarda invece i cosiddetti ruoli, l'Atalanta sta comunque provando a vedere se riuscirà a prendere un altro centrocampista. Bisognerà tenere d'occhio la fascia destra del campo, perché Raul Bellanova ad oggi è in uscita. Un'Atalanta tra l'altro che sta osservando Sanchez del Siviglia, valutato in questo momento 15 milioni di euro, però è anche vero che un acquisto è sempre subordinato ad una cessione, e l'Atalanta comunque ha bisogno di vendere per liberare ulteriormente spazio. Si era parlato qualche settimana fa di Di Gila e quantomeno sulla figura del difensore, però è anche vero che per una difesa a 4 servono almeno 4 difensori, l'Atalanta ne ha 6 di centrali, visto l'infortunio di Isaac Yen, che ne avrà per circa 2-3 mesi, e possibili adattamenti dietro potrebbe essere ben coperto. Però è tutto quanto un terno all'otto, l'Atalanta sta lottando contro il tempo, anche perché poi comunque, come detto prima, ci sono i preliminari di Conference, e dall'altra una Dea che ai nastri di partenza dovrà essere completa, preparata e soprattutto ambiziosa, viste anche quelle che sono le aspettative della società e del duo Sarri-Giuntoli.
1: Tra l'altro Marco parlava di difensori, stamattina leggevo anche di un possibile interesse per Romagnoli, che praticamente torna alla Lazio, e ovviamente la Lazio non ci può star più, potrebbe chissà magari andare da Sarri, che tra l'altro è quell'allenatore che tra virgolette gli è costato un po' la partenza a gennaio, perché era già tutto fatto per andare da Mancini quando Sarri disse Romagnoli vendetevelo, però ve ne prendete voi la responsabilità. Romagnoli non andò più in Arabia. Proseguo, perché in uscita invece c'è da fare qualcosa. I nomi in uscita, in primis i sacrificabili, sono Maldini e Bellanova?
2: Assolutamente sì, anche perché Daniel Maldini sembra molto vicino lì al Sassuolo, un Sassuolo che sembra intenzionato a spendere addirittura 10 milioni di euro per un attaccante che a Bergamo ha deluso ulteriormente le aspettative, prima con Gasperini e poi dopo con Juric Palladino. Si è parlato anche lì di Bellanova, ma da tener conto anche una possibile cessione di Michel Bakker sulla sinistra, dove sono interessati i club turchi, italiani e addirittura anche il Celtic. Però l'Atalanta sta ragionando molto sul fronte uscite. Davanti Maurizio Sarri, che tra l'altro oggi, anzi stasera, scenderà in campo contro il Mantova per un altro test da parte dell'Atalanta in quel di Zingonia, per capire anche un po' quali saranno i prossimi movimenti offensivi, perché se è vero che comunque Sulemana in valutazione, così come valutazione Zaleschi, anche se qua si parla ovviamente di interno di centrocampo, dall'altra c'è anche il giovane Dominic Bavassori, che comunque con l'Under 23 ha fatto molto bene. Quindi una vera e propria schiera di valutazioni, però è chiaro che Maurizio Sarri ha esplicitamente detto di voler comunque qualche giocatore coerente con il suo modulo, soprattutto un'ala sinistra in grado di poter fare i gol. Ecco.
0: Bene, abbiamo fatto un quadro completo, credo, sì. Sull'Atalanta di Sarri, e quindi Filippo, per il momento noi ti ringraziamo di questo focus, naturalmente ritorneremo a disturbarti nei prossimi giorni, per il momento grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro anche a te. Non ci fermiamo veramente senza soluzioni di continuità in questo blocco, perché facciamo un altro focus su una squadra che si sta allenando, questo invece è il ritiro.
1: Tra poco ci andiamo.
0: Dove appunto sta effettuando il lavoro. Intanto Antonio dice: Marco, venerdì e sabato sarò nel ritiro del Frosinone per prendere lezioni da mister Albini. Lassù c'è fresco, vabbè, salutacelo, tra poco ci colleghiamo.
1: Tra l'altro Alvini ieri l'abbiamo portato, vestiti come Alvini, diciamo, perché ieri Alvini era vestito con felpa come si chiama? Smanicato, quindi evidentemente la temperatura è anche abbastanza alta. Ci sono altri messaggi interessanti?
0: Stavo dando un'occhiata, tutti i giocatori dell'Atalanta sono già sull'attenti per ascoltare tutte le nuove nozioni del maestro Sarri. Chi può essere secondo te?
1: Federico.
0: Tutti sull'attenti, l'ho visto, non si muove nessuno, tutti quanti pronti a seguire il maestro. Allora, io sono molto curioso di questa avventura di Sarri quest'anno, perché lui ha detto che porterà quello che ha imparato alla Lazio nell'ultimo anno, perché quel rapporto, lui ha detto quell'empatia che prima non riuscivo a creare, l'ho creata tardi, l'ho creata insomma ad un'età avanzata, era meglio farlo prima, E quindi è stata formativa per lui come esperienza. Ma lo sai, io sto, guarda che io non sto dicendo una cosa stupida. Perché non pensare che sia facile entrare subito con la sua idea in questo tipo di ambiente. Deve essere per forza empatico. Deve essere per forza molto attento anche a quello che questa squadra ha costruito per tanti anni.
1: Sì, però
0: un po' entra in scivolata.
1: Lo so, però
0: integra.
1: Quest'anno l'empatia. L'empatia funzionerà meno rispetto a all'anno scorso. L'anno scorso doveva avere più empatia con i calciatori perché fondamentalmente non poteva esprimere il suo credo attraverso i giocatori che quelli erano e quelli rimanevano. Quest'anno invece, se vuole veramente, cioè, ha bisogno di tempo. E quando prima Filippo parlava anche della volontà dell'Atalanta di spingere per la Conference League, poi arriverà il momento in cui Sarri, un po' quando comincerà a non funzionare, secondo me il tutto si farà magari prendere un po' così da una Conference League che a lui fondamentalmente non è mai piaciuta, e quindi e che toglie anche tempo per lo sviluppo di questa nuova Atalanta.
0: Ma non può abbandonare la Conference quest'anno? Non può fare una figuraccia con l'Atalanta in Conference? Non credo che sia così. Cioè deve fare un bel percorso anche lì, eh?
1: Sì, no, sicuramente.
0: Poi
1: anche
0: a lui non piaccia.
1: Non è la Lazio che lo Tito ti diceva la Conference, cioè ti dava ragione il fatto che la
0: Conference
1: fosse...
0: che a lui non piace è un altro discorso, e quindi che a lui non piace giocare la Coppa e che vorrebbe una squadra soltanto per allenare dal lunedì al venerdì, però vai a allenare squadre inferiori, non vai a allenare quelle che giocano in Coppa. Non solo deve far bene in Conference, ma deve far bene pure in campionato, e deve rientrare nel giro della zona Champions, e deve poi portare un'idea che è completamente distante e diversa da quella che è stata fatta fino ad oggi. Ripeto, al di là delle fanfare, perché poi le fanfare le lasciamo insomma a quelli che sono i seguaci incalliti di allenatori, ma qui c'è da fare un gran lavoro, eh. Non è un lavoro facile. Vediamo, sono molto curioso di vedere che tipo di impatto avrà. Siamo pronti? Ci siamo?
1: No? Aspetta un attimo, che perché succede? Tra l'altro, allora facciamo una cosa, visto che stiamo per aprire il capitolo Frosinone, sì. E tra poco ci collegheremo video proprio dal ritiro. Sentiamo, vai.
0: Vogliamo sentirlo,
1: sì,
0: direttore sportivo Castagnetti.
1: Facciamo prima, invertiamo le due
0: allora,
1: cose.
0: Allora, siccome abbiamo avuto proprio questa mattina, ha parlato il direttore sportivo del Frosinone Castagnetti, lo sentiamo, poi al rientro ci colleghiamo col Terminillo, giusto?
1: Sì.
0: Vai, allora, via. Vediamo.
3: Direttore, è iniziato da pochi giorni qui il ritiro al Terminillo, la squadra si sta plasmando, le prime impressioni?
4: No, bene, si lavora bene, è il proseguo del lavoro dello scorso anno, la squadra lavora bene, siamo tranquilli, si sta bene qua.
3: Ecco, fare puntate ovviamente sul mercato, a che punto sono le trattative? In questi giorni si è parlato di Zerbin, di Asa, ci può fare un po' il quadro della situazione?
4: Le trattative ce ne sono molte aperte, e stiamo lavorando per, come avevamo detto, per la fase 2. Il mercato è difficile e complicato, lo sapete, però sono fiducioso che si possa fare qualcosa di interessante.
5: Dopo queste prime settimane di era americana, ecco, sotto il suo personale punto di vista è cambiato qualcosa oppure il lavoro procede come negli anni precedenti?
4: No, il lavoro indubbiamente è cambiato perché ci sono gli americani, come hai detto tu, e ci confrontiamo, lavoriamo insieme, ma in linea generale bene, molto bene, e quindi cerchiamo di fare il massimo insieme, abbiamo delle risorse per poter lavorare, e questa è una cosa importante, dobbiamo sfruttarle bene assieme, ma c'è una buona libertà per fare le cose.
6: In sede di presentazione degli americani si è parlato di una nuova metodologia degli algoritmi, dei dati, di cui loro sono molto bravi a usarli. Avete già cominciato con questa nuova metodologia?
4: Sì, abbiamo cominciato, lavoriamo anche con i dati, però c'è molto spazio anche a quelle che sono le idee, le situazioni e quello che abbiamo sempre fatto. Insomma, noi ascoltiamo loro, loro ascoltano noi, e quindi stiamo lavorando bene.
6: Quali sono i reparti su cui state lavorando maggiormente in fase di mercato?
4: Naturalmente stiamo lavorando sull'attaccante, cerchiamo di trovare adesso prima possibile un attaccante per completare il reparto, e poi ci sono anche delle uscite da fare, perché se non esce nessuno poi non è che si può fare 40 giocatori, quindi in base alle uscite faremo delle entrate, siamo attenti, abbiamo qualche richiesta e quindi lavoriamo in questo. Però il mercato è difficile, è complicato, è lento, però bisogna avere la pazienza di fare le cose, per noi sbagliare.
5: Sotto il profilo del mercato e delle uscite, ecco, si sono fatti da sempre i nomi di Giedemis, di Kvernadze, tempo fa si parlava anche di Palmisani come possibile giocatore di proprietà in uscita. Ecco, sotto questo punto di vista le trattative sono ancora in piedi, potrebbe uscire fuori qualcosa di nuovo da qui a breve?
4: Allora, il mercato è la parola che dice da solo, quindi quando si hanno delle richieste è doveroso analizzarle, perché è giusto analizzarle bene, e quindi quando sarà il momento le analizzeremo. Al momento non c'è niente di concreto per quanto riguarda le uscite, e quindi è doveroso farlo, insomma, se abbiamo delle richieste su dei giocatori. Certo, non abbiamo adesso l'impellenza di cedere i giocatori, e questo credo sia un grande vantaggio.
5: Ha destato sorpresa l'ingaggio, anche se in prestito, del portiere giovane Blanchas, e poi è un soggetto sotto il profilo tecnico molto simile a Palmisani, due giocatori che hanno bisogno, per valorizzarsi ulteriormente, di giocare tanti minuti. Ecco, si creerà, questa è una sfida interna al Frosinone, o è stato un acquisto cautelativo per il futuro?
4: Se io prendevo un portiere già fatto, un portiere forte, era la stessa cosa, no? Quindi con Palmisani, con il portiere, con Desplancia, abbiamo cercato di mettere un portiere competitivo che possa eventualmente giocare anche lui, ma quando si gioca a calcio credo la competizione sia una cosa normale.
7: Direttore, di Nardo e Artistico possono essere ancora due profili per l'attacco, e poi se ci conferma l'interesse per Jones Toa del Twente.
4: Allora, questi due attaccanti sono due attaccanti che sono ancora sul mercato, ne stiamo valutando molti, e anche loro li stiamo valutando. Dobbiamo cercare di prendere un attaccante, anzi due attaccanti, e cercare di non sbagliare, e quindi valutiamo bene tutte le cose. Ta del Twente è un giocatore che stiamo trattando, e quindi questo, ma ancora non abbiamo definito niente.
0: Ancora non abbiamo definito niente, caro Francesco. Il direttore, mi correggo perché prima ho fatto l'errore, quindi chiedo venia, il direttore Renzo Castagnini, quindi abbiamo sentito le sue parole. Ancora poi ha parlato anche che bisogna fare le uscite prima delle entrate, quindi questo mi sembra un po' un input che arriva da tutte le società, sì, di, no, Serie A, Francesco, ma vai.
1: Comunano tutti. Va bene, andiamo allora nel ritiro del Frosinone, dando il buon pomeriggio a Stefano Martini. Ciao Stefano, ben ritrovato.

0: attraverso però che cosa? Se in questo momento il Frosinone si sta costruendo, dacci un po' quali sono magari le chiavi e le priorità di questo calciomercato del Frosinone.
1: Sì, è sicuramente un mister Albini molto carico, è ripartito così come aveva terminato la scorsa stagione, molto carico, vuole sicuramente un gruppo unito e coraggioso, soprattutto in campo, dove già questa mattina nell'allenamento che ci è stato concesso di vedere, insomma, è andato ad esprimere dei concetti, vuole la pressione alta, vuole insomma una squadra che provi ad imporre il proprio gioco e non abbia timore degli avversari, a prescindere insomma di quale sia. Vuole una squadra che abbia un'identità ben precisa, ce lo ha ribadito anche poco fa ai nostri microfoni, appena riuscirò a farvi avere le sue dichiarazioni, magari ve le anche inoltro. È stato un mister Albini insomma che ha detto: per adesso lavoriamo, mi sto concentrando al 100% con i ragazzi che sono a mia disposizione, sicuramente però faremo qualcosa per migliorare, aumentare la qualità di questa squadra. Del resto lo ha detto anche il direttore Castagnini, come avete ascoltato qualche istante fa. Il Frosinone sta operando su diversi fronti perché c'è sicuramente bisogno di alzare il livello della rosa giallazzurra.
2: Assolutamente, senti, ma a livello di cessioni però chi è che potrebbe uscire per poi dare il là al mercato?
1: Allora, sicuramente i nomi più blasonati sono sempre quelli di Palmisani e Gedemis, che sicuramente fanno gola a diverse società. C'è da dire però che il Frosinone sta provando insomma a trattenerli entrambi, poi chiaramente dipende sempre dalle offerte che giungono sul tavolo di Castagnini. Per quanto riguarda Palmisani, si potrebbe comunque optare in caso di cessione per una permanenza ancora di un altro anno qui al Frosinone. Su Gedemis già il discorso sarebbe differente, ma probabilmente anche il costo del cartellino sarebbe diverso, perché la valutazione che il Frosinone fa del franco algerino è di circa 15 milioni, quindi in quel caso ci sarebbe la partenza di Gedemis. C'è da dire però che il Frosinone forse ha anche tanti calciatori che sono un po' degli esuberi in vista della prossima stagione, che quindi potrebbero salutare. Mi viene in mente Jeremy Oyono, Jacopo Gelli in difesa. A centrocampo bisognerà valutare i due classe 2006, Barcella e Grosso, che hanno dimostrato di avere delle grandi qualità, ma bisognerà capire insomma cosa penserà di loro mister Albini in vista della Serie A, che sicuramente è un banco di prova molto più impegnativo rispetto a quello della passata stagione.
0: Sì, e soprattutto, caro Stefano, con una difesa da sistemare, perché l'ultimo anno in Serie A il Frosinone al Frosinone costò la retrocessione anche quelle 69 reti subite, quindi diciamo che la prima cosa è mettere a posto una difesa che in chiave salvezza è sempre importantissima.
1: Sì, assolutamente, e tra l'altro una delle frasi iconiche di questa mattina di mister Albini durante l'allenamento è stato proprio questo: le squadre insomma si salvano, le squadre vincono attraverso una forte difesa, quindi ci sta lavorando tanto, vuole sicuramente una squadra, come dicevo prima, molto aggressiva, che non abbia paura di andare ad aggredire l'avversario, ma che sappia anche difendere alla grande, perché come dicevate voi insomma per la lotta salvezza subire un gol in più, un gol in meno fa una grande differenza. Il Frosinone nelle tre precedenti stagioni in Serie A ha pagato caro i tanti gol subiti. Quest'anno bisognerà lavorare in tal senso, e sicuramente ci sarà un'ulteriore operazione in entrata dopo quella di Calvani e Cittadini. Si lavorerà per prendere magari un difensore di maggior esperienza, che conosca già la Serie A, che abbia

0: già giocato in Serie A da diversi anni e il candidato numero uno ad uscire, come dicevo prima, può essere Jacopo Gelli.
1: Bene, bene, ci dobbiamo fermare.
2: Sì.
1: E ringraziare naturalmente Stefano, poi ci risentiamo nei prossimi giorni. Senti, una curiosità, Stefano, che temperatura c'è? Dove stai?
0: Ma, temperatura piacevole, circa 20 gradi, si sta bene al sole, anzi vi dirò, forse all'ombra tira anche quel venticello che invita bene ad un giacchetto.
1: Quindi, perché ieri abbiamo visto Alvini imbacuccato, Hai capito? Allora,
2: tra l'altro, scusami Marco, permettimi, Stefano Martini, grande protagonista della stagione di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Trovatemi un'altra radio che abbia un corrispondente che è stato grande protagonista con il pacco del Lazio ad Affari Tuoi. Quindi...
1: Number one, grande Stefano. Grande. Ti favamo tutti per te a casa, eravamo lì tutti.
0: Grazie.
1: È andata bene, dai. È andata bene.
2: Ciao Stefano, bene, grazie.
1: Ciao,
2: buon lavoro.
1: Stefano, un abbraccio Stefano Martini, buon lavoro. Allora, noi adesso andiamo in break, c'è un messaggio che magari possiamo anche condividere dopo, caro Ube, perché Ube scrive: su Sarri lo scorso anno c'è stata una narrazione che oltrepassa la realtà. Ha fatto il suo senza infame e senza lode, allenatore per me in forte declino, per Ube. Però ti devo dire che per un certo aspetto io un po' vicino a messaggio sto ci sono. Non allenatore in declino, però che ha fatto il suo.
2: Non me lo permetto.
1: Allora vediamo.
2: Fermiamoci che è meglio.
1: Vediamo. Torniamo tra poco.

0: Caro Francesco, siamo tornati perché c'è un bel momento.
1: Metti in mezzo però, perché sennò non
0: vedo. Dopo,
1: vedo,
0: vabbè,
1: non
0: dopo, mica subito.
1: Metti in mezzo.
0: Sta tranquillo, ma che è questa agitazione oggi? No, però prima di andare a presentare i tuoi ospiti, i nostri ospiti, Ube ti risponde,
1: sì,
0: quindi c'è questa diatriba con il nostro ascoltatore che io ti riporto, perché lui risponde alla tua, diciamo così, considerazione precedente
1: su Sarri, così
0: sì,
1: diciamo.
0: Ube, Ube è convinto, sì. Scrive: te lo dimostrerà un allenatore modesto come Gattuso, che probabilmente centrerà il medesimo risultato, nono decimo posto, Tringali, si riferisce a te.
1: Okay.
0: La verità è che Sarri, con quattro frasette spot per il tifoso su Lotito, ha messo le mani avanti, ma ad un laziale chi è Lotito non lo deve spiegare Sarri, sono 22 anni che lo sappiamo.
1: No, è giusta come considerazione, però io dico che...
0: Assumiti le tue responsabilità.
1: No, me ne assumo, però io ho risposto al messaggio precedente, puoi leggerlo velocemente il messaggio
0: che ha detto
1: precedente?
0: Che su Sarri lo scorso anno c'è stata una narrazione che oltrepassa la realtà, ha fatto il suo senza infamia e senza lode.
1: Ha fatto il suo, cosa? Ha portato una squadra in finale di Coppa Italia, battendo le due finaliste dell'anno precedente, battendo l'Atalanta, senza calciomercato in estate, peggio quello invernale dove gli hanno venduto i due titolari. Quest'anno Gattuso riparte da una squadra dove quantomeno può aggiungere qualcosa di importante, e vediamo se riuscirà, perché la società Gattuso ha fatto un contratto in cui, se raggiunge il dodicesimo posto, gli rinnova automaticamente il contratto.
0: Quindi ha paura di non
1: quindi
0: arrivare
1: vuol dire,
0: al dodicesimo
1: no,
0: posto.
1: No, vuol dire che gli ha messo un obiettivo salvezza, perché dodicesimo posto vuol dire mettergli l'obiettivo salvezza.
0: Staremo a vedere. Diamo il buon pomeriggio ad una bellissima coppia. Due match analyst, due che sanno bene tutto il mondo allenatore, poi uno è anche direttore di allenatore.net. Mi riferisco a Fabrizio Ferrari, che saluto subito. Ciao Fabrizio, ben trovato.
2: Match analyst è troppo, match analyst è l'amico che stai per
0: vabbè,
2: presentare.
0: Vabbè, allora, vabbè, insomma, tu di calcio ne sai tanto anche tu, quindi ti ho accomunato insieme.
2: Grazie,
0: a lui.
2: Grazie Marco.
0: Vabbè, direttore di allenatore.net, posso dirlo, no?
2: Certo.
0: Questo. E allora il match analyst è Andrea Biervincenzi, che bella coppia. Ciao,
2: ciao
0: Andrea.
2: Ragazzi,
1: ciao ragazzi.
0: Oh, che bella coppia. Allora io voglio chiedere subito a voi due, e quindi vi chiedo di essere un po' veloci perché abbiamo un po' di curiosità e poi c'è anche un gioco che vi riguarda, Allora, la prima domanda che vi voglio fare è questa: se ne sta parlando tantissimo, mi dovete dire voi un perché sì e un perché no a Guardiola, CT della nazionale. Allora, parto da Andrea Biervincenzi. Andrea, perché sì e perché no?
2: No, di sì sono troppi, deve stare qui 10 minuti. Sì, per il cambio di mentalità che darebbe a tutta la nazionale, comprese le giovanili, perché quando arrivano allenatori del genere si dà uno stampo diverso. Sì, perché i giocatori farebbero carte false per farsi allenare da Guardiola, sarebbe un'esperienza per loro che li rimarrebbe in carriera, e quindi la nazionale sarebbe più di un punto d'arrivo. E sì, perché forse l'Italia tornerebbe a competere con la Spagna, l'Inghilterra, la Francia e queste squadre qua. No, se ti devo dire un no, è perché un allenatore così di campo, che sta dietro ai giocatori tutti i giorni, tutta la settimana, con una grande metodologia che ormai sono anni che funziona, non so se riesce a trasmetterla anche se lui magari si farà mettere qualche stage in 40 sedute l'anno.
0: Bene. Ferrari, vengo da te.
3: No, io parto dal no, perché sono d'accordo con Andrea, che magari un allenatore che è abituato a lavorare durante la settimana come lui, che è, insomma, è un metodico che ti dà, cioè chiaramente per avere i giocatori che puoi selezionarli soltanto in alcune finestre dell'anno è più difficile poter lavorare, perché ognuno gioca in un club, ha un'abitudine. Poi in Italia adesso ormai è diventata non dico una moda, però il gioco di Gasperini, insomma, ha fatto scuola, e quindi secondo me paradossalmente servirebbe più un allenatore che
0: okay.
3: Gioca,
0: quindi avete un no comune,
3: per tutto il campo, e sì. Sul fatto del sì non c'è da fare, insomma, si sa chi è Guardiola, no? Poi dopo io recentemente su Tactical Lab, che è appunto il trimestrale di allenatore.net, ho anche fra virgolette difeso, perché qualcuno diceva sì, però per esempio a Manchester City, a Vintrale di allenatore.net, o anche fra virgolette difeso, perché qualcuno diceva sì, però per esempio a Manchester City ha vinto poche Champions, cioè vabbè, vai a vedere tutti i trofei che ha vinto con Manchester City. Poi la Champions League è un torneo come può essere il Mondiale, in cui ci sono eliminazioni andate e ritorno che possono essere legate anche all'episodio, per cui cioè un arbitraggio, una giornata anche storta di qualche giocatore, e quindi te dopo non vai avanti. Sotto quel punto di vista, per esempio, uno come Ancelotti è andato avanti, ecco.
0: Domanda, io, Fabrizio, che ti faccio,
3: il mio timore timore qual è? Che possa essere una campagna come nel 2019 la Juve fece uscire il nome di Guardiola per anche insomma per dire guardate noi ci stiamo provando, poi dopo alla fine non è venuto fuori Guardiola,
0: ma non era vero niente,
1: ma non
0: però
1: era
0: quella era vera proprio niente. Cioè quella era una costruzione inventata, questa invece è realtà, capito? Quindi ci stanno provando,
3: certo,
0: però
3: ma comunque la Juve poi la
0: lì però era tutto inventato, non c'era un pizzico di verità in quella storia, capito? Ma dice che ancora stanno cercando sta Rolls Royce parcheggiata che non la trovano da nessuna parte. Forse l'avranno rubata, non lo so, quindi... No, però proprio al volo, Fabrizio, proprio 30 secondi, se salta Guardiola, no? Quindi Guardiola non si fa come CT, e hai questi due nomi, Mancini e Pirlo, chi scegli?
3: Io farei fatica, ti dico, perché se qualcuno...
0: Però devi scegliere, devi scegliere.
3: Io, insomma, cioè io sarei a casa, perché Mancini quando vinse l'Europeo, se ti ricordi, disse a TMV Radio, dico
0: vabbè,
3: attenzione perché noi abbiamo vinto semifinale e finale ai rigori, però cioè, alla fine rischiamo di uscire con l'Austria.
0: Domanda, tu non sceglieresti?
3: No, io spererei qualcosa fra virgolette di meglio, perché noi non possiamo permetterci di non andare al Mondiale per una quarta volta, e lui serve un allenatore che sia un punto di riferimento. Mancini, già per il fatto che non c'è una volta, per me Pirlo rischi di fare come ha fatto con Gattuso. Gattuso veniva da quattro fallimenti, tu lo chiami nazionale.
0: Perfetto. No, sei stato chiaro, quindi nessuno dei due. Vai Francesco, le tue domande, a loro due.
1: No, mi hai bruciato la domanda sull'alternativa. A questo punto sento anche Piervi. No, sento, voglio sentire anche Andrea che ne pensa. Tra Pirlo e Mancini, che poi noi stiamo ponendo questa alternanza, ma in realtà Pirlo è il nome di chi decide e Mancini è il nome di chi invece sta
0: di chi comanda. Caro mio.
1: Andrea, dai, così poi passiamo a sto giochino che mi interessa.
0: Aspetta, ci abbiamo ancora un altro minuto. Vai. Andrea non risponde. Pier Vincenzi è caduto? Recuperiamolo. Quando serve non c'è mai, è una roba incredibile. Pier Vincenzi, guarda dove sta. Va bene, nell'attesa, intanto se c'è qualche domanda al 331...
3: No, tu io che quella su Guardiola dico, ma cioè, dico un allenatore che vuole vuole un sacco di soldi, la federazione come pensa di poter sopperire?
0: Vabbè, ma magari accetta qualcosa di meno, dai.
3: Io ci credo poco con queste cose.
0: Però aspetta un attimo, noi abbiamo un piccolo problema anche con Fabrizio che saltella la linea. Se lo richiamate, chiamateli un attimo tutti e due, un minuto, ci abbiamo ancora... Pier Vincenzi, cioè, richiamate anche Fabrizio che mi linea disturbatissima. Pier Vincenzi, ci sei?
4: Sì, guarda, su quella domanda secondo me la risposta deve essere una sola, ma non perché lo dico io, però Pirlo secondo me non ha i gradi, non lo merita, non lo merita per la categoria che rappresenta. Non è giusto, ragazzi. Cioè, Pirlo non prima andasse in Under 21, dimostrasse che è un allenatore valido, e poi è giusto avere una chiamata perché sei stato un grande calciatore, secondo me non è corretto nei confronti degli allenatori che stanno facendo la gavetta. C'è Aquilani che è stato anche lui un ottimo calciatore, se avesse fatto male in B lo ritroviamo in B, ha fatto bene, è arrivata la chiamata del Sassuolo. Se a Sassuolo farà bene arriverà la chiamata della Fiorentina,
0: certo.
4: Cioè si va per gradi,
0: sono d'accordo.
4: Secondo me
1: questi si chiamano, Andrea, i danni del 2000, il prezzo da pagare dopo il 2006, questo si chiamano così, il prezzo che dobbiamo pagare comunque, con questi allenatori
4: però comunque per riguardo a Pirlo ha già avuto una chiamata folle alla Juventus, si fu chiamato per l'Under 23, si è ritrovato in prima squadra.
0: Deve ringraziare qualcuno,
4: appunto. La seconda non sarebbe non è giusto, ragazzi.
0: Ma io sono d'accordo con te, figure, rispondi una porta aperta.
4: Mancini
0: su questo
4: passato importante, secondo me la nazionale di Mancini faceva anche
0: se calcio. Pure Mancini iniziò all'epoca in maniera molto discutibile.
4: Alla Fiorentina potevamo, ecco, diventare anni fa, ecco, senza
0: Patrizio, no, però iniziò in maniera molto discutibile, invece ci furono tante polemiche.
4: Con una deroga. Comunque, se vogliamo seguire il modello della Spagna, che si parla di De La Fuente, possiamo anche farlo, cioè, perché nel settore giovanile noi abbiamo buoni allenatori, hanno fatto anche bene, meglio prenderli da là e fargli fare magari non direttamente la nazionale, il percorso dell'Under 21 e poi in nazionale, però bisogna farli giocare tutti uguale, bisogna puntare sulla tecnica, bisogna fare qualcosa di diverso,
0: certo,
4: è un fenomeno, però si porta a avere un lavoro di anni.
0: Ma ha fatto un percorso, assolutamente, stava dentro un percorso, ricordiamoci che ci ha messo 10 anni prima di arrivare alla nazionale maggiore, non un giorno, quindi andatevi a leggere un po' il curriculum, ci ha messo 10 anni.
5: Andrea mi ha rubato quello che volevo dire, perché alla fine è giusto, secondo me Guardiola...
0: Io ho rubato a Tringali e Andrea ha rubato a te, insomma, quindi siamo lì.
5: Lui avrà messo dei punti fermi, allora il settore giovanile, cioè, quindi le varie under devono giocare secondo i criteri che ho detto io, e quello secondo me è già più semplice, perché Maurizio Viscidi è una persona in gamba e con le nazionali è in grado di fare un discorso del genere. Io su Guardiola non lo so, come dicevo prima, il discorso è quello che è lavorare su dei giocatori che vedi una volta ogni X mesi.
0: Vediamo Fabrizio. Io
5: non vuole neanche obbligare i club a lasciarti i giocatori in finestre nuove, perché non lo fanno. I giocatori sono i loro.
0: Comunque
5: e
0: si abbassa, vi dico che si abbassa moltissimo la percentuale di possibilità di arrivo di Guardiola alla nazionale. Quindi,
5: però è una bella pubblicità per Malagò.
0: Vediamo questo
5: nuovo...
0: Io sarei felicissimo.
4: Però Malagò, pure se non sa di calcio come di altri sport, anche che ha messo tutto nelle mani di Maldini, non può approvare la scelta di Pirlo, secondo me, visto che l'ultima parola è la sua.
0: Vediamo questo, Andrea. Aspetta, c'è un gioco tra poco, però hai qualche altra domanda, Tringali?
1: No.
0: Tu curiosità nessuna?
1: No, sono a posto.
0: Io però, scusa, due così esperti del settore, mi viene da fare questa domanda. Mi dite i tre allenatori che vi convincono di più guardando la prossima stagione? Stavolta inizio da Ferrari, poi andiamo a un giochino molto simpatico, dai. Fabrizio, tre allenatori?
5: Secondo me è una questione di allenatori, perché io per esempio potrei dire Spalletti, ma Spalletti in questo momento non c'ha neanche una squadra, cioè, perché Spalletti arriva alla Juventus, dice a gennaio mi serve una punta, alla Roma prendono male, al Milan prendono aiutami la memoria,
0: Gonzalo Ramos,
5: dico l'anno scorso a gennaio alla Roma ha preso Malen,
0: hanno preso Fulcrook.
5: Esatto, hanno preso Fulcrook, a lui invece gli hanno preso Bugatti, però non gli hanno preso un attaccante come gli serviva, e il problema è rimasto poi alla fine, quindi come fai a giudicare gli allenatori secondo...
0: Allora da chi ti aspetti qualcosa di importante, cioè guardando un po', cioè ci sono un sacco di allenatori, voglio dire...
5: Sono curioso di vedere Chivu, su cui credevo quest'anno, e sono curioso di vedere se si confermerà.
0: Sì.
5: E poi dopo sono curioso di vedere Allegri a Napoli. E per quanto riguarda Sarri all'Atalanta, vi diciamo che non sono molto fiducioso. Perché dico, dopo 10 anni fra Gasperini, Juric e Palladino, che giocano in un certo modo, tu prendi un allenatore che deve partire da un gioco che è completamente diverso, e ci sono giocatori che poi dopo non so quanti ne rimarranno di questi, che ne so, mi viene in mente Jim City, Kolasinac, insomma giocatori di questo tipo, che fai fatica a farli passare a giocare in riferimento con la palla. Sono curioso, Andrea, che ne pensa di questo, ma sono convinto che sia d'accordo con me.
0: Dai.
5: E Sarri avrà bisogno di tempo, come fece alla Lazio, perché se ricordate alla Lazio vinse le prime due partite, poi perse col Milan, la gente diceva allora Sarri, e è partito dal secondo anno, quando arrivò secondo dietro al Napoli, davanti all'Inter.
0: Perfetto,
5: non so se all'Atalanta sono disposti a aspettare un anno, a concedergli un anno di attesa.
0: Vado da Pier Vincenzi, i tuoi tre allenatori?
4: Quello che mi incuriosisce di più è Abate a Torino, perché credo che faccia qualcosa di diverso, di molto propositivo, un calcio offensivo. L'ho seguito, un allenatore che ha qualcosa secondo me di diverso da allenatori che ormai sono un po' passati.
2: L'altro è proprio Aquilani, se conferma quello che ha fatto a Catanzaro, a Sassuolo. E poi mi aspetto qualcosa da Sarri, perché credo che abbia una squadra veramente forte e anche di grande qualità. È vero che quello che ha detto Fabrizio è verissimo: gioca a uomo, ha sempre giocato a tre, ha sempre giocato sui riferimenti, molto verticale, poco mantenimento, però ragazzi, c'ha giocatore uno più bravo di un altro, anche come qualità pura, avere De Catelare, avere Samardžić, avere Sulemana, Raspadori, cioè Scamacca, ragazzi, questa è una squadra dai primi quattro posti. Anche in mezzo al campo è rimasto Ederson, ma Ederson è un pezzo da 90. Dietro deve sistemare un po', però riparte da Scalvini, il giocatore italiano molto forte che ti può guidare la difesa. Non dimentichiamoci il portiere. Io credo che Sarri debba dare una risposta per sé, ma anche all'Atalanta, che può fare finalmente una cosa diversa, ha un direttore che conosce. Io credo che l'Atalanta può essere, diciamo, il Como dell'anno scorso, può tornare a essere una sorpresa nel nostro campionato.
0: Vediamo.
5: Io tra i giovani, cioè, mi piacciono anche a me gli allenatori che ha citato Andrea. Io sono curioso di vedere Massimiliano Alvini, che è al suo ritorno in Serie A e se l'è guadagnata in un certo modo, perché lo scorso anno è
0: fatto veramente bene
5: al Palermo di Inzaghi e invece il Frosinone ha surclassato il Palermo di Inzaghi.
2: Sì. La storia di Alvini, Fabrizio, è pazzesca, perché Alvini viene dall'anno precedente alla promozione, viene da un esonero, fece male. A Frosinone ha ribaltato la squadra, ha fatto un calcio stellare per la Serie B.
0: No, ha giocato veramente un gran calcio, ragazzi.
2: La linea di centrocampo era Zeman.
0: Nessuno poteva immaginare nella promozione del Frosinone in questo modo, come è avvenuto.
5: Sì, anche se poi dopo a Cremona, la Cremona non riusciva a vincere una partita, anche se pareggiò con l'Atalanta di Gasperini, che era un po' il suo maestro, nel senso che comunque giocano in maniera molto simile, anche se lui quest'anno è passato a giocare con la difesa 4. Insomma, alla fine Ballardini, che venne al suo posto, non è che dice salvò la Cremonese.
0: No, però bisogna dire una cosa, io lo dico adesso: se non gli fanno la squadra e compro un po' di giocatori, non si salvano. Perché hanno una squadra, secondo me, che non è attrezzata per la Serie A.
5: E poi adesso c'è questa nuova proprietà e non lo so che intenzioni
0: ha. Sì, vediamo. Allora, domanda e poi andiamo al gioco. C'è un ascoltatore che fa una considerazione che non so come si firma, perché non c'è una firma, però vabbè. Dice: ma che gradi se uno vola subito? Zidane ha vinto subito con il Real, Mancini uguale, però perdonatemi, io faccio sempre questa piccola precisazione. Zidane ha fatto un percorso prima di arrivare là. E vorrei che queste cose venissero un po' lette e studiate da chi sempre ci manda il messaggio. Zidane non è che viene d'amblè messo ad allenare il Real. Parte affiancando Ancelotti, poi va ad allenare il Real, la squadra della Castiglia, come si chiama? Sì, Madrid de Castiglia, per un paio d'anni. Poi viene scelto a guidare il Real Madrid. Cioè, il percorso, il signor Pirlo, non è che io ce l'ho con lui, è stato chiamato, doveva fare l'Under 23... e dall'Under 23 si è trovato in estate catapultato ad allenare la Juventus. Non ha fatto il percorso, io questo dico, così come all'epoca Mancini non fece il percorso,
5: cioè veniva presentato come il salvatore della patria nei confronti
0: altro che Sarri, uno
5: io
0: che
5: mi ricordo che ero a Tiki-Taka, venne fatto un servizio da Mediaset Sport, che
0: calcio
5: diceva,
0: fluido, il maestro del calcio fluido, uno che ne aveva fatto mai una panchina.
5: Lo sbaglio fu fatto anche da Olivieri, perché partì da Coverciano.
0: Esatto, ma perché ci sono gli allenatori sponsorizzati? Ci sono gli allenatori sponsorizzati dalla stampa, dalle televisioni, perché c'hanno gli amici. È così. Noi non dobbiamo. Questa è verità, non stiamo dicendo una bugia. Quindi, quando mandate i messaggi, vi prego di andare. È facilissimo, basta leggere la carriera di come uno arriva ad allenare. Non è che ci inventiamo niente noi. Invece di se uno è bravo, certo che se uno è bravo dopo fa la differenza, e Mancini sicuramente è stato bravo e ha fatto la differenza poi nel percorso, ma come è stato inserito ci furono delle grandissime polemiche all'epoca, e su questo ce lo ricordiamo tutti.
5: Però, se noi andiamo a vedere, che ne so, i tedesco che adesso è in Serie A, oppure i Nagelsmann, questi sono partiti che avevano 30 anni e si sono fatti una loro gavetta e poi sono arrivati in Bundesliga. In Italia fai fatica a prendere un allenatore di 30 anni perché tutti cercano ex calciatori e quindi chi non ha giocato a calcio
0: cercano le scorciatoie,
5: fiducia.
0: Noi siamo il paese delle scorciatoie, e mi fermo qui, ragazzi, perché non c'ho voglia di aprire una polemica ulteriore. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, c'è un gioco che vogliamo fare con voi due.
5: Prego.
0: Lo spiega però Tringali. Aspetta, vabbè, la sigla mi piace.
1: Abbiamo, io e il buon Piccari, abbiamo stilato una lista tra calciatori e allenatori. Diciamo, abbiamo preso i più interessanti. Sì. E da voi vorremmo un giudizio, se questi allenatori e calciatori, un giudizio tra se sono sopravvalutati o sottovalutati. Così, subito, senza motivazione,
0: vi poniamo l'allenatore.
1: Diciamo il nome di questo allenatore o calciatore e voi dovete risponderci o sopravvalutato o sottovalutato.
0: È
1: facilissimo.
0: È un giochino anche molto social, molto facile, quindi molto facile, senza spiegazione. Noi nome e voi dovete dire sopravvalutato o sottovalutato. Cominciamo con gli allenatori, parte Francesco, li gira tutte e due, vai. Parti con gli allenatori.
1: Allenatori per Fabrizio Ferrari, Roberto De Zerbi.
5: Secondo me né sottovalutato né sopravvalutato, perché tutti comunque ne parlano bene.
0: Non mi dai una spiegazione, devi dire uno o l'altro, dai, secco, veloce.
5: Sottovalutato.
0: Bene.
1: Andrea Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
0: Continuano gli allenatori.
1: Vincenzo Italiano, Ferrari.
5: Sottovalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
1: Fabio Grosso, Ferrari.
5: Sopravvalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sopravvalutato.
1: Fabregas, Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
5: Idem, sottovalutato.
1: Bravi, in autonomia.
5: Ma bisogna dirlo 2 anni fa, adesso che ha tenuto la Champions.
0: Dai.
1: È facile. Christian Kivu, Ferrari.
5: Sottovalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
5: Io aspetto Inzaghi,
1: Max Allegri.
5: Sopravvalutato.
6: Sopravvalutato.
1: Bene. Maurizio Sarri. Chi vuole rispondere?
0: Vai, ragazzi.
6: Sopravvalutato per l'ultima parte di carriera, sottovalutato per la parte centrale.
5: Anch'io penso sopravvalutato. Quando avete iniziato la trasmissione, diciamo che in effetti qualcosa di vero c'è sulla stagione scorsa.
1: Vai. Spalletti, Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
5: Sottovalutato, concordo.
1: Conte, Ferrari.
5: Sopravvalutato.
1: Piervincenzi.
6: Sopravvalutato.
1: Simone Inzaghi.
5: Sopravvalutato.
1: Ok. Piervincenzi.
6: Sottovalutato.
1: Andrea Pirlo, Piervincenzi.
6: Non scherziamo, Sopravvalutato.
5: Sopravvalutato.
1: E chiudiamo con Pep Guardiola, Ferrari.
5: È valutato il giusto, sottovalutato.
1: Piervi?
6: No, Guardiola ha avuto quello che si meritava, né sopra né sotto.
1: Vabbè, questo te lo concediamo.
0: Andiamo con i giocatori, ragazzi, stesso giochino, dai, vi do i nomi. Vai. Partiamo con Piervincenzi. Ken.
6: Sopravvalutato.
0: Ferrari.
5: Secondo me è sopravvalutato, però con un certo allenatore, uno che rende.
0: Ferrari. Malen.
5: Secondo me era sottovalutato a gennaio, poi adesso penso che... sopravvalutato.
0: Piervincenzi.
5: No, intendo dire che era sottovalutato a gennaio, adesso si sa com'è, insomma.
0: Ok. Piervincenzi.
6: No, sopravvalutato.
0: Harry Kane, Ferrari.
5: Non ho capito.
0: Harry Kane.
5: Ah, dell'Inghilterra.
0: Sì.
5: Secondo me è sopravvalutato. Riprendo, cioè, faccio una postilla che Arrigo Sacchi qualche anno fa in una mia intervista mi disse: sì, però Harry Kane alla fine, insomma, cosa ha vinto? Però alla fine, insomma, è vero. Però si può parlare non solo del mondiale, perché poi dopo ha vinto anche tante cose.
0: Piervincenzi.
6: No, ha avuto il suo. Sottovalutato, un grande attaccante.
0: Vlahovic, Piervincenzi.
6: Sopravvalutato. E tanto.
1: Aia.
0: Ferrari.
5: Secondo me sottovalutato, perché per esempio vorrei rivederlo con Spalletti alla Juve, sarei curioso.
0: Lautaro Pier Vincenzi.
6: Sottovalutato.
0: Ferrari.
5: Sottovalutato.
0: Leao Ferrari.
5: Sottovalutato.
0: Pier Vincenzi.
6: No, sopravvalutato, ma un po' deluso, però pensavo fosse più forte.
0: Ferrari Ildiz.
5: Ildiz sopravvalutato. Anche se, ripeto, anche lui, per esempio, sono curioso di vederlo con Spalletti, perché
0: bene, bene, va
5: fino
0: bene.
5: A quando ci ha rinnovato il contratto stava rendendo in un modo, ma appena ha rinnovato il contratto ha iniziato a pensare al mondiale.
0: Pier Vincenzi.
6: Purtroppo ad oggi è sopravvalutato Ildiz. Bene.
0: Yamal Pier Vincenzi.
6: No, fenomeno, sottovalutato.
5: Sottovalutato, no, fenomeno.
0: Mbappé Pier Vincenzi.
6: È dove merita di stare.
0: Ferrari.
5: Non ho capito che cosa ha detto Andrea.
0: Dove merita di stare.
6: È il suo, dai, non è nel sotto.
5: È già la stessa cosa. È il campione che dice, insomma.
0: Bene, bene.
5: Se bisogna scegliere, sottovalutato, ma non è giusto né uno né l'altro.
0: Va bene, va bene. Dai, ci siamo divertiti un po'. Bene così, bene così. Ragazzi, vi lasciamo alle vostre cose e vi ringraziamo, perché poi è pure bello fare questi giochini durante l'estate calda.
5: Sì, grazie. Sì, io sono in spiaggia.
0: Fabri, ci sentiamo presto. Un abbraccio a Fabrizio Ferrari. Ciao, ragazzi, grazie a Fabrizio. Ciao, grazie. Andrea, grazie anche a te.
6: Ciao,
0: a presto,
6: ragazzi,
0: un abbraccione. Allora, poi vabbè, c'è il nostro amico che è sempre molto carino, 200, dice imbarazzanti, io a questi gli toglierei il patentino per parlare di calcio.
1: Bellissimo, alla grande. Nostro meno amico, male che c'è lui.
0: No, meno male, chissà che fa, lui allena la nazionale, non so che nazionale, insomma. Va bene, mi fanno ridere quando mandano questi messaggi. Li leggo perché per far capire pure il tenore di alcuni che si pensano veramente dei grandi intenditori di calcio. Ci fermiamo qui. Break.

0: Bene, bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Tutto Mercato su TMV Radio. Allora, caro Francesco, andiamo adesso dove forse la zona è un po' più fresca.
1: Sì, perché tra poco, tra l'altro, scende in campo il Napoli con l'Arezzo, il primo test dove vedremo qualcosa di interessante magari da Massimiliano Allegri alla guida del Napoli. Andiamo lì, nel ritiro di Di Maro insieme a Pierpaolo Matrone. Ciao,
0: ciao
1: Pierpaolo. Hai visto? Baciato dal sole della montagna.
0: Sì, sì, guarda che bello. Ciao Pierpaolo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Da Di Maro, sì, oggi giornata veramente estiva, tra l'altro la prima di questo ritiro, siamo al sesto giorno, siamo all'esterno del campo di Carciato, le temperature sono alte, c'è un po' di vento, quindi se vedete che è un po' ballerina l'inquadratura è perché l'asta potrebbe muoversi un pochino, però
0: basta che
2: siamo.
0: Non la porta se via, sentite... insomma, ecco l'importante.
2: Esatto, se sentite la musica invece è perché proprio due minuti fa, prima di collegarmi con voi, praticamente è partita la discoteca qui al Napoli Summer Village all'esterno del campo di Carciato. Vedete qui, anzi mi sposto un pochino così vi faccio anche vedere la tribuna chiaramente del campo di Carciato, i tifosi che sono in attesa di entrare. Non è previsto il tutto esaurito al momento, sono ancora disponibili un po' di biglietti, anche perché, devo dirlo, questo è il ritiro che fino a questo momento, diciamo, io questo è il mio decimo ritiro al seguito del Napoli, e tra tutti e dieci, qui a Di Maro Folgare, ed è quello con meno persone, con meno affluenza.
0: Hai capito. E come mai, secondo te?
2: Non lo so sinceramente.
0: Ah, sarà la crisi economica, perché... dai, la crisi economica.
2: Esatto, diciamo anche quello, perché poi, ecco, io sono al decimo anno e devo dire che i prezzi sicuramente sono aumentati in questi ultimi 10 anni, come un po' in tutta Italia, chiaramente. Però anche qualche problema di organizzazione, non quest'anno, che in passato, negli anni scorsi, che magari ha fatto anche un po' arrabbiare i tifosi. Devo dire che gli anni scorsi qualche problema di organizzazione poteva essere messo in preventivo, perché veramente c'erano tantissimi tifosi, soprattutto la scorsa stagione, quando si era reduci chiaramente dallo scudetto con Antonio Conte, quando l'entusiasmo era alle stelle perché erano già arrivati tantissimi calciatori, non soltanto Lorenzo Lucca, ma erano già 3 i colpi che erano arrivati qui a Di Maro Folgare, da uno su tutti chiaramente Kevin De Bruyne. Quest'anno invece, con il mercato un po' fermo, è sicuramente calato l'entusiasmo anche da questo punto di vista.
0: Vabbè, dai, poi magari ci vuole anche qualche nome di mercato forse per portare un po' più di... però insomma Napoli è forte, ragazzi, io sto dicendo, voglio dire, al di là
2: non
0: del
2: è
0: mercato
2: questa l'estate giusta, non è questa l'estate giusta per avere il nome di mercato, perché il Napoli sta facendo una spending review. Abbiamo raccontato sul tuo mercato web tante volte i due parametri fissati, i due paletti fissati da Aurelio De Laurentiis per quest'anno, è l'abbattimento di una parte del monte ingaggi e lo svecchiamento dell'organico. In questo momento quindi un po' tutto fermo. Abbiamo raccontato sempre su tuttomercatoweb.com più volte che prima c'è bisogno di fare le cessioni. Tra l'altro mi hanno raccontato anche che il Napoli è andato ad un passo dal nuovo blocco soft del mercato, come era accaduto nella sessione invernale di calciomercato. Ricorderete, il Napoli dovette prendere Alisson Santos e Giovane con formule un po' particolari. In questo momento il Napoli ha il mercato libero, però prima le cessioni e poi chiaramente eventuali acquisti.
0: Ritornello...
2: Fermo che comunque questo organico è già forte, come dicevi tu,
0: esatto,
2: Marco, è veramente già forte. L'unico buco in questo momento, anche se...
0: No, l'unico dubbio è Allegri, l'unico dubbio è Allegri per Paolo. E adesso bisogna capire che Allegri troverà il Napoli. L'unico dubbio
3: è
0: quello l'unico dubbio. È inutile che
2: io
0: ci giriamo intorno, è l'unico dubbio del Napoli è lui, cioè che Allegri sarà? L'Allegri che degli ultimi anni o l'Allegri, troveremo un nuovo Allegri, quello magari visto ai tempi
1: l'Allegri
0: della
1: Juventus, che ha una squadra forte finalmente,
0: apposta,
1: dove
0: vediamo.
1: Potrà
0: vediamo.
1: Gestire uomini
0: ma infatti
1: forti.
0: Non c'ha alibi quest'anno, non sentirò un ritornello che è i problemi della società, i problemi di quelli, i problemi di quella.
1: Finalmente squadra forte, una società forte,
0: giudicheremo l'allenatore per quello che c'ha a disposizione, e gli troviamo gli alibi
1: proprio
0: pure quest'anno,
1: e nel chill come
0: allora
1: si
0: vediamo dire. Infatti, ma io sono convinto,
2: Marco,
0: anch'io
2: con me sfondi una porta aperta da questo punto
0: perché
2: di vista,
0: perché l'uomo con più alibi d'Italia, insomma, becca un sacco di soldi da anni, l'allenatore più pagato d'Italia, e gli trovano tutti gli alibi, e io credo che sia giunto anche il momento di c'hai una squadra forte, come lui stesso ha ammesso, quindi...
2: Esatto, l'ha ammesso lui, e ti aggiungo, caro Marco, che stiamo vedendo in questi primi giorni di ritiro un Allegri diverso, proprio perché, ecco, appunto, stavo
0: ecco,
2: per
0: sta attento
2: l'altra,
0: che stava a partire la telecamera, ecco, bene, l'hai
2: esatto,
0: recuperata al volo,
2: ci siamo, però.
0: Hai dei riflessi eccezionali.
2: Esatto, alla Meret, che tra l'altro è il portiere titolare, siamo in attesa anche delle formazioni ufficiali di questa amichevole, poi magari dopo, se volete, proviamo ad ipotizzarla una formazione in questo momento comunque. Bene. Stiamo vedendo un Allegri diverso, perché siamo abituati a vedere un Allegri con il 3-5-2, l'abbiamo visto nell'ultima stagione, ma l'abbiamo visto anche con la Juventus. Invece in questi primi 6 giorni di lavoro c'è stato un Massimiliano Allegri che sta provando una linea 4, quindi una linea delle esercitazioni improntate al 4-3-3, quindi un Allegri completamente diverso. Abbiamo visto, e noi lo speriamo che sia un Allegri completamente diverso da quello visto con il Milan, perché abbiamo visto anche una metodologia di lavoro diverso, quindi una squadra che lavora anche sulla pressione. Lo scorso anno il Milan è stato 18° per PPDA, cioè che poi è l'indice che rappresenta l'intensità della pressione.
0: Certo.
2: 18° il Milan con quei calciatori, non è di certo un dato positivo. Quest'anno, e quindi mi ricollego al discorso che facevi tu, secondo me Allegri lo sta sentendo che si tratta di un anno in cui davvero non può avere alibi, un anno in cui deve riscattarsi, anche perché poi ha vinto, sì, si è sempre detto Allegri è un vincente, però quanti anni fa ha vinto l'ultima cosa? Me lo direte
0: voi. Allora senti, abbiamo, prima di sentire un'ipotetica formazione, di salutarti, però ci abbiamo anche le immagini di De Laurentiis che è arrivato, era già, vedi, guarda qui presidente, Faraone è pronto, firma, sì. E quindi...
2: Le ho registrate io queste immagini.
0: Lo so, infatti apposta le siamo
2: io. Bagno di folla con Aurelio De Laurentiis, per quanto possa essere un bagno di folla, perché poi ripeto, l'affluenza è scarsina, almeno in questi giorni, soprattutto quando siamo in settimana.
0: Ma che ha firmato?
2: Non
0: che non si vede? Che firmava?
1: Ma è vero, no, ma firma ancora solo maglie ufficiali?
2: Ecco, hai ricordato cosa che ti dicevo l'anno scorso?
1: Sì, esatto.
2: Andò virale, no? Andò virale quel video in cui diceva questa è tarocca, non te la posso firmare. E invece quest'anno pare stia firmando anche quelle che non sono proprio ufficiali. Dai, diciamo
0: si è ammorbidito, Aurelio si è ammorbidito, il faraone. Bene. Ho capito. Va bene, quindi va bene. Senti, vedendo le immagini, poi dammi anche una probabile formazione e ti salutiamo, dai.
2: Giornata straventilata comunque di nuovo.
0: Si vede. Beata a te, qui tira un filo di vento. Non si sente nemmeno il condizionatore.
2: C'è un gran sole, ma le temperature sono basse. Siamo intorno ai 25 gradi, 26 gradi in questo momento. Le formazioni, ovviamente a mezz'ora dall'uscita delle formazioni ufficiali si rischia di fare una brutta figura, quindi metto le mani avanti e dico che questa, sto per dire, è la formazione che ha provato come titolare nella giornata di ieri, quindi magari poi potrebbe anche essere diversa, però se dovessimo disegnare una probabile formazione più che per questa partita, diciamo ad oggi, per la prima di campionato, fermo restando che poi mancano chiaramente i vari McTominay, De Bruyne e gli altri tre calciatori impegnati al mondiale, c'è da dire che sta giocando con un 4-3-3, si sta allenando con un 4-3-3, l'ha confermato anche Vergara nell'evento di 2 giorni fa sul palco insieme ai tifosi, e quindi 4-3-3 con Meret che pare essere la sua scelta come portiere titolare, difesa a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin che sta giocando sul centro-sinistra al posto di Alessandro Buongiorno, infortunato, ne avrà per 2-3 mesi, sulla sinistra il ballottaggio tra Spinazzola e Gutierrez è aperto, perché alle volte gioca Spinazzola nella formazione che ci sembra quella titolare, altre volte ci gioca Gutierrez. Centrocampo a 3 con Anguissa, Lobotka e Vergara che sta giocando da mezzala, attacco ovviamente a 3 con Politano sulla destra, Alisson Sanso sulla sinistra e Højlund che chiaramente è il terminale offensivo.
0: Va bene, senti, quante percentuale dai, e ti saluto, che Lukaku possa rimanere o partire?
2: Io dico 20% permanenza, 80% addio, perché altrimenti sarei incoerente rispetto a quello che dicevo prima. No, il Napoli De Laurentiis ha posto dei paletti, svecchiamento organico, alleggerimento del monte ingaggi. Lukaku è il calciatore che guadagna di più e che ha 33 anni suonati. D'altronde c'è Højlund che è stato pagato 50 milioni tra prestito e riscatto, quindi... Non credo che Lukaku voglia restare qui a fare il vice, anche da quello che so io Pastorello gli sta cercando comunque una giusta sistemazione, staremo a vedere chiaramente dove andrà, però credo che andrà via, ricordando che poi c'è anche Lorenzo Lucca che in questo momento sta agendo appunto da vice Højlund nelle prove con Massimiliano.
0: Mette paura Højlund.
2: E c'è da capire anche quale sarà il futuro di Lorenzo
0: metterà
2: Lucca.
0: Metterà paura Højlund Lucca, certo.
2: Io ho la sensazione che vadano via entrambi, sia Lucca che Lukaku, e che poi il Napoli possa cercare un centravanti con caratteristiche più simili a quelle di Rasmus Højlund, conoscendo anche Massimiliano Allegri, che non è uno che diciamo cambia molto dal punto di vista della formazione, o meglio dei principi di gioco. Immagino che anche per lui sia più facile avere due centravanti con le stesse caratteristiche.
0: Va bene, velocissimo, rapidissimo. Pierpaolo Matrone, lo lasciamo a seguire la partita. Dimmi.
1: No, fino a che giorno sarà lì
0: Fino a che giorno? Vuoi sapere fino a che giorno rimane lì? Così ti rompiamo le scatole.
2: Così fino al 26. Prenda, il ritiro finisce il 27, ma in realtà di solito il 26 sera, il 26 pomeriggio fanno l'ultima seduta.
0: Quindi ci sentiamo.
1: Quindi sei reperibile. Sei reperibile. 26 pomeriggio.
0: Sei reperibile, dai.
2: Assolutamente.
1: 26
2: assolutamente.
1: Compresso.
2: Sono a disposizione.
0: Grande ciao, Pierpaolo. Grazie. Grande a Pierpaolo Matrone. Un
2: ciao,
0: abbraccio.
2: Ragazzi,
0: grazie.
2: Buon lavoro.
1: Sai chi è?
0: Sì.
1: Sai chi è invece sempre reperibile?
0: Sì.
1: Perché non va mai in vacanza.
0: No, e poi.
1: Perché il mercato non va in
0: vacanza. Poi, perché noi abbiamo macchinetta Matrone e macchinetta adesso l'uomo che arriva, che lui
1: sì,
0: ti fa la raffica. Ieri
1: fa la raffica,
0: stato
1: non
0: perfetto.
1: Dici che è stato troppo veloce, perché se gliela chiavi raffica,
0: no, no, no.
1: Ivan Cardia
0: no,
1: si
0: deve fare la raffica
1: poi,
0: e deve fare la raffica,
1: e
0: io se no
1: pure giustamente
0: fa. Scusami
1: Ivan.
0: Ivan Cardia,
3: buonasera,
0: buonasera,
3: ragazzi, siamo... buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora io ti chiamo per la raffica finale, quindi voglio insomma boom boom boom una dietro. Hai sentito Matrone andava a 300 all'ora e quindi dobbiamo tenere questo ritmo altissimo, caro Cardia. Quindi raffica finale di mercato, da dove vuoi partire?
3: Vi avrà avrà detto che Allegri tra le varie cose sta valutando di mantenere in rosa Jesper Lindstrom. È stato un po' un oggetto misterioso dei mercati degli ultimi anni del Napoli, e che il tecnico livornese vuole valutare da vicino e da valutare con attenzione il futuro di Rafael Leao. Domani il suo entourage incontrerà il Fenerbahce. Leao in questi giorni è in Turchia, però diciamo che è una presenza che comunque aleggia anche sul mercato. Il Fenerbahce vorrebbe offrirgli un contratto molto ricco, circa 12 milioni di euro a stagione per un quadriennale. C'è poi da capire se Leao dovesse accettare questa proposta, perché in questo momento siamo ancora allo stadio delle valutazioni, quella del Milan, perché comunque i club turchi sono soliti pagare molto di ingaggio perché hanno una, ma fare offerte un po' meno ricche alle società. In casa Juve c'è sempre in bilico il futuro di Gleison Bremer a proposito di Turchia, anche se dobbiamo dirvi che rispetto a quello che sembrava emergere ieri non abbiamo avuto grossi riscontri sull'offensiva del Galatasaray. Sta di fatto che il brasiliano è comunque un giocatore che ha un determinato tipo di mercato. La Juventus nel caso ha un primo obiettivo che potrebbe essere Fenucci ne ha parlato nuovamente, ha ribadito che serve un'offerta adeguata che non sia legata soltanto al fatto che il giocatore ha soltanto un anno di contratto ancora, lo traduciamo noi in termini economici, il Bologna chiede non meno di 25 milioni di euro per Lukumi, che è comunque una cifra inferiore a quella della clausola scaduta a metà luglio. Per l'Inter avanza sempre di più il Cuti Romero, ex difensore della Juventus, attualmente al top. Alto, però l'Inter ha bisogno di rinforzarsi lì dietro, in attesa di capire se ci sarà un'accelerata per Jed Spence, che in questo momento è un po' il nome favorito per la fascia destra. Rimane in corsa anche Delgali, che comunque è un giocatore probabilmente più low profile, ma comunque all'Inter interessa non poco. La Lazio sta valutando Matias Moreno, che piace anche al Wrexham. Viola avevano praticamente definito l'accessione al club inglese, che ricordiamo è proprietà di Ryan Reynolds, così facciamo anche un po' di raffiche cinematografiche, sì. Ma in questo momento poi non è andata a buon fine. Lascia ufficialmente l'Italia e la Fiorentina, quindi rimaniamo in ambito viola, Anthony Mbarak, che vola a Cipro, il nuovo giocatore così ci spostiamo all'estero, perché a proposito di ufficialità ce n'è una molto importante che riguarda Phil Foden, uno dei grandi esclusi di Thomas Tuchel dal mondiale dell'Inghilterra. Il Manchester City invece non ha dubbi sul suo futuro, perché il ragazzo ha rinnovato fino al 2030, è un giocatore che è chiaramente centrale per il club, l'ex club di Pep Guardiola, perché poi non possiamo metterlo nella raffica, ma il CT rimane un tema. Ad oggi non ci sono sviluppi. Nuovamente ha ribadito che insomma la Federcalcio sta facendo i tentativi per arrivare a convincere Guardiola. Domani Malagò sarà a Milano nell'assemblea della Lega Serie A, e probabilmente si parlerà anche di questo tema per capire se il massimo campionato può dare un contributo a livello economico per arrivare a Guardiola.
0: Bene, abbiamo fatto tutto, allora, vedi, io te lo dico che lui è velocissimo, quindi non...
1: lui...
0: la raffica si fa così, tu una dietro l'altra, tu, noi in silenzio ascoltiamo quello che fa la raffica, capito? È così, quindi...
1: grazie,
3: Cardia. Per curiosità le salutiamo, non vi preoccupate, non fate i timidi.
0: Cioè, come? No, no, ma io mi piace finire così, una dietro l'altra, bum bum bum bum, così. Ce n'è un'altra a volo? Mettila lì, buttala, ce l'hai?
3: Darmian, abbiamo parlato della fascia dell'Inter, è un giocatore che non si ritirerà, almeno in questo momento è questo quello che sembra. L'Inter gli aveva anche proposto un ruolo, diciamo, tecnico, non proprio dirigenziale.
0: Però lui rimane. Certo.
3: Potrebbe andare al Torino, potrebbe anche là, se un ritorno, ma chi ci sta lavorando il club di Cairo.
0: Vabbè, vediamo, quindi un ritorno potrebbe ritornare. Va bene, Ivan, e noi siamo in chiusura, stanno andando i titoli di coda e quindi ti ringraziamo come sempre. Ci risentiamo domani? Ci sei sempre tu per la raffica ormai?
3: Io quando chiami ci sono.
0: Lo so, Marco, tu ci sei sempre, sei una garanzia, su questo non ci sono dubbi. Sei number one.
1: Grazie,
0: number one.
1: Ivan.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Ivan Cardia, grazie a tutta la squadra e tutto
1: Mercato
0: Web come
1: sempre.
0: Una
1: raffica di messaggi audio per caso?
0: Se ci sono,
4: si va dentro.
0: Vai, via, qualche audio e poi chiudiamo. Poi ci rispondiamo anche al 200 che ha replicato. C'ha avuto pure la faccia di replicare, capito? Dai, vai.
5: Ciao ragazzi, sono Gianluca. Allegri ha alibi da anni, perché anche ai tempi della seconda Juve ha avuto parecchi alibi dove sembrava che era quello che aveva salvato la baracca perché la società non c'era, ecco, tutte cose vere, però ad Allegri nessuno non ha avuto l'obbligo Allegri di rimanere dopo che il CDA si è dimesso. Poteva andarsene anche lui, però 9 milioni l'anno gli facevano comodo.
0: Certo.
5: Ciao ragazzi, ciao Marco, buon lavoro.
0: Grazie. Se ce n'è un altro prendiamo, poi leggiamo anche finale il nostro amico.
6: Beh, Castellanos, che tra l'altro Sarri neanche piaceva, e Guendouzi sono due buonissimi giocatori, ma non mi sembra che stiamo parlando di campionissimi.
1: Ho capito.
6: E comunque, seguendo questa logica, allora Baroni, che non è stato aiutato neanche lui,
1: signori,
6: ha lottato per la Champions fino a due giornate dalla fine, andando fuori ai quarti di finale Europa League e ai rigori contro il Bodo, dopo un girone dominato di Europa. Quindi a Baroni cosa facciamo? Una statua?
0: Bravo Ube, io sto
1: bene. Bene che Castellanos e Guendouzi non erano grandi giocatori, ma se l'alternativa è stata Ratkov o Basic o Psiborek,
0: ma non ho mai giocato questo.
1: Appunto, perché le alternative erano questi. Castellanos e Guendouzi non potevano non piacerti, amico mio, ma erano i titolari e andati via. Hanno giocato Telebashiru.
0: Mi spieghi
1: Ratkov,
0: perché la Lazio ha giocato meglio dopo che prima?
1: Con chi?
0: La Lazio in campo ha fatto meglio dopo che prima.
1: Dopo con chi? Dopo in che
0: senso?
1: Dopo
0: seconda
1: averli
0: parte,
1: ceduti?
0: No. Quando lui ha cominciato invece a trovare un rapporto diverso con i calciatori, ha fatto meglio la Lazio della prima parte. Riparti a vedere la prima parte.
1: La prima parte ha fatto un campionato ottimo fino a gennaio. Fino alla partita col Napoli in cui la stagione crolla definitivamente, la Lazio ha fatto un ottimo campionato. Dopodiché si è sciolto tutto.
4: Io mi inchino al suo
0: tu
4: palmarese.
0: Sei di questa opinione, rimani da tua. Io non la vedo così. Lui si è intortato all'inizio con la polemica con la presidenza, con Lotito, e si è messo con i tifosi, ha fatto la compagnia cantante.
1: Ha fatto un girone d'andata dove era ancora in corsa Champions League.
0: Europea. Se avesse
1: pensato
0: più
1: gennaio,
0: al
1: mercato, è finita la stagione.
0: Se avesse pensato più al campo che ad altre cose, forse secondo me avrebbe fatto anche meglio. Per come la vedo io, però questo è il mio pensiero, ognuno poi. Questo per rispondere anche al nostro amico che si permette di dire chi deve togliere i patentini, no? Poi dici: Conte, Allegri, 11 scudetti sopravvalutati, Grosso italiano, una beata mazza sottovalutati, via via, poi avete il coraggio di criticare chi vi critica. Però c'è un distinguo da fare: la critica si può sempre fare, ma non scrivere le stronzate che scrivi tu, proprio detto chiaramente, perché togli il patentino a chi? Uno può avere un'idea e tu puoi scrivere: non sono d'accordo con questo, non che devi togliere a qualcuno perché sta facendo una professione e vuoi sminuire la professione di qualcuno, perché tu chi sei per giudicare chi ha detto questo? Nessuno. Vuoi dire non sono d'accordo, ma tu non togli un bel niente a nessuno. Questo vale per tutti. Quando si manda un messaggio c'è sempre un modo per rapportarsi con le persone, di non sono d'accordo, ma questo vale qui, vale nei social, che ti dicono, tu dici Messi è più forte di Maradona, non capisci un cacchio, puntini puntini, ma che cazzo, non funziona così, ma perché fai il giornalista, perché non funziona così, ci deve essere un modo per rapportarsi che deve essere sempre garbato, perché dopo, se tu insulti qualcuno, ricevi un altro insulto, è normale. Tutto qua, tu togli il patentino a nessuno, perché tu non sei nessuno per poter dire questo. Puoi dire, non sono d'accordo con Pier Vincenzi e Ferrari, perché hanno valutato così quello e quell'altro, e quindi magari nasce anche un dibattito. Così invece non nasce niente.
1: Ne nasce il fatto che invece finire. Ci vediamo domani, caro, no, con te no, ci vediamo...
0: Domani non ci sono, è per una, fortuna tua.
1: È una coppia che non si riformerà più, allora.
0: Quale?
1: Piccari,
0: perché venerdì non ci sei. E quindi ci dobbiamo salutare.
1: E quindi ci saluteremo.
0: Quindi mi stai dicendo che venerdì sono da solo.
1: Venerdì sarai da solo.
0: Ti Vabbè, ma ti rompo le scatole telefonicamente, lo sai, come sempre. Va bene, poi la prossima settimana invece sarai in coppia con,
1: sì, con Stefano
0: Impallomeni, che tornerà e sarà in coppia con te. Va bene, ci dobbiamo fermare.
1: Grazie Magliocca, grazie Ferrarese, grazie Petroselli.
0: 18:30, mi raccomando, Motor Valley, perché l'ottimo Daniele Petroselli ha curato tutto lo spazio dedicato alla Formula 1 sull'ultima tappa del mondiale, quindi tra l'altro ci sono delle riflessioni tecniche con un esperto del settore che vi invito a seguire, quindi qui agli amici davanti alla TV gli diciamo scaricatevi l'app per seguire, va bene?
1: Alla grande.
0: A domani. Ciao.
7: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar. Ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile, e non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca, fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto

0: la distanza, lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Cioè, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona Messi, radical peronista qui in Argentina, partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me no, non vanno paragonati, vanno soltanto, possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia, due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì me aspettavo un grandissimo mondiale di Messi, sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami. E sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, non si sa mai, perché c'è la Copa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile, ma niente, no, veramente io sì me lo aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro. Però torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile. Molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: A Estudiantes, al
1: No, ho
0: Tigre hai
1: portato qui
0: giocato
1: dal
0: con
1: Vélez,
0: Retegui,
1: in prestito.
0: invece, se non ricordo male.
1: No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto
0: perfetto.
1: a fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni. C'è referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club. Però professionista come Matteo.

0: ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
1: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
0: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo, è uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Penso, non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
1: Mariano, nel tuo
0: lui lo fa
1: passato,
0: tanto.
1: certo, c'è stato molto il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
0: Sì, ma un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club. E so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League. Siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
1: Sì.
0: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici, vabbè, dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
1: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
0: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che è un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto, con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadre importanti, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
1: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
0: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi Quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui, l'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene. E niente, ora... Purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore, io non, al contrario, io solo... Penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente, e purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
1: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
1: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica. Sul 3-4-2-1 sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora ha bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparlerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino, quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petrachi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono, questa è A tutta C. Questa, come prossime, saranno puntate particolari, difficili per noi che dobbiamo condurre, perché come si suol dire lo spettacolo deve andare avanti, ma purtroppo la nostra redazione è stata colpita da questo gravissimo, gravissimo lutto. Il nostro amico Luca Esposito non c'è più, avete sicuramente letto tutte le notizie del caso, non vogliamo parlare di questo. Fatto sta che Luca interveniva sempre qui da noi, era un punto fermo della nostra trasmissione. I suoi collegamenti iniziali con la redazione di Tutto C erano settimanali, quasi quotidiani, era quello, uno di quelli che interveniva di più qui con noi, e adesso non potrà più farlo, quindi noi dobbiamo ricordarlo, ovviamente, perché era un amico, lo ricordiamo con affetto e andiamo avanti, proviamo ad andare avanti. Ovviamente il tono, che di solito è abbastanza scherzoso in questa trasmissione, magari per un po' di tempo sarà un pochino più serio, perché è difficile sorridere in questi momenti davvero difficili. Come dicevamo, Luca si collegava sempre qui con noi, il suo intervento con la redazione di TuttoC.com, e noi lo facciamo sempre, il collegamento con la nostra con la redazione di TuttoC. Questa mattina ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, partirei con ricordando anche con te un ricordo che hai di Luca Esposito.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è grande tristezza, insomma, in redazione, perché prima della sua scomparsa ci aveva girato ovviamente una news di mercato sulla Salernitana, sì, certo. tanto per cambiare. Era un collega preziosissimo per il lavoro della nostra redazione, perché al di là degli editoriali era una fonte continua di spunti e di notizie di mercato.
1: Di notizie, sì, sì.
2: Non vogliamo assolutamente speculare su quelle che sono poi i fatti che non conosciamo neanche noi, di fatto. Quindi esatto. In questo momento l'unica cosa che ci viene da dire e da pensare, insomma, di stringerci attorno alla famiglia e di rispettare il dolore, che è il dolore anche nostro, perché comunque Luca era un collaboratore, era anche un amico per tutti noi.
1: Hai ragione, hai ragionissima Matteo. Cerchiamo di restare professionali, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, quindi cerchiamo di andare avanti con la nostra trasmissione. Si parla tanto di mercato in questo momento in Serie C, perché non potrebbe essere altrimenti, perché tutte le squadre hanno iniziato i vari ritiri, ci sono le prime amichevoli stagionali. Il quadro delle 60 squadre è completo, gli allenatori ci sono, i direttori sportivi ci sono. Ora fino a fine agosto sarà solo e soltanto calciomercato. Ecco, ti chiedo Matteo, quali sono gli ultimi movimenti per quanto riguarda il mercato di Serie C?
2: A proposito di Salernitana, è una squadra che ovviamente deve rinforzarsi, perché lo scorso anno, comunque, al netto delle difficoltà dovute anche alla retrocessione, del cambio di allenatore, non ha fatto benissimo. È alla ricerca di un altro difensore, perché il pacchetto difensivo va completato. Ha già preso Iano dalla Casertana, e sempre da Caserta uno degli obiettivi è Gabriele Rocchi, che è un profilo di assoluta esperienza in Serie C. Tra l'altro è un ragazzo che ha sempre lavorato sotto traccia, insomma non è un ragazzo molto appariscente, ecco, un nome di grido, però dove è andato si è fatto ricordare in positivo e ha sempre fatto molto bene. Parliamo di un difensore che ha più di 200 presenze in Serie C, ha 30 anni compiuti, quindi comunque non è molto anziano, non è neanche giovanissimo, quindi è nel pieno della maturità anche per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice che peraltro ha fatto anche l'anno scorso a Caserta, perché comunque la casertana l'anno scorso è stata una grande sorpresa, però insomma, tra l'altro è stata eliminata proprio dalla Salernitana nei playoff. Si sta muovendo anche la San Benedettese, che è una squadra che invece più che il reparto difensivo deve completare il reparto offensivo, che l'anno scorso è stato il vero tallone d'Achille della squadra rossoblù. Sembrano però sfumati due obiettivi che erano abbastanza concreti per la dirigenza marchigiana. Uno è Pettinari, che si è svincolato come tutti i giocatori della Ternana dopo il fallimento del club rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli che ripartirà dalla Serie D, tramite quell'acquisizione, possiamo dirlo, indecorosa del titolo dell'Orvietana. Sembra insomma destinato ad accettare l'offerta di ripartire da Terni, dove ormai è di casa perché sono anni che, intervallato da esperienze altrove, comunque gioca lì alla Ternana. E un altro obiettivo che sembra abbastanza complicato è Fischnaller del Ravenna, che Musso portò a Trapani l'anno scorso. Era uno dei tanti acquisti estivi del Trapani, poi Trapani che ha svoltato completamente nel
1: Ricordiamo
2: mercato
1: bene.
2: invernale in negativo. La trattativa sembra, da quello che riferisce il Corriere Adriatico, a buon punto tra la San Benedettese e il giocatore. C'è il piccolo dettaglio che il giocatore è di proprietà del Ravenna e il Ravenna non ha nessuna intenzione di cederlo, anche perché sì, parliamo di un ragazzo di 35 anni, quindi non proprio un bambino, un ragazzino di primo pelo, però è un attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza e il Ravenna l'anno prossimo punta chiaramente ad un altro campionato di vertice. Sarà più difficile perché comunque con Spezia, Reggiana, Pescara, insomma tutte le varie neo-retrocesse che presumibilmente finiranno nel girone B, sarà un girone B tostissimo, però il
1: Sì.
2: Ravenna,
1: Ecco,
2: insomma, ha già un anno di esperienza, ecco.
1: a proposito di Ravenna, Matteo, non mi ricordo se l'avevamo commentato qua in diretta, qui in radio con te, ma del Ravenna si deve parlare di quel colpo molto probabilmente mediatico che risponde al nome di Ronaldinho.
2: Sì, io non so se poi effettivamente giocherà. Ho visto Ronaldinho insieme a Ronaldo nella cerimonia, nello
1: Esatto.
2: spettacolo della fine del primo tempo della finale del Mondiale. È stata una cosa veramente, non so come dicono i giovani, cringe, come si suol dire.
1: Sì,
2: Non sono avvezzo alla
1: era
2: terminologia
1: sicuramente più in
2: di...
1: forma di Ronaldo.
2: Sì, è difficile essere meno in forma di Ronaldo, però insomma era
1: Esatto.
2: veramente
1: Io
2: una
1: sono
2: cosa
1: meno in forma di Ronaldo, però.
2: che col calcio aveva davvero poco a che
1: Sì.
2: fare, ecco, quello spettacolo lì e anche Ronaldo e Ronaldinho. Io credo che se dovesse giocare sarà più che altro una passerella di qualche minuto in una partita, magari col risultato già ampiamente
1: Chiusa, sì.
2: acquisito, perché è lo stesso discorso che faceva, che continua a fare tra l'altro spesso e volentieri Francesco Totti quando dice che lui potrebbe tornare tranquillamente a giocare in Serie A. Dal punto di vista tecnico è chiaro che nessuno discute il valore né di Totti né di Ronaldinho. Il problema è che a 45-50 anni un conto è muoversi con i 45enni e i 50enni a calciotto, un conto è giocare un campionato professionistico. Con tutto il rispetto, io fossi in loro eviterei proprio di offuscare anche il mito e la leggenda che li circonda. Poi, nel caso di Totti non c'è problema, nel senso che non tornerà a giocare. Nel caso di Ronaldinho, ecco, ci
1: Oddio,
2: penserei
1: però
2: molto, ecco,
1: chissà,
2: prima di rimettere piede in campo.
1: Ronaldinho si è ritirato da quanti anni? Dal 2015, no? Quand'era che si
2: Sì,
1: è
2: è una
1: l'ultimo gioco?
2: decina
1: Vabbè,
2: d'anni che
1: tanti
2: si è
1: anni,
2: ritirato.
1: è una decina d'anni, magari fra 5-6 anni magari anche Totti torna a giocare in Serie C. No, vabbè, scherzi, scherzi a parte, vedremo quello che sarà questo colpo molto mediatico, molto marketing, perché immagino quante magliette con Ronaldinho 10 venderà il Ravenna. Fossi un tifoso del Ravenna l'avrei già comprata molto probabilmente, però anche lì i riflettori sicuramente saranno accesi, molto accesi, perché quando inevitabilmente Ronaldinho finirà nella lista dei convocati, qualsiasi stadio andrà a giocare il Ravenna sarà preso d'assalto, anche solo per vederlo in panchina.
2: Sì, ma dal punto di vista mediatico il colpo è assoluto, anche perché già solo l'annuncio è uscito su tutti i
1: Sì.
2: giornali internazionali, non solo sulla Gazzetta, sul Corriere, sui
1: Sì,
2: principali
1: certo.
2: quotidiani nazionali, ma su tutti i quotidiani internazionali. E, insomma, con tutto rispetto per il Ravenna, stiamo parlando di una società che la B non la frequenta da una ventina d'anni, la A non ho memoria di un Ravenna in Serie A, forse non c'è neanche mai stato. Quindi, insomma, dal punto di vista mediatico è stato un colpo di livello assoluto. Il problema è che dal punto di vista mediatico uno può fare qualsiasi colpo di livello assoluto, poi però parla il campo e stiamo
1: Parla
2: parlando
1: al campo,
2: sempre, come
1: certo.
2: ripeto, di un giocatore di 45 anni che tra l'altro non era proprio notissimo per essere uno di quelli che si spendevano fino all'estremo in allenamento, ecco, per usare un
1: Sì,
2: eufemismo,
1: non
2: e che
1: era un
2: non gioca da
1: Cristiano
2: 10 anni.
1: Ronaldo, esatto.
2: Esatto, insomma, non era proprio uno di quei modelli di sportivo e di
1: Sì.
2: atleta a tutto tondo. Diciamo che sopperiva con una classe che era innaturale, quello senza dubbio.
1: Quello
2: Quindi
1: senza dubbio.
2: staremo a vedere come andrà a finire. Però sì, sono d'accordo che dal punto di vista mediatico è stato forse il colpo in assoluto della Serie C degli ultimi anni, se non di
1: Sì,
2: sempre
1: cioè,
2: addirittura.
1: di sempre molto probabilmente. Sì, Ronaldinho in Serie C mai avrei pensato di poterlo solamente anche immaginare, figurarsi, scrivere e poi magari commentare, come dicevamo, il giorno in cui potrà fare questa passerella in campo. Loro hanno assicurato che una partita la giocherà. Vedremo, vedremo quello che sarà. Matteo, ieri si è presentato invece in conferenza stampa. Nuovo tecnico del Foggia, il Foggia che ufficiosamente è in Serie D, ha presentato la domanda per la riammissione. Non dovrebbero esserci problemi, sarà il Foggia l'ultima squadra, la 60ª squadra di Serie C che prenderà il posto della Ternana.
2: Sì, Auderi ha fatto una conferenza stampa un po' a stile Ibrahimovic, nel senso che ha detto che ha sempre sognato Foggia. Ogni piazza in cui arriva è la piazza che lui ha sempre sognato. Sicuramente per il tipo di calcio che propone e per il tipo di piazza potrebbe essere un matrimonio felice, perché insomma è un tecnico dalla spiccata vena offensiva per una piazza abituata agli Zeman, ai De Zerbi, quindi che ha un certo tipo di
1: Sì.
2: calcio proprio nelle vene. Un allenatore come Auteri, se dovesse funzionare tutto alla perfezione, sarebbe veramente l'allenatore ideale. Il problema, è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque ha dovuto attendere la riammissione. È vero, sapevamo tutti che sarebbe stato riammesso il Foggia, però questo è un dettaglio, diciamo, giornalistico. Da un punto di vista burocratico, il Foggia non ha potuto materialmente far firmare i contratti ai giocatori. Quindi di
1: Esatto.
2: fatto partire con 20 giorni di ritardo sul mercato significa che comunque già qualche pezzo grosso te lo sei perso. Non so poi quali fossero effettivamente gli obiettivi. Certo è che, insomma, allora se vediamo i ripescaggi e le riammissioni degli ultimi anni, tolto il Mantova, il Foggia rischia grosso. Nel senso che l'anno scorso la Pro Patria è stata ripescata, è stata riammessa e poi è finita peggio della stagione precedente. Credo che a Foggia vogliano fare le cose in maniera diversa, quindi l'epilogo mi auguro anche per i tifosi rossoneri sarà molto diverso quest'anno. Però le difficoltà ci sono e le ha sottolineate lo stesso Auderi in conferenza stampa, anche perché è inutile negarle.
1: Matteo, prima di salutarci, adesso ad oggi, 22 luglio, chi è la squadra secondo te che si è mossa meglio sul mercato?
2: Questa è una bella domanda, nel senso
1: Tosta.
2: che tra le neopromosse si sta muovendo bene il Barletta, che tra l'altro ha tantissimo entusiasmo dietro
1: Infatti, Vilo ha
2: e
1: preso il
2: potrebbe essere.
1: Barletta.
2: Sì, se ne parla poco del Barletta,
1: No, no, no,
2: però
1: colpaccio.
2: a parte che è una piazza grossa, che comunque non è una piazza che la Serie C l'ha fatta spesso e volentieri.
1: Sì,
2: Ma è
1: sì.
2: comunque una squadra che insomma ha trovato tanto entusiasmo e secondo me potrebbe essere una delle grandi sorprese del campionato. Io starei molto attento nel girone A al Trento, perché al di là del fatto che ormai si è consolidata nella categoria e si è consolidata come una big della categoria, però gli acquisti che ha fatto quest'anno, soprattutto insomma gli ultimissimi, Benassai e Frison, insomma, sono due giocatori molto
1: Buoni,
2: interessanti per
1: buoni.
2: la categoria. Parte
1: Sì.
2: da una base tecnica che è la stessa, ormai da 3 anni, questa è la terza stagione con Tabbiani. È una piazza calda per essere una piazza del nord. Insomma, siamo abituati a commentare il girone A
1: Sì.
2: come il girone in cui l'aspetto ambientale vale fino a un certo punto. A Trento invece si fanno valere da questo punto di vista. È vero, c'è il Brescia che quest'anno parte non favorito, strafavorito in quel girone, però 2 centesimi su Trento io ce li metterei. Magari non come promozione diretta, ma come una delle possibili grandi sorprese.
1: Dell'outsider. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta, è sempre un piacere.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto calciomercato, non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il ben ritrovato qui a sua tutta C alla gente Danilo Caravello, salve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Allora, io partirei da questo mercato che sta entrando finalmente nel vivo. Sono tante le squadre che si stanno muovendo. Ecco, io le chiedo ora adesso cosa si aspetta nell'immediato in questo mercato? Un'accelerata in questi giorni, poi come sempre una sorta di stallo per le prime settimane di agosto?
1: Ma io... visto che il mercato è partito tanto in ritardo e per qualcuno non è ancora partito, mi aspetto che non ci sia nessuna fase di stallo e che si vada spediti all'inizio del campionato e fino alla fine, perché sinceramente trovo un mercato, soprattutto per la Serie A e la Serie C, molto, molto bloccato, molto, molto ingessato, molto fermo. È forse l'unico che sta regalando, diciamo, delle trattative, delle cose, è quello della B, dove gli scenari forse sono un po' più chiari, a parte alcune squadre che insomma hanno, diciamo, sono partite in ritardo, hanno problemi ancora da risolvere. Insomma, per quanto riguarda la C, sì, ci sono stati dei movimenti, però se vado a guardare squadre, ecco, come Crotone, Cosenza, Catania, Salernitana, Spezia, Reggiana, hanno fatto alcune cose e poi sono inevitabilmente ferme perché tutte sono piene di calciatori con ingaggi magari anche
0: È quello il problema.
1: le liste sono piene, c'è tutti, devo dare, se non c'è a chi dare, avete
0: non c'è chi prende. Sì, se non c'è chi prende è difficile fare le cessioni. Detto del mercato, quest'anno almeno sulla carta, stavo andando a leggere quelle che saranno, dovrebbero essere le composizioni dei gironi, forse il girone A è quello che ha una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, mi riferisco all'Union Brescia, mentre nel girone B e nel girone C, come sempre, nel C come sempre, ma neanche nel B ci sarà tanto, tanto, tantissimo equilibrio, soprattutto lì nelle zone alte.
1: Se la composizione dei gironi per quanto riguarda l'organico delle squadre rimarrà questa, sicuramente nel girone A abbiamo l'Union Brescia, che è la grandissima favorita in virtù della finale fatta lo scorso anno, di un organico abbastanza completo che ha bisogno soltanto di ritocchi, e poi dopo ci saranno le varie, diciamo, sorprese o outsider o competitor, chiamiamole come meglio ci aggrada, e possono essere il Cittadella, che possono essere, secondo me, il Trento, comunque parte già da una fase consolidata, che può essere anche la neopromossa Treviso, che comunque rappresenta una piazza con tradizioni, una piazza storica. E poi magari ci sono, sai, le squadre comunque che hanno sempre avuto una classifica consolidata in quel girone, come Renate, come Laccione, però sembra un girone, diciamo, abbastanza delineato. Il girone B, qualora dovessero essere confermate la presenza di tutte le retrocesse in quel girone, quindi comunque Spezia, Reggiana, Pescara, c'è Ravenna che è rimasto lì, comunque c'è il Perugia che ancora non ha fatto nulla, ma è sempre il Perugia. È un girone che sembra molto livellato verso l'alto, anche perché comunque un girone che si gioca a calcio e andare a prendere punti anche su campi di squadre che sembrano di secondo piano, come il Pineto, come il Gubbio, non è mai semplice. E poi dopo nel girone C, purtroppo, ci sarebbero tre grandi, diciamo, tre grandi piazzi, tre grandi decadute che dovrebbero avere i favori del pronostico, come Bari, Torino Catania e Salernitana, però uso il condizionale perché in questo momento nessuna delle tre è partita. Fare un mercato, diciamo, roboante, sì, come aveva fatto il Benevento lo scorso anno, perché chi per un problema, chi per un altro, diciamo, sono partite molto rallentate. Poi non posso non pensare che piazze di questa importanza, piazze così, diciamo, consolidate, non possano alla fine fare una squadra importante che venga annoverata tra le favorite. E poi dopo, secondo me, le altre sono tutte outsider o squadre che possono dar fastidio, perché in quel girone poi dopo ci sono tante squadre che possono dar fastidio: la Casertana, il Cosenza, una volta che troverà stabilità, lo stesso Crotone, il Casarano. Sono tutte squadre che poi alla fine daranno sempre fastidio e faranno il loro giusto campionato.
0: Ecco, cambio un attimo discorso, perché ne parlava prima del Treviso, squadra neopromossa, è probabilmente una delle squadre che si è mossa di più sul mercato, ha veramente cambiato volto, ha fatto tantissimi acquisti, tantissimi rinnovi. Può secondo lei ripetere quello che ha fatto il Mantova? Ora magari non proprio come ha fatto il Mantova, perché il Mantova poi è stato anche promosso, però di fatto il Mantova anche lì era una squadra senza giocatori, ha fatto un mercato stravolgendo tutto e poi alla fine è stato protagonista ottenendo la promozione. Ecco, può ricalcare un po' quello che ha fatto il Mantova, il Treviso?
1: Ma pur essendo una neopromossa, è comunque una piazza che ha grandissima risonanza, è storica, perché in anni nemmeno troppo lontani ha fatto categorie superiori. Sicuramente sì, può disputare un campionato di livello. Diciamo, nella costruzione dell'organico, comunque nell'appartenenza a questo girone della categoria, vedo un tantino più avanti il Trento, ma perché comunque c'è un modulo di gioco consolidato, la squadra è quella, l'allenatore è rimasto, hanno fatto dei ritocchi abbastanza mirati, quindi comunque il Trento lo vedo un passo avanti, ma il Treviso ha fatto un mercato come poi la stessa Scafatese, le hanno promosse, hanno fatto i rinnovi. Quando domini un campionato fai i rinnovi dei giocatori che pensi che siano giusti, sia giovani che over, e poi dopo
0: esatto,
1: i tasselli più giusti e fai presto ad avere una squadra rodata già, diciamo, o comunque pronta all'80-85% nel ritiro, perché oggi purtroppo noi le squadre vanno in ritiro, ma sono tutte largamente incomplete, sono piene di calciatori che potrebbero essere in uscita, quindi non c'è il morale giusto, non c'è l'atmosfera giusta, sono tutte cose che poi secondo me all'inizio di un campionato paghi, perché inevitabilmente paghi e lasci punti per strada. Quindi non sottovalutiamo il fatto che questo è il primo anno dell'esperimento del salary cap, dove, credetemi, nessuno ci sta capendo più di tanto. Stanno facendo tutti difficoltà, stanno facendo tutti, diciamo, il mercato con la calcolatrice e non tecnicamente. Io non so se è perché comunque è la prima volta, quindi è un anno di nota e c'è la difficoltà iniziale di capire bene le cose, o se come al solito ci arriviamo impreparati, o se resteremo totalmente impreparati, anche questa poi magari si rivelerà una regola che non aiuta, ma diciamo non aiuta fino in fondo quello che è poi il sistema calcio, soprattutto in Serie C, perché secondo me chi vuole fare un calcio sostenibile lo fa a prescindere, lo sa fare a prescindere, credo che insomma Cittadella, esatto, ci siano tanti esempi consolidati negli anni.
0: Sì, sì, ci sono tanti esempi.
1: Il fatto di chiudere le rose e di mettere anche i giovani in rosa, pure se sono under, basta che hanno un contratto, secondo me è un'altra regola che limita molto il mercato e limita soprattutto i giovani, la crescita dei giovani. Però è un mio pensiero che dico da anni, ma poi andiamo avanti sempre nella stessa maniera.
0: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio. Ringraziamo ovviamente come sempre Danilo Caravello per essere stato con noi, ormai un nostro abitué, un nostro ospite fisso qui su A Tutta C. Parlavamo delle favorite, parlavamo dell'Union Brescia che sulla carta l'ultima finalista dei playoff di Serie C, la finale persa poi con l'Ascoli che ha conquistato la promozione in Serie B, l'Union Brescia di Eugenio Corini che parte sulla carta come la favorita per la vittoria nel girone A, per la promozione diretta. Proprio mister Corini ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Union Brescia. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Due secondo me le scommesse da vincere quest'anno, evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che avendo posto le basi l'anno scorso e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti, diciamo per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni, prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra, poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca, ecco io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli e a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri dopo quello che è successo a Stefano speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri soprattutto sulle dita delle mani, invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto, poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
6: Ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito, si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quanti partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. titoli, alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime, volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo, cioè tanti annunci, tante cose, insomma un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che anche Mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dice ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C. Dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, ecco l'ambizione e la volontà quest'anno, che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che io ho, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.
4: Maurizio Mombelli, Brescia in Gol.
9: Buongiorno mister, volevo chiederle se sotto il profilo tattico aveva intenzione di proseguire con il 3-4-2-1 che abbiamo visto nel finale della passata stagione, e se i giocatori che state sondando sul mercato, si parla di un difensore centrale e di un trequartista, vanno anche in questa direzione.
3: L'idea è sicuramente alzare il livello qualitativo, giocare con tre giocatori con caratteristiche offensive, dunque i tre giocatori dentro che possono avere un'attitudine offensiva, un'attitudine che permette anche alla squadra in possesso di avere varianti di gioco, che permette in non possesso di avere un'aggressività che è stata secondo me molto importante da quando abbiamo definito quel tipo di sistema. E ormai per me le strutture sono flessibili, dunque c'è un sistema che si va a porre in fase di possesso e in non possesso, puoi costruire in tanti modi e puoi difendere in altri modi. Dunque per me la funzione che devono avere i giocatori in campo può essere che a volte sulla copertura del campo rispetto a quello che vogliamo creare come difficoltà all'avversario può variare, e la stessa cosa anche in non possesso. Dunque per me ormai i sistemi sono flessibili, però l'idea è quella di avere tre giocatori con attitudini offensive, avere esterni che abbiano capacità e qualità per andare a aggredire il palo lungo, avere qualità tecnica, far uscire il gioco bene, e dunque stiamo cercando di costruire una squadra che con le caratteristiche possa portare avanti questa idea.
4: Mariselli.
5: Si fa presto a dire vogliamo vincere, no? E a fare i proclami, queste dichiarazioni vanno accompagnate da tutto un tipo di lavoro, a partire appunto dal mercato, da quello che avete creato lo scorso anno, ma anche da quello che c'è intorno, e in questo senso la società ha aggiunto anche una figura molto importante nell'organigramma dirigenziale, che è quella di Mauro Pederzoli. Questa figura intermedia, ti chiedo come si sta sviluppando il rapporto che prima magari era a tre Ferretti il presidente, adesso è a quattro, insomma anche questa è una novità nella continuità.
3: Sì, intanto anch'io do il benvenuto a Mauro Pederzoli, che insomma è venuto a completare l'area tecnica. Quello che io ho detto al presidente, a Mauro e Andrea, penso che quando si amplia la discussione interna si aggiunge di una figura importante che comunque ha alle spalle tanti anni di calcio, grandi competenza, ci fosse un flusso di informazioni che fosse libero, perché l'obiettivo è sempre quello di fare il meglio per il Brescia, e io penso che nella competenza e la disponibilità dal punto di vista dello spessore umano di Mauro è andato a accentuare, dunque a portare a un livello successivo quello che tutti noi vogliamo fare, e di conseguenza abbiamo lavorato bene in questo mese, dove poi Mauro è stato ufficializzato, in cui anch'io ho cominciato a interagire con lui. Vedo una grande unità di intenti, vedo due direttori che lavorano bene insieme, il presidente che giustamente è al corrente di tutto, e c'è un allenatore che si confronta con il direttore e col presidente che cerca di lavorare meglio in campo. Dunque io penso che da questo punto di vista sia stata creata una struttura adeguata per far crescere sempre di più la società e portarla in categoria che tutti noi speriamo di arrivarci il prima possibile.
2: I gironi non sono ancora stati ufficializzati, però più o meno sappiamo tutti quale dovrebbe essere il girone nel quale giocheremo. Visto e considerato che mancano grandi avversarie, dobbiamo preoccuparci, è ironico, visto il cammino dell'anno scorso con le piccole?
3: Guarda, l'errore più grande che noi, io, potremmo fare è pensando che il Vicenza ha vinto il campionato, praticamente c'è un'autostrada davanti, questo sarebbe un errore madornale. Io penso che le partite vadano giocate, che come spesso vi ho detto c'è grande rispetto verso gli avversari, che non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto a chi sei tu e quello che vuoi fare, e di conseguenza il concetto dell'identità si sviluppa con grande umiltà, lavorando sodo, lavorando forte, sapendo che se lavori sodo e forte hai qualità per vincere ogni partita nel girone che andremo ad affrontare, e questo è lo spirito in cui ci dobbiamo ritrovare. Io penso che quando tu pensi in qualche modo che tanto alla fine hai più qualità e vinci, è l'inizio della fine, e di conseguenza quello che ha contraddistinto la squadra, la crescita che ha avuto dal punto di vista proprio dell'identità, del carattere nella fase finale del campionato, è quello da cui dobbiamo ripartire, e io dico sempre siamo noi che determiniamo il nostro futuro nel rispetto dell'avversario, e non bisogna mai pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti accompagni alla vittoria, anzi farà di tutto per crearti delle difficoltà, però se tu queste difficoltà hai una forza dentro e hai un'identità che ti permette di andare oltre, io penso che abbiamo le qualità per vincere tante partite e vincere il campionato.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento con A Tutta C, la nostra trasmissione qui in onda su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre dedicata al mondo della Serie C. Stiamo parlando ovviamente di tanto calciomercato in questi giorni perché non potrebbe essere altrimenti. Siamo al 22 luglio, siamo in pieno mercato, le squadre si stanno preparando nei ritiri estivi, come diceva anche il nostro ospite precedente, l'agente Danilo Caravello. Il mercato è un po' bloccato perché ci sono tante squadre che prima devono vendere, hanno tantissimi giocatori in rosa, soprattutto giovani, sotto contratto, con contratti magari anche importanti, e devono prima cercare di piazzare questi esuberi, se così vogliamo chiamarli, prima di poter affondare il colpo in entrata, come diceva anche l'agente Danilo Caravello intervenuto da noi. Se però non c'è nessuno che acquista, vendere diventa complicato e quindi è un pochino a rilento questo mercato, che probabilmente sarà un po' diverso dai soliti mercati a cui siamo abituati, dove si parte in un inizio scoppiettante e poi una fase di stallo per ritrovarsi nel finale gli ultimi giorni con tantissimi movimenti. Quelli ci saranno sicuramente, ma molto probabilmente vedremo un mercato che andrà avanti costantemente in questi giorni, anche senza la solita fase di stallo. Abbiamo sentito prima della pausa le parole del tecnico del Brescia Eugenio Corini. Nel girone B chi deve cambiare, chi ha cambiato tanto senza dubbio è lo Spezia, che è retrocesso, affidato la panchina a Turati. Ricorderete poi tutto il caos legato al tecnico che aveva firmato con il Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare idea, non sappiamo cosa è successo, ma all'ultimo secondo è passato allo Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia. Fra i giocatori nuovi, volti nuovi in casa Spezia, c'è l'ex Renate, in difesa Jonathan Spedalieri. Andiamo a sentire le sue parole. Ieri si è presentato ai canali ufficiali del club Aquilotto.
1: A Spezia, ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni, le prime emozioni di questa prima settimana con lo Spezia in ritiro.
2: Allora, intanto ti ringrazio per il benvenuto, sono veramente

0: attimo insieme al mio agente ad accettare subito la proposta, perché un club come lo Spezia non si può aspettare, non si può rifiutare, quindi ho accettato subito la proposta del direttore.
1: Ecco, ti abbiamo già visto in campo in queste prime due sgambate che avete fatto. Racconta un pochino ai tifosi che tipo di giocatore sei, un bel centrale fisico, insomma, come ti descriveresti?
0: Sì, no, a me piace essere duro a volte negli interventi, essere cattivo, aggressivo, magari è una cosa che devo anche raffinare un po', perché a volte sono anche eccessivamente aggressivo, però credo che sia il mio punto di forza e nulla, mi piace non prendere gol, mi piace essere sempre attento, essere sempre in partita. Spero di poter concedere meno gol possibili alle avversarie della nostra squadra.
1: Ecco, sei giovane, ma comunque hai già abbastanza esperienza in questa categoria, vieni da anni importanti, soprattutto lo scorso. Per quello che dicevi, ho visto che l'anno scorso hai preso tanti gialli. Questo modo di essere aggressivo, insomma, lo dimostra anche questo.
0: Sì, sono uno che è una parte che devo migliorare sicuramente, perché comunque il giallo ti compromette un po' la partita, magari lo prendi in un minuto, in un primo tempo, quindi devi giocare una partita intera, tra virgolette, un po' limitato, perché devi stare attento, quindi è una parte del mio gioco che devo migliorare. Anche a livello caratteriale sono uno che in campo è sempre molto furioso, però ecco, è una parte sia importante del calciatore che sono, ma anche un'altra parte che devo migliorare.
1: Ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda e ti chiedo cosa ti chiede Mister Turati, visto che lui comunque di quel ruolo qualcosa ne sa, come
0: Assolutamente.
1: si sta comportando con i difensori in questi giorni, che ho visto avete lavorato prettamente sulla fase di sviluppo. Adesso immagino si concentrerà anche su quella più difensiva.
0: No, il mister chiede poche cose semplici, concise, però fondamentali secondo me. Abbiamo lavorato sia nella parte di sviluppo dell'azione, quindi con la costruzione del gioco, ma anche nella fase difensiva, delle situazioni, ecco, chiave per avere il pallino del gioco e tenere più possibile la squadra avversaria in condizioni di difficoltà. Mi trovo bene in questo tipo di calcio e spero che possiamo esprimerlo al meglio.
2: Spezia che manca da tanti anni dalla Serie C, tu hai una buona esperienza in questa categoria, cosa serve per affrontarla al meglio?
0: Allora, io credo che questa sia una categoria complicata che però può essere diciamo, ci possiamo giocare le nostre carte al meglio. Ci sono tante squadre rognose, tante squadre difficili da affrontare, però credo che con il duro lavoro e il migliorarsi, diciamo, ogni giorno possiamo arrivare a degli obiettivi importanti.
2: C'è una partita della tua carriera, un episodio a cui sei maggiormente legato?
0: Ma ecco, su due piedi non saprei, però forse il primo gol che ho segnato nei professionisti è un momento che così, appena ho ricevuto la domanda, mi è saltato fuori, quindi forse è quello lì il ricordo più bello che ho.
2: Che rapporto hai con i compagni? Siete tanti ragazzi nuovi insomma, vi state integrando.
0: No, siamo un gruppo nuovo, tanta gente nuova, però anche tanti ragazzi che c'erano negli anni precedenti. I ragazzi ci hanno accolto molto bene, devo dire, anche i ragazzi nuovi ci stiamo ambientando, stiamo facendo conoscenza, quindi son contento del gruppo che si sta creando in queste prime settimane.
2: C'è un calciatore a cui ti sei sempre ispirato, magari del passato, anche del presente?
0: Ma a me piaceva Samuel dell'Inter quando giocava proprio nell'Inter, come tipologia di giocatore, diciamo che mi sento affine, ecco, anche se forse io sono un po' più alto, però ecco, come tipologia di giocatore mi piaceva molto lui.
2: C'è qualche abitudine o rituale che ti porti dietro prima delle partite?
0: C'è qualche rituale, sì, però me lo tengo per me, ecco, perché sono di giù e quindi certe cose ci tengo e non le voglio dire, ecco.

0: Sempre per conoscerti meglio, c'è qualche hobby, qualche passione che hai al di fuori del
1: Sì,
0: calcio?
1: questa è una bella domanda che mi piace. Ad esempio, io sono appassionato di scacchi, mi piace giocare a scacchi, lo faccio spesso, credo che sia un buonissimo allenamento per la mente. Per tenere la mente impegnata e nel tempo libero che noi abbiamo, magari fuori dagli allenamenti, io mi piace giocare. Ecco, non trovo tanti avversari, tanti compagni che ci giocano, però su internet mi diletto un po' a giocare.
0: Infine ti chiedo se hai un messaggio da dare ai nuovi tifosi che già ti hanno potuto vedere nelle prime due uscite.
1: No, quello che posso dire io ai tifosi è che quest'anno faremo di tutto per raggiungere dei grandi obiettivi e che pian piano con il lavoro, step by step, credo che riusciremo a fare una grande stagione. L'importante è che alla fine di quest'anno i giocatori che siamo adesso non saremo più i giocatori che siamo adesso, cioè saremo dei giocatori migliori e quello secondo me ci porterà ad avere grandi risultati.
2: Parole non banali, quelle di Jonathan Spedalieri. Non si sente tutti i giorni un calciatore che parla di scacchi come suo hobby extra calcio. E quindi è interessante sentire questo giocatore, questo nuovo difensore dello Spezia che si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Da tenere sotto anche perché il paragone, l'avere come idolo cercare di avvicinarsi a Walter Samuel, se riuscisse anche a fare una piccola parte di quello che ha fatto The Wall l'argentino nell'anno del triplete dell'Inter, insomma in quegli anni lì lo Spezia potrebbe avere davvero un bel muro in difesa. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento mattutino, ovviamente come abbiamo aperto la trasmissione la vogliamo chiudere e non ci mancherebbe, sarebbe impossibile pensare fare diversamente perché vogliamo e dobbiamo ricordare il nostro amico, il nostro collega Luca Esposito, che non c'è più, era una persona, un ospite fisso qui da noi, era uno di famiglia qui in trasmissione, ve lo ricorderete sicuramente con tutti i suoi interventi qui, soprattutto durante il calciomercato, perché Luca era un grandissimo esperto di mercato per quanto riguarda soprattutto la Serie C e anche la Serie B, e ci mancherà anche per questo, ci mancheranno anche i suoi interventi e noi lo vogliamo ricordare così, ricordiamolo così, con il suo sorriso quando interveniva qui da noi, ovviamente era un punto di riferimento. Lo abbiamo salutato anche su tutto mercatoweb.com. Lo vogliamo fare anche qui e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche con chi lo ha conosciuto davvero da vicino nel corso di questi anni. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Salutiamo ovviamente il nostro amico Luca Esposito che non c'è più e vi invito ovviamente a restare qui con noi su TMV Radio per seguire tutta la nostra programmazione. Ciao.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto you.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, una nuova giornata da vivere insieme per analizzare tutti i fatti del momento, e sono tante le storie, soprattutto legate al mercato, ma ci sono anche questioni legate agli alti piani della politica del calcio, con Infantino che si trova già al centro di una querela legale dal punto di vista penale con Michel Platini, che dunque cerca di tirargli un brutto scherzo, comunque di prendersi la sua rivincita anche meritata, visto che per 10 anni è stato accusato di fatti che non aveva commesso, e nel frattempo avevano portato all'elezione del presidente attualmente in capo alla FIFA, con le elezioni che, come sapete bene, ci saranno il prossimo 18 marzo 2027, quindi una stoccata che potrebbe far traballare la quasi certa rielezione della presidente della FIFA, con nel frattempo altre superpotenze mondiali che chiedono al Khelaifi, il numero uno del Paris Saint-Germain, di scendere in campo e di fronteggiare, diciamo, il presidente della FIFA e cercare di creare almeno una sorta di ballottaggio. Ma c'è tanto da parlare dal punto di vista del mercato, c'è tanto da parlare anche dal punto di vista della ricostruzione del nostro movimento nazionale, a partire dalla nazionale, con l'idea di Guardiola che si è preso del tempo prima di dare una risposta, le alternative legate ai soliti nomi che, come sapete bene, sono quelli di Mancini, Pirlo e, un po' più staccato, forse lontano dai riflettori, Antonio Conte, che comunque, per quanto riguarda invece gli utenti medi, i tifosi, scavalcherebbe sia Mancini che eventualmente lo stesso Pirlo. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia. Oggi mi fa piacere fare questo spazio editoriale con Federico Bertone. Ciao Federico, ben trovato.
2: Ciao eccoci. Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Federico. Allora, piatto ricco, anche se poi dal punto di vista ci sono tante cose di cui parlare. Allora, cominciamo un attimo dai piani alti del calcio mondiale, perché poi quando non funziona il calcio a livello nazionale, a livello mondiale, bisogna andare a guardare la famosa testa, no? Quindi cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questo mondiale dal punto di vista organizzativo, e soprattutto ti aspetti una rielezione facile di Infantino, e come ha gestito e come sta gestendo il calcio mondiale?
2: Guarda, ti dirò, io non faccio parte della colonia dei critici, perché a me onestamente il mondiale è piaciuto. All'inizio forse abbiamo fatto un po' fatica a ingranare, cioè la sensazione che ci fossero un po' troppe squadre, un po' troppe partite, esatto, c'era, ma in realtà secondo me poi questa cosa è andata via liscia. Devo dire che anche a livello tecnico si è visto un bel mondiale, non è scontato, perché ormai giocando tanto si tende ad arrivare a queste competizioni con i giocatori stanchi, si giocava anche in condizioni meteorologiche molto complicate. Nel complesso a me però questo mondiale è piaciuto, e quindi capisco anche che si possa pensare di allargarlo ulteriormente. Ormai sembra quasi fatta, quasi ufficiale, l'allargamento a 64 esatto, squadre. Secondo me alla fine non rovinerà nulla, io credo che si debba semplicemente trovare un nuovo equilibrio. Quello che non mi è piaciuto è l'eccessivo prostrarsi di Infantino alle logiche di potere. Attenzione, anche qui queste cose sono sempre accadute, perché poi se facciamo finta che sia la prima volta vuol dire che non abbiamo guardato i mondiali prima. Io ricordo nel 2002 una Corea del Sud clamorosamente spinta fino in semifinale dagli arbitri, non ricordo personalmente perché non ero ancora nato, ma ho letto e so che nel 78 l'Argentina, durante la dittatura Videla, ebbe dei vantaggi, arrivò fino in fondo, poi vinse anche quel torneo. Quindi non è che non è mai accaduto che la FIFA si piegasse alle logiche di potere, ma la cosa che non era mai accaduta è che tutto questo avvenisse alla luce del sole. Ecco, questa è la grande novità, che onestamente non può che preoccupare per il futuro, vedere che va tutto bene, Infantino si ritrova praticamente a fare il burattino di Donald Trump. E io credo che la stessa cosa avverrà in Arabia Saudita nel 2034, quando sarà non più il burattino di Trump, ma sarà probabilmente il burattino degli sceicchi, e così via. Quindi sta prendendo una deriva pericolosa da questo punto di vista il calcio. Però credo che nel complesso sia stato un bel mondiale, e quindi, per rispondere alla tua domanda iniziale, credo che sì, verrà rieletto. verrà rieletto perché ha i voti, ha i voti dei continenti. Se poi Platini
1: più apri
2: riesce a far scoppiare uno scandalo
1: e più voti,
2: esatto, ma infatti il vero nodo di Infantino in questo momento è l'Europa, perché l'Europa non è contenta. L'Europa non è contenta perché alla fine il calcio trainante è quello europeo, parliamoci chiaro, però in proporzione è il continente che ha meno posti. Ma Infantino sta risolvendo questa situazione, perché il Mondiale a 64 darà più posti anche all'Europa. Quindi credo che da quel punto di vista Infantino si stia muovendo molto molto bene.
1: Si è creato i presupposti per ottenere una facile rielezione. Mi hai detto che ti è piaciuto questo Mondiale, mi parli un po' di questa finale e anche un po' di quello che ha fatto discutere tanto, cioè la reazione degli argentini a una sconfitta che comunque sul campo è stata abbastanza netta, ma che dopo non hanno preso benissimo.
2: Sì. Io penso che la finale sia stata forse una delle partite più brutte, se andiamo a prendere poi tutto il percorso, però anche questa è una cosa che può succedere, perché sappiamo le finali sono molto tirate. In più non sottovaluterei l'aspetto caldo, che secondo me ha giocato un ruolo fondamentale. Si vedeva che le squadre erano stanche. Negli Stati Uniti, a New York, se non sbaglio, erano le 14 o le 13. Insomma, era un orario non da finale di mondiali. Poi c'è l'atteggiamento in campo che diventa decisivo, perché la Spagna la partita ha provato a farla fin dal primo minuto. L'Argentina ha giocato a non far giocare la Spagna. Aggiungiamoci il solito carico di provocazioni, di insomma questo calcio che l'Argentina ha usato per quasi tutto il torneo e che ha, in maniera particolare ha estremizzato durante la finale, che onestamente non mi è piaciuto. Io credo che sia stata una vittoria meritata quella della Spagna, ma non meritata solo per quello che si è visto in campo, ma anche per questi atteggiamenti qui. Onestamente a me non è piaciuto per niente l'atteggiamento degli argentini, ma non soltanto contro la Spagna, anche in altre partite.
1: No, anche a me, anche lì poi possiamo, Federico, ritornare nella storia e dire che bene o male storicamente è sempre stata un po' così la nazionale argentina, quindi
2: è vero,
1: non
2: è
1: ci
2: vero.
1: Si stupisce più di tanto, però magari quando alla fine stringi la mano all'avversario non è mai una cosa sbagliata, soprattutto al termine di un mondiale.
2: No, dai, però Vincenzo, vedere quella scena di tutta l'Argentina girata di spalle,
1: brutta,
2: mentre
1: brutta.
2: La Spagna veniva premiata, è proprio una cosa che non ha senso, cioè neanche dici guarda, fossero successe delle cose così gravi in campo, non lo so, errori arbitrali, no? Allora, vabbè, non dovresti, ma diventa anche comprensibile. Ma francamente, dopo la partita dell'altra sera, mi devi spiegare qual è la ragione di questo, qual è il motivo di questo atteggiamento? Non c'è.
1: No, assolutamente non c'è, se non di matrice antisportiva, lo possiamo tranquillamente
2: esatto.
1: Dire. E vabbè, questa è una cosa che non ci è piaciuta. Prima di ritornare sul campo, andiamo ad affrontare un'altra tematica extracampo, così facciamo questo valzer e questo balletto. Dunque, niente sequestri, troppo calore mediatico, Arbitropoli di fatto va verso l'archiviazione anche dal punto di vista della Procura federale. Il tenore, scrive, racconta anche il Corriere della Sera, il tenore delle intercettazioni induce a ritenere estremamente probabile, che Rocchi riferisca il contenuto di conversazioni intrattenute direttamente con esponenti dell'Inter. Ma, secondo il Corriere della Sera, dal decreto di archiviazione per l'Inter emerge che sul mancato sequestro di telefonini e PC abbia pesato il troppo, quindi clamore mediatico. Dopo il 25 aprile scorso, giorno in cui poi se ne ha la notizia per l'invio dell'avviso di garanzia che è stato consegnato, come sai bene, a Rocchi, nonostante si ritenesse estremamente probabile che vi fossero appunto conversazioni con esponenti del club nerazzurro, volendo però il sequestro poi lo si poteva fare anche prima, eventualmente, per andare a fondo di questa vicenda. Come si sta chiudendo tutto ciò? Perché si va verso un'archiviazione, verso un qualcosa di non chiaro, comunque sia la giustizia ordinaria che la giustizia sportiva archiveranno il tutto come accuse millantate, ma nulla di concreto per i motivi che ti ho detto. Però a un occhio vigile di un giornalista come te e di un tifoso qualsiasi, cosa emerge? Qual è il quadro che emerge?
2: Emerge intanto che sinceramente questa inchiesta ce la devono spiegare prima o poi, cioè o è stata una gigantesca bolla di sapone e allora ci dicano che la Procura di Milano ha buttato anni di lavoro e di soldi pubblici per una cosa che non aveva senso e sarebbe molto molto grave, oppure se non è così ci dicano perché viene archiviato tutto senza ulteriori approfondimenti. Cioè, sinceramente, io questa inchiesta sugli arbitri non me la sto proprio spiegando. Alla fine abbiamo solo perso tempo, abbiamo parlato di una cosa che non esisteva. Poi in realtà, andando a leggere le carte, qualcosa secondo me esiste, almeno meriterebbe un approfondimento, ma mi sembra che nessuno lo voglia fare. Poi io scinderei un attimino la giustizia ordinaria da quella sportiva, perché questo ci hanno insegnato negli anni, no? Fin da Calciopoli, andando anche poi ad altre inchieste, ci hanno insegnato che sono due ordinamenti diversi. La giustizia penale segue ovviamente altre tempistiche, segue altri criteri. Quella sportiva invece è più rapida e soprattutto si basa sulla presunzione di colpevolezza e non sulla presunzione di innocenza, che invece è il fondamento della giustizia ordinaria. Quindi, per farla breve, quando sono inquisito dalla giustizia sportiva si presume che io sia colpevole e io mi devo difendere, mentre invece quando vado in un tribunale penale è l'opposto: io, fino a prova contraria, sono innocente e sei tu che devi portare le prove. Allora mi chiedo, alla luce delle telefonate che abbiamo comunque ascoltato, no? In cui è vero, non ci sono dirigenti di club coinvolti, in questo caso dell'Inter ci sono Rocchi e altri che parlano, però parlano dell'Inter, parlano di alcune pressioni, parlano di alcune partite. Ma possibile che la giustizia sportiva si disinteressi totalmente di questo? Perché in passato è stata molto, ma molto più zelante per situazioni che poi alla fine si sono rivelate simili.
1: Sì, per esempio a me viene in mente anche il famoso 2022 sulla indagine sulle plusvalenze che ha coinvolto la Juventus, ma non è mai stato spiegato perché accusare una squadra e non chi ha fatto le trattative con quella squadra. Poi lì si parlò di sistema, qua invece è stato detto che delle influenze c'erano ma non erano diventate sistema. Insomma, alla fine è un po' quella zona grigia dove è vero tutto il contrario di tutto, sì. Federico, sulla quale è arrivata la spallata dalla Corte di Giustizia Europea, che intanto ha detto i soggetti coinvolti possono rifarsi al TAR laddove ritengono iniqui certi provvedimenti. Però è un modo per dire, ragazzi, non è che potete fare quello che vi pare lì dentro, perché
2: no, ma appunto, cioè io non voglio tornare a Calciopoli perché poi è una storia superata, sono passati 20 anni, però onestamente Calciopoli ci ha insegnato che poi alla fine, dopo tanti anni, quando sono arrivate le sentenze del processo penale, del processo ordinario, non c'erano prove che i campionati fossero non regolari, non c'erano prove, quindi si è andati poi a condannare determinati personaggi con l'accusa di reato a consumazione anticipata, che sostanzialmente è: tu hai provato a manipolare, non mi importa se ci sei riuscito o no, già solo il fatto che ci hai provato è un reato. Benissimo, allora se io leggo nei dispacci della procura, leggo che qui non si parla di sistema, ma si parla di singole interferenze di una società nei confronti dei vertici arbitrali. Ma mi state dicendo che le interferenze sono ammesse?
1: Esatto, quindi il tentativo adesso non è passibile di punizione, insomma, è quello il discorso. Perché
2: esattamente.
1: Poi la Cassazione chiuse Calciopoli dicendo: non conta che magari un arbitro condizioni realmente una partita, conta che tu abbia provato a far sì che l'arbitro condizionasse, diciamo così, il tentativo.
2: Esattamente.
1: L'interferenza. Esattamente. E questa che cos'è? Poi dopo è sparito tutto.
2: No, ma è la procura stessa che parla proprio di interferenza. Esatto. Io ho usato apposta questo termine perché lo usano loro. L'interferenza è stata dimostrata, c'era, non tale da parlare di sistema, benissimo. Però l'interferenza, cioè io ripeto, non mi riferisco tanto alla giustizia ordinaria, perché mi rendo conto che dal punto di vista penale qui non c'è proprio nulla, nulla. Quella sportiva però mi hanno sempre detto che funziona diversamente, no?
1: Certo.
2: Che per molto meno va, e quindi vorrei capire cosa farà, perché poi non è detto che non farà nulla, eh. Diciamo che si presume che, siccome è stato archiviato tutto da quella ordinaria, la stessa cosa farà quella sportiva,
1: sì.
2: Ma è una presunzione che noi abbiamo in questo momento, non è una certezza.
1: Se diventasse certezza, secondo me sarebbe lecito anche che, perché poi io do la responsabilità anche ai club di Serie A, perché se c'è una cosa che noi da giornalisti o i tifosi vedono come incoerente, quantomeno dovrebbero essere anche i rappresentanti dei vari club a dire: scusa, ci spiegate come funziona, che non ci abbiamo capito niente. Un po' come la storia del VAR dell'anno scorso, no? Che a volte il pestone era rigore, a volte il pestone non era pestone perché era laterale, era dietro. E allora, quando poi si agisce con poca chiarezza, il tifoso dice: sì, ma qual è la verità? E il presidente del club, che subisce danni o non li subisce, eccetera, dovrebbe dire: sì, quali sono i margini nei quali uno si può muovere, Per esempio, ci aggiungo, certo, Federico, anche il fatto che ci sono quattro club che hanno l'addetto all'arbitro. È una figura necessaria? È fondamentale? È una figura che potrebbe invece creare presupposto a pensare cose negative? Perché non ce l'hanno tutti? Perché solo quattro club? Perché è facoltativa? Anche queste sono domande che penso bisogna porsi, no?
2: Sì, sono d'accordo, è un mondo troppo grigio, bisognerebbe cercare di farlo diventare un po' più definito. Onestamente c'è sempre questa zona d'ombra sul tema arbitrale che non si riesce bene a capire, cioè hai fatto anche quello che hai detto tu adesso, effettivamente fa riflettere, cioè la figura dell'addetto agli arbitri. Però che cosa può fare un addetto agli arbitri? Cioè fin dove si può spingere? Che cosa è lecito e cosa non lo è? Parlare col designatore si può fare o non si può fare? Se si può fare, che cosa gli si può chiedere? Cioè, sono tutte cose che andrebbero definite chiaramente, no? Una volta, 20 anni fa, si era detto che non si poteva. Però mi pare che poi negli anni, come sempre in Italia, no? Piano piano uno torna un attimino ad allargarsi.
1: Escono parole nuove, no? Tipo non è sistema. Il sistema è la nuova parola che viene utilizzata per far cadere l'ascia o non farla cadere. Che poi può avere un senso, no? Tu dici sistema, significa che fai una cosa sistematicamente, ma la punibilità di un qualcosa è solo sulla sistematicità o anche sull'occasionalità? Perché anche, esatto, anche se mi spieghi la differenza tra le due, allora uno dice sia che sia sistematico che no, l'hai fatto una volta, hai provato a farlo 10 volte, ti prendi la stessa condanna, perché non si può fare.
2: Esatto.
1: Non è che io porto la macchina, allora puoi guidare la macchina senza assicurazione? No. Se lo fai una volta chiudo un occhio, se lo fai due volte,
2: se lo fai tre volte
1: la terza mi sfugge, sei stato bravo tu e che non me ne sono accorto, se lo fai troppe volte poi a un certo punto ti devo fermare. Non ha senso, che c'è una regola, no, una legge, o è così o non è così. Vabbè, sono d'accordo con te. Affrontiamo invece il campo, ritorniamo un attimo sul campo e parliamo di un mercato complicatissimo per le squadre italiane. Chi si è mosso bene per adesso? Intanto il Milan ha preso... ha fatto questi due colpi, uno in attacco e uno in difesa, e gli serviva. Poi ci aggiungo anche che comunque la conferma di Modric per un altro anno e Rabiot, che non segue Allegri per una volta, resta al Milan, sono altri due colpi sicuramente importanti, ma manca ancora qualcosa. Però il Milan era partito malissimo, perché non si sapeva manco chi faceva il mercato, non si sapeva chi sarebbe stato l'allenatore. Adesso c'è Amorim, c'è l'attaccante, c'è il difensore, il portiere resta, che comunque è uno dei migliori che ci sono in circolazione, un centrocampo più o meno forte, eccetera. Ti aspetti altro dal Milan o credi che per adesso abbia... si sia mosso in modo da poter aspettare l'occasione per completarsi?
2: Ah, io penso che ad oggi il Milan sia forse l'unica squadra che ha fatto mercato.
1: Insieme alla Fiorentina.
2: Delle big, ovviamente. Sì, certo. Anche la Fiorentina ha fatto tante cose, però diciamo io parlo delle big, no? Di quelle teoricamente candidate alle zone più alte. Il Milan è quella che ha fatto di più, ha fatto due acquisti importanti, ha speso tanti soldi. Però io credo che no, non sia a posto. Adesso piano piano deve cedere tanti giocatori. E credo però sì, si sia messo nella condizione di poter aspettare, quello sì. Perché le urgenze secondo me le ha tappate. L'attaccante serviva, ne aveva bisogno ed era anche giusto che arrivasse il prima possibile, così come il difensore, no? La conferma di alcuni giocatori importanti, giocatori chiave come Rabiot, Maignan, lo stesso Modric, insomma, è arrivata, quindi Amorim sa di poter contare su questi personaggi, su questi elementi. Credo che adesso sia nella condizione di poter aspettare. C'è un vero grande nodo, che è quello legato a Rafa Leao, perché se sai, la cessione di Leao sarebbe quella che teoricamente ti sblocca intanto dei soldi, perché il Milan valuta Leao almeno 50 milioni, forse anche di più, però diciamo 50, io poi credo che lo cederà anche a meno, però diciamo che il Milan oggi non vuole, no, a inizio mercato svalutare Leao, e soprattutto Leao ti libera una casella, perché Leao non è un giocatore come gli altri, Leao è un giocatore condizionante, cioè Leao se ce l'hai è titolare e deve giocare lì a sinistra, a parte l'anno scorso che è stato fatto giocare punta, ma insomma non ha funzionato. Leao ti fa giocare in quel modo lì, quindi diciamo c'è quel nodo, ma per il resto credo che sì, il Milan si sia messo nella condizione di poter anche un po' aspettare e vedere quello che succede, e sappiamo che poi i prezzi scendono, no, strada facendo, quindi poi il Milan completerà, però secondo me il grosso lo ha fatto.
1: No, sono d'accordo. Milan, Inter, Juventus, cioè, pardon, Inter, Juventus e Roma invece stanno avendo qualche difficoltà in più.
2: Sì.
1: L'Inter deve sostituire Dumfries e si è trovato davanti dei muri diversi. La Juventus è sulle tracce di Colomani da secoli e anche adesso di Dibu Martinez, con la difficoltà di cedere, anche se pare stia arrivando un'offerta importante alla Galatasaray per Bremer, e quello potrebbe sbloccare qualcosa, ma ha le mani legate perché deve cedere prima di acquistare. La Roma pensava di aver in mano Somerville, ma poi c'è di mezzo la Premier, Federico. Fin quando ci sono club di Premier che si vogliono prendere lo stesso giocatore puntato da club italiani, non c'è niente da fare, perché insomma parliamo di Somerville, giocatore che giocherebbe la Serie B il prossimo anno in Inghilterra, e credo sia andata alla squadra di Simone Inzaghi per una cifra vicina ai 90 milioni.
2: In Arabia.
1: Stiamo parlando di 90 milioni per un giocatore che avrebbe giocato la Serie B l'anno prossimo. Quindi questi club italiani in generale quante difficoltà avranno ancora in questa finestra di mercato e come ne escono? Con le idee? Nomi nuovi?
2: Ne hanno tante di difficoltà. Io non voglio pensare onestamente che ogni dirigente che lavora alla Roma non sia capace, perché sai, fosse successo uno o due anni fa, sicuramente ce la saremmo presa con il Tiago Pinto, il Ghisolfi, però la verità è che se la Roma ha tutti questi problemi nel chiudere le operazioni è perché quando poi arriva a dover trattare di fronte a determinate cifre non ha il via libera, cioè la Roma avrebbe chiuso secondo me Somerville se una settimana fa gli avesse dato 6 milioni di ingaggio come chiedeva lui, oggi Somerville sarebbe della Roma. Il problema è che la Roma non ha potuto chiudere e poi è arrivato l'Al-Hilal di Inzaghi. L'Al-Hilal di Inzaghi invece ti può dare quello che vuoi, e questa è una cosa che è successa anche all'Inter con Palestra, perché più o meno la situazione è simile. L'Inter tergiversava, provava a trattare sul, passatemi il termine, sul centesimo, poi è arrivato il Chelsea e in due ore ha chiuso l'operazione. Poi c'è la Juve, che è un caso ancora diverso. La Juve, mi rendo conto che Carnevali e Massara stanno vivendo un'estate molto complicata, perché la Juve ha intanto un settlement agreement da rispettare, non fa la Champions e quindi questo comunque ti chiude un attimino le operazioni, e poi ha troppi giocatori da vendere che non riesce a vendere perché ha commesso tanti errori negli anni passati. Pensare che ci sia ancora Arthur alla Juventus, Arthur acquistato se non sbaglio nel 2020, siamo nell'estate 26 ancora lì, capisci che insomma non è facile muoversi. Piano piano ci riusciranno, tutti riusciranno a fare qualcosa, però mi rendo conto che siamo veramente un campionato in difficoltà rispetto alla concorrenza. Mancano proprio mancano i fondi per muoversi nella maniera migliore.
1: Spalletti intanto confermato alla Juventus, che ha cambiato più allenatori in quest'ultima fase che negli ultimi 20 anni. Allegri che si posiziona sulla panchina del Napoli, un po' a sorpresa perché è un ambiente che un po' lo rigetta, però per adesso lo accoglie come poi è giusto che sia. Amorim sulla panchina del Milan, Chivu che resta all'Inter, Gasperini che si conferma alla Roma, e poi tutti gli altri cambi di allenatori che ci sono stati in Serie A, da Sarri che va ad allenare l'Atalanta, Gattuso sulla panchina della Lazio. Qual è il progetto tattico che ti incuriosisce di più vedere, in senso positivo o in senso negativo, il prossimo anno?
2: Guarda, allora, se parliamo di curiosità, quello che mi incuriosisce di più è Amorim, nel senso che, sai, è quello che si conosce meno, è quello che oggi non sei in grado di dire farà bene o farà male, cioè onestamente lanci una monetina se oggi ti sbilanci. Mi incuriosisce però, perché allo Sporting ha fatto grandi cose, e non per un anno ma per quattro. Ha fatto molto bene anche in Champions League, infatti lo United arrivò poi addirittura a pagarlo 15 milioni, credo che sia un record, per averlo a metà stagione. Poi però va lì e fa non male, di più, malissimo, quindicesimo, quindi proprio un disastro. Quindi mi incuriosisce molto vedere se quest'idea di calcio offensivo, pressing, può funzionare al Milan dopo un anno in cui si è fatto esattamente l'opposto, no? L'anno scorso con Allegri si è cercato un calcio molto più pragmatico, sì. E poi no, anche Allegri al Napoli può essere un elemento di rottura, perché insomma io non sono un allegriano e non veniamo da un anno positivo per Allegri, però io dico anche che il Napoli è molto forte e onestamente mi incuriosisce vedere cosa si può fare con una rosa così, perché sinceramente la rosa del Napoli in Italia, lo abbiamo detto anche l'anno scorso, forse è seconda solo a quella dell'Inter, ma ti dico forse, perché al completo secondo me se la gioca con l'Inter, non ci vedo tutta questa differenza. Gli altri allenatori che hai citato non sono delle sorprese, non sono delle novità. Chivu c'era già, Gasperini c'era già, Spalletti c'era già, e Spalletti ha fatto molto bene da quando è arrivato alla Juve, secondo per media punti da quando c'è lui. Quindi credo, forse, guarda, di questi tre ti posso dire, vedere cosa farà Gasperini con l'impegno della Champions e vedere anche Chivu se riesce a riconfermarsi, perché poi, sai, vincere una volta è più, può essere anche facile, riconfermarsi invece diventa complesso.
1: Direi proprio di sì, è quello l'aspetto più importante, però insomma mi sembra che tutto sia tracciato. Abbiamo trascurato una squadra con la quale chiudo questo intervento con te, che è il Como, che nel frattempo agisce veramente da grande, nel senso non ha problemi di spese, perché c'è Suarso lì che addirittura sfida l'UEFA dicendo sì, ma sì, se non rispettiamo i pareti pagheremo le multe, non fa niente, la squadra la faccio lo stesso e poi pago la multa, no? Che è una strategia poi questa, di fatto, perché anche la Roma a un certo punto ha detto ho pagato per anni, cioè mi sono limitato per anni, adesso l'ultima, amen, faccio come mi pare, poi pagherò una multa. Quindi laddove lo puoi fare magari lo fai, agiri così, cioè pagando la multa e i paletti, ma intanto ti costruisci una squadra che ti permette di guadagnare soldi per pagare la multa e pagare anche il caffè a tutti i diciamo coloro i quali rappresentano l'UEFA e la FIFA. Però è un Como che, se dovesse prendere anche Moise Kean, confermato Nico Paz, spese incredibili, Cialoba che dovrebbe chiudere eccetera eccetera, sta diventando una squadra che può vincere addirittura qualche trofeo l'anno prossimo, magari penso alla Coppa Italia, quello più alla portata.
2: Io ti dico di sì, ti direi di sì, perché onestamente questo Como sta bruciando le tappe. Non è la prima volta che c'è una proprietà ricca in Italia o in generale all'estero, però siamo sempre stati abituati che queste proprietà ricche, soprattutto straniere, ci mettono un po' a carburare, perché magari all'inizio spendono male, perché hanno fretta, non riescono ad aspettare i risultati, quindi cambiano. Invece il Como sta lavorando benissimo, cioè non si può dire proprio nulla, sta crescendo step by step senza sbagliare una mossa. Anche il mercato che ha fatto fino adesso è stato sempre un mercato, sì è vero, dispendioso, ma sempre su giocatori poco conosciuti, giovani, funzionali al progetto, poco mediatici, ma estremamente efficaci. Sì. Ecco, quest'estate chiaramente con la Champions League qualcosina di diverso va fatto, quindi si è andati sulla conferma di Paz, che di fatto è un acquistone, anche se credo che il Real abbia comunque la ricompra fra un anno, però per adesso è suo. E poi sì, io ecco, qualche dubbio io ce l'ho sinceramente su Kean al Como, nel senso che a me Kean piace, però non ce lo vedo molto col gioco di Fabregas. Ho sempre visto Kean più come un cavallo da
1: ripartenza veloce.
2: Ripartenza, esatto, sì, bravo. Esatto. Invece Fabregas, questo tiki taka, boh, vedere lì Kean. Però io mi fido di Fabregas. Cioè, se Fabregas ha identificato Kean come l'attaccante giusto, evidentemente l'ha studiato e sa di cosa parla. Per cui vediamo, insomma, potenzialmente è un gran bel Como, anche Cialoba, cioè sono tutti giocatori importanti di profilo internazionale, può fare bene, fermo restando però che la Champions comunque di solito ti fa pagare dazio,
1: sì,
2: cioè
1: sì,
2: anche se tu sei strutturato, però la prima esperienza in Champions di solito qualche punto te lo toglie in campionato, vediamo se riescono a stupirmi ancora.
1: Vediamo, perché veramente il Como diventa un po' la giostra dei sogni, no? E tu sali sopra e realizzi obiettivi clamorosi che non ti aspettavi realizzasse, bruciando le tappe, come hai detto che ha fatto. E Federico, grazie, davvero, una bella chiacchierata questa mattina.
2: Grazie
1: insieme.
2: A te.
1: Poi magari ti ridisturberò senza disturbarti. Ma
2: volentieri.
1: Te ne vai in ferie anche?
2: Sì, andrò un paio di settimane anch'io. Sì.
1: Amen, ci vuole ogni tanto, che sarà un'annata molto impegnativa. Grazie a Federico Bertone, un grande abbraccio,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie Vincenzo,
1: ciao,
2: un
1: Federico,
2: abbraccio, ciao, ciao ciao.
1: Noi ci fermiamo per la prima volta, finisce qua lo spazio editoriale, il rientro sarà Rotocalcio con la squadra di Tutto Mercato Web e le trattative di mercato, perché c'è tanto di cui parlare, si sta cominciando a muovere qualcosa, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Dottor Kernal.
1: In cabina di regia. Allora, andiamo a dare invece tra poco il buongiorno a Di Benedetto, che farà il collegamento per dalla redazione di Tomeccato Web, ma andiamo a dare delle notizie anche in anteprima, o meglio cominciamo ad anticipare più che in anteprima delle notizie che in realtà avevamo dato anche in anteprima, perché la notizia di André Silva vicino alla Juventus era in realtà un'idea che vi avevamo raccontato nell'altra emittente qualche settimana fa. Parliamo di André Luis Dias, centrocampista brasiliano del Corinthians. Dopo magari lo raccontiamo e ve lo spieghiamo bene che tipo di giocatore è. Il Corinthians si trova in una situazione per cui ha bisogno, dopo aver ottenuto un ulteriore blocco del mercato dalla FIFA, di vendere, e quindi questo aprirebbe le porte a una facile trattativa per la Juventus. Giocatore che era già stato vicino al Milan, peraltro, poi non se ne fece più nulla con tanto di ricorso ai tribunali. Giocatore che è valutato 17-18 milioni più bonus per il 70% del cartellino. Con la concorrenza del Fenerbahce da superare, il brasiliano tra l'altro era stato a un passo dal Milan, non lo ricorderete bene, e quindi c'è questa trattativa da seguire. Peraltro poi ne parliamo e lo chiedo nel dettaglio a Lorenzo Di Benedetto, che è sicuramente più informato di me nella fattispecie. Alcuni giocatori brasiliani sono proprietari di parte del cartellino, per cui una percentuale sulla rivendita se la intascano di fatto loro, quindi intascherebbe il 20% se non sbaglio, e questo crea a volte delle difficoltà all'interno delle trattative. Ma insomma, questo è da vedere. Parallelamente, Massara sta lavorando anche al giovane talento bosniaco Kerim Alibergovic del Bayer Leverkusen, con la mediazione di Janic. Nonostante la valutazione di 30 milioni, i contatti sono in corso con il papà e l'intermediario, situazione da monitorare. Invece per il centrocampo si cerca sempre esperienza di Franchessi, per il quale ci raccontano essere stato di fatto prenotato dalla Juventus, e poi ci si lavorerà su per capire come chiudere, perché ricordiamo che Franchessi arriverebbe a parametro zero, quindi sarebbe da concordare esclusivamente il prezzo del cartellino. A frenare l'operazione in entrata ovviamente c'è la necessità di andare a smaltire tanti esuberi, tanti giocatori che devono andare via, 160 milioni di ingaggio circa su una rosa di 30 giocatori. I primi a partire potrebbero essere Cabal, Gatti, con il Napoli che spinge dopo l'infortunio di Buongiorno, e soprattutto Gleison Bremer, per il quale Galatasaray si starebbe muovendo, peraltro ricoprendo di tanti soldi anche proprio il difensore brasiliano. Juventus che c'ha anche nel mirino Zirkzee, pare che ci sia il primo sì. Insomma, tante cose che si muovono in casa Juventus, dopo ne parliamo nel dettaglio. La Roma invece vede sfumato quasi l'arrivo di Somerville, come vi raccontavamo. Allora andiamo a leggere questo approfondimento proprio su tutto il mercato web. Capitolo chiuso ormai in casa Roma. Il direttore Tony D'Amico ha già messo in moto la macchina del mercato, riaprendo il dossier del trequartista con un obiettivo preciso: consegnare a Gasperini un rinforzo di primo livello. In cima alla lista dei sogni resta Antonio Nusa, probabilmente il talento più affascinante della lista, un'ala che rappresenterebbe un salto di qualità persino superiore a Somerville, ma anche un'operazione che con l'Ipsia si prospetta ai limiti del proibitivo. Non va dimenticato poi Moreira, il jolly dello Strasburgo, trattato in precedenza, è capace di fare il doppio ruolo di esterno di centrocampo e trequartista sia a destra che a sinistra. Alternative: tra le alternative spicca Götze, che a me piace moltissimo. Voi direte a me che me ne frega, a me piace moltissimo, talento belga che abbina qualità prospetti, credo sia all'Ajax al momento, prospettiva in numeri importanti, 21 gol e 12 assist nell'ultimo campionato olandese, esatto, era all'Ajax. E altri nomi, insomma, con la Roma che cerca appunto di seguire quello che può essere dei rinforzi sul mercato necessari per andare ad aggredire il prossimo campionato, magari partendo col presupposto nell'anno del centenario di provare a fare qualcosa di straordinario. Nel frattempo si guarda anche alle altre squadre, come detto, per quanto riguarda il Napoli c'è da risolvere la questione Buongiorno, però nel frattempo ci si sta allenando con Massimiliano Allegri, i giocatori notano una differenza rispetto all'allenamento con Antonio Conte, perché parlano di un Napoli che si allena più col pallone, anche sulle palle inattive, a differenza di Antonio Conte che lavorava molto sull'aspetto fisico fino allo sfinimento, quindi metodologie che cambiano per un nuovo Napoli che vedremo quale sarà. E intanto arriva in casa Napoli anche l'ok al restyling del Maradona. Il comune vuole candidarsi per Euro 2032 e concedere uno stadio anche da Napoli, dopo che per adesso credo che l'unico abilitato sia quello della Juventus, l'Allianz Stadium, poi altri sono tutti in fase ancora di ristrutturazione. E il Mattino oggi spiega come il comune di Napoli sia pronto a fare il passo successivo del restyling del Maradona. Nello specifico, il comune è pronto a inviare tutta una documentazione necessaria per presentare il dossier legato alla candidatura dello stadio per ospitare le partite dell'Europeo 2032, che si dovrebbe fare insieme alla Turchia, ma per adesso le strutture ce l'ha la Turchia, noi ce ne abbiamo una. La scadenza per l'invio dei documenti è fissata per il 31 luglio. Non solo la volontà di portare gli europei a Napoli, ma anche quella di rifare il Maradona, nonostante le idee contrarie da parte del calcio Napoli. A più riprese infatti il padrone del Laurenzi ha fatto capire di voler puntare invece su un nuovo impianto e non il restyling del Maradona. Ma a proposito di restyling, ma in questo caso delle squadre di Serie A, abbiamo il collegamento con Lorenzo Di Benedetto. Tutto Mercato Web si è frizzato, quindi lo recuperiamo a breve, quindi stiamo per metterci in contatto con Lorenzo Di Benedetto per fare un po' il punto sul mercato insieme a lui. Intanto in casa Lazio c'è una nuova idea, che è quella di Santi Chimenez, operazione possibile con una formula però particolare. Il piano d'azione è chiaro ed è una possibilità molto remota da parte della Lazio, che però cerca di avere un'apertura al prestito, formula del prestito, per riuscire a ingaggiare il giocatore senza un esborso economico che non potrebbe avere a disposizione. Abbiamo risolto i problemi tecnici con Lorenzo Di Benedetto? Non ancora. Perfetto, quindi cerchiamo di capire, grazie al lavoro di Andrea Maiocca in cabina di regia, come recuperare il collegamento con Lorenzo Di Benedetto. E allora io vi tedio con la mia voce e vi dico che il Real Madrid, per quanto riguarda il Real Madrid, Rotti avrebbe detto sì al trasferimento, quindi sarebbe un grandissimo colpo in casa galattica con Rodri, che sarebbe aggiungersi al Real Madrid salutando il Manchester City. Concluso il Mondiale 2026, il mercato entra nella fase più calde, Blancos sono al lavoro per completare una rosa già ricca di talento, ma ancora alla ricerca del maggiore equilibrio, soprattutto a centrocampo, e lì potrebbe inserirsi Rodri, che ha dato l'ok all'eventuale trasferimento, secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Sarebbe un acquisto Real a tutti gli effetti, un'opportunità unica per rafforzare la squadra allenata da José Mourinho. Rodri avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento della capitale spagnola e sarebbe veramente uno degli acquisti straordinari che potrebbe liberare ancora qualche colpo in uscita. Ne parliamo con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibe! Dibe? Credo si sia rifrizzato, quindi oggi abbiamo proprio una seria difficoltà nei collegamenti con Firenze. Allora dopo magari facciamo un ultimo tentativo, poi proviamo a recuperarlo telefonicamente, anche perché tempus fugit e quindi comincia a diventare complicato poi portare avanti il collegamento, che per il quale poi non ci sarebbe più tempo. E allora stavo dicendo appunto di Rodri, sarebbe sicuramente un acquisto importante che pare possa andare in porto con il Real Madrid, che sicuramente avrà diciamo una questione economica importante, nel senso ha i soldi per andare a prendere, a pagare il cartellino del giocatore, però bisogna vedere se il City è disposto alla cessione. Ricordiamo anche che il City sta vivendo una nuova era anche lì, cambio di allenatore, così come al Real Madrid è arrivato Mourinho, al City ci sarà Enzo Maresca, che ha preso la pesantissima eredità di Pep Guardiola, tentato a sua volta dalla panchina della nazionale azzurra, risposta che dovrebbe arrivare tra qualche giorno, ma sembra più no che sì, ma la speranza resta ancora più o meno viva. Riproviamo per la terza volta con la redazione di Firenze, di Radio di Tutto Mercato Web, pardon, di Bero, Enzo Di Benedetto.
2: Allora, guarda, sì, io parlo, ma non ci sento, quindi questo è un problema enorme, direi. Ora c'è qui il grande Stefanino che mi sta cercando di farmi sentire qualcosa, però intanto parlo e poi vediamo se
1: perfetto, posso
2: si riesce
1: provare
2: a fare qualcosa, però è un problema perché non ti sento.
1: E allora io direi che se non ci sente lo facciamo telefonico, quindi magari chiudi il collegamento Andrea e prova a chiamare telefonicamente Lorenzo, perché le domande ci sono e senza riuscire a farle, giustamente anche lo stesso Dibbe ha difficoltà poi a potersi porre eventualmente dal punto di vista delle risposte. Ci sono, per quanto riguarda l'Inter, delle novità, ma ancora c'è la rincorsa a Spence, che è il preferito per la fascia, serve pazienza, il costo del cartellino è comunque elevato, il Tottenham non fa sconti, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Abbiamo recuperato, ma ce l'abbiamo proprio audio? Perfetto, Dibbe, ok, buona la quarta. Ciao. Eccoci. Dibbe, buongiorno.
2: Perfetto. Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, parto subito a raffica. Mi sembra che all'improvviso si siano aperte diverse finestre in casa Juventus. Vuoi perché c'è un'offerta che sta per arrivare per Bremer, che sbloccherebbe tante cose. Vuoi perché c'è questa idea che arriva dal Corinthians, per il quale è stato bloccato il mercato, di andare su André Luis Diaz, giocatore che era vicino anche al Milan, poi saltò tutto, se non mi sbaglio, andò a finire ai tribunali, eccetera. Tribunali non a Napoli, ai tribunali, nelle aule dei tribunali. E vuoi perché si sta muovendo concretamente qualcosa. Allora, partiamo un attimo da quella che può essere l'offerta di Galatasaray per Bremer. La Juventus per quanto lo farebbe partire? Quando si aspetta la proposta? Ed è vero che siano stati proposti già 9 milioni a stagione per Bremer, che avrebbe detto ok, vengo di corsa?
2: Allora, guarda, da quello che sappiamo noi ancora non c'è niente di ufficiale, di proposta ufficiale, e comunque il Galatasaray ci deve pensare bene, perché comunque diciamo che ha sbloccato qualcosa l'anno scorso comprando Osimhen, il Galatasaray, perché di solito i club turchi, compreso anche quello giallorosso, ha sempre dato tanti soldi ai giocatori, ma li prendeva sempre a parametro zero. Invece con la cosa di Osimhen dell'anno scorso, pagato 75 milioni, si è sbloccato anche il pagamento dei cartellini, mettiamola così. Quindi ci stanno pensando, chiaramente devono capire quanto la Juventus vorrebbe. Io credo che la Juve lo vorrebbe cedere più o meno a quanto l'ha comprato, e chiaramente 50. Farebbe plusvalenza, perché nel frattempo ha ammortizzato l'acquisto nel corso di questi anni. Io non so quanto dovrebbe essere contento un tifoso della Juve, però Enzo, si può parlare anche di questo, perché è vero che entrano soldi, ma perdi Bremer.
1: Non è questione di essere contenti. Secondo me il tifoso della Juve, lo so perché c'ho il polso della situazione, se lo aspetta, perché quando tu non hai centrato la Champions League, te l'avevano chiaramente detto, un big andrà via. Quindi su Bremer più o meno si erano messi tutti quanti la croce sul petto, e questo quantomeno permette di sbloccare un po' di situazioni tipo Lukumi. Non è la stessa cosa di Bremer, però è anche vero, e ti giro la palla su questa riflessione, che questo può essere l'ultimo anno per monetizzare bene Bremer a 29 anni.
2: Sì, sì, però cioè, capisci, siamo di fronte a un qualcosa di nuovo, ne parliamo già da qualche settimana, no? Qualcosa di nuovo che ha chiaramente portato in Italia il Como, e che sta diciamo portando quest'anno la Fiorentina, ovvero spendere senza pensare ai conti e pagare le multe. Questo parlo del Como, no? Perché Guarzo stesso ha detto: ci volete multare? Multateci, c'è problema. Noi spendiamo quello che vogliamo perché dobbiamo fare la squadra forte. La Juve ha fatto un sacco di aumenti di capitale negli ultimi anni, cioè non voglio dire che la Juve non ha speso, la proprietà non ha speso, perché ne ha fatti veramente tanti, il consiglio di amministrazione ne ha ratificati una valanga, tantissimi soldi. Però io non sono convinto, Enzo, perché cioè, la Juve con Bremer è una cosa, la Juve senza Bremer è un'altra. Cioè, se tu cedi Bremer perché, come dici giustamente, devi monetizzare quest'anno, che forse è l'ultimo anno, ma devi prendere uno di pari livello. Cioè, io con tutto il bene possibile che posso volere a Lukumi, però ragazzi, cioè, passare da Lukumi, da Bremer a Lukumi è tanta roba. Cioè, Bremer è un giocatore che ti fa, e l'abbiamo visto non tanto quest'anno, ma l'abbiamo visto l'anno precedente, quando si ruppe il legamento crociato per quello che è stato il primo regalo di Openda alla Juventus. Cioè, lì la stagione della Juve è completamente cambiata, era una Juve solida, era una Juve che con Thiago Motta non subiva mai gol, era una Juve che comunque faceva vedere di essere all'inizio di un nuovo progetto. Rotto Bremer, rotta la Juve. Quindi non lo so.
1: Ma di necessità virtù, come dicevo, qualcosa devi cedere. Quindi se riesci nel frattempo a tamponare con una qualità magari più bassa, Lukumi potrebbe in qualche modo tamponare, anche se considero Lukumi un eventuale subentro a una partenza di Kelly, non a Bremer. Quindi sicuramente il livello non è quello di Bremer. Però mi sembra abbastanza chiaro che 30 giocatori e milioni di ingaggi di cui si deve liberare la Juventus, altrimenti non riesce a muoversi. E abbiamo scoperto anche un'altra cosa, che è vero c'avevi Bremer, ma se c'avevi il portiere non ti serviva niente Bremer, quindi intanto prendere un portiere, poi prendere un attaccante, perché si comincia con un portiere che non ti fa prendere gol e l'attaccante che fa gol, e poi dopo in mezzo provi a sistemare un po' il resto. Ma a tal proposito ti volevo fare un po' di nomi. Allora, cosa c'è dietro questo primo sì che leggo anche su tutto il mercato web di Zirkzee, e poi anche della possibilità di arrivare ad André Luis Diaz del Corinthians, che ha necessità di vendere il giocatore che abbiamo detto appunto era vicino anche già al Milan. Tra l'altro credo che questi giocatori abbiano parte del cartellino in mano loro, quindi lui avrebbe diritto al 20%, e questo a volte crea problemi nelle trattative.
2: Sì, ma con i brasiliani funziona spesso così,
1: Sì, sì.
2: Quindi, però diciamo che la Juventus finalmente, mi viene da dire, si sta guardando intorno invece di andare sempre solo su Colomani. Sul sudamericano sono scommesse, perché non lo sai, no, come reagiscono quando vengono in Italia. E gli ultimi giocatori non è che siano stati così, ma non solo in Italia, guarda Mastantuono a Real Madrid che sta facendo una fatica immensa, però poi penso, non lo so, Beltran arrivò alla Fiorentina, sembrava dovesse essere il nuovo Batistuta, è tornato a River Plate, Gabigol, per tornare un pochino più indietro, sembrava dover essere il giocatore più forte della storia del calcio brasiliano, è venuto all'Inter, ha fatto un gol e è tornato in Brasile. Però è un prospetto sicuramente interessante, poi bisogna vedere quanto la Juve nel caso lo dovrà pagare e quanto Spalletti riuscirà a farlo diventare un giocatore da Juventus. Per quel che riguarda Zirkzee, la notizia, giusto per fare chiarezza, non è nostra e l'abbiamo riportata su tutto il mercato web, però rientra nel fatto del volersi guardare intorno e non guardare soltanto Colomani, che ci avrebbe veramente stancato. Zirkzee, chi lo prenderà in Italia farà un ottimo acquisto, e anche lui ora si deve mettere un attimino di traverso con lo United e deve cominciare a dire voglio andarmene, perché così brucia la carriera, cioè, sono 2 anni che non gioca, quindi ritrovi un giocatore che sì, è stato al Manchester United a guardare le partite del Manchester United, quindi ha fatto le stesse cose che fa un abbonato che va in palestra, chiaramente sto scherzando, però sarebbe secondo me un buonissimo acquisto per qualsiasi squadra di Serie A lo dovesse prendere, quindi se la Juve vira su Zirkzee secondo me fa meglio che a prendere Colomani.
1: Scacco matto invece del club di casa, Simone Inzaghi alla Roma per Somerville, e adesso?
2: E adesso guarderà altrove la Roma. Guarda, io ti dico che secondo me alla fine la Roma ringrazierà Simone Inzaghi. Io non sono mai stato convinto, e soprattutto i prezzi drogati del mondiale non mi hanno mai convinto. Ora 70 milioni per Somerville, ragazzi. Ora tu dimmi, perché noi di partite di calcio ne guardiamo tante, no? Di qualsiasi società, di qualsiasi campionato, perché comunque lo facciamo di lavoro e ne guardiamo tanto. Ora, dimmi quante volte avevi pensato che Somerville potesse essere un profilo da club di Serie A per fare il salto di qualità prima di vederla al mondiale. Cioè,
1: Zero volte.
2: Appunto, capito? Cioè, quindi ora era diventato il fenomeno assoluto Somerville, con tutto il bene. Se si guarda il mondiale, Malen è un giocatore che non può stare in campo e Somerville è un fenomeno. Però il mondiale non conta. Cioè, io ora mi ricordo, io faccio sempre l'esempio, era un europeo, però faccio sempre l'esempio di João Mario all'Inter, no? Che lo pagò 40 milioni, sembrava dove essere il nuovo Cristiano Ronaldo, perché giocò un europeo incredibile col Portogallo. 40 milioni che non erano i 40 milioni di oggi, cioè erano i 40 milioni prima di Neymar al Paris Saint-Germain, quindi vuol dire che ora sarebbero quasi 80, quasi il doppio. Esatto. E quindi secondo me la Roma ringrazierà l'Alilal alla fine, perché se andrà su altri giocatori farà meglio. Io non credo che Gasperini volesse per forza Somerville e non riesca a prendere qualcun altro. Secondo me la Roma molto molto presto, insomma, si metterà sulle tracce di un nuovo esterno e lo prenderà.
1: Alia Begovic, altro nome che sta intrigando tanti club. Mi fai la lista dei club che stanno sulle tracce del giocatore, sponsorizzato anche da Miralem Pjanic, se non sento errore. Si è rifrizzato, mi sa. Ho il timore che si sia rifrizzato. E vabbè, proviamo un'ultima volta, dopodiché eventualmente ci salutiamo e proviamo a perfezionare il collegamento per la prossima volta. Dicevo io di Alia Begovic che è anche al centro dei desideri della Fiorentina, che non si ferma su quello che è il suo mercato, un nuovo esterno d'attacco alla ricerca, e questo potrebbe essere un nome importante, nessuno che possa, insomma, con l'idea di vendere Gudmundsson. Sì o no, mi dicono che c'è o non c'è, va bene, comunque ci sarebbe, c'è, perfetto, allora l'abbiamo ripristinato. Vai Dibbe, su Alia Begovic.
2: Non è la nostra giornata, dove ero rimasto?
1: No, dovevi ancora partire per quanto mi riguarda sulle Alia Begovic.
2: Ah, ok. Poi, sì, okay. Diciamo che l'Atalanta è il club più avanti in questo momento, però non sta chiudendo, e quindi quando non chiudi poi rischi. Diciamo che c'è il sì del giocatore all'Atalanta che sta cercando di trovare l'accordo col Bayer Leverkusen, siamo sui 30 milioni di euro, però manca lo scatto dell'Atalanta, che comunque quando aveva cominciato a seguire Alia Begovic era forte di avere in cassa i soldi di Ederson, perché non è che è partita da una settimana la trattativa, e quindi

0: mercato, quantomeno che si possano... Detto che la Fiorentina ha fatto di tutto per sbloccarlo, ha fatto tanti colpi, che il Milan i suoi li ha fatti, ma che le squadre che sono rimaste un po' bloccate, tipo anche l'Inter Suspense, possano cominciare a muoversi e a raccontare qualche cosa nei fatti. Comunque, tuttomercatoweb.com vi aggiorna minuto per minuto. Grazie a Lorenzo Di Benedetto e a tutta la sua squadra. Io ringrazio intanto Dibe e ci risentiamo domani. Ciao Dibe!
1: Ciao, ciao Enzo, a domani!
0: Pausa, poi l'Apo De Carlo, come ogni mercoledì, vi aspetto.

0: ogni mercoledì andiamo a dare il buongiorno al mio amico Lapo De Carlo. Ciao Lapone!
1: Ciao Vincenzo, ben trovato!
0: Ben ritrovato Lapo! Senti, voglio partire un attimo da quello che è il casting per la panchina della nostra nazionale. Quanto credi alla possibilità che Pep Guardiola dica di sì e sarebbe il nome giusto, o paradossalmente un nome, uno dei più forti allenatori, però da CT non l'abbiamo ancora visto, il materiale a disposizione, chiamiamolo materiale tra virgolette, ovviamente è quello che è, e quali sono le tue alternative migliori poi alla fine? Ne abbiamo già parlato, però Pirlo, Mancini, si faccia Conte.
1: Allora, Guardiola è uno straordinario allenatore di grande esperienza, sa averlo alla guida della nazionale sarebbe un arricchimento generale per tutto il sistema, eccetera, eccetera. Quindi se dovesse mai accettare, viva Guardiola. Quindi questo è. Tuttavia, io preferirei non venisse, ma non perché non voglio Guardiola. Se viene Guardiola, arrivo Guardiola e sono contento se arriva. Proprio perché non stiamo parlando di posizioni intransigenti, sicuramente che vogliono dare un punto esclamativo su vicende anche tutto sommato abbastanza minimaliste. Però se posso evitare di avere qualcuno che faccia il salvatore della patria, tanto Conte quanto Guardiola, perché se tu hai Guardiola vuol dire che hai dovuto prendere un allenatore che arriva dall'estero di importanza straordinaria e che è una cura di straordinario livello, posto che poi tra l'altro se dovesse esserci Guardiola, con un'Italia che la prossima volta potrebbe qualificarsi anche, per esempio, se tu hai un campionato a 64 squadre, tanto più che io mi sento di dire, scusa se apro l'ennesima parentesi,
0: ma perché
1: fare le qualificazioni mondiali, caro Infantino? Evitiamone, tanto ormai mi pare che lo scopo sia di far partecipare il maggior numero di nazioni possibili, in modo tale che ci sia. Cos'è questo fastidio delle qualificazioni? Fate, aprite le gabbie e via, dentro tutti.
0: Anche perché dentro tutti i voti io sto tranquillo, il 18 marzo mi prendo le lezioni e mi faccio riconfermare.
1: Più gente c'è, più soldi si guadagna. Poi certo, tra l'altro noi pensiamo a Infantino, ma Infantino è il frontman della FIFA. Se la FIFA in qualche modo, che è rappresentata da un organo che è comunque composto da più persone, e si frapponesse tra le volontà di Infantino e le sue, Infantino non potrebbe fare tutto quello che fa. Quindi lui, che si sta guadagnando un posto al sole grazie all'amico Trump, che adesso gli vorrebbe assegnare anche un ruolo politico estraneo al calcio, e sta ottenendo quello che sperava, ed evidentemente questo non è esattamente quello che noi vorremmo. Noi stiamo parlando di una situazione surreale nella quale abbiamo dei monarchi che non sono più soltanto Trump, ma appunto persino la FIFA ha un monarca, e a me questo lascia onestamente sconcertato, perché sembra che se uno ha un po' di potere oggi nessuno glielo vuole togliere, ed è un potere che poi condiziona tutto, perché anche nel calcio Infantino sta togliendo molto al calcio, sta dando molto delle realtà che chiaramente si giovano del fatto che lui abbia delle aperture formidabili, quindi sono sicuro che qualcuno ami Infantino probabilmente, ma chi segue, ama il calcio da sempre, lo guarda come un nemico, anche perché sta facendo delle cose. L'ultimo mondiale è accaduto alla qualunque, ma non solo per la vicenda Balogun, ma anche per la vicenda collegata a tutti questi spot mondiali, ai hydration break, che altro non erano che delle pause per fare gli spot pubblicitari, sì. La pausa di mezz'ora durante

0: alla finale mai accaduto prima, queste partite giocate in condizioni assurde, con i visti, i permessi negati a realtà che si erano qualificate sportivamente ai mondiali, polemiche risibili, la presenza di Trump che sembrava stargli a olio con, durante la premiazione mondiale, con l'irrisione dei, giustamente, dei giocatori spagnoli, in modo particolare di Merino, che faceva la Trump dance mentre Trump si allontanava, o meglio spinto via da Infantino, e tutta una serie di altre vicende tragicomiche che ne hanno caratterizzato il periodo. Tornando invece a Bomba, sì, ma capisci che questo sta danneggiando tutti. Il problema è che questo fatto di Trump e di Infantino, siccome ho letto un po' di commenti, i commenti danno sempre la struttura per capire un po' l'orientamento delle persone, che all'inizio si indignano ma poi si abituano a tutto. Per cui c'è sempre qualcuno che dice: ma basta, cosa è successo? Già, è sempre successo quello che è accaduto quest'anno, è sempre successo. Quindi hai anche questo atteggiamento da parte di personaggi che commentano, spero sempre che siano dei chatbot e non degli esseri umani, ma voglio pensare che il problema sia il teorema della rana bollita, cioè se tu continui a immergere nella fattispecie il mondo del calcio, così come qualunque altro problema politico, e lentamente ti abitui a un atteggiamento, una postura di leader che diventa appunto monarca, che fa quello che vuole, come vuole, alla fine la gente si abitua a tutto, la gente si abitua a tutto. L'uomo si è abituato a qualunque tipo di condizione, di clima, ed è anche quello che gli ha permesso di sopravvivere più a lungo nella vita, del pianeta. E quindi anche queste piccole cose come il calcio o altro, ti lamenti di Trump ma alla fine ti abitui, altrimenti non mi spiego come la gente si azzitta, muta, e così anche per Infantino. C'è un atteggiamento di proprio di assuefazione che alla fine condiziona anche la nostra mentalità. Però siccome la domanda originale che mi hai fatto non era questa, ma era perché ti piacerebbe Guardiola meno, dico Guardiola se viene bene, se non viene meglio lo stesso, perché io vorrei che fosse un italiano medio, tra virgolette, buon allenatore che porta la nazionale agli europei e ai mondiali facendo una bella figura.
1: Maldini?
0: Vorrei che ce la
1: pardon, Maldini?
0: Maldini non è esattamente la figura che pensavo. Medio vorrei, anche perché Maldini è un allenatore bravo ma un po' naif, e a me piace tantissimo, sarebbe bello poterlo valutare, ma vorrei avere una nazionale che ha delle sicurezze. Quello che tu stai, quello che dai oggi è al prossimo CT internazionale, una nazionale che ha più un problema mentale, non ha un problema soltanto tecnico, perché va bene, la nazionale sono anni che non si qualifica ai mondiali, sono il primo che ha dato una, diciamo, una bastonata sui denti a tutto il sistema, perché non esiste che noi abbiamo una nazionale che non batte i mondiali consecutivi, è una cosa vergognosa. Però dall'altra guardo il modello della nazionale, ho visto nazionali che sono andati ai mondiali, ma tante nazionali decisamente peggiori della nostra, perché se io guardo le individualità, insomma, voglio dire, hai un portiere come Donnarumma che ha vinto anche la Champions League, che è uno dei migliori al mondo, hai cinque giocatori che hanno fatto due finali di Champions League, hai uno che ha appena vinto la Premier League, la Fiore, hai l'esterno che sarà l'esterno del futuro, Paredes, hai un attaccante giovanissimo che già sta facendo vedere che è più esposto. Insomma, voglio dire, non è che hai proprio degli scappati di casa, ma collettivamente la nostra nazionale negli ultimi anni è stata anche da una parte parecchio sfortunata, dall'altra da disgraziata, perché io non dimentico quel modo in cui l'Italia si è fatta eliminare dai mondiali precedenti con quei due rigori, due sbagliati da Jorginho, non dimentico il fatto che l'Italia è stata buttata fuori, questo sì, ma anche da una Norvegia che poi è arrivata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, poteva anche andare più avanti, per cui era una signora nazionale. E non dimentico il fatto che poi i calci di rigore o delle tre situazioni, noi Italia è stata eliminata anche in una condizione anomala, perché poi con la Bosnia era in 10, poi sbaglia un'occasione già fatta con Ken, poi arrivano i calci di rigore e questi non sbagliano nulla, leggeri mentalmente, bla bla bla, e quindi diciamo che è successo veramente anche di tutto, colpa nostra, ma il problema è che noi siamo passati da ignorare totalmente quelli che erano i problemi del nostro sistema, ignorarli proprio totalmente, ad affliggerci in modo tafattista, per cui vergogna, dove vogliamo andare, facciamo schifo, siamo un disastro, cioè non siamo mai capaci di un equilibrio. Prima si fischietta, si dice vabbè, questi qui li battiamo, li facciamo 3-0, 4-0, poi quando viene eliminato perdi, ma questo vale anche con le squadre di club, disastro, dimissioni, vergogna, basta, cosa facciamo? Cioè, non c'è mai niente di utile in questo tipo di atteggiamento, né in quello superficiale né in quello autodistruttivo. Quindi vorrei più un Mancini, ma l'ho detto dall'inizio, perché Mancini è l'allenatore che sicuramente ha tradito l'Italia, il paese, ma Mancini è quello che mi ha dato più certezze, ho visto la migliore nazionale di sempre dal punto di vista del gioco per almeno un anno e mezzo, e con lui l'Italia, ma la gente lo dimentica, ha vinto anche un europeo laddove non era neanche la terza migliore nazionale di quelle europee. Quindi riuscire a essere stato in grado di fare questo con un gioco eccellente, nonostante quello che ha fatto Mancini, lo ritengo una certezza, molto più di quanto non sia Conte, che dopo 2 anni potrebbe andare via.
1: Chiaro, chiarissimo. Chiudendo il discorso nazionale, io ti voglio chiedere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della finale mondiale.
0: Ma la Spagna, che ha giocato a calcio e che ha provato a fare gol in ogni modo, anche se nel primo tempo era un po' un calcio orizzontale e poco produttivo, e poi nel secondo tempo ha strameritato, 16 tiri a 0, e dopodiché tutto quello che è successo durante, anche il gol annullato a Nico Williams è francamente imbarazzante. Il tifo di Fantino e Trump in tribuna, che quando ha segnato la Spagna sembrava che gli avessero comunicato che era morto il gatto.
1: Quando Messi, che non stringe la mano, non lo guarda neanche in faccia a Infantino.
0: Sì, vediamo
1: i giocatori dell'Argentina di spalle durante la premiazione.
0: Quello proprio che ha fatto Paredes, che dovrebbe essere squalificato a vita, per me non esiste che in una finale mondiale finisca la partita, una gara tra l'altro che non è stata condizionata a favore della Spagna, ma dell'Argentina casomai, e questi si permettono anche non solo di voltarsi, ma di fare quella gazzarra in bereconda, mai successo nella storia del calcio mondiale, mai che una squadra che ha perso alla finale mondiale inizi una rissa alla fine della partita in diretta mondiale davanti a almeno 3 miliardi di persone che guardavano. Uno schifo, non c'è altro termine. E poi è un Paredes che ha fatto questo, quello che ha fatto, per cui per me uno che fa questo dovrebbe essere punito, ma non so se accadrà mai. E quindi, e poi francamente Scaloni, che è un grande, Scaloni è un grande, passerà alla storia come essere uno dei più grandi CT della storia, che ha vinto un mondiale e ha fatto la finale la volta successiva, non puoi che essere un grande, ma la finale l'ha persa lui, perché ha rinunciato totalmente a giocarla e ha fatto anche la tattica rinunciataria. Vuol dire, in panchina non avevi solo Lautaro, avevi anche Nico Paz. Magari il problema è proprio che il nostro campionato è talmente svalutato che sembra quasi che Nico Paz e Lautaro siano figli di un dio minore, e quindi vengono, perché sei sicuro che se Lautaro e anche Nico Paz avessero giocato in 2 squadre spagnole o inglesi, giocavano, ma giocano in Italia e noi siamo un campionato minore. Quindi forse anche il modo in cui viene visto è quello, probabilmente, è una mia illazione, ma comunque sia, è incredibile che tu avessi quel materiale umano e invece abbia rinunciato a giocare proprio a calcio. Con che risultati poi? Qual era il risultato di Scaloni? Che voleva andare ai rigori? Non esiste. Tutto qua.
1: No, tra l'altro, insomma, veramente è stato un atteggiamento rinunciatario brutto, brutto, brutto, brutto. Torniamo alle cose di casa nostra, Lapo. Il mercato dell'Inter, l'obiettivo resta Spence. Io ti chiedo se intanto ti piace come giocatore, o se si sta andando a cercare quello che intanto si riesce a prendere per ovviare alla partenza di Dumfries. Se ti aspettavi qualcosa in più dall'Inter, nel senso come piano A, piano B, piano C, o se il mercato è più complicato di come ti aspettassi per l'Inter.
0: Ma in realtà è complicato per tutti, non per
1: sì,
0: me.
1: Sì, no, vabbè, io segnatamente.
0: Ma lo dico perché
1: ognuno c'ha i propri problemi, tranne la Fiorentina.
0: Ma non posso decontestualizzare, perché allora io di Spence, ecco appunto, vorrei una dispense, parlare di scusa il gioco di parole.
1: No, ci sta.
0: Perché
1: ci
0: io
1: sta.
0: Non sono un grande fan dell'esterno inglese, mi sembra un buon giocatore, ma non mi sembra un fenomeno. Allora, a questo punto, se devo pensare che devi spendere una cifra iperbolica per averlo, diciamo che
1: anche no,
0: non lo so, non sono felice. Però se poi l'Inter fosse disponibile a spendere la cifra, per carità, ma se poi non arriva Spence, di certo io non mi strapperò i capelli, non sarò io a dire oh vergogna, anche perché onestamente mi sembra che una volta che è saltato Kalaili, su cui l'Inter per me faceva grande affidamento, una volta che è saltato un giocatore per motivi che sono veramente sfortunatissimi, allora il problema è che non c'è così tanto in giro sotto i 40 milioni. Se l'Inter avesse 80 milioni, se l'Inter fosse l'Al-Hilal, per citare una squadra che può permettersi di spendere persino 80 milioni per Somerville, dico Somerville appena retrocesso col West Ham, che è un giocatore buono, però non certo da 80 milioni, insomma, vuol dire che allora l'Inter potrebbe cercare di prendersi quello che vuole, ma non può. E sotto i 40 milioni di esterni, diciamo che ci deve andare benissimo, oppure deve aver puntato da almeno un anno un giocatore giovane di grande qualità su cui hai messo gli occhi, che ti costa una cifra tipo Dumfries, quando ancora non era Dumfries, che l'Inter presa ad una cifra irrisoria e che però impiegò un anno prima che venisse apprezzato da stampa e pubblico, perché le critiche che fecero a Dumfries all'epoca in cui arrivò all'Inter io me le ricordo molto bene, e mi ricordo che dovetti difenderlo dai tifosi dell'Inter che chiaramente mi presero in giro all'epoca: ah, ma tu sei quello a cui piace Alvarez, faccio un esempio, perché avevo osato dire che Dumfries era ora di piantarla, insomma, di continuare a massacrarlo. Per cui penso che chiunque prenda l'Inter, io penso che a questo punto l'Inter dovrebbe prendere un giovane su quella fascia. Devi prendere un giovane. Non ero nemmeno sicuro che Palestra al primo anno poteva essere un giocatore che spaccava, come si dice, anche perché oggi se fai 6 mesi fatti bene in Italia e hai 19-20 anni costi 50 milioni, che è ridicolo. Avrebbe più senso che le squadre italiane potessero prendere dei giocatori delle cifre accessibili,
1: con la Premier così
0: 30 milioni, no?
1: È veramente
0: basta anche bene, però che devi far pagare il doppio le squadre italiane per motivazioni legate al mercato, per motivazioni anche che sono perverse, io lo ripeto 1000 volte, ha poco senso. Per cui è normale che a questo punto le squadre italiane, quelle di vertice, vadano a prendere giocatori all'estero, se queste sono le cifre, no?
1: Sì. Domanda che ti faccio
2: e oggi non ho capito.
1: No, prosegui, poi ti faccio una domanda appunto sul mercato del...
2: No, è proprio per dire che alla fine mi sembra che l'Inter oggi abbia un problema strutturale, ed è quello di dire: bon, non abbiamo abbastanza soldi da poter quello che vogliamo, lo abbiamo sempre saputo. È un mercato, l'ho scritto l'altro giorno con l'interista, è un mercato senza sogni, è un mercato realistico. E non puoi andare avanti così per molto. Può andare buona bene quest'anno, puoi ancora essere competitivo, poi basta. Per cui l'Inter c'è bisogno che possa andare a prendere un giocatore che vuole. Già. L'Inter per il momento non sta pigliando quello che vuole, non può permettersi, ma non lo può permettersi nemmeno la Juve. Milan ha preso non quello che voleva, ma quello che poteva, delle cifre iperboliche, perché se tu vuoi prendere Ghila e lo strapaghi e gli dai uno stipendio da 5,2 milioni. 5,2 milioni per Ghila, difensore, che gioca già in Italia da diversi anni, ottimo difensore, vuol dire che tu hai i soldi per poterlo fare. Quindi Milan in questo momento per me è la squadra che non è che si è mossa meglio, è quella che ha più soldi di tutti evidentemente, però non si spiegherebbe, perché si è speso 70 milioni per prendere un ottimo giocatore, probabilmente il miglior attaccante che poteva prendere in assoluto in circolazione. Ha speso una cifra importante, ma se hai una cifra importante non è che sei bravo, vuol dire che hai soldi per poterlo fare.
1: Già. E quello fa tutta la differenza.
2: Fa tantissima differenza. Io ricordo cosa è successo quando Galliani non si è trovato più. Galliani, grandissimo personaggio del calcio italiano, straordinario gestore, bravissimo ad investire il Milan. Però ci vogliono anche i soldi. Quando Galliani si è trovato senza soldi, che doveva fare un Milan competitivo, anche lui ha avuto le sue belle difficoltà.
1: È chiaro.
2: Ma perché è un altro lavoro.
1: È chiaro.
2: Quindi mi sembra di poter dire che oggi l'Inter si stia inventando qualcosa. Ha ripreso Stankovic, verso il quale ha fatto la spesa più importante, ha preso il secondo portiere, che potrebbe essere anche il primo, dipende, e poi vedremo, perché francamente ha preso questo Massolen, che però vuole dare in prestito, e quindi di fatto l'Inter si trova ad avere due ruoli scoperti in difesa, almeno uno a centrocampo, e quindi io credo che vedremo delle sorprese, penso poco prima dell'inizio del campionato e poco dopo la prima giornata. Questo è quello che ho capito.
1: Allora, c'è un audio, penso sia inerente all'Inter, che altrimenti ce lo conserviamo per dopo, quindi se lo ascolta Andrea e ci dà l'ok. Però nel frattempo dobbiamo dare anche una brutta notizia che riguarda Vincenzo Montella, perché purtroppo si è spenta nella notte la sorella Caterina a causa di un grave incidente domestico. l'attuale allenatore della nazionale turca ha perso da poche ore la sorella Caterina, è venuta a mancare a seguito delle tremende conseguenze riportate in un grave incidente domestico. Dopo giorni di agonia in ospedale, lottando tra la vita e la morte, Caterina Montella si è spenta nella notte di ieri. Da subito le sue condizioni erano apparse gravi, lasciando presagire al peggio. È arrivata anche la nota naturalmente della Federazione Turca e chiaramente da parte nostra le condoglianze a Vincenzo Montella per il gravissimo, gravissimo lutto. C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, là, proprio ti saluto.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, volevo fare una domanda al tuo ospite, in considerazione di due aspetti politici e legali. Il primo, questione doppia curva, con il fatto che i malavitosi stanno facendo tutte delle denunce, stanno diventando addirittura collaboratori di giustizia e stanno dichiarando delle cose un po' controverse, anche soprattutto contro l'Inter, ma anche il Milan. Per quanto riguarda invece la situazione di Arbitropoli, a me non interessa il partito della io sono juventino, io sono milanista. Da cittadino italiano, un suo pensiero, se fosse successo a lui una cosa simile di danneggiamento.
1: Ok, chiaro il concetto, già la domanda è molto complessa e siamo all'ultimo minuto di collegamento, quindi diventa complicato farti avere una risposta totale.
0: Ma devo dire che però... i malavitosi, non ho ben capito di chi si parli, perché onestamente non ho menzioni, cioè non so se sappia delle cose che non so io o che tu sappia, io francamente non conosco.
1: Ma credo per le curve violente, quelli che sono stati, chi si è pentito, quelli che insomma sono state poi...
0: ma non capisco in che modo però... danneggiano la società in questo momento,
1: no,
0: però magari...
1: Infatti, magari a livello di immagine eventualmente, perché poi quello che... oppure magari se vengono...
0: Ecco, da cittadino invece la vicenda Rocchi mi sembra che si sia conclusa con un nulla di fatto, proprio perché un procuratore ha deciso di sua sponte, contro le logiche della procura, di spendere soldi. E da cittadino io trovo che sia grave che vengano spesi soldi per delle cose che nascono dalle... Cioè, se mi chiedi da cittadino, io mi auguro sempre che un procuratore, quando indaga su una società,
1: abbia qualcosa
0: su cui
1: indagare.
0: Sì, perché almeno non fai spendere soldi ai contribuenti, certo. E non fai, cioè, questa è la domanda. E, visto che poi non solo si è risolto nulla di fatto, ma le dichiarazioni che sono arrivate dalla procura nel testo che mi è arrivato ieri di 16 pagine, nelle quali si spiega perché è stata archiviata la vicenda, e io credo che ci sia molto materiale per potersi sentire veramente abbattuti per come oggi le inchieste vengono attivate. Ecco, io l'ho detto altre volte, è stata un'operazione di straordinario sciacallaggio e di grande calunnia, si è conclusa come le carte stavano dimostrando, e poi alla fine hanno dimostrato definitivamente che era nulla di fatto, che non c'era nulla, ma i soldi sono stati spesi. E questo vale anche in altre
1: esatto, poi tutto il resto dei discorsi sono quelli che abbiamo affrontato esattamente una settimana fa, ecco perché poi si torna sempre con l'ultima domanda, l'abbiamo affrontata dicendo che anche per la questione plusvalenza Labo, con grande onestà intellettuale che lo contraddistingue sempre, ha detto che anche lì insomma il plusvalenza doveva riguardare più due squadre, quindi anche lì ci ha visto qualcosa di gestito
0: ma tutti,
1: male.
0: Non è che è ovvio,
1: quindi diciamo la giustizia ordinaria fa un suo corso che spesso e volentieri è contrario rispetto alla giustizia sportiva, perché da una parte c'è la presunzione di innocenza, in questo caso a livello ordinario non c'era nulla e probabilmente non c'è nulla neanche a livello sportivo, questo lo valuterà naturalmente chi ne è, dal quale immagino ti aspetti una diciamo archiviazione, o pensi che ci possa essere qualcosa che chi ne voglia guardare meglio.
0: Ma guardi, ma non penso che ci sia nulla. Guarda, ho parlato anche con...
1: Si era parlato di interferenze, capito? Allora, da capire se queste interferenze sono quantificabili in una multa piuttosto o qualcosa.
0: Guarda, io penso che al massimo, ma al massimo proprio, può arrivare una diffida con una multa risibile. Ma non c'è materiale nemmeno per la procura sportiva. Cioè, ma ripeto, non è che lo dico io, basta andare a vedere gli incartamenti. A vederli bene, non vedere i titoli dei giornali, non vedere l'opinionista di turno di Fede che non è interista, o al contrario di Fede interista che ti dice non c'è niente, e l'altro che dice ma la marcio tutto, ecco. Perché io poi ho visto i commenti della gente.
1: Sì, li conosco bene, perché poi anche
0: ma il problema è che se la gente non capisce, perché non legge, non sa, non si informa, non guarda in modo parziale, fazioso, alla fine non serve a niente.
1: Siamo nel paese in cui per la questione delle plusvalenze, che tu stesso dici è una cosa poco chiara che è stata, chiedevano la radiazione di un club, quindi capirei bene che insomma Vox Populi poi è una roba che a volte bisogna stare con le orecchie tappate. Lapone, grazie come sempre, un grande abbraccio, Lapone Carlo.
0: Ciao.
1: Ci fermiamo rapidamente e poi torniamo subito da Camillo De Michelis, ultime notizie in casa Juventus, saremo rapidissimi con lui e poi Len Valdegri.

0: Allora andiamo velocemente in casa Juventus da Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Facciamo un rapidissimo, diciamo, sintesi di mercato, perché sembra a un certo punto che si stia sbloccando qualcosa, a partire dalle cessioni che sono propedeutiche, quindi dalla questione Bremer e non solo. Poi ieri hai lasciato l'acquolina in bocca a tanti ascoltatori parlando di aria frizzantina. Ci spiega qualcosa?
1: No, allora, diciamo che l'aria frizzantina è nata perché il giorno di Çelik io sapevo che la Juventus voleva chiudere qualcosa in giornata, e allora tra un po' di malumore generale della piazza avevo detto: ragazzi, magari oggi succede qualcosa perché c'è aria frizzantina. In questo momento l'aria però è lievemente frizzante. Quindi non lo so, in questo momento ci sono delle trattative in atto, però non ho sentore di chiusura imminente, ecco, questo lo posso dire. Poi, come dicevi tu, le cessioni saranno fondamentali.
0: Sì, tra l'altro, diciamo, chiaramente tutto nasce da quelle che possono essere le cessioni. Allora ti chiedo, quando potrebbe esserci una fumata bianca, se ci sarà per la chiusura di Bremer, e se la Juventus è già pronta eventualmente con Lucumi, perché Fenucci parlava anche di un accordo, diciamo, con il giocatore: ti lasceremo partire davanti a un'offerta importante, e probabilmente c'è anche una mezza promessa a Carnevali, no?
1: Ma guarda, Vince, io credo che Lucumi non sia proprio propedeutico a Bremer, perché comunque mancino, e la Juventus poi a quel punto dovrà fare qualcosa sul centrodestra. Poi c'è l'opzione Kalulu, che è un'opzione che io sfrutterei anche da difensore centrale, proprio per l'arrivo di Çelik, perché onestamente hai comunque due terzini che possono cambiarsi di posizione, hai un centrale rapido, veloce. Veniamo anche dei giorni in cui no, abbiamo visto Kubar, sì, che non è sicuramente un centrale vecchio stile di due metri, ma è un giocatore rapido che sa toccare il pallone in avanti, che ha chiusure preventive, e Kalulu è questo. Non è granché sui colpi di testa, perché poi lì perde un po' la marcatura, infatti negli angoli non è un marcatore eccezionale, però nel tenere la linea alta, nel provare a attaccare difendendo, è un giocatore molto bravo, molto molto bravo, anche se lo sa fare meglio da terzino, però nasce centrale. Quindi potrebbe essere una coppia Lucumi-Kalulu, però poi bisognerebbe capire, no, la zona di destra. Su Bremer comunque quello che posso dire, e io non sono nessuno per smentire o confermare, però oggi alla Continassa non sono arrivate offerte per Bremer. Cioè il Galatasaray ha parlato con il calciatore, ma offerte vere e proprie per un calciatore della Juventus non ne sono arrivate, né per lui e né per Cambiaso, che erano i due indiziati numeri uno per andare via. Perciò diciamo che adesso in questo momento si sta lavorando più su giocatori marginali tipo Cabal, Arthur, capire Nico Gonzalez. Ecco, queste sono le situazioni un pochettino più calde. Poi quando devi parlare di Bremer, comunque una trattativa immagino lunga, perché insomma lui ha una clausola, ha dei costi più importanti rispetto a quelli che ho citato.
0: L'ultima domanda te la faccio sul nome che è venuto fuori, quello di Zirkzee. Se è una trattativa reale o è anche un modo per dare un po' di pressione al Paris Saint Germain nella risposta per Colomani?
1: Credo la seconda, per caratteristiche, no? Quando lo diciamo anche su Radio Bianconera, che ci dicono però i soliti nomi, però Colomani, è perché Spalletti vuole Colomani per caratteristiche, perché è un giocatore che attacca la profondità, è il classico giocatore da pallata lunga, no? Quella frase che ha ripetuto tante volte, perché indirizza la pressione senza palla, perché è associativo, e Zirkzee ha le caratteristiche di Jonathan David: non attacca la porta, non fa spallate, è molto bravo nel legare il gioco, capito? Però abbiamo già avuto queste difficoltà con David nell'occupazione dell'area. Quindi onestamente credo che possa essere più un nome per cercare, no, di far vedere che la Juventus ha tanti obiettivi, però poi, parlandoci chiaro, la scelta per l'attacco è stata fatta. Non so se arriveranno entrambi, ma l'idea della Juventus è fare Colomani e Pellegrino. Poi tra il dire e il fare, Vince, c'è di mezzo il mare.
0: Ah certo.
1: Quindi, e i soldi.
0: Esatto. Che mancano in questo momento, soprattutto se non cedi. Detto questo, ti libero. Grazie a Camillo De Michelis, Radio Bianconera. Ciao Cami.
1: Ciao Vince, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a te, andiamo subito a dare il buongiorno ad Alen Valnegri. Ciao Alen, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, torniamo al nostro format non mondiale. Abbiamo messo il mondiale alle spalle e devo dire complimenti a te e a Fabio per l'ottimo lavoro nelle analisi di questo mondiale, che insomma è stato più bello perché l'abbiamo raccontato, è stato migliore rispetto a quello che abbiamo visto, perché avete fatto un ottimo lavoro voi. Detto questo, torniamo alle vicende di mercato. Ieri abbiamo soltanto accarezzato un po' quello che è il discorso Fiorentina, che voglio approfondire insieme a te. Ti chiedo quali sono le mosse che ti hanno convinto di più di questo inizio di mercato scoppiettante della tua Viola?
2: Vabbè, il messaggio è chiaro, la difesa centrale c'era limiti e Paratici vuole puntare su una difesa centrale aggressiva, forte fisicamente, che domina il gioco aereo. E poi il centrocampo, il messaggio è chiaro, si vuole giocare, porta più qualità. Adesso vediamo le prossime mosse in attacco, e soprattutto bisogna capire anche le gestioni, questo ritmo deve anche cedere, però sì, no, ma poi rispetto a cosa ha fatto l'anno scorso, per esempio, c'era un'analisi molto molto interessante, secondo me molto molto costruttiva, di un noto procuratore, che diceva che Paratici punta sul prezzo dei cartellini e non sugli ingaggi, e lì c'è una bella differenza rispetto alla gestione Pradè, perché comunque le rose costruite negli ultimi anni di Pradè erano basate sugli stipendi, e poi quando hai giocatori che hanno certi stipendi è un po' difficile piazzarli. Lì il prezzo del cartellino è alto, sì, però se lo valorizzi comunque fai una plusvalenza. E Paratici lavora proprio su quello.
0: E devo dire che sta prendendo un lavoro estremamente interessante. C'è un altro nome sul quale c'è la Fiorentina, ma c'è anche l'Atalanta, ci si sta muovendo forse anche la Juventus, che è quello di Alijevic. Ci racconti un po' questo giocatore, a chi tornerebbe? Ovviamente parliamo del giocatore con del Bayern Leverkusen attualmente. Con chi si sposerebbe di più in questo momento?
2: Secondo me con Sarri.
0: Quindi all'Atalanta.
2: Secondo me con Sarri, le ali si esaltano con lui. Poi Grosso, visto il suo Sassuolo, vuole comunque, secondo me, uno dei due esterni con molta gamba, e secondo me è un profilo più alla Bakayoko dell'Ipsia. Poi Alijevic è giovane, ha 18 anni, ha delle qualità tecniche straordinarie, una visione di gioco, è l'uno contro uno, vede la porta, però 18 anni sì, è bravo. Ti fai anche un po' di domande sull'investimento, perché comunque le stagioni sono lunghe. Sì, ha fatto bene al mondiale, per carità, però l'anno scorso non è che ha fatto, non ha avuto una stagione di grandissima continuità, dunque sarebbe una scommessa, però ci sono delle scommesse che sono più care delle altre. Secondo me Atalanta sta riflettendo proprio su questo aspetto, perché ormai le società adesso, Enzo, lo sai meglio di me, ti arrivano 20.000 calciatori, cioè i procuratori adesso ti mandano i profili, ma anche i giocatori che li controllano, è un mondo pazzo questo. Io conosco perché ci ho lavorato, e alla fine anche un calciatore che un intermediario non controlla lo offre alle società, dunque c'è tutto di più. E adesso l'Atalanta sappiamo che fa mercato comunque con un certo criterio, che è la coerenza, e l'Atalanta deve comunque rafforzare le fasce, soprattutto sugli esterni d'attacco, perché comunque era una squadra costruita per giocare con la difesa 3 senza le ali. Dunque sono curioso di vedere il mercato che farà l'Atalanta. È ancora lungo il mercato, per un bel mese e mezzo.
0: Molto lungo, quindi occhio alle sorprese, occhio ai nomi poi che potrebbero arrivare all'improvviso. Invece lungo, ma ci vuole tanta pazienza in casa Inter per trovare il sostituto di Dumfries, lo abbiamo raccontato più volte all'interno del mondiale. Mi dici se Spence, che non mi sembra abbia raccolto grande entusiasmo da parte dei vari opinionisti che abbiamo sentito, e anche dei tifosi. È un profilo che andrebbe bene all'Inter, o ci penseresti, vista la, il prezzo anche che ne richiede il Tottenham?
2: Ma chi, Spence?
0: Spence, sì.
2: Ma a gamba, poi non vede la porta quanto vede la porta Dumfries. È un downgrade, questo è chiaro. Questo è chiaro, e se non lo vuole De Zerbi o è disposto a lasciarlo a un prezzo discount, significa qualcosa. Cioè, l'obiettivo era Palestra, non ce lo possiamo nascondere. C'è la Palestra a tutti i costi, è successo quel che è successo, adesso vedremo, ma Spence rispetto a Dumfries è chiaro che a livello qualitativo perdi qualcosa. Forse ci guadagni qualcosa sulla fase difensiva, ma non è nemmeno un fenomeno difensivamente. Abbiamo visto soprattutto nella semifinale contro gli argentini.
0: No, devo dire la verità, anche a me non è che abbia rubato l'occhio, onestamente. Detto questo, c'è una notizia di mercato che abbiamo commentato prima, che arriva da Madrid, e ci sarebbe questa possibile trattativa che può partire tra Real Madrid e City per Rodri, che avrebbe dato l'ok al passaggio a Madrid di Mourinho. Non so tu cosa ne sai, ma sarebbe un acquisto che quanto sarebbe importante per il Real Madrid, e a chi toglierebbe spazio che potrebbe magari finire sul mercato?
2: Sarebbe pesantissimo
0: per il City,
2: perché comunque lui è scuola atletico, eh?
0: Attenzione, questo
2: mi lì è pesante, ma sposterebbe gli equilibri. Chiaramente Mourinho avrebbe il centrocampista che ha bisogno, e lui torna a Madrid, torna nella sua città. Rodri lo conosciamo, è da pallone d'oro, eh? Dunque, cosa vogliamo aggiungere? È il colpo che deve fare il Real per avere equilibrio, per avere il carisma, la leadership, il tutto via centrocampo. Ritroverebbe comunque un giocatore che possa far girare tutta la squadra. E dei giocatori così ce ne sono pochi in giro, perché Bernardo non si può fare questo, non può avere questo ruolo, non sa farlo, non fa parte del suo DNA. Ma è strano, perché comunque Rodri era uno dei giocatori di Riquelme,
0: sì,
2: nell'affrontare il candidato che ha affrontato Florentino, e Florentino, da quel che mi è arrivato da Madrid, si era incazzato e aveva dichiarato ai suoi amici o a persone vicine che lui, Rodri, per orgoglio non l'avrebbe trattato.
0: Pensa un po', quindi però sarebbe un clamoroso cambio di passo.
2: Il Real quest'anno, la Spagna ha vinto il mondiale senza un giocatore del Real,
0: questo è vero.
2: Questo è pesante. Dunque bisogna riportare un po' di Spagna. Ha già preso Cucurella, Rodri sarebbe proprio la ciliegina. La ciliegina.
0: Pazzesca sarebbe come cosa. A chi toglierebbe spazio e chi potrebbe partire a questo punto dal Real Madrid, se si concretizzasse questo acquisto, al netto anche degli altri arrivi che ci sono stati, tra cui Bernardo Silva?
2: Ma lì è sempre, da quando si è ritirato Kroos, se n'è andato Modric, c'è sempre stato un vuoto. Si sono alternati certi calciatori. Secondo me Tchouaméni andrebbe direttamente sul mercato più indicato, perché Thiago Pitar non lo puoi sacrificare. Thiago Pitar che è giovane e può imparare tanto da Rodri. Tchouaméni vuol giocare, giustamente, e Camavinga non fa lo stesso ruolo, però Camavinga vociferava già l'anno scorso, a gennaio, febbraio, di un approdo in Premier. Secondo me sono i due indicati per lasciare Madrid, sono i due centrocampisti francesi.
0: Ti aggiungo invece la riflessione di un nostro amico che ti dice: ancora non si sa nulla di Chalobah, che però è più vicino al Como, ma che giocatore è? Ti chiedono.
2: È un centrale molto fisico, aggressivo, ho tanti dubbi a livello tattico per il calcio di Fabregas, e porterebbe centimetri di aggressività. Poi per il calcio liquido che fa il Como, per il cambio di posizione che vuole Fabregas, per la capacità anche di costruire il gioco da dietro, in conduzione, muoversi in totale libertà, faccio fatica a vederlo. Però vabbè, Fabregas saprà cosa ha visto e cosa gli può dare. Ma il Como, secondo me, Fabregas, dai, da quelli che sentiamo, comunque sta provando a prendere dei calciatori per far cambiare pelle alla sua squadra, perché ormai sa che in Champions tu non vai a fare la partita ovunque. Ci saranno delle partite dove tu dovrai mettere il blocco basso e difendere, e Ken va in questa direzione, esatto. Va in questo direzione, di questo ragionamento. Chalobah va in questo insieme di calciatori per poter dare a Fabregas quella capacità di cambiare registro.
0: Quindi rispondi anche alle riflessioni di altri nostri amici che dicevano: non ce lo vedo bene Moise Kean in un Como che fa più gioco che ripartenza, e rispondi proprio così, che magari potrebbe cambiare la lettura delle partite di Fabregas a seconda anche di dove si va a giocare, sul campo europeo della Champions League, in campionato, quindi magari
2: anche di avere un'alternativa. Di avere un'alternativa, cioè, le squadre che sanno cambiare pelle comunque sono delle squadre vincenti, esatto. Fabregas ha capito che per giocare in Champions deve avere comunque una rosa lunga, e piuttosto che andare a prendere calciatori tutti molto simili, vuole giocatori un po' differenti per arricchire la sua rosa, per poter forse proporre un altro calcio.
0: Bene, bene, bene, così mi hai dato una doppia risposta a una sola domanda. Len, ti ringrazio, come sempre ti do appuntamento a domani, vediamo quello che succederà, perché potrebbero esserci delle novità di mercato che poi andremo ad analizzare insieme squadra per squadra. Grazie ad Len Valnegri.
2: Ciao, ciao Enzo, grazie. Ciao.
0: Allora, come sapete, Maracanè è andato in vacanza, adesso ci sarà un'ora in cui ripercorreremo l'editoriale di questa mattina, poi dalle 14 comincia tutto mercato con Marco Piccari, poi ci saranno naturalmente anche Francesco Tringari, tutti i vari collegamenti direttamente squadra per parlare di mercato. Io vi do appuntamento a domani, ringrazio Andrea Maiocca.
3: Chi è?
0: E appunto, ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania e al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Andujar. Ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Andujar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile. E non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così fino in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci ha battuto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti con la nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti, Boca River, Maradona, Messi, radical peronista qui in Argentina, nei partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia. Due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure. Quindi andarli lì a vedere chi è il più grande o chi è stato il più grande non ha senso. L'altra domanda, io sì, mi aspettavo un grandissimo mondiale di Messi. Sono stato con loro a marzo, mi pare, a Miami, e sapevo che stava facendo degli allenamenti a parte, che si stava preparando per questo grande torneo, e che lui sicuramente anche sapeva che può essere l'ultimo, non si sa mai, perché c'è la Coppa America tra 2 anni e lui ha il contratto ancora con l'Inter Miami, quindi non si sa mai. Però io me lo aspettavo, io ero fiducioso di che l'Argentina facesse un grandissimo mondiale, e anche Leo ti trascina, è più forte di lui, no, non c'è, lui ti trascina, trascina tutto, fa vedere tutto più facile, fa vedere tutto più possibile. Ma niente, no, veramente io sì, me lo aspettavo, mi aspettavo un mondiale così.
0: Vederlo in lacrime a fine partita è stato d'effetto.
1: È stato d'effetto perché era da tanto tempo che non ci capitava. Noi, la nostra generazione, sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro, però. Torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
0: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
1: No, a Studiantes.
0: A Estudiantes, al
1: No, ho
0: Tigre hai
1: portato
0: giocato
1: Tigre
0: con
1: Alderete
0: Retegui,
1: in prestito.
0: invece, se non ricordo male.
1: A Tigre. No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
0: Ah,
1: È venuto a
0: perfetto.
1: fare in prestito dal Boca.
0: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
1: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
0: Certo.
1: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se si è mancino, come Luca Toni. C'è referenza lì in
0: Sì.
1: aria, trova sempre la porta, fa tanti gol. Quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo li mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club. Però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
0: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere, che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
1: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo, è uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
0: Mariano, nel tuo
1: lui lo fa
0: passato,
1: tanto.
0: certo, c'è stato molto il il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
1: Sì, ma ha un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club, e so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere la Coppa, l'Europa League, siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
0: Sì.
1: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici, vabbè, dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto. Devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
0: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
1: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto. Con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadra importante, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
0: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
1: No, per me l'analisi non è giusto di dire non l'ha fatto giocare perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene e niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Io non, al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
0: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
0: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato dei Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ha ancora bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto, in

0: la necessità è davvero rinforzare il reparto. Si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petrachi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono, questa è ATTC. Questa, come prossime, saranno puntate particolari, difficili per noi che dobbiamo condurre, perché come si suol dire lo spettacolo deve andare avanti, ma purtroppo la nostra redazione è stata colpita da questo gravissimo lutto. Il nostro amico Luca Esposito non c'è più, avete sicuramente letto tutte le notizie del caso, non vogliamo parlare di questo. Fatto sta che Luca interveniva sempre qui da noi, era un punto fermo della nostra trasmissione. I suoi collegamenti iniziali con la redazione di Tutto C erano settimanali, quasi quotidiani, era quello, uno di quelli che interveniva di più qui con noi, e adesso non potrà più farlo, quindi noi dobbiamo ricordarlo, ovviamente, perché era un amico, lo ricordiamo con affetto e andiamo avanti, proviamo ad andare avanti. Ovviamente il tono, che di solito è abbastanza scherzoso in questa trasmissione, magari per un po' di tempo sarà un pochino più serio, perché è difficile sorridere in questi momenti davvero difficili. Come dicevamo, Luca si collegava sempre qui con noi, il suo intervento con la redazione di TuttoC.com, e noi lo facciamo sempre, il collegamento con la nostra con la redazione di TuttoC. Questa mattina ritrovo Matteo Ferri. Ciao Matteo, partirei con ricordando anche con te un ricordo che hai di Luca Esposito.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente c'è

0: C'è grande tristezza, insomma, in redazione perché prima della sua scomparsa ci aveva girato ovviamente una news di mercato sulla
1: Sì,
0: Salernitana,
1: certo.
0: tanto per cambiare. Era un collega preziosissimo per il lavoro della nostra redazione perché al di là degli editoriali era una fonte continua di spunti e di notizie di mercato.
1: Di notizie, sì.
0: Non vogliamo assolutamente speculare su quelle che sono poi le. Quelli che sono i fatti che non conosciamo neanche noi, di fatto. Quindi in
1: Esatto.
0: questo momento l'unica cosa che ci viene da dire e da pensare, insomma, è di stringerci attorno alla famiglia e di rispettare il dolore, che è il dolore anche nostro, perché comunque Luca era un collaboratore, era anche un amico per tutti noi.
1: Hai ragione, hai ragionissima Matteo. Cerchiamo di restare professionali, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, quindi cerchiamo di andare avanti con la nostra trasmissione. Si parla tanto di mercato in questo momento in Serie C perché non potrebbe essere altrimenti, perché tutte le squadre hanno iniziato i vari ritiri, ci sono le prime amichevoli stagionali. Il quadro delle 60 squadre è completo, gli allenatori ci sono, i direttori sportivi ci sono. Ora, fino a fine agosto, sarà solo e soltanto calciomercato. Ecco, ti chiedo, Matteo, quali sono gli ultimi movimenti per quanto riguarda il mercato di Serie C?
0: A proposito di Salernitana, è una squadra che ovviamente deve rinforzarsi perché lo scorso anno, comunque, al netto delle difficoltà dovute anche alla retrocessione del cambio di allenatore, non ha fatto benissimo. È alla ricerca di un altro difensore perché il pacchetto difensivo va completato. Ha già preso Iano dalla Casertana e sempre da Caserta uno degli obiettivi è Gabriele Rocchi, che è un profilo di assoluta esperienza in Serie C. Tra l'altro, è un ragazzo che ha sempre lavorato sotto traccia, insomma, non è un ragazzo molto appariscente, ecco, un nome di grido, però dove è andato si è fatto ricordare in positivo e ha sempre fatto molto bene. Parliamo di un difensore che ha più di 200 presenze in Serie C, ha 30 anni compiuti, quindi comunque non è molto anziano, non è neanche giovanissimo, quindi è nel pieno della maturità anche per fare un campionato di vertice. Campionato di vertice che peraltro ha fatto anche l'anno scorso a Caserta, perché comunque la Casertana l'anno scorso è stata una grande sorpresa, però insomma, tra l'altro è stata eliminata proprio dalla Salernitana nei playoff. Si sta muovendo anche la San Benedettese, che è una squadra che invece più che il reparto difensivo deve completare il reparto offensivo, che l'anno scorso è stato il vero tallone d'Achille della squadra rossoblù. Sembrano però sfumati due obiettivi che erano abbastanza concreti per la dirigenza marchigiana. Uno è Pettinari, che si è svincolato come tutti i giocatori della Ternana dopo il fallimento del club rossoverde, però dovrebbe ripartire dalla nuova Ternana, quella di Fedeli che ripartirà dalla Serie D tramite quell'acquisizione, possiamo dirlo, indecorosa del titolo dell'Ordietana. Sembra insomma destinato ad accettare l'offerta di ripartire da Terni, dove ormai è di casa perché sono anni che, intervallato da esperienze altrove, comunque gioca lì alla Ternana. E un altro obiettivo che sembra abbastanza complicato è Fischnaller del Ravenna, che Musso portò a Trapani l'anno scorso. Era uno dei tanti acquisti estivi del Trapani, poi Trapani che ha svoltato completamente nel
1: Ricordiamo
0: mercato
1: bene.
0: invernale in negativo. La trattativa sembra, da quello che riferisce il Corriere Adriatico, a buon punto tra la San Benedettese e il giocatore. C'è il piccolo dettaglio che il giocatore è di proprietà del Ravenna e il Ravenna non ha nessuna intenzione di cederlo, anche perché sì, parliamo di un ragazzo di 35 anni, quindi non proprio un bambino, un ragazzino di primo pelo, però è un attaccante che in Serie C ha sempre fatto la differenza e il Ravenna l'anno prossimo punta chiaramente ad un altro campionato di vertice. Sarà più difficile perché comunque con Spezia, Reggiana, Pescara, insomma tutte le varie neo-retrocesse che presumibilmente finiranno nel girone B, sarà un girone B tostissimo, però il
1: Sì.
0: Ravenna,
1: Ecco,
0: insomma, ha già un anno di esperienza, ecco.
1: a proposito di Ravenna, Matteo, non mi ricordo se ne avevamo l'avevamo commentato qua in diretta qui in radio con te, ma del Ravenna si deve parlare di quel colpo molto probabilmente mediatico che risponde al nome di Ronaldinho.
0: Sì, io non so se poi effettivamente giocherà. Ho visto Ronaldinho insieme a Ronaldo nella cerimonia, nello
1: Esatto.
0: spettacolo della fine del primo tempo della finale del Mondiale. È stata una cosa veramente non so come dicono i giovani, cringe, come si suol dire,
1: Sì,
0: non sono avvezzo alla
1: era
0: terminologia
1: sicuramente più in
0: di...
1: forma di Ronaldo.
0: Sì, è difficile essere meno in forma di Ronaldo, però insomma era
1: Esatto,
0: veramente
1: io
0: una
1: sono
0: cosa
1: meno in forma di Ronaldo, però.
0: che col calcio aveva davvero poco a che fare, ecco, quello spettacolo lì e anche Ronaldo e Ronaldinho. Io credo che se dovesse giocare sarà più che altro una passerella di qualche minuto in una partita, magari col risultato già ampiamente
1: Chiusa,
0: acquisito.
1: sì.
0: Perché è lo stesso discorso che faceva, che continua a fare tra l'altro spesso e volentieri Francesco Totti quando dice che lui potrebbe tornare tranquillamente a giocare in Serie A. Dal punto di vista tecnico è chiaro che nessuno discute il valore né di Totti né di Ronaldinho. Il problema è che a 45-50 anni un conto è muoversi con i 45enni e i 50enni a calciotto, un conto è giocare un campionato professionistico. Con tutto il rispetto, io fossi in loro, eviterei proprio di offuscare anche il mito e la leggenda che li circonda. Poi, nel caso di Totti non c'è problema, nel senso che non tornerà a giocare. Nel caso di Ronaldinho, ecco, ci
1: Beh, oddio,
0: penserei
1: però
0: molto, ecco,
1: chissà.
0: prima di rimettere piede in campo.
1: Chissà, Ronaldinho si è ritirato da quanti anni? Dal 2015, no? Quand'era che si
0: Sì,
1: è
0: una
1: l'ultimo?
0: decina
1: Insomma, vabbè,
0: d'anni che
1: tanti
0: si è
1: anni. È
0: ritirato.
1: una decina d'anni. Magari fra 5-6 anni, magari anche Totti torna a giocare in Serie C. No, vabbè, scherzi, scherzi a parte, vedremo quello che sarà questo colpo molto mediatico, molto marketing, perché immagino quante magliette con Ronaldinho 10 venderà il Ravenna. Fossi un tifoso del Ravenna l'avrei già comprata molto probabilmente, però anche lì i riflettori sicuramente saranno accesi, molto accesi, perché quando inevitabilmente Ronaldinho finirà nella lista dei convocati, qualsiasi stadio andrà a giocare il Ravenna sarà preso d'assalto, anche solo per vederlo in panchina.
0: Sì, ma dal punto di vista mediatico il colpo è assoluto, anche perché già solo l'annuncio è uscito su
1: Sì.
0: tutti i giornali internazionali, non solo sulla Gazzetta, sul Corriere, sui
1: Sì,
0: principali
1: certo.
0: quotidiani nazionali, ma su tutti i quotidiani internazionali. E, insomma, con tutto il rispetto per il Ravenna, stiamo parlando di una società che la B non la frequenta da una ventina d'anni, la A non ho memoria del Ravenna in Serie A, forse non c'è neanche mai stato. Quindi, insomma, dal punto di vista mediatico è stato un colpo di livello assoluto. Il problema è che dal punto di vista mediatico uno può fare qualsiasi colpo di livello assoluto, poi però parla il campo e stiamo
1: Parla
0: parlando
1: al campo,
0: sempre, come
1: certo.
0: ripeto, di un giocatore di 45 anni che tra l'altro non era proprio notissimo per essere uno di quelli che si spendevano fino all'estremo in allenamento, ecco, per usare un
1: Sì,
0: eufemismo,
1: non
0: e
1: era
0: che
1: un
0: non gioca da
1: Cristiano
0: 10 anni.
1: Ronaldo, esatto.
0: Esatto, insomma, non era proprio uno di quei modelli di sportivo e di
1: Sì.
0: atleta a tutto tondo. Diciamo che sopperiva con una classe che era innaturale, quello senza dubbio. Quindi
1: Quello senza dubbio.
0: staremo a vedere come andrà a finire. Però sì, sono d'accordo che dal punto di vista mediatico è stato forse il colpo in assoluto della Serie C degli ultimi anni, se non di
1: Sì,
0: sempre addirittura.
1: di sempre molto probabilmente. Sì, Ronaldinho in Serie C mai avrei pensato di poterlo solamente anche immaginare, figurarsi scrivere e poi magari commentare, come dicevamo, il giorno in cui potrà fare questa passerella in campo. Loro hanno assicurato che una partita la giocherà. Vedremo quello che sarà. Matteo, ieri si è presentato invece in conferenza stampa nuovo tecnico del Foggia, il Foggia che ufficiosamente è in Serie D, ha presentato la domanda per la riammissione. Non dovrebbero esserci problemi, sarà il Foggia l'ultima squadra, la 60esima squadra di Serie C che prenderà il posto della Ternana.
0: Sì, Auderi ha fatto una conferenza stampa un po' in stile Ibrahimovic, nel senso che ha detto che ha sempre sognato Foggia. Ogni piazza in cui arriva è la piazza che lui ha sempre sognato. Sicuramente per il tipo di calcio che propone e per il tipo di piazza potrebbe essere un matrimonio felice, perché insomma è un tecnico dalla spiccata vena offensiva per una piazza abituata agli Zeman, ai De Zerbi, quindi che ha un certo tipo di
1: Sì.
0: calcio proprio nelle vene. Un allenatore come Auteri, se dovesse funzionare tutto alla perfezione, sarebbe veramente l'allenatore ideale. Il problema è che il Foggia, come ha sottolineato tra l'altro lo stesso allenatore, partirà in grave ritardo perché comunque ha dovuto
1: Sì.
0: attendere la riammissione. È vero, sapevamo tutti che sarebbe stato riammesso il Foggia, però questo è un dettaglio diciamo giornalistico, da un punto di vista burocratico, il Foggia non ha potuto materialmente far firmare i contratti ai giocatori, e quindi di
1: Esatto.
0: fatto partire con 20 giorni di ritardo sul mercato significa che comunque già qualche pezzo grosso te lo sei perso. Non so poi quali fossero effettivamente gli obiettivi. Certo è che, insomma, allora, se vediamo i ripescaggi e le riammissioni degli ultimi anni, tolto il Mantova, il Foggia rischia grosso. Nel senso che l'anno scorso la Pro Patria è stata ripescata, è stata riammessa e poi è finita peggio della stagione precedente. Credo che a Foggia vogliano fare le cose in maniera diversa, quindi l'epilogo, mi auguro, anche per i tifosi rossoneri sarà molto diverso quest'anno. Però le difficoltà ci sono e le ha sottolineate lo stesso Auderi in conferenza stampa, anche perché è inutile negarle.
1: Matteo, prima di salutarci, adesso ad oggi, 22 luglio, chi è la squadra secondo te che si è mossa meglio sul mercato?
0: Questa è una bella domanda, nel senso che
1: Tosta.
0: no, nel senso che tra le neopromosse si sta muovendo bene il Barletta, che tra l'altro ha tantissimo entusiasmo dietro
1: Infatti, Vido ha
0: e
1: preso il
0: potrebbe essere.
1: Barletta.
0: Sì, se ne parla poco del Barletta,
1: No,
0: però
1: colpaccio.
0: a parte che è una piazza grossa, che comunque non è una piazza che la Serie C l'ha fatta spesso e volentieri. Ma è
1: Sì.
0: comunque una squadra che insomma ha trovato tanto entusiasmo e secondo me potrebbe essere una delle grandi sorprese del campionato. Io starei molto attento nel girone A al Trento, perché al di là del fatto che ormai si è consolidata nella categoria e si è consolidata come una big della categoria, però gli acquisti che ha fatto quest'anno, soprattutto insomma gli ultimissimi, Benassai e Frison, insomma, sono due giocatori molto
1: Buoni,
0: interessanti
1: buoni.
0: per la categoria. Parte
1: Sì.
0: da una base tecnica che è la stessa, ormai da 3 anni. Questa è la terza stagione con Tabbiani. È una piazza calda per essere una piazza del nord. Insomma, siamo abituati a commentare il girone A
1: Sì.
0: come il girone in cui l'aspetto ambientale vale fino a un certo punto. A Trento, invece, si fanno valere da questo punto di vista. È vero, c'è il Brescia che quest'anno parte non favorito, strafavorito in quel girone. Però 2 centesimi su Trento io ce li metterei. Magari non come promozione diretta, ma come una delle possibili grandi sorprese.
1: Delle outsider. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta, è sempre un piacere.
0: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte della nostra trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto calciomercato, non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, do il ben ritrovato qui a sua Tutta C alla gente Danilo Caravello, salve.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
0: Allora, io partirei da questo mercato che sta entrando finalmente nel vivo. Sono tante le squadre che si stanno muovendo. Ecco, io le chiedo ora adesso cosa si aspetta nell'immediato in questo mercato? Un'accelerata in questi giorni, poi come sempre una sorta di stallo per le prime settimane di agosto?
1: Ma io... visto che il mercato è partito tanto in ritardo e per qualcuno non è ancora partito, mi aspetto che non ci sia nessuna fase di stallo e che si vada spediti fino all'inizio del campionato e fino alla fine, perché sinceramente trovo un mercato, soprattutto per la Serie A e la Serie C, molto, molto bloccato, molto, molto ingessato, molto fermo. È forse l'unico che sta regalando, diciamo, delle trattative, delle cose, è quello della B, dove gli scenari forse sono un po' più chiari, a parte alcune squadre che insomma hanno, diciamo, sono partite in ritardo o hanno problemi ancora da risolvere. Insomma, per quanto riguarda la C, sì, ci sono stati dei movimenti, però se vado a guardare squadre, ecco, come Crotone, Cosenza, Catania, Salernitana, Spezia, Reggiana, hanno fatto alcune cose e poi sono inevitabilmente ferme, perché tutte sono piene di calciatori con ingaggi magari.
0: È quello il problema.
1: Le liste sono piene, cioè tutti devo dare. Se non c'è a chi dare,
0: se non c'è chi prende. Sì, se non c'è chi prende è difficile fare le cessioni. Detto del mercato, quest'anno almeno sulla carta, sto andando a leggere quelle che dovrebbero essere le composizioni dei gironi, forse il girone A è quello che ha una squadra che è un po' avanti rispetto alle altre, mi riferisco all'Union Brescia, mentre nel girone B e nel girone C, come sempre, ma neanche nel B ci sarà tantissimo equilibrio, soprattutto lì nelle zone alte.
1: Sì, se la composizione dei gironi per quanto riguarda l'organico delle squadre rimarrà questa, sicuramente nel girone A abbiamo l'Union Brescia, che è la grandissima favorita in virtù della finale fatta lo scorso anno, di un organico abbastanza completo che ha bisogno soltanto di ritocchi, e poi dopo ci saranno le varie, diciamo, sorprese o outsider o competitor, chiamiamole come meglio ci aggrada, e possono essere il Cittadella, e possono essere secondo me il Trento, comunque parte già da una fase consolidata, che può essere anche la neopromossa Treviso, che comunque rappresenta una piazza con tradizioni, una piazza storica. Poi magari ci sono, sai, le squadre comunque che hanno sempre avuto una classifica consolidata in quel girone, come Renate, come Laccione, però sembra un girone, diciamo, abbastanza delineato. Il girone B, qualora dovessero essere confermate la presenza di tutte le retrocesse in quel girone, quindi comunque Spezia, Reggiana, Pescara, c'è Ravenna che è rimasto lì, comunque c'è il Perugia che ancora non ha fatto nulla, ma è sempre il Perugia. È un girone che sembra molto livellato verso l'alto, anche perché comunque un girone si gioca a calcio e andare a prendere punti anche su campi di squadre che sembrano di secondo piano, come il Pineto, come il Gubbio, non è mai semplice. E poi dopo nel girone C, purtroppo ci sarebbero tre grandi piazze, tre grandi decadute che dovrebbero avere i favori del pronostico, come Bari, Catania e Salernitana, però uso il condizionale perché in questo momento nessuna delle tre è partita. Fare un mercato, diciamo, roboante, sì, come aveva fatto il Benevento lo scorso anno, perché chi per un problema, chi per un altro, diciamo, sono partite molto rallentate. Poi non posso non pensare che piazze di questa importanza, piazze così, diciamo, consolidate, non possano alla fine fare una squadra importante che venga annoverata tra le favorite. E poi dopo, secondo me, le altre sono tutte outsider o squadre che possono dar fastidio, perché in quel girone poi dopo ci sono tante squadre che possono dar fastidio, la Casertana, il Cosenza, una volta che troverà stabilità, lo stesso Crotone, il Casarano, sono tutte squadre che poi alla fine daranno sempre fastidio e faranno il loro giusto campionato.
0: Ecco, cambio un attimo discorso, perché ne parlava prima del Treviso, squadra neopromossa, è probabilmente una delle squadre che si è mossa di più sul mercato, ha veramente cambiato volto, ha fatto tantissimi acquisti, tantissimi rinnovi. Può secondo lei ripetere quello che ha fatto il Mantova? Ora magari non proprio come ha fatto il Mantova, perché il Mantova poi è stato anche promosso, però di fatto il Mantova anche lì era una squadra senza giocatori, ha fatto un mercato stravolgendo tutto e poi alla fine è stato protagonista ottenendo la promozione. Ecco, può ricalcare un po' quello che ha fatto il Mantova, il Treviso?
1: Ma pur essendo una neopromossa, è comunque una piazza che ha grandissima risonanza, è storica, perché in anni nemmeno troppo lontani ha fatto categorie superiori. Sicuramente sì, può disputare un campionato di livello. Diciamo, nella costruzione dell'organico, comunque nell'appartenenza a questo giro della categoria, vedo un tantino più avanti il Trento, ma perché comunque c'è un modulo di gioco consolidato, la squadra è quella, l'allenatore è rimasto, hanno fatto dei ritocchi abbastanza mirati, quindi comunque il Trento lo vedo un passo avanti, ma il Treviso ha fatto un mercato come poi la stessa Scafatese, le non promosse hanno fatto i rinnovi. Quando domini un campionato fai i rinnovi dei giocatori che pensi che siano giusti, sia giovani che over, e poi
0: esatto,
1: i tasselli più giusti e fai presto ad avere una squadra rodata già, diciamo, o comunque pronta all'80-85% nel ritiro, perché oggi purtroppo noi le squadre vanno in ritiro, ma sono tutte largamente incomplete, sono piene di calciatori che potrebbero essere in uscita, quindi non c'è il morale giusto, non c'è l'atmosfera giusta, sono tutte cose che poi, secondo me, all'inizio di un campionato paghi, perché inevitabilmente paghi e lasci punti per strada. Quindi non sottovalutiamo il fatto che questo è il primo anno dell'esperimento del salary cap, dove, credetemi, nessuno sì, ci sta capendo più di tanto. Stanno facendo tutti, diciamo, il mercato con la calcolatrice e non tecnicamente. Io non so se è perché comunque è la prima volta, quindi è una pilota e c'è la difficoltà iniziale di capire bene le cose, o se come al solito ci arriviamo preparati, o se resteremo totalmente impreparati, anche questa poi magari si rivelerà una regola che non aiuta, ma diciamo non aiuta fino in fondo quello che è poi il sistema calcio, soprattutto in Serie C, perché secondo me chi vuole fare un calcio sostenibile lo fa a prescindere, lo sa fare a prescindere, credo che sì, insomma, Cittadella, esatto, ci siano tanti esempi consolidati negli anni.
0: Sì, sì, ci sono tanti esempi.
1: Il fatto di chiudere le rose e di mettere anche i giovani in rosa, pure se sono under, basta che hanno un contratto, secondo me è un'altra regola che limita molto il mercato e limita soprattutto i giovani, la crescita dei giovani. Però è un mio pensiero che dico da anni, ma poi andiamo avanti sempre nella stessa sì, maniera.
0: Danilo Caravello, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio. Ringraziamo ovviamente come sempre Danilo Caravello per essere stato con noi, ormai un nostro abitué, un nostro ospite fisso qui su A Tutta C. Parlavamo delle favorite, parlavamo dell'Union Brescia che sulla carta l'ultima finalista dei playoff di Serie C, la finale persa poi con l'Ascoli che ha conquistato la promozione in Serie B, l'Union Brescia di Eugenio Corini che parte sulla carta come la favorita per la vittoria nel girone A, per la promozione diretta. Proprio mister Corini ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro dell'Union Brescia. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Due secondo me le scommesse da vincere quest'anno, evidentemente la promozione, ma anche il bel gioco, cioè anche convincere sotto il profilo dello spettacolo, anche se poi qualcuno dice che alla fin fine conta il risultato e non lo spettacolo.
3: Ma io penso che avendo posto le basi l'anno scorso e c'è stata una crescita sostanziale quando la squadra poi si è definita nell'ultimo periodo, abbiamo trovato qualcosa in cui ci siamo riconosciuti, diciamo per una gran parte del periodo dell'anno scorso ho dovuto adattarmi alle varie situazioni, prima non avevamo centrocampisti, attaccanti centrali, dunque abbiamo dovuto adattare la squadra, poi a un certo punto ho avuto difficoltà sul reparto difensivo, è stata una continua ricerca, ecco io penso che proprio nella parte finale del campionato e nei playoff la squadra abbia trovato un po' il modo di voler stare insieme e attraverso questa continuità, questa identità su cui abbiamo lavorato c'è l'idea di migliorarci col lavoro costante che abbiamo iniziato a fare da qualche giorno e sicuramente con il mercato che aiuterà questa squadra a alzare il livello in alcuni ruoli, a definire ancora meglio l'idea di calcio che vogliamo fare, consapevoli che l'obiettivo è chiaro per tutti, che è quello di vincere il campionato. E penso sempre che una squadra che è vincente comunque si definisce per uno spirito importante, per un'identità che mette in campo, di conseguenza ci saranno partite dove giocherai meglio, alcune magari dove l'avversario ti creerà più difficoltà, ma dobbiamo arrivare poi a quello che serve per vincere le più partite possibili, che sono quelle che ci consentiranno poi di ottenere il risultato a cui tutti ambiamo e vogliamo arrivare.
4: Erika Barizzali, giornale di Brescia.
5: Buongiorno mister, ben trovato. Aggiungo la terza sfida in caso, che è quella di lasciare per strada anche la sfortuna, perché da questo punto di vista, e di sfortuna in questo caso dobbiamo parlare, non è iniziata bene la stagione con l'infortunio di Gori, che è un infortunio serio, e ti chiedo se state già pensando anche di andare sul mercato per fare altre valutazioni al di là di quello che avete già individuato negli altri reparti.
3: Purtroppo sugli infortuni traumatici si può fare poco, sicuramente noi tutti ieri dopo quello che è successo a Stefano speravamo insomma che fosse la classica lussazione che a volte capitano i portieri soprattutto sulle dita delle mani, invece insomma l'infortunio sembra più grave di quello che potessimo pensare ieri e ci sarà appunto un approfondimento da fare, sarà operato da uno specialista e capiremo i tempi di recupero. Oggi comunque abbiamo in totale 4 portieri, perdendo Stefano abbiamo dentro Liverani, Lovato e Colgecai, di conseguenza il ruolo è coperto, poi faremo tutte le valutazioni opportune quando definiremo bene quale sarà il percorso di Stefano dal punto di vista riabilitativo.
4: Cristiano Tognoli, Brescia in Gol, Tutto Sport.
6: Ci racconti come ha fatto a farsi male al primo allenamento della stagione?
3: È una situazione veramente strana, ha fatto una parata, la palla ha colpito il palo, nel tornare indietro dal palo ha colpito il dito, si è distorto il dito, speravamo fosse una lussazione e invece purtroppo è qualcosa di diverso.
4: Alessandro Maffessoli, Brescia Oggi.
7: Sì, buongiorno mister. Mercato sempre in movimento, volevo chiederti appunto se sei soddisfatto fin qui della rosa che hai a disposizione e quali sono ancora gli obiettivi da raggiungere nei vari ruoli.
3: Io penso che la base su cui abbiamo lavorato l'anno scorso è una base importante, al netto di tutte le difficoltà che abbiamo avuto, perché se andate a vedere i giocatori per quanti partite li ho avuti a disposizione, tanti ragazzi li ho avuti veramente poco, alcuni praticamente niente, ma ci è servito per recuperarli. giocatori, alcuni sono stati protagonisti nei playoff, altri hanno avuto qualche difficoltà in più. La rosa è una rosa di valore, abbiamo avuto anche qualche rientro importante dai prestiti, dunque giocatori interessanti da valutare. Abbiamo fatto un acquisto importante sul ruolo di esterno come Casasola, che ci porta, insomma, sia dal punto di vista offensivo in termini di gol e di assist, secondo me qualcosa di importante che cercavamo. E dopo la società è attiva sul fatto che sappiamo che in alcune posizioni ho chiesto un miglioramento rispetto a qualche caratteristica su cui la società sta lavorando. L'ambizione è quella di migliorarci, ma di creare un ambiente competitivo all'interno, perché chi viene a Brescia deve reggere una competizione importante che è interna, dare il meglio di sé nel rispetto delle responsabilità che tutti noi abbiamo, io per primo, di portare la squadra dove sappiamo di doverla portare. E dunque chi arriva qua non ha garantito niente se non il fatto che sarà allenato al massimo, sarà messo nelle condizioni di esprimere il proprio talento, ma che dovrà sentire una grande responsabilità, che la squadra viene prima di tutto, perché è un obiettivo troppo importante da andare a prendere.
4: Luca Bertelli, Corriere della Sera.
8: Buongiorno, sono mister. Ascolta, volevo sapere, sono passate 6 settimane da Ascoli, nemmeno tantissime, volevo sapere quanto ci hai messo a smaltire quella delusione e quanto ti ha aiutato anche l'operatività, mettiamola così, della società in questo periodo, cioè tanti annunci, tante cose, insomma un progetto che comunque fin dall'ora dopo praticamente la sconfitta di Ascoli, già in conferenza stampa Pasini aveva rilanciato.
3: Confermo quello che ho detto prima di andare a Ascoli, che sapevo e sapevamo che avrebbe fatto tanto male, e è stato così, perché quando arrivi a un passo, credi in qualcosa, sei andato oltre mille difficoltà, quando ti succede che anche Mercati prende la munizione in un taglio di partita, una finale mai vista, che viene sospesa della partita d'andata, e dice ok, un'ulteriore difficoltà a cui la squadra, come ha sempre saputo reagire, non siamo riusciti purtroppo a vincere la partita che ci avrebbe permesso di andare in Serie C, dunque la delusione è stata tanta. Ho dovuto rompere questo flusso di delusione rivedendo la partita, perché bisogna ritornare sul luogo del delitto. Ho fatto le mie riflessioni su quella partita, ho fatto le riflessioni sulla strada che abbiamo percorso insieme, di quello che mi aveva chiesto la società in un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità di giocatori quando sono arrivato, il fatto di essere rimasti dentro e di aver portato la squadra veramente a un passo da una promozione che da un certo punto di vista sembrava molto difficoltosa durante il campionato, ma ci abbiamo raggiunto il secondo posto, siamo arrivati in finale, e lì ho trovato l'energia dalla delusione che spesso devi trasformare in forza, di dire ho un obiettivo importante, siamo stati, diciamo, coerenti con quello che dovevamo fare in questo breve tratto di stagione, che sono stati 6 mesi dove sono stato operativo io, abbiamo portato la squadra a crescere sotto tanti punti di vista, adesso dobbiamo raggiungere lo step successivo, che è quello di consolidare un'idea dal punto di vista calcistico, di consolidare la rosa con acquisti che alzeranno il livello della squadra, vincere, perché l'ambizione di tutti sappiamo che è quella di vincere, e creare questa possibilità che la squadra si riconosca in questo. E come ho detto l'anno scorso, e il pubblico ci ha sostenuto, è stato straordinario, si è riconosciuto nello sforzo della squadra, e con l'ambizione e la volontà quest'anno che la gente si riconosca in quello che trasmette la squadra in campo in termini di gioco, di identità, di sforzo, di carattere, di reazione alle difficoltà. Ecco, io penso che questo è il compito che io ho, trasferire i giocatori che dovranno portare in campo, e di conseguenza quando poi la gente si riconosce anche nelle difficoltà ti dà una mano, e io penso che l'unione dell'ambiente faccia sempre la differenza, ed è quello che cercheremo durante l'anno nel confronto che avrò con voi, in quello che potrò dire ai tifosi. Ma più saremo uniti, più saremo forti, secondo me abbiamo grandi possibilità di raggiungere quello che tutti noi desideriamo.
4: Maurizio Mombelli, Brescia Gol.
9: Buongiorno mister, volevo chiederle se sotto il profilo tattico aveva intenzione di proseguire con il 3-4-2-1 che abbiamo visto nel finale della passata stagione, e se i giocatori che state sondando sul mercato, si parla di un difensore centrale e di un trequartista, vanno anche in questa direzione.
3: L'idea è sicuramente alzare il livello qualitativo, giocare con 3 giocatori con caratteristiche offensive, dunque i 3 giocatori dentro che possono avere un'attitudine offensiva, un'attitudine che permette anche alla squadra in possesso di avere varianti di gioco, che permette in non possesso di avere un'aggressività che è stata secondo me molto importante da quando abbiamo definito quel tipo di sistema. E ormai per me le strutture sono flessibili, dunque c'è un sistema che si va a porre in fase di possesso e non possesso, puoi costruire in tanti modi e puoi difendere in altri modi. Dunque per me la funzione che devono avere i giocatori in campo può essere che a volte sulla copertura del campo rispetto a quello che vogliamo creare come difficoltà all'avversario può variare, e la stessa cosa anche in non possesso. Dunque per me ormai i sistemi sono flessibili, però l'idea è quella di avere tre giocatori con attitudini offensive, avere esterni che abbiano capacità e qualità per andare a aggredire il palo lungo, avere qualità tecnica, far uscire il gioco bene, e dunque stiamo cercando di costruire una squadra che con le caratteristiche possa portare avanti questa idea.
4: Mariselli.
5: Si fa presto a dire vogliamo vincere, no? E a fare i proclami, queste dichiarazioni vanno accompagnate da tutto un tipo di lavoro, a partire appunto dal mercato, da quello che avete creato lo scorso anno, ma anche da quello che c'è intorno, e in questo senso la società ha aggiunto anche una figura molto importante nell'organigramma dirigenziale, che è quella di Mauro Pederzoli. Questa figura intermedia, ti chiedo come si sta sviluppando il rapporto che prima magari era a tre, Ferretti il presidente, adesso è a quattro, insomma anche questa è una novità nella continuità.
3: Sì, intanto anch'io do il benvenuto a Mauro Pederzoli, che insomma è venuto a completare l'area tecnica. Quello che io ho detto al presidente, a Mauro e Andrea, penso che quando si amplia la discussione interna, si aggiunge di una figura importante che comunque ha alle spalle tanti anni di calcio, grandi competenza, ci fosse un flusso di informazioni che fosse libero, perché l'obiettivo è sempre quello di fare il meglio per il Brescia, e io penso che la competenza e la disponibilità dal punto di vista dello spessore umano di Mauro è andato a accentuare, dunque a portare a un livello successivo quello che tutti noi vogliamo fare, e di conseguenza abbiamo lavorato bene in questo mese, dove poi Mauro è stato ufficializzato, in cui anch'io ho cominciato a interagire con lui. Vedo una grande unità di intenti, vedo due direttori che lavorano bene insieme, il presidente che giustamente è al corrente di tutto, e c'è un allenatore che si confronta con il direttore e col presidente, che cerca di lavorare meglio in campo. Dunque io penso che da questo punto di vista sia stata creata una struttura adeguata per far crescere sempre di più la società e portarla in categoria che tutti noi speriamo di arrivarci il prima possibile.
2: I gironi non sono ancora stati ufficializzati, però più o meno sappiamo tutti quale dovrebbe essere il girone nel quale giocheremo. Visto e considerato che mancano grandi avversarie, dobbiamo preoccuparci, è ironico, visto il cammino dell'anno scorso con le piccole?
3: Guarda, l'errore più grande che noi, io, potremmo fare è pensando che il Vicenza ha vinto il campionato, praticamente c'è un'autostrada davanti, questo sarebbe un errore madornale. Io penso che le partite vadano giocate, che come spesso vi ho detto c'è grande rispetto verso gli avversari, che non vuol dire arretrare di un centimetro rispetto a chi sei tu e quello che vuoi fare, e di conseguenza il concetto dell'identità si sviluppa con grande umiltà, lavorando sodo, lavorando forte, sapendo che se lavori sodo e forte hai qualità per vincere ogni partita nel girone che andremo ad affrontare, e questo è lo spirito in cui ci dobbiamo ritrovare. Io penso che quando tu pensi in qualche modo che tanto alla fine hai più qualità e vinci, è l'inizio della fine, e di conseguenza quello che ha contraddistinto la squadra, la crescita che ha avuto dal punto di vista proprio dell'identità, del carattere nella fase finale del campionato, è quello da cui dobbiamo ripartire. E io dico sempre, siamo noi che determiniamo il nostro futuro nel rispetto dell'avversario, e non bisogna mai pensare che dall'altra parte ci sia qualcuno che ti accompagni alla vittoria, anzi farà di tutto per crearti delle difficoltà, però se tu queste difficoltà hai una forza dentro e hai un'identità che ti permette di andare oltre, io penso che abbiamo le qualità per vincere tante partite e vincere il campionato.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento con A Tutta C, la nostra trasmissione qui in onda su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre dedicata al mondo della Serie C. Stiamo parlando ovviamente di tanto calciomercato in questi giorni, perché non potrebbe essere altrimenti. Siamo al 22 luglio, siamo in pieno mercato, le squadre si stanno preparando nei ritiri estivi. Come diceva anche il nostro ospite precedente, l'agente Danilo Caravello, il mercato è un po' bloccato perché ci sono tante squadre che prima devono vendere, hanno tantissimi giocatori in rosa, soprattutto giovani, sotto contratto, con contratti magari anche importanti, e devono prima cercare di piazzare questi esuberi, se così vogliamo chiamarli, prima di poter affondare il colpo in entrata. Come diceva anche l'agente Danilo Caravello intervenuto da noi, se però non c'è nessuno che acquista, vendere diventa complicato, e quindi è un pochino a rilento questo mercato, che probabilmente sarà un po' diverso dai soliti mercati a cui siamo abituati, dove si parte in un inizio scoppiettante e poi una fase di stallo per ritrovarsi nel finale, gli ultimi giorni, con tantissimi movimenti. Quelli ci saranno sicuramente, ma molto probabilmente vedremo un mercato che andrà avanti costantemente in questi giorni, anche senza la solita fase di stallo. Abbiamo sentito prima della pausa le parole del tecnico del Brescia, Eugenio Corini. Nel girone B chi deve cambiare, chi ha cambiato tanto senza dubbio è lo Spezia, che è retrocesso, affidato la panchina a Turati. Ricorderete poi tutto il caos legato al tecnico che aveva firmato con il Catanzaro in Serie B, salvo poi cambiare idea, non sappiamo cosa è successo, ma all'ultimo secondo è passato allo Spezia, il nuovo allenatore dello Spezia. Fra i giocatori nuovi, volti nuovi in casa Spezia, c'è l'ex Renate, in difesa Jonathan Spedalieri. Andiamo a sentire le sue parole. Ieri si è presentato ai canali ufficiali del club Aquilotto.
1: A Spezia, grazie. Ti chiedo innanzitutto le prime sensazioni, le prime emozioni di questa prima settimana con lo Spezia in ritiro.
2: Allora, intanto ti ringrazio per il benvenuto, sono veramente felice di essere qua, perché questa è una piazza molto importante, un capitolo importante anche per la mia carriera, quindi innanzitutto sono felice. Poi la settimana di ritiro è andata bene, i carichi sono importanti, però è quello che si deve fare per fare una grande stagione.
1: Ti faccio una domanda che ho già fatto ai tuoi compagni: quando è arrivata la chiamata dello Spezia, che reazione hai avuto?
2: No, allora ero in vacanza, ero in Spagna in vacanza con la mia fidanzata, c'è stato un momento in cui ho detto mamma mia, è stato proprio bello ricevere la telefonata. Non ho esitato un attimo insieme al mio agente ad accettare subito la proposta, perché un club come lo Spezia non si può aspettare, non si può rifiutare, quindi ho accettato subito la proposta del direttore.
1: Ecco, ti abbiamo già visto in campo in queste prime due sgambate che avete fatto. Racconta un pochino ai tifosi che tipo di giocatore sei, un bel centrale fisico, insomma, come ti descriveresti?
2: Sì, no, a me piace essere duro a volte negli interventi, essere cattivo, aggressivo, magari è una cosa che devo anche raffinare un po', perché a volte sono anche eccessivamente aggressivo, però credo che sia il mio punto di forza e nulla, mi piace non prendere gol, mi piace essere sempre attento, essere sempre in partita, spero di poter concedere meno gol possibili alle avversarie della nostra squadra.
1: Ecco, sei giovane, ma comunque hai già abbastanza esperienza in questa categoria, vieni da anni importanti, soprattutto lo scorso. Per quello che dicevi, ho visto che l'anno scorso hai preso tanti gialli, questo modo di essere aggressivo, insomma, lo dimostra anche questo.
2: Sì, sono uno che è una parte delle che devo migliorare sicuramente, perché comunque il giallo ti compromette un po' la partita, magari lo prendi in un minuto, in un primo tempo, quindi devi giocare una partita intera tra virgolette un po' limitato, perché devi stare attento, quindi è una parte del mio gioco che devo migliorare. Anche a livello caratteriale sono uno che in campo è sempre molto furioso, però ecco, è una parte sia importante del calciatore che sono, ma anche un'altra parte che devo migliorare.
1: Ti faccio l'ultima per quanto mi riguarda e ti chiedo cosa ti chiede mister Turati, visto che lui comunque di quel ruolo qualcosa ne sa, come si sta comportando con i difensori in questi giorni, che ho visto avete lavorato prettamente sulla fase di sviluppo. Adesso immagino si concentrerà anche su quella più difensiva.
2: No, il mister chiede poche cose semplici, concise, però fondamentali secondo me. Abbiamo lavorato sia nella parte di sviluppo dell'azione, quindi con la costruzione del gioco, ma anche nella fase difensiva, delle situazioni ecco, chiave per avere il pallino del gioco e tenere più possibile la squadra avversaria in condizioni di difficoltà. Mi trovo bene in questo tipo di calcio e spero che possiamo esprimerlo al meglio.
3: Spezza, che manca da tanti anni dalla Serie C, tu hai una buona esperienza in questa categoria, cosa serve per affrontarla al meglio?
2: Allora, io credo che questa sia una categoria complicata che però ci possiamo giocare le nostre carte al meglio, ci sono tante squadre rognose, tante squadre difficili da affrontare, però credo che con il duro lavoro e il migliorarsi, diciamo, ogni giorno possiamo arrivare a degli obiettivi importanti.
3: C'è una partita della tua carriera, un episodio a cui sei maggiormente legato?
2: Ma ecco, su due piedi non saprei, però forse il primo gol che ho segnato nei professionisti è un momento che così, appena ho ricevuto la domanda, mi è saltato fuori, quindi forse è quello lì il ricordo più bello che ho.
3: Che rapporto hai con i compagni? Siete tanti ragazzi nuovi che insomma vi state integrando?
2: No, siamo un gruppo nuovo, tanta gente nuova, però anche tanti ragazzi che c'erano negli anni precedenti. I ragazzi ci hanno accolto molto bene, devo dire, anche i ragazzi nuovi ci stiamo ambientando, stiamo facendo conoscenza, quindi son contento del gruppo che si sta creando in queste prime settimane.
3: C'è un calciatore a cui ti sei sempre ispirato, magari del passato, ma anche del presente?
2: Ma a me piaceva Samuel dell'Inter, quando giocava proprio nell'Inter, come tipologia di giocatore, diciamo che mi sento affine, ecco, anche se forse io sono un po' più alto, però ecco, come tipologia di giocatore mi piaceva molto lui.
3: C'è qualche abitudine o rituale che ti porti dietro prima delle partite?
2: C'è qualche rituale, sì, però me lo tengo per me, ecco, perché sono di giù e quindi certe cose ci tengo e non le voglio dire, ecco.
3: Allora, sempre per conoscerti meglio, c'è qualche hobby, qualche passione che hai al di fuori del calcio?
2: Sì, questa è una bella domanda che mi piace. Ad esempio, io sono appassionato di scacchi, mi piace giocare a scacchi, lo faccio spesso, credo che sia un buonissimo allenamento per la mente, per tenere la mente impegnata e nel tempo libero che noi abbiamo, magari fuori dagli allenamenti, io mi piace giocare. Ecco, non trovo tanti avversari, tanti compagni che ci giocano, però su internet mi diletto un po' a giocare.
3: Infine ti chiedo se hai un messaggio da dare ai nuovi tifosi che già ti hanno potuto vedere nelle prime due uscite.
2: No, quello che posso dire io ai tifosi è che quest'anno faremo di tutto per raggiungere dei grandi obiettivi e che pian piano, con il lavoro step by step, credo che riusciremo a fare una grande stagione. L'importante è che alla fine di quest'anno i giocatori che siamo adesso non saremo più i giocatori che siamo adesso, cioè saremo dei giocatori migliori, e quello secondo me ci porterà ad avere grandi risultati.
0: Parole non banali quelle di Jonathan Spedalieri. Non si sente tutti i giorni un calciatore che parla di scacchi come suo hobby extra calcio, e quindi è interessante sentire questo giocatore, questo nuovo difensore dello Spezia, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi, da tenere sotto, anche perché il paragone, avere come idolo cercare di avvicinarsi a Walter Samuel, se riuscisse anche a fare una piccola parte di quello che ha fatto De Wall, l'argentino, nell'anno del triplete dell'Inter, insomma in quegli anni lì, lo Spezia potrebbe avere davvero un bel muro in difesa. Noi siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento mattutino. Ovviamente, come abbiamo aperto la trasmissione, la vogliamo chiudere, e non ci mancherebbe, sarebbe impossibile pensare fare diversamente, perché vogliamo e dobbiamo ricordare il nostro amico, il nostro collega Luca Esposito, che non c'è più. Era una persona, un ospite fisso qui da noi, era uno di famiglia qui in trasmissione, ve lo ricorderete sicuramente con tutti i suoi interventi qui, soprattutto durante il calciomercato, perché Luca era un grandissimo esperto di mercato per quanto riguarda soprattutto la Serie C e anche la Serie B, e ci mancherà anche per questo, ci mancheranno anche i suoi interventi, e noi lo vogliamo ricordare così, ricordiamolo così, con il suo sorriso quando interveniva qui da noi. Ovviamente era un punto di riferimento, lo abbiamo salutato anche su tutto mercatoweb.com, lo vogliamo fare anche qui, e lo faremo anche nei prossimi giorni, anche con chi lo ha conosciuto davvero da vicino nel corso di questi anni. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione, salutiamo ovviamente il nostro amico Luca Esposito, che non c'è più, e vi invito ovviamente a restare qui con noi su TMV Radio per seguire tutta la nostra programmazione. Ciao.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto you.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con la nostra trasmissione dedicata al mercato, perché continuano le trattative in Serie A e aumentano, perché la fine del mondiale ha portato a un'accelerazione che sarà a 360 gradi un po' per tutte le squadre del nostro massimo campionato. C'è ancora molto da fare, ma continuiamo ad analizzare ancora anche la Coppa del Mondo, che nonostante sia finita da qualche giorno lascia ancora diversi strascichi. Facciamo tutto questo con chi ha vissuto l'Italia da giocatore, grande ex portiere al Napoli, al Catania, al Palermo, e ha vissuto anche la nazionale, il mondiale in prima persona. Sto parlando di un'intervista che abbiamo realizzato con Mariano Ducar, ve la facciamo ascoltare in diretta qui al TMV News. Diamo il benvenuto nei nostri studi a Mariano Ducar, grande ex portiere Napoli, Catania, Palermo. Mariano, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Mariano, volevamo analizzare in primis la fine del mondiale da argentino. Immagino siano state ore, insomma, comunque di delusione, anche se abbiamo visto le immagini della nazionale tornata a Buenos Aires ieri ed è stata accolta comunque da tanti tifosi col pullman. Come l'avete vissuto il mondiale in Argentina? Vi aspettavate di poter rivedere l'Argentina in finale dopo la vittoria di 4 anni fa?
1: Sì, innanzitutto ieri è tornata la nazionale, è stata accolta, è vero, da tanta gente, pur se qui è inverno e pioveva e c'era un bruttissimo tempo, ma la gente e noi gli argentini siamo molto grati a questa nazionale, perché ci hanno fatto vivere un altro mondiale da protagonisti e non è facile. E non è facile essere protagonista in un mondiale, arrivare così in fondo, vincere contro l'Inghilterra, che per noi è sempre una partita molto molto molto speciale, e vincerla nel modo che l'abbiamo vinto, o che l'ha vinto la nazionale. Ma niente, è vero, è un po' un rammarico, ma nella finale la Spagna ci aveva tutto meritatamente, hanno giocato meglio. Secondo me la nazionale è arrivata un po' stanca fisica, mentalmente, per tutte le partite che ha giocato in maniera molto emotiva e con un risultato sempre in bilico fino alla fine. Ma niente, siamo molto contenti nella nazionale, noi siamo molto orgogliosi della nostra nazionale.
0: Mariano, io non posso che portarti sul tema di questi giorni, e cioè Leo Messi, che probabilmente ha chiuso la sua carriera al mondiale con la finale dell'altro giorno. Tu sei stato il suo compagno di squadra, mi hai già raccontato tante volte in interviste passate che sei anche suo amico, insomma avete un bel rapporto, e tu hai vissuto anche Maradona da giocatore, perché è stato tuo CT al mondiale del 2010. Ti aspettavi innanzitutto di vedere Messi a 39 anni ancora così dominante, perché ha fatto un mondiale clamoroso un'altra volta, e se tra queste due figure, che in Argentina alla fine sono due miti, esiste ancora della differenza, della distanza? Lo so che è una domanda che ti avranno già fatto milioni di volte, però in queste ore mi sembrava doveroso poter tornare sul tema.
1: Sì, noi comunque gli argentini portiamo sempre a questi confronti Boca River, Maradona, Messi, radical peronista qui in Argentina, nei partiti politici.
0: Certo.
1: No, per me non vanno paragonati, vanno soltanto possiamo gioire ed essere orgogliosi di avere dei 3-4 migliori giocatori della storia. Due sono nostri, o tre se mettiamo Di Stefano pure.

0: generazione sa benissimo cosa è perdere delle finali, quindi è stato duro. Però torno all'inizio, arrivare in finale 2 volte di fila non è facile, è molto molto difficile, quindi bisogna anche capire quello e metterlo anche in valore e ringraziarli soltanto questa nazionale.
1: Passo all'Italia per andare oltre. Tu sei stato tra i nomi che oggi circolano in Serie A, compagno di Matteo Pellegrino, no? Del Parma. Avete giocato insieme, se non ricordo male, al Tigre, se non sbaglio.
0: No, a Studiantes.
1: A Estudiantes, al
0: Non ho
1: Tigre hai
0: portato qui
1: giocato con
0: l'Albedes,
1: Retegui
0: il
1: invece,
0: prestito.
1: se non ricordo male.
0: No, Retegui ha giocato a Studiantes con me.
1: Ah,
0: È venuto a
1: perfetto.
0: fare in prestito dal Boca.
1: Ho capito. E Pellegrino oggi è uno degli attaccanti più in vista in Serie A, ma in generale anche in Europa. Ti chiedo, Mariano, che ricordi hai di lui, intanto come persona, come calciatore a quei tempi, e se secondo te è pronto per giocare in una big? Oggi lo sta cercando molto la Juventus, per dire, sarebbe un bel salto di qualità.
0: Io quello che vedevo di lui era un ragazzo professionista, 100%, lo stesso Retegui. Loro sono venuti qui alle Estudiantes quando avevano 17-18 anni, cioè il primo prestito, quando sono uno del Boca e l'altro del Vélez, sono venuti qui a prendere minuti e trovare spazio che nelle sue squadre non avevano. Io penso che, come ha fatto Retei, anche Matteo è pronto, ha delle altre caratteristiche. Io lo vedevo molto simile qui in Argentina a Palermo, Martín Palermo, un attaccante del Boca,
1: Certo.
0: così alto, molto simile a lui. Anche in Italia lo vedo, pur se mancino, come Luca Toni, cioè referenza lì in
1: Sì.
0: area, trova sempre la porta. Fa tanti gol, quindi io penso che sì, che sia pronto per una big, perché forse le può un po' di tempo le mancherà all'inizio, o forse ci serve un po' di tempo per abituarsi al nuovo club, però professionista come Matteo ce la fa tranquillamente. Sono sicuro che è pronto per una big.
1: E allora ti faccio la stessa domanda, sempre in ottica Juventus, per un portiere che è il Dibu Martinez, che è stato il titolare di questi anni nell'Argentina. Pensi sia il portiere giusto per la Juventus?
0: Io penso il Dibu Martinez può essere il portiere giusto ovunque. È stato scelto per tanti anni di fila il miglior portiere al mondo. È uno che porta con sé un entusiasmo, una personalità oltre alla media. Quindi penso sia il portiere giusto ovunque e per qualsiasi squadra lo vuole tenere lì nelle sue file. Non credo che ci siano delle discussioni. Poi possiamo andare a parlare un po' di più, un po' di meno, la tecnica italiana, la scuola italiana, se lui lo fa, se non lo fa. A mio avviso, mentre la palla non vada oltre la linea e non prendi gol, va bene così. E
1: Mariano, nel tuo
0: lui lo fa
1: passato,
0: tanto.
1: certo, c'è stato molto il Napoli, che comunque negli ultimi anni ha vinto anche due scudetti, uno con Spalletti, uno con Conte. Rispetto ai tuoi anni, ti ha fatto effetto vedere il Napoli vincere? Perché il Napoli tuo di quegli anni lì ci è andato molto vicino, ma non ce l'ha fatta. In questi anni hanno vinto due volte e sai benissimo quanto sia forte il calore della gente a Napoli, l'amore che ti arriva. Ti ha fatto effetto vederli vincere?
0: Sì, ma ha un effetto positivo di essere contento perché sono rimasti lì tanti amici, tanta gente che lavora dentro il club. E so quanto ci tenevano a vincere lo scudetto. Noi siamo stati vicino anche a vincere l'Europa League.

0: siamo arrivati in semifinale anche lì. Però non è facile, torno al discorso di prima, non è
1: Sì.
0: facile vincere mai, mai, mai, mai. Quindi a volte quando si arriva così vicino e vinci due scudetti e dici, vabbè, dai, il secondo scudetto non è festeggiato nella maniera giusta, ti trovi in un posto che non è giusto, devi sempre lottare per vincere, ma arriva soltanto uno per primo. Quindi a me ha fatto un effetto molto positivo che il Napoli possa avere questa realtà. Sono contento per loro.
1: E Allegri al Napoli, ti sembra l'allenatore ideale?
0: Allegri, un grandissimo allenatore. È vero che è un cambio nella metodologia, nel modo di giocare negli anni precedenti, però è un allenatore che ha sempre fatto bene, che le squadre le mette a posto, con le sue caratteristiche, però è un allenatore di squadre importanti, quindi andremo a vedere, non lo so. Ma non credo che non sia giusto, credo che sia una scelta molto coraggiosa e avere un allenatore con quella personalità e con quella esperienza dentro del calcio italiano è giusto.
1: L'ultima domanda te la faccio su Lautaro Martinez, altro tuo connazionale. Ha fatto un grande mondiale rispetto al Qatar, in cui al contrario venne fuori Julian Alvarez, che infatti fu il partner di Messi in quella cavalcata. A questo giro è stato Lautaro l'attaccante, a parte Messi, più in forma dell'Argentina. È il capitano dell'Inter, è un centravanti ormai affermatissimo. Ti chiedo, Scaloni in finale non gli ha fatto fare neanche un minuto, eppure era il giocatore più in forma che aveva in quel momento lì. Questa cosa ha fatto discutere molto anche in Italia, visto che Lautaro è il capitano dell'Inter. Che ne pensi dell'Lautaro calciatore e se secondo te questa scelta è stata pagata in finale? Magari tu l'avresti fatto giocare o titolare o a gara in corso?
0: No, per me l'analisi non è giusto, dire non l'ha fatto giocare, perché l'Argentina è stata punita, Scaloni è stato punito dagli infortuni. Noi abbiamo sofferto gli infortuni dei due centrali difensivi in partita. Quindi poi vai a rimediare con gli infortuni, quindi è stato obbligato dai momenti della partita e degli infortuni a fare dei cambi, quindi quando arrivi a quel punto ti restano uno o due cambi in meno, è difficile. Quindi io non so se in condizioni normali, sicuramente, a mio avviso, o penso io, Scaloni l'avrebbe fatto giocare, sicuro. E poi è stato un grandissimo mondiale di lui. L'ho sentito in tante interviste parlare di quanto si aveva preparato per arrivarci bene e niente, ora purtroppo il mondiale è quello che è stato, non ha avuto minuti in finale, però cambia poco, la sua importanza sempre è presente, lui è un giocatore che ha ancora tanto tempo in nazionale per tornare a vincere o per tornare a provarci almeno. E niente, è un grandissimo giocatore. Al contrario, io solo penso che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione, assolutamente. E purtroppo in finale è stato punito dagli infortuni e da tutto l'altro che abbiamo parlato. Solo quello.
1: Mariano Andujar, grazie mille per essere stato con noi. A presto e buona serata.
0: Grazie a voi, un saluto e niente, ci vedremo presto, dai, abbraccio.
1: E dopo questa intervista passiamo al Torino e facciamo un punto sul mercato del Granata. C'è ancora tanto da fare per plasmare la squadra che allenerà Abate. In queste ore sono venuti fuori diversi nomi che possono rientrare in orbita Granata. Facciamo il punto col nostro corrispondente sul Torino, ossia Emanuele Pastorella. Emanuele, benvenuto, a te la linea.
2: Il nuovo Torino di Ignazio Abate sta nascendo in Varrendena, a Pinzolo, dove i Granata sono impegnati nel ritiro che si concluderà sabato con la terza e ultima amichevole contro il Cittadella. Si vede già la mano dell'allenatore di Abate che in questi giorni di ritiro ha alzato notevolmente i giri del motore, si sta ovviamente concentrando sulla parte atletica, ma anche molto sulla parte tattica, sul 3-4-2-1. Sarà questo il modulo di partenza del Torino targato Abate, ma è anche un Torino che davvero ancora ha bisogno di tanti innesti dal mercato. Il direttore sportivo Gianluca Petracchi ammetteva nel giorno della presentazione dell'allenatore che di sicuro mancavano un portiere e almeno due difensori. Ad oggi, quando manca un mese di fatto all'esordio in campionato del Torino contro il Milan e circa 3 settimane alla prima gara ufficiale, quella di Ferragosto in Coppa Italia contro la Carrarese, di fatto quelle caselle sono ancora vuote, perché partendo dalla porta ad oggi il titolare è ancora Paleari, c'è Israel che è ai margini ma si è operato una spalla e fino a novembre non sarà a disposizione, quindi per una sua cessione se ne riparlerà poi in inverno. L'unico estremo difensore che è arrivato è il giovane Mascardi, che comunque non è ritenuto pronto per fare il titolare, rimarrà o da secondo oppure probabilmente verrà ceduto in prestito. A questo punto i nomi che si fanno per la porta del Torino restano quello di Perry del Leeds, ma il club inglese, prima di cedere l'estremo difensore, vuole trovare l'eventuale sostituto. Il Torino prova anche a guardarsi intorno, c'è sempre caldo il profilo di Ramsdale, non tramonta del tutto l'ipotesi Livakovic, mentre il paraguayano Gil ormai sembra un sogno destinato a rimanere tale. Per quanto riguarda la difesa, ad oggi gli unici titolari sono Coco e Ismaili. A Pinzolo, come braccetto di sinistra, come terzo di difesa, sta giocando Biraghi, che di fatto è un esterno e soprattutto non rientra nei piani del Torino. Quindi la necessità è davvero rinforzare il reparto, si parla di Nelson, di Comuzzo, quindi di profili ce ne sono diversi, e quello più vicino ad oggi sembra Giorgini della Juve Stabia, un giocatore che Abate ha già guidato, ha già allenato proprio durante l'esperienza in campagna. Sulle corsie esterne è l'altra priorità per il direttore sportivo Petracchi, perché a destra rientrerà Pedersen dopo le vacanze post mondiale, ma sul norvegese c'è mercato, quindi a destra, oltre al norvegese appunto, c'è Abuklal, a sinistra è rientrato il giovane Cacciamani, ma anche solo numericamente si capisce quanto sia necessaria l'innesto appunto di volti nuovi. In attacco invece il discorso è un po' al contrario, perché c'è un po' di abbondanza, c'è Simeone, c'è Zapata, è stato riscattato Kulenovic, c'è Adams che proprio nelle ultime ore ha raggiunto i compagni a Pinzolo, ma il suo nome invece è quello che sembra candidato in qualche modo a lasciare il Torino, anche per provare a trovare un tesoretto poi da reinvestire su un mercato che, quando, lo ribadiamo, manca un mese al campionato, al Torino deve ancora davvero entrare nel vivo.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, una vittoria, quella di Kimi Antonelli che scaccia un po' via i pensieri bui che erano arrivati appunto negli ultimi appuntamenti. Arriva la sesta vittoria stagionale proprio per il pilota della Mercedes, che allunga in classifica iridata visto quello che è stato l'incidente al primo giro tra Lewis Hamilton e George Russell. Russell che tra l'altro poi molto polemico anche poi nel post gara, perché ha parlato, ha lamentato di una mancanza di nuovo di potenza del proprio motore e si è lamentato e molto non solo con il team ma anche apertamente con la stampa, dicendo che quello che gli servirebbe sarebbe soltanto avere la stessa macchina, la stessa opportunità di Kimi Antonelli. Detto questo però, la Ferrari, che comunque ha cominciato il venerdì abbastanza in difficoltà, in particolare con Charles Leclerc, però il Monegasco, che ricordiamo era il vincitore dell'ultimo Gran Premio, quello di Gran Bretagna, alla fine proprio con il Monegasco è riuscito a strappare una seconda posizione, sfruttando non solo quello che è stata la safety car per portarsi in testa, ma poi anche ha resistito abbastanza proprio nei confronti di Kimi Antonelli. Poi nel finale c'è stato il sorpasso, è riuscito addirittura a tenere anche un certo margine nei confronti del pilota italiano, poi nel finale comunque ha dovuto cedere il passo. Terza posizione per Max Verstappen, quarto come abbiamo detto comunque un Lewis Hamilton penalizzato anche per 5 secondi per quella manovra, proprio il contatto a inizio gara con George Russell, forse quello che si aspettava qualcosa di più proprio dal Gran Premio del Belgio. Però di questo e di molto altro ne parliamo con il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Ciao Mariano!
2: Ciao, un caro saluto a te, Daniele, e a tutti gli amici insomma, che stanno seguendo Motor Valley.
1: E allora Mariano, innanzitutto io vorrei partire con te insomma con un commento in generale su questo Gran Premio, perché ecco, abbiamo visto sicuramente la notizia che comunque Kimi Antonelli ha dato una risposta importante dopo quello che era accaduto anche in Gran Bretagna, sesta vittoria stagionale. Quello che sta impressionando di questo ragazzo è comunque è la maturità che sta avendo. È vero, ha la macchina in questo momento più forte del lotto, però comunque poi devi arrivarci a questi risultati, e lui ci sta arrivando con grandissima maturità e soprattutto sta mostrando anche una grande fame, una voglia proprio di vincere, di essere lì davanti, tra l'altro in un circuito, Mariano, dove l'anno scorso forse ha vissuto uno dei momenti più bassi di questo inizio di carriera poi in Mercedes, ed ecco proprio lì invece adesso ha toccato forse quello che è il momento più alto.
2: Beh, allora guarda, si parlava proprio ieri con l'amico Marco Privitera di questa trasformazione, chiamiamola così, di Antonelli, che non è una trasformazione, nel senso che tutti coloro che sono molto più esperti anche del sottoscritto hanno sempre detto che il talento di Antonelli era veramente un talento generazionale, al pari ad esempio di Verstappen, poi naturalmente vedremo strada facendo. Però c'è un altro fattore che secondo me emerge, vale a dire che con questo regolamento assolutamente bislacco, Kimi Antonelli, sia per essere il talento che è, ma in più anche per la giovane età, è forse più abituato, diciamo, a gestire parametri virtuali, mettiamolo in questi termini giusto per capirci, si trova particolarmente a suo agio, lui e molti dei giovani piloti della Formula 1. E questo forse possiamo comprenderlo meglio guardando Russell, che non è certo l'ultimo arrivato, non è certamente uno fermo, come si suol dire, che ha tanta gavetta, tra virgolette, e che ha regolato anche un certo Lewis Hamilton. Va bene che le Mercedes del periodo dell'effetto suolo non erano proprio il massimo, ma in ogni caso ha dato la paga a un certo Lewis Hamilton, però si trova insomma pesantemente distaccato da Antonelli. Ora, se anche fosse, come è plausibile che sia, la batteria, perché purtroppo dobbiamo tenere conto di questo fattore incredibile, che sino a qualche anno fa sarebbe stata follia pensare che tutto dipendeva da una batteria in Formula 1, è pur vero che però è dall'inizio del mondiale che le sta prendendo Russell da Kimi, quindi a quel punto è chiaro che c'è un problema anche banalmente chiamato psicologico, cioè la pressione che tu hai nel vedere che tu dovevi regolare il tuo compagno, l'anno scorso già stavi fregando le mani dicendo vabbè, l'anno prossimo vinco io in carrozza e quest'anno le stai prendendo, tanto che sei addirittura terzo nel mondiale piloti. E quindi ci stanno due fattori, secondo me, ecco, da una parte il fattore dell'attalento del pilota, ma dall'altra anche l'adattamento maggiore a un modo di guidare che, diciamocela tutta, è assolutamente controintuitivo, perché come sappiamo bene con questo regolamento non devi sempre accelerare, è paradossale, ma purtroppo è così, e devi essere più bravo degli altri a capire quando frenare per ricaricare la batteria.
1: È vero, sì, è questo, insomma, una delle differenze che, insomma, sostanziali che sta caratterizzando appunto questo confronto interno tra Antonelli e Russell. Quello che volevo chiederti è anche questo: nel post gara Toto Wolff se l'è fatto un po' scappare, nel senso che ha detto che comunque sono i migliori in questo momento, parlando anche del motore, quando invece sappiamo quelle che sono state le concessioni hanno visto comunque davanti a tutti sostanzialmente invece hanno premiato il motore dei Red Bull, un passo leggermente più indietro appunto Mercedes e poi Ferrari e via discorrendo. Ecco, da questo punto di vista appunto volevamo sentire proprio te in merito a questo, proprio analizzando tecnicamente quello che è la monoposto in questo momento, che dobbiamo dirlo sta performando di più la Mercedes. A che punto è il motore? Perché in tanti abbiamo dubitato che in questo momento, almeno finora, non abbia espresso un po' tutto il suo potenziale, vuoi anche per una questione, come abbiamo detto anche con te, di batteria, di quello che è poi anche dal punto di vista appunto dell'affidabilità. Ma abbiamo visto tutto il potenziale? A che punto è veramente? Quale può essere il vantaggio che ha la Mercedes dal punto di vista motoristico in questo momento rispetto alle altre?
2: Allora, detto che Toto Wolff è stato molto bravo ad apparecchiare politicamente, sì, questo ciclo diciamo tecnico, in modo tale che avesse un vantaggio competitivo. Qualcosa di similare era accaduto nel 2014, infatti, per fortuna non in quelle dimensioni. C'è l'ibris greca, cioè che sei talmente tracottante talvolta che ti lasci scappare le cose, e ti fai scappare il fatto che il tuo motore è più performante. Nessuno di noi crede che il motore della Red Bull, al suo primo anno tra l'altro, nel creare un propulsore ibrido, perché siamo sempre, è una formula ibrida, sia superiore al motore Mercedes. Mettiamola in questi termini: qual è il trucco? Poiché l'ADUO, cioè la serie di norme che permettono quest'anno di stilare una classifica competitiva per dare dei gettoni prestazionali, riguarda solo il motore endotermico, cioè il motore turbo, sei cilindri e basta. È una cosa folle, perché chiaramente è proprio perché è una formula ibrida, dove addirittura sino ad ora quasi il 50% del totale di questi 1000 cavalli ipotetici, giusto per andare a spanne, è legato alla energia elettrica, quindi al recupero di energia, e l'altro 50% è dato dal 6 cilindri turbo. È chiaro che il pacchetto completo Mercedes è decisamente superiore, perché non solo ha probabilmente gli stessi o più cavalli della Red Bull, ma ha anche una capacità di gestire la parte ibrida, quindi parliamo di materiali, parliamo di batteria, parliamo di capacità di recuperare energia, superiore, ampiamente superiore agli altri. Ora, tornando a quello che dicevi tu, questa cosa è interessante, perché quello che ha detto Toto Wolff si è fatto scappare, ha messo in allarme un pochino la federazione, a noi risulta, perché poi Red Bull ha fatto molta pressione dicendo ma ci state pigliando per il naso con questa storia qua dell'ADUO. Quindi non mi stupirebbe che, proprio per evitare anche un dominio terrorizzante tipo 2014-2021, la cosa che più la federazione teme in questa, infatti, formula che deve essere sempre spettacolo, poi prima chiudiamo, non sappiamo cosa vuol dire spettacolo, ma lasciamo perdere. È chiaro che in questa situazione magari potrebbero rivedere certi parametri, però il giochino è stato quello: tutti i team si sono trovati d'accordo, i costruttori, cioè, nel vedere come parametro di riferimento il motore endotermico e non l'unità nel suo insieme. Ciò avrebbe permesso alla federazione di avere probabilmente una classifica dei valori più chiara. Qual è il paradosso? Il paradosso è che Red Bull non potrà sviluppare il proprio motore allo stato attuale, Ferrari potrà svilupparlo, diciamo, ampiamente, perché comunque ha un deficit di cavalli notevole, ma Mercedes potrà svilupparlo almeno con un gettone di presenza. Quindi il paradosso è servito, mettiamola così. Sì. Poi, per chiudere, l'altra cosa che mi chiedevi, cioè se la Mercedes è tenuta qualcosa nel taschino, Allora, anch'io lo pensavo all'inizio, e in effetti all'inizio noi lo vedevamo che quando volevano prendere il largo lo prendevano, però dobbiamo tenere conto di due fattori. Silverstone e Spa, che sono circuiti che avrebbero dovuto demolire le due frecce d'argento gli avversari. Russell è stato battuto da diversi piloti, e Antonelli, uno è stato sfortunato, avrebbe potuto probabilmente vincere a Silverstone, a Spa è riuscito a vincere, ma non c'è stata, sai, quella dominanza per cui tu acchiappi l'altro, te lo divori in un solo boccone e poi gli dai 10 secondi. Beh, alla fine, se andiamo a vedere, siamo arrivati a 2 secondi e Antonelli non stava gestendo, anche perché ha ricevuto proprio dal team degli avvisi relativamente al fatto che aveva superato i track limit, era a rischio di avere una sanzione, se 2 su 3 se non ricordo male. Quindi in quel momento è chiaro che non si stava divertendo, non stava andando guidando, insomma, come facevano nel 2014, 2015, 2016 Hamilton e Rosberg, che tranquillamente, quando mettevano il turbo, tra virgolette, non li vedeva più nessuno, era un'altra categoria. Mettiamola in questi termini, la mia impressione è questa, che in qualifica ci sia ancora qualcosina che sicuramente ha di più la Mercedes. In gara, però, questo vantaggio diventa molto, molto più risicato.
1: Si riduce il margine,
2: Quindi c'è tanta, è interessante vedere che ad esempio la Ferrari, che ha fatto un super lavoro con una macchina che ha chiaramente problemi nella parte endotermica, nel recupero dell'energia, su due circuiti così ostici, in uno ha vinto, nell'altro è arrivata seconda.
1: È vero, è vero. Tra l'altro proprio, ecco, volevo passare proprio al capitolo Ferrari, perché comunque quello che abbiamo visto, ecco, era un Leclerc, come abbiamo detto, era in difficoltà, invece poi alla fine un po' in qualifica, ma soprattutto in gara invece ha mostrato un ritmo differente, come abbiamo detto, sicuramente facilitato da quella che è stata anche la safety car per sorpassare Antonelli, però anche nel finale pensavamo ci fosse un sorpasso più agevole da parte di Antonelli, e poi appunto, come abbiamo detto, non se n'è andato se non proprio nelle ultime tornate. Però ecco, quello che sta facendo specie in questo momento è però soprattutto sono due fattori. Intanto il primo, che credo che sia anche più fondamentale, ossia stiamo vedendo tanti aggiornamenti da parte della Ferrari, se non erro è proprio la scuderia che in generale ha portato più aggiornamenti da qui a inizio stagione, ma soprattutto aggiornamenti che hanno sempre dato un risultato e hanno avuto un riscontro tra quello che è computer sostanzialmente, galleria del vento e poi risultati in pista. E quello che stiamo vedendo, avevano detto in Ferrari proprio per esempio in questo weekend, c'erano tra i 6 e 7 decimi addirittura di differenza in qualifica, quasi c'è stata questa differenza, in gara un ritmo di 2-3 decimi superiore rispetto alla Mercedes, e così se andiamo a vedere un po' ci sarebbe stato. Ecco, finalmente una Ferrari che vede una corrispondenza tra quello che fa in fabbrica e la pista, e credo che questo sia già un segnale positivo rispetto a quello che abbiamo visto nel recente passato.
2: Beh, primo elemento, allora intanto la SF26 proprio per sua natura rende molto di più in gara che in qualifica, perché le manca quella manciata di cavalli in cui tu dai tutto nell'unico giro. Poi dobbiamo anche tenere conto che il mondo della Formula 1 è un mondo in cui nessuno dice davvero la verità, è tutto, diciamo, c'è molta pretattica, quindi quando dicono che si aspettavano di prendere 7-8 decimi, chiaramente anche in Ferrari fanno pretattica, tanto che se noi andiamo ad analizzare la parte finale della qualifica, da una parte Leclerc poteva sicuramente fare un risultato migliore se non si fosse, diciamo, imbrogliato da solo con la bandiera gialla, e dall'altra Hamilton ha detto che poteva comunque fare meglio, quindi allora lì era, diciamo, che ha sottoperformato la Ferrari in qualifica. Allora, se io e te ci mettiamo a pensare, però questo che tu hai rilevato è importante, se ci mettiamo a pensare da quanto tempo la Ferrari non fa una monoposto convincente e soprattutto non la sviluppa a dovere, io credo che andiamo indietro forse al 2007. Perché da qui al 2026 noi abbiamo avuto anni in cui c'entravano la monoposto ma non riuscivano a svilupparla e perdevano la guerra degli sviluppi, oppure aveva un concetto funzionante tipo 2022, poi per tutta una serie di motivi anche chiaramente legati alle scelte della federazione comunque si sono persi per strada. Ma qui invece abbiamo per la prima volta dopo tanto tempo una monoposto che nasce bene, tu porti un pacchetto corposo di aggiornamenti e quella va molto meglio. Quindi allora, primo, io sono sempre stato un detrattore di Vasseur, quindi voglio dire Però la realtà ti dice una cosa, che quest'anno il team sta lavorando davvero molto bene, anche a livello di strategie, sì. E secondo che quel team plasmato da Vasseur sta davvero lavorando molto bene in quelli che sono gli aspetti, diciamo, tecnici. È molto aggressiva la Ferrari nel portare sviluppi e sono quasi sempre sicuri che questi sviluppi funzionino. Quindi, se tutto va bene, io non so se saremo in tempo per poter lottare per il titolo, ma diciamo che molto capiremo quando avremo intanto questo Gran Premio che poi ci porterà alla pausa estiva e poi quando al rientro noi avremo il debutto del motore aggiornato con il secondo gettone Aduo. E allora diciamo che se Mercedes non riuscirà a tenere botta, magari avremo una seconda parte di mondiale già molto più interessante. Tra l'altro questa parte di mondiale non è stata certamente infatti noiosa, a parte le prime gare, perché quello che diciamo contraddistingue poi la Mercedes è che sì che è un gigante, ma è un gigante che ha grossi problemi di affidabilità. È probabile che i Mercedes abbiano fatto un calcolo legato al fatto che avrebbero potuto incamerare moltissimi punti nella prima parte del mondiale e poi rallentare, ma non si sono, diciamo, non hanno fatto il conto con l'affidabilità, o perlomeno gli altri li hanno portati a tirare il collo alla monoposto, in particolar modo a quell'oggetto oscuro, tra virgolette, per loro, che è la batteria, perché sì, la maggior parte dei problemi sono arrivati da guasti di natura elettrica. Quindi probabilmente l'hanno risolto questo problema, ma in ogni caso non è detto che sia così. Insomma, la cosa più importante però è una: spingere, spingere, spingere. Se Ferrari e gli altri spingono, Mercedes avrà i suoi problemi.
1: Ecco, da questo punto di vista volevo chiederti questo, Mariano, perché quello che ci stiamo chiedendo un po' anche ormai da diversi mesi è questo: qual è la differenza in questo momento tra Mercedes e Ferrari? Si è parlato tanto di una questione solo, esclusivamente di motore e quindi anche di quello che è l'utilizzo poi anche della parte elettrica che ha migliore comunque la Mercedes. È solo questo in questo momento che sta facendo la differenza, anche se poi ecco, se andiamo a vedere anche le parole dei protagonisti, in particolare Leclerc e Hamilton, quello che chiedono alla Ferrari è proprio più potenza, ma in generale proprio una gestione differente proprio di quello che è incamerare e gestire appunto l'energia elettrica. È solo questo oppure magari ci sono altri punti nei quali la Mercedes in questo momento risulta superiore alla Ferrari?
2: Allora, globalmente la Mercedes ha fatto la monoposto migliore, intendendo che è quella che ha il pacchetto, sommando tutte le sue parti, telaio, aerodinamica, trazione e power unit, migliore. Sì. Però questo è l'aspetto, diciamo, molto superficiale. Poi quando andiamo a vedere, per quello che naturalmente possiamo sapere e comprendere dai dati che ci vengono, certo, dati pubblici, perché molte cose chiaramente i team le tengono riservate, possiamo avere un quadro di questo tipo. Ferrari ha probabilmente il telaio migliore e il telaio che soprattutto in curva e nelle curve lente garantisce un carico molto elevato e quindi chiaramente va molto più veloce in curva rispetto a tutti gli altri e è più o meno a livello Mercedes, ma nelle curve lente Mercedes perde. Quando arriviamo in rettilineo, ovviamente Mercedes ha un boost, chiamiamolo così, perché avendo più cavalli, allora questa Formula 1 funziona così, perché è talmente complicato, cioè quando tu lo spieghi ti viene veramente da ridere o da piangere. Allora, in base a come è fatto il circuito, si deve stabilire una mappa in cui si decide con il software dove devi caricare e dove devi scaricare la potenza della batteria per poi ricaricarla, scaricarla e così via. Intanto bisogna tenere conto del fatto che con l'aerodinamica attiva ogni circuito avrà diverse zone, rettilineo, chiamiamola così, dove tu potrai aprire tutte e due le ali. Anche quello chiaramente deve essere messo nel conto della gestione elettrica.
1: Certo.
2: Dov'è che si deve, che si recupera maggiormente? Beh, allora, si recupera maggiormente quando tu freni, perché chiaramente in quel caso l'MGUH, io li confondo sempre, perché uno l'hanno tolto, sì, recupera energia che dà la batteria, e poi la batteria, quando sarà più o meno pronta, spingerà o si parzializzerà la spinta, c'è un software che fa tutta questa roba, sì, oppure o recuperi quindi frenando, oppure devi recuperare purtroppo quando c'è un rettilineo molto lungo. A un certo punto il motore, la batteria si scarica perché può durare 21 secondi ipoteticamente, poi si scarica, allora a quel punto il motore resta da solo con i suoi più o meno 500 cavalli e in più deve caricare il motogeneratore. Quello che succede quando infatti tu vedi che a un certo punto
1: Rallentano, no?
2: metti,
1: Nella parte conclusiva.
2: rallentano vistosamente per ricaricare, e come è accaduto purtroppo terribilmente, diciamo a Spa. Tanto che la federazione o Liberty Media o chi per loro hanno deciso di togliere due cose dalla visualizzazione della grafica. Hanno tolto la velocità massima,
1: Eh sì.
2: così non vedevi dove tagliavano, e hanno tolto la batteria perché non vedevi dove era scarica e dove plafonavi. Quindi in questo gioco, diciamo, di trovare l'equilibrio giusto fra la sensibilità del pilota che deve sapere che in quel punto no, non deve accelerare anche se lo avrebbe sempre fatto, ma non in questo regolamento, e deve frenare forse di più perché appunto deve aiutare la ricarica, oppure deve frenare un pochino, oppure un po' e poi riaccelerare perché deve dare quei 3 kW in più, cioè questa alchimia folle. In questo gioco completo, chiaramente Mercedes ha un grosso vantaggio, però attenzione, dobbiamo dare atto a Ferrari che, nonostante il deficit di cavalli, sono quelli che nelle ultime gare sono riusciti a gestire in maniera egregia quella poca energia che avevano dalla parte, diciamo, dei cavalli e dalla parte ibrida, in modo da, diciamo, ridurre sensibilmente il gap che avevano rispetto a Mercedes. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche qui abbiamo una possibile speranza, lo dice un pessimista cronico come il sottoscritto, però vedendo i giochi, come sta reagendo la Ferrari anche dal punto di vista di quello che è il deployment, l'harvesting, queste brutte parole che ormai dobbiamo usare, cioè dove
1: Conoscere, sì.
2: carichi e dove scarichi, diciamo, allora, quindi globalmente Mercedes ha un vantaggio, ce l'ha ancora, potrebbe anche essere talmente brava da svilupparlo ancora questo vantaggio,
1: Certo.
2: ma Ferrari ha più assi da giocare nella manica e soprattutto ha imparato moltissimo da queste prime gare. Allora, come hai detto tu anche prima, questo campionato si gioca, ma lo sapevano tutti i principali competitor, si gioca su come e quanto e in che modo si svilupperà. Ferrari sta giocando bene questa partita. Se continua così, secondo me è possibile che ci sia una convergenza seria di prestazioni quest'anno. Poi non so se questo sia sufficiente per battagliare alla pari per il titolo. Penserei più di no, perché abbiamo anche un super Antonelli, ma magari per i costruttori
1: Un
2: ci si potrebbe fare già
1: pensierino.
2: un pensierino. Non è che
1: Sì.
2: lo buttiamo via il campionato
1: No,
2: costruttori, eh.
1: infatti, anche che sarebbe già un passo alla volta, insomma, una Ferrari che riesce a ritornare lì davanti.
2: Sì.
1: E l'ultimissima che volevo farti, Mariana, è questa, perché naturalmente, ecco, abbiamo parlato un po' di questa gara, ma in generale ci stiamo avvicinando adesso sostanzialmente a quella che è la metà stagione, col Gran Premio d'Ungheria, cioè questa sosta estiva. Volevo chiederti, al di là di Mercedes e Ferrari, da chi ti aspettavi di più in questa prima parte di stagione? Viene in mente la McLaren, anche se lì, insomma, c'è chi parla magari, ecco, di una Mercedes che non ha dato tutta quella potenza e tutte quelle informazioni che possono servire per gestire al meglio la Power Unit, ma in generale, ecco, abbiamo visto, insomma, tutte le altre scuderie, da chi ti aspettavi veramente di più, proprio almeno finora nel mondiale?
2: Allora, sicuramente mi aspettavo di più da McLaren, anche perché deve difendere il titolo. Mi aspettavo di più anche perché loro hanno fatto un lavoro eccezionale in pochi anni nel trovare la filosofia giusta per diventare dominanti l'anno scorso, ma già 2 anni prima avevano vinto il titolo costruttori che hanno bissato l'anno scorso. Però c'è un discorso importante da dire. Queste monoposto sono completamente diverse rispetto a quelle della generazione precedente, perché è stato quasi del tutto cancellato l'effetto suolo, cioè il canale Venturi nelle pance, quello che correva, diciamo. Infatti, se voi vedete adesso quando vengono tirate su le monoposto, si è ritornati quasi sostanzialmente a un fondo piatto. Quindi è una filosofia in cui McLaren non era andata bene, al contrario di Mercedes che dominava quando c'era la vecchia filosofia aerodinamica, chiamiamola così. Poi c'è il discorso che tu dicevi, cioè comunque un team clienti la McLaren. Questo vuol dire che ha la stessa power unit e la Mercedes è obbligata a dare ai team
1: Sì,
2: clienti
1: infatti.
2: come la stessa power unit, però c'è il discorso del famoso libretto delle istruzioni. Voglio dire, alcuni trucchi se li sono tenuti loro e non li hanno spiegati ai team clienti perché potevano essere una rogna. Non è molto etica questa roba qua, perché in teoria tu devi fornire tutto l'apparato in tutti i suoi aspetti paritetico. No,
1: Magari
2: non lo stanno
1: potrebbe, ecco, da questo
2: facendo.
1: punto di vista, Mariano, potrebbe tornare utile, magari se la Ferrari si avvicina nel mondiale, riavere magari una McLaren competitiva e mettersi in mezzo tra loro e la Ferrari potrebbe essere, diciamo, un qualcosa da giocarsi poi nella seconda
2: diciamo
1: parte.
2: Diciamo che no? Questa è una cosa che machiavellicamente potrebbe tentare Toto Wolff, perché Toto sì. Wolff è proprio un bucaniere da questo punto di vista. Io infatti lo volevo in Ferrari per quello. Per quel che riguarda Red Bull invece non è una delusione, nel senso che Red Bull è il primo anno in cui è costruttore, poi tanti dicono
1: infatti,
2: sì,
1: è vero.
2: Ok, è costruttore, però ha comprato quasi tutti i tecnici dalla Honda, dico ok, ma cioè un conto è che compri i tecnici, un conto è che è la struttura per farli lavorare,
1: infatti.
2: Cioè prima fai solo telaio, aerodinamica, le parti in carbonio, poi devi fare anche un motore,
1: anche quello.
2: Non è così facile, non è... quindi da questo punto di vista sono stati veramente bravi. E il problema è che nel telaio non sono al top, ma se sviluppano bene potrebbero diventare anche loro delle insidie, diciamo, sì. Verso Mercedes e verso Ferrari.
1: Eh sì, vedremo insomma, perché ecco, si sta veramente in questo momento sviluppando un campionato. Abbiamo visto per adesso un mondiale dove naturalmente sono emerse in particolar modo Mercedes e Ferrari. Dall'altra, ecco, ci aspettavamo di più dalla McLaren. Vedremo un po' se magari, ecco, in questa seconda parte di stagione riusciranno a trovare la quadra, perché l'abbiamo visti veramente molto, molto a singhiozzo. Detto questo, appunto, ci diamo appuntamento sicuramente più avanti nel mondiale. Allora ringraziamo il direttore di Formula Tecnica, Mariano Froldi. Grazie ancora, alla prossima. Mariano.
2: Ciao, è sempre un piacere, un caro saluto a tutti.
1: E allora, questo è il commento al Gran Premio del Belgio che si è disputato a Spa. E allora io ringrazio dall'altra parte, vedo Claudio Ferrarese, e do appuntamento alla prossima puntata di Motor Valley. Ciao!
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Siamo a un punto di non ritorno, compriamo tutti noi, poi ne compriamo tre, poi ne compriamo due, poi speriamo di comprarne uno. Siamo in questo momento, sicuramente Ausilio qualcosa farà, perché non credo che si vada a chiudere il mercato dell'Inter con un no di Palestra. È un problemino per Calaili e chiusura del mercato, ma il problema è uno solo. In questo momento chi pensa, ho letto di tutto.
2: Intanto penso che sia un discorso stucchevole che serve a poco. Messi per negli ultimi 20 anni è innegabile che abbia imperversato. Negli ultimi 20 anni ha fatto cose costantemente, no? Di livello incredibile. E io dico sempre, ho una mia teoria, ho conosciuto di presenza, anche per averlo vissuto, il primo Maradona.
3: Di tre neoacquisti di cui eravamo curiosi di conoscere, insomma, potenzialità, qualità, qualcuno lo conosciamo meglio come Pedraza perché ha una lunga alle spalle, Duchi invece ancora insomma da scoprire, così come Bruno Galassi. Ha giocato solo Bruno Galassi, gli altri Pedraza e Duchi sono alle prese con i classici contrattempi della fase di preparazione da gestire.
4: Io sono sempre un po' in difficoltà quando devo parlare del signor Lotito, perché insomma che non ho il mio avvocato è in vacanza e non lo vorrei far lavorare anche d'estate. Sono molto edulcorato, molto molto molto, quindi è un copia e incolla delle famose battute ormai alle quali ride soltanto lui, a Reggio ancora non sanno con chi ha che fanno a che fare. Però è chiaro, giustamente loro hanno una realtà di serie D ed gli hanno almeno garantito di avere questa iscrizione e di fare questo campionato.
5: Benvenuti a Tutto Mercato di questo pomeriggio. Un saluto da Marco Piccari
6: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
5: Ciao Francesco, ben trovato anche a te, ben trovati a tutti voi. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per accompagnarci in questo pomeriggio di mercato, non solo, perché faremo il solito giro con i nostri corrispondenti, quindi lo spieghiamo ancora a chi magari non ha avuto modo di conoscerci bene ieri, perché ho letto sui social che non... è una trasmissione che è partita ieri, si concentrerà molto sul mercato con gli interventi della redazione di Tutto Mercato Web, con gli interventi dei corrispondenti. Anche oggi avremo delle parentesi sulle singole squadre che di giorno in giorno un po' cambieranno, caro Francesco, e poi abbiamo anche degli ospiti per approfondire alcune tematiche, diciamo un paio d'ospiti nel corso della trasmissione. Quindi non è Maracanà, non ci sono i forum, quindi è un po' diversa la struttura. Vi accompagneremo cercando di darvi il più possibile news fino al 14 di agosto, venerdì 14 agosto, poi il 17 ripartirà il palinsesto regolare con il ritorno di Maracanà dalle ore 13. Francesco.
6: Sì, ripartiamo forte su quello che è il mercato, perché rispetto a quando ci siamo salutati ieri pomeriggio un po' di cose sono cambiate, in realtà non tantissimo, soprattutto per quanto riguarda la Juventus, nel senso che per esempio l'affare Zirkzee può essere un'ipotesi percorribile, anche se rimane ancora sullo sfondo rispetto ai soliti nomi. Quello che è cambiato soprattutto è la certezza, sono cambiate un po' di cose in realtà, un po' di scenari, perché ci eravamo salutati dicendo sulla vicenda Somerville che l'offerta della Roma, l'offerta incredibile da 50 milioni potesse essere quella giusta per poter prendere l'esterno d'attacco olandese. In realtà sono cambiate tante cose, è cambiato il fatto che si è inserita l'Arabia, si è inserito Simone Inzaghi con un'offerta incredibile in totale da 80 milioni e con un ingaggio pazzesco per il calciatore, che ha preso tempo, non ha accettato, non ha neanche dato una risposta definitiva, e quindi la Roma dà una grande delusione perché sembrava praticamente tutto fatto, ad una piccola speranza che ancora c'è, esiste, e ne parleremo tra poco nel collegamento con Tutto Mercato Web e con Lorenzo Di Benedetto.
5: Assolutamente, intanto partiamo proprio da Tutto Mercato Web, perché ci sono anche delle ufficialità che riguardano poi la struttura di alcune squadre. Una di queste è il Frosinone, che tra l'altro ha iniziato il ritiro a Terminillo. Più tardi sentiremo anche le parole del direttore sportivo e faremo un approfondimento proprio sul Frosinone. Ieri abbiamo sentito uno stralcio di Alvini, che vuole interpretare questa, il suo calcio anche in questo campionato, quindi molto propositivo, una squadra che vorrà far gioco. Ecco, il Frosinone, Mattia Baldini è il nuovo responsabile dell'area scouting. C'è il comunicato, sappiamo che il Frosinone quest'anno ha fatto un po' di cambiamenti anche a livello societario, e allora c'è questo comunicato. Il Frosinone Calcio comunica di aver affidato il ruolo di responsabile dell'area scouting al signor Mattia Baldini. Eccolo qui, quindi Mattia Baldini, dopo l'avventura al Bologna, ha infatti firmato per il club ciociaro e affiancherà il direttore sportivo Castagnini, che sentiremo tra poco, in questo nuovo corso a stelle e strisce del Frosinone, perché c'è appunto un fondo americano che ha preso il club, ma ricordiamo che il presidente è rimasto, rimane attualmente alla, diciamo così, in carica al Frosinone con il 49%, se non erro.
6: Sì, io ti porto invece sul primo piano di tuttomercatoweb.com una notizia che riguarda l'Ibegovic. Ti invito, se vuoi, mostrarla anche ai nostri, telespettatori e radioascoltatori, perché riguarda, come detto, Alajbegović, il fantasista della Bosnia, che è conteso da più squadre italiane. Era cominciato tutto con la Roma, adesso invece c'è vede protagonista l'Atalanta, che sembra nicchiare, mentre può piombare la solita Fiorentina, che ha un po' le mani ovunque su questo calciomercato. Perché Fabio Paratici in queste ore starebbe spingendo proprio verso l'acquisto di un nuovo esterno d'attacco, e ieri abbiamo parlato appunto di Matisulè. Al momento si legge su tuttomercatoweb.com i Viola non hanno non hanno nessuno che possa agire in quella zona di campo se non Albert Gudmundsson adattato, ed è per questo che sullo sfondo rimane il nome di Alajbegović. Il giocatore sembrava un promesso sposo dell'Atalanta, con la quale ho già un principio di accordo. Il problema però è che manca l'accordo tra la stessa Atalanta e Leverkusen. Le richieste dei tedeschi sono molto alte, si parla di 30 milioni e l'Atalanta sarebbe spinta ad un massimo di 22. La Fiorentina rimane alla finestra per capire quali sono i margini, perché cerca un esterno d'attacco, e dopo l'interesse e l'ipotesi su Le, che secondo me è stato più proposto, adesso si potrebbe pensare ad un affondo nei confronti di questo interessantissimo esterno bosniaco.
5: Eh sì, insomma, vediamo come andrà a finire, perché anche su questo giocatore c'erano diversi club italiani. Adesso è spuntata la Fiorentina, molto attiva sul mercato, come abbiamo già detto nei giorni passati, e poi c'è da capire anche la vicenda Ken, come andrà a finire, perché il Como si sta facendo sentire, almeno così riportano un po' tutti, per cercare di arrivare al calciatore.
6: Dobbiamo dare anche un piccolo aggiornamento rispetto a ieri sera, ovviamente, alla vicenda Guardiola, prima di tornare ovviamente sul mercato, perché ieri ci siamo anche qui salutati con questa ipotesi, un'ipotesi poi che è stata confermata in un'intervista da parte del presidente federale Malagò a Cronache di Spogliatoio, che ha di fatto confermato l'interesse e il dialogo aperto con appunto Pep Guardiola. Non è un discorso di bilanci, non è un problema economico, ha detto Malagò, diciamo che per lui, per questo mamma santissima, così come ama definirlo, delle eccezioni ci possono anche stare. Domani, tra le altre cose, una riunione in Lega con Malagò, che porterà Maldini e Leonardo di fronte ai presidenti di Serie A per spiegare qual è il progetto federale, e credo per spiegare anche quale sia la linea che seguiranno per il commissario tecnico. Rimane una pista complicata, ma quantomeno abbiamo la conferma che in questo momento ci stanno lavorando e aspettano nel giro di breve tempo una risposta.
5: Noi siamo qui in attesa e, insomma, fateci questo regalo, concludo io. Ma vado subito da lui, è pronto direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora Lorenzo, cominciamo un po' dalla situazione Somerville per capire un po' che cosa sta succedendo. Noi naturalmente siamo collegati costantemente con il sito di Tutto Mercato Web, stiamo leggendo appunto che quasi sfumato, però insomma che succede su questo calciatore che insomma sembrava essere una richiesta importante di Gasperini. Ieri era quasi dato ormai in Arabia, oggi invece com'è la situazione?
6: Sembra avere però dei pensieri delle remore anche sull'Arabia.
7: Sì, perché poi insomma quando poi arrivano tutti quei soldi è chiaro che un ragionamento lo devi fare, no? Perché è l'unico motivo per cui un giocatore come Somerville, ma come tutti quelli che sono andati in Arabia, vanno in Arabia, ovvero vanno a prendere una vagonata di soldi e poi magari tornano in Europa dopo un paio d'anni, dopo tre anni. E Somerville ci sta pensando. È chiaro che il West Ham non vedeva l'ora, no? arrivasse l'Al Hilal, perché hanno messo sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro, mi sembra di sognare. E quindi niente, la Roma chiaramente non è
8: Radio. Buongiorno dalla redazione.
9: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte a Bab al-Mad. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione. Altre due hanno fatto dietro fronte.
8: Si sono conclusi a Manila i colloqui tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio, è durati oltre mezz'ora, secondo quanto riportato da un corrispondente della TASS. Durante il colloquio le parti hanno pianificato di concentrare particolare attenzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Lavrov aveva osservato il giorno precedente che Mosca partiva dal presupposto che Washington non avesse ancora abbandonato le proposte avanzate in Alaska.
9: Durante la notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minore con l'accusa di aver inferto a Barisardo delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sono scaturiti da una lite la cui esatta dinamica è tuttora in corso di accertamento. Il tutto sarebbe degenerato a seguito dell'investimento di una giovane del posto. Alla guida dell'auto c'era la vittima.
8: Un video di 1 minuto e 14 secondi in cui si vede Abderrahim Fakir a terra ancora legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno al 41enne è deceduto durante un fermo di polizia. 4 soccorritori della Croce Rossa che provano a rianimarlo. E quanto si vede in un video dato all'agenzia di stampa ANSA dai legali dei familiari dell'uomo. Il filmato in questione, insieme ad altri girati dai residenti della zona, sono stati acquisiti dalla procura che sta indagando per accertare cause e circostanze del decesso dell'uomo. A essi si aggiungono anche quelli delle bodycam di uno dei due agenti.
9: Sergio Mattarella compie 85 anni, eletto Presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022, è il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana a essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
8: Il calcio Allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Infortuni alla caviglia per Lorenzo Lucca.
9: Per ora è tutto.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C, che in questo momento è impegnata come tutti i club nel calciomercato, nei ritiri. Le squadre sono in ritiro, le prime amichevoli si stanno disputando, tutte le squadre stanno preparando la nuova stagione che partirà fra poche settimane, fra pochi mesi. Siamo al 23 luglio, meno di un mese, quindi all'inizio delle danze, con tante belle realtà che si stanno impegnando in questi giorni in test amichevoli. L'Inter Under 23, per fare un esempio, ieri è partita in goleada, il Gubbio ieri sera ha giocato a Firenze al Viola Park contro la Fiorentina. Il Gubbio di Carlo ha perso 1-0 con rete di Gudmundsson sul calcio di rigore. Insomma, si è comportato molto bene al cospetto di una formazione di Serie A che si è rinforzata molto in questa sessione di mercato. Insomma, le squadre si stanno rafforzando, stanno iniziando a preparare la stagione che verrà. Tutte le squadre pronte durante i ritiri, con tanti volti nuovi anche in campionato, perché le ufficialità in questi giorni stanno arrivando davvero davvero a ruota, come si suol dire. L'ultima per esempio è l'Albino Leffe, che ieri sera ha ufficializzato il primo contratto da professionista per il difensore classe 2009 Simonelli. Insomma, l'Arzignano ha preso un giovane dal Vicenza, ha firmato Romeo. Sto leggendo su Tutto C, ovviamente, il nostro portale di riferimento, tutti i volti nuovi. A proposito di Tutto C, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Tutto C, e questa mattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Pensavo, a proposito di volti nuovi, buongiorno, ciao Daniel.
1: No, volti nuovi no, Ivan, siamo sempre noi da tanto tempo. Ivan, devo iniziare, lo sappiamo che questi giorni sono molto molto molto complicati per noi del gruppo Tutto Mercato Web, per Tutto C, perché la scomparsa di Luca Esposito, come sapranno tutti i nostri ascoltatori. Non stiamo a raccontare qui quello che è successo su tutti i quotidiani e su tutte le trasmissioni, tutti i telegiornali di cronaca in questi giorni. A te, Ivan, che sei il direttore di Tutto C, che lo conoscevi bene, ti chiedo soltanto un ricordo di Luca.
2: È un ricordo che resta doloroso, perché anche col passare di diversi giorni la cosa non cambia. Oggi probabilmente questo collegamento l'avrebbe fatto lui, perché era una persona di una disponibilità incredibile, una persona con cui si litigava anche, perché credo sia giusto ricordare a tutto tondo quelli che ci lasciano, se no gli si fa un torto. Discutevamo tanto, nel senso buono del termine, sempre era un riferimento, una persona che, quando sono stato dalle sue parti, mi ha sempre accolto con grande vicinanza. È una persona che conosciamo da anni. È un vuoto che ci ha lasciato dentro, e tante domande, perché vorremmo sapere a un certo punto cosa è successo, perché è successo, però quella che non è una domanda è quanto quello che ci ha lasciato, perché Luca era veramente uno, per me era una presenza quotidiana, anche se a distanza, però

0: ufficialità, tanti rinnovi sui giorni di mercato, poi rallentava un po' nelle settimane fra la fine di luglio e inizio agosto, per poi ricominciare verso il fine, la fine del mercato. Invece stanno andando avanti, continuano ogni giorno i club a vendere, acquistare, insomma, si stanno muovendo tanto. Secondo te chi si sta muovendo meglio in questo momento?
1: Allora, insomma, muovendo meglio è molto complicato perché comunque è vero quello che dici tu, è
0: Difficile.
1: anche vero che ci sono tante operazioni, è anche vero che è ancora presto per poter
0: Sì.
1: dare, diciamo, delle valutazioni da quel punto di vista. Nelle ultime ore penso si stia muovendo, non sono ancora ufficiali, però il Bari ha fatto un paio di operazioni molto interessanti, come Gomez e Butic. Credo che in generale, per esempio, insomma, adesso credo che il Brescia stia facendo
0: Sì.
1: delle cose importanti, ma onestamente quelle che mi aspettavo, perché comunque non si può dire che abbia l'obbligo di andare in B, però insomma, sicuramente ha
0: Quasi.
1: grandissime. Appunto, grandissime aspettative su di sé. Mi sta interessando, cioè, trovo interessante comunque, al di là del fatto dell'ovvia in qualche modo vicinanza, visto che conosciamo benissimo chi lo sta portando avanti, il mercato della Folgore, perché comunque è un modo interessante di lavorare sul mercato, con ambizioni chiaramente diverse, però. Lo trovo un lavoro abbastanza interessante. L'Alcione, secondo me, non sta facendo un cattivo mercato, ti devo dire la verità. Paradossalmente, io ho citato il Bari con due operazioni che appunto non sono nemmeno ufficiali, quindi può andare avanti in quei tempi. A sud vedo più attive alcune società del nord, mentre poi sappiamo che
0: Sì.
1: tendenzialmente, insomma, il girone C poi lo fa da padrone con tanti acquisti.
0: Sì, è vero, è vero. Si stanno muovendo bene al nord. Citavi l'Union Brescia, il colpo di ieri Rizzo Pinna. Poi dopo andremo ad ascoltare anche le parole in conferenza stampa di presentazione. È un colpo importante per l'Union Brescia, che, come dicevi tu, non ha l'obbligo, ma ha tanta pressione su di sé, perché è la finalista, l'ultima finalista dei playoff di Serie C, che ha perso poi lo scontro, il doppio confronto con l'Ascoli. Non c'è più quel Vicenza schiaccia Sassi, quindi ci sta che parta sulla carta come la favorita per vincere il torneo. Poi ovviamente sarà a pannare il campo. Ti chiedo, Ivan, prima di salutarti, una domanda che sempre riguardo il girone A sul Treviso, perché il Treviso di fatto ha rivoluzionato la squadra, ha fatto non so quante ufficialità abbiamo messo in questi giorni, ne parlavamo anche con
1: Credo il doppia
0: Tommaso
1: cifra
0: Maschio in
1: arrivata.
0: redazione. Sì, forse anche qualcosa di... E ti chiedo se secondo te ti ricorda e se può ripetere quello che ha fatto il Mantova qualche anno fa? Di fatto una squadra era stata ripescata, che aveva cambiato tutta la rosa e poi è stata promossa.
1: Beh, il Mantova aveva secondo me un allenatore molto bravo, il che non vuol dire che Gorini non lo sia, per carità, però
0: No, certo.
1: diciamo che trovo molto interessante la proposta tecnica e tattica del Mantova, di Costanzini, diciamo che quella del Treviso la voglio ancora vedere all'opera, almeno in Serie C. Sicuramente si sta muovendo in maniera ambiziosa e questo credo vada riconosciuto. Quando fai tanti acquisti devi stare attento, questo credo che lo
0: Sì.
1: sappia meglio di me, quindi non dico niente di nuovo, però le alchimie sono sempre delicate da costruire e da mantenere. Non sempre comprare tanti giocatori ti porta a essere più competitivo, sicuramente ne avrà bisogno, soprattutto se vuole
0: Sì.
1: fare, diciamo, uno step un pochino più alto e più ampio, però poi tanti giocatori devi mettere in campo. Il fatto che li abbia presi così presto, io non credo che tra l'altro si fermerà, però probabilmente rallenterà, perché sennò fa una squadra nuova.
0: Sì, se no.

0: Secondo me comunque è una cosa buona, perché dà il tempo all'allenatore di lavorare con un gruppo e di costruire un gruppo.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto osservazione nel girone A. Ci aggiungo anche che parlavamo dei favoriti, l'Union Brescia, ok, però teniamo d'occhio anche altre realtà, soprattutto il Trento. Il Trento è in realtà consolidata, terzo anno con Tabbiani, sta facendo molto bene sul mercato, innesti giusti e mirati. Vedremo come andrà la stagione. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Parlavamo prima delle amichevoli che si stanno giocando in questi giorni, protagoniste tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Ieri al Viola Park a Firenze c'è stato il confronto fra la Fiorentina e il Gubbio di mister Di Carlo, un Gubbio che si è ben comportato. La Fiorentina ha vinto 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Andiamo a sentire quello che ha detto mister Di Carlo al termine del confronto amichevole con la Fiorentina.
2: Eccoci con mister Di Carlo a commentare questo Fiorentina Gubbio. Mister, a parte il risultato che in queste gare amichevoli ha poca importanza, credo che la prestazione dei suoi ragazzi sia di grande incoraggiamento, no? Pochi giorni di ritiro, ma la squadra comunque subito sul pezzo.
3: Ma sicuramente è stato un test, diciamo, di livello alto. Ringraziamo la Fiorentina per l'ospitalità, perché veramente Viola Park è bellissimo, quindi noi del Gubbio siamo di qua per giocarci la partita. Avevamo tanti giovani, siamo un po' indietro di condizione perché abbiamo appena iniziato, però posso dire che alla fine il carattere della squadra comincia a vedersi. È chiaro che bisogna cercare di migliorare alcune cose, ma siamo ancora all'inizio. A me è importante era vedere la mia squadra, come ha tenuto il campo, come ha lottato, e quindi penso che il risultato 1-0 premia la prestazione di tutti i giocatori che fino a oggi, diciamo, hanno fatto un 5 giorni di ritiro, che siamo ancora all'inizio, però oggi qualcosa di fiducioso, di buono abbiamo visto.
2: La cosa che le è piaciuta di più dei suoi ragazzi?
3: Ma non voler non mollare niente, cercare di chiudere spazi, perché con la Fiorentina se lasciavi le transizioni, i giocatori sono di Serie A e si vedevano. Mi è piaciuto anche il coraggio, perché quando potevamo andavamo in avanti, abbiamo aggredito in avanti, abbiamo tenuto palla. Dobbiamo lavorare tanto, ma siamo appena all'inizio, quindi un risultato che io non lo guardo nemmeno. A me mi interessava guardare la prestazione, e devo dire che il Gubbio, sotto l'aspetto del carattere, della voglia, del coraggio, oggi mi è piaciuto moltissimo. Usciamo a testa alta da questa amichevole, però dobbiamo pensare a lavorare, perché abbiamo ancora un'altra settimana di ritiro, che è quella più importante per noi, perché oggi è un premio un po' a tutti. Quindi ringraziamo anche la Fiorentina e la società Calcio Gubbio che ci ha concesso questa bellissima amichevole. Da domani si ritorna a lavorare.
2: A livello tattico, mister, lei sta lavorando su diversi sistemi di gioco. È troppo presto per poter ancora pensare a quello che può essere il futuro di questo gruppo?
3: Beh, oggi ho voluto provare un 3-4-1-2 con tre attaccanti davanti, perché secondo me con la Fiorentina dovevamo un po' chiudere meglio gli spazi, non lasciare molta, diciamo, profondità. Normale, siamo indietro, tanti giovani. Mi è piaciuto perché la squadra comunque ha caratteristiche per giocare in questo modulo qua. Proveremo anche 4-3-1-2, 4-3-3, quindi abbiamo tempo per arrivare al nostro obiettivo, che chiaramente essere padroni un po' di più del gioco ed essere più efficienti. È chiaro che il mercato ci darà una mano, ci aiuterà a capire un po' meglio i giocatori che arriveranno, ma oggi abbiamo visto che il gruppo è solido, è del gruppo dell'anno scorso, è della continuità che mi piace, perché quella continuità lì fa tanto. Fa tanto per me, fa tanto per il gruppo, e penso che faccia tanto anche per i tifosi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Aurier Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto tanto calcio mercato soprattutto, perché non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Sono contento perché ritrovo un amico di A Tutta C, un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno Daniel, sempre un piacere essere invitato da voi.
0: Grazie. Grazie mille direttore, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che il mercato finalmente il mercato in generale, non solo quello di Serie C, si sta sbloccando, perché il mondiale giocoforza aveva fermato, rallentato almeno i movimenti delle squadre di Serie A. A cascata poi si muoveranno tutte le altre, con tante cessioni, ovviamente prestiti e quant'altro. Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime settimane per il mercato in Serie C?
1: Beh, diciamo che comunque ancora vedo che molte società devono completare, no, il proprio organico. Quindi io credo che si è partiti per i ritiri, si sta valutando quelle che sono, no, le rose, perché comunque sto vedendo che quest'anno, tranne qualche piazza top, vedi Pescara, vedi adesso il Bari, no, che si stanno cominciando a muovere, no, stanno prendendo giocatori importanti. Le altre squadre vedo, e questo mi fa piacere, e stanno arrivando anche in Serie C molti calciatori dalla Serie D, quindi questo sì, significa, vero, che comunque, no, si pesca come dovrebbe essere e come era un tempo, no, la Serie C, la Serie A pescava dalla C o dalla B. Speriamo che comunque, no, si ritorni a pescare calciatori che si formano nella Serie D e vanno a giocare in D, e poi magari chissà che poi, no, i percorsi e la crescita dei ragazzi non è sempre immediata e non è uguale per tutti. Quindi sto vedendo un po' questo, e poi aspettiamo, dai, gli attaccanti, no, i calciatori, quelli che ci fanno gioire, sì, emozionare di più,
0: i colpi,
1: i gol, che saranno proprio i colpi quelli più, diciamo, più entusiasmanti.
0: Che poi, direttore, mi ricollega a quello che dicevi tu sul pescare in serie D, anche perché tutte le squadre, almeno negli ultimi anni, che sono salite dalla Serie D, confermando parte del blocco, no, dei giocatori che hanno vinto il campionato, poi hanno fatto bene in Serie C. L'ultimo esempio che mi viene in mente, quello più eclatante, forse è quello del Ravenna, che l'anno scorso, da neopromossa ripescata, ha fatto un campionato incredibile. Certo, lì c'è una proprietà forte alle spalle, aveva fatto investimenti importanti, però anche altre realtà promosse dalla serie D si sono subito imposte in Serie C, segno che il livello comunque si è un po' livellato.
1: Ma io credo che dipende poi dalle piazze, secondo me, cioè dagli ambienti che tu crei, perché io faccio un esempio, magari il girone B, la Pianese, che secondo me ogni anno fa qualcosa di straordinario per me, però perché comunque riesce a rivalutare, a prendere calciatori che comunque, no, hanno, come dire, non brillano da altre parti, e invece lì in quell'ambiente, cioè, riescono a esprimersi e fare campionati, ma anche nella scelta degli allenatori che hanno sempre preso, diciamo così. E quindi, cioè, dipende anche da quello che cosa vuoi, no? Gli obiettivi che hai, no, societari e anche dalla piazza che, no, dove tu vai a lavorare. E io credo che, come dico sempre, magari gli ambienti fanno la differenza, no? Creare armonia.
0: Vero.
1: Sì, creare armonia, rispetto dei ruoli, nei momenti di difficoltà avere grande equilibrio, perché tanto le difficoltà ci saranno e ci sono sempre. Quindi, ecco, dipende anche da come si gestiscono i momenti di difficoltà. Io credo che sì, vabbè, il livello del calcio in Italia si è abbassato, no, questo non è che lo devo dire io, lo vedo, sì. Vediamo. Però ecco, perlomeno io dico di dare spazio, no, a calciatori e non soltanto calciatori, ma anche allenatori e direttori, addetti ai lavori, che comunque fanno bene nelle categorie inferiori e hanno la possibilità poi di avere una chance, ecco, così. Quindi vedere tutti questi calciatori, molti sto leggendo, che dalla Serie D vanno in Serie C, questo mi mette buon umore.
0: Ecco, direttore, parliamo di club, no, di Serie C, che puntano sui giovani, che pescano in Serie D, giustamente, e poi andiamo a vedere il Ravenna, ne parlavamo prima, che dal nulla annuncia di aver tesserato Ronaldinho. Ora, al netto della grandezza di un giocatore come Ronaldinho, che non lo scopriamo certo noi, però è un giocatore che è fermo dal 2015, se non vado errato, insomma dal 2017, insomma sono quasi 10 anni che è fermo, che si è ritirato, insomma... Al di là del colpo mediatico, perché per carità le magliette col 10 Ronaldinho a Ravenna andranno a ruba, ecco, ma che idea ti sei fatto di questo acquisto?
1: Ma scendere un giocatore straordinario, un giocatore, sì. Mi piace ricordarlo così, io sono calciatori che, se vedi il Brasile di quest'anno, dove c'è una povertà in fantasia, in creatività, no?
0: Sì, è vero.
1: In genialità, perché Ronaldinho brillano gli occhi. E che colpo, Daniel, è un colpo, non so dietro che cosa, ma c'è poco di calcio secondo me giocato, cioè,
0: esatto.
1: tutto il resto adesso vogliamo, spero, no, che poi è una società forte e anche molto, molto come dire, strutturata, ben strutturata, credo che sia più un aspetto, immagino, per dare ancora più forza alla società, perché di calcio vedo poco in Ronaldinho, altrimenti, no, l'età non passerebbe solo per noi.
0: Eh no, esatto.
1: Quindi dai, diciamo un'operazione, chiamiamola simpatia, un'operazione pure, non so, di marketing, non credo, ma non sia un'operazione di calcio, cioè di calcio giocato non possa per me Ronaldinho, forse a livello di esperienza, dare, no, all'interno del gruppo, no, portare conoscenza, portare, no,
0: quello,
1: mentalità,
0: quello senza
1: forse
0: dubbio,
1: quello sì. Forse la vedo più così, cioè un uomo che sia, non so, che ha vinto tutto, un campione straordinario, cioè un giocatore fortissimo, io lo paragono veramente a Messi, a,
0: sì,
1: a,
0: sì,
1: Ronaldo, a un giocatore veramente fantastico, e credo che più possa portare la propria esperienza, conoscenza, mentalità, perché uno che ha vinto, ha vinto tutto nei grandi club, la voglio leggere più da questo punto di vista che dal punto di vista prettamente calcistico, atletico, fisico, perché comunque, no, la vedo dura. Però ecco, io credo che personaggi, se vengono con l'atteggiamento giusto, poi bisogna conoscere le persone, se vengono con lo spirito giusto, questi campioni possano dare tanto al calcio italiano. Ecco, voglio anche da questo di vista.
0: Sicuramente dal punto di vista dell'immagine, perché stavo riguardando adesso i dati di Ronaldinho, le ultime partite, l'ultima squadra è stata la Fluminense nel 2015, in cui ha fatto 7 presenze e 0 gol. Evidentemente dal 2015 sono passati 11 anni, quindi 11 anni che non gioca. E poi, con tutto il rispetto per Ronaldinho, grande campione, non era, anche quando era in forma, non era quando era nel pieno dell'attività, non era uno che teneva molto, diciamo, non era un Cristiano Ronaldo, un maniaco della preparazione, anzi, era un genio assoluto che compensava la vita un po' sregolata fuori dal campo. Ora torna dopo 11 anni. Sicuramente, dicevo, a livello di immagine, perché io mi immagino magari la prima partita in cui viene convocato allo stadio di Ravenna, ci sarà il pienone al netto dei tifosi, giornalisti da tutto il mondo, probabilmente.
1: Sì, ecco, leggiamola da quel punto di vista, anche perché, ecco perché mi auguro che un personaggio del calibro di Ronaldinho possa venire in Italia a dare quel contributo, diciamo, di moralità, di esempio, no? Di educazione, di professionalità. Ecco, la leggo più da questo punto di vista, perché io penso che statisticamente con il calcio un po' di oggi, dove la corsa, no? Soprattutto di Serie C, la corsa, cioè l'aspetto, diciamo, atletico la fa da padrone. Io glielo auguro, ma la vedo dura, la vedo molto dura. Quindi dura, perché gli anni passano per tutti. Poi, soprattutto,
0: sì.
1: come hai detto giustamente tu, lui è stato veramente un fuoriclasse, però si lasciava andare a, no, a delle, diciamo,
0: Diciamo non era
1: serate,
0: un
1: no?
0: l'esempio perfetto di atleta, ecco.
1: Esatto, esempio perfetto l'atleta, quindi questo conta, perché sai benissimo che il segreto è
0: Sì.
1: andare a dormire presto, allenarsi tutti i giorni, fare un'alimentazione, avere un'alimentazione sana, regolata. Questo fa la differenza, perché poi quando tu sei un campione di quel livello, come abbassi un pochettino la prestazione, sei sottoposto a critiche feroci, no? Perché poi non ti perdonano nulla. Quindi per essere performante, di avere uno stile di vita eccellente. Quindi non lo so, io mi auguro che, io la leggo più dal punto di vista di immagine, di marketing, e spero di mentalità, no?
0: Sì.
1: Trasmettere, no? Quello, no? Che lui ha vissuto, perché ha fatto parte di club e di no, importanti di più, quindi, no? Possa dare alla società questa sua grande esperienza di uomo vincente, ecco. Questo, io la leggo più da questo punto di vista.
0: Direttore, ti faccio le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi come sempre. La prima è sul salary cap, perché dopo la sperimentazione dell'anno scorso, quest'anno entra ufficialmente in vigore questa nuova norma in Serie C. Secondo te è una mossa giusta, oppure c'è chi fa calcio virtuoso e chi non fa il passo più l'ha sempre fatto senza aver bisogno del salary cap?
1: Secondo me, allora, io non so poi come tutte le cose, no, bisogna vedere, si parte. Secondo me sì, perché è una mossa giusta, perlomeno a livello, come dire, si dà la sensazione che ci sia una regola. Quindi comunque le società non possono, no, fare delle spese folli senza una ragione. Secondo me comporta, ancora di più competenza e conoscenza da parte degli addetti ai lavori, perché tu poi quando vai a co comprare un calciatore, no, quando gli fai 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, devi sapere chi vai a comprare, e non si compra un calciatore con leggerezza. Quindi per me questo è un primo passo verso una, diciamo, normalizzazione, no, del mercato e anche dei budget, perché ricordiamocelo, Daniel, e noi viviamo grazie alle società, cioè se le società non
0: Sì,
1: ci
0: sì.
1: sono, non lavora più nessuno, né gli allenatori, né i direttori, né i procuratori. Quindi siamo, è vero che siamo tutti dentro questo calderone, questo sistema, ognuno col proprio ruolo, però le società sono coloro, sono il fondamento sulle quali si crea poi i campionati e il calcio. Senza di loro saremmo tutti a casa. Quindi per me è il primo tassello per dare, come dire, no, frenare un po', e ogni volta che si acquista un calciatore ci si rifletta e ci sia dietro una conoscenza, diciamo, profonda, no, di quello che si va ad acquistare. E poi secondo me io anche in eccellenza, no, comunque sì. Io non faccio calciatori forti, cerco di prendere, però vado anche a fare un mercato intelligente, razionale, cioè con una logica anche, no, aziendalista, come posso
0: come
1: dire.
0: Giusto?
1: Perché è giusto, secondo me sì, perché comunque certi calciatori sì. Oggettivamente non valgono quelle cifre, non le valgono. Quindi secondo me questo va a tutela, io essendo un aziendalista, va a tutela, dobbiamo tutelare le società e dobbiamo conoscere quindi più calciatori, magari fare più scommesse e far sì che poi il mercato va a ribasso, o perlomeno, no, debba andare secondo quello che è il valore vero di un calciatore, altrimenti andiamo in difficoltà, e questo per me sarebbe un danno a tutto il sistema, perché comunque senza le società noi non andiamo
0: certo. Andiamo. L'ultima domanda che ti faccio è extra Serie C, però riguarda tutto il movimento italiano, perché si parla tanto in queste ore, lo ha confermato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che Pep Guardiola è il sogno per il ruolo di CT della nazionale. Al netto che è un grande allenatore, ma pensi che possa essere la soluzione giusta per quantomeno iniziare a risolvere i problemi del calcio italiano?
1: Ma io penso proprio di sì. Cioè, intanto, sì, ma i brividi miei. Qui parliamo di
0: sì.
1: L'Italia ha bisogno di questa gente qua, Maldini, Leonardo. Questa gente qua, abbiamo bisogno di gente seria e preparata e che è credibile e che non guarda in faccia a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di, per dare credibilità al nostro sistema, non soltanto dal CITI o da politico, abbiamo bisogno anche nella politica, abbiamo bisogno di questi personaggi, ma magari, solo che leggevo che guadagna 24 milioni di euro. Cioè, è l'ingaggio, se penso a Gattuso, che prende 800.000, io non lo so, cioè nel senso,
0: ma magari si accontenta veramente di un po' meno, dai.
1: No, ma se si mette la mano nel cuore, diciamo, guarda, ma magari possa venire in Italia, io credo che darebbe una spinta di credibilità al nostro sistema enorme, anche perché sono personaggi che hanno un peso, no, proprio come sostanza, no? Che darebbe veramente una spinta a tutto il sistema. Quindi che significa? Voglio dire, se la federazione mette, no, ai vertici questi personaggi di questo calibro così, no, immenso, significa che anche sotto tu sei costretto a fare cose fatte bene, perché il problema
0: esatto.
1: Quindi è l'esempio, no? Cioè, l'esempio di quando tu c'è, cioè, un esempio positivo, poi sei costretto quello che a fianco, no, a emulare. Quindi io mi auguro, che me lo auguro, Daniel, ma magari, cioè, che Guardiola non guardi più all'ingaggio, perché se pensi 24 milioni di euro, come fai? È impossibile.
0: Cioè, no, è impossibile. Sono troppi, sì. Anche se Malagò Anche se Malagò ha detto per lui si può fare dei sacrifici, 24 forse sono un po' tantini.
1: Ho capito, qua 800 quando passiamo.
0: Sì, sì.
1: 800 euro no, a 24,
0: troppo. Sì.
1: La trattativa è morta, è come quando vuoi comprare il calciatore.
0: Sì, magari una di mezzo.
1: Quella sì, 400, sì. Cioè ci fermiamo subito, capito? Io spero che sia più Guardiola che dica, ok, cioè voglio lavorare in una nazione...
0: Accetta la sfida.
1: Accetta la sfida, esatto. Un'azione che vive di calcio, che è malata per questo sport, che parla tutti i giorni di calcio. E allora quello sì, io spero più in Guardiola che insomma in Malagò, con rispetto per Malagò. Ma io me lo auguro tutto il cuore che possa un personaggio così. Sarebbe veramente un passo vero, ecco, un passo vero verso il cambiamento. E tutto il resto secondo me si deve adeguare. Perché quando c'è Guardiola, Maldini e Leonardo, io credo che significa che... no?
0: Un tridente niente strada, male.
1: Esatto, la strada è quella giusta. No? Quindi io spero che Guardiola accetti la sfida e non guardi il portafoglio, ma guardi che nella vita lui ha avuto tutto, no? Perché comunque ha vinto tutto. Ha vinto tutto. È stato anche... colui che ha cambiato anche il ruolo, il modo di allenare, no? Un po' di anni fa, perché, e quindi possa dire ok, non guardo più i soldi, guardo più al fatto che voglio rilanciare una nazione importante calcisticamente e non solo come l'Italia.
0: Sì, anche perché ne abbiamo estremamente bisogno.
1: Sì,
0: direttore...
1: abbiamo bisogno di persone credibili e forti, che sai, cioè io non credo che Maldini è andato no, a capo, no, diciamo, a livello tecnico, organizzativo, diciamo così, e poi non voglia esprimersi. Io credo che questa sfida non l'avrebbe accettata né lui né Leonardo, perché hanno tutto da perdere. Cioè, hanno tutto da perdere,
0: sì, sì,
1: se non li lasciano lavorare. Ma qua parliamo di gente che ha vinto tutto, che non ha bisogno di nulla, cioè, potrebbe stare al mare tranquillamente, no? O in vacanza. Cioè, è la verità. Maldini c'ha bisogno di lavorare. Cioè, io non credo, capito? Io credo che
0: non credo, no.
1: Non credo. Io credo che lui abbia accettato questa sfida perché vuole rilanciare calcisticamente e non solo un paese come l'Italia, che ne ha bisogno, lui e Leonardo. Quindi, vabbè, vengono i brividi, cioè, guarda, magari...
0: Speriamo,
1: magari.
0: Speriamo.
1: Direttore, magari se dobbiamo contribuire, contribuiamo anche noi nella piccola.
0: Poco, poco, ci posso mettere poco.
1: Poco,
0: ci posso
1: poco,
0: mettere.
1: Vabbè, poco, ognuno in base
0: una bolletta.
1: Al proprio potere. Esatto.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, e buona giornata e buon lavoro.
0: Ringrazio ovviamente il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi, un amico di A Tutta C, un ospite che abbiamo sempre il piacere di avere qui in diretta con noi. Prima di salutarci vado, perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, vado a leggere l'ultima ufficialità che è arrivata pochi minuti fa, da tutto ci vado a leggere, che riguarda il Bari, che ha annunciato l'acquisto di un codice fiscale, credo, no? Perché ora la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, ma è Lukas Gürkić, centrocampista austriaco che ha firmato fino al 2028, classe 1995, prelevato a titolo definitivo e già a disposizione di mister Rastelli. L'austriaco ha firmato fino al 2028, portando in dote un percorso ricco di presenze in patria e in Europa, quindi anche il Bari inizia a rafforzarsi, ne parlavamo anche prima con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio, vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al-Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Prima della pausa avevamo parlato dell'ultima ufficialità del Bari, il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie C, ha cambiato guida tecnica, in panchina c'è Massimo Rastelli che torna alla guida di un club dopo una lunga assenza, dopo diversi anni di assenza si rilancia con il Bari e proverà a rilanciare il Bari per riportarlo subito in Serie B. Ha parlato direttamente dal ritiro di Roccaraso il tecnico del Bari Rastelli, andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma le impressioni sono buone perché dal primo giorno i ragazzi si stanno allenando con grande serietà, grande disponibilità, stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che viene preparato quotidianamente per cercare piano piano di arrivare a quell'identità che vogliamo creare. Sappiamo che siamo all'inizio del ritiro, ci sono ancora tante cose da aggiustare, tanto da lavorare. È un ritiro dove naturalmente ci saranno dei ragazzi che andranno via, dei ragazzi che arriveranno, e quindi noi come staff dobbiamo essere bravi e veloci nel far integrare subito e far capire subito ai nuovi quello che vogliamo fare. È chiaro, bisogna lavorare un po' su tutte le situazioni, quindi la squadra deve star bene in campo, deve correre, deve essere aggressiva e deve giocare a calcio, quindi tutte queste caratteristiche le dobbiamo mettere, e per averle bisogna allenarle e quindi piano piano anche con chi arriverà ogni giorno ricominceremo a fare questo tipo di cose, perché poi tutti devono saper fare tutto e dobbiamo essere una squadra che comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo, quindi è una stagione che ci vedrà impegnata su campi difficilissimi, dove tutti vorranno naturalmente fare la partita della vita per battere il Bari, e noi sotto questo aspetto dovremmo essere sicuramente all'altezza della situazione. Minuti nelle gambe, provare magari anche quelle giocate che ti riescono più facilmente, perché naturalmente è un avversario naturalmente molto molto debole, e quindi di conseguenza la palla ce l'hai quasi sempre tu, e questo ti permette naturalmente di avere tanto spazio e fare tante giocate che magari abbiamo provato in allenamento. Però mi è piaciuto comunque anche la voglia, no, di sacrificarsi, di riconquistare subito il pallone quando l'abbiamo perso, tutte caratteristiche che secondo me sono fondamentali e che ricerco nelle mie squadre. Sì, sono ragazzini che hanno entusiasmo, hanno leggerezza e sanno giocare a calcio, perché credo che l'abbiamo visto nel secondo tempo, hanno fatto giocate di grandissima qualità e anche con grande velocità. Ed è l'unica cosa che chiedo non solo ai ragazzini ma anche ai ragazzi della prima squadra, è quello innanzitutto quando abbiamo la palla comunque di avere consapevolezza, di divertirsi, ma soprattutto di provare a giocare, di non aver paura di sbagliare, ma soprattutto poi di rimediare nel momento in cui dovessimo fare degli errori, cercare subito di riconquistare velocemente la palla. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà qualche nuovo innesto che aumenterà il livello, aumenterà la qualità, aumenterà sicuramente anche dal punto di vista numerico, ci darà la possibilità di alzare il livello anche degli allenamenti, e quindi sono molto contento fin qui del lavoro svolto nella chiusura, diciamo, della prima settimana.
0: E queste erano le parole di Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, che cercherà di riportare il Bari subito in Serie B dopo la retrocessione. Non sarà facile, saranno un'impresa molto impegnativa per il Bari, al centro sappiamo di tante vicissitudini a livello anche societario, con la questione delle multi proprietà che dovrà poi essere risolta. Siamo arrivati noi negli ultimi minuti di trasmissione, e questi ultimi minuti di trasmissione li voglio dedicare, come abbiamo fatto anche in avvio con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, nel ricordo, perché come sapete sono giorni molto, molto difficili per noi di TMV Radio, del gruppo Tutto Mercato Web, di Tutto C, perché la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito ci lascia ci lascia davvero con tanta difficoltà nel cuore. Adesso ho la fortuna di avere collegamento chi Luca lo conosceva davvero bene, sicuramente molto meglio di noi che lo conoscevamo, sì, però a distanza lo abbiamo visto a qualche evento, ci confrontavamo con lui giornalmente, ma sempre tramite un telefono, tramite uno smartphone, tramite il computer. Chi invece come Gaetano Ferraiuolo lo conosceva da tanto tempo è qui con noi. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora Gaetano, insomma, so che è un momento difficile sicuramente, cioè lo è per noi, lo è sicuramente a maggior ragione per te che lo conoscevi da tanto tempo, 13 anni che era, se non sbaglio, che lavoravi insieme a Luca.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti nel settembre del 2013 quando decise insomma di puntare su tutto Salernitana. Durante insomma questi anni qualche volta le strade lavorativamente si sono interrotte, però poi c'era una stima lavorativa tale che ci ritrovavamo sempre. Quindi in questi giorni, diciamo, tra lo shock di quello che è successo, l'incredulità, si faceva fatica a razionalizzare. Adesso che passano le ore stiamo capendo che tutto quello che è capitato riguarda Luca Esposito, inizia veramente a prevalere un senso di angoscia enorme, perché veramente si fa fatica a credere quello che è successo, a maggior ragione poi per queste dinamiche che sono note a tutti ormai, purtroppo.
0: Sì, non stiamo ovviamente a parlare di quello che è successo, purtroppo lo sappiamo. E io ti voglio solamente chiedere a questo punto un ricordo che ti lega particolarmente a Luca, un aneddoto, qualcosa che aiuta anche chi ci sta ascoltando a sapere che persona era Luca, perché lo abbiamo detto più volte qui, Luca era un punto di riferimento per noi, era sempre disponibile, come diceva Ivan stamattina molto probabilmente il collegamento lo avrebbe fatto lui per tutto ciò, insomma era di una disponibilità unica. Ecco, se hai un ricordo, un qualcosa che ti lega a Luca da voler raccontare.
2: Diciamo che noi abbiamo basato il nostro rapporto calcistico su questo sfottò Nocera Salerno, però io gli dicevo negli ultimi mesi: guarda che tu stai diventando più granata di noi. Ricordo quando nelle prime partite del campionato scorso il Sorrento sbagliò con rigore alla riga all'ultimo secondo, lui si mise in un angolo ed esultava in maniera proprio smodata. Io lo vidi, dissi: guarda, metto il video e te lo mando su tutto Nocerina. Quindi diciamo, poi quando segui una squadra, anche se non è la tua, inevitabilmente ti affezioni, poi aveva un buon rapporto con i giocatori. Quindi,
0: sì, sì.
2: E poi la cosa che aveva è che ci potevi discutere, potevi avere idee diverse, perché poi lui quando aveva un'idea sul calcio non gliela faceva cambiare nessuno. Però magari dopo una discussione forte, dopo mezz'ora ti chiamava, o ti aveva regalato una maglietta, o ti dava una notizia, diceva: dalla tu, così ti faccio fare bella figura, ti faccio emergere. Aveva un cuore grande e cercava sempre di chiudere una discussione con qualcosa che magari non ti aspettavi.
0: Guarda, io ti dico il mio di ultimo ricordo, perché io ci ho parlato, mi ricordo settimana scorsa se era mercoledì o giovedì, e io ero lui come sempre ci mandava tutte le sue notizie, no, di calciomercato per il mondo della Serie C, e quella sera eravamo pochi in redazione fra ferie, fra ragazzo che era in malattia, quindi eravamo pochi, e io gli dissi: guarda Luca, ho bisogno che tu mi dia una mano perché non riesco a inserirle tutte, e lui tranquillamente mi ha aiutato per tutta la sera, prima me le diceva e poi mi diceva: se non puoi vado io, non ti preoccupare, le metteva lui. Quindi anche questo un ricordo bello, cioè era proprio il simbolo di quanto fosse generoso, disponibile con tutti.
2: Sì, no, è vero, anche perché non aveva quell'invidia del ho trovato la notizia prima degli altri, esatto, voglio vantarmi di averla trovata. Se io trovavo la notizia e voleva far fare bella figura a Gaetano Ferraiuolo, non si faceva il problema, perché lui diceva: io il mio l'ho fatto, ho un'altra attività, quindi l'importante è che i miei collaboratori facciano bella figura. Una generosità che nell'ambiente giornalistico, specialmente a Salerno, non si trova tutti i giorni.
0: Sì, non solo lì, non ti preoccupare, è una caratteristica rara. Gaetano, noi siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ci ha fatto piacere ovviamente chiudere questa trasmissione con te, con il tuo ricordo di Luca. Ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio in questo momento che sappiamo essere molto molto difficile.
2: A voi un abbraccio, grazie.
0: Grazie Gaetano, ci sentiamo presto, un abbraccio. Che dire, abbiamo chiuso, era doveroso chiudere la trasmissione in questo modo, in questi giorni difficili. Certo, non cambierà da domani, dall'oggi a domani, non è che non parleremo più, anzi, il ricordo di Luca sarà sempre vivo qui con noi, perché era uno di famiglia che molto probabilmente, come diceva Ivan Cardia, adesso mi avrebbe scritto, mi avrebbe un mandato un messaggio per chiedermi com'era andato il collegamento, e ogni volta gli rispondeva alla grande: Luca, come sempre. E mi mancherà anche questo, ci mancherà ovviamente. Noi siamo vicini a Gaetano, col suo amico da 13 anni, suo conoscente da 13 anni, tutti i ragazzi che lavoravano con lui e tutto Salernitana, ovviamente alla sua famiglia. Chiudiamo così. L'invito ovviamente è quello di restare con noi, perché ovviamente le trasmissioni di TMV Radio, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, proseguono. Daniel Uccellieri vi saluta e per la tuta ci vi dà l'appuntamento a domani mattina alle 9:45.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Premessa: Ekator e Çelik per motivi diversi sono due ottimi acquisti. La Juve però ora deve cambiare passo sul fronte del mercato. Nereo Rocco diceva: datemi un portiere che pari e un centravanti che segni, al resto ci penso io. Spalletti probabilmente non l'avrà messa proprio in questo modo. Da Carnevali e Massara però si aspetta una scossa e soprattutto qualche elemento di livello necessario per innalzare la qualità della rosa, tecnicamente e sotto l'aspetto della personalità. I nomi che circolano li conosciamo. Per difendere i pali, la prima scelta dell'allenatore è Dibu Martinez. Il nodo è di natura economica, non per l'ingaggio, perché esiste da tempo un accordo tra club e giocatore. L'ostacolo si chiama Aston Villa, che chiede troppo rispetto all'offerta della Juve. L'alternativa numero uno è Vicario, serve una svolta. Se l'argentino non si può fare, bisogna virare sull'italiano del Tottenham, purché si chiuda la porta. Capitolo attaccante ancora più ingarbugliato per la Juve. Colomani ormai è diventato una telenovela che dura da troppo tempo. Il Paris Saint-Germain chiede una cifra superiore a 40 milioni di euro, oggettivamente troppi. È tempo di dare l'ultimatum alla società presieduta dal vendicativo Al Khelaifi. Pellegrino invece sembra vicino, ma certo non gli puoi affidare la responsabilità del fronte offensivo. Le alternative sono due come centravanti principale: il ritorno del figliol prodigo alias Vlahovic e Sorloth. Attenzione, in deroga all'idea di Rocco, Spalletti necessita di profili in altri ruoli, per esempio il centrocampo con che simple position. La cosa importante è mettere a segno qualche colpo top nel più breve tempo possibile per accontentare il tecnico e agevolarne il lavoro. Magari anche un nome a sorpresa va fatto anche per i tifosi, molti dei quali depressi. Il popolo della Juve ha bisogno di vitamine emotive e di ritrovare la fiducia svanita nelle ultime stagioni.
3: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
5: C'è un nuovo nome per il Como di Cesc Fabregas ed è quello di Moise Kean. Parleremo di questo nella puntata odierna del podcast di Tutto Mercato Web, perché potrebbe essere il colpo dell'estate, forse della Serie A, non tanto per il valore del giocatore, che chiaramente va misurato, no? Su quello che ha dato l'anno scorso, su quello che ha dato nella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle, su quello che invece ha dato in nazionale, ma comunque sia sarebbe un grandissimo colpo per il Como, un attaccante che chiaramente poi dovrebbe mettersi in competizione con Dubikas, ma è un attaccante che andrebbe a riempire anche una di quelle caselle che il Como dovrà occupare, ovvero con i calciatori italiani. Lo sappiamo benissimo, no? Che il Como deve per forza di cose intervenire sul mercato per andare a prendere i nostri connazionali in vista della prima storica qualificazione in Europa, che equivale alla prima storica qualificazione anche in Champions League. Servono gli italiani al Como, e quindi il Como ha chiesto informazioni all'agente del calciatore della Fiorentina, Alessandro Lucci, e nelle prossime ore valuterà se affondare il colpo, se provare a fare un'offerta alla Fiorentina. Cosa pensa la Fiorentina? La Fiorentina aveva la possibilità di incassare 62 milioni di euro nei primi 15 giorni di luglio, tantissimi, troppi, quelli della clausola presente nel contratto di Moise Kean, e quindi chiaramente ne

0: quindi sarebbe un po' il cane che si morde la coda, ma una Fiorentina che lo dovrebbe sostituire alla grande, perché sta facendo una grande squadra per il momento. Difesa e centrocampo sono stati sistemati, adesso praticamente manca tutto l'attacco, specie se Moise Kean appunto dovesse partire. Qual è la valutazione che fa la Fiorentina di Kean? Impensabile prendere i 62 milioni, come abbiamo detto prima, e quindi la Fiorentina che si accontenterebbe tra virgolette di 40-45 milioni di euro per il suo centravanti numero 20, che ha rilanciato dopo le difficoltà avute alla Juventus nell'ultimo anno. Adesso starà al Como fare la prossima mossa. La Fiorentina chiaramente sta aspettando, se non dovessero arrivare offerte, la Fiorentina se lo terrebbe, e come Moise Kean. Però di fronte a un'offerta molto molto vantaggiosa, come abbiamo detto prima, dai 40-45 milioni di euro, sicuramente la starebbe a sentire. Quindi adesso è tempo di riflessioni, sia in casa Como che poi, nel caso in cui dovesse arrivare l'offerta, anche in casa Fiorentina. Ma il Como dà la sensazione di poter dare un altro colpo a questo mercato, perché dicevamo mancano gli italiani al Como, e il Como sta andando a prendere l'italiano migliore prendibile, perché chiaramente quando parliamo di Tonali venduto a più di 100 milioni, di Donnarumma, di Barella Bastoni, sono tutti giocatori che sulla carta e anche sul campo stanno rendendo meglio, e hanno sempre reso meglio di Moise Kean. Però è anche vero che dall'altra parte il giocatore prendibile, acquistabile, migliore di tutti in questo momento italiano è Moise Kean, e il Como che cerca gli italiani cerca di prendere proprio Moise Kean.
1: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
3: Nessuno si aspettava i fuochi di artificio a giugno, tantomeno a luglio, ma forse almeno una faccia nuova a Trigoria qualcuno se l'aspettava. Invece si procede con calma, molta calma, forse un pochino troppa. Di certo le eventuali plusvalenze da fare entro fine luglio e non più entro giugno hanno spostato in avanti l'urgenza di cedere e hanno quindi forse anche rallentato il mercato in entrata. Fatto sta che Gasperini attende con impazienza qualche nuovo allievo da formare e rendere uomo. E il primo potrebbe essere Somerville, da pagare a peso d'oro e con la responsabilità di essere l'acquisto più costoso della storia della Roma. L'esterno olandese, dovesse venire nella capitale, dovrà sicuramente avere le spalle più larghe di Schick, che fu probabilmente schiacciato da quel peso. Un pizzico di esuberanza e beata incoscienza lo aiuteranno, ma le cifre che girano, pur normali in un mercato come quello inglese, richiederanno che Somerville riesca fin da subito a essere decisivo. O almeno questo si pretenderà da lui, e allora Gasperini dovrà moltiplicare non i panni e i pesci, ma i gol dell'olandese. Un po' come fatto con Lookman, che prima di trasferirsi a Bergamo non aveva mai segnato più di 6 gol in campionato. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
1: Voce giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
4: Colomani, Pellegrino, Vlahovic, Sorloth, Mateta. È lunga la lista dei candidati per rinforzare l'attacco della Juve, tra trattative estenuanti, possibilità concrete, matrimoni bis e ritorni di fiamma. Il campionato inizierà tra un mese circa, il tempo c'è ma non è nemmeno troppo. Certamente Spalletti sperava di avere già almeno un nuovo elemento per quanto riguarda il reparto offensivo. I piani alternativi rispetto alle prime scelte giusto vengano presi in considerazione, purché non siano troppi, altrimenti si rischia di restare a mani vuote o comunque di fare la scelta obbligata, qualche volta sinonimo di sbagliata. La Juve non può permettersi errori, lo ha ripetuto spesso Carnevali, chiamato a ricostruire dopo due gestioni fallimentari. Le difficoltà quindi ci sono, e questo lo sappiamo tutti, ma l'amministratore delegato, nonché direttore generale, è stato ingaggiato proprio per la svolta con il supporto di Massara. La Juve dunque ha la necessità, se non l'obbligo, di chiudere qualche affare sul fronte offensivo. Per esempio, la situazione con Colomani si sta prolungando troppo, le pretese del Paris San Germain sono alte, perché Carnevali non molla? Così avrebbe anche la possibilità di prendere Pellegrino, sul quale c'è qualche club inglese, e la Fiorentina di Paratici. Occhio all'agguato. L'accordo con l'argentino esiste, ma sul mercato le cose possono cambiare da un momento all'altro. Vlahovic ha deciso di citofonare o resterà un ex,

0: Le parti si conoscono troppo bene. È arrivato il momento di rimettersi attorno ad un tavolo e adottare la linea del dentro o fuori. Sorlot pare resti sullo sfondo e Mateta è tornato nei pensieri della Juve. Con troppi galli che cantano non si farà mai giorno, recita un vecchio proverbio. A Spalletti ne bastano due, purché arrivino il più presto possibile.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa e poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore. Il fratello della ragazza investita, che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dall'auto apparentemente condotta dalla vittima.
3: Nuova ondata di attacchi USA nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
2: La Russia vuole la fine della guerra in Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov a Manila. Durante l'incontro, durato più di mezz'ora, Lavrov e Rubio hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. L'esercito ucraino intanto ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpendo obiettivi in numerose città.
3: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat.
2: Il calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagone, l'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giovedì 23 luglio 11.05, ancora siamo al centro di quello che sarà la prossima stagione che comincia con le amichevoli estive, che va avanti naturalmente con il mercato, con le squadre che devono sistemarsi, con le situazioni da mettere a posto e con anche il progetto CT della Nazionale che continua ad andare avanti, il sogno Pep Guardiola, l'alternativa a Mancini, il pensiero Pirlo, per non dimenticare la possibilità di poter arrivare ancora ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha lasciato il Napoli, come tutti sapete, Napoli che invece ha abbracciato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha cominciato la stagione con la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, ma cosa che accadde peraltro anche l'anno scorso con Antonio Conte. I risultati di queste partite valgono veramente zero, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco in tutte le lingue del mondo, arrivano soltanto delle piccole indicazioni dalle squadre tipo la Juventus che ha bisogno degli attaccanti, dal Napoli che deve smaltire qualche esubero e smaltire anche qualche chilo di troppo, perché ho visto qualche giocatore arrivare magari con qualche chilo di troppo addosso, quindi sicuramente ci sarà lavoro da fare dal punto di vista atletico. Siamo appena all'inizio, quindi tutto il tempo che ci vuole. Tra poco andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni tipo della Serie A in questo momento. Ovviamente è prestissimo per immaginare che possano essere le formazioni tipo della stagione, cioè la formazione reale della stagione, perché sono tanti i cambiamenti che arriveranno ancora dal mercato, tanti cambiamenti dal mercato che riguardano anche la Roma, che potrebbe cedere Solé alla scatenata fiorentina che continua a lavorare sotto traccia e neanche poi più tanto sotto traccia alla ricerca di giocatori, dopo aver fatto comunque già un unplanned di 5 acquisti, uno scatenato Paratici che vuole acquistare e spendere, poi dovrà naturalmente anche cedere e poi rendere conto all'UEFA, ma lo farà anche a costo di spendere, pagare qualche multa, perché comunque la Fiorentina, così come il Napoli, così come la Roma, squadre che non a caso citate in questo momento, festeggiano il centenario in questa stagione, quindi hanno tutta la voglia di indossare l'abito di festa e cercare di portare a casa il massimo dei risultati. Dicevamo della Roma, Martina Sosulé è di nuovo in bilico. Qualora dovessero prevenire offerte, andiamolo a leggere su tutto il mercato web, ritenute congrue dalla Roma, potrebbe anche partire. Un fatto che pone riflessioni, visto che l'esterno argentino insieme a Dybala è l'unico giocatore puro in quel ruolo e già ha detto no all'Al-Ahly, quindi giocatore che in questo momento potrebbe flirtare eventualmente con la Fiorentina, ma per adesso non ne vuole sapere di lasciare eventualmente la Roma. Occhio a Manu Koné per quanto riguarda la Roma, centrocampista francese che peraltro ha fatto un ottimo mondiale, devo dire, anzi è stato uno dei migliori lì in mezzo al campo per quanto riguarda la nazionale transalpina, e come sapete poi si è fermata in semifinale, non è riuscita a raggiungere la finale bissando quello che era il cammino dello scorso mondiale. Ha impressionato al mondiale, l'Alial potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquisire alla Roma, ma dipende tutto dal 25enne. Di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson. Saltato il semaforo verde parte da parte sua, sarebbe già manifestato. E questo è un altro aspetto di questo calciomercato che possiamo raccontare, cioè il fatto che mentre prima c'era quella volontà di andare a casarsi in Arabia Saudita andando a guadagnare cifre faraoniche, adesso non c'è più tanto quella voglia, quindi è già passata un po' questa moda, frutto di tanti aspetti anche geopolitici che abbiamo raccontato nel corso di quest'anno, e quindi i giocatori che sono ancora nel pieno della loro condizione, della loro forma, puntano inevitabilmente a cercare di raggiungere eventualmente la Premier League, che è il campionato dei sogni. Campionato dei sogni che rischia di arricchirsi ancora di più. Notizia di ieri, l'interessamento di Bezos, pronto a scendere in campo anche nel calcio, acquistando eventualmente il 30% del pacchetto del Liverpool, come se non bastassero i soldi che già ci sono da quelle parti. E quindi questa differenza, questa distanza tra Premier e Serie A sarà sempre più ampia, tra Premier e anche gli altri campionati, perché diventa sempre di più una sorta di Superlega autorizzata. Beati loro che hanno i soldi, noi dovremo affidarci alle idee. Idee che per esempio costano care a volte, come per l'Atalanta quella di Alai Begovic, giocatore del Bayern Leverkusen, su cui ha puntato gli occhi Maurizio Sarri, su cui ha puntato gli occhi Cristiano Giuntoli, ma il Bayern Leverkusen spara altissimo, 30 milioni oppure non se ne fa niente. Allora l'Atalanta studia le alternative. Sul giocatore c'è peraltro anche la Roma, c'è peraltro anche la Juventus, che però è interessata in questo momento a cercare di chiudere l'eterna trattativa per Colomani dovrebbe partire l'ultimo assalto e poi guardare anche alla ripresa spirituale, diciamo così, del Dibu Martinez prima di affondare il colpo per il portiere. Tanti movimenti però in casa Juventus, con Kessié che potrebbe avvicinarsi, ma sempre se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, sempre se il suo procuratore, che chiede 10 milioni di premi alla firma, dovesse abbassare anche le proprie richieste, allora l'affare potrebbe andare in porto e farsi. Così come per la Juventus si sogna ancora, diciamo, di riuscire a incassare anche soldi per poter investire poi sul mercato il cash utile da rinforzare la squadra, e la cessione importante, quella già messa in preventivo nel momento in cui la squadra non ha centrato la Champions League ma è dovuta scalare in Europa League, è quello di Gleison Bremer, che fino al momento del mondiale non aveva avuto alcuna offerta. Dopo il mondiale, al netto anche degli zero minuti giocati con la nazionale verde-oro, avrebbe avuto una offerta intanto di contratto molto interessante dal Galatasaray, pronto a fare la proposta alla Juventus, che a quel punto aprirebbe la trattativa cercando di incassare il più possibile. Attese novità anche in casa Lazio, novità soprattutto su Comuzzo e Sergio Rodriguez. Quindi l'obiettivo è andare in Danimarca a cercare di trovare giocatori che possano arrivare alle condizioni economiche della Lazio, che cerca soprattutto un centrale, Mattias Moreno, difensore classe 2003 argentino, è uno dei nomi seguiti dai vertici di Formello, che attendono di ascoltare richieste dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo, giocatore che, come ricorderete bene, era già finito nei radar delle squadre italiane, peraltro a costi altissimi. Il Napoli ci provò, ma arrivati a 40 milioni dovette fare un passo indietro. Chi invece piace ancora, risulta faccenda però intrigata in casa Lazio, è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La dirigenza capitolina tornerà a spingere dopo il primo turno di Champions League della squadra croata, perché da tempo desidera lo spagnolo classe 2005. Poi c'è un nome inedito, che si tratta di quello di Noah Markmann, difensore danese del Nordjylland, classe 2007. Per ora non è in corso una trattativa, il costo dell'operazione è di 5 milioni, come racconta il Messaggero, e potrebbe essere anche questa una trattativa appetibile per il club di Claudio Lotito. Intanto buongiorno, è da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, stiamo provando a metterci in contatto con il primo collegamento di questa mattina, un editoriale concentrato più su Napoli, quindi proviamo a metterci in contatto con Salvatore Cagliazza per avere un po' uno spaccato di quello che è stata la prima amichevole stagionale, di quelli che sono le problematiche, di quello che è il mercato anche lì in uscita. Come sapete, c'è la volontà da parte del Napoli soprattutto di andare verso la cessione di Lukaku e poi anche di Noah Lang e tanti altri giocatori che devono essere sistemati, perché la rosa è davvero lunga e la volontà da parte di De Laurentiis è quella di cercare di ridurre di tanto il numero degli elementi in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. E allora gancio per andare in casa Milan, dove arriva Cardinale, previsto un summit di mercato proprio con Amorim, giornata importante per il Milan, la vado a leggere su tutto mercato web a cura di Lorenzo Di Benedetto. È arrivato a Milanello Jerry Cardinale, e in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neotecnico rossonero, per parlare e programmare le prossime settimane anche gli acquisti, dopo quelli di Gonzalo Ramos e di Mario Chila per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. La dirigenza dovrà cercare di continuare a lavorare per rendere il Milan più forte, al netto di qualcosa che in uscita ci sarà, visto anche che per esempio in sede di permanenza di giocatori in rosa Rabiot ha dato l'ok ad Amorim, resta e non segue Massimiliano Allegri questa volta. Stesso discorso per Modric, che ha scelto di prolungare per un altro anno la sua permanenza al Milan, ma secondo quando filtra in casa Milan, Cardinale non dovrebbe prendere parte all'assemblea di Lega che ci sarà oggi a Milano, ma per concentrarsi sul mercato. Il patron di Redbird sarà presente all'allenamento intanto di questa mattina e poi pranzerà con Amorim, appunto per definire quelle che sono le prossime strategie di mercato di un Milan che comunque è avanti rispetto ad altre squadre. Intanto in casa Udinese, dopo aver risolto il caso relativo a Niccolò Zaniolo, che come sapete bene era vicino a un rinnovo di contratto, poi appuntamento rimandato, giocatori che non si presentavano agli allenamenti, certificati medici e quant'altro, poi è arrivato la fumata bianca sul rinnovo contrattuale alle cifre che voleva Niccolò Zaniolo dopo una stagione comunque molto importante con la maglia friulana bianconera. L'Udinese continua a guardarsi sul mercato, uno fra Christensen e Solé farà le valigie, il danese in questo momento è l'indiziato principale, ma occhio a Solé, che non è entrato soltanto nelle mire in un primo momento dell'Inter, che poi ha abbandonato la pista sembrerebbe anche nelle mire della Juventus, che però anche lì deve smaltire tanti esuberi prima di poter affondare il colpo sul difensore dell'Udinese. Ci sarebbero anche Fiorentina, ma soprattutto Napoli, che dopo l'infortunio o comunque dopo lo stop di Buongiorno, che deve scegliere se fare una terapia conservativa o se essere eventualmente operato, andrà a cercare di rinforzare il reparto difensivo, e Sole potrebbe essere uno di questi nomi. Allora, di questo e di tanto altro andiamo a parlare con Salvatore Gagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Salve caro Vincenzo, ben ritrovato a te. Ci siamo lasciati con un gran caldo, ci ritroviamo qui a Di Maro Folgarida con un pizzico. La sera è da felpa.
1: Ma che bellezza, a me proprio
2: di mattina, diciamo, un po' di sole c'è, ma non...
1: Mi inviti a nozze lì, guarda, ci verrei subito, perché temperature infuocate.
2: Sì, lo so.
1: Senti, prima cosa che ti chiedo, Salvatore, io ho notato, o ho sbagliato, cioè, ho visto io male, che molti giocatori sono tornati un po', diciamo, appesantiti.
2: A sorridere.
1: A sorridere, perché intanto non c'hanno più il sergente che... diciamo li spolpa vivi, però allo stesso tempo li ho visti anche un po' appesantiti fisicamente, o sbaglio?
2: Qualcuno sì, qualche altro è tornato in forma. No, ormai tu lo sai, non è che adesso i giocatori per quel mese di pausa, un mese e mezzo, tornano con la pancia.
1: No, certo.
2: Però qualcuno accusa di più rispetto ad un altro il peso del lavoro, anche se ti devo dire che tutto questo peso del lavoro, caro Vincenzo, non l'ho visto in questi primi 6-7 giorni di allenamento. Molta palla, un po' più il pomeriggio c'è, cioè questa attività fisica, ma neanche troppo esagerata. Eravamo stati abituati negli ultimi 2 anni a vedere giocatori stravolti, con il viso travisato, cioè proprio stanchi, senza voglia, senza sorridere. Invece devo dirti la verità che al di là adesso della partita con l'Arezzo di ieri, che lascia il tempo che trova, soprattutto per la volontà da parte dell'allenatore di provare, testare questo 4-3-3 che ha messo in evidenza sin dal primo giorno qui in Trentino. E ricordiamoci che però in questo Napoli mancano 6-7 giocatori, come Scott McTominay, Oliveira, poi ci sono giocatori importanti come Neres e Bergwijn, ma che sono fermi ancora perché si devono riprendere, lo stesso Gilmour che è tornato col gruppo, e poi ci sono De Bruyne e Lukaku che comunque sono sotto contratto con il Napoli. Sono prove tecniche di 4-3-3 che è tanto voluto e sognato dai tifosi del Napoli, no? Visto che l'anno scorso, al di là adesso dell'emergenza infortuni, non è stato mai visto.
1: No, è vero, quindi insomma il modulo è quello lì, i sorrisi ci sono, la condizione arriverà, il risultato sul campo lascia il tempo che trova. Quali sono le criticità della rosa in termini di uscite o di acquisti? Sicuramente allora, la difesa sarà importante.
2: Allora, la criticità della rosa, secondo me, no, di questa squadra in generale, resta quella dell'anno scorso, e che si segna poco, caro Vincenzo, e che bisogna capire chi dovrà fare. Allora, di solito si fa il raddoppio dei gol subiti, se ne prendi 35 o 30 ne devi fare 60. Se io vado a fare la conta della serva 15, metto Hollywood 15, va bene?
1: Sì.
2: 6 o 7 Alisson Santos e altri 6 di Politano, ma sto esagerando, 22.
1: Sì.
2: McTominay ne fa 10, 32. Anguissa ne fa altri 6 e siamo a 38. Lobotka non segna. Mettiamo 3-4 gol dei difensori. Arriviamo a 40, ragazzi, per arrivare a 70 ce ne vuole, o anche a 60. E quindi è questa la difficoltà, perché tu dici, vabbè, Luca neanche ha giocato e si è fatto male, ma lo abbiamo visto all'opera. Torna Lukaku, te ne fa 6 o 7 anche lui, sì. Eventualmente entrando a partita in corso e sostituendo Hollywood. Però c'è questo allarme, che naturalmente c'è stato anche l'anno scorso, e quindi Bisogna capire chi fa i gol, come diciamo è... noi in alta Van Brembana, chi vota palla in purtroppo qui la situazione è abbastanza delicata.
1: E a questo punto, quindi, chiaramente De Laurentiis è stato molto chiaro: prima di tutto bisognerebbe eventualmente cedere, e poi dopo pensiamo a come andare a rimpinguare l'attacco o comunque a mettere mano alla rosa. Quale potrebbe essere il nome che potrebbe alzare questo fattore sul quale sta lavorando Manna? Peraltro oggi, correggimi se sbaglio, alle 16 ci dovrebbe essere la sua conferenza stampa.
2: Allora, io prima di dirti la criticità, ti dico che questa squadra ha un problema proprio di lista. In che senso? Ci sono troppi over, dobbiamo arrivare a 16-17, oggi ce ne stanno 22-23. E purtroppo i 2003 ora sono over, non sono under, quindi dovresti andare a prendere 2004-2005 allora Mazzocchi se ne va, Lindstrom se ne va, Folloruscio se ne va, e siamo a 3. Bisogna capire Anguissà, il contratto in scadenza, sembrava che dovesse andare via, invece sembra contento di restare, forse perché non ci sono offerte. Dovresti mandare via Lukaku eventualmente, o uno tra De Bruyne e Lukaku. E diciamo, questa è la prima criticità, no? Perché comunque la lista che presenti deve avere un tot di over, un tot di under e un tot di giocatori cresciuti nel settore giovanile, che quindi non fanno testo. Per quanto riguarda la criticità, per me serve un terzino che esce veloce, palla al piede. Napoli non ce l'ha, Rafa Marin, Rachmani, lo stesso Di Lorenzo, un po' Gutierrez, paradossalmente Oliver è quello che ha più velocità, palla al piede, sa anche marcare. E questa è già una criticità, ricordando che oggi Buongiorno dovrebbe operarsi o si opererà al ginocchio, resterà 2-3, ma anche addirittura 4 mesi fuori. Poi serve il sostituto di Lorenzo, perché comunque non c'è, perché se va via Mazzocchi nel gioco delle coppie, paradossalmente hai folla sugli esterni offensivi, Neres, Politano, lo stesso De Bruyne, Vergara, che possono giocare a destra, dall'altra parte hai Alisson, Noalang, va via Noalang, dovrebbe arrivare questo ragazzo argentino, Zeballos, dal Boca Junior, e quindi anche lì c'è la criticità, ma la criticità te l'ho già detta, per me è l'attacco. Ti faccio un esempio: Lautaro e Thuram,
1: sì.
2: Quanti gol hanno fatto in totale tutti e due? Arriviamo intorno ai 40. Due giocatori del Napoli che fanno 40 gol, dove li trovi?
1: Questo è sempre stato un po' ci si aspettava molto di più, come dicevi tu, come immaginavamo anche da Lucca, che poi dopo abbiamo visto come è andata a finire. Ci si aspettava molto di più l'anno scorso anche da Lukaku, come l'infortunio
2: che ha portato. Stati fatti degli acquisti, allora, il primo anno di fatti degli acquisti importanti, McTominay, Gilmour, Lukaku, che con la sua forza ti ha comunque accompagnato allo scudetto. L'anno scorso va bene De Bruyne, arrivato a parametro zero, ma Beuke, Maluca, Noalang, sono stati tutti calciatori, Marianucci, sono stati tutti calciatori che non ti hanno portato a niente, ti hanno fatto spendere soldi, e sei arrivato ad oggi che se non vendi non puoi acquistare.
1: E questo è un problema, veramente un mal comune della Serie A, devo dire. Poi c'è da capire anche un po' la questione difesa, Salvatore, perché intanto bisogna capire quale sarà la strategia per Buongiorno. Terapia conservativa o interventi, in entrambi i casi forse un difensore in più serve. E ti chiedo quali sono i nomi, se Gatti per esempio continua a essere uno di questi nomi. Sempre per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare chi sarà? Perché Allegri è stato molto chiaro.
2: Un altro problema. Perché... ieri per esempio sarà anche un amichevole, però Benedetto non può prendere quel gol da Cerri. Forse per me, tanto lo dico e lo scrivo, li cambierei tutti e due, sinceramente. Perché Benedetto ormai sono 9 anni, viene sistematicamente messo in croce, un fattore ambientale. L'altro sì, bravo con i piedi, ma bisogna capire che cosa significa bravo con i piedi. Che portiere nasce per parare,
1: esattamente, questo poi è un'altra battaglia che porta avanti da tempo. Va bene saper usare anche i piedi, però io mi prendo, faccio un esempio ovviamente molto sbilanciato, mi prendo Donnarumma e coi piedi è un disastro, però almeno so che para, e mi prendo uno che magari Ederson e coi piedi segna.
2: Lo dicevo l'altra sera in televisione, ci vuole Vincenzo un portiere che nel corso dell'anno faccia non l'ordinario, perché lo sanno fare tutti, che faccia lo straordinario. Cioè Svilar ha accompagnato la Roma in Champions, Mignano, perché gli ha regalato 6-7 punti.
1: Certo, lo stesso Mignano ha fatto tanto ed è un ottimo portiere, però poi in Italia altri portieri di questa portata non ce ne sono.
2: No.
1: Oggettivamente questo...
2: Si sta parlando eventualmente anche di Falcone, ma Falcone non è un giovanotto.
1: No, e poi sai che ti dico, io su questo, il salto da una squadra tra virgolette piccola a una squadra che lotta per lo scudetto, io sono sempre dubbioso. Vedi anche la questione di Gregorio, no? Al Monza è uno che parava, miglior portiere stagione tutto a posto, ma poi arriva la Juve e lo straordinario che dici tu non va.
2: È perché lo stesso Milinkovic-Savic, no, presa dal Toro, ma il Toro lo mette, cioè si metteva in evidenza al Toro perché riceve, cioè l'XG delle squadre avversarie era molto alto. Se giochi nel Napoli e l'XG della squadra avversaria è basso e alla prima occasione prendi gol, è naturale che vai in difficoltà.
1: E questo comunque chiaramente poi sono due problemi che si uniscono, perché se io ho un portiere che mi mette in difficoltà, un attacco che non segna, allora diventa complicato. Vero è che Massimiliano Allegri, ti chiedo un po' le prime impressioni guardandolo lavorare a Napoli eccetera, che impressione ti sta dando? L'allenatore è totalmente diverso da Conte, uno che magari il giorno di vacanza in più te lo fa fare, preferisce recuperare con la serenità, chiede calma, chiede organizzazione soprattutto di natura difensiva. Ecco, se magari le idee tattiche di Allegri possono riparare un po' alla difesa, ma se possono essere invece una cosa che acuisce il problema in attacco.
2: Ma assolutamente sì, io Allegri lo vedo bene, perché poi lui è subito messo le mani avanti dicendo io sono un aziendalista, me ne vanto, e quindi questo ha fatto diciamo un po' entusiasmare De Laurentiis, no? E soprattutto l'amministratore delegato del club Schiavelli. Comunque ti comunico che al mio fianco in macchina c'è Gennaro Iezzo.
1: A proposito di portieri, ma portieri
2: vai, te lo presto volentieri, vai.
1: Grazie, grande Gennaro.
2: Ciao
1: Gennaro, stavamo parlando di portieri, poi mi dice che c'è Gennaro Iezzo, dico mamma mia, i portieri erano questi. Quindi intanto grazie per essere qui in contatto con noi. Ecco, approfitto e ti chiedo, Gennaro, che cosa ne pensi proprio della questione portieri in Italia. Quali sono i portieri che fanno la differenza e quali invece non riescono a fare la differenza? Soprattutto Milinkovic, Savic, Meret, anche tu sei d'accordo con Salvatore sul fatto che al Napoli servirebbe forse qualcosa di più?
3: Ma io penso che Meret sia un ottimo portiere, come lo è anche Milinkovic, Savic. Il discorso poi bisogna capire dove si vuole arrivare, perché poi trovare portieri che fanno la differenza, io penso che ce l'hanno, ci sono in Europa.
1: Certo.
3: Ma non è che si liberano facilmente i club di portieri affidabili, portieri che portano punti durante l'arco del campionato. In Italia oggi io penso che Svilar sia uno dei portieri che porta punti, un portiere di livello altissimo. Poi subito dopo c'è Magnani, che è un altro portiere, però sono stranieri. Però noi ci abbiamo anche, non ci dimentichiamo, noi ci abbiamo anche degli ottimi portieri. La scuola italiana sta iniziando a sfornare di portieri, di talenti.
1: Sì,
3: penso
1: a Daffara anche, che insomma Paragonza adesso ha ceduto a Parma, cioè ci sono giocatori di talento.
3: Ci sono. Penso che oggi noi ci abbiamo il portiere più forte al mondo, ma non ce l'abbiamo noi in Italia, che è Donnarumma.
1: Eh già.
2: E che poi è del suo paese, no? Di Castellammare di Stato.
3: Però in Italia stanno crescendo questi ottimi portieri. Bisogna aspettare qualche annetto per dire che sono portieri top tier.
1: Guarda,
3: Carne Secchi oggi, per esempio,
1: esatto.
3: Negli ultimi anni praticamente ha avuto una crescita incredibile. Cioè, oggi veramente Carne Secchi è un portiere che non possiamo mettere nella top 10, secondo me, dei portieri più forti d'Europa.
1: Sono d'accordissimo e sfrutto la tua presenza, poi ti ringrazio e ti saluto.
3: Davvero visto che carambata.
1: No, hai fatto una carambata, mi hai fatto un regalo, mi hai fatto, perché poi Gennaro veramente ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando lavoravo a Napoli, quindi magari venivo a Castel Volturno a seguire gli allenamenti e tante volte mi è capitato anche di vederlo. Ti approfitto anche per portarti su un'altra piazza, Gennaro, quella juventina, dove anche lì il portiere fa la differenza, Spalletti lo ha fatto capire. Di Gregorio e Perin evidentemente non sono, anche secondo te, portieri da Juventus, e quindi il Dibu Martinez potrebbe essere quel portiere che può far fare il salto di categoria alla Juventus?
3: Ah, ti dico, Di Gregorio veniva da, comunque da annate importanti al Monza, poi sai quando devi difendere la porta di un club importante, quello della Juventus, dove purtroppo non sei messo sotto pressione quando difendi magari una porta in una squadra che si deve salvare o deve fare un campionato tranquillo. Cioè nei club importanti, nelle squadre importanti ti arrivano uno, due tiri a partire, devi essere bravo a non farli entrare, è tutto un altro modo di parare. Purtroppo Di Gregorio ha incappato in qualche errore, però se devo dire che poi Di Gregorio non è un ottimo portiere, farei fatica a dirlo, però poi hanno delle scelte, Martinez non lo so adesso loro che faranno, ma
1: l'idea di Dibu Martinez è per avere anche quel portiere che ti mette anche l'esperienza, la personalità che forse manca a qualche portiere.
3: Ma a volte sì, ma a volte dai, anche se devo dire che tecnicamente a me piacciono più gli italiani, che il fatto che comunque tra l'altro forse ha grande esperienza, grande personalità, molto spesso diciamo quello sopperisce a qualche limite tecnico, è in una squadra forte, cioè una squadra che vuole fare grandi cose, avere un portiere che come dire guida bene la difesa ed è abituato anche ad un tipo di campionato dove magari vieni poco sollecitato, e sicuramente potrebbe fare la differenza, però questo lo vedremo. Poi su Perin penso che Perin sia un portiere veramente, cioè Perin è uno che del blocco portieri è uno di grande affidabilità,
1: che quindi dici tu me lo terrei sempre, perché comunque
3: io all'occorrenza me lo terrei sempre.
1: Perfetto Gennaro, grazie di cuore davvero, vi lascio proseguire il vostro spostamento viaggio al seguito del Napoli, ringrazio anche Salvatore Cagliazza, vi ringrazio entrambi davvero e
3: ciao,
1: vi auguro una splendida giornata al fresco, beati a voi. Ciao ragazzi,
3: ciao Vincenzo,
1: ciao Salvo, grazie per questo regalo. E allora noi con questa carrambata di Salvatore Cagliazza e che ci ha portato ai microfoni Gennaro Iezzo, ci prendiamo la prima pausa e subito dopo sarà il momento di Rotocalcio con il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto tra pochissimo.

0: buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli e allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Aurier-Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati con l'appuntamento del pronostico di ogni giorno. Brasile-Argentina quest'oggi per noi e partiamo con il Botafogo al 55% vincente, al 26% il pareggio, al 19% invece vittoria. Per quanto riguarda la seconda partita, Argentinos Juniors favoriti al 46%, 32% il pareggio, 22% invece per i padroni di casa. Queste le partite di oggi e l'appuntamento è fissato a domani col pronostico.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni. Mi
2: raccomando.
1: Ciao ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Allora, gigala, no?
1: Esattamente, in cabina di regia. Allora, è stata una bella sorpresa quella che ci ha fatto Salvatore Chiarezza con Gennaro Iezzo, col quale abbiamo parlato volentieri un po' della questione portieri, di cui parleremo sicuramente tra poco anche con Ivan Cardia, tutto mercato web. Intanto, in attesa di metterci in contatto con il buon Ivan, vi riporto in casa Roma. Abbiamo raccontato, insomma, di quello che poi è stato il doppio colpo mancato per la Roma: Greenwood che è andato al Fenerbahce, Somerville che andrà in Arabia, Selic che ha scelto la Juventus. E allora la dirigenza si è messa subito al lavoro, intanto per confezionare il rinnovo con Lorenzo Pellegrini. Poi si cercano ovviamente delle soluzioni per quanto riguarda l'attacco. Il nome proibito è quello di Antonio Nusa, sera della Norvegia dell'Ipsia, un prezzo faraonico, diciamo, per le casse italiane. Ecco, in Premier 60 milioni possono essere considerati un pranzo in riva al mare, in Italia 60 milioni è un investimento già molto molto più importante. Questa è la richiesta però per il giocatore. Il club capitolino non ha la forza economica adeguata naturalmente per affondare il colpo, mentre per Sheldrup c'è una mucchiata di pretendenti a partire dal Tottenham, con De Zerbi a spingere per l'ala sinistra classe 2004, e quindi anche lì devi fare i conti con la Premier, che ha delle casse belle belle rimpinguate rispetto a noi. Intanto però, secondo quanto rilevato dal Messaggero, ieri a Trigoria è andato in scena un summit giallorosso al quale è seguito un contatto con Nusa. Il giocatore aspettava offerte dalla Premier League, ma mai arrivate finora, nonostante i sondaggi esplorativi di Arsenal e Newcastle. Invece la Roma vorrebbe tentare appunto l'affondo e avanzare con una proposta, ma serve accelerare i tempi per evitare nuovi guai. Lo stipendio intanto non è un problema, che attanaglierebbe i capitolini, si parla di 2 milioni all'anno, e questo è agevole sicuramente. Questo alimenta le speranze per la Roma, che però deve fare uno sforzo economico decisamente notevole. Intanto il summit tra Cardinale e Amorim evidentemente già comincia a far trapelare cose, perché Amorim avrebbe chiesto alla sua proprietà di frenare il passaggio di Estupiñán alla Aston Villa. Il tecnico lo vuole valutare e capire un po' se può tornare utile oppure no. Di questo e di tante altre trattative ne parliamo adesso con Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: È un mercato con le porte girevoli, a fare ogni secondo, non è vero, ovviamente, però insomma, si fa quel che si può.
3: Non ci buttiamo giù, dai.
1: No, qualcosa si fa, ma soprattutto c'è la continua lotta contro i soldi della Premier, che peraltro, come raccontavo prima, adesso vedranno scendere in campo anche Bezos con Liverpool, quindi immaginati quanto diventerà ancora più complicato per noi andare a prendere grandi campioni. Per esempio, partiamo proprio dall'Atalanta, che voleva Ibegovic, ma è un giocatore che Leverkusen ha detto o 30 o niente, quindi l'Atalanta studia nuove alternative. Ma c'erano altri club sul giocatore italiani che potrebbero affondare il colpo, oppure no?
3: Sì, è un nome che comunque di altri club italiani, per esempio il Milan, che in realtà lo seguiva anche prima, diciamo, che diventasse per noi tristemente noto, visto che, insomma, che è stato determinante a Zenit. La Roma ci potrebbe pensare. La Roma ha visto sfumare in serie degli obiettivi per il proprio attacco, da Greenwood a Somerville, probabilmente anche Schiavo, e quindi potrebbe valutare. Tra l'altro rientrerebbe a quel punto, diciamo, nel range di spesa che comunque la Roma ha fissato per quel tipo di obiettivo. La Fiorentina ha sondato il terreno, ma francamente credo sia più complicato arrivarci, anche se la Fiorentina sta facendo un mercato molto ambizioso e impegnativo. Comunque non chiuderei del tutto la che poi l'Atalanta riesca, insomma, a raggiungere le richieste del Leverkusen. Sta studiando delle alternative, ma insomma non è una un'ipotesi del tutto tramontata.
1: E allora la teniamo accesa, come, diciamo, si può fare in questi casi in un mercato che può sempre riservare poi dei colpi di scena. Anche Nusa può essere un colpo di scena nonostante il prezzo del cartellino.
3: Comunque, appunto, la Roma ha bisogno di un rinforzo in quel settore del campo, e comunque i nomi che ha cercato finora, ci ho parlato prima di un range, stanno in quell'intorno lì. Musa probabilmente ne costa un po' di più perché servono 60 milioni di euro, però ha un ingaggio al momento gestibile, e appunto la ripetizione Giampiero Gasperini, che è un rinforzo come attaccante esterno, elemento di fantasia, lo vuole, secondo me ne vuole anche più di uno, e ha visto comunque diciamo le prime scelte andare da altre parti, anche in maniera comprensibile, per carità, però sappiamo che ci tiene ad avere degli elementi quando li chiede, tanto più che per esempio alcuni obiettivi ha visto anche prendere un'altra direzione Zeki Selic, che era un giocatore che comunque avrebbe trattenuto molto molto volentieri.
1: Sì, e invece poi se l'è visto soffiare dalla Juventus, che nel frattempo ha stampato le maglie nuove. C'è ancora il nome di Vlahovic, ma a parlare è Hecator che si è fermato, e Openda resta l'unico attaccante per l'amichevole di sabato contro lo Standard Liege, e quindi Spalletti ha detto se per miracolo è arrivata qualche offerta, almeno in prestito oneroso, con obbligo di riscatto, diritto di riscatto per Openda, fermatevi un attimo, che sennò non c'ho l'attaccante per andare a giocare sta partita. Quindi la Juventus potrebbe accelerare sul mercato degli attaccanti, la vicenda Colomani potrebbe avere uno sbocco, e soprattutto ti chiedo se a che punto è la situazione su Pellegrino.
3: Sì, la Juve sta valutando, sta sondando, sta lavorando su tutte queste ipotesi per l'attacco, al netto degli infortuni, insomma, della difficoltà comunque di cedere /2 giocatori che sono attualmente in rosa, perché poi oltre a Openda comunque c'è Jonathan David, che probabilmente è più semplice da gestire in uscita, ma che resta un tema tuttora aperto. Su Pellegrino si sta continuando a lavorare, probabilmente con l'inserimento di Hecator comunque nell'operazione, almeno questa era l'idea, e chiudere la porta a un ritorno di Dusan Vlahovic, anche perché è un po' il giocatore dello stesso Spalletti ritiene.

0: possibili colpi, ti chiedo aggiornamenti sulla questione che sia, aggiornamenti in uscita per quanto riguarda Bremer e l'ipotesi Gatti in rotta verso il Napoli, che però pensa anche a Soleil, così ci agganciamo anche al mercato del Napoli.
1: Ecco, quindi vedo di andare a memoria, perché che sì, deve cedere prima, è un giocatore che comunque interessa, su cui qualche dubbio tra i costi e diciamo il ritorno a una piena forma c'è, ma che tutto sommato convince. Il tema fondamentale è che la Juve a centrocampo in questo momento ha un sovraffollamento, e ne ha parlato anche Giovanni Carnevali, e non è un sovraffollamento facile da smaltire, perché comunque ci sono dei giocatori come Arthur, come Douglas Luiz, che non hanno tutto questo mercato in questo momento, tra i costi, cioè l'ingaggio abbastanza elevati, e un rendimento che insomma non si è fatto particolarmente apprezzare negli ultimi tempi. Poi lo sappiamo benissimo, quando diciamo i tuoi interlocutori barra devi cedere, diventa più complicato imporre le tue condizioni, o insomma avere comunque forza contrattuale. Per quanto riguarda Gatti, è un giocatore con cui sicuramente Allegri lavorerebbe più che volentieri, nuovamente. Non è un elemento indispensabile della Juventus, al momento è un discorso fermo, perché non abbiamo aggiornamenti recenti su una trattativa tra Napoli e Juve, anche perché la Juve in questo caso invece deve capire cosa succede con altri protagonisti, no? Perché in difesa c'è Bremer, che non sembra esserci una grande intenzione di separarsi, però resta un nome molto
0: però c'è Galatasaray, gli avrebbe offerto 9 milioni e potrebbe bussare a breve alla porta della Juve, quindi a quel punto la Juventus penso che lo accompagnerebbe.
1: Ti dico la verità, noi per ora questa storia del Galatasaray onestamente ci hanno sempre solo smentita, cioè è stata molto gonfiata, ma onestamente noi abbiamo zero riscontri su questa trattativa in questa fase. Poi magari ci saranno fonti diverse, ma noi insomma ci risulta molto poco del Galatasaray, onestamente. È un nome che può fare, insomma, può essere venuto anche altrove, tema in difesa della Juve, nel senso che comunque un po' tutti ci aspettiamo una cessione rilevante. Kalulu non è il primo iniziato, perché è un giocatore di cui la Juve difficilmente si vorrebbe privare. Però se non arrivano offerte magari per altri profili, di cui la Juve più probabilmente sarebbe più disponibile a salutare, deve anche valutare magari qualche cosa per il francese.
0: Inter, frenata per Spence, E4. Si accelera, si prova a accelerare per Romero, che pare un altro ruolo. Si pensa anche a Jones, idem come sopra. Come me lo racconti questo strano mercato dell'Inter di quest'estate?
1: È un mercato che ha subito 2-3 battute d'arresto iniziali, perché comunque quando l'Inter aveva incentrato molto sull'arrivo di Palestra e poi non è arrivato, è una difficoltà. Caraibi è sfumato per questioni diciamo che sfuggono al controllo del club. Secondo me l'Inter ha anche se non possiamo definirlo un obiettivo vero e proprio, perché non c'è mai stata una negoziazione, qualche giorno per capire cosa avrebbe fatto Nico Paz l'ha comunque perso, quindi è partito così, e per ora diciamo sta incontrando delle difficoltà legate a necessità, tant'è che l'Inter sta anche valutando di tenere in rosa Benjamin Pavard, che è un giocatore che a un certo punto sembrava veramente alieno dalla galassia nerazzurra. L'Inter ha due esigenze molto chiare: un laterale destro e almeno un centrale, e si vede costretta a ricostruire diciamo le proprie priorità, le proprie operazioni dopo le due che riteneva di aver portato a termine, fondamentalmente per motivi diversi, però appunto Palestra e

0: israeli avevano questa hanno questo tratto in comune oltre al ruolo. Io sulla destra non escluderei in realtà qualche cosa più low cost, per esempio Bergali, perché credo che l'Inter possa anche valutare una soluzione del genere, avendo comunque il Rose and Diouf. In difesa, secondo me, l'Inter per ora ci sta provando per Romero. Lì credo che un acquisto sia ancora più importante, perché comunque si discute molto della Dumfries ed è un tema, però l'Inter al centro della difesa ha perso anche numericamente diversi riferimenti.
1: Questo è vero. Io sarà comunque un mercato complicato, meno male per tutti. Senti, prima di salutarci e chiudere, allora, intanto un flash in casa Milan, perché oggi ci dovrebbe essere questo famoso incontro cardinale a Morim. Ho letto nel primo piano di tutto Mercato Web, intanto, che sarebbe stato bloccato Estupiñán. Lo vuole valutare o ci crede? Intanto ti chiedo questo. E quali potrebbero essere a naso le prossime strategie che concorderanno presidenza e allenatore?
0: Questo summit che poi a un certo punto smetterà di essere notizia, perché impostato la società in una maniera diversa, e se cardinale è il riferimento per l'area sportiva, che è una cosa un po' sui generis, però è quello che ha impostato, a un certo punto smetterà di essere la notizia del summit, ma diventerà la quotidianità. E Estupiñán credo che lo voglia valutare con attenzione prima di privarsene. Sicuramente un giocatore che non ha reso all'altezza delle aspettative per questa fase è stata messa in stand by la cessione. Tra l'altro, insomma, aspettiamo oggi il rinnovo di Camarda, che poi probabilmente partirà in prestito. Sul Milan c'è un grosso nodo, è inevitabile dirlo, che è quello legato a Rafael Leao, perché è un giocatore che condiziona se rimane la squadra, se parte il mercato. In questo momento possibilità di una trattativa con club turchi, poi la Turchia è sempre una galassia un po' complicata affrontare anche a livello di notizie, perché abbiamo visto tanti casi, sono tantissimi casi negli ultimi tempi di accelerate che poi in realtà non erano tali. Quindi ora capiamo la fattibilità di questa ipotesi Fenerbahce, e se per il Milan può arrivare un'offerta di Rafael Leao, poi appunto ti condiziona in maniera inevitabile.
1: Senti un po', hai posto una domanda nell'editoriale di oggi di Tutto Mercato Web che voglio approfondire. Guardiola è davvero la soluzione? La scelta giusta?
0: Poi la risposta un po' l'ho data, nel senso che tutto sommato sì, secondo me, se dovesse arrivare. Poi secondo me non arriverà, però questo è un ulteriore altro discorso. Secondo me all'Italia serve un grande nome, per quanto possibile. Non il nome che conviene di più a livello economico, perché se prendi un CT perché costa poco, stai prendendo uno che costa poco, e se quello è il criterio stai sbagliando. Non so se sarà Guardiola. Se non fosse Guardiola, io mi auguro che possa essere Conte, che è comunque, diciamo, un altro allenatore di altissimo livello. Oggi sarà una giornata abbastanza rilevante. In realtà non credo che avremo novità sul nome. Malagò, Maldini e Renato saranno in Lega Serie A, dove c'è appena iniziato da una decina di minuti l'assemblea dei club, e esporranno il loro progetto, e la Serie A risponderà, credo, con una certa disponibilità maggiore del passato a collaborare alle sorti della nazionale, dando per esempio più giocatori e magari anche un contributo economico. Poi lo strumento tecnico è un po' complicato da indicare. E poi, insomma, la Serie A un candidato ce l'ha in realtà, perché appunto Conte è il candidato che sarebbe preferito della Serie A. Finché c'è Guardiola in campo è inutile dire che fa sognare tutti. Non so quanto ci resta in campo.
1: Eh già. Ivan, grazie, ci siamo detti praticamente tutto, quindi grazie per il tuo intervento. Come al solito ci sentiamo poi con la redazione di tutto il mercato web domani, stesso orario come sempre. Ciao Ivan Cardia. Ci fermiamo, era un buon proseguimento, ma sta saltando un pochettino la linea, ma noi ci fermiamo per una pausa, ma al rientro andiamo da Raffaele Garinella, così entriamo un po' nel vivo della questione Inter, mercato, squadra, e prepariamo e analizziamo insieme a Raffaele anche un po' quelle che potrebbero essere al momento le formazioni del prossimo anno. Vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque della laguna di Venezia davanti all'isola di Pellestrina dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il cadavere è stato ripescato intorno alle 7.05 dopo circa 5 ore di ricerche che erano state attivate assieme ai vigili del fuoco e guardia di finanza su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione.
2: Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contro mano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. Il bambino seduto nel seggiolino è rimasto fisicamente illeso.
3: Avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati all'alba di oggi a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo avrebbe sparato alla moglie alla testa, poi è fuggito a bordo di un'auto. Ha raggiunto la località Margine Rosso, sempre a Quarto Sant'Elena, dove ha sparato al fratello che è morto sul colpo. Un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è poi presentato spontaneamente in caserma dichiarando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello.
2: Un 17enne è morto ed altri 3 giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, 17 anni, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e 3 ambulanze del 118. La dinamica è attualmente al vaglio degli investigatori.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05 quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.
2: Sergio Mattarella compie 85 anni. È eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 2015 e confermato per un secondo mandato nel 2022. È il secondo capo dello Stato nella storia repubblicana ad essere rieletto dopo Giorgio Napolitano. In oltre 11 anni al Quirinale ha affrontato crisi politiche, emergenze, momenti di gioia e passaggi istituzionali che hanno segnato il Paese.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come preannunciato, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, intanto per la tua gioia, mi verrebbe da dire, comunque per la tua soddisfazione, gioia è un parolone troppo grande, sembra essersi arenata la trattativa per Spence all'Inter, giocatore che comunque non ti intrigava, si cerca di spingere invece per Romero e Jones. Ti chiedo se sei contento, tutto sommato, che non arrivi Spence, quale potrebbe essere l'alternativa famosa a Dumfries lì, e di farmi un quadro anche delle tue eventuali preferenze su Romero, Jones, se possono essere giocatori che servono all'Inter.
1: Ma ti dico sinceramente, se devo prendere Spence mi tengo Diouf tutta la vita adattato, quindi sono molto contento del fatto che questa trattativa si sia arenata, perché è un giocatore che non mi ha mai convinto, non mi ha convinto nella tua esperienza nel rosso-blu con la maglia del Genoa, non mi convince adesso. Romero mi piace, serve un difensore di quel calibro, giovane, forte, e serve anche Curtis Jones, perché secondo me è un centrocampista dalle caratteristiche completamente differenti rispetto a quelle che ci sono in rosa. Se tu mi chiedi un esterno, fermo restando che si è quasi compreso, insomma, che sarà Diouf in questo momento il titolare con il Seriga prima alternativa, io sono d'accordo. Però insomma, se dovessi puntare su un esterno destro, andrei a puntare su calciatori che costano anche meno, cioè io penso anche a Dodò della Fiorentina, penso a Ryan Augusto del Bragantino, insomma gli esterni ci sono, hai perso la fisicità di Dumfries ma puoi compensare in altro modo, è importante che arrivino i cross per gli attaccanti, è importante che ci siano dei centrocampisti di inserimento, in tal senso insomma l'Inter ce l'ha, ed è importante soprattutto che vengano rimpiazzati adeguatamente i difensori che sono stati ceduti. È andato via De Vrij, è andato via Acerbi, direi che con Pavard e l'eventuale arrivo di Romero sei in una botte di ferro.
0: Più Romero o più Jones?
1: Ma guarda, ti dico, in questo momento qui ti direi Romero, perché comunque l'Inter a centrocampo ha la coperta lunga, Çalhanoğlu, Zielinski, Aslani, Frattesi, Barella, insomma il centrocampo dell'Inter con Stankovic ha acquisito un altro tipo di calciatore che non c'era in rosa, una mezzala di inserimento che può fare il regista, c'hai Sucic, insomma il centrocampo è a posto.
0: Al netto del fatto che stiamo parlando di amichevoli che lasciano il tempo che trovano, però le prime indicazioni che stanno arrivando dalla Roma, cioè dall'Inter, pardon, le prime sensazioni che stai avendo sulla stagione che sta per partire, poi ci andiamo a fare un giochino di analizzare le squadre come cambierebbero ad oggi, quando il mercato però è molto aperto e qualcosa può sempre cambiare, quali sono sull'Inter?
1: No, il mercato è molto aperto, l'Inter deve fare poco, perché l'Inter ha una squadra forte, ha tra virgolette svecchiato, non rinnovando determinati contratti, prima mi sono dimenticato di citare Mkhitaryan, il cui contratto è stato rinnovato, ecco perché. E l'Inter secondo me è la squadra che parte davanti a tutti in questo momento, perché ha una continuità nell'allenatore che l'anno scorso aveva il Napoli rispetto all'Inter, quindi deve sfruttare questo, deve inserire dei tasselli, deve recuperare quei tasselli, perché se no è Pavard, è un calciatore che devi recuperare, perché mi guardo in giro, non è che vedo difensori tanto più forti di Pavard, lasciando perdere la stagione disgraziata sportivamente parlando che ha vissuto, che purtroppo non lo ha condotto in nazionale per il mondiale, non vedo tanti difensori forti in giro, ma queste stagioni capitano, erano capitate anche al Napoli 2 anni fa, e poi la stessa squadra Conte l'ha riportata a vincere il campionato, quindi questo significa che serve tempo, serve pazienza e serve continuità. Poi se tu mi dici le altre squadre, io vedo il Milan francamente in ritardo, non me ne voglio, secondo me Gonzalo Ramos è stato pagato troppo, Amorim è una scommessa su cui non avrei puntato, il Napoli con Allegri, io non avrei puntato su Allegri, ti dico sinceramente avrei scelto un altro tipo di allenatore, la Juventus è tutta da scoprire, l'ha detto anche Spalletti, la Roma non riesce purtroppo per loro a piazzare un colpo in attacco perché sia Summerville che Griezmann sono sfumate, la Fiorentina mi intriga anche parecchio.
0: Che tra l'altro a breve ci sarà la presentazione di Alex Jimenez da parte della Fiorentina.
1: Sì,
0: Ti sta intrigando di più della nuova Fiorentina che sta nascendo e come te la immagini tatticamente in campo?
1: Io me la immagino con il 4-3-3. Mi piacciono i giocatori che sono stati acquistati, secondo me nel 4-3-3 di grosso vanno bene, Ulay è un centrocampista che fa il calcio della Fiorentina, bisognerà vedere chi giocherà in regia tra lui e Fagioli, perché è chiaro che Fagioli può essere adattato al ruolo di mezzala, però io francamente come mezzali preferisco giocatori più fisici, quindi preferisco Ndur da una parte e Attà dall'altro. Ximenez è un giocatore che può fare in questo momento sia il terzino destro nella difesa a 4 che l'esterno nell'attacco a 3, ed è un calciatore molto molto utile che rispetto all'esperienza di Milan è cresciuto anche tatticamente con l'anno al Bournemouth in Premier League, quindi mi intriga un po' tutto. Paratici si sta muovendo bene
0: e devo dire che sta venendo fuori un bel progetto, quello della Fiorentina, come hai detto tu, anche estremamente intrigante. Il Milan, abbiamo visto, ha fatto questi due acquisti importanti, dopodiché, come hai detto tu, bisogna vedere anche un pochettino l'impatto a Amorim come sarà, e soprattutto la Roma, che ha necessità di vendere, potrebbe perdere uno tra Solé e Koné. Tu, tra i due, fossi nella Roma, chi tratterresti?
1: Tratterrei Koné, non Solé, perché comunque Koné è un giocatore che è difficile da riprodurre per caratteristiche, perché comunque non è soltanto una mezzala fisica, un incontrista, è anche un centrocampista che si inserisce bene. Sulè nell'ultima stagione non ha convinto tanto, però insomma io credo che Sulè debba avere meno compiti difensivi, forse nella Roma ne ha avuti anche parecchi, quindi questo lo ha portato a perdere un po' di lucidità quando si è arrivato sotto porta. Resta un calciatore importante, però se devo sceglierne uno mi tengo con lui.
0: Ti tieni eventualmente Koné, quindi questa sarebbe la tua scelta. Tra l'altro ha fatto un grandissimo mondiale, devo dire, Koné, quindi assolutamente da trattenere, da tenersi senza ombra di dubbio. Prima di andare ad analizzare gli schieramenti nel prossimo anno, così proviamo ad anticipare un po' il prossimo campionato, ti chiedo cosa pensi di questa accelerata della nostra federazione per provare a portare Guardiola?
1: Che 20 milioni mi sembrano eccessivi, devo essere onesto, perché qui non si tratta poi di scegliere un grande allenatore che possa portare una grande squadra al successo. Guardiola è un grande allenatore, la qualità della nostra nazionale non è secondo me paragonabile ai livelli del passato, quindi io penso che più che puntare su Guardiola in questo momento servirebbe puntare su un allenatore bravo, sì, però non con quel tipo di ingaggio, e soprattutto cercare di migliorare tutti quegli elementi necessari a far sì che poi possano sbocciare dei talenti dei settori giovanili, che si possa poi cercare di creare una nazionale che sia quantomeno in grado di battere la Bosnia negli spareggi, con tutto il rispetto per la Bosnia o la Macedonia del Nord, e cercare di farci tornare al mondiale prima di andare in pensione, caro Enzo.
0: Direi, tra l'altro, insomma, un modello un po' spagnolo da seguire piuttosto che prendere il grandissimo, esatto, nome, che sicuramente, esatto, fa bene, ma insomma poi devi vedere fino a che punto può farlo. Atalanta, che dovrebbe schierarsi il prossimo anno con un 4-3-3 classico: Carnesecchi, Zappacosta, Jim City, Scalvini, Bernasconi, Samardžić, Gaetano, che è il nuovo arrivato, Ederson, che resta, che non è partito più, De Ceteleri, che ha fatto un ottimo mondiale, Scamacca, Raspadori con Sarri allenatore. Questa formazione come la immagini? Ti piace? Ti intriga già così?
1: Mi intriga anche il lavoro che vuol fare Sarri su Zaleski, vorrebbe trasformarlo in una mezzala, quindi secondo me è un lavoro molto intrigante. Poi sono convinto che l'Atalanta prenderà meno gol rispetto all'anno passato, perché Sarri lavora tanto sulla fase difensiva e lo fa molto bene, l'abbiamo visto alla Lazio, nonostante tutte le difficoltà direi che è certamente un rinnovamento che piace, ed è un Atalanta che può far bene
0: con Sarri, insomma, certo. sarà intrigante riuscire a vederlo. Il Como, ovviamente non le facciamo tutte, ma vediamo le squadre, diciamo, che ci possono interessare di più: 4-2-3-1, Butezza tra i pali, che lo conosciamo molto bene, Smolcic, Ramon, Cuenca, Caichi, che sono i due nuovi arrivati, Perrone, Dacugna, Diao, Nico Paz, nuovo arrivato ma di fatto una conferma, Baturina e Duicas. Cambierebbe pochissimo per ora il Como di Fabregas, che però potrebbe anche acquistare da qui in avanti Moise Ken, che potrebbe essere la grande soluzione. Sei curioso di vedere il Como anche alle prese con quella che sarà la Champions League, che porta via tante energie mentali e fisiche?
1: Sì, sono curioso di vedere adesso Fabregas, perché sai, bisogna uscire anche un po' da questa comfort zone di squadra sorpresa. Adesso il Como è una certezza, e quando si ha certezza poi di confermarti anche nei primi momenti di difficoltà, e la Champions, come hai detto tu, porta via delle energie psicofisiche, porterà qualche momento di difficoltà. Quindi sono curioso di vedere sia il Como sia Fabregas, e probabilmente vedremo Moise Kean a Como.
0: Esatto, e sarebbe intrigante anche questa soluzione qua, perché poi comunque è un attaccante che ti può dare profondità, quindi essere utile anche per variare qualcosa dal punto di vista dell'assetto tattico. Della Fiorentina abbiamo detto, però proviamo a mettere in campo De Gea, Dodò, Pongracic, Dragusin che va a rinforzare la difesa insieme a Vieri, altro nuovo acquisto che è arrivato, Fagioli che resterebbe lì, Ulai che già ha fatto vedere delle cose intriganti in conferenza stampa, con Attaki, Menez, nuovi anche loro. Ken per ora che resta, altrimenti ci sarebbe anche l'ipotesi Pellegrino qualora la Fiorentina riuscisse ad andare sul giocatore. Gudmundsson che per adesso resta, ma bisogna capire se ci possono essere alternative tipo Alebegovic. Allenatore Grosso, è la squadra che ha cambiato di più questa formazione, cosa ti potrebbe già dire? Perché poi parlando con i vari esperti, qualcuno ha anche detto occhio però quando si fanno tanti cambi, come fece la Juventus del primo Giuntoli.
1: Sì, è vero questo, però sono cambi che servono, perché la Fiorentina l'anno scorso aveva un ambiente che era stufo di quei risultati che non arrivavano e dei giocatori che poi francamente hanno reso poco secondo quelle che erano le attese. Il Grosso ha portato entusiasmo, Paratici ha portato entusiasmo all'ambiente, anche in virtù del mercato che ha fatto. Io non sono d'accordo su questa formazione perché secondo me Jimenez mezzala non lo vedremo. Noi vedremo Jimenez o terzino destro o esterno d'attacco nel 4-3-3, difficilmente vedremo Gudmundsson in quel ruolo, nonostante ci sta lavorando. Grosso anche nell'amichevole con il Gubbio ci ha lavorato. Vieri, io me lo immagino centrale di sinistra con Dragusin e quindi Pongracic ce lo vedo in panchina. E al posto di Dodò serve un terzino destro se dovesse essere scelto Dodò, mentre a sinistra il grande sogno è svanito perché era Ruggeri, ma penso che comunque ci sarà qualche sorpresa.
0: Questo per quanto riguarda appunto la Fiorentina, andiamo all'Inter, insomma più o meno ce la siamo già immaginata con Martinez,
1: Sì.
0: o magari potrebbe anche essere Provedelli il primo portiere, nel corso d'opera si vedrà, si capirà, sono due portieri sicuramente all'altezza, Bissek, Akanji, Bastoni che resta all'Inter, e poi ti chiedo se questo può
1: Certo.
0: rappresentare più un problema o altro, Luis Enrique, Barella, Calhanoglu, Sucic e Di Marco, Lautaro, Thuram, e anche qui per adesso sono tutti nomi che già conosciamo, quindi nessun inserimento particolare, quindi ripartirebbe dalla struttura dell'anno scorso, chi vedresti in più in questa formazione?
1: Ma allora, certamente questa è la difesa titolare sulla carta. Bissek, Akanji, Bastoni, dovesse arrivare Romero, è chiaro che Akanji si sposterebbe. La conferma di Bastoni è certamente un fattore positivo, non dimentichiamo che il giocatore è importante, è chiaro che poi l'anno scorso purtroppo dopo l'episodio contro la Juventus ha attraversato uno stato psicofisico non certo brillante, culminato poi con l'eliminazione dell'Italia dai campionati del mondo che sono disputati in quest'estate, però insomma la formazione io vedo piuttosto detto Diouf, ma forse lo vedo anche Chiwi Diouf in luogo di Luis Enrique. Quindi la formazione mi piace, non si è mosso nessuno, serve qualche altro innesto, lo faranno secondo me, ma resta l'Inter la squadra da battere in questo momento.
0: Sono d'accordo con te. Juventus per adesso anche qui cambia poco, quindi Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiasso, Locatelli, Thuram, con Cesao, McKennie, Yildiz, David. Chiaramente questa è la formazione base di adesso, ma ci saranno dei cambiamenti. C'è per esempio l'arrivo di Selic che andrebbe a giocare magari o al posto di Kalulu sulla destra o di Cambiasso a sinistra, con Kalulu che a quel punto andrebbe a fare il centrale difensivo accanto a Bremer se dovesse restare. Insomma, per adesso su questa formazione possiamo dire poco, perché l'unico arrivo nuovo è Selic ed è Ekator, quindi la lasciamo un po' in sospeso questa, che dici?
1: Beh, assolutamente, è una formazione allo stato embrionale, anche
0: Estremamente
1: perché
0: embrionale.
1: è embrionale. Openda dovrebbe andare a Lione, bisogna vedere il destino di David, bisogna vedere se Vlahovic tornerà oppure no. Insomma, è una squadra questa sulla carta che si è fatta in base ai giocatori che ci sono, però penso che la Juventus interverrà pesantemente sul mercato per fare quello che serve. Lo farà, secondo me, con una strategia molto, molto importante, ovvero quella di non far arrivare alle orecchie e agli occhi delle società avversarie gli acquisti da fare, in modo tale da fare poi un'operazione alla Selic.
0: Esatto, poi andiamo in chi ha cambiato comunque abbastanza, tipo il Milan in questo caso, quindi andiamo a vedere come scendere in campo con Maignan tra i pali, Ghila a fare coppia difensiva cioè trio difensivo nel 3-4-2-1 con Pavlovic e Gabbia, Saelemaekers, Yashari, Rabiot che resterebbe, Bartesaghi che è stato promosso, Nkunku, Pulisic, Gonzalo Ramos lì davanti con Amorim in panchina. Quanto cambia il Milan rispetto alla passata stagione?
1: Ma bisognerà vedere nell'interpretazione della partita e in quello che chiederà Mourinho in campo. È chiaro che quello che chiederà Mourinho anche in virtù della distribuzione tattica ti fa osservare dei cambiamenti, però anche questa squadra bisogna vedere se Modric torna, poi bisogna vedere se il mercato Sarabio resta. Io penso di sì, però è chiaro che è un centrocampo che con Yashari, Rabiot, Modric è importante, sì, ma Yashari bisogna capire che tipo di giocatore è. Modric avrà un anno in più. Gonçalo Ramos, vedremo se si adatterà bene a chi resta. Non è detto che Pulisic e Real in questo momento abbiano la certezza della permanenza in rossonero.
0: Comunque, formazione che cambia anche parecchio.
1: Kunku è un altro bel calciatore che però deve avere un rendimento più continuo e costante rispetto a quello avuto dall'anno scorso. Milan non lo scopriamo certo noi. È un difensore che non mi fa impazzire. Io preferisco più altri tipi di difensori più fisici perché poi magari si va in difficoltà. Però è un eccellente giocatore.
0: Anche, diciamo, per adesso Napoli e Roma cambiano poco nello schieramento iniziale, c'è da capire, insomma, il Napoli se, che cosa potrà fare. Però, a proposito di Napoli, che diventa la vera antagonista, se vogliamo, all'Inter nel prossimo anno, insieme al Milan, che magari con i nuovi innesti può dire sicuramente la sua. Parlando un po' con Salvatore Gazza del Roma nell'editoriale di questa mattina, lui diceva che il Napoli deve risolvere un problema lì davanti, perché paradossalmente non c'è molta capacità di trovare la via del gol, mentre in difesa qualche scricchiolio c'è, soprattutto due portieri che non danno garanzie. Sei d'accordo con questa lettura?
1: Sì, assolutamente, perché comunque intanto il Napoli è cambiato, e non tanto nell'interpreti ma nella filosofia di gioco. Poi bisogna vedere che tipo di innesti faranno, come rimarranno i giocatori, che tipo di feeling creeranno con Allegri. Io penso a De Bruyne, un giocatore che con Conte ha avuto pochissimo feeling, con Allegri si augura il calciatore, si augura l'allenatore di costruire un bel feeling. Bisognerà vedere Lukaku che intenzioni avrà quest'anno, perché nel finale di stagione dello scorso anno ha fatto un po' di capricci. C'è di fatto il solo Højlund che garantisce quel tipo di certezza lì davanti. È tornato Lucca, ma si è infortunato. È partita gente importante per lo spogliatoio come Juan Jesus. Insomma, bisogna vedere anche questo Napoli, è una scoperta.
0: Scoperta che, insomma, poi come al solito il campo racconterà
1: Certo.
0: tutto quello che può essere da sovvertire o quello che è cambiato letteralmente. La Roma nel frattempo ha perso Somerville, ha perso
1: Già.
0: anche l'opportunità di arrivare a Greenwood, sta pensando a Nusa, uno sforzo da 60 milioni, tu lo faresti? Quanto cambierebbe il volto della Roma?
1: Ma è chiaro che è un giocatore che ti cambia sicuramente, però bisogna vedere anche come si integra con Malen, no? Perché poi Nusa è un giocatore importante, ha 21 anni, è un giocatore che comunque nell'Ipsia fa molto bene, da un punto di vista di quelli che sono i movimenti, da un punto di vista di quelli che sono poi le affinità con il reparto. Ma io penso che alla Roma serva più un Jurassic che un Musa, devo essere onesto, se vado a guardare le caratteristiche dei calciatori che ci sono in rosa. Però è chiaro che Gasperini vuole questo tipo di attaccante anche per fare il suo modulo, e ci può stare, ma deve stare benissimo Malen, perché in questo momento mi sembra che Malen sia l'unico, diciamo, centravanti di razza di questa squadra.
0: Un nostro amico ti chiede se per esempio tra Romero e appunto Jones non potrebbe tornare più utile Solé.
1: No, no, secondo me rispetto a Romero, ma no, io preferisco per caratteristiche Romero, anche per come secondo me si integrerebbe meglio con le caratteristiche offerte da Akanji barra Bistek o da Bastoni barra Carlos Augusto. Non dimentichiamoci che comunque è un giocatore duttile e ha esperienza internazionale, e questo spesso nelle partite che attendono l'Inter, parlo di Champions League, fa la differenza.
0: Ancora per te una domanda invece, se è come è finito il mondiale dell'Argentina, ti aspetti un Lautaro che possa arrivare più arrabbiato o più determinato a prendersi una rivincita? Probabilmente in riferimento anche un po' a quello che è successo al Dibu Martinez, che praticamente è entrato quasi in catalessi per quello che è andato e molti argentini, diciamo, non hanno vissuto bene questo post-mondiale.
1: Beh, sai, questo è stato l'ultimo mondiale di Leo Messi, no? Fino a prova contraria, perché poi è chiaro che giocare un mondiale dopo i 40 anni non è sempre facile, anche se Cristiano Ronaldo l'ha fatto. Però io penso che dipende da tante cose. Io penso che la delusione nella nazionale non è mai una delusione che può essere in qualche modo sovrapposta a quella del club, quindi penso che il club rappresenti come una parentesi a parte, tornerà carico e motivato e poi cercherà di riprendersi le sue soddisfazioni nazionali, a cominciare dalla prossima Coppa America, sperando che l'allenatore che sarà, adesso vedremo chi sarà, c'è chi vuole Simeone, c'è chi vuole riconferma gli Scaloni, però chiunque sia, in determinati momenti, soprattutto visto i gol pesanti che ha fatto anche in semifinale, forse è il caso di metterlo dentro al posto di qualche altro calciatore, perché magari tocca una palla e ti fa quel gol, ti tocca una palla e ti fa quell'assist, e quindi poi privando l'Argentina di Lautaro in determinati momenti di gara si riduce il potenziale offensivo, e contro squadre che hanno stradominato come la Spagna poi si fa ancora più fatica.
0: Grazie a Raffaele Garinella, un grande abbraccio Raff.
1: Grazie a voi, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Che saluto, gli dico di aspettare l'ultima pausa, al rientro andremo da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, per fare un approfondimento un po' più dettagliato in casa Roma, e poi come al solito Alain Valnegri per il rush finale. Magari facciamo una chiacchierata sulle formazioni anche per della possibile stagione con Alain Valnegri, ma facciamo il giochino all'inverso, cioè gli chiederò cosa manca e chi aggiungerebbe alle formazioni che abbiamo detto. Diteci anche la vostra, ma noi tra poco torniamo subito dopo la pausa.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli e altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vis Pesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche Jolly della Fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Ligue 1. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Come detto, adesso in casa Roma, dalla redazione di Voce Giallorossa con Gabriele Chiocchio. Ciao Gabri, buongiorno, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, un mercato, come l'ha definito Gasperini, diesel per la Roma. In realtà non è che è diesel per la Roma, è diesel per tutti, perché poi le difficoltà per andare a chiudere le trattative le stanno trovando tutti quanti, visti i prezzi folli, le richieste folli degli altri club. Però scotta ancora forse a Gasperini il fatto che Celik sembrava cosa fatta e che invece è stato poi letteralmente scippato, se vogliamo, dalla Juventus, che ha trovato l'accordo ovviamente aumentando quella che era la proposta della Roma. Scottato probabilmente Gasperini anche dallo sfumare delle trattative di Summerville, e ti chiedo anche se insomma, oltre a quella anche di Greenwood, cosa ha lasciato in casa Roma e a Gasperini in termini di delusione il fatto che non si sia arrivati a trovare quei giocatori che si credeva potessero in qualche modo arrivare, perché insomma evidentemente si aspettava già qualcosa subito.
1: Beh sì, è chiaro che qualsiasi allenatore vorrebbe almeno un paio di acquisti nella prima parte della preparazione, ed è altrettanto vero che siamo oltre la metà dell'estate calcistica, no? Considerando giugno, luglio, agosto, siamo oltre metà luglio, siamo oltre metà di questo periodo, e la Roma ha concluso poco, ha concluso solamente il rinnovo di Dybala, tra l'altro firmato a cifre abbastanza alte se andiamo a vedere quelli che saranno i bonus. Dopodiché Celik, come hai detto tu, è stato perso. Pellegrini ancora non è stato rinnovato, insomma sta ancora in questo limbo. Acquisti non ne sono arrivati, sono andati via i giocatori per fine prestito, e il fatto è che oggi la Roma si trova con una rosa depauperata rispetto a quella che è arrivata terza nello scorso campionato. Poi per carità, da qui al 31 agosto la Roma può ricostruire tutta la rosa con ottimi giocatori, per carità, le opportunità ci sono, ma una lentezza operativa va assolutamente sottolineata. Lentezza operativa che evidentemente a questo punto non dipende dalla direzione sportiva, perché Tony D'Amico è arrivato poche settimane fa, ma da un processo decisionale che evidentemente passa per il vertice societario, il quale poi rallenta tutto un po' generalmente. Il discorso Summerville è un fatto su cui la Roma in realtà secondo me non ha grandissime colpe, perché poi alla fine è arrivata a offrire tantissimi soldi sia al calciatore che al West Ham. Poi è arrivato questo jolly dell'Al Hilal, che invece ha quasi raddoppiato la cifra, quasi raddoppiato, no, però è andata molto a rialzo rispetto alle offerte della Roma, e lì non ci si può fare niente. Un nuovo direttore, se avessi chiuso prima, magari West Ham sapeva che sarebbe potuta arrivare quell'offerta dell'Al Hilal e ha temporeggiato in quel modo. Per cui da questo punto di vista la Roma non ha agito male. Certo è che sommando un po' le varie vicende, Celik, Greenwood, Summerville, si denota una carta gita operativa che poi la Roma finisce per pagare, perché oggi non ha portato a termine nessuna operazione.
0: E adesso c'è anche questa affascinante idea Nusa, che però è costosa, costosissima. Ti chiedo se è nelle condizioni la Roma di poterlo acquistare, il cartellino del giocatore, e soprattutto l'ingaggio mi sembra che sia abbordabile, se è un'operazione che si può fare in tempi brevi, approfittando del fatto che al momento mi sembrava di leggere non ci sono offerte sul giocatore, quindi si deve battere il tempo prima che entra un'asta che poi diventa difficile da vincere.
1: Sì, la questione è che il Lipsia non credo abbia questo bisogno incredibile di vendere, perché credo stia cedendo anche Diomandé a cifre importanti, per cui a quel punto di incazzi ne avrà fatti e non avrà bisogno di trattare al centesimo al rialzo non ha bisogno di incassare chissà quanto per Nusa. Detto questo, mi parli di chiusura in tempi brevi, i precedenti non sono favorevoli a questa ipotesi, perché poi ripeto, anche magari con un obiettivo numerico da raggiungere per quanto riguarda l'offerta, la Roma non si è mossa rapidamente né con Greenwood né con Summerville. Aggiungo io poi, Nusa sarebbe la terza scelta. Tutti sanno che la Roma cerca un attaccante esterno di sinistro, di piede destro, con determinate caratteristiche, quindi tutti possono a quel punto tirare il prezzo perché sanno quali sono le disponibilità della Roma. Aggiungo un'ultima cosa: Nusa non ha mai superato i 5 gol in campionato in carriera, è arrivato credo a 11 contributi gol tra gol e assist nell'ultima stagione, ma insomma numeri non esaltanti, non erano numeri esaltanti neanche quelli di Summerville, quindi evidentemente infatti si ragiona sulle caratteristiche e sulla possibilità che Gasperini possa far esplodere i calciatori, come per esempio ha fatto con Lookman. Però è stato pagato molto poco dall'Atalanta, e la Roma invece sta cercando giocatori di caratteristiche e non di rendimento a cifre da giocatori che devono arrivare a fare 20-25 contributi gol, e questo è un po' il cortocircuito con il quale la Roma si sta scontrando in questa sessione.
0: Parliamo anche di cessioni, ti chiedo se le ha messe in preventivo e è più facile che possa partire con E o Solé. Soprattutto su Solé hai la sensazione che il giocatore spinga per restare, più che altro?
1: Sì, io penso che il calciatore spinga per restare anche dalle parole che ha rilasciato brevemente pochi giorni fa. Per quanto riguarda il discorso cessioni, a questo punto abbiamo avuto l'ufficialità, tra virgolette, da parte di Gasperini, che c'è stata questa proroga per quanto riguarda il conteggio delle cessioni riguardanti il settlement agreement. No, abbiamo parlato per tante settimane del 30 giugno, i giornali hanno scritto di questa proroga. Gasperini, che non credo sia beveri di queste cose dai giornali, ma ha una comunicazione interna, ci ha detto bene o male in conferenza stampa che questa proroga è confermata, quindi si avrà fino alla fine di luglio per eventualmente cedere ai calciatori e migliorare la propria posizione per andare poi a parlare con l'UEFA e a stabilire quasi di concerto, diciamo, quali saranno le eventuali sanzioni, che partono da una multa, l'ennesima sarebbe, e arrivano fino all'esclusione dalle coppe, ma con degli step intermedi. Poné è chiaramente il nome più facilmente monetizzabile, perché è quello che attrae più interesse anche dopo il mondiale, che è stato un buon mondiale, non eccezionale, ma comunque un mondiale che ha dato visibilità ulteriore a Coné, e quindi sarebbe più facile da monetizzare. Solé, l'abbiamo detto tante volte, anche un discorso fisico, a parte che si è presentato con qualche chilo in più, ce l'ha detto Gasperini, ma ridendo, quindi evidentemente è una situazione prevista, comunque prevedibile, risolvibile, ma ha questo problema della pubalgia che dobbiamo ancora capire se si porterà avanti o se è stato risolto. Chiaramente, se la Roma avesse bisogno, ve la dico semplice, di fare una cessione velocemente per entrare in determinati parametri, Coné sarebbe chiaramente il primo nome.
0: Il primo nome che potrebbe andare via. Invece, a proposito di infortuni, la situazione di Pisilli in questo momento, tra quelli che poi saranno ovviamente da mettere in conto i primi stop muscolari alla ripresa delle attività agonistiche, soprattutto quando poi durante i ritiri si comincia a forzare muscolarmente la squadra.
1: Sì, Pisilli ha un problema muscolare. Oggi alle 18 è previsto un test a Trigoria contro il Trastevere, squadra di Serie D. Pisilli chiaramente non parteciperà a questa, neanche sgambata, comunque un test contro una squadra ai confini della zona dei professionisti, e dunque Gasperini avrà un ulteriore elemento in meno per lavorare quest'oggi. Sta lavorando veramente a ranghi ridotti, perché ripeto, non ha più neanche i calciatori che l'anno scorso erano in prestito, quindi banalmente a livello numerico mancano degli elementi. Gasperini fa con quel che può. Domenica ci sarà invece un amichevole contro il Cannes, l'altra squadra di casa Friedkin, che ha raggiunto la terza divisione francese. Insomma, si comincia ad accelerare, perché poi fra un mese si gioca, un mese e un giorno per quanto riguarda la Roma.
0: Condizioni invece di Robinho Vaz?
1: Per quanto riguarda Robinho Vaz non abbiamo grossissimi aggiornamenti. Dalla Francia era arrivata un'indiscrezione secondo cui questo suo problema fosse meno grave del previsto, ma in realtà non abbiamo evoluzioni, quindi rimaniamo con i tempi iniziali, circa un mese dall'infortunio. È un peccato, perché va chiaramente un giocatore da sgrezzare, che deve lavorare con Gasperini, e se ti perdi proprio le fasi iniziali della preparazione, perdi un momento in cui non ci sono ripartite, non ci sono neanche tante amichevoli, si poteva lavorare in maniera abbastanza intensa. Così non è, la Roma spera poi di poterlo recuperare più avanti.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, grazie ancora.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Buon lavoro all'ottimo Gabriele Chiocchio. Adesso invece ci traghettiamo verso l'analisi delle altre squadre, un po' come abbiamo fatto prima con Raffaele Carinella, ma chiedendo all'ottimo Alain Valnig, al quale do il buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buon dia.
0: Quali sono le carenze delle rose che adesso ti vado ad analizzare? Perché stiamo facendo questo giochino su quelle che sono al momento le squadre, ovviamente ti racconterò le più importanti, e tu mi dici cosa manca e come la vedi la squadra. Per esempio l'Atalanta, 4-3-3, Carnesecchi, Zappacosta, Gimsiti, Scalvini, Bernasconis, per ora non cambierebbe nulla. Samardzic, Gaetano che subentra, Ederson che resta, De Catelere, Scamacca, Raspadori con allenatore Sarri. Cosa manca a questa formazione, soprattutto considerando che l'allenerà Sarri? Se manca qualcosa.
2: Le ali forse, Gaetano dovrebbe fare questo ruolo, ma un regista, un play. Gaetano ha grandi qualità tecniche, ma il play puro non l'ha mai fatto. E alla fin fine De Roon finirà con più spazio che il classico calciatore che d'estate nell'11 titolare di una squadra non esce, però che alla fine comunque trova sempre il suo spazio. È questione anche di equilibri. L'Atalanta è una delle squadre che comunque cambia più pelle quest'estate. Si rimette in discussione pure 15 anni di lavoro a Bergamo con l'arrivo di Sarri. vedremo le prime settimane, i primi mesi dovrebbero essere difficili. Speriamo di no, perché comunque l'Atalanta negli ultimi anni ha perso tanto. Vediamo se possa mantenere questa esigenza. A livello individuale, comunque, è una squadra che deve competere per la Champions, questo non ci sono dubbi.
0: E soprattutto poi tu sei un grande fan anche di Sarri, l'avresti visto benissimo a Napoli, adesso vediamo come lavorerà nel contesto Atalanta. Il Como ha cambiato qualcosina, ma sostanzialmente cerca di mantenere la stessa struttura, Busquets, Smalcic, Ramon, Cuenca, Kaiki, Perrone, e sono i due nuovi, Perrone, Dacuña, Diao, Nico Paz, Baturin, Douikas, oppure eventualmente Moise Kean arrivasse dalla Fiorentina. Manca qualcosa a questa squadra di Fabregas?
2: Manca esperienza a questa squadra. Manca esperienza. Quante partite di Champions ha giocato a livello proprio collettivo il Como? E lì fa la differenza. È vero che comunque sta bruciando le tappe. È una squadra di talento. L'anno scorso ha fatto meglio di quanto si poteva aspettare di questa squadra. Però adesso devi mettere un po' di esperienza, un po' di italiani pure, perché non so se con le esigenze UEFA ha il numero di italiani necessari per poter giocare in Champions. Sono molto incuriosito di vedere liberali con Fabregas.
0: Sì, perché quello anche non lo abbiamo messo nella formazione
2: Comunque,
0: titolare, però sì.
2: Calabria ha fatto benissimo, è un talento cristallino. È strano che il Milan abbia gestito così il suo inizio carriera, perché nelle nazionali giovanili comunque è sempre stato un giocatore molto dominante. E a Catanzaro ha mandato un messaggio, ha mandato un messaggio che lui si può adattare al grande calcio, si è adattato subito in una categoria che è molto difficile, perché serviva molto tattica e fisica. Per un giocatore con delle sue caratteristiche, far vedere cosa ha fatto vedere l'anno scorso a Catanzaro è sinonimo di un giocatore che c'è anche con la testa e a Como voglio vedere che ruolo gli sta disegnando Fabregas. E poi il fatto che parlavamo ieri, no? L'altro ieri, dei potenziali arrivi di Chalobah e Ken è per poter dare anche delle altre armi a Fabregas, per poter offrire anche un altro calcio, per poter adattarsi in certi contesti e fare un calcio più diretto, più verticale, più pragmatico rispetto all'idea iniziale di Cesc Fabregas.
0: Altra formazione da analizzare, la tua Fiorentina, che già adesso ha cambiato totalmente volto. Vediamo cosa manca secondo te. De Gea tra i pali, Dodò, Pograncic, Dragusin, Ovieri, Fagioli, Ulai, Atta, Jimenez, Moise Kean, Gudmundsson, lì davanti con l'allenatore Grosso. Sempre che resti Kean, che magari dovesse andare Kean, si dovrà trovare un altro attaccante. Questa formazione così com'è ti piacerebbe?
2: Sì, voglio capire un po' il gioco sugli esterni, dai terzini alle ali. Nella corsia centrale è tutto molto chiaro, anche se dovesse andare via Kean, comunque arriverebbe una prima punta di certe caratteristiche abbastanza simili a Kean. Però soprattutto le ali. Adesso bisogna capire cosa farà, perché l'anno scorso ricordati che la Fiorentina iniziò la stagione senza ali. A gennaio arrivarono Harrison e Solomon, che sono andati via, e adesso Grosso potrebbe forse usare Jimenez da esterno d'attacco. Questo potrebbe essere una soluzione. Bisogna capire se arriva uno o due calciatori. Valdepeña, se aspettiamo l'arrivo, c'è l'ufficiosità, perché lui è ancora a Madrid. Mourinho ha chiesto di conservare il calciatore fino ai primi di agosto, quando torneranno i mondialisti. E poi sì, sono proprio sugli esterni. Dodò rimarrà, non si sa bene ancora, sono lì le incognite, perché la corsia centrale, il centrocampo, comunque ha disegnato un centrocampo di grande qualità, una difesa rinnovata con più aggressività, con più dominio del gioco aereo. Però le ali rimane ancora un mistero di chi potrebbe arrivare. Si fanno tanti nomi, però Paratici ha dimostrato in questa sessione che i giocatori che sono arrivati erano nomi che non si facevano. Dunque, aspettiamo le sorprese del direttore.
0: che magari non mancheranno, visto che ha preso una strada piena di sorprese e ha lasciato stupiti un po' tutti. Cambiano poco gli assetti delle altre squadre, quindi non te li faccio analizzare, che siamo veramente all'inizio del calciomercato. Qualcosa cambierà, anzi qualcosa arriverà e molto cambierà. Il Milan invece già ha cambiato qualcosa, allora lo possiamo andare ad analizzare. Maignan tra i pali, Ghila, Gabbia e Pavlovic sarebbero i tre della difesa del 3-4-2-1 che ha in mente Amorim.

0: le gerarchie al centrocampo, poi i due trequartisti dietro la punta, Nkunku non sono sicuro che rimarrà a Milano, l'ha pagato caro ma ha fatto molta fatica. Dovesse far tornare quello di Lipsia, sarebbe un grande acquisto per il Milan. Ma al centrocampo vorrei capire anche le gerarchie, perché ha tanti centrocampisti e dove secondo me ha più qualità il Milan. Però c'è il mistero Giassari, pagato tanto, non ha giocato, ha fatto vedere comunque a sprazzi la sua qualità, però ha giocato troppo poco. Non puoi giustificare 40 milioni per un centrocampista di queste caratteristiche, con il minutaggio che ha avuto. È vero che ha avuto un infortunio, però o lo mandi in prestito o lo cedi, però comunque bisogna prendere una decisione con Giassari. E poi la difesa, penso che comunque l'arrivo di Gila sia un chiaro upgrade per il Milan.
1: Importante upgrade del Milan sicuramente. Nel frattempo l'Inter ha avuto un altro no, comunque uno stop alla trattativa per Spence, di cui abbiamo parlato con te proprio, se non ricordo, ieri. Si riapre un po' l'interesse sempre dell'Inter per o Romero o Jones. Quali di questi due difensori servirebbe di più all'Inter e come li immagineresti?
0: Cuti Romero comunque è un generale lì difensivamente, ha leadership, aggressività, anticipo, segna, grandissimo centrale Cuti Romero. Adesso vedremo se è un prezzo che si può fare. In Spagna si parla tanto di lui per l'Atletico Madrid, qualcuno dice che si è inserito il Barça, non si è ancora capito bene, però sì, è un giocatore da prendere. Cioè, non vedo tanti centrali più efficienti di lui sul mercato. Lì è un'occasionissima, non conosco le cifre, però vai a prendere un leader, uno che ti sistema la difesa centrale.
1: Invece l'ultima riflessione che voglio fare con te: la Juventus sta provando a insistere per trovare la quadra con Kessié, sarebbe il giocatore che servirebbe al centrocampo della Juventus.
0: Ma Kessié ti sistema al centrocampo, in Italia è dominante Kessié, lo sappiamo. Adesso al mondiale l'abbiamo visto bene fisicamente, cioè quantità, qualità, leadership, esperienza, capacità di inserimento, cioè che sia ovunque, lo sai meglio di me.
1: Sì, è impressionato. Lì, rispetto, e non ha perso a Durante, quel suo valore pur andando a giocare alla Lille.
0: Ma no, ma perché quanti anni ha? 29 anni che sì, no? 30? Cioè che sia ancora 3 o 4 anni, sai. Comunque sì, sarebbe un gran colpo, sì.
1: Alen, grazie, noi ci sentiamo domani, continuiamo le nostre analisi anche su quelli che possono essere gli affari di mercato che per ora stentano ad arrivare. Grazie ad Alen Valneghi, ciao Alen.
0: Ciao Enzo, grazie, ciao.
1: E termina qui la puntata odierna di Roto Calcio. Come sapete, adesso che Maracanà è in ferie, avete visto anche il nuovo spottino che sta girando con Piccari e Pallomeni, c'è la pausa di un'ora nella quale verrà riproposto lo spazio editoriale di questa mattina, peraltro dove abbiamo avuto un'esclusiva in attesa con Gennaro Iezzo, che era in macchina con Salvatore Gaiazza, quindi abbiamo parlato anche con lui. Dopodiché partirà tutto mercato con Francesco Tringali, che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio, e quindi noi lo supporteremo in tutte le forme possibili e immaginabili, grazie all'ottimo lavoro anche di Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Ma che ci fate tutte queste chiacchiere che fate?
1: Hai ragione, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro fronte al Bab al-Mandab a Hormuz, dicono i Pasdaran. Una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro fronte. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
4: C'è
3: fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottolineato

0: posto a fermo un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio.
1: Un uomo di 34 anni residente ad Olbia, dopo una violenta lite con la moglie, avrebbe fatto scendere la donna dall'auto lasciandola lungo la strada per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le 4 di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 DCN nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto ad Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento. L'impatto è stato violentissimo per il conducente, non c'è stato nulla da fare. Il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.
0: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino dell'Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
1: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bambini rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e delle prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
0: Il calcio, mentre si attende da Pep Guardiola una risposta alla proposta di diventare il nuovo CT della nazionale, i nuovi vertici della FIGC, ovvero il presidente Malagò, il DT Maldini e l'advisor Leonardo, incontrano oggi i presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano. L'iniziale apertura di Guardiola ora si scontra con la richiesta di un ingaggio monster. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione, secondo quanto anticipato dalla Gazzetta dello Sport.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio. È da un po' di settimane che incrociamo le storie di grandi campioni del campionato italiano, grandi storie di calcio con protagonisti illustri, le incrociamo anche al mondo giornalistico, ovvero al mondo dei tanti colleghi che hanno incrociato le grandi storie dei campioni. Oggi, dopo avervi raccontato Maradona, Carlo Ancelotti con Daniele Garbo, raccontiamo una storia particolare, quella di Aldo Serena, incrociandola anche a quella che è stata la grande, la grande carriera del collega Franco Vanni. Questa è la storia di calcio, un po' un ritratto a 360 gradi di Aldo Serena. Sì, perché ci sono campioni che diventano leggende per i trofei che vincono e poi ce ne sono altri che, guardandosi indietro, finiscono per raccontare molto di più. Uno spogliatoio, un'epoca, un modo di vivere il calcio che oggi sembra appartenere a un altro mondo. Questo è il ritratto di Aldo Serena, una storia che racconteremo insieme al giornalista Franco Vanni, prendendo spunto dal libro I miei colpi di testa. Un racconto che non parla soltanto di gol e vittorie, ma anche di un ragazzo timido e riservato che si ritrova improvvisamente dentro il calcio più grande del mondo, perché Aldo Serena non è il classico fenomeno che da bambino sa già di essere destinato alla gloria. La sua è una crescita fatta di dubbi, di cambiamenti, di continue ripartenze. Dal Montebelluna alle grandi del calcio italiano, in un'epoca in cui spesso erano le società a decidere il destino dei giocatori e le valigie si preparavano più in fretta dei progetti. Eppure, stagione dopo stagione, Serena riesce a costruire qualcosa di straordinario, attraversa città, maglie, rivalità storiche, senza perdere se stesso. E mentre il calcio italiano vive la sua età dell'oro, lui si ritrova al centro di un mondo irripetibile. Quello degli anni 80 e 90, il campionato più bello del pianeta, gli stadi più pieni ogni domenica, le coppe europee, i grandi derby, gli spogliatoi popolati da campioni che oggi sembrano personaggi di un romanzo: Platini, Zico, Falcao, Matthäus, Van Basten, Baggio, nomi che hanno contribuito a rendere la nostra Serie A il punto di riferimento del calcio mondiale. Ma oggi non parleremo soltanto del centravanti che ha vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse, parleremo soprattutto dell'uomo che ha vissuto tutto questo dall'interno, delle amicizie, delle paure, delle rivalità, delle sconfitte che insegnano più delle vittorie, e di un calcio che sapeva essere durissimo ma anche profondamente umano, perché la storia di Aldo Serena è molto più della storia di un bomber. È il racconto di una generazione, di un'Italia che la domenica si fermava davanti alla televisione, e di un calcio che forse non tornerà più, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di raccontarlo e di chi lo ha vissuto da protagonista, proprio come Franco Vanni, che tra poco ci aiuterà a disegnare un ritratto, una storia di calcio, quella di Aldo Serena. Franco, grazie per essere qui con noi a TMV Radio, grazie per essere qui con noi a Storia di Calcio. Ciao Franco.
2: Ciao, eccomi, grazie a te.
1: Allora, hai scritto un bellissimo libro che appunto ho citato nella nostra intro, I miei colpi di testa, un racconto proprio ci restituisce, no, in una cornice, quello che è stato Aldo Serena. La prima domanda che ti faccio è: come ti sei avvicinato ad Aldo, alla sua incredibile storia di calcio? Parliamo anche un po', insomma, di te bambino che cresce attraverso questo mito e questo incredibile personaggio. Franco, cos'è per te Aldo Serena?
2: Aldo Serena, per il primo ricordo che ne ho, ed ero veramente piccolo perché avevo 6 anni, mio nonno aveva una casa alla Pinetina dove si allena l'Inter. La Pinetina è anche un complesso residenziale legato al golf, nessuno di noi ha mai giocato a golf in famiglia, mio nonno tantomeno, però aveva preso per gli anni della vecchiaia, per chiamare le cose con il loro nome, questa casa alla Pinetina dove stava bel tranquillo con mia nonna, e quello era un altro calcio, c'era la possibilità di andare a vedere i campioni che si allenavano, se li si aspettava ai cancelli non scappavano a 80 all'ora in Lamborghini ma si fermavano a chiacchierare. E io ricordo nitido, dico, quando ero bambino e andavamo a vedere gli allenamenti dell'Inter che erano lì appunto vicino a casa di mio nonno, erano tutti gentili ma Aldo un po' di più. Io mi ricordo proprio questa, aveva una gentilezza spontanea, molto bella, cioè era accogliente, per usare la parola corretta, e quindi insomma era, al di là delle performance in campo, poi quell'anno lì l'Inter vinse lo scudetto dei record 88-89, Però devo dire che era proprio quello che tu vedi e dici, cavolo, vorrei essere come lui, no? Da bambino. Io non so fare un passaggio di sinistro a 5 metri, a calcio cercavo di correre il più possibile, ma inciampavo nel pallone. Però diciamo che quello che veramente mi stupiva era questo suo modo delizioso. Che poi i bambini sono molto sensibili alla gentilezza, lo vedo anche con i miei figli. Il mio primo si chiama Giorgio come il suo. E quando mi sono trovato tanti anni dopo a passare dalla cronaca nera e giudiziaria allo sport, una delle prime cose che ho voluto fare è stato proporre al mio capo un'intervista ad Aldo Serena. Abbiamo fatto questa lunga intervista in cui ho trovato conferma de del bene che pensavo di Aldo, ma con gli interessi, nel senso che mi immaginavo una persona eccezionale, avendolo visto giocare a pallone, avendo goduto delle sue telecronache con Piccinini soprattutto, ma anche con tutti gli altri telecronisti a cui si è associato negli anni. E abbiamo avuto poi questa intervista, a cui sono molto molto affezionato. E mentre scrivevo l'intervista ho proprio pensato, ma questa intervista dovrebbe assolutamente diventare un libro. La difficoltà di scrivere un libro su Aldo Serena è che Aldo Serena è già molto bravo a scrivere da solo, è molto bravo a raccontare e a raccontarsi da solo. Quindi non è il caso del dire faccio un'intervista a uno sportivo che è forte con i piedi, con la racchetta, insomma, però poi davanti alla pagina bianca del computer si trova in difficoltà. Cioè, Aldo aveva scritto tantissimi diari, tante pagine di diario, scritte veramente bene, ma veramente bene, che necessitavano solo di essere, diciamo, riprocessate in formato libro, però il racconto è tutto suo, nel senso che se Aldo, oltre ad avere una buonissima tecnica di racconto, e chiunque abbia sentito una sua telecronaca lo sa, e anche altre due caratteristiche che lo rendono un buon narratore. Prima di tutto, legge tanto. Lui è un cliente affezionato della libreria Zanetti di Montebelluna, che è una bella libreria che c'è nella città di origine di Aldo. E chiunque voglia scrivere deve prima aver letto molto. Ecco, Aldo ha letto molto e legge molto. E la seconda cosa è che è onesto con se stesso. Questo, secondo me, è molto evidente a chiunque lo veda anche solo parlare adesso in televisione su Sky, cioè dice quel che pensa e pensa quel che dice. L'altra enorme forza di Aldo, è di non temere di mostrare le proprie fragilità. Che poi è un po' quello che la serie TV Ted Lasso aveva in maniera ovviamente più romanzesca, no? Aveva fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo. Cioè l'idea che dietro al campione, dietro all'eroe, dietro all'uomo capace di vincere lo scudetto con tre maglie diverse, possa esserci una persona che non si fa problemi ad ammettere anche i suoi momenti di dubbio, i suoi momenti di difficoltà. Ecco, tutte queste cose insieme fanno sì che scrivere un libro con Aldo Serena sia stata un'esperienza bellissima, bellissima, però al tempo stesso un po' complessa perché fra me e lui chi fosse lo scrittore non era del tutto chiaro, nel senso che Aldo è proprio bravo.
1: Senti Franco, tornando a quegli anni, così ci ricostruisci un po' che calcio era e che Inter era, quegli anni in cui andavi a casa dei nonni vicino alla Pinetina, aspettavi i calciatori, se ci sono dei momenti particolari che ti ricordi, così ricostruiamo anche l'Italia calcistica, ma soprattutto quell'Inter che di nomi illustri, oltre ad Aldo e compreso Aldo, ne aveva parecchi. Cosa ricordi di quegli anni abbinati a quell'Inter?
2: Ma ricordo proprio il fatto che i calciatori, che erano delle superstar in Serie A più di adesso, nel senso che Aldo Serena vince la classifica di capocannoniere in un anno in cui in Serie A c'erano Maradona e Van Basten. Ok, quindi avrebbe avuto tutto il diritto diciamo, di camminare a una spanna da terra. E invece lui ha molto più di una spalla da spanna da terra, si elevava quando si trattava di staccare di testa, gesto atletico in cui è stato un assoluto fuoriclasse. Però poi quando lo avevi lì era veramente un ragazzo semplice, semplice nel senso buono, perché poi nell'aggettivo semplice stanno tante cose che si somigliano poco fra loro, perché quando parliamo di una persona semplice, in senso, si può immaginare anche una certa grettezza. Aldo è una persona complicatissima, nel senso che pensa tanto, tanto. E insomma, il fatto che la sua autobiografia si chiami I miei colpi di testa è carino, perché dice due cose: dice ero ero forte a incornare quando mi facevano un bel cross, però dice anche che insomma è con la testa, intesa come organo pensante del corpo, che sono andato avanti. E quello che mi ricordo è proprio la grande disponibilità con dei bambini che erano lì a chiedere niente, a chiedere un sorriso, a chiedere un autografo. Io di quell'Inter ricordo anche una cosa che col senno di poi mi fa riflettere, che era la festa Scudetto. Io ho visto Milano, vivendo Milano, capita abbastanza spesso che il Milano l'Inter a un certo punto festeggino qualcosa in strada, e io ricordo tanto la festa Scudetto dell'Inter, ma anche le feste Scudetto del Milan di quegli anni, come dei momenti gioiosi, ma tutto sommato contenuti. Cioè la festa Scudetto, e Aldo lo racconta bene nel libro, anche per loro calciatori, era andiamo tutti insieme nel club di Pellegrini, poi facciamo un giretto per la città un po' sparpagliati, chi vuole fa un giro, e poi tutti a nanna. Adesso, visto che nel calcio tutto costa, perché costa l'abbonamento in TV, stracostano i posti allo stadio, un po' meno gli abbonamenti, ma i biglietti singoli costano tantissimo, costa parecchio tutto quello che riguarda i prodotti, i kit d'allenamento, le divise, cioè diciamo il momento della celebrazione rimane per una famiglia l'ultima cosa gratis del calcio, visto che se vai davanti ai cancelli dei centri di allenamento, vale per tutti i grandi club, di fatto vedi passare delle auto con i vetri oscurati, se qualcuno si ferma lo fa per mera cortesia. Al tempo c'era un rapporto molto più, diciamo, osmotico, no? di passaggio da una parte all'altra fra il mondo del tifo e il mondo della squadra. Quindi se i bambini volevano andare a mangiare al ristorante, mi sembra si chiamasse, posso sbagliare, Cucchiaio di Legno, un ristorante c'era lì da Piano Gentile, i tifosi prendevano un tavolo e c'era buona probabilità di trovarsi di fianco i calciatori. Ecco, adesso è tutto più complicato, e quando ci si trova a festeggiare in strada, tutto il popolo di quella squadra lì si accalca intorno al bus scoperto. Perché? Perché è l'ultimo momento che abbiamo che ha il tifoso di contatto con la squadra. Al tempo era tutto molto più vicino, tutto più piccolo, ma anche più grande, però, nel senso che poi quella serie lì insegnava il calcio al mondo. Un grande amico di Aldo, che è Nicola Berti, fortissimi insieme in campo e amici fuori dal campo, diceva in un'intervista che quando andò al Tottenham trovò che in Premier League erano un po' scarsini. Pensa a questa frase detta adesso. Quindi avevamo i supereroi del calcio mondiale, ma che supereroi nelle pose non erano, nel senso che erano persone, limitatamente al fatto che poi dovevano scendere in campo a giocare, lì non gli si può dare fastidio, però erano persone raggiungibili. E secondo me di questa vicinanza umana i calciatori della generazione di Aldo, e Aldo in particolare, hanno molto giovato, nel senso che tranne probabilmente rari esempi che però non mi vengono in mente, hanno una visione di sé come di persone fra le persone, non come supereroi nell'Empireo, nell'Olimpo, su un piedistallo. E secondo me questa cosa qua ha fatto tanto bene alla generazione che è la mia, e probabilmente forse ancora più a quelle precedenti, ma di quelle ho solo sentito i racconti e letto qualcosa, che si sono avvicinati nel calcio negli anni in cui la Serie A era quella meraviglia che abbiamo visto tutti.
1: Sì, stupendo. Per quanto riguarda invece, così spieghiamo anche un po' la copertina, hai giustamente detto insomma i miei colpi di testa, e poi tra i derby, tra insomma tutto quanto quello che vediamo anche in copertina, c'è anche un attaccante con la valigia. Spieghiamo anche ai più giovani perché veniva definito così Aldo Serena.
2: Perché prima della sentenza Bosman i calciatori non erano pienamente, o potremmo dire non erano, e fermarci qui, registi della propria carriera, nel senso che le squadre che ne detenevano il cartellino potevano spostarli più o meno a piacimento. Cioè, c'era chiaramente un piccolo margine di manovra, per cui insomma in qualche misura col calciatore si parlava, però Aldo Serena è stato per tanti anni mandato, questa è la parola giusta, dall'Inter a giocare in altri club, e la cosa particolare è che ha fatto benissimo ovunque, nel senso che è l'unico calciatore italiano ad avere giocato i derby di Milano e Torino con tutte e quattro le casacche, per dire. E era proprio, cioè, se ci sono dei giocatori oggi che sono molto in controllo quando si tratta di decidere le proprie traiettorie di carriera e i propri trasferimenti. Aldo era l'esempio del calciatore stoico. Diciamo, lo stoicismo in filosofia si basava sul principio che la felicità sta nel desiderare ciò che accade, cioè mi è successa una cosa, me la faccio piacere. E Aldo è riuscito nella sua carriera non solo a innamorarsi di ogni piazza in cui ha giocato, ma anche di far innamorare i tifosi. E anche il posto in cui è andato via nella maniera più truculenta, che è stato Torino, perché passare dal Torino alla Juventus ovviamente è un passaggio non banale, ha dimostrato però l'enorme amore che i tifosi del Torino avevano, del Toro avevano nei suoi confronti, che poi ovviamente, come tutti i grandi amori, quando finiscono producono grandi emozioni anche di senso contrario. Però Aldo è proprio l'esempio di come un giocatore in un calcio in cui i presidenti erano ancora i padroni del circo, non i calciatori e i loro procuratori, si è riuscito però a lasciare un segno anche dal punto di vista umano nelle piazze che ha visitato. Una cosa che mi fa molto piacere di aver fatto questo libro con Aldo è che ho avuto la possibilità di raccontare insieme a lui il libro in chat live di tifosi o diciamo giornalisti pienamente dedicati di squadre diverse. Ricordo, mi era stata molto piacevole quella di Juventus da Massimo Zampini, e tutti lo amano. Tutti lo amano e Aldo veramente rappresenta un'epoca del calcio in cui il calciatore era ancora molto un lavoratore. Questo secondo me è il punto. Lavoratore che lui è stato veramente anche prima del pallone, perché da ragazzino, veramente molto molto giovane, nell'azienda che si chiamava Monte Bianco, ma era a Belluna, quindi dall'altra parte dell'arco alpino in cui lavoravano suo papà e suo zio, aveva imparato insomma, come si fa a lavorare la pelle per tirarne fuori dei buoni scarponi da montagna. Quindi, come tantissimi ragazzini del Veneto di allora, ma in realtà ancora di adesso, abbiamo in Veneto, ci sono alcune degli istituti professionali migliori del mondo. Lui si è portato dietro, per ragioni familiari e per ragioni di approccio, proprio quella mentalità e quell'applicazione da lavoratore, che anche nel calcio funzionava così bene prima che i calciatori somigliassero più alle rock star, anche se Aldo però ha sempre apprezzato e anche emulato, ad esempio nelle basette, racconta, le figure di calciatori irraggiungibili, cioè un po' ribelli come Best. E poi l'altra cosa bella di Aldo è che racconta i rapporti con i suoi compagni, ponendosi sempre nella posizione di chi ha da guardare, imparare, stimare. Penso come parla di Platini è bellissimo, cioè ne parla sì come di un compagno di squadra, ma ne parla anche come di un idolo. E insomma, veramente nella capacità di Aldo di vedere tutto come una grande scuola, secondo me c'è qualcosa di fortemente istruttivo. Infatti, secondo me l'autobiografia di Aldo è un buon libro per chi non solo nel calcio, ma in qualsiasi cosa si trova nell'età dell'adolescenza o subito dopo e vuole capire come rapportarsi in maniera costruttiva al suo sogno.
1: Senti Franco, prima di cambiare argomento e di farvi vedere anche una sorpresa, c'è qualche episodio particolare, divertente, che ci vuoi spoilerare del libro? Magari il rapporto con un compagno, una cosa, un aneddoto. So che non si dovrebbe fare nella presentazione di un libro, però regalacelo, dai.
2: Ma sì, ma non è un giallo, quindi si può dire benissimo. Allora,
1: Esatto.
2: c'è un episodio che Aldo Serena racconta di Platini, molto carino, per cui trovandoselo come avversario, a un certo punto Serena si illuse di potergli togliere il pallone con una certa facilità. E Platini gli fece un tunnel, e dopodiché lo guardò e gli disse: "Ragazzo, chiudi le jambe" in italo-francese. E Aldo ha detto: da lì ho deciso dove dargli una bella ranzata di quelle che si potevano dare nel calcio prima del VAR, ma che dopodiché aveva trovato così simpatica quella reazione e così luminosa la classe in campo di Platini, che aveva rinunciato all'idea di prendersi la sua piccola vendetta nel corso della partita. Cosa buona, perché poi se l'è trovato nella stessa squadra.
1: Fantastico, stupendo. Allora, abbiamo chiesto, caro Franco, a Aldo Serena di regalarci il suo punto di vista. Abbiamo chiesto, Aldo, ci puoi raccontare e puoi raccontare ai giovani che ci ascoltano cosa significa, che cosa deve insegnare la storia di calcio di Aldo Serena? Ecco cosa ci ha risposto.
3: La mia storia del calcio insegna che bisogna sempre avere fiducia, avere coraggio nelle scelte, sostenerle, avere disponibilità agli altri. Per chi fa un gioco di squadra è fortunato perché ne trarrà giovamento anche nella vita post attività, avendo stimolato l'empatia, avendo stimolato la capacità di capire gli altri, di mettersi in gioco, di farsi conoscere. E quindi il calcio è un grande veicolo di aiuto personale e aiuto collettivo. Quindi giocate e divertitevi.
1: E noi dobbiamo ringraziare ovviamente Aldo per questa testimonianza che va a mettere il punto sulla sua fantastica storia di calcio. Franco, però veniamo ad un'altra storia di calcio che però questa è ancora tutta da leggere e da scoprire, perché si tratta del tuo ultimo romanzo ed è insomma una particolarità molto molto bella, perché qui si tratta chiaramente di un giallo. Ve lo facciamo vedere, eccolo qui, Morte Miracolo del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, scritto da Franco Vanni, l'ultima opera. Eccola qua, Franco, ce la vuoi presentare? Perché insomma, da un libro a un altro ovviamente si parla di generi diversi, di storie diverse. Qui ovviamente non ci puoi spoilerare nulla perché di giallo si tratta, però ci puoi raccontare insomma a grandi linee cosa potremo leggere, cosa potremo trovare in edicola, Franco.
2: Grazie, sì, è un libro a cui tengo moltissimo, è un giallo ambientato nel mondo del calcio e ci ho impiegato un po' di tempo a scriverlo. Un tempo facevo un romanzo l'anno, adesso ci ho messo un po' di più perché fra i figli, le trasferte, insomma mi ha preso un po' di tempo. E comincia con un giovane calciatore africano che sta per fare la grande svolta di carriera dai dilettanti al Como, che nel mio romanzo viene raccontato nel momento in cui è in Serie B ancora. Viene investito da un'auto, si capisce subito che non si tratta di un incidente perché muore a pagina 5, quindi se no sarebbe venuto un romanzo cortissimo, e da lì parte un'indagine in tutto il diciamo retroscena, in tutto dietro le quinte del grande calcio che ho conosciuto in questi anni, quindi il mondo dei procuratori, il mondo degli ultra, il mondo dei calciatori, che poi spesso così dorato non è, perché stiamo sempre parlando di ragazzi con le loro ambizioni, le loro sofferenze, le loro difficoltà. E a indagare è il mio protagonista seriale, che si chiama Steno Molteni, che è un giornalista che, come è successo a me, di solito si occupava di cronaca nera, ma viene catapultato nel mondo del pallone. E questa è la storia. Il primo seme di questo libro è nato perché, andando alla Pinetina come cronista di Repubblica al seguito dell'Inter, mi capita ancora di passare davanti a diversi campi di squadre di dilettanti, e il contrasto fra questi campi in erba sintetica con piccole e vecchie tribune di cemento dall'aspetto un po' sovietico e le auto utilitarie parcheggiate nel piazzale, e la Pinetina invece, che è un centro di allenamento di eccellenza con i calciatori che escono con le loro fuoriserie, ecco, questo contrasto mi è sembrato subito un potente motore narrativo. Ho voluto partire da lì e poi lì ci ho messo tante cose, ci ho messo Milano, ci ho messo Como, ci ho messo la provincia di Como, ci ho messo un po' di thriller, diciamo, e insomma così è nato il libro, e spero che finisca nelle vostre mani e che vi piaccia anche.
1: E ce lo auguriamo e ne siamo convinti, caro Franco, perché abbiamo raccontato due libri diversi, ma due libri al tempo stesso molto interessanti. Franco, non posso far altro che ringraziarti per la disponibilità e per aver condiviso con noi le tue opere, ma soprattutto il ritratto del grandissimo Aldo Serena.
2: Grazie a te, è stato un piacere, e la cosa bella di fare giornalista è che spesso ti capita non solo di poter conoscere i tuoi idoli, ma anche di diventarci amico, che è veramente il massimo.
1: Sono d'accordo. Franco, grazie, un grande abbraccio. Grazie infinite a Franco Vanni.
2: Buongiorno.
1: Non mi resta altro che ringraziarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli, altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma-Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche Jolly della Fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giovedì 23 luglio 11.05, ancora siamo al centro di quello che sarà la prossima stagione che comincia con le amichevoli estive, che va avanti naturalmente con il mercato, con le squadre che devono sistemarsi, con le situazioni da mettere a posto e con anche il progetto CT della Nazionale che continua ad andare avanti, il sogno Pep Guardiola, l'alternativa Mancini, il pensiero Pirlo, per non dimenticare la possibilità di poter arrivare ancora ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha lasciato il Napoli, come tutti sapete, Napoli che invece ha abbracciato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha cominciato la stagione con la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, ma cosa che accadde peraltro anche l'anno scorso con Antonio Conte. I risultati di queste partite valgono veramente zero, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco in tutte le lingue del mondo, arrivano soltanto delle piccole indicazioni dalle squadre tipo la Juventus che ha bisogno degli attaccanti, dal Napoli che deve smaltire qualche esubero e smaltire anche qualche chilo di troppo, perché ho visto qualche giocatore arrivare magari con qualche chilo di troppo addosso, quindi sicuramente ci sarà lavoro da fare dal punto di vista atletico. Siamo appena all'inizio, quindi tutto il tempo che ci vuole. Tra poco andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni tipo della Serie A in questo momento. Ovviamente è prestissimo per immaginare che possano essere le formazioni tipo della stagione, cioè la formazione reale della stagione, perché sono tanti i cambiamenti che arriveranno ancora dal mercato, tanti cambiamenti dal mercato che riguardano anche la Roma, che potrebbe cedere Solé alla scatenata fiorentina che continua a lavorare sotto traccia e neanche poi più tanto sotto traccia alla ricerca di giocatori, dopo aver fatto comunque già un unplan di 5 acquisti, uno scatenato Paratici che vuole acquistare e spendere, poi dovrà naturalmente anche cedere e poi rendere conto all'UEFA, ma lo farà anche a costo di spendere, pagare qualche multa, perché comunque la Fiorentina, così come il Napoli, così come la Roma, squadre che non a caso citate in questo momento, festeggiano il centenario in questa stagione, quindi hanno tutta la voglia di indossare l'abito di festa e cercare di portare a casa il massimo dei risultati. Dicevamo della Roma, Martina Sosulé è di nuovo in bilico. Qualora dovessero prevenire offerte, andiamola a leggere su tutto il mercato web, ritenute congrue dalla Roma, potrebbe anche partire. Un fatto che pone riflessioni, visto che l'esterno argentino insieme a Dybala è l'unico giocatore puro in quel ruolo e già ha detto no all'Al-Ahly, quindi giocatore che in questo momento potrebbe flirtare eventualmente con la Fiorentina, ma per adesso non ne vuole sapere di lasciare eventualmente la Roma. Occhio a Manu Koné per quanto riguarda la Roma, centrocampista francese che peraltro ha fatto un ottimo mondiale, devo dire, anzi è stato uno dei migliori lì in mezzo al campo per quanto riguarda la nazionale transalpina, e come sapete poi si è fermata in semifinale, non è riuscita a raggiungere la finale bissando quello che era il cammino dello scorso mondiale. Ha impressionato al mondiale, l'Alial potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquisire alla Roma, ma dipende tutto dal 25enne. Di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson saltato, il semaforo verde parte, da parte sua sarebbe già manifestato. E questo è un altro aspetto di questo calciomercato che possiamo raccontare, cioè il fatto che mentre prima c'era quella volontà di andare a casarsi in Arabia Saudita andando a guadagnare cifre faraoniche, adesso non c'è più tanto quella voglia, quindi è già passata un po' questa moda, frutto di tanti aspetti anche geopolitici che abbiamo raccontato nel corso di quest'anno, e quindi i giocatori che sono ancora nel pieno della loro condizione, della loro forma, puntano inevitabilmente a cercare di raggiungere eventualmente la Premier League, che è il campionato dei sogni, che rischia di arricchirsi ancora di più. Notizia di ieri, l'interessamento di Bezos, pronto a scendere in campo anche nel calcio, acquistando eventualmente il 30% del pacchetto del Liverpool, come se non bastassero i soldi che già ci sono da quelle parti, e quindi questa differenza, questa distanza tra Premier e Serie A sarà sempre più ampia, tra Premier e anche gli altri campionati, perché diventa sempre di più una sorta di Superliga autorizzata. Beati loro che hanno i soldi, noi dovremmo affidarci alle idee. Idee che per esempio costano care a volte, come per l'Atalanta quella di Alaj Begovic, giocatore del Bayern Leverkusen, su cui ha puntato gli occhi Maurizio Sarri, su cui ha puntato gli occhi Cristiano Giuntoli, ma il Bayern Leverkusen spara altissimo, 30 milioni oppure non se ne fa niente, allora l'Atalanta studia le alternative. Sul giocatore c'è peraltro anche la Roma, c'è peraltro anche la Juventus, che però è interessata in questo momento a cercare di chiudere l'eterna trattativa per Colomani. Dovrebbe partire l'ultimo assalto e poi guardare anche alla ripresa spirituale, diciamo così, del Dibu Martinez prima di affondare il colpo per il portiere. Tanti movimenti però in casa Juventus, con Kessié che potrebbe avvicinarsi, ma sempre se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, sempre se il suo procuratore, che chiede 10 milioni di premi alla firma, dovesse abbassare anche le proprie richieste, allora l'affare potrebbe andare in porto e farsi. Così come per la Juventus si sogna ancora, diciamo, di riuscire a incassare anche soldi per poter investire poi sul mercato il cash utile da rinforzare la squadra, e la cessione importante, quella già messa in preventivo nel momento in cui la squadra non ha centrato la Champions League ma è dovuta scalare in Europa League, è quello di Gleison Bremer, che fino al momento del mondiale non aveva avuto alcuna offerta. Dopo il mondiale, al netto anche degli 0 minuti giocati con la nazionale verde-oro, avrebbe avuto una offerta intanto di contratto molto interessante dal Galatasaray, pronto a fare la proposta alla Juventus, che a quel punto aprirebbe la trattativa cercando di incassare il più possibile. Attese novità anche in casa Lazio, novità soprattutto su Comuzzo e Sergio Rodriguez, quindi l'obiettivo è andare in Danimarca a cercare di trovare giocatori che possano arrivare alle condizioni economiche della Lazio, che cerca soprattutto un centrale, Mattias Moreno, difensore classe 2003 argentino, è uno dei nomi seguiti dai vertici di Formello, che attendono di ascoltare richieste dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo, giocatore che, come ricorderete bene, era già finito nei radar delle squadre italiane, peraltro a costi altissimi. Il Napoli ci provò, ma arrivati a 40 milioni dovette fare un passo indietro. Chi invece piace ancora, risulta faccenda però intrigata in casa Lazio, e Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La dirigenza capitolina tornerà a spingere dopo il primo turno di Champions League della squadra croata, perché da tempo desidera lo spagnolo classe 2005. Poi c'è un nome inedito, che si tratta di quello di Noah Markmann, difensore danese del Nordjylland, classe 2007. Per ora non è in corso una trattativa, il costo dell'operazione è di 5 milioni, come racconta il Messaggero, e potrebbe essere anche questa una trattativa appetibile per il club di Claudio Lotito. Intanto buongiorno, è da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, stiamo provando a metterci in contatto con il primo collegamento di questa mattina, un editoriale concentrato più su Napoli, quindi proviamo a metterci in contatto con Salvatore Cagliazza per avere un po' uno spaccato di quello che è stata la prima amichevole stagionale, di quelli che sono le problematiche, di quello che è il mercato anche lì in uscita. Come sapete, c'è la volontà da parte del Napoli soprattutto di andare verso la cessione di Lukaku e poi anche di Noah Lang e tanti altri giocatori che devono essere sistemati, perché la rosa è davvero lunga e la volontà da parte di De Laurentiis è quella di cercare di ridurre di tanto il numero degli elementi in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan, e allora gancio per andare in casa Milan, dove arriva Cardinale, previsto un summit di mercato proprio con Amorim, giornata importante per il Milan, la vado a leggere su tutto mercato web a cura di Lorenzo Di Benedetto. È arrivato a Milanello Jerry Cardinale e in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neotecnico rossonero, per parlare e programmare le prossime settimane anche gli acquisti, dopo quelli di Gonzalo Ramos e di Mario Chila per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. La dirigenza dovrà cercare di continuare a lavorare per rendere il Milan più forte, al netto di qualcosa che in uscita ci sarà, visto anche che per esempio in sede di permanenza di giocatori in rosa Rabiot ha dato l'ok ad Amorim, resta e non segue Massimiliano Allegri. Questa volta stesso discorso per Modric, che ha scelto di prolungare per un altro anno la sua permanenza al Milan, ma secondo quanto filtra in casa Milan, Cardinale non dovrebbe prendere parte all'assemblea di Lega che ci sarà oggi a Milano, ma per concentrarsi sul mercato. Il patron di Redbird sarà presente all'allenamento intanto di questa mattina e poi pranzerà con Amorim, appunto per definire quelle che sono le prossime strategie di mercato di un Milan che comunque è avanti rispetto ad altre squadre. Intanto in casa Udinese, dopo aver risolto il caso relativo a Niccolò Zaniolo, che come sapete bene era vicino a un rinnovo di contratto, poi appuntamento rimandato, giocatori che non si presentavano agli allenamenti, certificati medici e quant'altro, poi è arrivato la fumata bianca sul rinnovo contrattuale alle cifre che voleva Niccolò Zaniolo, dopo una stagione comunque molto importante con la maglia friulana bianconera, l'Udinese continua a guardarsi sul mercato. Uno fra Cristante e Soleil farà le valigie, il danese in questo momento è l'indiziato principale, ma occhio a Soleil, che non è entrato soltanto nelle mire in un primo momento dell'Inter, che poi ha abbandonato la pista sembrerebbe anche nelle mire della Juventus, che però anche lì deve smaltire tanti esuberi prima di poter affondare il colpo sul difensore dell'Udinese. Ci sarebbero anche Fiorentina, ma soprattutto Napoli, che dopo l'infortunio o comunque dopo lo stop di Buongiorno, che deve scegliere se fare una terapia conservativa o se essere eventualmente operato, andrà a cercare di rinforzare il reparto difensivo, e Sole potrebbe essere uno di questi nomi. Allora, di questo e di tanto altro andiamo a parlare con Salvatore Gaiazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
2: Salve caro Vincenzo, ben ritrovato a te. Ci siamo lasciati con un gran caldo, ci ritroviamo qui a Di Maro Folgarida con un pizzico. La sera è da felpa.
1: Ma che bellezza, a me proprio
2: di mattina, diciamo, un po' di sole, ma non
1: mi inviti a nozze lì, guarda, ci verrei subito, perché temperature infuocate.
2: Sì, lo so.
1: Senti, prima cosa che ti chiedo, Salvatore, io ho notato o ho sbagliato, cioè, ho visto io male, che molti giocatori sono tornati un po', diciamo, appesantiti
2: a sorridere.
1: Appesantiti a sorridere, perché intanto non c'hanno più il sergente che diciamo li spolpa vivi, però allo stesso tempo li ho visti anche un po' appesantiti fisicamente, o sbaglio?
2: Qualcuno sì, qualche altro è tornato in forma. No, ormai tu lo sai, non è che adesso i giocatori per quel mese di pausa, un mese e mezzo, tornano con la pancia.
1: No, certo.
2: Però qualcuno accusa di più rispetto ad un altro il peso del lavoro, anche se ti devo dire che tutto questo peso del lavoro, caro Vincenzo, non l'ho visto in questi primi 6-7 giorni di allenamento. Molta palla, un po' più il pomeriggio c'è, cioè questa attività fisica, ma neanche troppo esagerata. Eravamo stati abituati negli ultimi 2 anni a vedere giocatori stravolti, con il viso travisato, cioè proprio stanchi, senza voglia, senza sorridere. Invece devo dirti la verità che al di là adesso della partita con l'Arezzo di ieri, che lascia il tempo che trova, soprattutto per la volontà da parte dell'allenatore di provare, testare questo 4-3-3 che ha messo in evidenza sin dal primo giorno qui in Trentino. E ricordiamoci che però in questo Napoli mancano 6-7 giocatori, come Scott McTominay, Oliveira, poi ci sono giocatori importanti come Neves e Bergwijn, ma che sono fermi ancora perché si devono riprendere, lo stesso Gilmour che è tornato col gruppo, e poi ci sono De Bruyne e Lukaku, che comunque sono sotto contratto con il Napoli. Sono prove tecniche di 4-3-3 che è tanto voluto e sognato dai tifosi del Napoli, no? Visto che l'anno scorso, al di là adesso dell'emergenza infortuni, non è stato mai visto.
1: No, è vero, quindi insomma il modulo è quello lì, i sorrisi ci sono, la condizione arriverà, il risultato sul campo lascia il tempo che trova. Quali sono le criticità della rosa in termini di uscite o di acquisti? Sicuramente allora, la difesa sarà importante.
2: Allora, la criticità della rosa, secondo me, no, di questa squadra in generale, resta quella dell'anno scorso, e che si segna poco, caro Vincenzo, e che bisogna capire chi dovrà fare. Allora, di solito si fa il raddoppio dei gol subiti, se ne prendi 35 o 30 ne devi fare 60. Se io vado a fare la conta della serva 15, metto Hollywood 15, va bene?
1: Sì.
2: 6 o 7 Alisson Santos e altri 6 di Politano, ma sto esagerando, 22.
1: Sì.
2: McTominay ne fa 10, 32. Anguissa ne fa altri 6 e siamo a 38. Lobotka non segna. Mettiamo 3-4 gol dei difensori. Arriviamo a 40, ragazzi, per arrivare a 70 ce ne vuole, o anche a 60. E quindi è questa la difficoltà, perché tu dici, vabbè, Luca neanche ha giocato e si è fatto male, ma lo abbiamo visto all'opera. Torna Lukaku, te ne fa 6 o 7 anche lui, sì. Eventualmente entrando a partita in corso e sostituendo Holland. Però c'è questo allarme, che naturalmente c'è stato anche l'anno scorso, e quindi Bisogna capire chi fa i gol, come diciamo noi in alta Van Brembana, chi vota palla Inter. Purtroppo qui la situazione è abbastanza delicata.
1: E a questo punto, quindi, chiaramente De Laurentiis è stato molto chiaro: prima di tutto bisognerebbe eventualmente cedere, e poi dopo pensiamo a come andare a rimpinguare l'attacco o comunque a mettere mano alla rosa. Quale potrebbe essere il nome che potrebbe alzare questo fattore sul quale sta lavorando Manna? Peraltro oggi, correggimi se sbaglio, alle 16 dovrebbe essere la sua conferenza stampa.
2: Allora, io prima di dirti la criticità, ti dico che questa squadra ha un problema proprio di lista. In che senso? Ci sono troppi over, dobbiamo arrivare a 16-17, oggi ce ne stanno 22-23. E purtroppo i 2003 ora sono over, non sono under, quindi dovresti andare a prendere 2004-2005. Allora, Mazzocchi se ne va, Lindstrom se ne va, Folorusso se ne va, e siamo a 3. Bisogna capire Anguissà, il contratto in scadenza, sembrava che dovesse andare via, e invece sembra contento di restare, forse perché non ci sono offerte. Dovresti mandare via Lukaku, eventualmente uno tra De Bruyne e Lukaku. E diciamo, questa è la prima criticità, no? Perché comunque la lista che presenti deve avere un tot di over, e un tot di under, e un tot di giocatori cresciuti nel settore giovanile, che quindi non fanno testo. Per quanto riguarda la criticità, per me serve un terzino che esce veloce, palla al piede. Napoli non ce l'ha, Rafa Marin, Rachmani, lo stesso Di Lorenzo, un po' Gutierrez. Paradossalmente Olivera è quello che ha più velocità, palla al piede, sa anche marcare. E questa è già una criticità, ricordando che oggi Buongiorno dovrebbe operarsi, o si opererà al ginocchio, e resterà 2-3, ma anche addirittura 4 mesi fuori. Poi serve il sostituto di Lorenzo, perché comunque non c'è, perché se va via Mazzocchi nel gioco delle coppie, paradossalmente hai folla sugli esterni offensivi, Neres, Politano, lo stesso De Bruyne, Vergara, che possono giocare a destra, dall'altra parte hai Alisson, Noalang, va via Noalang, dovrebbe arrivare questo ragazzo argentino, Zeballos, dal Boca Junior, e quindi anche lì c'è la criticità, ma la criticità te l'ho già detta, per me è l'attacco. Cioè, ti faccio un esempio: Lautaro e Thuram,
1: sì.
2: Quanti gol hanno fatto in totale tutti e due? Arriviamo intorno ai 40.
1: Sì, questo modo sì.
2: Due giocatori del Napoli che fanno 40 gol, dove li trovi?
1: Questo è sempre stato un po' ci si aspettava molto di più, come dicevi tu, come immaginavamo anche da Lucca, che poi dopo abbiamo visto come è andato a finire. Ci si aspettava molto di più l'anno scorso anche da Lukaku, come l'infortunio.
2: No, stati fatti degli acquisti. Allora, il primo anno sono stati fatti degli acquisti importanti: McTominay, Gilmour, Lukaku, che con la sua forza ti ha comunque accompagnato allo scudetto. L'anno scorso va bene De Bruyne, arrivato a parametro zero, ma Beuke, Maluca, Noalang, sono stati tutti calciatori, Marianucci, sono stati tutti calciatori che non ti hanno portato a niente, ti hanno fatto spendere soldi, e sei arrivato ad oggi che se non vendi non puoi acquistare.
1: E questo è un problema, veramente un mal comune della Serie A, devo dire. Poi c'è da capire anche un po' la questione difesa, Salvatore, perché intanto bisogna capire quale sarà la strategia per Buongiorno: terapia conservativa o interventi. In entrambi i casi forse un difensore in più serve, e ti chiedo quali sono i nomi, se Gatti per esempio continua a essere uno di questi nomi. Sempre per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare chi sarà? Perché Allegri è stato molto chiaro.
2: Un altro problema, perché ieri per esempio sarà anche un amichevole, però Benedetto non può prendere quel gol da Cerri. Forse per me, tanto lo dico e lo scrivo, li cambierei tutti e due, sinceramente. Perché Meretto ormai sono 9 anni, viene sistematicamente messo in croce, un fattore ambientale. L'altro sì, bravo con i piedi, ma bisogna capire che cosa significa bravo con i piedi. Che portiere nasce per parare?
1: Esattamente, questo poi è un'altra battaglia che porta avanti da tempo. Va bene saper usare anche i piedi, però io mi prendo, faccio un esempio ovviamente molto sbilanciato, mi prendo Donnarumma e coi piedi è un disastro, però almeno so che para, prendo uno che magari Ederson
2: vuole,
1: e coi piedi
2: lo dicevo l'altra sera in televisione, ci vuole Vincenzo un portiere che nel corso dell'anno faccia non l'ordinario, perché lo sanno fare tutti, che faccia lo straordinario, cioè Svilar ha accompagnato la Roma in Champions Mignano, perché gli ha regalato 6-7 punti.
1: Certo, lo stesso Mignano ha fatto tanto ed è un ottimo portiere, però poi in Italia altri portieri di questa portata non ce ne sono.
2: No.
1: Oggettivamente questo
2: si sta parlando anche, si sta parlando eventualmente anche di Falcone, ma Falcone non è un giovanotto.
1: No, e poi sai che ti dico, io su questo il salto da una squadra tra virgolette piccola a una squadra che lotta per lo scudetto, io sono sempre dubbioso, vedi anche la questione di Gregorio, no? Al Monza è uno che parava, miglior portiere stagione tutto a posto, ma poi arriva la Juve e lo straordinario che dici tu no.
2: È perché lo stesso Milinkovic Savic, no, presa dal Toro, ma il Toro lo mette, cioè si metteva in evidenza al Toro perché riceve, cioè l'XG delle squadre avversarie era molto alto. Se giochi nel Napoli e l'XG della

0: tutto di natura difensiva. Ecco, se magari le idee tattiche di Allegri possono riparare un po' alla difesa, ma se possono essere invece una cosa che acuisce il problema in attacco.
1: Ma assolutamente sì, io Allegri lo vedo bene, perché poi lui è subito messo le mani avanti dicendo: io sono un aziendalista, me ne vanto, e quindi questo ha fatto, diciamo, un po' entusiasmare De Laurentiis, no? E soprattutto l'amministratore delegato del club, Chiavelli. Comunque ti comunico che al mio fianco in macchina c'è Gennaro Iezzo.
0: Oh, a proposito di portieri, ma portieri.
1: Vai, te lo presto volentieri, vai.
0: Grazie, grande. Gennaro!
1: Ciao
0: Gennaro, stavamo parlando di portieri, poi mi dice che c'è Gennaro Iezzo, dico: mamma mia, i portieri erano questi. Quindi intanto grazie per essere qui in contatto con noi. Ecco, approfitto e ti chiedo, Gennaro, che cosa ne pensi proprio della questione portieri in Italia. Quali sono i portieri che fanno la differenza e quali invece non riescono a fare la differenza? Soprattutto Milinkovic, Savic, Meret, anche tu sei d'accordo con Salvatore sul fatto che al Napoli servirebbe forse qualcosa di più?
2: Ma io penso che Meret sia un ottimo portiere, come lo è anche Milinkovic Savic. Il discorso poi bisogna capire dove tu vuole arrivare, perché poi trovare portieri che fanno la differenza, io penso che ce l'hanno, ci sono in Europa,
0: certo.
2: Ma non è che si liberano facilmente i club di portieri affidabili, portieri che portano punti durante l'arco del campionato. In Italia oggi io penso che Svilar sia uno dei portieri che porta punti, un portiere di livello altissimo. Poi subito dopo c'è Magnani, che è un altro portiere, però sono stranieri. Però noi ci abbiamo anche, non ci dimentichiamo, noi abbiamo anche degli ottimi portieri. La scuola italiana sta iniziando a sfornare di portieri, di talenti.
0: Sì,
2: secondo me
0: penso a Daffara anche, che insomma Paragonza adesso ha ceduto Parma, cioè ci
2: sì,
0: sono giocatori di talento,
2: ci sono, no, ma ci sono penso che oggi noi ci abbiamo il portiere più forte al mondo, ma non ce l'abbiamo noi in Italia, che è Donnarumma.
0: Eh già.
1: Che poi è del suo paese, no? Di Castellammare di Stato.
2: Però in Italia stanno crescendo, questi ottimi portieri. Bisogna aspettare qualche annetto per dire che sono portieri top tier.
0: Guarda,
2: Carne Secchi oggi, per esempio, Carne Secchi,
0: esatto,
2: negli ultimi anni praticamente ha avuto una crescita incredibile. Cioè, oggi veramente Carne Secchi è un portiere che lo possiamo mettere nella top 10, secondo me, dei portieri più forti d'Europa.
0: Sono d'accordissimo e sfrutto la tua presenza, poi ti ringrazio e ti saluto.
1: Hai davvero visto che carambata?
0: No, hai fatto una carambata, mi hai fatto un regalo, mi hai fatto, perché poi Gennaro veramente ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando lavoravo a Napoli, quindi magari venivo a Castel Volturno a seguire gli allenamenti e tante volte mi è capitato anche di vederlo. Ti approfitto anche per portarti su un'altra piazza, Gennaro, quella juventina, dove anche lì il portiere fa la differenza, Spalletti lo ha fatto capire. Di Gregorio e Perin evidentemente non sono, anche secondo te, portieri da Juventus, e quindi il Dibu Martinez potrebbe essere quel portiere che può far fare il salto di categoria alla Juventus?
2: Ah, ti dico, Di Gregorio veniva comunque da annate importanti al Monza, poi sai, quando devi difendere la posta di un club importante, quello della Juventus, dove purtroppo non sei messo sotto pressione quando difendi magari una porta in una squadra che si deve salvare o deve fare un campionato tranquillo. Cioè, nei club importanti, nelle squadre importanti, ti arrivano uno, due tiri a partire, devi essere bravo a non farli entrare. È tutto un altro modo di parare. Purtroppo Di Gregorio ha incappato in qualche errore, però se devo dire che poi Di Gregorio non è un ottimo portiere, farei fatica a dirlo, però poi hanno delle scelte, Martinez non lo so adesso quello che faranno, ma
0: l'idea di Dibu Martinez è per avere anche quel portiere che ti mette anche l'esperienza, la personalità che forse manca a qualche portiere.
2: Ma a volte sì, ma a volte dai, anche se devo dire che tecnicamente a me piacciono più gli italiani, che il fatto che comunque tra l'altro forse ha grande esperienza, grande personalità, molto spesso diciamo quello sopperisce a qualche limite tecnico. È in una squadra forte, cioè una squadra che vuole fare grandi cose, avere un portiere che come dire, guida bene la difesa ed è abituato anche ad un tipo di campionato dove magari vieni poco sollecitato e

0: sicuramente potrebbe fare la differenza, però questo lo vedremo. Poi su Perin, penso che Perin sia un portiere veramente, cioè Perin è uno che del blocco portieri è uno di grande affidabilità,
1: che quindi dici tu me lo terrei sempre, perché comunque
0: io Perin me lo terrei sempre.
1: Perfetto Gennaro, grazie di cuore davvero, vi lascio proseguire il vostro spostamento, viaggio al seguito del Napoli, ringrazio anche Salvatore Cagliazza, vi ringrazio entrambi davvero e
2: ciao, Vincenzo.
1: Vi auguro
2: ciao,
1: una splendida giornata al fresco, beati a voi. Ciao ragazzi,
2: ciao ragazzi. Ciao, Vincenzo.
1: Ciao Salvo, grazie per questo regalo. E allora noi con questa carrambata di Salvatore Cagliazza e che ci ha portato ai microfoni Gennaro Iezzo, ci prendiamo la prima pausa e subito dopo sarà il momento di Rotocalcio con il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dei bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa.
0: A Quartu Sant'Elena, nella Cagliaritano, un uomo di 39 anni avrebbe ucciso il fratello e ferito la moglie a colpi di pistola per poi presentarsi in caserma e confessare quanto compiuto. I fatti si sono verificati questa mattina. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari.
1: C'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate mentre era in strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne. Fratello della ragazza investita è indiziato di omicidio.
0: Un anno di reclusione con la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione subordinati al risarcimento completo dei danni entro 6 mesi. Si è concluso così il processo davanti alla giudice del Tribunale di Milano che ha visto imputato Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni, noto al pubblico per il ruolo di Pino o Pazzo nella celebre serie televisiva Mare Fuori. Era stato fermato dalle forze dell'ordine e tornato in libertà dopo poche ore lo scorso 21 maggio, insieme ad altri 3 giovani, quali è stata inflitta la stessa condanna.
1: Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online, la decisione presa dalla Commissione europea che ha recapitato negli uffici di Mountain View una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, mettendo in mostra in primissimo posto i propri servizi nei risultati di ricerca, come negozi e offerte alberghiere, rispetto a quelli dei suoi concorrenti.
0: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro è il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17
5: mi raccomando.
6: 17 di agosto, segnate la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber... E le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Li aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Mi
6: raccomando.
5: Ciao ciao.
2: Maracanã.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: E buon pomeriggio, torniamo in diretta su TMV Radio con Calciomercato e Ritiri, TMV Radio Sport, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia fino alle 17 in questo lunghissimo pomeriggio di mercato, di ritiri, ma anche di nazionale, di commissario tecnico, considerando che sono ore caldissime con la diretta e tra poco poi ci andremo nel corso del pomeriggio a Milano per l'assemblea di Lega, dove sono arrivati e dove sono comparsi per la prima volta in pubblico insieme la nuova triade della Federcalcio, ovvero il presidente Giovanni Malagò insieme a Paolo Maldini e a Leonardo. Abbiamo anche le immagini da mostrarvi con la presentazione, eccola qui, che state vedendo insieme all'amministratore delegato di Siervo e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, perché queste sono ore caldissime a Milano, dove ovviamente tra poco inizierà l'assemblea di Lega. Sono arrivati molti presidenti, altri, come vedete da queste immagini che vi riproponiamo, insomma altri presidenti sono collegati in via telematica, perché c'è da discutere del futuro del calcio italiano, che passa non solo dal commissario tecnico ma passa anche da una programmazione a lungo termine, perché come ci hanno sempre detto il commissario tecnico è soltanto la punta dell'iceberg di un movimento che deve cambiare, e quindi Malagò, Maldini e Leonardo presenteranno il loro programma ai presidenti della Lega Serie A. Nel giorno, tra l'altro, in cui sono uscite le indiscrezioni rispetto alla richiesta da parte di Pep Guardiola, una richiesta di ingaggio mostre, perché parliamo di 20 milioni di euro all'anno, è stata questa la richiesta che avvicina ulteriormente l'ex allenatore del Manchester City al no, perché più che altro adesso, se da una parte doveva essere, vi abbiamo raccontato in questi giorni, una sola esclusiva scelta di Guardiola, stavolta invece è proprio tutta quanta la federazione che, in base ai bilanci, insomma, vediamo che tipo di situazione sceglieranno, vediamo se arriverà anche un aiuto da parte della Serie A e vedremo se ci sarà effettivamente la volontà di accontentare in tutto e per tutto le richieste di Guardiola, specialmente le richieste più complicate, come sembrano in questo momento, ovvero quelle economiche, anche perché si avvicini Guardiola, immagino sai già quali sono, diciamo, le idee, le richieste, il budget dell'allenatore più vincente di sempre. Di fatto questi 20 milioni all'anno però sembrano allontanare ulteriormente il profilo di Guardiola, un profilo che Maldini e Leonardo insieme a Malagò discuteranno insieme ai presidenti di Lega Serie A. Le indiscrezioni ci dicono che non hanno, insomma, molto stima e molto gradimento per Pirlo, individuato da molti come il piano B a Pep Guardiola, e soprattutto la preferenza in questo momento sarebbe quella di Antonio Conte, mentre ieri ha parlato Roberto Mancini a margine, insomma, di un evento a Roma che ha visto tra l'altro il protagonista anche Malagò. Ha detto: non ho parlato con nessuno, nessuno mi ha contattato. Va bene, questo per quanto riguarda la strettissima attualità di quello che sta avvenendo in queste ore, in questi minuti. Vado a salutare e a ringraziare la parte tecnica con Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, insieme alla redazione di Daniele Petrucci Roselli. I vostri messaggi invece al 331 8200 213 per accompagnarci in questo pomeriggio, che tra l'altro ci farà ascoltare anche le parole di Giovanni Malagò, perché dopo l'assemblea di Lega in Lega proprio ci sarà una conferenza stampa e ve la faremo ascoltare, così da capire anche se emergerà una risposta definitiva. Tra poco il mercato con la redazione di tuttomercatoweb.com. Intanto sono cambiate davvero come al solito tante cose nel giro di 24 ore, perché ieri in serata è arrivata la decisione di Somerville per quanto riguarda la Roma di sposare, invece che la Roma che sembrava avere in pugno il giocatore, alla fine si è inserito l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, che di fatto ha scippato l'esterno olandese, che dunque firmerà in Arabia e la Roma che adesso deve fare in fretta, perché Pernusa, che è un altro giocatore molto molto interessante, il norvegese, che però costa ovviamente 60 milioni, o almeno è la richiesta iniziale da parte del club tedesco, che dunque si parte da quella cifra e la Roma ricomincerà a lavorare per poter ottenere e regalare a Gasperini il primo grande acquisto, e sarebbe questo sì un grande acquisto che sicuramente varrebbe la pena spendere una cifra così importante. Poi c'è la Juventus, perché le indiscrezioni di questa mattina sui quotidiani ci hanno fatto sapere di un Luciano Spalletti che ha alzato la voce per spronare ancora una volta questa Juventus a cambiare, ha detto io resto qui, voi no, e quindi senza, per far capire ovviamente ai calciatori che a lui ha la certezza di rimanere e ha il futuro garantito la Juventus, ovviamente poi verrà valutato dai risultati, gli altri invece questa squadra se la vorranno sudare. Uno Spalletti che dunque ha effettivamente diciamo ricercato, no, la necessità di alzare la voce e di spronare il gruppo bianconero. Una notizia invece di mercato che può essere vista come un possibile assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché si cerca sempre un portiere, un nuovo portiere da affidare alla Juventus, da regalare ovviamente a Luciano Spalletti, considerando la situazione di Gregorio e soprattutto del Dibu Martinez, che non sembra essere una trattativa poi così calda. Vi dicevo, l'assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché di fatto Vicario è stato escluso dalla tournée del Tottenham, e quindi lo possiamo confermare come un portiere in uscita e un portiere italiano forte nel giro della nazionale. Potrebbe essere un'opportunità importante per quanto riguarda la Juventus. Passiamo invece ad un'altra situazione che riguarda la Lazio, perché ve lo raccontavamo ieri insieme a Marco Piccari, e la situazione legata a Romagnoli, perché pensate, Romagnoli era praticamente tutto fatto per il suo passaggio all'Al Sadd, addirittura si è allenato nell'ultimo mese in autonomia in un centro sportivo a Roma. Di fatto Romagnoli, che aveva già rotto con l'Otito e con la Lazio, in realtà questa mattina è stato richiamato dalla Lazio per effettuare i test medici e dunque mettersi a disposizione della Lazio, anche se poi probabilmente ci sarà poco futuro. Ne ha parlato anche questa mattina il suo procuratore, ha detto non pensiamo ad un futuro alla Lazio, però aggiungo io, per rispettare soprattutto i termini contrattuali, si è dovuti, no, intervenire in questo senso per svolgere le visite mediche, per non andare ad una rottura e non creare un caso, diciamo, in attesa poi che l'Al Sadd, che è stato bloccato tra l'altro nell'acquisto di Romagnoli per una serie di vicende, tra cui la morte dell'Emiro, la guerra eccetera eccetera, comunque il trasferimento di Romagnoli sembra essere in stand by. Allora, 331 82 00 213, vi dicevo prima di Nusa, che è, diciamo, la trattativa più calda per quanto riguarda la Roma, che si è vista soffiare prima Greenwood e poi Somerville. Antonio Nusa fa parte ovviamente della short list di Gasperini, piace e come, dopo il summit andato in scena ieri d'urgenza a Trigoria per capire quali sono i margini per una richiesta da 60 milioni che possono diventare al massimo 55, e quindi 6-7 in più di quanto sarebbe costato Somerville tra cartellino, bonus e commissioni. Dunque si cerca di capire un po' situazione legata a questo calciatore, mentre il Frosinone invece chiude l'acquisto di Zerbin, che dopo 7 prestiti lascerà il Napoli a titolo definitivo. Tra le altre cose, a proposito di Napoli, noi ieri ci eravamo sentiti con Pierpaolo Matrone prima dell'amichevole con l'Arezzo, un'amichevole poi che ha portato alla sconfitta nella prima uscita stagionale il Napoli contro l'Arezzo, addirittura 3-1 per l'Arezzo, che insomma bagna in maniera amara il primo match amichevole, il primo test amichevole di Massimiliano Allegri. Arezzo che tra l'altro sarà protagonista del campionato di Serie B. Ieri, tra le altre cose, è uscito anche il calendario della cadetteria, una cadetteria che, come al solito, la Serie B offre sempre grandi spunti. Andiamo al Milan, così facciamo in attesa di collegarci con la redazione di tuttomercatoweb.com, perché c'è stato un blitz di Cardinale a Milanello e un pranzo con Amorim e i dirigenti, perché il proprietario rossonero è arrivato intorno alle 9 per salutare la squadra. Dalla rivoluzione del 25 maggio in poi, Cardinale è sempre più al centro del mondo rossonero. Infatti poco dopo le 9 è arrivata a Milanello per incontrare la squadra, guardare l'allenamento, dunque un Cardinale sempre più vicino al Milan, sempre più vicino nel senso sempre più a contatto con la squadra. Ha sistemato un po' tutto, investendo anche 100 milioni per gli acquisti di Gonzalo Ramos e Ghila. Tra l'altro c'è il rinnovo ufficiale per quanto riguarda Luka Modric. Cardinale non andrà in tournée e, in previsione di contatti solo telefonici nei prossimi giorni, ha voluto incontrare l'allenatore, che è rimasto a Milanello fino alle 13.30. Poi Amorim ha abbandonato il centro tecnico federale, insomma, firmando autografi ai tifosi. C'è aria di annuncio, come vi dicevo, del prolungamento di Luka Modric, sicuramente un rinnovo importante che insomma non cambia il futuro per quanto riguarda gli Asciari, e quindi c'è sicuramente tanto movimento in casa Milan per costruire intorno ad Amorim una squadra assolutamente competitiva. Che cosa vi dicevo prima rispetto alla Juventus del io resto e voi no? Perché Spalletti evidentemente si è trovato costretto ad alzare la voce in questo raduno che vedrà adesso tra l'altro l'amichevole contro lo Standard Liegi tra qualche giorno, e ha dovuto addirittura, pensate, bloccare la cessione di Openda, perché di fatto con l'infortunio di Ekator Spalletti non ha a disposizione alcun tipo di attaccante. E che cosa ha fatto? Ha alzato la voce alla Continassa per far sentire l'eco di una strigliata importante, per mandare anche un messaggio alla sua squadra, una squadra che come sapete, insomma, in questo momento deve rinunciare a Yıldız, deve rinunciare a Thuram, e soprattutto con un mercato che non brilla, e soprattutto che non gli ha dato assolutamente dei rinforzi. Questo io resto e voi no ovviamente fa parte di una provocazione da parte di Luciano Spalletti, che attende dal mercato nuove opportunità. Abbiamo niente, caro, va bene, allora andiamo avanti per quanto riguarda, insomma, le ultime notizie, perché per quanto riguarda, siamo sempre su tutto mercato web, per quanto riguarda la situazione legata da Ibegovic dall'Inghilterra, ci dicono, insomma, che il Chelsea resta il favorito sul bosniaco, che, insomma, ieri ne abbiamo parlato, era una pista anche italiana per quanto riguarda l'Atalanta da una parte, che però non voleva soddisfare insomma le richieste per quanto riguarda il giocatore bosniaco, ma è anche, ieri ne abbiamo parlato, un esterno che piace molto alla Fiorentina per quanto riguarda Paratici, però sembra essere un giocatore destinato all'estero, considerando i 30 milioni chiesti per lui dal Bayer Leverkusen. Tra l'altro ieri è uscita anche la notizia che attraverso Pjanic il giocatore sarebbe stato offerto anche alla Juventus, che però ha altre mire e ovviamente altri tipi di priorità in questo momento. Ibegovic, che all'inizio sembrava dovesse essere un obiettivo della Roma, in realtà in Inghilterra ribattono la notizia come il Chelsea possa essere insomma in questo momento il favorito per questo calciatore, che in Italia tutti vogliono, però effettivamente nessuno vuole avvicinarsi alle richieste, che sono anche piuttosto importanti, del Bayer Leverkusen, che ha capito che da questo calciatore magari può trarre un incasso importante, ovvero i 30 milioni richiesti, e chissà, magari probabilmente il Chelsea sarà disposto a darli. Dicevamo prima della situazione legata a Pep Guardiola con questa richiesta di 20 milioni di euro per l'ingaggio, perché nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di questo blitz a Barcellona da parte di Maldini e Leonardo, nonostante le garanzie date da al direttore tecnico e l'advisor Leonardo in merito ad uno staff di collaboratori che gli permetta di stare più tempo possibile a Barcellona, Guardiola sarebbe sempre stato timoroso per l'impegno richiesto, un ruolo ibrido ma soprattutto lontano fisicamente dal posto di lavoro per uno come lui che dà sempre tutto, cozzerebbe, e ha promesso alla famiglia che si sarebbe fermato per recuperare un po' di tempo insieme. Il problema però non è questo. Il problema resta questa domanda di ingaggio faraonico da 20 milioni a stagione. Un contratto di 4 anni come quello avanzato da Maldini e Leonardo equivarrebbe a 80 milioni complessivi per il mandato da commissario tecnico, mentre ovviamente i massimi rappresentanti della federazione potrebbero spingersi solamente fino alla metà. Questo per quanto riguarda la situazione legata a Pep Guardiola. Vediamo tra poco se ci saranno delle indicazioni in questo senso. Facciamo una cosa, caro Claudio Ferrarese, proviamo a collegarci con Lorenzo Di Benedetto a questo punto telefonicamente, così proviamo a capire quali sono le ultime notizie di mercato e farci guidare insieme a lui anche attraverso una situazione legata in casa Inter che è parecchio movimentata, e nel corso dei nostri collegamenti ovviamente ve ne daremo conto attraverso poi la voce di tanti esperti. Poi andremo anche all'Assemblea di Milano per capire quali sono le prime notizie che emergono, anche perché anche se poi sicuramente dopo l'assemblea di Lego, eccolo qua, è arrivato tra le altre cose Maragò, tra poco ve lo faremo sentire. Effettivamente allora sembra essere terminata l'assemblea di Lega, vi riporto, vado in cronaca, perché Maragò è pronto insieme a Maldini e a Leonardo per parlare con la stampa, c'è anche il presidente Ezio Simonelli, insomma lui anche per lui insomma sembra essere una vittoria, considerando che Malagò la sua candidatura è stata avanzata e portata avanti in primis dalla Lega Serie A, che a questo punto, saltato Guardiola, forse vorrà avere voce in capitolo per poter dire e scegliere il commissario tecnico. Sentiamo Ezio Simonelli, dai, vediamo che dice.
2: Commissario tecnico, perché non vi risponderanno, ma potranno dirvi quelle che sono le caratteristiche che loro hanno in mente del commissario tecnico, quindi non parleranno e non chiedeteli di uomini, ma chiedeteli di programmi, perché quello è la cosa su cui ci siamo confrontati, la cosa su cui Giovanni Malagò è persona che lui ha detto: io sono abituato a volare alto, ma il motivo per cui la Serie A e poi tutte le altre, diciamo, componenti B, Serie C, calciatori e allenatori hanno poi sulla sua candidatura, proprio perché sapevamo che volava alto. La prima dimostrazione di come vola alto è appunto aver scelto Paolo Maldini e Leonardo come suoi primi collaboratori, e quindi questa è una garanzia per tutti noi, una garanzia per il paese, perché comunque siamo certi che con queste mosse, con le cose che loro hanno in mente, che oggi ci hanno raccontato, torneremo, io mi auguro presto, a essere una grande nazione calcistica come lo siamo sempre stati nel passato, e oggi siamo nelle buone mani per ripartire. Quindi vi lascio a loro.
3: Presidente, prego.
2: Prego.
4: Ciao a tutti, poche parole, molto felice di essere qui in Lega, Lega Serie A. Sapete benissimo che è partita dalla Lega, anzi da un gruppo di società che fanno parte della Lega, la mia candidatura. Sapete, credo molti di voi, ad eccezione dell'Esposito, che non ha seguito abbastanza approfonditamente tutte queste vicende, devo dire H24 praticamente sono stato stalkerizzato, ho pensato a un certo momento anche di fare una denuncia, che dico però a tutto c'è un limite, cioè questo vi voglio dire. È partito appunto da alcune società, poi c'è stato il quasi unanime consenso. A questo punto ho deciso di buttare il cuore oltre quello che erano delle resistenze, uscivo da un'esperienza a dir poco impegnativa, totalizzante, che è stata Milano Cortina, e lo sport, il calcio, l'Italia sicuramente sono dei richiami ai quali faccio fatica a dire di no, e tra le tantissime incombenze sulle quali mi sono dovuto imbattere, di vario tipo, tra cui una è in scadenza ad horas, che è quella appunto del dossier olimpico da presentare, scusate, europeo, gioco di parole, per il 2032, che scade il 31 luglio e che peraltro coinvolge molte delle società e delle persone che oggi abbiamo incontrato in Lega. E non mi avevano detto che l'aria condizionata era questa, esatto. E ho pensato subito che, come ho raccontato, sarò molto più breve rispetto a sopra, che chi mi ha preceduto ha ritenuto anche che fosse giusto magari autoresponsabilizzarsi sulla scelta del commissario tecnico, ma non solo del commissario tecnico, della filiera che ne consegue. Io ho invertito la clessidra, cioè i termini della questione, sono andato alla ricerca e ci ho messo 2 settimane, normalmente sono un discreto persuasore, qualche capacità diciamo di trascinare anche sotto il profilo non solo dell'entusiasmo, ma in questo caso devo dire che queste 2 settimane sono servite soprattutto per le idee che sono state indispensabili per chiudere diciamo questo coinvolgimento, questo accordo con Paolo e con Leo, sul quale poi ci saranno tutta una serie di scelte. So che quella che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è il commissario tecnico, ma credetemi, non è il solo, ci sono anche altre figure che a brevissimo si dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili e siamo molto vicini a questo. Ho usato questa parola condivisione totale con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza nell'Ega ha parlato di 8-10, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa. Il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti. Grazie, penso soprattutto che adesso è più interessante quello che diranno loro. Ciao a tutti.
5: Grazie a tutti, chiediamo la possibilità di fare
1: questo per quanto riguarda Malagò. Adesso ci sarà un cambio e ve lo faremo ascoltare, perché parlerà Paolo Maldini, che credo, anzi insieme a Leonardo parleranno insieme, sono le prime parole e le ascoltiamo, vai.
6: Confini, Gazzetta dello Sport. Vado subito sulla questione CT, anche se magari non l'ha amato particolarmente. Non vi chiedo un nome, ma se c'è una tempistica, entro quando vorrete avere qua il quadro completo?
7: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
8: Fabrizio Badania, Corriere dello Sport. Buongiorno, volevo chiedere, prima il presidente Simonelli diceva che si vola alto, volerete ancora in alto, il sogno di voi di riuscire a convincere Guardiola ancora in piedi, e soprattutto che tipo di lavoro farete, diciamo, come visione su Coverciano, la filiera, quello di cui si è
9: avete parlato. Proprio sentito bene, presidente di Lega.
7: Vai Leo.
9: No, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile, no? Che anche noi vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire, diciamo, esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Dopo penso che abbiamo anche, diciamo, le idee chiare in tanti casi, no? Si parla sempre di piano A, B, C, penso che anche quello nella nostra testa è abbastanza chiaro.
10: Beppe Di Stefano, Sky Sport.
11: Le sensazioni che avete avuto sia Paolo che Leo, cioè rientrare nel nostro calcio, soprattutto nel caso di Paolo, l'addio era stato brusco negli ultimi anni, è stato acclamato non solo più dal popolo del Milan ma da tutti gli italiani. Come è nata l'idea con Leo, che ti aveva riportato a Milan nel 2018 e adesso è successo diverso.
7: Ma le sensazioni sono di grande pressione, anche perché veramente, come diceva il Presidente, ci ha messo un po' per convincermi, perché comunque il progetto che mi è stato presentato è un progetto molto ambizioso, ma poi abbiamo detto l'altra volta, è come una chiamata alle armi, comunque quando l'Italia chiama è anche difficile dire di no, e di conseguenza pur avendo ben chiara la difficoltà del progetto in sé e la lunghezza anche del progetto di ristrutturazione della Federazione Italiana Calcio, mi sono dovuto anche, ho voluto con ogni mia forza cercare di convincere Leonardo, perché c'è anche una condivisione, diciamo, totale tra noi due di principi, di valori e anche di obiettivi, oltre naturalmente che una stima personale, un'amicizia.
9: Bon, per me è la continuazione di Paolo. In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata. In questo modo c'era da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte, no? Sinceramente avete visto quello che è stato l'unanimità intorno al suo nome. Con il passare dei giorni è diventato un sogno per lui e sinceramente di conseguenza è diventato il mio, perché eravamo già con tante cose in testa, è stata solo la scelta di cercare di applicarle adesso o no. E questa nostra complicità, questa nostra amicizia è una cosa che ci fa molto piacere lavorare insieme, e penso che sia una cosa anche da poter anche trasmetterla, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di un po' di energia positiva. C'è un momento difficile, che siamo un po' tutti un po' pessimisti, un po' negativi, ma sinceramente c'è tanta cosa da fare, e quello che stiamo trovando in questi giorni è una voglia di tante persone di realizzare, quindi questo sarà fondamentale, creare un movimento voi compresi, un movimento delle leghe, un movimento di chi forma i ragazzini, un movimento della gente, un movimento di tutti, deve essere un movimento, se no non riusciamo a uscire, questo sicuramente, se è un'idea di uno solo non faremo niente.
7: In questo la chiacchierata con la Lega di Serie A è stata fondamentale, perché hanno veramente dato completa disponibilità a ascoltare e a partecipare ai nostri progetti sportivi.
5: Stefano Scarchi, La Stampa, grazie.
12: Sì, ecco, a questo proposito vi chiedo se potete dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo Club Italia, cioè cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono i vostri pilastri.
7: Vai. Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico nonché advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica, un'impostazione tecnica al Club Italia e alla parte appunto tecnica della federazione. Quindi aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
9: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, quindi riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve.
1: Ok, dai, torniamo, perché abbiamo sentito abbastanza, insomma il titolo più importante è questa fiducia nei confronti di una risposta di Pepe Guardiola entro domenica, e Maldini ha detto non importa quanto dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta, e mi sembra anche abbastanza chiaro che dunque non sono spaventati da questa richiesta di 20 milioni annui per Guardiola, da cui è attesa una risposta. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con approfondimenti di mercato e di ritiri con altre due big, e poi più avanti ascolteremo eventualmente altre dichiarazioni dalla conferenza stampa da parte di Maldini e di Leonardo. A tra poco.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che i tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli e altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Somerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche jolly della fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis, torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Abbiamo ascoltato poco prima della pausa le primissime parole di Paolo Maldini e di Leonardo, che si stanno presentando alla stampa direttamente dall'assemblea, dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano. Insomma, parole importanti per cercare di ricostruire e costruire, presentare il progetto tecnico. Lo definiscono lungo e ambizioso, così come lunga e ambiziosa è la proposta fatta a Guardiola. Ne ha parlato Maldini, ha detto: vogliamo continuare ad aspettare, perché meglio prendersi più tempo per scegliere la persona giusta. In questo senso ci arrivano messaggi al 331 82 00 213. Abbiamo intanto il collegamento, leggo soltanto questi due messaggi. Non so, ci scrive Mattia: vorrei sbagliare, ma credo che stanno facendo un casotto, un mese per Maldini, un altro per decidere il DS, quando c'è il CT, voleva dire, quando c'è il mancio, che con Maldini per me sono una certezza. Va bene, questi i vostri messaggi. C'è anche un altro messaggio sulla Juve che però condivido insieme a Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Perché insomma Federico ci scrive: la Gazzetta ha riportato segnali di pericoloso nervosismo di Spalletti con i giocatori già adesso prima di cominciare. L'ombra di Conte si allunga sempre più sul tecnico toscano. Ora, adesso, a parte ovviamente la questione Conte, c'è diciamo la questione di Spalletti, questo sfogo che insomma aiutaci tu Camillo a interpretare, che però insomma ci restituisce anche lo stato d'animo in casa bianconera. Camillo, a te.
1: Sì, è uno sfogo anche comprensibile, perché comunque dobbiamo pensare che comunque molti dei giocatori che la Juventus ha in questo momento in rosa hanno fallito nella scorsa stagione, quindi è anche un cercare di alzare il livello, alzare l'asticella. La Juventus ha giocato un amichevole con tanti calciatori che sono comunque in uscita, perché Gatti è in uscita, perché Arthur è in uscita, perché Douglas Luiz è comunque in uscita, perché Openda è in uscita, più ancora altri di Gregorio, Azic, Miretti. Quindi è normale che si voglia alzare un pochettino l'asticella. Io però ieri sera sono stato al Rio Hotel, dove c'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero con i membri del CDA della Juventus, e il clima era molto disteso. Mister Spalletti era comunque sereno, e la società è contenta di Mister Spalletti, anche Tether, perché c'era il rappresentante di Tether, è contento della conferma di Mister Spalletti, dell'arrivo di Carnevali. Quindi no, non c'è lo spauracchio di Conte sulla spalla di Spalletti, e non è Spalletti in bilico. Il tema è che i calciatori sono in bilico, e credo anche giustamente società e allenatore, adesso che sono passate quasi due settimane di ritiro, stanno iniziando a fare le liste dei giocatori che andranno via e chi rimarrà. È normale, perché la Juventus sta vivendo comunque un'estate dove farà un'altra rivoluzione.
0: Sì, per quanto invece riguarda Camillo le situazioni legate al mercato, cioè, insomma, sono dei giorni intensi. Tra l'altro ci sarà questa amichevole dove Spalletti non avrà a disposizione l'attaccante, ha dovuto addirittura bloccare la situazione legata a Openda. Ma se dovessi indicarmi una situazione più calda in questo momento, tra le tre priorità che questa Juventus ha, esiste una trattativa calda?
1: Sì, le trattative sono abbastanza calde, ci sono delle priorità, ci sono dei nomi, ci sono delle situazioni, delle volontà dell'allenatore, delle idee della società. La società, l'idea è chiara, quella di prendere Colomoni come attaccante titolare e poi cercare di prendere Pellegrino, però per prendere Pellegrino deve aspettare l'uscita di Jonathan David, che non è neanche a Torino. Quindi in questo momento la volontà è quella di prendere almeno un attaccante per cercare di iniziare a dare una certezza a Mister Spalletti, perché giocherà con lo standard Liegi, con il solo Openda a disposizione. Poi c'è Milik, ma il Milik comunque va gestito, anche in amichevole col Basilea dopo mezz'ora ha chiesto il cambio, viene da anni difficilissimi, e quindi Milik comunque non è considerato nell'otto degli attaccanti della Juventus, perché purtroppo ha uno storico con cui non puoi fare affidamento. Ma la volontà della società è quella di dare il prima possibile una punta a Spalletti. Però so che i tifosi della Juventus non ne possono più, ma quando hai pochi soldi e non puoi permetterti grandi nomi, e hai 40 milioni di euro per un attaccante e più o meno dovrai lavorare su quelli, è ovvio che una trattativa per Colomani non è semplice, perché il Paris Saint-Germain ti chiede 50, tu ne hai 40 da spendere, c'è una forbice di prezzo molto elevata. Bisognerà aspettare un po' di tempo, cercare con Carnevali e Massara di ricucire un rapporto col Paris Saint-Germain, perché come lì nella sua gestione dello scorso anno ha rovinato completamente i rapporti col Paris Saint-Germain, e il Paris Saint-Germain in questo momento fa un po' di difficoltà a trattare con la Juventus.
0: Ripartirei insieme a te dal portiere, perché insomma in tanti suggeriscono un portiere italiano, almeno di scuola italiana, considerando insomma anche le difficoltà per arrivare a Martinez. Oggi c'è stata appunto questa notizia da parte del Tottenham, notizia, c'è stata quest'assist, come l'hanno definito molti, per quanto riguarda Vicario, ma è effettivamente un nome, e soprattutto la priorità per la porta rimane Martinez, o si sono fatti ovviamente tanti nomi? Se dovessimo fare insomma un podio di scelte in questo momento in casa Juve per la porta,
1: io direi al primo posto Martinez, al secondo Martinez, al terzo Martinez, per far capire un po' il pensiero della Juventus, che sta aspettando il Dibu, perché comunque ha giocato fino a domenica al mondiale, che ha una promessa dell'Aston Villa di liberarlo, però l'Aston Villa in questo momento fa muro perché non ha neanche trovato e cercato un sostituto, quindi è una trattativa anche qua non semplice, ma è normale, cioè, stiamo parlando comunque di un portiere che ha vinto l'Europa League, di un portiere che è arrivato in finale del mondiale, e ci vorrà del tempo. Io l'ho detto anche su Radio Bianconera, la Juventus comunque, se avesse voluto prendere Vicario, l'avrebbe fatto, perché ad oggi è il terzo portiere del Tottenham, è in uscita, e però la Juventus non è convinta di andare a prendere Vicario, anche perché Vicario è uno stipendio molto molto alto, quasi 4 milioni di euro netti, e la Juventus non pensa che Vicario possa essere una soluzione a lungo termine, quindi ad oggi, prima di andare a prendere un altro portiere, vuole avere la certezza di capire la situazione del Dibu Martinez. Se il Dibu Martinez dovesse poi rimanere alla Aston Villa, allora si valuteranno altre ipotesi, ma vale lo stesso discorso per Colomani. Fino a quando ci sarà una possibilità per arrivare a Colomani e Dibu Martinez, si proseguirà in quella strada. Quando non ci saranno più queste opportunità, si cambieranno gli obiettivi.
0: Molto bene, Camillo, grazie e buon lavoro. Buon lavoro, grazie a te, alla redazione di Radio Bianconera. Dalla Juventus passiamo a chi continua insomma a rinforzarsi, a chi deve confermarsi ad altri livelli, ovvero parliamo del Como, e ne parliamo insieme ad Yvonne Alessandro. Ciao Yvonne, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora Yvonne, qual è la situazione legata al Como, insomma, che sta preparando la nuova stagione? C'è la Champions League, c'è una squadra che insomma non smetterà sicuramente di stupire, soprattutto non ha, diciamo, questi problemi legati a un mercato e alle priorità, perché Fabregas indica dei nomi, indica delle caratteristiche, e il Como è sempre scatenato sul mercato, la rosa va rinforzata. Insomma, quali sono stati i primi giorni di questa stagione, che è iniziata da pochissime settimane, ma che insomma deve vedere il Como protagonista in campo, ma intanto lo vede anche sul mercato?
2: Sì, allora, come giustamente puntualizzato tu, Fabregas quando indica un nome, comunque la dirigenza riesce sempre quasi sempre a portare a termine comunque le operazioni al mercato, quindi questo sicuramente riflette anche un po' la direzione che sta prendendo il Como, perché una volta che si pone un obiettivo da raggiungere, vedi il caso di Nico Paz, ci sono state tanti dubbi, tante incertezze da fuori, ma è parso di capire comunque da dentro sempre una linearità, una lunghezza d'onda comunque ben precisa, che ha portato poi alla conferma insomma di Nico a Como per 60 milioni da Real Madrid, e questo diciamo che ha un po' dato il via poi a tutto il resto, perché comunque Caichi, che è terzino sinistro brasiliano che hanno preso dal Cruzeiro, comunque è un secondo tentativo che è stato fatto, l'avevano già tentato a gennaio, questa volta appunto l'hanno preso. Miglia, che è un ottimo diciamo sostituto a centrocampo che va a coprire l'addio di Sergio Roberto, adesso si sta ancora cercando di ultimare per Couto a destra, Però insomma probabilmente manca ancora qualche dettaglio, anche perché non arrivano novità da parte del Borussia Dortmund o comunque dalla Germania, e il giocatore adesso è in ritiro con il Borussia Dortmund, sta giocando le amichevoli col Borussia Dortmund, quindi insomma forse manca ancora qualcosa per chiudere. Cuenca, Liberali invece sono gli altri due giocatori nuovi che sono stati ufficializzati. Liberali sappiamo tutti, cioè, che anche lui ha avuto abbastanza clamore, perché forse più di tutti è quasi al pari di Nico Paz, o comunque siamo lì perché lo voleva il Milan e c'erano state le chiamate di Cardinale. E invece Cuenca è il classico colpo alla spagnola, però difensore di prospettiva, pagato pochissimo, prelevato dalla cantera del Barcellona. Quindi insomma questo è un po' il sunto della situazione.
0: Si sta cercando anche un attaccante dopo insomma dei sondaggi fatti anche per Gonzalo García, un altro spagnolo insomma, che questo 22enne del Real Madrid, che però insomma sembra voler preferire la Premier e nello specifico il Fulham. C'è anche un'altra notizia molto interessante, perché sappiamo che gli italiani sono da subito, già da quando c'è stata insomma la qualificazione in Europa, un po' la priorità di questo Como. Con Liberali sicuramente è un colpo importante anche in prospettiva, però l'italiano diciamo con la I maiuscola è sicuramente quello, il nome è sicuramente quello di Moise Kean, che è insomma l'attaccante principale. Ti chiedo quali sono i margini di possibilità per arrivare a Kean, quanto potrà e vorrà spingersi il Como, e come in quel caso ridisegnerebbe un po' la batteria di attaccanti, perché insomma Duvicas, certo ci vogliono attaccanti, tanti attaccanti e tutti forti per fare campionato e Champions League, però sicuramente ci sono anche altri attaccanti validi. Kean e poi il pacchetto attaccanti, Yvonne.
2: Sì, allora Kean partiamo subito col dire che piace tanto al Como, soprattutto a Fabregas. Infatti appena è uscita fuori l'indiscrezione mi è venuto subito in mente quello che aveva detto scorso settembre 2025, inizio scorsa stagione, che è una qualità, che è forte, e senza che nessuno lo nominasse in conferenza stampa, dove tra l'altro ero presente, quindi insomma fa un po' aprire gli occhi su quanto sia apprezzato come profilo. Poi giustamente sottolineavi l'aspetto dell'italianità, che è strettamente connesso alle liste UEFA, perché comunque il Como dovrà rispettarlo, a meno che si voglia trovare con una rosa particolarmente ridotta in Europa, e diciamo che non penso sia proprio la volontà del club. Per quello che riguarda diciamo le ultime su una trattativa che non è partita, cioè non stiamo parlando di una trattativa, stiamo parlando di contatti esplorativi da parte del Como con l'entourage del giocatore. Comunque sappiamo che con la Fiorentina allora non ci sono state rotture, cose gravi, però fa un po' riflettere il fatto che il club gigliato non si sia mai esposto dicendo

0: Lupo, e queste Carevone mi sembrano davvero delle dichiarazioni in cui non ci ha detto Ken io lo voglio recuperare e per me deve rimanere la Fiorentina. Lui ci dice Ken se vuole rimanere avrà sempre un posto, ma se non vuole rimanere, perché anche ieri ce lo segnalano come non tra i migliori, anzi tutt'altro, se non vuole può andare. E il Como mi sembra di capire che 40 milioni ce le spenderebbe per un attaccante del genere.
1: Allora, anche il presidente ha fatto capire che comunque loro quest'estate approfitteranno per chiudere delle operazioni che magari, immagino, la prossima estate, anche un po' per le stringenze dei paletti del fair play finanziario, non si potrà, insomma, operare come stanno facendo adesso. Quindi sicuramente il momento è propizio, anche perché ti aggiungo che a parte quest'ultima amichevole, anche la scorsa stagione non è che ha fatto proprio cose indimenticabili, ecco, Ken con la Fiorentina, tra l'altro acciacchi fisici, problemi che comunque ne hanno minato la stagione. Quindi, insomma, la valutazione è molto calata rispetto invece a quella stagione dove si contendeva il titolo di capocannoniere con Retegui. Questo è un punto a favore. Il punto un po' che mi fa riflettere è il fatto che Ken comunque prenda un ingaggio notevole, cioè 5 milioni l'anno, tenendo conto che il Como è molto attento al monte ingaggi. Questo non va sottovalutato e qui forse si ricollegano anche un po' le parole di Grosso, perché o sceglie di rimanere alla Fiorentina e comunque dovrà rilanciarsi, oppure inizia un po' a pensare magari di tornare su quei palcoscenici che comunque un po' fanno sognare tutti i giocatori come la Champions League, tenendo conto che l'ultima volta che l'ha disputata, se non erro, nel 2022 con la Juventus, prima poi del passaggio con la Fiorentina, perciò. Sappiamo anche la carriera di Ken, comunque ha giocato nel PSG, nell'Everton, quindi è passato anche per la Premier. Secondo me, allora, il Como, bisogna capire la decisione del Como, quindi non c'è solo Ken nella lista, ma l'italiano forte mi verrebbe da dire che al momento bisogna prendere lui, più Esposito non te lo danno, più una serie di altri giocatori italiani che comunque sono fermi dove sono. Se vuoi un giocatore pronto ed esperienza, ti direi che Ken, anche con varie presenze e gol in nazionale, è proprio quello che serve a Fabregas.
0: Sì.
1: E cosa ti posso dire? Per i restanti nomi in attacco si parlava di Ivanovic del Benfica, tra l'altro nelle ultime ore si è registrato un inserimento dell'Hull City. Anche lui, cioè anche il club neopromosso in Premier League, dei sondaggi con l'entourage del giocatore, che è un attaccante croato. Parliamo di un giocatore che aveva fatto una valanga di gol con l'Union Saint-Gilloise prima di andare al Benfica. Poi al Benfica con Mourinho si è trovato un po' chiuso dalla varia concorrenza e forse adesso sto un po' meditando. Tra l'altro, il Benfica ha preso Jan Duran, quindi un altro attaccante, quindi si riduce ancora lo spazio. Insomma, bisogna monitorare anche questa pista, di contatti con l'entourage appunto ce ne sono stati, altrimenti, come citavi benissimo, Gonzalo Garcia era un obiettivo, c'erano stati anche, diciamo, dei sondaggi esplorativi, sappiamo che comunque i rapporti con Real Madrid sono buonissimi, tra appunto il Real e il Como. Una eventuale operazione alla Nico Paz sarebbe potuta essere comunque fattibile. Però, sai, il richiamo di chi ti ha formato, di chi ti ha fatto un po' esplodere poi a Real Madrid dei grandi, che è Arbeloa, comunque adesso è al Fulham, poi sempre la Premier League, che sappiamo quanto attrae i giocatori. C'è da dire che però quando si mette di mezzo un club di Premier League la potenza economica è quella, quindi difficile. E poi tra l'altro penso che sia molto più sensato andare su Ken, perché forse puoi contrattare un po' di più a livello economico, parliamo di
0: Certo.
1: 40 milioni, 45, che magari inserisci bonus, fai 40 più bonus, però porti a casa un 26enne italiano, liste UEFA un pochino, ti metti a posto e quindi insomma
0: Sì,
1: mezza
0: no, no,
1: valutazione comunque.
0: poi è italiano, insomma, andresti, giustamente come hai detto tu, andresti a risolvere anche quel problema che hai avuto dalla fine della scorsa stagione. Va bene, Yvonne, grazie. Torneremo a disturbarti più avanti perché il Como è sempre protagonista. Quindi buon lavoro intanto.
1: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Grazie, grazie Ivona Alessandro, la nostra corrispondente da Como per tuttomercatoweb.com.

0: Allora, tra poco torniamo e faremo anche un bel approfondimento legato soprattutto al mondo Juve. Intanto però vi dico che tra le notizie che sono emerse nella conferenza stampa di Maldini e Leonardo, dal quale poi torneremo insieme a Ivan Cardia, è emerso anche che un contatto c'è stato anche per quanto riguarda Carlo Ancelotti ed è stato lo stesso Maldini a dirlo perché, ve lo riprendo subito, Maldini ha detto non possiamo dare notizie in merito alla domanda di Guardiola. Avete individuato però uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo. Ma ne va poi chiaramente verificata la disponibilità generale. È chiaro che hanno fatto un tentativo per Ancelotti per provare a portarlo via dal Brasile, col quale ha un contratto in scadenza fino al 2030, però evidentemente Ancelotti ha voluto mantenere la sua parola, il suo contratto con il Brasile e da lì in poi si è scelto di andare su Guardiola che, come abbiamo detto, rimane un'ipotesi più che aperta. Ci fermiamo, sono le 15, TMV Radio, salutiamo anche gli amici di Gol TV e del canale 61 di Netflix, noi torniamo tra poco.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della sala e l'autopsia nelle prossime ore.
1: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori su mandato della procura di Vercelli stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La Salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
2: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
1: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però dai, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: In nuovo in diretta su Tiempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, con voi Francesco Tringali fino alle 17. Ripartiamo con un altro graditissimo ospite, perché chi meglio di lui ci può aiutare a capire qual è la situazione intorno al mercato della Juve, che è un po' come tutti gli altre situazioni, perché anche l'Inter non sta messa benissimo. Tante squadre italiane in questo momento inseguono senza però riuscire ad acchiappare ancora i colpi giusti. Però facciamo un po' anche un focus sulla Juve in compagnia del presidente Giovanni Cobolli Gigli. Ciao presidente, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, saluti a tutti.
0: Allora, oggi per esempio la Gazzetta dello Sport, abbiamo visto, insomma, ci ha raccontato questo retroscena di Spalletti, che ha dovuto anche un po' alzare la voce con la squadra, nel senso ha detto io resto, voi no, quindi per richiamare anche un po' allo spirito da Juve, che però in questo momento non gli ha portato i colpi desiderati, perché ci sono tante priorità, dal portiere all'attaccante. Però Spalletti è voluto intervenire un po' sulla mentalità e sullo spirito di questa squadra. Ci segnalano anche, presidente, uno Spalletti piuttosto nervoso, però partiamo dall'aspetto, no, diciamo umano e psicologico in questo momento, di un allenatore che si ritrova ad allenare con il solo Ekator, che tra l'altro al debutto si è anche infortunato. Partiamo da qui, poi ci spostiamo un po' sul mercato.
1: Direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra, del giocatore. Se ha fatto questo intervento, riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti fatti dalla Juventus. Per me Spalletti fa bene, è un allenatore preparato, e quindi quello che fa mi sembra giusto. Che poi Spalletti aspetti alcuni giocatori per il rinforzo, questa è un'altra cosa che dipende dalla qualità e dall'abilità di Carnevale, che si trova indubbiamente in una situazione non facile, perché ha ereditato una Juventus che è arrivata, ahimè, sesta l'anno scorso, come tutti sappiamo, e quindi con una campagna acquisti fatta da un precedente amministratore delegato scelto dall'ingegnere Elkann, che ha fatto praticamente dei disastri spendendo circa 150 milioni di euro che non hanno dato nessun tipo di risultato positivo all'interno della squadra. Quindi Carnevale deve fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, e quindi dovrà cercare di fare qualcosa. Mi sembra che sia una persona evidentemente adatta a fare l'amministratore delegato di una società di calcio come la Juventus.
0: Voglio però ripartire l'ultima cosa su Spalletti, nel senso che lui adesso riparte da una Juventus che può allenare fin dal ritiro, aveva le attenuanti lo scorso anno che insomma fosse arrivato in corsa con una squadra non costruita da lui. Adesso sente anche un po' la pressione di dover non solo riscattare il sesto posto e la mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso, ma il fatto che ci sia anche, come qualcuno dice, l'ombra di Conte dietro alla possibilità, insomma, nel caso in cui fallisse. È secondo lei una responsabilità in più, o meglio una pressione in più da dover gestire?
1: Ma io credo che Spalletti abbia le spalle forti e che quindi cerchi di fare bene il suo mestiere, come sa fare, senza preoccuparsi di quello che può essere pensato o ragionamenti fatti alle sue spalle. Spalletti sa sicuramente cosa fare. Certamente Conte in questo momento non ha una posizione assegnata, ma mi sembrerebbe assolutamente assurdo se la Juventus pensasse di lasciare Spalletti e di passare a Conte. Certe cose non si possono fare dal punto di vista oggettivo. Bisogna avere fiducia nell'allenatore, come credo che abbia Carnevale e compagni, e bisogna sostanzialmente sostenerlo.
0: Sì, assolutamente, anche perché poi andresti a mettere al libro paga l'ennesimo allenatore. Già riparti, presidente, da una stagione in cui è cambiato nuovamente dirigenza più allenatore, quindi una nuova rivoluzione. pensare di mollare nuovamente alla prima difficoltà, così come state nelle ultime stagioni, è veramente paradossale anche solo pensarci. E questo cambio invece di dirigenza, visto che non abbiamo sentito il suo pensiero nelle ultime settimane qui a TMV Radio, come lo reputa? Ovviamente il parere su Comolli ce l'ha già dato, però il fatto di essere andati su Carnevali e quindi aver essere ripartiti da un direttore che insomma ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro seppur in una piazza comunque con molte meno pressioni come il Sassuolo, affiancato poi da Frederic Massara, che di esperienze tra Milan e Roma ne ha avuto. Come ha visto insomma il nuovo riposizionamento a livello dirigenziale?
1: L'ho visto in maniera molto positiva, perché Carnevale sicuramente sa fare il suo mestiere e conosce bene quelli che sono gli ambienti della Lega e così via, e Massara è indubbiamente una persona che può affiancarlo e può aiutarlo perfettamente nel cercare di dare di nuovo un assetto strutturale alla Juventus che sia degno della Juventus stessa. È inutile che io continui a dire che come lì è stato un errore clamoroso, che John Elkann ha sbagliato. John Elkann ha sbagliato tante volte, e la Juventus negli ultimi anni tra Andrea Agnelli e John Elkann ha ricoperto circa perdite per circa 1 miliardo di euro. Quindi insomma dicono solo le cifre dicono già quanto sia stata sbagliata la gestione nelle mani di queste due persone. E adesso speriamo che Carnevale abbia il potere e la capacità di risolvere i problemi della Juventus.
0: Sì, risolverlo anche a livello contabile, perché esatto, i buchi e le situazioni, e basti pensare, così scendiamo anche un attimo più nel dettaglio del mercato, basti pensare a quante difficoltà si stanno facendo soltanto a portare avanti una trattativa come quella di Colomuani, vedendo i rapporti col Paris Saint-Germain. E soprattutto, direttore, le chiedo, così restiamo sull'attaccante, se lei in questo momento avrebbe provato magari a ribussare alla porta di Vlahovic, oppure lo considera un caso chiuso.
1: Io ho molta stima di Vlahovic, però mi sembra che ormai sarebbe proprio prendere una minestra rifatta, e quindi mi sembra che bisogna guardare su altre sponde, augurando a Vlahovic di trovare una posizione per fare bene il suo mestiere. E naturalmente mi interessa molto quel Zirkzee, che quando era nel Bologna io guardavo con grande attenzione, perché col Bologna aveva fatto delle grandi cose. Poi probabilmente andando in Inghilterra, dove è andato, forse ha fatto meno bene. Ma secondo me quello potrebbe essere un acquisto interessante che potrebbe dare vitalità ulteriore a quella che è l'attacco della Juventus.
0: Colomuani è un'altra minestra riscaldata?
1: No, però insomma fa bene Carnevale non andare sopra una certa cifra, questo senza dubbio. Non penso che sia una minestra riscaldata. Però che mi sembra che sia qualcosa di nuovo e di innovativo, e quindi lo vedo con un occhio ancora più favorevole.
0: C'è anche un capitolo portieri, perché considerando quello che è successo con Di Gregorio, con la sfuriata della gente, poi il portiere ne ha preso le distanze, però Di Gregorio continua ad essere il portiere titolare, diciamo non voluto, semplicemente perché Perin continua a essere la prima alternativa, ma serve di fatto un portiere titolare, e i nomi sono tanti, nel senso che prima abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Torino, gli ho chiesto di farmi 3 nomi e lui mi ha fatto Martinez, non si guarda altro che al Dibu, portiere dell'Argentina, che a molti non piace perché non ha uno stile brillantissimo che si adatterebbe alla Juve, diciamo così, però insomma si prova a cambiare, no? Rispetto alla grande scuola italiana, Martinez rimane il prescelto, anche se poi c'è da lottare con le richieste dell'Aston Villa. A lei piace?
1: No, ragazzi, non posso dare un'opinione, l'ho visto nell'ultima partita con quella con la Spagna, ma non posso dare un'opinione. Mi spiace che il precedente portiere sia stato lasciato un po' da solo, perché mi sembra di capire che nessuno gli abbia parlato sul fatto che la sua posizione doveva cambiare e che forse possa essere ceduto. Ma qui, perché sarebbe anche una questione di classe per gestire i giocatori dandogli sostanzialmente delle informazioni. Che però ci sia bisogno di un nuovo portiere, sono convinto che sia giusto.
0: Ok. Le faccio l'ultima, Presidente, riguarda però, non riguarda la Juve, ma il cambiamento della federazione, della nazionale, nel senso che c'è stata l'elezione di Malagò, la scelta di Maldini e di Leonardo, quindi le chiedo se mi commenta questo, ma soprattutto le chiedo se ritiene giusta la scelta di continuare ad aspettare, a corteggiare un allenatore per provare a ripartire da un nome altisonante come è Pep Guardiola, anche accettando a questo punto dare 20 milioni l'anno, perché questa è la richiesta, ad un allenatore del genere, o se avrebbe preferito vedere un altro tipo di scelta. Si parla come piano B anche Andrea Pirlo, oppure non lo so, mi dica lei, Presidente.
1: Ma qui il problema è che Malagò ha segnato una strada prendendo Maldini e Leonardo. Maldini e Leonardo, penso di capire che abbiano espresso una preferenza per un allenatore non particolarmente affermato, che è Pirlo, e francamente a questo punto Malagò dovrebbe seguire quelle che sono le indicazioni di Maldini e Leonardo. E quindi questo è un problema non indifferente, perché certamente Pirlo non ha fatto delle cose eccezionali come allenatore rispetto a quando era calciatore, e quindi può essere un rischio. Però su delle persone preparate, intelligenti, che sanno di calcio come Maldini e Leonardo indicano un nome, non sarà molto semplice per Malagò cambiare idea o fargli cambiare idea. Perché all'interno si creerebbe comunque già una situazione di psicologicamente una situazione di frattura. Dopodiché pensare di prendere pagando 20 milioni di euro netti all'anno il grande allenatore mi sembra una cosa ridicola, francamente, perché dobbiamo anche fare i conti con quella che è la situazione dell'Italia, e che in un certo senso non può permettersi che vengono sperperati dei soldi in questa maniera.
0: Ma è più un problema di quanto dai a Guardiola, o è più un problema del fatto che tu stai andando a scommettere sì sull'allenatore più vincente di tutti, però che non ha mai fatto il commissario tecnico, secondo lei?
1: È un problema di quanto dai a Guardiola, perché comunque se Guardiola accettasse 5, 6, 7 milioni, parliamo di cifre enormi naturalmente, io penso che Guardiola sarebbe sicuramente un ottimo allenatore per la nazionale italiana, e penso che anche Maldini e compagno dovrebbero accettare Guardiola. Dopodiché invece se Guardiola dicesse di no, lì si chiede il problema, ripeto, di Pirlo. Però mi sembra di capire che oggi ci sia una riunione, ci sia stata una riunione in Lega Calcio.
0: C'è stata e hanno confermato quanto stiamo dicendo, ovvero hanno detto sì, il nome è quello, va bene che siamo un po' in ritardo, ma vogliamo continuare a aspettare se quella è la persona giusta. Quindi hanno confermato di fatto che sono disposti evidentemente a dare tanti soldi se dovesse accettare.
1: Beh, questa è una notizia che prendo e... ripeto, 20 milioni mi fanno un po' paura spenderli, però se anche i presidenti di Serie A sono d'accordo su questa cosa, provare ad andare avanti mi sembra giusto. Dopodiché mi auguro che abbiano anche parlato della seconda soluzione, cioè nel caso Guardiola non accettasse, Pirlo sarebbe gradito ai presidenti di Serie A o no? Forse Maldini e Leonardo possono aver spiegato il perché loro vorrebbero prendere Pirlo, perché certo. Non credo che sia un'impuntatura, loro Pirlo lo conoscono, credono probabilmente di poter fare delle cose giuste insieme a Pirlo, dandogli fiducia, affiancandolo anche dal punto di vista di suggerimenti tecnici. E quindi francamente se io fossi nella posizione di Malagò e se non si prendesse Guardiola, penso che dovrei anche accettare le richieste di Maldini e di quell'altro, perché sennò si crea anche qui una situazione di disagio tra questi due persone che sono state appena prese per la nazionale e il presidente della federazione.
0: Sì, si creerebbe il primo cortocircuito. Presidente, sì. La lascio alla sua giornata, grazie come al solito per la disponibilità. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie al presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, per rispondere a questa domanda, ovvero quanto margine di manovra hanno potuto avere i presidenti della Lega Serie A di fronte alle scelte, perché saranno sicuramente state date un piano A, un piano B e probabilmente anche un piano C, ce lo racconta Ivan Cardia, che ha seguito tutta la giornata all'esterno dell'assemblea di Lega Serie A e poi all'interno con la conferenza stampa. Ciao Ivan, ben ritrovato.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Che giornata è stata e cosa è emerso? Poi andiamo sulla conferenza stampa, però più che altro proviamo ad entrare all'interno dell'assemblea e provare a ricostruirla, ecco.
2: Sì, allora diciamo che l'assemblea è ancora in corso, nel senso che è stata interrotta dall'appuntamento fissato con Malagò, Maldini e Leonardo, è durato circa un'oretta. Hanno spiegato i loro progetti, le loro idee per il rilancio del movimento azzurro in generale, non soltanto della nazionale. Poi parleremo meglio anche con i protagonisti, cioè i presidenti dei club di Serie A, che per il momento sono ancora impegnati negli uffici di Rosellini, ma di commissario tecnico non si doveva parlare e sono abbastanza sicuro che non se ne sia parlato, anche perché conoscendo i presidenti del massimo campionato, nel momento in cui gli dici un segreto smette di essere un segreto e inizia a diventare di dominio pubblico, quindi credo che Malagò, Maldini e Leonardo si siano ben guardati dal dare qualsiasi retroscena legato al tentativo con Pep Guardiola, che poi va avanti, perché quello resta il sogno, resta l'obiettivo complicato. Però così come Malagò aveva indicato in Maldini il piano A, poi di fatto pur avendoli sondati non è mai andato veramente su piano B, al momento anche Maldini e Leonardo, cioè i due a cui ha affidato la ricostruzione della parte tecnica della Federcalcio, stanno insistendo su quello che ritengono essere il loro piano A.
0: Ok. C'è tra i tanti spunti che ci ha dato la conferenza, ne cito uno io, se ne vuoi citare anche qualche un altro tu che eri lì ad ascoltare, abbiamo ascoltato anche la tua domanda, e il fatto che loro avessero puntato anche su Carlo Ancelotti all'inizio, quindi sta a significare che loro intanto sono partiti, no, dal vertice, dall'Olimpo, chiamiamolo così, dei grandi allenatori. E poi, è brutto dirlo, però è così, perché esistono le categorie, da lì via via scendere, no? Un po', non si deve offendere nessuno.
2: Diciamo che se da Ancelotti vai a Guardiola, secondo me vai quantomeno in orizzontale.
0: No, non intendevo, infatti. Non intendevo. No. Io dicevo che da Guardiola scendi, non da Ancelotti. Cioè, la piramide è Ancelotti-Guardiola e poi da lì scendi, ecco, intendevo
2: esatto,
0: questo.
2: Esatto, sì, sono d'accordo. Allora, ti devo dire la verità. Allora, sicuramente è una manifestazione di intenti quella di puntare al top. Io credo che Maldini abbia parlato di Ancelotti che altro per mandare questo messaggio, cioè stiamo provando a prendere il top. In realtà io credo che con Ancelotti Maldini avrà pure parlato, per carità, però a parte il fatto che aveva già rinnovato con il Brasile, da quello che so in realtà Ancelotti e Leonardo si sono lasciati malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain. Quindi in realtà secondo me questa è una mia interpretazione, posso dire che Maldini ha detto una bugia, però secondo me l'ha detta più che altro per dire stiamo provando a prendere il top. Secondo me Ancelotti non è mai stato davvero una possibilità per la nazionale italiana, perché ripeto, a meno che non abbiamo fatto falce di recente, ne parlano veramente male l'uno dell'altro, Ancelotti e Leonardo, quindi mi sembrano un po' incompatibili. Ti devo dire, visto che l'hai citata, non perché l'abbia fatto io, ma mi ha colpito molto, secondo me è uno dei temi di questo incontro che c'è stato oggi, il fatto che alla mia domanda abbia risposto Leonardo, che tu poi l'hai mandata.
0: Sì, no, ricostruiscicela anche per chi magari si è messo in collegamento adesso.
2: Allora, ti aspettavo che parlasse Malagò, è rimasto deluso, perché Malagò ha parlato all'inizio e alla fine della conferenza stampa e basta, quindi diciamo, ha fatto il maestro di cerimonia, ma poi non è entrato più di tanto nel merito. Mm-hmm. Ma è rimasto deluso anche chi si aspettava che parlasse di più Maldini, perché in realtà il vero protagonista di questo incontro è stato in fin dei conti Leonardo. Cioè, ripeto, alla mia domanda, che è la domanda, cioè, io ho chiesto per beneficio degli ascoltatori,
0: sì,
2: ma visto che stiamo leggendo nomi completamente diversi, perché Guardiola, Pirlo, Conte e Mancini forse stanno in quattro categorie diverse, forse in tre, ma di sicuro non nella stessa, qual è l'identikit? Io mi sarei aspettato che rispondesse Maldini, perché diciamo è lui in teoria il vertice da quel punto di vista. Invece ha risposto Leonardo, così come ha risposto Leonardo più o meno in tutti i passaggi in cui si è andati sul tecnico. E secondo me il messaggio che arriva da oggi è che la vera mente dell'operazione, almeno in questo momento, è Leonardo, cioè è lui a cui si affiderà moltissimo Maldini, ed è lui che non dico prenderà le scelte, perché poi le prenderanno in condivisione, su questo per carità non la questio, però diciamo che la sensazione che ho avuto anche confrontandoci con alcuni colleghi è che insomma Leonardo avrà un ruolo molto centrale, e potrebbe avere la maggior ragione se poi non andasse in porto Guardiola, perché secondo me quella risposta esclude un po' esclude un po' Conte e Mancini. Cioè quando lui dice vogliamo un allenatore che ragiona come noi, insomma dire a Mancini o Conte come devono ragionare è un po' difficile, sono già stati commissari tecnici, sono due che vogliono entrare in tutti gli argomenti, conoscono la macchina federale meglio di Maldini e Leonardo, perché appunto ci sono già stati in quel ruolo, mentre loro la stanno scoprendo piano piano. Sai, lo puoi dire di Guardiola, perché comunque Guardiola lo scegli per la filosofia, che palesemente non è quella di Conte a livello calcistico, e poi perché comunque Guardiola arriva dall'estero, quindi diciamo è facile spostare in un certo senso allineare. Conte e Maldini secondo me è abbastanza complicato che possano, Conte e Mancini scusami, che possano allinearsi. Quindi secondo me il messaggio che arriva un po' è Guardiola è il piano A, io continuo a credere che il piano B a questo punto sia Pirlo, e se poi dovesse esserci piano B sarei molto curioso di vedere gli equilibri rispetto a Leonardo, perché no, Leonardo ha fatto l'allenatore, secondo me avrebbe un suo peso anche in tante scelte.
0: No, ma poi ti saluto Ivan, si è parlato anche dei presidenti di Serie A che non gradirebbero questa idea, però hanno pochissimo margine di manovra in questo senso, non possono mica, loro gradirebbero Conte, però insomma passami il termine, non decidono nulla in questo momento, possono soltanto incassarla una scelta. È vero che si sentono insomma di avere un potere decisionale, ma questo potere decisionale non puoi andarlo a rivendicare con il direttore tecnico, ma anche sportivo, che giustamente arriva e si vuole prendere la responsabilità di scegliere un allenatore. Quindi io non vedo come ci siano altri piani B oltre a quello di Andrea Pirlo, no? E chiudiamo.
2: Sì, sono abbastanza d'accordo. Poi diciamo che comunque senza nulla togliere a Pirlo, oggettivamente a livello anche di opinione pubblica non è semplice, se tu parli di Guardiola puoi passare a Pirlo. Secondo me la speranza tra virgolette dei club di Serie A, che sono appunto come dici tu molto più convinti di Conte, e che se Guardiola dovesse dire no, si potrebbe rappresentare insomma Maradona, Maldini e Leonardo, di dire ragazzi se vuoi Guardiola e cadi su Conte tutto sommato hai preso un top, se vuoi Guardiola e cadi su Pirlo insomma se tu parlavi a scendere a cascata prima insomma devi scendere parecchio, ma senza nulla togliere a Pirlo, penso sia un dato di fatto oggettivamente, non è un allenatore paragonabile agli altri due. Se così, secondo me dovrebbero imbastire una macchina anche comunicativa molto forte per reggere diciamo rispetto a delle aspettative che comunque hai creato, perché è vero che Guardiola l'hanno messo in campo i giornalisti, però sia oggi sia in passato hanno ammesso i vertici federali che ci stanno parlando, quindi diciamo un po' la bocca a Guardiola, diciamo l'abbiamo fatta noi, cioè, ce lo segniamo sulla panchina dell'Italia in maniera un po' più concreta di quanto non si potesse pensare. Quanto alle decisioni di Serie A, hai detto giustamente, non hanno potere decisionale, certo nel nuovo equilibrio che anche Leonardo, Maldini e Maradona hanno raccontato, in cui tutti devono essere più partecipi, tutti coinvolti e via dicendo, ignorare completamente il parere del massimo campionato, insomma, è un po' una contraddizione in termini, soprattutto se poi il parere del massimo campionato è abbastanza comprensibile, perché se tu fermi qualsiasi, togliamo Guardiola, perché tutti dicono Guardiola, ma se tu vai per strada, fermi 100 persone, gli chiedi Conte, Mancini o Pirlo, secondo me 97 ti dicono Conte, 2 Mancini e forse una Pirlo se è un amico di Pirlo.
0: Certo, è vero, dai, sono d'accordissimo con te, Ivan, grazie, buon lavoro. Ci sentiamo dopo, tra l'altro, perché tra le altre cose, no? Sei anche attivissimo sul mercato, quindi sei tentacolare in questo tuo pomeriggio di lavoro. Grazie, Ivan, a dopo, dai, grazie.
2: Buon procedimento.
0: Grazie, grazie di Ivan Cardia, che ritroveremo in chiusura con la raffica di mercato da tuttomercatoweb.com. Torniamo tra poco.

0: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli, altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche Jolly della Fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringai in vostra compagnia. Adesso facciamo un po' di giri per l'Italia, perché partiamo da Roma e arriviamo fino a Moena, perché andiamo ad approfondire le vicende in casa Genoa. Lo facciamo con il nostro inviato e corrispondente da Genova, ma in questo momento a Moena, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Andrea?
1: Eccomi, eccoci, mi senti?
0: Sì, perfettamente.
1: Ok, ciao Fra, ciao, eccoci. Ciao,
0: allora, qual è la situazione di Moena? Freschetto, allenamenti, raccontaci un po' questo ritiro del Genoa agli ordini di De Rossi, una nuova stagione, ambizioni, mercato, dai, facci un punto.
1: Allora, partiamo dal clima, mi hai detto, sì. è freschetto, c'è il sole, però comunque è un clima anche molto caldo, dalla presenza di tantissimi tifosi qui a Moena, sono saliti da Genova. Le tribune sono comunque sempre gremite, c'è sempre tanto entusiasmo nelle partite, comunque sembra di vivere quell'atmosfera del Ferraris in piccolo, ovviamente, perché le strutture certamente non possono permettere l'ingresso dei 30.000 che sono abituati comunque a seguire il Genoa Ferraris in casa, però certamente l'entusiasmo quello non manca, si lavora in campo. Mister De Rossi anche oggi ha messo in agenda una doppia seduta, la mattina dedicata di più ai test atletici e comunque esercizi anche di tecnica e soprattutto sui traversoni finalizzati poi alla conclusione in porta. Oggi vedremo quale sarà il menù di questo pomeriggio, ma poi ci possiamo aspettare ovviamente un uso maggiore del pallone, quindi magari potremo anche intravedere anche qualche aspetto tattico che sta già filtrando da questo ritiro. Si parte dal 3-5-2, comunque uno schema abbastanza fluido, insomma, nei numeri. Sapete, non è molto amante dei sistemi di gioco comunque Daniele De Rossi. Si parte da una struttura 3-5-2, poi si conclude con la mezzala che avanza verso le punte. Si è visto anche una sorta di difesa a 4 in certi frangenti nell'amichevole contro il Trento, quindi tanti esperimenti, tante possibilità di lavoro. Siamo nei ritiri, c'è ancora tempo prima dell'inizio del campionato, dunque tanta carne al fuoco per mister De Rossi.
0: C'è stata anche un'amichevole ieri, insomma, un'amichevole, la classica amichevole in famiglia, terminata 5-2 per il Genoa. Genoa, perché c'è stato Genoa e Genoa B, e tra poco, esatto, ce lo racconti. Ma invece, a livello, insomma, di priorità di mercato, quali sono state le richieste da parte di Rossi, e quali sono, se ci sono, delle trattative calde in questo momento per nuovi rinforzi per il Genoa?
1: Sì, allora, intanto una piccola parentesi: oggi Jacopo Grossi ha salutato il gruppo. Per lui trasferimento al Trento in prestito, saluti, ha salutato il mister, ha salutato la dirigenza, ha salutato tutti i compagni di squadra, quindi un'operazione in uscita è stata portata a termine intanto. Per quanto riguarda le entrate, si pensa comunque ad un esterno sinistro, si parla di Gallo, si parla di Mitai della Lipia, un classe 2003, quindi un giocatore comunque giovane, ma allo stesso tempo già con una carriera avviata. Dico questo perché sulla corsia di sinistra c'è anche Martin, che di fatto non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Non ha disputato l'amichevole contro il Trento la prima, ha giocato comunque nella partita in famiglia terminata 5-2 per i biancocrociati, quindi il Genoa B, che aveva la maglia della scorsa stagione, ma aveva anche un Vitigna Colombo in attacco contro McTree e Havel dall'altra parte, che non sono propriamente delle punte, ecco, da questo punto di vista. Tornando invece poi al mercato, vi abbiamo detto dell'esterno sinistro, ma vi parliamo anche della punta, perché come ho detto prima, se nel Genoa A, nel Genoa B c'erano Colombo e Vitigna in attacco, dall'altra parte c'erano due giocatori che di fatto punte lo sono meno, sono più centrocampisti, sono più esterni, e allora si cerca di arrivare ad Arocodare del Wolverhampton, giocatore molto ambito da squadre di Serie A. Un tentativo magari il Genoa proverà a farlo, però le priorità appunto restano in questo momento l'attacco e la corsia di sinistra.
0: Bene, Andrea, grazie, buon proseguimento e buon lavoro, goditi il fresco di Moena, un grande abbraccio.
1: grazie, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Passiamo invece a parlare di Torino, sui movimenti per quanto riguarda anche sia tattici sia per quanto riguarda il mercato. Lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ema, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Eccoci, buon pomeriggio a voi.
0: Torino allora impegnato anche lui nella preparazione di un po' di situazioni. Raccontaci un po' come prosegue il ritiro agli ordini di mister Abate.
2: Allora, il Torino ha già fatto due amichevoli, la prima è andata molto bene considerando anche il livello decisamente basso dell'avversaria, perché Abate ha esordito contro il Pinzolo Varrendena di seconda categoria e c'è stato un nettissimo 13-0. Ieri invece c'è stata qualche difficoltà in più contro l'Alcione Milano, squadra invece di Serie C. Si sono iniziate a vedere diverse difficoltà da parte della squadra, è arrivata una vittoria per 1-0 su rigore di Kulenovic, ma sia la prima che la seconda amichevole hanno comunque dato conferma di quanto bisogno abbia il Torino di rinforzi. Lo aveva ammesso anche lo stesso Petrachi durante la conferenza stampa di Abate: manca sicuramente un portiere, mancano almeno due difensori, mancano almeno due esterni, ci sono tanti esuberi da dover piazzare, quindi sicuramente, come spesso capita al Torino durante le estati di calciomercato, diciamo che a un mese dal via del campionato il lavoro fronte mercato è ancora in alto mare, quello sul campo invece comunque Abate sta cercando in tutti i modi di velocizzare un po' la sua impronta su un Torino che, ribadiamo, sarà molto diverso da oggi, probabilmente si spera all'inizio del campionato fissato tra un mese con la gara contro il Milan.
0: Sì, tra l'altro è andato in gol Kulenovic, che ha indossato tra l'altro la fascia di capitano con Abate, che ha provato questo 4-2-3-1, dove però ho letto dei commenti e dei riscontri, diciamo che non c'è particolarmente entusiasmo vedendo questo Toro in questo momento imbottito di giovani che insomma, con l'Alcione Milano battuto un po' a fatica, ma che riportaci anche un po' il polso dell'ambiente.
2: Sì, diciamo che ovviamente si viene da una stagione molto negativa, il vortice negativo comunque da anni che tutto sommato si respira qui al Torino, tra la contestazione, la risultati altalenanti, non c'è mai il tanto sperato salto di qualità, quindi diciamo che non è sicuramente un Torino pieno d'entusiasmo. È un Torino che, come giustamente sottolineava Abate nel giorno della presentazione, deve però provare a voltare pagina, perché è arrivato un allenatore nuovo, a breve dovrebbero anche arrivare i primi rinforzi, perché ad oggi l'unico vero volto nuovo diciamo di giocatori di movimento è Oristanio, che arriva in prestito dal Venezia neopromosso, quindi diciamo un esubero di una squadra neopromossa in Serie A. È arrivato un portiere, Mascardi, che però ha 19 anni, quindi non sarà certamente lui il titolare del Torino, e quindi un po' la situazione di sempre. C'è curiosità per vedere al lavoro il nuovo tecnico Abate, diciamo che però come ambizioni non è un Toro che ad oggi almeno fa sognare in grande come magari poteva essere fino a un paio d'anni fa.
0: Certo. Quali sono insomma le prospettive del mercato del Toro? Cioè, cosa devono aspettarsi i tifosi nelle prossime settimane, anche come trattative più calde?
2: Ma diciamo che il direttore Petrachi ha un po' anticipato che questo weekend dovrebbe essere una sorta di spartiacque per la difesa, nel senso che dovrebbe essere vicino a almeno uno se non due innesti nel reparto arretrato. Si fa tanto il nome di Comuzzo della Fiorentina, ma per ora le richieste sembrano alte. C'è la possibilità di arrivare a Nelson, un difensore che arriverebbe dalla Premier League. In porta c'è sempre diciamo in cima alle preferenze il nome di Perry, altro giocatore che arriverebbe dall'Inghilterra, dal Leeds. C'è anche l'ipotesi Livakovic, che ha disputato il mondiale con la Croazia, e su questo si spera in qualche modo che Vlasic possa un po' fare da sponsor, diciamo. Domani finirà, anzi sabato finirà il ritiro di Pinzolo, certamente ormai durante la prima fase di preparazione Rate non avrà altri rinforzi a sua disposizione. Dalla prossima settimana, quando il Torino tornerà al Philadelphia, invece si aspetta anche che ci sia qualche volto nuovo per poter davvero iniziare a proiettarsi verso il campionato.
0: E in chiusura, Emanuele, quali sono anche un po' i prossimi appuntamenti del Toro per continuare a scoprire su che tipo di direzione andrà a battere anche dal punto di vista tattico?
2: Allora, sabato appunto finisce il ritiro di Pinzolo con l'amichevole contro il Cittadella. La squadra poi avrà probabilmente, con ogni probabilità, un paio di giorni liberi prima di tornare al lavoro al Philadelphia. C'è attesa di ufficializzare un amichevole il 31 luglio contro la Virtus Entella. Successivamente il Toro andrà in Inghilterra il 2 agosto per un test contro il Burnley, poi torna in città, anche qui è ancora da ufficializzare un amichevole contro il Vado, probabilmente il 5 agosto. È ufficiale invece l'8 di agosto l'amichevole ad Avellino contro la formazione campana. La settimana dopo invece è Ferragosto, ci sarà l'esordio in gara ufficiale con la Coppa Italia proprio la sera di Ferragosto a Torino contro la Carrarese. Settimana dopo poi inizia il campionato con l'esordio ancora casalingo contro il Milan, e da lì in poi inizierà questa lunga stagione del Torino targato Abate.
0: Come mi hai detto questa lunga stagione? ho sentito nell'aria una previsione di un'altra stagione. No, lo sai perché siete accomunati anche dai tanti tifosi e anche i cronisti della Lazio, perché l'ho riscoperta
2: anche l'ora è lunghissima,
0: l'ho riscoperta forse. Sì, pensando ad una nuova stagione, questo modo di dirlo l'ho accomunato a tanti altri. Va bene, in bocca al lupo allora per questa lunga stagione, Emanuele, ma tanto noi torneremo da te qui a TM Radio. Grazie e buon lavoro.
2: Evviva il lupo,
0: grazie. Grazie di Emanuele Pastorella. Continuiamo il nostro giro d'Italia, perché lo facciamo andando a scoprire cosa succede in casa Udinese. Lo facciamo con Davide Marchiolla. Ciao Davide, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, archiviato il caso Zaniolo con il rinnovo di contratto, un chiarimento, si va avanti. La prima cosa che ti chiedo è: dopo questo rinnovo, comunque, noi dobbiamo spegnerle le voci di mercato, oppure una possibilità che parta comunque ancora la dobbiamo coltivare? Penso ad esempio ai tifosi della Juventus, che insomma era tra le squadre più interessate a questo calciatore. Com'è la situazione?
3: Ma allora, la telenovela Zaniolo è stata molto lunga e l'Udinese ha messo buona parte delle proprie energie in questo, tant'è che il mercato dei bianconeri non è che si sia mosso tantissimo in queste settimane. È arrivato il sostituto di Eizebue con Vojvoda e sono arrivati Unai Gomez e Chakvetadze, poi per il resto per ora è un mercato molto tranquillo, ma anche perché chiaramente la situazione di Zaniolo ha calamitato buona parte delle attenzioni, e ovviamente l'idea e l'obiettivo di Udinese era quello di trovare un accordo che preveda che il giocatore resti almeno per un altro anno in Friuli, e sinceramente almeno anche a parole. Poi i fatti sappiamo che possono prendere strada imprevedibile, però a parole Zaniolo anche via social ha fatto capire che per questa stagione si vede ancora con la maglia dell'Udinese, quindi io credo che a meno di offerte irrinunciabili, perché chiaramente ormai siamo in un mercato dove gli incedibili non esistono e davanti a un'offerta importante a livello economico ci si siede sempre a un tavolo, però a meno che non arrivi proprio la proposta indecente, Zaniolo è destinato a restare almeno per un'altra stagione in Friuli.
0: Chi invece sono gli indiziati, più che altro a partire, sono due su tutti, ovvero Christensen e Solé, che di cui si parla tantissimo, anche se le voci su Solé sembrano essersi un po' affievolite nelle ultime settimane. Qual è lo stato dell'arte di questi due calciatori, e tra i due sono tutti e due sicuri insomma, partenti o ce n'è uno più di altri?
3: Allora, è chiaro che in un'ottica di un Udinese che ogni estate porta avanti almeno un paio di cessioni pesanti, una c'è già stata.

0: rete non ce ne sono state, se non qualche abboccamento in Premier League e qualche sondaggio molto timido però da parte di qualche club di Serie A. Sarebbe lui chiaramente forse l'indicato numero uno, anche perché il percorso di crescita sembra un po' ultimato. Dall'altro lato però c'è un Solé che ha visto allenarsi la trattativa con l'Inter, che era in stato molto, molto avanzato, e le trattative col Como e Leeds non hanno portato ad alcun esito. Tra i due chiaramente lui è quello che sarebbe chiamato a fare magari almeno ancora un'altra stagione ad Udine per confermarsi, per far vedere a tutti che i problemi fisici patiti nelle sue precedenti avventure sono passati, però lui ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi potenzialmente tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Quindi o l'Udinese riesce in qualche modo a convincere il suo entourage a fare un rinnovo di contratto annuale, che era già nell'aria in realtà nei mesi di primavera, poi si è fermato tutto perché il mercato ha cominciato ad avvicinarsi, o una separazione di Solé è difficile. Quindi io credo che in virtù ad oggi delle situazioni contrattuali è più probabile una permanenza di Christensen e una partenza di Solé, a meno che l'Udinese appunto non riesca a invertire la situazione cercando di prolungare un accordo con Solé, che altrimenti vedrebbe il francese partire a zero l'anno prossimo, e chiaramente questo dal punto di vista di bilancio sarebbe veramente, veramente un peccato.
1: Però invece a livello invece di ambizioni, nel senso, l'Udinese ripartirà da Runjajić, tra l'altro forse per la prima volta alla fine della scorsa stagione c'erano stati un po', no, di scricchioli per non so da quale parte, se parte dirigenziale o parte allenatore. Il modo per alzare ulteriormente l'asticella, per non, diciamo, più accontentarsi e rivedere insomma quell'Udinese che quantomeno provava a lottare per l'Europa. È chiaro che ci sono tantissime squadre, ma è anche chiaro che ci sono anche tante altre squadre con delle incertezze. L'Udinese riparte con una certa continuità, quantomeno tecnica, ma dove si ferma e dove si è fermata in questi anni la crescita dell'Udinese? Insomma, qual è stato il limite e qual è il limite che deve superare?
0: Deve riuscire a trovare un modo per dare continuità ai progetti, perché purtroppo se una volta l'Udinese era una società, per come era strutturato il mercato, in grado di trattenere i propri pezzi pregiati per più anni, basti pensare ai vari Hiller, Asamoah, Isla, Antanovic, che hanno fatto tanti anni in Friuli, in un mercato che adesso ha accelerato nettamente il passo, l'Udinese sta un po' faticando a riuscire a trattenere i giocatori migliori per più di una o due stagioni. L'esempio è sullo stesso Attà, comunque dopo solo due anni comunque è partito per una cifra molto importante, ma ha lasciato il Friuli. L'Udinese adesso sta cercando appunto, tramite comunque l'accordo quinquennale con Davis, la lunghissima trattativa per sistemare il contratto di Zaniolo e il rinnovo di contratto di praticamente tutte le figure dirigenziali a parte la famiglia Pozzo, quindi Nani, Hiller e tutti gli altri dirigenti, sta cercando di dare quella continuità. Non è purtroppo facile, perché come sappiamo il mercato è lungo, è imprevedibile, adesso bisognerà vedere appunto con Christensen e Solé cosa accadrà. Diciamo che quest'estate andare a perdere ipoteticamente solo due pezzi dello scacchiere titolare sarebbe già un passo avanti magari rispetto alle ultime stagioni, e per costruire qualcosa di importante è fondamentale riuscire a mantenere un certo tipo di ossatura per più tempo. Basti pensare comunque che l'Udinese quest'anno fa sì i famosi 50 punti, viene da un'annata positiva. L'estate scorsa ha cambiato in blocco il tandem offensivo, è passata da Luca Toven a Zaniolo Davis, quindi Runjajić ha dovuto risistemare tutta la squadra un po' alla volta tra lavoro estivo e il corso della stagione per supportare una coppia d'attacco completamente diversa. Quindi la base di partenza deve essere quella, cercare di non andare a intaccare troppo i meccanismi fondamentali della squadra, affinché poi, come succedeva in passato, i giovani si inseriscano in una base già ben strutturata e possano migliorare con tranquillità e non in situazioni magari di maggiore pressione. Solo così l'Udinese può riuscire a ritrovare lo slancio di una volta.
1: Esatto, sono d'accordo. Davide, grazie, buon lavoro, ci torneremo da te più avanti per conoscere gli aggiornamenti sul mercato dell'Udinese. Ciao Davide, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: E allora noi ci fermiamo, torniamo tra poco con un ospite, ci facciamo una bella chiacchierata tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
0: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
1: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
0: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
1: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
0: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi, questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
2: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: nuovo in diretta TMV Radio Sport, ultima ora, calciomercato e ritiri. Francesco Tringari in vostra compagnia, Marco Picca ritornerà domani, ne approfittiamo io e Andrea Magliocca per fargli un augurio di buon compleanno, considerando che oggi è il Piccari Day. Domani tornerà qui al timone di TMV Radio. Intanto vado a dare il buon pomeriggio e lo ringrazio per essere con noi e con me in questo pomeriggio, grazie a Massimo Brambati. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Mando un messaggino, perché oggi è il Piccari Day.
1: Senti,
0: è stato anche il Maldini e Leonardo Day, considerando che le prime parole da dirigenti della Federcalcio, ognuno con il proprio ruolo, grande protagonista tra l'altro anche Leonardo, che non si è accontentato di fare la spalla, ma insomma ha preso parola molto spesso in questa conferenza stampa tenutasi prima dell'assemblea di Lega, che tra l'altro è ancora in corso. Movimenti intensi, perché nonostante questi 20 milioni annui richiesti da Pep Guardiola, caro Massimo, si va avanti a oltranza. Maldini ha detto: non è importante quanto tempo stiamo perdendo, quanto tempo dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta. E allora, caro Massimo, ti chiedo: è questa la persona giusta secondo te?
1: Beh, sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa. Cioè, Antonio Conte secondo me è pure italiano, io so, e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli. Guardiola in Italia c'è stato da giocatore, e verissimo che è bravo eccetera, però insomma costa tantissimo, e quando ci dice sì fra un mese, no, lo so. Io preferirei Antonio Conte ad oggi, senza dubbio.
0: La deadline sembra essere quella di domenica.
1: Io non credo che Guardiola poi alla fine accetti, penso, ma questa è una mia sensazione, e non credo che sia solo una questione di soldi, ma questa è sempre la mia sensazione. È certo che se vai da Guardiola e poi passi a Pirlo Mancini, mi spiace dirlo senza voler offendere nessuno, ma insomma è come, io ieri in televisione ho fatto un paragone, come andare in centro da Cartier e cercare un regalo per la compagna da Cartier, e poi passare a una marca, a una sottomarca di un gioiello sicuramente meno pregiato. Cioè c'è un progetto, non si può passare da Guardiola a Pirlo Mancini, puoi passare e avere un dubbio tra Guardiola e Conte, quello sì.
0: Sì, lui ha ammesso che sono andati da Ancelotti, poi sono andato da Guardiola, e poi credo si possa scendere da questo punto di vista.
1: Io non ho sentito la conferenza, quindi mi prendi da questo punto di vista impreparato. Però è logico, io non so, sì, sono andati da Ancelotti, ma Ancelotti mi sembra che gli scade il contratto nel 2030.
0: Sì, esatto.
1: E anche Ancelotti guadagna dei bei soldi in Brasile. E credo che insomma non penso che sia più una questione di correttezza verso il Brasile, verso il popolo brasiliano, verso chi ha riposto fiducia in lui in tempi non sospetti. Oggi noi stiamo andando a cercare un CT perché siamo naufragati e siamo tra le macerie. Io ho sempre detto che il campione del mondo che dalle macerie tira sulla casa è Antonio Conte. Lo ha fatto nei club, lo ha fatto nella nazionale, e io credo che insomma avere Antonio Conte a casa e andare a cercarsi Guardiola a 20 milioni non mi sembra una genialata. Io poi dopo non lo so, se voglio capire poi questi 20 milioni da dove saltano fuori, se glieli dai perché 20 milioni sono per 4 anni all'anno, credo.
0: Sì, sì, sì, sì, sono 80 milioni, cioè, perché gli hanno proposto, cioè, 4 anni.
1: Cioè, non lo so, mi sembra una follia, scusate, mi sembra una follia.
0: Sì, sì. Però,
1: evidentemente, scusa, ma poi peraltro, scusate, io faccio un ragionamento. Gravina non aveva nessun direttore tecnico, non aveva nessun advisor, sceglieva lui gli allenatori, eccetera eccetera. Oggi Malagò ha preso dei due componenti, lo staff, diciamo, giustamente, poi bruciandosi due stipendi, quindi diminuendo anche la capacità per eventualmente pagare un allenatore, perché gli darai 2 milioni lordi a Maldini e 2 milioni lordi a Leonardo? Sono 4 milioni. Ci sei comunque giocato 4 milioni e levi da quella che potrebbe essere la busta paga di un allenatore italiano, che probabilmente, anche perché, scusa, io ti faccio una domanda a voi.
0: Sì.
1: Maldini e Leonardo poi parteciperanno alle eventuali convocazioni? Io vorrei capire poi qual è il ruolo, oltre che di sistemare le situazioni delle nazionali giovanili, eccetera, vorrei capire poi qual è il ruolo diretto di questi due.
0: Allora, ti volevo riportare anche una dichiarazione, Massimo, che ci aiuta, prego, in questo ragionamento, perché un'importante dichiarazione che fa Leonardo è: l'identikit del CT gli chiedono, vogliamo un allenatore che ragioni come noi. È comprensibile dire che non abbiamo fretta, il percorso è fondamentale, va bene. L'identikit è quello di cui abbiamo parlato, un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti. La cosa più importante è trovare una sintonia di pensiero tra allenatore e direzione tecnica. Ci siamo dimenticati di come possa funzionare la direzione tecnica?
1: Scusa, sì. Quindi scusa, ti faccio una domanda.
0: Sì.
1: Se dovesse andare male, siccome la pensano tutti allo stesso modo, se dovesse andare male vanno via tutte e tre. Ti faccio questa domanda. Siccome trovi uno che la pensa come voi due,
0: sì,
1: vuol dire che se domani va male, tutte e tre vanno via.
0: Sì.
1: Non va via, non può andare via uno solo, perché sennò allora uno non la pensa più come gli altri due. Quindi se la pensano tutte e tre allo stesso modo e l'identikid sposa il pensiero unico di tutte e tre, se le cose vanno male vanno via tutte e tre, è corretto?
0: Io credo che ti prendi la responsabilità della scelta.
1: Appunto, ti sto dicendo, a questo punto è evidente che se le cose dovessero andare male, va male tutte e tre.
0: Okay.
1: E Malagò però rimane, perché ha messo lì tre persone che la pensano tutte e tre allo stesso modo e lui non è intervenuto nella scelta dell'allenatore a questo punto.
0: Gianni,
1: la mia domanda è anche questa: Malagò entra nella scelta dell'allenatore o Malagò sta solo facendo, diciamo così, funzionare i due tecnici, diciamo così, che ha scelto e che sono votati per scegliere allenatore, e poi non so, poi metteranno forse anche parola sulle convocazioni, sulla formazione, io non lo so, perché sono due tecnici, loro sono due tecnici, Maldini e Leonardo sono due tecnici, sono uno un direttore tecnico e l'altro l'advisor del direttore tecnico.
0: Sì, se no, no,
1: è abbastanza inconsueto come ruolo, non l'abbiamo mai avuto.
0: Mai,
1: nazionale.
0: mai.
1: Perché
0: io credo
1: Buffon era il capo delegazione e non c'entra assolutamente niente con quello che stanno facendo Maldini e Leonardo. È la prima volta noi che abbiamo. Io non so, mi sembra voler rispondere un po' alla Germania, che fatto fuori Nagelsmann dopo la cosa sono andati subito su Klopp senza neanche battere ciglio. Klopp è arrivato e si è seduto sulla panchina tedesca, e noi invece stiamo ancora cercando, scusatemi, poi sarà una scommessa magari anche vincente, perché se Guardiola non viene non andiamo a prendere Conte, quindi vuol dire che i soldi eventualmente per Guardiola li trovavi, i soldi per Conte non li trovi, non l'hai neanche contattato per sapere quanto vuole.
0: Evidentemente, però, ti dico, Massimo, come provocazione, evidentemente non vogliono, esatto. Non fa parte della mentalità, non fa parte della loro mentalità.
1: Allora, come mai Maldini, sì, quando è stato contattato dal Fenerbahce, ha contattato Conte e ha chiesto a Conte la disponibilità per andare al Fenerbahce? Ti faccio questa domanda.
0: Sì, sì, ma io sono d'accordissimo con te che il profilo migliore sia.
1: Non è che è successo 30 anni fa, è successo adesso. Sì, sì. Maldini è stato contattato dal Fenerbahce e lui ha chiesto la disponibilità a Conte di andare a Fenerbahce. Sì, sì, sì. Adesso però il nazionale non va più bene. Quindi dici cosa è cambiato? È diventato più scarso Conte? No, Pietro, non sposa l'idea della nazionale, ma sposa l'idea del Fenerbahce.
0: Non lo so, io sono d'accordo con te e quello sarebbe anche per me il nome perfetto, anche perché io poi ho delle remore più che altro, perché sì, vincente, strapagato, ma mai fatto commissario tecnico, mai vestito quel tipo di... ha detto tra l'altro ruolo, che vorrebbe, sì, ha detto che non è, vorrebbe che non riavvicinarsi
1: è,
0: alla famiglia.
1: Ricordiamoci, bravo, il ricordo, selezionatore ricordo, non è un allenatore, ricordo, non ha i giocatori sotto mano tutti i giorni, non può diciamo così agire con una certa empatia sul calciatore quotidianamente, okay? E non può trasmettere naturalmente dei concetti tecnico-tattici quotidianamente, li può trasmettere di tanto in tanto quando ci sono gli stage, quali? Punto di domanda, pochissimi, non siamo riusciti neanche a fare uno stage prima di una partita delicatissima come era quella con la Bosnia, figuriamoci durante il periodo in cui dovremo prepararci per gli europei e poi successivamente per i mondiali. E io credo che Guardiola, più di ogni altro, non avendo poi mai fatto quel tipo di lavoro, dovrà comunque interagire non quotidianamente ma saltuariamente con i calciatori che vengono selezionati.
0: Allora Massimo, volevo insieme a te però cambiare un attimo discorso, perché c'è il povero Luciano che ha perso, comincia a perdere un po' la pazienza, nel senso che ieri l'ha persa con la squadra perché ha visto una squadra in calo come ritmo negli allenamenti, si deve presentare in questa amichevole contro Standard Liegi bloccando addirittura la partenza di Openda perché ha finito gli attaccanti e il mercato e gli rinforzi soprattutto in questo momento latitano. In che posizione pericolosa è Spalletti in questo momento?
1: In una posizione che non merita, perché è un allenatore che merita tantissimo rispetto e tantissima fiducia che non gli è stata data, secondo me, nel mercato di gennaio dell'anno scorso, quando aveva lanciato e suonato un campanello d'allarme incredibile con l'infortunio di Vlahovic. Aveva assolutamente bisogno di una punta centrale là davanti, che non è mai arrivata e che alla fine secondo me è costata la Champions alla Juve. Io sono convinto che poi ricordiamoci che Spalletti l'anno scorso, da quando si è seduto sulla panchina dopo l'Inter, è la seconda squadra che ha fatto più punti, ricordiamocelo questo. Spalletti seduto sulla panchina della Juve rappresenta la squadra che dopo l'Inter ha fatto più punti in campionato dal momento in cui si è seduto. Questo significa che il suo lavoro andava, secondo me, premiato con il mercato di gennaio. Non è stato premiato, adesso sono arrivati altri dirigenti e ci sono delle difficoltà per... Non mi piace sempre la solita parola, ma macerie che dirigenze passate hanno lasciato. C'è ancora persino una macerie di Paratici che è rimasta lì, che è Arthur. Quindi figuriamoci tutte quelle altre. Quindi io credo che le difficoltà sono tantissime. Però se non metti a disposizione una squadra dignitosa fa fatica chiunque, e credo che lui si meriti di avere una squadra almeno nei punti chiave che ha chiesto, di essere soddisfatto con 3-4 calciatori.
0: È giusto insistere con Colomoni, perché i nomi poi noi facciamo anche tante alternative, ci sforziamo a trovare altre situazioni. Per esempio, stiamo parlando di Vicario, perché tra l'altro è stato escluso dalla tournée da De Zerbi col Tottenham. Però poi parliamo con chi la segue questa squadra e ci dice: no, Dibu Martinez, no, Colomoni in avanti. Vlahovic, che a giorni alterni potrebbe aprirsi, considerando che non ha trovato squadra, ma si insiste sui soliti nomi e si rimane comunque fermi al palo. Cioè, mi chiedo dove vogliano arrivare in questo momento.
1: In questo momento sono in alto mare, mi sembra, perché la situazione anche per il settlement agreement è alquanto critica da tutti i punti di vista. È inutile anche che poi prendi accordi con i giocatori se non puoi prenderlo, perché poi devi dar via prima a un altro. Oggi si vociferava di questo che sì, ma senza la cessione di Arthur non può entrare che sì. Ragazzi, è una roba brutta questa. Vuol dire che sei veramente messo male. E comunque, al netto di tutto, Carnevali e Massara sapevano benissimo dove sarebbero arrivati e con quali problemi avrebbero dovuto avere a che fare, certo.
0: C'è un'altra situazione che voglio commentare insieme a te, perché poi ti devo leggere anche delle parole di Manna in chiusura sul mercato del Napoli. È la situazione della Roma, perché un altro allenatore parecchio in questo momento in difficoltà, che diciamo c'è la sua preoccupazione e forse anche il suo nervosismo, è proprio Giampiero Gasperini, che ha perso anche Somerville. Stavano spendendo una cifra secondo me anche esagerata, perché stavano arrivando a 50 milioni. Adesso stanno andando su Nusa, hanno perso Greenwood. Insomma, la Roma, che si aspettava insomma un bel mercato, un mercato da Champions dopo 7 anni d'assenza, anche lì D'Amico, nuova dirigenza, dirigente insomma gradito all'allenatore, eppure non decolla.
1: La difficoltà nel mercato si trovano perché noi ormai non siamo più, come si dice, tripla A, siamo diventata sì. B+, per fare un concetto finanziario. E quindi, insomma, abbiamo visto che persino l'Inter ha difficoltà. Ogni giocatore che punta poi alla fine svanisce, o perché arriva la Premier, o perché... insomma, vedo che non è solamente la Juve, non è solo la Roma, anche l'Inter, che dovrebbe invece insomma avere la marcia più alta di tutte, fa difficoltà a trovare i giocatori giusti. L'unica, e poi alla fine ho speso tantissimo, forse anche molto di più di quello che valevano effettivamente quei giocatori, è stato il Milan, che si è presentato con un difensore centrale che però è stato ribadito, speso secondo me con il contratto che aveva a scadenza giugno 2027, Vile è costato tanto, così come è costato tantissimo Gonzalo. Quindi io penso che l'unica che si è mossa è il Milan.
0: E bene anche la Fiorentina,
1: però ha speso tantissimo.
0: Bene anche la Fiorentina, sì. Vuoi concludere, Massimo?
1: No.
0: Ok, ci sono delle parole di Manna, che insomma ha aperto la nuova stagione del Napoli in conferenza stampa. Dice: dobbiamo rientrare, perché nelle ultime due estati abbiamo sforato la spesa, i reali obiettivi non cambiano, siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato, perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni. La stagione precedente, ovvero la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori. Adesso dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo, la qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso. Ovviamente le amichevole di ieri, giusto per cronaca, ma che non cambia il giudizio su questa squadra, su quanto sia forte. Allegri ieri è esordito perdendo 3-1 con l'Arezzo, ma non è, ripeto, questo è il punto è che il Napoli, caro Massimo, ha una squadra forte, probabilmente farà poco se non pochissimo, e queste parole di Manna lo testimoniano e vanno a conferma di quanto aveva già detto Aurelio De Laurentiis. Però Allegri anche lui è chiamato a migliorare un lavoro di Antonio Conte con una squadra che è sicuramente forte, e che dove rispetto allo scorso anno inizio stagione col Milan ha poche attenuanti stavolta, ha pure lui una bella responsabilità.
1: Beh, sicuramente il Napoli nelle ultime stagioni, almeno in campionato, è stato abituato bene, perché a parte la diciamo così la stagione interlocutoria dove mi sembra arrivò nono, decimo, ottavo, adesso non ricordo, quando c'era Garcia e poi gli erano subentrati diversi allenatori, tra cui anche Mazzarri, a parte quell'anno lì il Napoli ha fatto due scudetti e un secondo posto, quindi certo. Sono abituati bene i tifosi del Napoli e credo che comunque Allegri sa benissimo che tipo di squadra ha in mano, va sicuramente aiutato, perché le difficoltà adesso sono già iniziate con Buongiorno che si deve operare, Boichema che ha male, insomma il pacchetto arretrato secondo me va sicuramente ritocchiato, e quindi Manna secondo me ha un bel lavoro da fare per cercare anche lì di accontentare l'allenatore, perché secondo me il Napoli va sicuramente migliorato.
0: Sì, siamo assolutamente d'accordo, e vediamo, perché non pare esserci così tanta voglia di a meno che non facciano insomma una cessione,
1: sì, devono fare delle cessioni importanti, devono eliminare magari anche qualche contratto alto, vedi quello di Lukaku, e quindi poi potrebbero poi eventualmente agire.
0: Ti faccio l'ultima, relativa invece al Como e all'Inter, nello specifico a Fabregas e Chivu, due allenatori che insomma devono confermarsi in ambiti diversi, soprattutto con le dovute proporzioni, perché poi Fabregas diciamo ha confermato la sua bravura, ma adesso ci deve aggiungere la Champions League, è un Como che deve continuare ad essere competitivo anche in campionato. Dall'altra parte l'Inter riparte come al solito con le classiche incertezze estive, che poi in questi anni sono state smentite almeno in inverno con il campionato. Ma chi ha, diciamo, chi cattura più di tutti la tua curiosità, Massimo, per in vista della nuova stagione, in vista anche di una squadra che due squadre che andranno comunque potenziate, e la pressione che hanno diversa però i due allenatori?
1: Ma il Como secondo me può vivere tranquillamente senza pressioni, è una favola che si sta trasformando in una vera e propria realtà, e credo che a Como stiano facendo le cose fatte benissimo, tra proprietà, allenatore, dirigenza, stanno facendo le cose fatte bene, e ribadisco, non hanno le pressioni che invece potrebbe avere l'entourage di Chivu, l'Inter, eccetera, eccetera. Il Como sta vivendo un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, e credo nemmeno loro, perché se sentiamo le parole del direttore e anche della proprietà, mai si sarebbero aspettati di arrivare in Champions già quest'anno. Quindi io penso che il Como cattura sicuramente da parte mia molta più curiosità, anche perché l'Inter secondo me parte ancora da strafavorita, nonostante abbia bucato qualche intervento sul mercato, ma ha una base solida da cui partire, e quindi in questo momento trovo sempre che sia la squadra da battere.
0: Bene, Massimo, grazie come al solito, grazie per essere stato qui su TV Radio, un grande abbraccio a Massimo Brambati per essere stato con noi. Allora, tra poco ripartiamo, soltanto volevo leggervi le parole di Urbano Cairo, perché prima abbiamo parlato tra l'altro del Torino, dice: per rifondare in 8-10 anni sono tempi veramente troppo lunghi, bravo Tavecchio a scegliere all'epoca, scelse bene con Antonio Conte, quindi un po' di... parole di Urbano Cairo che potete trovare in un'intervista integrale su tuttomercatoweb.com. Allora, abbiamo ancora da approfondire il tema.
2: La vita
0: tema...
2: di un 7 di un figlio, 90% sono spettatori, 7% sono comparsa, 3% sono protagonisti.
0: Bene, questi sono i numeri del presidente Lotito, e ne prendiamo atto. Allora, tra poco torniamo, capitolo Inter e poi raffica di mercato finale in chiusura di questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT Azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo. Quindi non c'è questa... c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
0: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 3-18 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev, all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13ª posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17
5: mi
6: di agosto.
5: Puntuali.
6: Segnate la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Li aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
5: Ciao.
2: Maracanã.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta, ultima parte di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia. Allora, chi ripartiamo è? Come promesso, e lo so, non mi conosci, c'è Piccari, di solito c'è Piccari, torna domani, non ti preoccupare. Allora, ripartiamo dall'Inter e lo facciamo dando il buon pomeriggio, perché c'è tanta carne al fuoco, finalmente forse esplode il mercato dell'Inter, ne parliamo insieme a Cristian Recalcati. Ciao Cristian. Buon pomeriggio, grazie per essere
1: ciao,
0: con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao,
0: allora,
1: ciao,
0: ci sono importanti novità per quanto riguarda, insomma, le trattative. Partirei dalla situazione legata a Romero, che mi sembra essere quella particolarmente calda, pronta, no, ad innescare una bella trattativa per l'argentino. Che mi dici, Cristian?
1: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che se arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lukumi. Quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni, un giocatore che ha fatto la finale mondiale, un giocatore che comunque ricorda, tra virgolette, ovviamente, le caratteristiche di Acerbi, ovvero quando prende l'uomo, non è che lo fa girare, scappare, andare via, è uno di quelli che proprio serve la difesa dell'Inter, serve a Cristian Chivu. E la notizia è che l'Inter ci sta provando seriamente. L'Inter ha già contattato l'entourage del giocatore, ha già chiesto al Tottenham se c'è il via libera per, e sta cercando in qualche maniera di trovare una soluzione per andare a prenderlo, nel senso, prendere 50 milioni che erano stanziati per Palestra, metterli per Romero e chiuderla lì, oppure pensare anche all'esterno destro, visto che costano l'incredibile, l'impossibile, e magari chiedere una formula diversa, che potrebbe essere, non so, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici, vedendo se accetta il Tottenham, perché ovviamente se uno ti chiede 50 milioni non è che tu dici sì, arrivederci, buonasera, un minimo di trattative, di margine ci provi per chiedere magari un prestito con. C'è anche questa possibilità, ovviamente il Tottenham direbbe immediatamente sì, se vai ti presenti con 50 milioni e torni a casa. La cosa da dire adesso è che l'Inter non ha più voglia di aspettare e incassare altri no, quindi se dovessero accelerare come dovrebbe succedere la prossima settimana, se vanno lo prendono subito, però ci sono alternative, non giocatori, ma alternative sul pagamento del giocatore, se accetta il Tottenham ovviamente.
0: Quindi che tipo di tempi prevedi? Quali sono le prime difficoltà da superare? Ecco.
1: Guarda, difficoltà, allora, l'Inter ha preso conoscenza che il Tottenham lo vende e c'è il sì di Romero, molto amico sia di Javier Zanetti che di Lautaro Martinez, e quindi l'andare a Milano, andare all'Inter direbbe immediatamente sì, anche perché conosce molto bene l'Italia. Non c'è difficoltà in questo momento, ci sarà ovviamente una trattativa, perché si parla di cifre importanti, non si parlano di 2 milioni anche per Provedel, ne chiedevano 5, sono riusciti a portarlo via a 3,5, quindi pensate, a 50 milioni è ovvio che provi un attimino di meno, ma quel provare magari a 50 milioni e dire è una roba così, te ne do 10, ci rivediamo a giugno per gli altri 40, oppure divisione, obbligo ovviamente il riscatto, ma lo dividiamo il pagamento in due, faccio un esempio, tanto per. Ma l'Inter proverà, ma la cosa principale è che sicuramente la trattativa è pronta a decollare la prossima settimana, quindi io penso che settimana prossima di questi tempi, cioè giovedì venerdì, siamo già a parlare di una trattativa che è entrata entrata in fase positiva, cioè in fase calda.
0: Senti, se dal centro ci spostiamo sull'esterno di destra, perché lì quella è anche un'altra priorità dell'Inter, quanto però è prioritario rispetto alle altre cose il laterale?
1: Allora, in questo momento l'Inter si sta concentrando su Romero. Romero è un difensore centrale dove l'Inter non ha nessun difensore centrale, c'è soltanto Akanji, che però è un adattato, lui riesce a dare il massimo di sé quando fa il braccetto di destra. L'esterno destro in questo momento c'è un Diouf che piace comunque a Cristian Chivu, non penso lo metta titolare, ma anche nell'ultima partitella, anche se era una squadra della sesta divisione tedesca, quindi non è che stiamo parlando di, però ha fatto il suo nel confronto, non so, di Luis Enrique, che non ha fatto neanche un cross, tra virgolette. Quindi è un giocatore che piace. In questo momento però ce ne sono due più se dovesse rimanere Pavard, ci sarebbe un terzo che comunque riesce a fare la corsia. Ricordiamo che Pavard potrebbe essere impiegato un po' alla Darmian, cioè quello che riesce a fare sia il braccetto di destra che anche la fascia. Quindi sono tre giocatori per un posto, magari non sono i titolarissimi che tutti aspettano, nessuno può sostituire Dumfries, ma tanto li abbiamo. In mezzo non abbiamo nessuno, quindi in questo momento spazio a Romero e poi vedranno quello che succede. Ma attenzione, l'Inter ha stanziato dai 25 ai 30 milioni massimo per un esterno e non ce ne sono, perché Spence ne chiedono 45, perché è due, che sono i due che piacciono di più, ne chiedono 35-40. E l'Inter è anche capace di fare un giocatore low cost che può essere magari il Perisic della situazione con Diouf dietro, il Carvajal a zero perché ha 34 anni, alcuni dicono è vecchio, per amor del cielo, Ocri ha messo dei paletti eccetera eccetera, però ricordiamo che Darmian quando è arrivato ha fatto due stagioni o tre importanti, aveva l'età di Carvajal, e Carvajal è un altro parametro zero che tra parentesi non si sa dove va, perché strano che si smetta di giocare a calcio, però in questo momento è ancora fermo, quindi è ancora sul mercato lui. Oppure il Bellanova della situazione, sono stati nominati tanti giocatori che lo cost, il Dodò della Fiorentina, che sono intorno ai 15 milioni, Bellanova può essere a 12, Perisic può essere a 2, ci sono, partono da 2 milioni e arrivano fino a 15-20, possono rientrare più in questo momento, ovviamente se fai il Cuti Romero, nell'orbita soldi Inter, altrimenti diventa difficile, non puoi fare Romero e Spence per un totale di 100 milioni con le uscite a oggi che sono a zero e penso che rimarranno così per un po' di tempo.
0: Hai scatenato i nostri ascoltatori, c'è un messaggio audio, una domanda audio per te, te la faccio ascoltare, vai Andrea.
2: Salve ragazzi, Luigi, allora una domanda per Christian. Senti Christian, ma non lo so cosa ne pensi tu, ma secondo me la perdita di Dumfries è una perdita gravissima. Sulla lato destro dell'Inter si è aperto una voragine di forza fisica, di gol, di cross e di tutto. E non è che stiamo sottovalutando questa perdita. Io mi ricordo che quando Dumfries era infortunato l'Inter non è che andava benissimo. Quando lui è rientrato abbiamo vinto lo scudetto. Quindi non lo so, dammi una risposta. Ciao.
0: Ciao Luigi, grazie. Christian.
1: Ma Luigi ha fatto una disamina perfetta. L'ho detto anch'io qualche settimana fa. Senza Dumfries, con Dumfries fortunato, il Milan è arrivato a meno 4. Poi è vero che Milan si è suicidato con le proprie mani, ma non c'era Dumfries, c'era Luis Enrique. Appena è entrato Dumfries, l'Inter è andato a più 18 dal Milan. È ovvio, il Milan ha fatto di tutto per arrivare a quella distanza, ma certo che Dumfries è una perdita importantissima. Poi attenzione, Dumfries non è stato perso perché lui voleva una nuova avventura eccetera eccetera, e l'abbiamo venduto al Real Madrid per 45-50 milioni, perché se Spence costano 40 milioni non può costare 20 o 25 il buon Dumfries, è uno dei migliori esterni, quindi l'avessimo venduto per 50 lo sostituivamo. Ma io ragazzi torno a dire, non lo dico io perché a me piacerebbe avere sia Romero che Spence che Due che Yamal, adesso dico scemato ovviamente, però non sono io riporto quello che so e che mi dicono in questo momento. È vero, ha ragione, c'è una voragine a destra, ma la possono colmare non ai livelli Dumfries, ma la colmano. In questo momento non possono far niente al centro e quindi preferiscono prendere un top in difesa e vedere cosa poi combinano gli ultimi giorni di mercato. Ricordiamo che poi il mercato finisce al primo di settembre. L'anno scorso, l'ultimo giorno, arrivò uno che è stato probabilmente il miglior acquisto della scorsa stagione, che era Kanji. Quindi mai dire mai su quello che si va a fare l'ultima settimana di agosto, l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi 10 giorni. Quindi manca ancora del tempo, ma oggi prima c'è Romero, poi c'è tutti gli altri.
0: Molto bene, abbiamo risposto a un po' di situazioni legate alla difesa e all'esterno. Per quanto riguarda, aspetta però, c'è anche una situazione legata a Pavard, che volevo, cioè che cosa si farà con questo calciatore, e Bastoni. Bastoni, già cioè, avevi detto quando eravamo qui con Marco qualche giorno fa che ci avevi detto della rabbia, insomma, ma al momento non si muove, al momento rimane una priorità di quest'Inter?
1: Allora, partiamo da Pavard, che è molto più semplice. Pavard potrebbe essere con Romero la coppia De Vrij-Acerbi. Pavard è un giocatore che è dell'Inter, Pavard è un giocatore che ha uno stipendio alto comunque di 5 milioni, ma Pavard in questo momento non ha mercato. E quindi l'Inter farebbe bene forse a dire, ok, Pavard e Romero, se dovesse arrivare Romero, saranno i due sostituti lì, con Akanji che può andare al centro, Pavard che può giocare il braccetto di destra, Pavard che può fare centrale, Pavard che può... Secondo me torna molto utile. È il Darmian della situazione, con un'esperienza completamente diversa. Darmian ha fatto il Manchester United, eccetera, eccetera. Pavard ha fatto la nazionale francese, il Bayern Monaco. Cioè, non è proprio l'ultimo degli arrivati. Quindi potrebbe essere che Pavard rimanga a Milano. Per quanto riguarda invece Bastoni, io a me non risulta che Bastoni possa andare via dall'Inter in questo momento. Magari piace all'Al-Hilal, però Bastoni può piacere all'Al-Hilal, al Barcellona, al Madrid, allo United, al City. È un signor giocatore, come può piacere Lautaro, come può piacere Barella, come può piacere Di Marco, ma in questo momento non c'è nessun affondo, nessuna trattativa per Alessandro Bastoni. L'Inter farebbe poi un peccato clamoroso, cioè veramente, cioè vendere in questo momento Bastoni, che in tanti dico, e ho letto anche su diversi giornali, coi soldi della cessione di Bastoni, un caso dovesse dare l'Al-Hilal, puoi comprare l'esterno e poi comprare, non so, il centrocampista. Ma in realtà non è così, perché quando tu vendi Bastoni, ok, devi andare a sostituire Bastoni, e Bastoni non lo puoi sostituire con un ragazzino di 15 anni, ma devi sostituirlo con un top, e il top in questo momento non c'è. Col piede mancino, l'unico che ricordo, ma non è un top, è un buon giocatore ma con tanti punti di domanda, prendiamo Muaremovic, il bosniaco, se prima veniva accostato all'Inter per 30-32-33 milioni, adesso se ti presenti al Sassuolo, che sanno che hai bisogno un difensore col piede mancino, te lo danno a 40. Quindi io credo che l'Inter quest'anno, almeno quest'anno, Bastoni non si sposterà di una virgola. Poi se arrivano offerte clamorose e loro hanno già un piano B per sostituirlo, alzo le mani, ma in questo momento, oggi mentre sto parlando, Bastoni non si muove.
0: Ok, ti sto per salutare, vediamo se riusciamo a rispondere ad un altro amico che ci ha mandato un audio, vai, sentiamo.
3: Buonasera, per me non c'è da allarmarsi, io condivido appieno con le risorse che abbiamo economiche, puntare con un giocatore forte, non dico fortissimo, ma già la difesa ha elementi in grado di sopportare. Con Romero io punterei gli altri soldi anche sul centrale, su un Jones del Liverpool, poi aspetterei di vendere qualcuno che prima o poi devi riuscire a vendere e prendere un esterno. In Italia purtroppo gli esterni che arriveranno, che possono arrivare, che poi anche se li puoi acquistare non ti puoi permettere di pagarli tanto.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma ha parlato di tre giocatori, perché ha parlato di Romero, l'esterno destro e il centrocampista, vuol dire 5, 10, 15, cioè una roba di questo genere. Non penso che l'Inter vada a spendere 120-130 milioni per tre giocatori. A centrocampo, poi tra parentesi, noi, perché da tifoso interista lo dico, siamo in 10 per tre posti, e fin quando non verrà ceduto uno degli esuberi tra Massolin, tra Kim Sammiro, tra Aslani e soprattutto Frattesi, che è 3 anni che è sul mercato, è difficilissimo che l'Inter vada a comprare anche Curtis Jones, perché via questi 4 ne restano 6, tra cui Stankovic anche, quindi ne hai già 6, non penso che tu vada. Poi attenzione, tutti che pensano di essere titolari, perché sto parlando di Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Mkhitaryan, Sucic e Stankovic, chi rimane fuori di questi non credo sia molto contento e felice. Se tu prendi Çalhanoğlu e metti in panchina, l'arrivo di un big da 40 milioni che deve giocare tra virgolette per forza, in questo momento la vedo veramente veramente male. Per quanto riguarda, ripeto, esterno e difensore centrale, uno o l'altro al momento, e poi quello che succederà nei mesi futuri, perché se punti Romero e alla fine Romero decide di andare, adesso dico a caso ovviamente, anche lui in Bundesliga, in Liga, in Premier, e restare in Premier, a questo punto non possiamo farti nulla, e allora magari punteremo a, però il tempo stringe. Per questo che ho detto, e sono sicuro di quello che dico perché non sono bravo io, ma me l'hanno detto ovviamente, la settimana prossima ci sarà un'accelerazione per Romero, e poi dipenderà se l'Inter incasserà un terzo no, in quel momento lì inizio a preoccuparmi anch'io. dico la verità. Esatto. Però loro sono abbastanza convinti e determinati, vediamo.
0: Va bene. Cristian, grazie come sempre, come al solito, per la disponibilità e soprattutto le notizie che ci porti in ogni collegamento qui su TMV Radio. Buon lavoro, grazie.
1: Buon lavoro a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a Cristian Recalcati. Torniamo a Milano, torniamo da... me l'ha chiesto Ivan, scusami, me l'ha chiesto Andrea, non chiedermi perché, ok?
4: Va bene, okay. va benissimo.
0: ricordi un po' Batman al nostro Andrea Magliocca, perché stai ovunque. Mi dice che stai ovunque, quindi sì, sei il nostro supereroe, caro Ivan. Ma prima di passare alla raffica vorrei capire se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'assemblea di Lega, se è ancora in corso, se è finita.
4: Sì, no, è ancora in corso l'assemblea di Lega. Tra l'altro era in programma un approfondimento tecnico su dati del CIES, che in realtà non so se faranno oggi, ma si potrebbe andare molto per le lunghe da quel punto di vista. I club si stanno evidentemente confrontando su anche su quello che ha raccontato loro Malagò, Maldini, Leonardo. È anche un paio di novità in termini di dichiarazioni, nel senso che Maldini, andando via, ci ha smentito l'ipotesi di 20 milioni di euro di Ola, ha detto non è una questione, i soldi non sono rilevanti, effettivamente è una cifra non troppo realistica, se Guardiola ti chiede 20 milioni di euro dice arrivederci, grazie, non tratti nemmeno, mentre Malagò ci ha detto che probabilmente la scelta arriverà entro martedì, quando è in programma un consiglio federale, anche se la competenza è del Presidente, non del Consiglio federale, però diciamo che effettivamente è logico che poi in quella sede il Presidente annunci ci dia le componenti.
0: Ok, molto bene, grazie per questo aggiornamento, perché noi giustamente ci stiamo basando sulle indiscrezioni, però se poi giustamente quello che ci chiedevamo è che come si potesse portare avanti una roba del genere, evidentemente non sono quelle le cifre che avrebbe chiesto Guardiola. Bene, Ivan, ti lascio alla raffica di mercato gli ultimi nomi, gli ultimi aggiornamenti prima di chiudere calciomercato e ritiri, vai.
4: Allora andiamo su qualcosa che succederà a breve, perché tra poco più di un'oretta è in programma un incontro tra Francesco Camarda, dirigente del Milan. Non c'è nulla da trattare, c'è solo da mettere nero su bianco la firma sul rinnovo del contratto fino al 2031. Ieri è stato il turno di Cristian Comotto, oggi tocca a Camarda, poi Camarda molto probabilmente partirà di nuovo in prestito, da capire dove. In casa Milan è attesa oggi, anche se insomma siamo già alle 5 di pomeriggio, l'ufficialità relativa al rinnovo di contratto di Luka Modric, che ha firmato un altro anno e rimarrà ancora in rossonero. Chiudo con il Milan, con la terza notizia, che riguarda invece un giocatore molto giovane, che è Sankun Diawara, centrale classe 2006 del Troyes, è molto vicino al Milan, continua a esserci anche l'Udinese, un ragazzo che il Milan evidentemente piazzerebbe nel progetto Milan futuro. Non arriverà in Serie A Alejandro Garnacho, l'esterno offensivo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa, arriva dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, era stato un nome anche per la Roma, che io credo si concentrerà nel tentativo di arrivare ad Antonio Nusa, che è un po' la prima alternativa dopo che è sfumato anche Crescenzio Somerville, dopo ovviamente anche Mason Greenwood. Sta finendo le visite mediche

0: non è così facile per varie ragioni, a partire dalla centralità di Højlund, però non è nemmeno da escludere. Il Sassuolo si muove per Van der Brandt del Como, ha fatto un'offerta possibile che i lariani l'accettino. All'estero continuano a spendere, espandere. L'Arsenal mette in cantiere 85 milioni di euro per arrivare a Bruno Guimarães. Quanto alle dichiarazioni, ci sono quelle di Alessio Romagnoli, che sappiamo doveva o dovrebbe andare al Al-Sadd, perché in realtà l'affare è in stand-by, non è ufficialmente tramontato. Nel frattempo però ha svolto le visite mediche con la Lazio, da oggi è a disposizione di Gennaro Gattuso. Lui stesso è stato possibilista perché ha detto: sto bene, ho fatto un po' di vacanza, sono riposato, da oggi mi alleno con la Lazio, vediamo cosa succede. Ricordiamo che aveva firmato con l'Al-Sadd, però diciamo che i programmi del club sono un po' cambiati anche per il potere della guerra. Vediamo, da quello che sappiamo l'intenzione in realtà della società catarina è di arrivare comunque a Romagnoli, è un po' più complicato, e quindi c'è da capire se poi andrà in porto questa operazione.
1: Bene, sì, anche perché alla Lazio Romagnoli sembra avere davvero sembra non avere più un futuro, considerando che già a gennaio avrebbe dovuto lasciare per volare con Mancini. Poi tutto è cambiato, la Lazio ha deciso di mantenerlo, e adesso insomma su soltanto una piccolissima cosa su Manna. Hai parlato giustamente, qualcosa ho letto anch'io. Cosa ti ha colpito particolarmente? Cosa c'è di succoso di questa conferenza stampa, oltre al fatto che ovviamente non possono spendere soldi per al momento se non fanno una cessione? Di fatto la rosa è forte.
0: Sì, sì, sì. Mi ha colpito insomma la sicurezza con cui ha fermato almeno a parole Kevin De Bruyne, perché ha firmato un contratto di 2 anni più opzione, ammesso che ci sono stati degli strascichi negativi che arrivano da tempo, dalla scorsa stagione soprattutto, e però insomma ha chiuso molto all'idea di un addio del belga, che non è una cosa scontata. Ha confermato l'interesse per Ceballos, ha detto se ci saranno le condizioni lo prenderemo, altrimenti no, che è una banalità. Il tema qual è? Che, come hai detto tu, in questo momento il Napoli non può chiudere un'operazione d'entrata, lo ha prenotato a parametro zero, però sappiamo quanto queste prenotazioni poi lasciano il tempo che trovano, perché se arriva qualcun altro che paga, e infatti lo ha detto, se ci aspetteranno, perché probabilmente Ceballos non arriverà, diciamo, in questo momento. Lucca ha difeso l'investimento, mi sembra molto parole di facciata, perché poi in realtà Lucca potrebbe ripartire.
1: Ok. Va bene, Ivan, grazie, buon lavoro in questa lunghissima giornata che ancora non è finita. Un grande abbraccio e grazie per la collaborazione, come sempre, di questo pomeriggio.
0: Buon proseguimento, ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: grazie ad Ivan Cardia, grazie alla redazione di tutto mercatoweb.com, Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese, Daniele Petroselli, grazie a tutti.
2: No, andavo con una scheggia, no? Dopo scheggia, io ho una potenza nei bracci.
1: Domani torna Marco Piccari, TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Buona serata da Francesco Trinale, ciao, grazie.
3: TMV Radio Sport News, calcio mercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli aiuti yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco del Mar Rosso, sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Intanto Donald Trump sul suo social Truth ha scritto che l'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen,

0: Detta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio che si sta riavvicinando alla soglia psicologica dei $100.
1: C'è un accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transizioni finanziarie e nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta ombra russa e dei suoi facilitatori, più difficili i visti per gli ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
0: La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma e l'autopsia.
1: Nel Vercellese invece una bambina di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, paese natale della famiglia che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
0: Lo sport: saranno 3 complessivamente le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei campionati mondiali di scherma 2026, rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Emanuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già messa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale.
1: E per ora è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C, che in questo momento è impegnata come tutti i club nel calciomercato, nei ritiri. Le squadre sono in ritiro, le prime amichevoli si stanno disputando, tutte le squadre stanno preparando la nuova stagione che partirà fra poche settimane, fra pochi mesi. Siamo al 23 luglio, meno di un mese, quindi all'inizio delle danze, con tante belle realtà che si stanno impegnando in questi giorni in test amichevoli. L'Inter Under 23, per fare un esempio, ieri è partita in goleada, il Gubbio ieri sera ha giocato a Firenze al Viola Park contro la Fiorentina. Il Gubbio di Carlo ha perso 1-0 con rete di Gudmundsson sul calcio di rigore. Insomma, si è comportato molto bene al cospetto di una formazione di Serie A che si è rinforzata molto in questa sessione di mercato. Insomma, le squadre si stanno rafforzando, stanno iniziando a preparare la stagione che verrà. La stagione che verrà, con tutte le squadre pronte durante i ritiri, con tanti volti nuovi anche in campionato, perché le ufficialità in questi giorni stanno arrivando davvero davvero a ruota, come si suol dire. L'ultima per esempio è l'Albino Leffe, che ieri sera ha ufficializzato il primo contratto da professionista per il difensore classe 2009 Simonelli. Insomma, l'Arzignano ha preso un giovane dal Vicenza, ha firmato Romeo. Sto leggendo su Tutto C, ovviamente, il nostro portale di riferimento, tutti i volti nuovi. A proposito di Tutto C, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Tutto C, e questa mattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Pensavo, a proposito di volti nuovi, buongiorno, ciao Daniel.
1: No, volti nuovi no, Ivan, siamo sempre noi da tanto tempo. Ivan, devo iniziare, lo sappiamo che questi giorni sono molto molto molto complicati per noi del gruppo Tutto Mercato Web, per Tutto C, perché la scomparsa di Luca Esposito, come sapranno tutti i nostri ascoltatori, non stiamo a raccontare qui quello che è successo su tutti i quotidiani e su tutte le trasmissioni, tutti i telegiornali di cronaca in questi giorni. A te, Ivan, che sei il direttore di Tutto C, che lo conoscevi bene, ti chiedo soltanto un ricordo di Luca.
2: È un ricordo che resta doloroso, perché anche col passare di diversi giorni la cosa non cambia. Oggi probabilmente questo collegamento l'avrebbe fatto lui, perché era sì, una persona di una disponibilità incredibile, una persona con cui si litigava anche, perché credo sia giusto ricordare a tutto tondo quelli che ci lasciano, se no gli si fa un torto. Discutevamo tanto, nel senso buono del termine, sempre era un riferimento, una persona che, quando sono stato dalle sue parti, mi ha sempre accolto con grande vicinanza. È una persona che conosciamo da anni. È un vuoto che ci ha lasciato dentro, e tante domande, perché vorremmo sapere a un certo punto cosa è successo, perché è successo, però quella che non è una domanda è quanto quello che ci ha lasciato, perché Luca era veramente uno, per me era una presenza quotidiana, anche se a distanza, però
1: Sì, sì, insomma, certo.
2: Questo non cambia nulla fondamentalmente.
1: Ivan, andiamo, come dicevano, come cantava qualcuno, the show must go on, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare il nostro lavoro, che in questo momento ci porta al netto di tutte le amichevoli, di tutti i ritiri, ma sul mercato, perché siamo in pieno calciomercato e si sta anche iniziando magari un pochino, in questo momento si muoverà anche un pochino di più, anche se in Serie C. Devo dire che non me lo ricordavo un mercato così continuo, cioè, mi sono sempre, negli ultimi anni almeno, è sempre stato un mercato che iniziava col botto, con tante ufficialità, tanti rinnovi, primi giorni di mercato, poi rallentava un po' nelle settimane fra la fine di luglio e inizio agosto, per poi ricominciare verso il fine, la fine del mercato. Invece stanno andando avanti, continuano ogni giorno i club a vendere, acquistare, insomma, si stanno muovendo tanto. Secondo te chi si sta muovendo meglio in questo momento?
2: Allora, insomma, muovendo meglio è molto complicato, perché comunque è vero quello che dici tu, è anche vero che ci sono tante operazioni, è anche vero che è ancora presto per poter dare, diciamo, delle valutazioni da quel punto di vista. Nelle ultime ore penso si stia muovendo, non sono ancora ufficiali, però il Bari ha fatto un paio di operazioni molto interessanti, come Gomez e Butic. Credo che in generale, per esempio, adesso credo che il Brescia stia facendo delle cose delle cose importanti, ma onestamente quelle che mi aspettavo, perché comunque non si può dire che abbia l'obbligo di andare in B, però insomma sicuramente ha grandissime aspettative su di sé. Mi sta interessando, cioè, trovo interessante comunque, al di là del fatto dell'ovvia in qualche modo vicinanza, visto che conosciamo benissimo chi lo sta portando avanti, il mercato della Folgore, perché comunque è un modo interessante di lavorare sul mercato, con ambizioni chiaramente diverse, però lo trovo un lavoro abbastanza interessante. L'Alcione, secondo me, non sta facendo un cattivo mercato, ti devo dire la verità. Paradossalmente, io ho citato il Bari con due operazioni che appunto non sono nemmeno ufficiali, quindi un po' andare avanti in quei tempi. A sud vedo più attive alcune società del nord, mentre poi sappiamo che tendenzialmente insomma il girone C poi lo fa da padrone con tanti acquisti.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Si stanno muovendo bene al nord. Citavi l'Union Brescia, il colpo di ieri, Rizzo Pinna. Poi dopo andremo a ascoltare anche le parole in conferenza stampa di presentazione. È un colpo importante per l'Union Brescia, che, come dicevi tu, non ha l'obbligo, ma ha tanta pressione su di sé, perché l'ultima finalista dei playoff di Serie C, che ha perso poi lo scontro, il doppio confronto con l'Ascoli, non c'è più quel Vicenza schiaccia Sassi, quindi ci sta che parta sulla carta come la favorita per vincere il torneo, poi ovviamente sarà a pannare il campo. Ti chiedo, Ivan, prima di salutarti, una domanda che sempre riguardo il girone A, sul Treviso, perché il Treviso ha rivoluzionato la squadra, ha fatto non so quante ufficialità abbiamo messo in questi giorni, ne parlavamo anche con Tommaso Maschio in redazione. Sì, forse anche qualcosa così. E ti chiedo se secondo te ti ricorda e se può ripetere quello che ha fatto il Mantova qualche anno fa? Di fatto una squadra era stata ripescata, che aveva cambiato tutta la rosa e poi è stata promossa.
2: Il Mantova aveva secondo me un allenatore molto bravo, il che non vuol dire che Gorini non lo sia, per carità, però
1: no, certo.
2: Diciamo che trovo molto interessante la proposta tecnica e tattica del Mantova, di Costanzini, e diciamo che quella del Treviso la voglio ancora vedere all'opera. almeno in Serie C. Sicuramente si sta muovendo in maniera ambiziosa e questo credo vada riconosciuto. Quando fai tanti acquisti devi stare attento, questo credo sì, che lo sappia meglio di me, quindi non dico niente di nuovo, però le alchimie sono sempre delicate da costruire e da mantenere. Non sempre comprare tanti giocatori ti porta a essere più competitivo, sicuramente ne aveva bisogno, soprattutto sì, se vuole fare, diciamo, uno step un pochino più alto e più ampio. Però poi tanti giocatori devi mettere in campo. Il fatto che li abbia presi così presto, io non credo che tra l'altro si fermerà, però probabilmente rallenterà, perché sennò fa una squadra nuova. Secondo me comunque è una cosa buona, perché dà il tempo all'allenatore di lavorare con un gruppo, sì, di costruire un gruppo.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto osservazione nel girone A. Ci aggiungo anche che parlavamo dei favoriti, l'Union Brescia, ok, però teniamo d'occhio anche altre realtà, soprattutto il Trento. Il Trento è in realtà consolidata, terzo anno con Tabbiani, sta facendo molto bene sul mercato, innesti giusti e mirati. Vedremo come andrà la stagione. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Parlavamo prima delle amichevoli che si stanno giocando in questi giorni, protagoniste tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Ieri al Viola Park a Firenze c'è stato il confronto fra la Fiorentina e il Gubbio di mister Di Carlo, un Gubbio che si è ben comportato. La Fiorentina ha vinto 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Andiamo a sentire quello che ha detto mister Di Carlo al termine del confronto amichevole con la Fiorentina.
3: Eccoci con mister Di Carlo a commentare questo Fiorentina Gubbio. Mister, parte il risultato che in queste gare amichevoli ha poca importanza, credo che la prestazione dei suoi ragazzi sia di grande incoraggiamento, no? Pochi giorni di ritiro, ma la squadra comunque subito sul pezzo.
4: Ma sicuramente è stato un test, diciamo, di livello alto. Ringraziamo la Fiorentina per l'ospitalità, perché veramente Viola Park è bellissimo, quindi noi del Gubbio siamo di qua per giocarci la partita. Avevamo tanti giovani, siamo un po' indietro di condizione perché abbiamo appena iniziato, però posso dire che alla fine il carattere della squadra comincia a vedersi. È chiaro che bisogna cercare di migliorare alcune cose, ma siamo ancora all'inizio. A me l'importante era vedere la mia squadra, come ha tenuto il campo, come ha lottato, e quindi penso che il risultato 1-0 premia la prestazione di tutti i giocatori che fino ad oggi, diciamo, hanno fatto un 5 giorni di ritiro, che siamo ancora all'inizio, però oggi qualcosa di fiducioso, di buono abbiamo visto.
3: La cosa che le è piaciuta di più dei suoi ragazzi?
4: Ma non voler non mollare niente, cercare di chiudere spazi, perché con la Fiorentina se lasciavi lì le transizioni, i giocatori sono di Serie A e si vedevano. È piaciuto anche il coraggio, perché quando potevamo andavamo in avanti, abbiamo aggredito in avanti, abbiamo tutto palla, dobbiamo lavorare tanto, ma siamo appena all'inizio. Quindi un risultato che io non lo guardo nemmeno, a me mi interessa guardare la prestazione, e devo dire che il Gubbio, sotto l'aspetto del carattere, della voglia, del coraggio, oggi mi è piaciuto moltissimo. Usciamo a testa alta da questa amichevole, però dobbiamo pensare a lavorare, perché abbiamo ancora una settimana di ritiro, che è quella più importante per noi, perché oggi è un premio un po' a tutti, quindi ringraziamo ancora la Fiorentina e la società Calcio Gubbio che ci ha concesso questa bellissima amichevole. Da domani si ritorna a lavorare.
3: A livello tattico, mister, lei sta lavorando su diversi sistemi di gioco, è troppo presto per poter ancora pensare a quello che può essere il futuro di questo gruppo?
4: Beh, oggi ho voluto provare un 3-4-1-2 con tre attaccanti davanti, perché secondo me con la Fiorentina dovevamo un po' chiudere meglio gli spazi, non lasciare molta, diciamo, profondità, normale, siamo indietro, tanti giovani. Mi è piaciuto perché la squadra comunque ha caratteristiche per giocare in questo modulo qua. Proveremo anche 4-3-1-2, 4-3-3, quindi abbiamo tempo per arrivare al nostro obiettivo, che chiaramente essere padroni un po' di più del gioco ed essere più efficienti. È chiaro che il mercato ci darà una mano, ci aiuterà a capire un po' meglio i giocatori che arriveranno, ma oggi abbiamo visto che il gruppo è solido ed è il gruppo dell'anno scorso ed è la continuità che mi piace, perché quella continuità lì fa tanto per me, fa tanto per il gruppo e penso che faccia tanto anche per i tifosi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto tanto calcio mercato soprattutto, perché non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Sono contento perché ritrovo un amico di A Tutta C, un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno Daniel, sempre un piacere essere invitato da voi.
0: Grazie. Grazie mille direttore, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che il mercato finalmente il mercato in generale, non solo quello di Serie C, si sta sbloccando, perché il mondiale giocoforza aveva fermato, rallentato almeno i movimenti delle squadre di Serie A. A cascata poi si muoveranno tutte le altre, con tante cessioni, ovviamente prestiti e quant'altro. Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime settimane per il mercato in Serie C?
1: Beh, diciamo che comunque ancora vedo che molte società devono completare, no, il proprio organico. Quindi io credo che partiti per i ritiri si sta valutando quelle che sono, no, le rose, perché comunque sto vedendo che quest'anno, tranne qualche piazza top, vedi Pescara, vedi adesso il Bari, no, che si stanno cominciando a muovere, no, stanno prendendo giocatori importanti. Le altre squadre vedo, e questo mi fa piacere, che stanno arrivando anche in Serie C molti calciatori dalla Serie D, quindi questo sì, significa vero, che comunque, no, si pesca come dovrebbe essere, come era un tempo, no, la Serie C, la Serie A pescava dalla C o dalla B. Speriamo che comunque, no, si ritorni a pescare calciatori che si formano nella Serie D e vanno a giocare in D, e poi magari chissà che poi, no, i percorsi e la crescita dei ragazzi non è sempre immediata e non è uguale per tutti. Quindi sto vedendo un po' questo, e poi aspettiamo, dai, gli attaccanti, no, i calciatori, quelli che ci fanno gioire, emozionare di più.
0: I colpi.
1: Che saranno proprio i colpi quelli più, diciamo, più entusiasmanti.
0: Che poi, direttore, mi ricollego a quello che dicevi tu sul pescare in Serie D, anche perché tutte le squadre, almeno negli ultimi anni, che sono salite dalla Serie D, confermando parte del blocco, no, dei giocatori che hanno vinto il campionato, poi hanno fatto bene in Serie C. L'ultimo esempio che mi viene in mente, quello più eclatante, forse è quello del Ravenna, che l'anno scorso, da neopromossa ripescata, ha fatto un campionato incredibile. Certo, lì c'è una proprietà forte alle spalle, ha fatto investimenti importanti, però anche altre realtà promosse dalla serie D si sono subito imposte in Serie C. Segno che il livello comunque si è un po' livellato.
1: Ma io credo che dipende poi dalle piazze, secondo me, cioè dagli ambienti che tu crei, perché io faccio un esempio, magari il girone B, la Pianese, che secondo me ogni anno fa qualcosa di straordinario per me, però perché vero, comunque riesce a rivalutare o a prendere calciatori che comunque, no, hanno, come dire, non brillano da altre parti, e invece lì in quell'ambiente, cioè, riescono a esprimersi e fare campionati, ma anche nella scelta degli allenatori che hanno sempre preso, diciamo così. E quindi, cioè, dipende anche da quello che cosa vuoi, no? Gli obiettivi che hai, no, societari e anche dalla piazza che, no, dove tu vai a lavorare. E io credo che, come dico sempre, magari gli ambienti fanno la differenza, no? Creare armonia.
0: Vero.
1: Sì, creare armonia, rispetto dei ruoli, nei momenti di difficoltà, avere grande equilibrio, perché tanto le difficoltà ci saranno e ci sono sempre. Quindi, ecco, dipende anche da come si gestiscono i momenti di difficoltà. Io credo che sì, vabbè, il livello del calcio in Italia si è abbassato, no, questo non è che lo devo dire io, sì. Lo vediamo, però ecco, perlomeno io dico di dare spazio, no, a calciatori che non soltanto calciatori, ma anche allenatori e direttori addetti ai lavori, che comunque fanno bene nelle categorie inferiori e hanno la possibilità poi di avere una chance, ecco, così. Quindi vedere tutti questi calciatori, molti sto leggendo, che dalla Serie D vanno in Serie C, questo mi mette buon umore.
0: Ecco, direttore, parliamo di club, no, di Serie C, che puntano sui giovani, che pescano in serie D, giustamente, e poi andiamo a vedere il Ravenna, ne parlavamo prima, che dal nulla annuncia di aver tesserato Ronaldinho. Ora, al netto della grandezza di un giocatore come Ronaldinho, che non lo scopriamo certo noi, però è un giocatore che è fermo dal 2015, se non vado errato, insomma dal 2017, insomma sono quasi 10 anni che è fermo, che si è ritirato, insomma, al di là del colpo mediatico, perché per carità le magliette col 10 Ronaldinho a Ravenna andranno a ruba, ecco, ma che idea ti sei fatto di questo acquisto?
1: Ma scendere un giocatore straordinario, sì. Mi piace ricordarlo così. Sono calciatori che, se vedi il Brasile di quest'anno, dove c'è una povertà in fantasia, in creatività, no?
0: Sì, è vero.
1: In genialità, perché Ronaldinho brillano gli occhi. E che colpo, Daniel. È un colpo, non so dietro che cosa, ma c'è poco di calcio, secondo me, giocato.
0: Esatto.
1: Magari tutto il resto, adesso vogliamo, spero, no? Che poi è una società forte e anche molto, molto come dire, strutturata, ben strutturata. Credo che sia più un aspetto, immagino, per dare ancora più forza alla società, perché di calcio vedo poco in Ronaldinho, altrimenti, no, l'età non passerebbe solo per lui.
0: No, esatto.
1: Quindi dai, diciamo un'operazione, chiamiamola simpatia, un'operazione pure, non so, di marketing, non credo, ma non sia un'operazione di calcio, cioè di calcio giocato non possa, per me, Ronaldinho, forse a livello di esperienza, dare, no, all'interno del gruppo, no, portare conoscenza, da portare quello, mentalità,
0: quello senza dubbio,
1: forse quello sì, forse la vedo più così, cioè un uomo così, che non so, che ha vinto tutto, un campione straordinario, cioè un giocatore fortissimo, io lo paragono veramente a Messi,
0: sì,
1: a Ronaldo, a un giocatore veramente fantastico. E credo che più possa portare la propria esperienza, conoscenza, mentalità, perché è uno che ha vinto, ha giocato, no, ha vinto tutto nei grandi club. La voglio leggere più da questo punto di vista che dal punto di vista prettamente calcistico, atletico, fisico, perché comunque, no, la vedo dura. Però ecco, io credo che personaggi, se vengono con l'atteggiamento giusto, poi bisogna conoscere le persone, se vengono con lo spirito giusto, questi campioni possano dare tanto al calcio italiano, ecco, voglio anche da questo punto di vista.
0: Sicuramente dal punto di vista dell'immagine, perché stavo riguardando adesso i dati di Ronaldinho, le ultime partite, l'ultima squadra è stata la Fluminense nel 2015, in cui ha fatto 7 presenze e 0 gol. Evidentemente dal 2015 sono passati 11 anni, quindi 11 anni che non gioca, e poi, con tutto il rispetto per Ronaldinho, grande campione, non era, anche quando era in forma, non era quando era nel pieno dell'attività, non era uno che teneva molto, diciamo, non era un Cristiano Ronaldo, un maniaco della preparazione, anzi, era un genio assoluto che compensava la vita un po' sregolata fuori dal campo. Ora torna dopo 11 anni. Sicuramente, dicevo, a livello di immagine, perché io mi immagino magari la prima partita in cui viene convocato allo stadio di Ravenna, ci sarà il pienone al netto dei tifosi, giornalisti da tutto il mondo, probabilmente.
1: Sì, ecco, leggiamola da quel punto di vista, anche perché, ecco perché mi auguro che un personaggio del calibro di Ronaldinho possa venire in Italia a dare quel contributo, diciamo, di moralità, di esempio, no? Di educazione, di professionalità. Ecco, la leggo più da questo punto di vista, perché io penso che statisticamente con il calcio un po' di oggi, dove la corsa, no? Soprattutto di Serie C, la corsa, cioè l'aspetto, diciamo, atletico la fa da padrone. Io glielo auguro, ma la vedo dura, la vedo molto dura. Quindi dura, perché gli anni passano per tutti. Poi,
0: Sì.
1: soprattutto, come hai detto giustamente tu, lui è stato veramente un fuoriclasse, però si lasciava andare a delle,
0: Diciamo
1: diciamo,
0: non era
1: serate, no?
0: l'esempio perfetto di atleta, ecco.
1: Esempio più esperto l'atleta, quindi questo conta, perché sai benissimo che il segreto è
0: Sì.
1: andare a dormire presto, allenarsi tutti i giorni, fare un'alimentazione, avere un'alimentazione sana, regolata. Questo fa la differenza, perché poi quando tu sei un campione di quel livello, come abbassi un pochettino la prestazione, sei sottoposto a critiche feroci, no? Perché poi non ti perdonano nulla. Quindi per essere performante devi avere uno stile di vita eccellente. Quindi non lo so, io mi auguro che io la leggo più dal punto di vista di immagine, di marketing e spero di mentalità, no?
0: Sì.
1: Trasmettere, no? Quello, no? Che lui ha vissuto, perché ha fatto parte di club e di no, importanti di più, quindi, no? Possa dare alla società questa sua grande esperienza di uomo vincente, ecco. Questo, io la leggo più da questo punto di vista.
0: Direttore, ti faccio le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi come sempre. La prima è sul salary cap, perché dopo la sperimentazione dell'anno scorso, quest'anno entra ufficialmente in vigore questa nuova norma in Serie C. Secondo te è una mossa giusta, oppure c'è chi fa calcio virtuoso e chi non fa il passo più l'ha sempre fatto senza aver bisogno del salary cap?
1: Secondo me, allora, io non so poi come tutte le cose, no, bisogna vedere, si parte, secondo me sì, perché è una mossa giusta, perlomeno a livello, come dire, si dà la sensazione che ci sia una regola. Quindi comunque le società non possono, no, fare delle spese folli senza una ragione. Secondo me comporta ancora di più competenza e conoscenza da parte degli addetti ai lavori, perché tu poi quando vai a co comprare un calciatore, no, quando gli fai 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, devi sapere chi vai a comprare, e non si compra un calciatore con leggerezza. Quindi per me questo è un primo passo verso una, diciamo, normalizzazione, no, del mercato e anche dei budget, perché ricordiamoci, Daniel, e noi viviamo grazie alle società, cioè se le
0: Sì,
1: società
0: sì.
1: non ci sono, non lavora più nessuno, né gli allenatori, né i direttori, né i procuratori. Quindi è vero che siamo tutti dentro questo calderone, questo sistema, ognuno col proprio ruolo, però le società sono coloro, sono la parte, non viene adesso il termine, il fondamento sulle quali si crea poi i campionati e il calcio. Senza di loro saremmo tutti a casa. Quindi per me è il primo tassello per dare, come dire, no, frenare un po', e ogni volta che si acquista un calciatore ci si rifletta e ci sia dietro una conoscenza, diciamo, profonda, no, di quello che si va ad acquistare. E poi secondo me io anche in eccellenza, no, comunque sì. Io non faccio calciatori forti, cerco di prendere, però vado anche a fare un mercato intelligente, razionale, cioè con una logica anche, no, aziendalista, come posso
0: giusto
1: dire. Perché è giusto, secondo me, sì, perché comunque certi calciatori oggettivamente non valgono quelle cifre, non le valgono. Mm-hmm. Quindi secondo me questo va a tutela, io essendo un aziendalista, dobbiamo tutelare le società e dobbiamo conoscere quindi più calciatori, magari fare più scommesse e far sì che poi il mercato va a ribasso, o perlomeno, no, debba andare secondo quello che è il valore vero di un calciatore, altrimenti andiamo in difficoltà, e questo per me sarebbe un danno a tutto il sistema, perché comunque senza le società noi non andiamo a nessuno.
0: L'ultima domanda che ti faccio è extra Serie C, però riguarda tutto il movimento italiano, perché si parla tanto in queste ore, lo ha confermato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che Pep Guardiola è il sogno per il ruolo di CT della nazionale. Al netto che è un grande allenatore, ma pensi che possa essere la soluzione giusta per quantomeno iniziare a risolvere i problemi del calcio italiano?
1: Ma io penso proprio di sì. Qui parliamo di
0: sì.
1: L'Italia ha bisogno di questa gente qua, Maldini, Leonardo. Questa gente qua, abbiamo bisogno di gente seria e preparata e che è credibile e che non guarda in faccia a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di, per dare credibilità al nostro sistema, non soltanto calcistico ma politico, abbiamo bisogno anche nella politica, abbiamo bisogno di questi personaggi. Ma magari, solo che leggevo che guadagna 24 milioni di euro, cioè il viaggio, se penso a Gattuso che prende 800.000, io non lo so, cioè nel senso,
0: ma magari si accontenta di un po' meno, dai.
1: No, se si mette la mano nel cuore, diciamo, guardiamo, ma magari possa venire in Italia. Io credo che darebbe una spinta di credibilità al nostro sistema enorme, anche perché sono personaggi che hanno un peso, no, proprio come sostanza, no? Che darebbe veramente una spinta a tutto il sistema. Quindi che significa? Voglio dire, se la federazione mette, no, ai vertici questi personaggi di questo calibro così, no, immenso, significa che anche sotto tu sei costretto a fare cose fatte bene, perché è problema.
0: Esatto.
1: Quindi è l'esempio, no? L'esempio di quando tu c'è, cioè, un esempio positivo, poi sei costretto quello che a fianco, no, a emulare. Quindi io mi auguro, che me lo auguro, Daniel, ma magari che Guardiola non guardi più all'ingaggio, perché se pensi 24 milioni di euro, come fai? È impossibile.
0: Sono troppi, anche se Malagò ha detto per lui si può fare dei sacrifici, 24 forse sono un po' tantini.
1: Ho capito, qua 800 o quando passiamo,
0: sì, sì.
1: 800 euro, un po' troppo, 24, sì, sì. La trattativa è morta, è come quando le compra il
0: sì, magari una di mezzo.
1: 800, quella sì. 400, cioè ci fermiamo subito, capito? Io spero che sì. sia più Guardiola che dica ok, cioè voglio lavorare in una nazione
0: accetta la sfida.
1: Che accetta la sfida, esatto, una nazione che vive di calcio, che è malata per questo sport, che parla tutti i giorni di calcio. Allora quello sì, io spero più in Guardiola che insomma in Malagò, con tutto rispetto per Malagò, ma io me lo auguro tutto il cuore che possa un personaggio così, sarebbe veramente un passo vero verso il cambiamento, e tutto il resto secondo me si deve adeguare, perché quando c'è Guardiola, Maldini e Leonardo, io credo che significa che no,
0: un tridente niente male.
1: Esatto, la strada è quella giusta, no? Quindi io spero che Guardiola accetti la sfida e non guardi il portafoglio, ma guardi che nella vita lui ha avuto tutto, no? Perché comunque ha vinto tutto.
0: Ha vinto tutto.
1: È stato anche colui che ha cambiato anche il ruolo, il modo di allenare, no? Un po' di anni fa. Perché... E quindi possa dire ok, non guardo più i soldi, guardo più al fatto che voglio rilanciare una nazione importante calcisticamente e non solo come l'Italia.
0: Sì, anche perché ne abbiamo estremamente bisogno.
1: Sì, direttore... abbiamo bisogno di persone credibili e forti che sai, cioè io non credo che Maldini è andato no, a capo, no, diciamo, a livello tecnico, organizzativo, diciamo così, e poi non voglia esprimersi. Io credo che questa sfida non l'avrebbe accettata né lui né Leonardo, perché hanno tutto da perdere, cioè, hanno tutto da perdere se non li lasciano lavorare. Ma qua parliamo di gente che ha vinto tutto, che non ha bisogno di nulla. Cioè, potrebbe stare al mare tranquillamente, no? O in vacanza, cioè, è la verità. Maldini c'ha bisogno di lavorare, cioè, io non credo, capito? Io credo
0: non
1: che
0: credo, no.
1: Più, non credo. Io credo che lui abbia accettato questa sfida perché vuole rilanciare calcisticamente e non solo un paese come l'Italia, che ne ha bisogno, lui e Leonardo. Quindi, vabbè, vengono i brividi, dice, guarda, ma magari...
0: Speriamo,
1: ma magari.
0: Speriamo. Direttore,
1: magari se dobbiamo
0: come
1: contribuire,
0: sempre io...
1: contribuiamo anche noi nella
0: piccola poco, poco ci posso mettere poco, ci posso mettere
1: poco, vabbè, poco, ognuno in base
0: una colletta
1: al proprio potere. Esatto.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, e buona giornata e buon lavoro.
0: Ringrazio ovviamente il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi, un amico di A Tutta C, un ospite che abbiamo sempre il piacere di avere qui in diretta con noi. Prima di salutarci vado, perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, vado a leggere l'ultima ufficialità che è arrivata pochi minuti fa, da tutto ci vado a leggere, che riguarda il Bari, che ha annunciato l'acquisto di un codice fiscale, credo, no? Perché ora la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, ma è Lukas Gürkić, centrocampista austriaco, che ha firmato fino al 2028, classe 1995, prelevato a titolo definitivo e già a disposizione di mister Rastelli. L'austriaco ha firmato fino al 2028, portando in dote un percorso ricco di presenze in patria e in Europa, quindi anche il Bari inizia a rafforzarsi, ne parlavamo anche prima con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Prima della pausa avevamo parlato dell'ultima ufficialità del Bari. Il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie C, ha cambiato guida tecnica, in panchina c'è Massimo Rastelli che torna alla guida di un club dopo una lunga assenza, dopo diversi anni di assenza si rilancia con il Bari e proverà a rilanciare il Bari per riportarlo subito in Serie B. Ha parlato direttamente dal ritiro di Roccaraso il tecnico del Bari Rastelli, andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma le impressioni sono buone perché dal primo giorno i ragazzi si stanno allenando con grande serietà, grande disponibilità, stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che viene preparato quotidianamente per cercare piano piano di arrivare a quell'identità che vogliamo creare. Sappiamo che siamo all'inizio del ritiro, ci sono ancora tante cose da aggiustare, tanto da lavorare. È un ritiro dove naturalmente ci saranno dei ragazzi che andranno via, dei ragazzi che arriveranno, e quindi noi come staff dobbiamo essere bravi e veloci nel far integrare subito e far capire subito ai nuovi quello che vogliamo fare. È chiaro, bisogna lavorare un po' su tutte le situazioni, quindi la squadra deve star bene in campo, deve correre, deve essere aggressiva e deve giocare a calcio, quindi tutte queste caratteristiche le dobbiamo mettere, e per averle bisogna allenarle, e quindi piano piano anche con chi arriverà ogni giorno ricominceremo a fare questo tipo di cose, perché poi tutti devono saper fare tutto, e dobbiamo essere una squadra che comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo, quindi è una stagione che ci vedrà impegnata su campi difficilissimi, dove tutti vorranno naturalmente fare la partita della vita per battere il Bari, e noi sotto questo aspetto dovremmo essere sicuramente all'altezza della situazione. Minuti nelle gambe, provare magari anche quelle giocate che ti riescono più facilmente, perché naturalmente è un avversario naturalmente molto molto debole, e quindi di conseguenza la palla ce l'hai quasi sempre tu, e questo ti permette naturalmente di avere tanto spazio e fare tante giocate che magari abbiamo provato in allenamento. Però mi è piaciuto comunque anche la voglia, no, di sacrificarsi, di riconquistare subito il pallone quando l'abbiamo perso. Tutte cose, tutte caratteristiche che secondo me sono fondamentali e che ricerco nelle mie squadre. Sì, sono ragazzini che hanno entusiasmo, hanno leggerezza e sanno giocare a calcio, perché credo che l'abbiamo visto nel secondo tempo, hanno fatto giocate di grandissima qualità e anche con grande velocità. Ed è l'unica cosa che chiedo non solo ai ragazzini ma anche ai ragazzi della prima squadra, è quello innanzitutto quando abbiamo la palla comunque di avere consapevolezza, di divertirsi, ma soprattutto di provare a giocare, di non aver paura di sbagliare, ma soprattutto poi di rimediare nel momento in cui dovessimo fare degli errori, cercare subito di riconquistare velocemente la palla. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà qualche nuovo innesto che aumenterà il livello, aumenterà la qualità, aumenterà sicuramente anche dal punto di vista numerico, ci darà la possibilità di alzare il livello anche degli allenamenti, e quindi sono molto contento fin qui del lavoro svolto nella chiusura, diciamo, della prima settimana.
0: E queste erano le parole di Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, che cercherà di riportare il Bari subito in Serie B dopo la retrocessione. Non sarà facile, sarà un'impresa molto impegnativa per il Bari, al centro sappiamo di tante vicissitudini a livello anche societario, con la questione delle multi proprietà che dovrà poi essere risolta. Siamo arrivati noi negli ultimi minuti di trasmissione. Questi ultimi minuti di trasmissione li voglio dedicare, come abbiamo fatto anche in avvio con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, nel ricordo, perché come sapete sono giorni molto, molto difficili per noi di TMV Radio, del gruppo Tutto Mercato Web, di Tutto C, perché la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito ci lascia ci lascia davvero con tanta difficoltà nel cuore. Adesso ho la fortuna di avere collegamento. Luca lo conosceva davvero bene, sicuramente molto meglio di noi che lo conoscevamo, sì, però a distanza lo abbiamo visto a qualche evento, ci confrontavamo con lui giornalmente, ma sempre tramite un telefono, tramite uno smartphone, tramite il computer. Chi invece, come Gaetano Ferraiuolo, lo conosceva da tanto tempo, è qui con noi. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora Gaetano, insomma, so che è un momento difficile sicuramente, cioè lo è per noi, lo è sicuramente a maggior ragione per te che lo conoscevi da tanto tempo, 13 anni che era, se non sbaglio, che lavoravi insieme a
2: Sì.
0: Luca.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti nel settembre del 2013, quando ho deciso, insomma, di puntare su tutto Salernitana. Durante, insomma, questi anni qualche volta le strade lavorativamente si sono interrotte, però poi c'era una stima lavorativa tale che ci ritrovavamo sempre. Quindi in questi giorni, diciamo, tra lo shock di quello che è successo, l'incredulità, si faceva fatica a razionalizzare. Adesso che passano le ore, stiamo capendo che tutto quello che è capitato riguarda Luca Esposito. Inizia veramente a prevalere un senso di angoscia enorme, perché veramente si fa fatica a credere quello che è successo, a maggior ragione poi per queste dinamiche che sono note a tutti ormai, purtroppo.
0: Sì, non stiamo ovviamente a parlare di quello che è successo, purtroppo lo sappiamo. E io ti voglio solamente chiedere a questo punto. Un ricordo, che ricordo, un ricordo che ti lega particolarmente a Luca, un aneddoto, qualcosa che aiuta anche i nostri, chi ci sta ascoltando a sapere che persona era Luca, perché lo abbiamo detto più volte qui. Luca era un punto di riferimento per noi, era sempre disponibile. Come diceva Ivan stamattina, molto probabilmente il collegamento lo avrebbe fatto lui per tutto ciò, insomma, era di una disponibilità unica. Ecco, se hai un ricordo, un qualcosa che ti lega a Luca da voler raccontare.
2: Diciamo che noi abbiamo basato il nostro rapporto calcistico su questo sfottò Nocera Salerno, però io gli dicevo negli ultimi mesi: guarda che tu stai diventando più granata di noi. Ricordo quando nelle prime
0: È
2: partite del
0: vero, è
2: campionato
0: vero.
2: scorso il Sorrento sbagliò un rigore alla riga all'ultimo secondo, lui si mise in un angolo ed esultava in maniera proprio smodata. Io lo vidi, dissi: guarda, metto il video e te lo mando su tutto Nocerina. Quindi diciamo, poi quando segui una squadra, anche se non è la tua, inevitabilmente ti affezioni, poi avevi un buon rapporto con i giocatori.
0: Sì,
2: Quindi,
0: sì.
2: e poi la cosa che aveva è che ci potevi discutere, potevi avere idee diverse, perché poi lui quando aveva un'idea sul calcio non gliela faceva cambiare nessuno. Però magari dopo una discussione forte, dopo mezz'ora ti chiamava, o ti aveva regalato una maglietta, o ti dava una notizia, diceva: dalla tua, così ti faccio fare bella figura, ti faccio emergere. Aveva un cuore grande e
0: Sì.
2: cercava sempre di chiudere una discussione con qualcosa che magari non ti aspettavi.
0: Guarda, io ti dico il mio di ultimo ricordo, perché io ci ho parlato,
2: Sì.
0: mi ricordo settimana scorsa, se era mercoledì o giovedì, e io ero, lui come sempre ci mandava tutte le sue notizie, no, di calciomercato per il mondo della Serie C, e quella sera eravamo pochi in redazione fra ferie, fra ragazzo che era in malattia, quindi eravamo pochi, e io gli dissi: guarda Luca, ho bisogno che tu mi dia una mano perché non riesco a inserirle tutte. E

0: che i miei collaboratori facciano bella figura, una generosità che nell'ambiente giornalistico, specialmente a
1: Sì, è
0: Salerno, non si
1: rara.
0: trova tutti i giorni.
1: Sì, non solo lì, non ti preoccupare, è una caratteristica rara. Gaetano, noi siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ci ha fatto piacere ovviamente chiudere questa trasmissione con te, con il tuo ricordo di Luca. Ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio in questo momento che sappiamo essere molto molto difficile.
0: A voi un abbraccio, grazie.
1: Grazie Gaetano, ci sentiamo presto, un abbraccio. Che dire, abbiamo chiuso, era doveroso chiudere la trasmissione in questo modo, in questi giorni difficili. Certo, non cambierà da domani, dall'oggi a domani, non è che non parleremo più, anzi, il ricordo di Luca sarà sempre vivo qui con noi, perché era uno di famiglia che molto probabilmente, come diceva Ivan Cardia, adesso mi avrebbe scritto, mi avrebbe mandato un messaggio per chiedermi com'era andato il collegamento, e ogni volta gli rispondeva alla grande Luca, come sempre. E mi mancherà anche questo, ci mancherà ovviamente. Noi siamo vicini a Gaetano, col suo amico da 13 anni, suo conoscente da 13 anni, tutti i ragazzi che lavoravano con lui e tutto Salernitano, e ovviamente alla sua famiglia. Chiudiamo così. L'invito ovviamente è quello di restare con noi, perché ovviamente le trasmissioni di TMV Radio, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, proseguono. Daniel Uccellieri vi saluta e per la tuta ci vi dà l'appuntamento a domani mattina alle 9:45.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto you.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa.

0: corsa dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Selic, Ekator, ha subito un infortunio e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite ha Openda, che tra l'altro è in uscita perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League, però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomoni, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget. E il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più. E in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomoni. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint-Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comolli si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomoni si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint-Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comolli, Chiellini, a dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. È rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, eh? Non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto, rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadra, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da Kessié. Allora, la Juventus ha sostanzialmente scelto Kessié per rinforzo a centrocampo, e Kessié sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić, che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno fare spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7 e 8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo, e insomma siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli insomma deve prendere le sue decisioni e in questi giorni appunto Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro, pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica, pochissima corsa, mi viene da dire quasi niente, è un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro, appunto, il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite? Perché noi, insomma, abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi, ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità e lo abbiamo imparato a conoscere in questi 20 anni, ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? Prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te la dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita da Napoli o messi in via di uscita hanno poche, pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Cristian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nell'annata in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda, Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma, però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra. Verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Christian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto una battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain, è continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila, adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno secondo te quando il Milan potrà accelerare?
3: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare, perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto, oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la grana, la questione di Rafael Leao, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
3: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno, oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui, allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però devo essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
3: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno. Quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Kharaitzas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao, il Milan non può comprare Kharaitzas, quantomeno in questo momento. Però su Kharaitzas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
3: Allora, secondo me c'è il caos. Aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose. Ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che Cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird, e una certa curiosità per quello che potrà fare Amorim. Poi le estati boom spesso non portano a campionati boom. Al Milan è stato spesso così negli ultimi anni. Quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità. È una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Red.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: E buon pomeriggio, torniamo in diretta su TMV Radio con Calciomercato e Ritiri, TMV Radio Sport, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia fino alle 17 in questo lunghissimo pomeriggio di mercato, di ritiri, ma anche di nazionale, di commissario tecnico, considerando che sono ore caldissime con la diretta e tra poco poi ci andremo nel corso del pomeriggio a Milano per l'assemblea di Lega, dove sono arrivati e dove sono comparsi per la prima volta in pubblico insieme la nuova triade della Federcalcio, ovvero il presidente Giovanni Malagò insieme a Paolo Maldini e a Leonardo. Abbiamo anche le immagini da mostrarvi con la presentazione, eccola qui, che state vedendo insieme all'amministratore delegato di Siervo e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, perché queste sono ore caldissime a Milano, dove ovviamente tra poco inizierà l'assemblea di Lega. Sono arrivati molti presidenti, altri, come vedete da queste immagini che vi riproponiamo, insomma altri presidenti sono collegati in via telematica, perché c'è da discutere del futuro del calcio italiano, che passa non solo dal commissario tecnico ma passa anche da una programmazione a lungo termine, perché come ci hanno sempre detto il commissario tecnico è soltanto la punta dell'iceberg di un movimento che deve cambiare, e quindi Malagò, Maldini e Leonardo presenteranno il loro programma ai presidenti della Lega Serie A. Nel giorno, tra l'altro, in cui sono uscite le indiscrezioni rispetto alla richiesta da parte di Pep Guardiola, una richiesta di ingaggio monster, perché parliamo di 20 milioni di euro all'anno, è stata questa la richiesta che avvicina ulteriormente l'ex allenatore del Manchester City al no, perché più che altro adesso, se da una parte doveva essere, vi abbiamo raccontato in questi giorni, una sola esclusiva scelta di Guardiola, stavolta invece è proprio tutta quanta la federazione che, in base ai bilanci, insomma, vediamo che tipo di situazione sceglieranno, vediamo se arriverà anche un aiuto da parte della Serie A e vedremo se ci sarà effettivamente la volontà di accontentare in tutto e per tutto le richieste di Guardiola, specialmente le richieste più complicate, come sembrano in questo momento, ovvero quelle economiche, anche perché si avvicini Guardiola, immagino sai già quali sono, diciamo, le idee, le richieste, il budget dell'allenatore più vincente di sempre, e di fatto questi 20 milioni all'anno però sembrano allontanare ulteriormente il profilo di Guardiola, un profilo che Maldini e Leonardo insieme a Malagò discuteranno insieme ai presidenti di Lega Serie A. Le indiscrezioni ci dicono che non hanno, insomma, molto stima e molto gradimento per Pirlo, individuato da molti come il piano B a Pep Guardiola, e soprattutto la preferenza in questo momento sarebbe quella di Antonio Conte, mentre ieri ha parlato Roberto Mancini a margine, insomma, di un evento a Roma che ha visto tra l'altro protagonista anche Malagò. Ha detto: non ho parlato con nessuno, nessuno mi ha contattato. Va bene, questo per quanto riguarda la strettissima attualità di quello che sta avvenendo in queste ore, in questi minuti. Vado a salutare e a ringraziare la parte tecnica con Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, insieme alla redazione di Daniele Petrucci Roselli. I vostri messaggi invece al 331 8200 213 per accompagnarci in questo pomeriggio, che tra l'altro ci farà ascoltare anche le parole di Giovanni Malagò, perché dopo l'assemblea di Lega in Lega proprio ci sarà una conferenza stampa e ve la faremo ascoltare, così da capire anche se emergerà una risposta definitiva. Tra poco il mercato con la redazione di tuttomercatoweb.com. Intanto sono cambiate davvero come al solito tante cose nel giro di 24 ore, perché ieri in serata è arrivata la decisione di Somerville per quanto riguarda la Roma di sposare, invece che la Roma che sembrava avere in pugno il giocatore, alla fine si è inserito l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che di fatto ha scippato l'esterno olandese, che dunque firmerà in Arabia E la Roma che adesso deve fare in fretta perché Pernusa, che è un altro giocatore molto molto interessante, il norvegese, che però costa ovviamente 60 milioni, o almeno è la richiesta iniziale da parte del club tedesco, che dunque si parte da quella cifra e la Roma ricomincerà a lavorare per poter ottenere e regalare a Gasperini il primo grande acquisto, e sarebbe questo sì un grande acquisto che sicuramente varrebbe la pena spendere una cifra così importante. E poi c'è la Juventus, perché le indiscrezioni di questa mattina sui quotidiani ci hanno fatto sapere di un Luciano Spalletti che ha alzato la voce per spronare ancora una volta questa Juventus a cambiare, ha detto io resto qui, voi no, e quindi senza, per far capire ovviamente ai calciatori che a lui ha la certezza di rimanere e ha il futuro garantito la Juventus, ovviamente poi verrà valutato dai risultati, gli altri invece questa squadra se la vorranno sudare. Uno Spalletti che dunque ha effettivamente diciamo ricercato, no, la necessità di alzare la voce e di spronare il gruppo bianconero. Una notizia invece di mercato che può essere vista come un possibile assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché si cerca sempre un portiere, un nuovo portiere da affidare alla Juventus, da regalare ovviamente a Luciano Spalletti, considerando la situazione di Gregori e soprattutto del Dibu Martinez, che non sembra essere una trattativa poi così calda. Vi dicevo, l'assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché di fatto Vicario è stato escluso dalla tournée del Tottenham, e quindi lo possiamo confermare come un portiere in uscita e un portiere italiano forte nel giro della nazionale. Potrebbe essere un'opportunità importante per quanto riguarda la Juventus. Passiamo invece ad un'altra situazione che riguarda la Lazio, perché ve lo raccontavamo ieri insieme a Marco Piccari, è la situazione legata a Romagnoli, perché pensate, Romagnoli era praticamente tutto fatto per il suo passaggio all'Al-Sadd, addirittura si è allenato nell'ultimo mese in autonomia in un centro sportivo a Roma. Di fatto Romagnoli, che aveva già rotto con l'Otito e con la Lazio, in realtà questa mattina è stato richiamato dalla Lazio per effettuare i test medici e dunque mettersi a disposizione della Lazio, anche se poi probabilmente ci sarà poco futuro. Ne ha parlato anche questa mattina il suo procuratore, ha detto non pensiamo ad un futuro alla Lazio, però aggiungo io, per rispettare soprattutto i termini contrattuali, si è dovuti, no, intervenire in questo senso per svolgere le visite mediche, per non andare ad una rottura e non creare un caso, diciamo, in attesa poi che l'Al-Sadd, che è stato bloccato tra l'altro nell'acquisto di Romagnoli per una serie di vicende, tra cui la morte dell'Emiro, la guerra, eccetera eccetera, comunque il trasferimento di Romagnoli sembra essere il trasferimento di Romagnoli sembra essere in stand by. Allora, 331 82 00 213, vi dicevo prima di Nusa, che è, diciamo, la trattativa più calda per quanto riguarda la Roma, che si è vista soffiare prima Greenwood e poi Somerville. Antonio Nusa fa parte ovviamente della short list di Gasperini, piace e come, dopo il summit andato in scena ieri d'urgenza a Trigoria per capire quali sono i margini per una richiesta da 60 milioni che possono diventare al massimo 55, e quindi 6-7 in più di quanto sarebbe costato Somerville tra cartellino, bonus e commissioni. Dunque si cerca di capire un po' la situazione legata a questo calciatore, mentre il Frosinone invece chiude il corpo e chiude l'acquisto di Zerbin, che dopo 7 prestiti lascerà il Napoli a titolo definitivo. Tra le altre cose, a proposito di Napoli, noi ieri ci eravamo sentiti con Pierpaolo Matrone prima dell'amichevole con l'Arezzo, un'amichevole poi che ha portato alla sconfitta nella prima uscita stagionale il Napoli contro l'Arezzo, addirittura 3-1 per l'Arezzo, che insomma bagna in maniera amara il primo match amichevole, il primo test amichevole di Massimiliano Allegri. Arezzo che tra l'altro sarà protagonista del campionato di Serie B. Ieri, tra le altre cose, è uscito anche il calendario della cadetteria, una cadetteria che, come al solito, la Serie B offre sempre grandi spunti. Andiamo al Milan, così facciamo in attesa di collegarci con la redazione di tuttomercatoweb.com, perché c'è stato un blitz di Cardinale a Milanello e un pranzo con Amorim e i dirigenti, perché il proprietario rossonero è arrivato intorno alle 9 per salutare la squadra. Dalla rivoluzione del 25 maggio in poi, Cardinale è sempre più al centro del mondo rossonero. Infatti poco dopo le 9 è arrivata a Milanello per incontrare la squadra, guardare l'allenamento, dunque un Cardinale sempre più vicino al Milan, sempre più vicino nel senso sempre più a contatto con la squadra. Ha sistemato un po' tutto, investendo anche 100 milioni per gli acquisti di Gonzalo Ramos e Ghila. Tra l'altro c'è il rinnovo ufficiale per quanto riguarda Luka Modric. Cardinale non andrà in tournée e, in previsione di contatti solo telefonici nei prossimi giorni, ha voluto incontrare l'allenatore, che è rimasto a Milanello fino alle 13.30. Poi Amorim ha abbandonato il centro tecnico federale, insomma, firmando autografi ai tifosi. C'è aria di annuncio, come vi dicevo, del prolungamento di Luka Modric, sicuramente un rinnovo importante che insomma non cambia il futuro per quanto riguarda Yashari, e quindi c'è sicuramente tanto movimento in casa Milan per costruire intorno ad Amorim una squadra assolutamente competitiva. Che cosa vi dicevo prima rispetto alla Juventus del io resto e voi no? Perché Spalletti evidentemente si è trovato costretto ad alzare la voce in questo raduno che vedrà adesso tra l'altro l'amichevole contro lo Standard Liegi tra qualche giorno, e ha dovuto addirittura, pensate, bloccare la cessione di Openda, perché di fatto con l'infortunio di Ekator Spalletti non ha a disposizione alcun tipo di attaccante. E che cosa ha fatto? Ha alzato la voce alla Continassa per far sentire l'eco di una strigliata importante, per mandare anche un messaggio alla sua squadra, una squadra che come sapete, insomma, in questo momento deve rinunciare a Yıldız, deve rinunciare a Thuram, e soprattutto con un mercato che non brilla, e soprattutto che non gli ha dato assolutamente dei rinforzi. Questo io resto e voi no ovviamente fa parte di una provocazione da parte di Luciano Spalletti, che attende dal mercato nuove opportunità. Abbiamo niente, caro, va bene, allora andiamo avanti per quanto riguarda, insomma, le ultime notizie, perché per quanto riguarda, siamo sempre su tutto mercato web, per quanto riguarda la situazione legata da Ibegovic dall'Inghilterra, ci dicono, insomma, che il Chelsea resta il favorito sul bosniaco, che, insomma, ieri ne abbiamo parlato, era una pista anche italiana per quanto riguarda l'Atalanta da una parte, che però non voleva soddisfare insomma le richieste per quanto riguarda il giocatore bosniaco. Ma è anche, ieri ne abbiamo parlato, un esterno che piace molto alla Fiorentina per quanto riguarda Paratici, però sembra essere un giocatore destinato all'estero, considerando i 30 milioni chiesti per lui dal Bayer Leverkusen. Tra l'altro ieri è uscita anche una notizia che attraverso Pjanic il giocatore sarebbe stato offerto anche alla Juventus, che però ha altre mire e ovviamente altri tipi di priorità in questo momento. Ibegovic, che all'inizio sembrava dovesse essere un obiettivo della Roma, in realtà in Inghilterra ribattono la notizia come il Chelsea possa essere un insomma in questo momento il favorito per questo calciatore, che in Italia tutti vogliono, però effettivamente nessuno vuole avvicinarsi alle richieste, che sono anche piuttosto importanti, del Bayer Leverkusen, che ha capito che da questo calciatore magari può trarre un incasso importante, ovvero i 30 milioni richiesti. Chissà, magari probabilmente il Chelsea sarà disposto a darli. Dicevamo prima della situazione legata a Pep Guardiola con questa richiesta di 20 milioni di euro per l'ingaggio, perché nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di questo blitz a Barcellona da parte di Maldini e Leonardo, nonostante le garanzie date da al direttore tecnico e l'advisor Leonardo in merito ad uno staff di collaboratori che gli permetta di stare più tempo possibile a Barcellona, Guardiola sarebbe sempre stato timoroso per l'impegno richiesto, un ruolo ibrido ma soprattutto lontano fisicamente dal posto di lavoro per uno come lui che dà sempre tutto, cozzerebbe, e ha promesso alla famiglia che si sarebbe fermato per recuperare un po' di tempo insieme. Il problema però non è questo. Il problema resta questa domanda di ingaggio faraonico da 20 milioni a stagione. Un contratto di 4 anni come quello avanzato da Maldini e Leonardo equivarrebbe a 80 milioni complessivi per il mandato da commissario tecnico, mentre ovviamente i massimi rappresentanti della federazione potrebbero spingersi solamente fino alla metà. Questo per quanto riguarda la situazione legata a Pep Guardiola. Vediamo tra poco se ci saranno delle indicazioni in questo senso. Facciamo una cosa, caro Claudio Ferrarese, proviamo a collegarci con Lorenzo Di Benedetto a questo punto telefonicamente, così proviamo a capire quali sono le ultime notizie di mercato e farci guidare insieme a lui anche attraverso una situazione legata in casa Inter che è parecchio movimentata, e nel corso dei nostri collegamenti ovviamente ve ne daremo conto attraverso poi la voce di tanti esperti. Poi andremo anche all'Assemblea di Milano per capire quali sono le prime notizie che emergono, anche perché anche se poi sicuramente dopo l'assemblea di Lega, eccolo qua, è arrivato tra le altre cose Maragò, tra poco ve lo faremo sentire. Effettivamente allora sembra essere terminata l'assemblea di Lega, vi riporto, vado in cronaca, perché Maragò è pronto insieme a Maldini e a Leonardo per parlare con la stampa, c'è anche il presidente Ezio Simonelli, insomma lui anche per lui insomma sembra essere una vittoria, considerando che Malagò, la sua candidatura è stata avanzata e portata avanti in primis dalla Lega Serie A, che a questo punto, saltato Guardiola, forse vorrà avere voce in capitolo per poter dire e scegliere il commissario tecnico. Sentiamo Ezio Simonelli, dai, vediamo che dice.
2: Commissario tecnico, perché non vi risponderanno, ma potranno dirvi quelle che sono le caratteristiche che loro hanno in mente del commissario tecnico. Quindi non parleranno e non chiedeti di uomini, ma chiedeti di programmi, perché quello è la cosa su cui ci siamo confrontati, la cosa su cui Giovanni Malagò è persona che lui ha detto: io sono abituato a volare alto, ma il motivo per cui la Serie A e poi tutte le altre, diciamo, componenti B, Serie C, calciatori e allenatori hanno poi sulla sua candidatura, proprio perché sapevamo che volava alto. La prima dimostrazione di come vola alto è appunto aver scelto Paolo Maldini e Leonardo come suoi primi collaboratori, e quindi questa è una garanzia per tutti noi, una garanzia per il paese, perché comunque siamo certi che con queste mosse, con le cose che loro hanno in mente, che oggi ci hanno raccontato, torneremo, io mi auguro presto, a essere una grande nazione calcistica come lo siamo sempre stati nel passato, e oggi siamo nelle buone mani per ripartire. Quindi vi lascio a loro.
3: Presidente, prego.
2: Prego.
4: Ciao a tutti, poche parole, molto felice di essere qui in Lega, Lega Serie A. Sapete benissimo che è partita dalla Lega, anzi da un gruppo di società che fanno parte della Lega, la mia candidatura. Sapete, credo molti di voi, ad eccezione dell'Esposito, che non ha seguito abbastanza approfonditamente tutte queste vicende, devo dire H24 praticamente sono stato stalkerizzato, ho pensato certamente anche di fare una denuncia, che dico però a tutto c'è un limite, cioè questo vi voglio dire. È partito appunto da alcune società, poi c'è stato il quasi unanime consenso. A questo punto ho deciso di buttare il cuore oltre quello che erano delle resistenze. Uscivo da un'esperienza a dir poco impegnativa, totalizzante, che è stata Milano Cortina, e lo sport, il calcio e l'Italia sicuramente sono dei richiami ai quali faccio fatica a dire di no, e tra le tantissime incombenze sulle quali mi sono dovuto imbattere, di vario tipo, tra cui una è in scadenza ad horas, che è quella appunto del dossier olimpico da presentare, scusate, europeo, gioco di parole, per il 2032, che scade il 31 luglio e che peraltro coinvolge molte delle società e delle persone che oggi abbiamo incontrato in Lega. E non mi avevano detto che l'aria condizionata era questa, esatto. E ho pensato subito che, come ho raccontato, sarò molto più breve rispetto a sopra, che chi mi ha preceduto ha ritenuto anche che fosse giusto magari autoresponsabilizzarsi sulla scelta del commissario tecnico, ma non solo del commissario tecnico, della filiera che ne consegue. Io ho invertito la clessidra, cioè i termini della questione, sono andato alla ricerca e ci ho messo 2 settimane, normalmente sono un discreto persuasore, qualche capacità diciamo di trascinare anche sotto il profilo non solo dell'entusiasmo, ma in questo caso devo dire che queste 2 settimane sono servite soprattutto per le idee che sono state indispensabili per chiudere diciamo, questo coinvolgimento, questo accordo con Paolo e con Leo, sul quale poi ci saranno tutta una serie di scelte. So che quella che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è il commissario tecnico, ma credetemi, non è il solo, ci sono anche altre figure che a brevissimo si dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili e siamo molto vicini a questo. Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza nell'Ega ha parlato di 8-10, cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti. Grazie, penso soprattutto che adesso è più interessante quello che diranno loro. Ciao a tutti.
5: Grazie a tutti, chiediamo la possibilità di fare
1: questo
5: una domanda
1: per quanto riguarda Malagò. Adesso ci sarà un cambio e ve lo faremo ascoltare, perché parlerà Paolo Maldini, che credo, anzi insieme a Leonardo parleranno insieme, sono le prime parole e le ascoltiamo, vai.
6: Maldini, Gazzetta dello Sport.
7: Passo.
6: Vado subito sulla questione CT, anche se magari non la amato particolarmente. Non vi chiedo un nome, ma se c'è una tempistica, entro quanto vorrete avere qua il quadro completo?
8: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
9: Fabrizio Badania, Corriere dello Sport. Buongiorno, volevo chiedere, prima il presidente Simonelli diceva che si vola alto, volerete ancora in alto, il sogno di riuscire a convincere Guardiola ancora in piedi, e soprattutto che tipo di lavoro farete, diciamo, come visione su Coverciano, la filiera, quello di cui si
10: avete proprio parlato. Sentito bene il presidente di Lega.
11: Vai Leo.
10: No, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile, no? Che anche noi vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire diciamo, esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Dopo penso che abbiamo anche diciamo, le idee chiare in tanti casi, no? Si parla sempre di piano A, B, C, penso che anche quello nella nostra testa è abbastanza chiaro.
12: Beppe Di Stefano, Sky Sport.
13: Le sensazioni che avete avuto sia da Paolo che da Leo, cioè rientrare nel nostro calcio, soprattutto nel caso di Paolo, la Dio è stato brusco negli ultimi anni, si è stato acclamato non solo più dal popolo del Milan ma da tutti gli italiani. Come è nata l'idea con Leo che ti aveva riportato al Milan nel 2000, 18 e adesso è successo diverso.
8: Ma le sensazioni sono di grande pressione, anche perché veramente, come diceva il Presidente, ci ha messo un po' per convincermi, perché comunque il progetto che mi è stato presentato è un progetto molto ambizioso, ma poi abbiamo detto l'altra volta, è come una chiamata alle armi, comunque quando l'Italia chiama è anche difficile dire di no, e di conseguenza pur avendo ben chiara la difficoltà del progetto in sé e la lunghezza anche del progetto di ristrutturazione della Federazione Italiana Calcio, mi sono dovuto anche, ho voluto con ogni mia forza cercare di convincere Leonardo, perché c'è anche una condivisione, diciamo, totale tra noi due di principi, di valori e anche di obiettivi, oltre naturalmente che una stima personale e un'amicizia.
10: Bon, per me è la continuazione di Paolo. In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata. In questo modo c'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte, no? Sinceramente avete visto quello che è stato l'unanimità intorno al suo nome. Con il passare dei giorni è diventato un sogno per lui e sinceramente di conseguenza è diventato il mio, perché eravamo già con tante cose in testa, è stata solo la scelta di cercare di applicarle adesso o no. E questa nostra complicità, questa nostra amicizia è una cosa che ci fa molto piacere lavorare insieme, e penso che sia una cosa anche da poter anche trasmetterla, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di un po' di energia positiva. C'è un momento difficile, che siamo un po' tutti un po' pessimisti, un po' negativi, ma sinceramente c'è tanta cosa da fare, e quello che stiamo trovando in questi giorni è una voglia di tante persone di realizzare, quindi questo sarà fondamentale, creare un movimento voi compresi, un movimento delle leghe, un movimento di chi forma i ragazzini, un movimento della gente, un movimento di tutti. Deve essere un movimento, se no non riusciamo a uscire, questo sicuramente. Se è un'idea di uno solo non faremo niente.
8: In questo la chiacchierata con la Lega di Serie A è stata fondamentale, perché hanno veramente dato completa disponibilità a ascoltare e a partecipare ai nostri progetti sportivi.
13: Stefano Scarpi, La Stampa, grazie.
7: Sì, ecco, a questo proposito vi chiedo se potete dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo club Italia, cioè cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono i vostri pilastri.
8: Vai. Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico nonché advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica, un'impostazione tecnica al Club Italia e alla parte appunto tecnica della federazione. Quindi aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
10: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, quindi riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve.
1: Ok, dai, torniamo, perché abbiamo sentito abbastanza. Insomma, il titolo più importante è questa fiducia nei confronti di una risposta di Pep Guardiola entro domenica, e Maldini ha detto non importa quanto dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta, e mi sembra anche abbastanza chiaro che dunque non sono spaventati da questa richiesta di 20 milioni annui per Guardiola, da cui è attesa una risposta. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con approfondimenti di mercato e di ritiri con altre due big, e poi più avanti ascolteremo eventualmente altre dichiarazioni dalla conferenza stampa da parte di Maldini e di Leonardo. A tra poco.

0: Di nuovo in diretta a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Abbiamo ascoltato poco prima della pausa le primissime parole di Paolo Maldini e di Leonardo, che si stanno presentando alla stampa direttamente dall'assemblea, dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano. Insomma, parole importanti per cercare di ricostruire e costruire, presentare il progetto tecnico. Lo definiscono lungo e ambizioso, così come lunga e ambiziosa è la proposta fatta a Guardiola. Ne ha parlato Maldini, ha detto: vogliamo continuare ad aspettare perché meglio prendersi più tempo per scegliere la persona giusta. In questo senso ci arrivano messaggi al 331 82 00 213. Abbiamo intanto il collegamento, leggo soltanto questi due messaggi. Non so, ci scrive Mattia: vorrei sbagliare ma credo che stanno facendo un casotto, un mese per Maldini, un altro per decidere il DS, quando c'è il CT, voleva dire, quando c'è il Mancio, che con Maldini per me sono una certezza. Va bene, questi i vostri messaggi. C'è anche un altro messaggio sulla Juve che però condivido insieme a Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Perché insomma Federico ci scrive: la Gazzetta ha riportato segnali di pericoloso nervosismo di Spalletti con i giocatori già adesso prima di cominciare, l'ombra di Conte si allunga sempre più sul tecnico toscano. Ora, adesso a parte ovviamente la questione Conte, c'è diciamo la questione di Spalletti, questo sfogo che insomma aiutaci tu Camillo a interpretare, che però insomma ci restituisce anche lo stato d'animo in casa bianconera. Camillo, a te.
1: Sì, è uno sfogo anche comprensibile, perché comunque dobbiamo pensare che comunque molti dei giocatori che la Juventus ha in questo momento in rosa hanno fallito nella scorsa stagione, quindi è anche un cercare di alzare il livello, alzare l'asticella. La Juventus ha giocato un amichevole con tanti calciatori che sono comunque in uscita, perché Gatti è in uscita, perché Arthur è in uscita, perché Douglas Luiz è comunque in uscita, perché Openda è in uscita, più ancora alte di Gregorio, Azic, Miretti, quindi è normale che si voglia alzare un pochettino l'asticella. Io però ieri sera sono stato al The Hotel, dove c'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero con i membri del CDA della Juventus, e il clima era molto disteso, mister Spalletti era comunque sereno, e la società è contenta di mister Spalletti, anche Tether, perché c'era il rappresentante di Tether, è contento della conferma di mister Spalletti, dell'arrivo di Carnevali, quindi no, non c'è lo spauracchio di Conte sulla spalla di Spalletti, e non è Spalletti in bilico. Il tema è che i calciatori sono in bilico, e credo anche giustamente società e allenatore, adesso che sono passate quasi 2 settimane di ritiro, stanno iniziando a fare le liste dei giocatori che andranno via e chi rimarrà. È normale, perché la Juventus sta vivendo comunque un'estate dove farà un'altra rivoluzione.
0: Sì, per quanto invece riguarda Camillo le situazioni legate al mercato, cioè, insomma, sono dei giorni intensi. Tra l'altro ci sarà questa amichevole dove Spalletti non avrà a disposizione l'attaccante, ha dovuto addirittura bloccare la situazione legata a Openda. Ma se dovessi indicarmi una situazione più calda in questo momento, tra le tre priorità che questa Juventus ha, esiste una trattativa calda?
1: Sì, le trattative sono abbastanza calde, ci sono delle priorità, ci sono dei nomi, ci sono delle situazioni, delle volontà dell'allenatore, delle idee della società. La società, l'idea è chiara, quella di prendere Colomoni come attaccante titolare e poi cercare di prendere Pellegrino, però per prendere Pellegrino deve aspettare l'uscita di Jonathan David, che non è neanche a Torino, quindi in questo momento la volontà è quella di prendere almeno un attaccante per cercare di iniziare a dare una certezza a mister Spalletti, perché giocherà con lo Standard Liegi con il solo Openda a disposizione, poi c'è Milik, ma il Milik comunque va gestito, anche in amichevole col Basilea dopo mezz'ora ha chiesto il cambio, viene da anni difficilissimi, e quindi Milik comunque non è considerato nell'otto degli attaccanti della Juventus, perché purtroppo ha uno storico con cui non puoi fare affidamento. Ma la volontà della società è quella di dare il prima possibile una punta a Spalletti, però so che i tifosi della Juventus non ne possono più, ma quando hai pochi soldi e non puoi permetterti grandi nomi, e hai 40 milioni di euro per un attaccante e più o meno dovrai lavorare su quelli, è ovvio che una trattativa per Colomoni non è semplice, perché il Paris Saint-Germain ti chiede 50, tu ne hai 40 da spendere, c'è una forbice di prezzo molto elevata. Bisognerà aspettare un po' di tempo, cercare con Carnevali e Massara di ricucire un rapporto col Paris Saint-Germain, perché Colomoni nella sua gestione dello scorso anno ha rovinato completamente i rapporti col Paris Saint-Germain, e il Paris Saint-Germain in questo momento fa un po' di difficoltà a trattare con la Juventus.
0: Ripartirei insieme a te dal portiere perché insomma in tanti suggeriscono un portiere italiano, almeno di scuola italiana, considerando insomma anche le difficoltà per arrivare a Martinez. Oggi c'è stata appunto questa notizia da parte del Tottenham, una notizia, c'è stata quest'assist, come l'hanno definito molti, per quanto riguarda Vicario, ma è effettivamente un nome, e soprattutto la priorità per la porta rimane Martinez, o si sono fatti ovviamente tanti nomi? Se dovessimo fare insomma un podio di scelte in questo momento in casa Juve per la porta.
1: Direi al primo posto Martinez, al secondo Martinez e al terzo Martinez, per far capire un po' il pensiero della Juventus, che sta aspettando il Dibu, perché comunque ha giocato fino a domenica al Mondiale, che ha una promessa dell'Aston Villa di liberarlo, però l'Aston Villa in questo momento fa muro perché non ha

0: soluzione a lungo termine. Quindi ad oggi, prima di andare a prendere un altro portiere, vuole avere la certezza di capire la situazione del Dibu Martinez. Se il Dibu Martinez dovesse poi rimanere all'Aston Villa, allora si valuteranno altre ipotesi. Ma vale lo stesso discorso per Colomoni. Fino a quando ci sarà una possibilità per arrivare a Colomoni e Dibu Martinez, si proseguirà in quella strada. Quando non ci saranno più queste opportunità, si cambieranno gli obiettivi.
1: Molto bene, Camillo, grazie e buon lavoro. Buon lavoro, grazie a
0: Grazie
1: te, alla
0: a voi.
1: redazione di Radio Bianconera. Dalla Juventus passiamo a chi continua, insomma, a rinforzarsi, a chi deve confermarsi ad alti livelli, ovvero parliamo del Como e ne parliamo insieme ad Ivonne Alessandro. Ciao Ivonne, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, Ivonne, qual è la situazione legata al Como, insomma, che sta preparando la nuova stagione? C'è la Champions League, c'è una squadra che, insomma, non smetterà sicuramente di stupire, soprattutto non ha, diciamo, questi problemi legati a un mercato e alle priorità, perché Fabregas indica dei nomi, indica delle caratteristiche e il Como è sempre scatenato sul mercato, la rosa va rinforzata. Insomma, quali sono stati i primi giorni di questa stagione che è iniziata da pochissime settimane, ma che, insomma, deve vedere il Como protagonista in campo, ma intanto lo vede anche sul mercato?
2: Sì, allora, come giustamente puntualizzato tu, Fabregas quando indica un nome comunque la dirigenza riesce sempre o quasi sempre a portare a termine comunque le operazioni al mercato, quindi questo sicuramente riflette anche un po' la direzione che sta prendendo il Como, perché una volta che si pone un obiettivo da raggiungere, vedi il caso di Nico Paz, ci sono state tanti dubbi, tante incertezze da fuori, ma è parso di capire comunque da dentro sempre una linearità, una lunghezza d'onda comunque ben precisa che ha portato poi alla conferma insomma di Nico a Como per 60 milioni da Real Madrid, e questo diciamo che ha un po' dato il via poi a tutto il resto, perché comunque Caicchi, che è terzino sinistro brasiliano che hanno preso dal Cruzeiro, comunque è un secondo tentativo che è stato fatto, l'avevano già tentato a gennaio, questa volta appunto l'hanno preso. Milla, che è un ottimo diciamo sostituto a centrocampo che va a coprire l'addio di Sergio Roberto, adesso si sta ancora cercando di ultimare per Couto a destra. Però insomma probabilmente manca ancora qualche dettaglio, anche perché non arrivano novità da parte del Borussia Dortmund o comunque dalla Germania, e il giocatore adesso è in ritiro con il Borussia Dortmund, sta giocando le amichevoli col Borussia Dortmund, quindi insomma forse manca ancora qualcosa per chiudere. Cuenca e Liberali invece sono gli altri due giocatori nuovi che sono stati ufficializzati. Liberali sappiamo tutti, cioè, che anche lui ha avuto abbastanza clamore perché forse più di tutti è quasi al pari di Nico Paz, o comunque siamo lì perché lo voleva il Milan e c'erano state le chiamate di Cardinale. E invece Cuenca è il classico colpo alla spagnola, però difensore di prospettiva, pagato pochissimo, prelevato dalla cantera del Barcellona. Quindi insomma, questo è un po' il sunto della situazione.
1: Si sta cercando anche un attaccante dopo, insomma, dei sondaggi fatti anche per Gonzalo Garcia, un altro spagnolo, insomma, che questo 22enne del Real Madrid, che però, insomma, sembra voler preferire la Premier e nello specifico il Fulham. C'è anche un'altra notizia molto interessante, perché sappiamo che gli italiani sono da subito, già da quando c'è stata, insomma, la qualificazione in Europa, un po' la priorità di questo Como. Con Liberali sicuramente è un colpo importante anche in prospettiva, però l'italiano, diciamo con la I maiuscola, è sicuramente quello, il nome è sicuramente quello di Moise Kean, che è, insomma, l'attaccante principale. Ti chiedo quali sono i margini di possibilità per arrivare a Kean, quanto potrà e vorrà spingersi il Como e come in quel caso ridisegnerebbe un po' la batteria di attaccanti, perché insomma, Buvikas, certo ci vogliono attaccanti, tanti attaccanti e tutti forti per fare campionato e Champions League, però sicuramente ci sono anche altri attaccanti validi. Ken e poi il pacchetto attaccanti, Ivonne.
2: Sì, allora Ken partiamo subito col dire che piace tanto al Como, soprattutto a Fabregas. Infatti, appena è uscito fuori l'indiscrezione, mi è venuto subito in mente quello che aveva detto scorso.

0: settembre 2025, inizio scorsa stagione, che è una qualità, che è forte, e senza che nessuno lo nominasse in conferenza stampa, dove tra l'altro ero presente, quindi insomma fa un po' aprire gli occhi su quanto sia apprezzato come profilo. Poi giustamente sottolineavi l'aspetto dell'italianità, che è strettamente connesso alle liste UEFA, perché comunque il Como dovrà rispettarlo, a meno che si voglia trovare con una rosa particolarmente ridotta in Europa, e diciamo che non penso sia proprio la volontà del club. Per quello che riguarda, diciamo, le ultime su una trattativa che non è partita, cioè non stiamo parlando di una trattativa, stiamo parlando di contatti esplorativi da parte del Como con l'entourage del giocatore. Comunque sappiamo che con la Fiorentina, allora, non ci sono state rotture, cose gravi, però fa un po' riflettere il fatto che il club Gigliato non si sia mai esposto dicendo: per noi è incedibile. Grosso, sì, nelle ultime ore ha detto vorrei che rimanesse, però leggo di news di mercato e ha lasciato un po' intendere che comunque forse non dipende tanto da lui quanto dal giocatore,
1: No,
0: quanto.
1: hai fatto bene a sottolinearlo, perché è stata, insomma, una dichiarazione che abbiamo ritrovato oggi sui giornali, ma già da ieri sera aveva un'importanza rilevante, perché Grosso dice: noi lo vogliamo. Poi, se il mercato dovesse portarcelo via, noi gli potremmo fare soltanto un in bocca al lupo. E queste, care Ivone, mi sembrano davvero delle dichiarazioni in cui non ci ha detto: Ken, io lo voglio recuperare, per me deve rimanere la Fiorentina. Lui ci dice: Ken, se vuole rimanere avrà sempre un posto, ma se non vuole rimanere, perché anche ieri ce lo segnalano come non tra i migliori, anzi tutt'altro, se non vuole può andare. E il Como mi sembra di capire che 40 milioni ce le spenderebbe per un attaccante del genere.
0: Ma allora, anche il presidente ha fatto capire che comunque loro quest'estate approfitteranno per chiudere delle operazioni che magari, immagino, la prossima estate, anche un po' per le stringenze dei paletti del fair play finanziario, non si potrà, insomma, operare come stanno facendo adesso. Quindi sicuramente il momento è propizio, anche perché ti aggiungo che a parte quest'ultima amichevole, anche la scorsa stagione non è che ha fatto proprio cose indimenticabili, ecco, Ken con la Fiorentina, tra l'altro acciacchi fisici, problemi che comunque ne hanno minato la stagione. Quindi insomma la valutazione è molto calata rispetto invece a quella stagione dove si contendeva il titolo di capocannoniere con Retegui. Questo è un punto a favore. Il punto un po' che mi fa riflettere è il fatto che Ken comunque prenda un ingaggio notevole, cioè 5 milioni l'anno, tenendo conto che il Como è molto attento al monte ingaggi. Questo non va sottovalutato, e qui forse si ricollegano anche un po' le parole di Grosso, perché o sceglie di rimanere alla Fiorentina e comunque dovrà rilanciarsi, oppure inizia un po' a pensare magari di tornare su quei palcoscenici che comunque un po' fanno sognare tutti i giocatori, come la Champions League, tenendo conto che l'ultima volta che l'ha disputata, se non erro, nel 2022 con la Juventus, prima poi del passaggio con la Fiorentina. Perciò sappiamo anche la carriera di Ken, comunque ha giocato nel PSG, nell'Everton, quindi è passato anche per la Premier. Secondo me, allora, il Como, bisogna capire la decisione del Como, quindi non c'è solo Ken nella lista, ma l'italiano forte mi verrebbe da dire che al momento bisogna prendere lui. Più Esposito non te lo danno, più una serie di altri giocatori italiani che comunque sono fermi dove sono. Se vuoi un giocatore pronto ed esperienza, ti direi che Ken, anche con varie presenze gol in nazionale, è proprio quello che serve a Fabregas.
1: Sì.
0: E cosa ti posso dire? Per i restanti nomi in attacco, si parlava di Ivanovic del Benfica. Tra l'altro, nelle ultime ore è registrato un inserimento dell'Hull City. Anche lui, cioè anche il club neopromosso in Premier League, dei sondaggi con l'entourage del giocatore, che è un attaccante croato. Parliamo di un giocatore che aveva fatto una valanga di gol con l'Union Saint-Gilloise prima di andare al Benfica. Poi al Benfica con Mourinho si è trovato un po' chiuso dalla varia concorrenza, e forse adesso sto un po' meditando. Tra l'altro il Benfica ha preso Jean Duran, quindi un altro attaccante, quindi si riduce ancora lo spazio. Insomma, bisogna monitorare anche questa pista, di contatti con l'entourage appunto ce ne sono stati, e altrimenti, come citavi benissimo, Gonzalo Garcia era un obiettivo, c'erano stati anche, diciamo, dei sondaggi esplorativi, sappiamo che comunque i rapporti con Real Madrid sono buonissimi, tra appunto il Real e il Como. Una eventuale operazione alla Nico Paz sarebbe potuta essere comunque fattibile, però, sai, il richiamo di chi ti ha formato, di chi ti ha fatto un po' esplodere poi a Real Madrid dei grandi, che è Arbeloa, comunque adesso è al Fulham, poi sempre la Premier League, che sappiamo quanto attrae i giocatori. C'è da dire che però quando si mette di mezzo un club di Premier League la potenza economica è quella, quindi difficile. E poi tra l'altro penso che sia molto più sensato andare su Ken, perché forse puoi contrattare un po' di più a livello economico. Parliamo di
1: Certo.
0: 40 milioni, 45, che magari inserisci bonus, fai 40 più bonus, però porti a casa un 26enne italiano, liste UEFA un pochino, ti metti a posto, e quindi insomma
1: Sì,
0: mettono
1: no,
0: un
1: no,
0: po' comunque.
1: poi italiano, insomma, andresti giustamente come tu andresti a risolvere anche quel problema che hai avuto dalla fine della scorsa stagione. Va bene, Yvonne, grazie. Torneremo a disturbarti più avanti perché il Como è sempre protagonista. Quindi buon lavoro intanto.
0: Grazie a te, buon lavoro a te, buona
1: Grazie,
0: giornata.
1: Yvonne Alessandro, la nostra corrispondente da Como per tuttomercatoweb.com. Allora, tra poco torniamo e faremo anche un bel approfondimento legato soprattutto al mondo Juve. Intanto però vi dico che tra le notizie che sono emerse nella conferenza stampa di Maldini e Leonardo, dal quale poi torneremo insieme a Ivan Cardia, è emerso anche che un contatto c'è stato anche per quanto riguarda Carlo Ancelotti. Ed è stato lo stesso Maldini a dirlo, perché, ve lo riprendo subito, Maldini ha detto: non possiamo dare notizie in merito alla domanda di Guardiola. Avete individuato però uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma ne va poi chiaramente verificata la disponibilità generale. È chiaro che hanno fatto un tentativo per Ancelotti per provare a portarlo via dal Brasile, col quale ha un contratto in scadenza fino al 2030. Però evidentemente Ancelotti ha voluto mantenere la sua parola, il suo contratto con il Brasile, e da lì in poi si è scelto di andare su Guardiola, che, come abbiamo detto, rimane un'ipotesi più che aperta. Ci fermiamo, sono le 15, TMV Radio, salutiamo anche gli amici di Gol TV e del canale 61 di Netflix. Noi torniamo tra poco.

0: In nuovo in diretta su Tiempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, con voi Francesco Tringali fino alle 17. Ripartiamo con un altro graditissimo ospite, perché chi meglio di lui ci può aiutare a capire qual è la situazione intorno al mercato della Juve, che è un po' come tutti gli altre situazioni, perché anche l'Inter non sta messa benissimo. Tante squadre italiane in questo momento inseguono senza però riuscire ad acchiappare ancora i colpi giusti. Però facciamo un po' anche un focus sulla Juve in compagnia del presidente Giovanni Cobolli Gigli. Ciao presidente, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, saluti a tutti.
0: Allora, oggi per esempio la Gazzetta dello Sport, abbiamo visto, insomma, ci ha raccontato questo retroscena di Spalletti, che ha dovuto anche un po' alzare la voce con la squadra, nel senso ha detto io resto, voi no, quindi per richiamare anche un po' allo spirito da Juve, che però in questo momento non gli ha portato i colpi desiderati, perché ci sono tante priorità, dal portiere all'attaccante, però Spalletti è voluto intervenire un po' sulla mentalità e sullo spirito di questa squadra. Ci segnalano anche, presidente, uno Spalletti piuttosto nervoso, però partiamo dall'aspetto, no, diciamo umano e psicologico in questo momento, di un allenatore che si ritrova ad allenare con il solo Ekator, che tra l'altro al debutto si è anche infortunato. Partiamo da qui, poi ci spostiamo un po' sul mercato.
1: Direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra e del giocatore. Se ha fatto questo intervento, riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti fatti dalla Juventus. Per me Spalletti fa bene, è un allenatore preparato e quindi quello che fa mi sembra giusto. Che poi Spalletti aspetti alcuni giocatori per il rinforzo, questa è un'altra cosa che dipende dalla qualità e dall'abilità di Carnevale, che si trova indubbiamente in una situazione non facile, perché ha ereditato una Juventus che è arrivata, ahimè, sesta l'anno scorso, come tutti sappiamo, e quindi con una campagna acquisti fatta da un precedente amministratore delegato scelto dall'ingegnere Alcan, che ha fatto praticamente dei disastri spendendo circa 150 milioni di euro che non hanno dato nessun tipo di risultato positivo all'interno della squadra. Quindi Carnevale deve fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, e quindi dovrà cercare di fare qualcosa. Mi sembra che sia una persona evidentemente adatta a fare l'amministratore delegato di una società di calcio come la Juventus.
0: Voglio però ripartire l'ultima cosa su Spalletti, nel senso che lui adesso riparte da una Juventus che può allenare fin dal ritiro, aveva le attenuanti lo scorso anno che insomma fosse arrivato in corsa con una squadra non costruita da lui. Adesso sente anche un po' la pressione di dover non solo riscattare il sesto posto e la mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso, ma il fatto che ci sia anche, come qualcuno dice, l'ombra di Conte dietro alla possibilità, insomma, nel caso in cui fallisse, è secondo lei una responsabilità in più, o meglio una pressione in più da dover gestire?
1: Ma io credo che Spalletti abbia le spalle forti e che quindi cerchi di fare bene il suo mestiere come sa fare, senza preoccuparsi di quello che può essere pensato o ragionamenti fatti alle sue spalle. Spalletti sa sicuramente cosa fare, certamente Conte in questo momento non ha una posizione assegnata, ma mi sembrerebbe assolutamente assurdo se la Juventus pensasse di lasciare Spalletti e di passare a Conte. Certe cose non si possono fare dal punto di vista oggettivo, bisogna avere fiducia nell'allenatore, come credo che abbia Carnevale e Company, e bisogna sostanzialmente sostenerlo.
0: Sì, assolutamente, anche perché poi andresti a mettere al libro paga l'ennesimo allenatore. Già riparti, presidente, da una stagione in cui è cambiato nuovamente dirigenza più allenatore, quindi una nuova rivoluzione. pensare di mollare nuovamente alla prima difficoltà, così come è stato nelle ultime stagioni, è veramente paradossale anche solo pensarci. E questo cambio invece di dirigenza, visto che non abbiamo sentito il suo pensiero nelle ultime settimane qui a TMV Radio, come lo reputa? Ovviamente il parere su Comolli ce l'ha già dato, però il fatto di essere andati su Carnevali e quindi aver essere ripartiti da un direttore che insomma ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro seppur in una piazza comunque con molte meno pressioni come il Sassuolo, affiancato poi da Frédéric Massara che di esperienze tra Milan e Roma ne ha avuto. Come ha visto insomma il nuovo riposizionamento a livello
1: L'ho
0: dirigenziale?
1: visto in maniera molto positiva perché Carnevale sicuramente sa fare il suo mestiere e conosce bene quelli che sono gli ambienti della Lega e così via. E Massara è indubbiamente una persona che può affiancarlo e può aiutarlo perfettamente nel cercare di dare di nuovo un assetto strutturale alla Juventus che sia degno della Juventus stessa. È inutile che io continui a dire che Comolli è stato un errore clamoroso, che John Elkann ha sbagliato. John Elkann ha sbagliato tante volte e la Juventus negli ultimi anni, tra Andrea Agnelli e John Elkann, ha ricoperto circa, perdite per circa 1 miliardo di euro. Quindi, insomma, dicono solo le cifre dicono già quanto sia stata sbagliata la gestione nelle mani di queste due persone. E adesso speriamo che Carnevale abbia i poteri e la capacità di risolvere i problemi della Juventus.
0: Sì, risolverlo anche a livello contabile, perché
1: Esatto, anche.
0: i buchi e le situazioni, e basti pensare, così scendiamo anche un attimo più nel dettaglio del mercato, basti pensare a quante difficoltà si stanno facendo soltanto a portare avanti una trattativa come quella di Kolomouani, vedendo i rapporti col Paris Saint-Germain. E soprattutto, direttore, le chiedo, così restiamo sull'attaccante, se lei in questo momento avrebbe provato magari a ribussare alla porta di Vlahovic, oppure lo considera un caso chiuso.
1: Io ho molta stima di Vlahovic, però mi sembra che ormai sarebbe proprio prendere una minestra rifatta e quindi mi sembra che bisogna guardare su altre sponde, augurando a Vlahovic di trovare una posizione per fare bene il suo mestiere. E naturalmente mi interessa molto quel Zirkzee, più o meno si
0: Zirkzee,
1: chiama
0: sì,
1: così,
0: Zirkzee.
1: che quando era nel Bologna io guardavo con grande attenzione perché col Bologna aveva fatto delle grandi cose. Poi probabilmente andando in Inghilterra dove è andato forse ha fatto meno bene, ma secondo me quello potrebbe essere un acquisto interessante che potrebbe dare vitalità ulteriore a quella che è l'attacco della Juventus.
0: Colomboni è un'altra minestra riscaldata?
1: No, però insomma fa bene Carnevale non andare sopra una certa cifra, questo senza dubbio. Non penso che sia una minestra riscaldata, però che mi sembra che sia qualcosa di nuovo e di innovativo e quindi lo vedo con un occhio ancora più favorevole.
0: C'è anche un capitolo portieri, perché considerando
1: Sì.
0: quello che è successo con Di Gregorio, con la sfuriata della gente, poi il portiere ne ha preso le distanze, però Di Gregorio continua ad essere il portiere titolare, diciamo non voluto, semplicemente perché Perin continua a essere la prima alternativa, ma serve di fatto un portiere titolare. E i nomi sono tanti, nel senso che prima abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Torino, gli ho chiesto di farmi tre nomi e lui mi ha fatto Martinez, Martinez, Martinez. Non si guarda altro che al Dibu, portiere dell'Argentina, che a molti non piace perché non ha uno stile brillantissimo che si adatterebbe alla Juve, diciamo così, però insomma si prova a cambiare, no? Rispetto alla grande scuola italiana, Martinez rimane il prescelto, anche se poi c'è da lottare con le richieste dell'Aston Villa. A lei piace?
1: No, ragazzi, non posso dare un'opinione. L'ho
0: Ok.
1: visto nell'ultima partita quella con la Spagna, ma non posso dare un'opinione. Mi spiace che il precedente portiere sia stato lasciato un po' da solo, perché mi sembra di capire che nessuno gli abbia parlato sul fatto che la sua posizione doveva cambiare e che forse possa essere ceduto. Ma qui, perché sarebbe anche una questione di classe per gestire i giocatori dandogli sostanzialmente delle informazioni. Che però ci sia bisogno di un nuovo portiere, sono convinto che sia giusto.
0: Le faccio l'ultima, Presidente, riguarda però, non riguarda la Juve, ma il cambiamento della federazione, della nazionale, nel senso che c'è stata l'elezione di Malagò, la scelta di Maldini e di Leonardo, quindi le chiedo se mi commenta questo, ma soprattutto le chiedo se ritiene giusta la scelta di continuare ad aspettare, a corteggiare un allenatore per provare a ripartire da un nome altisonante come è Pep Guardiola, anche accettando a questo punto di dare 20 milioni l'anno, perché questa è la richiesta, ad un allenatore del genere, o se avrebbe preferito vedere un altro tipo di scelta. Si parla come piano B anche Andrea Pirlo, oppure non lo so, mi dica lei, Presidente.
1: Ma qui il problema è che Malagò ha segnato una strada prendendo Maldini e Leonardo. Maldini e Leonardo, penso di capire che abbiano espresso una preferenza per un allenatore non particolarmente affermato, che è Pirlo, e francamente a questo punto Malagò dovrebbe seguire quelle che sono le indicazioni di Maldini e Leonardo. E quindi questo è un problema non indifferente, perché certamente Pirlo non ha fatto delle cose eccezionali come allenatore rispetto a quando era calciatore, e quindi può essere un rischio. Però su delle persone preparate, intelligenti, che sanno di calcio come Maldini e Leonardo indicano un nome, non sarà molto semplice per Malagò cambiare idea o fargli cambiare idea. Perché all'interno si creerebbe comunque già una situazione psicologicamente una situazione di frattura. Dopodiché, pensare di prendere, pagando 20 milioni di euro netti all'anno, il grande allenatore, mi sembra una cosa ridicola, francamente, perché dobbiamo anche fare i conti con quella che è la situazione dell'Italia, che in un certo senso non può permettersi che vengono sperperati dei soldi in questa maniera.
0: Ma è più un problema di quanto dai a Guardiola o è più un problema del fatto che tu stai andando a scommettere sì sull'allenatore più vincente di tutti, però che non ha mai fatto il commissario tecnico, secondo lei?
1: È un problema di quanto dai a Guardiola, perché comunque se Guardiola accettasse 5, 6, 7 milioni, parliamo di cifre enormi, naturalmente. Io penso che Guardiola sarebbe sicuramente un ottimo allenatore per la nazionale italiana, e penso che anche Maldini e compagno dovrebbero accettare Guardiola. Dopodiché, invece, se Guardiola dicesse di no, lì si chiede il problema, ripeto, di Pirlo. Però mi sembra di capire che oggi ci sia una riunione, o ci sia stata una
0: Sì,
1: riunione in Lega Calcio.
0: c'è stata e hanno confermato quanto stiamo dicendo, ovvero hanno detto sì, il nome è quello, va bene che siamo un po' in ritardo, ma vogliamo continuare a aspettare se quella è la persona giusta. Quindi hanno confermato di fatto che sono disposti evidentemente a dare tanti soldi se dovesse accettare.
1: Beh, questa è una notizia che prendo e, ripeto, 20 milioni mi fanno un po' paura spenderli, però se anche i presidenti di Serie A sono d'accordo su questa cosa, provare ad andare avanti mi sembra giusto. Dopodiché mi auguro che abbiano anche parlato della seconda soluzione, cioè nel caso Guardiola non accettasse, Pirlo sarebbe gradito
0: Gradito,
1: ai presidenti di Serie A o no? Forse Maldini e Leonardo possono aver spiegato il perché loro vorrebbero prendere Pirlo, perché
0: Certo.
1: non credo che sia un'impuntatura. Loro Pirlo lo conoscono, credono probabilmente di poter fare delle cose giuste insieme a Pirlo, dandogli fiducia, affiancandolo anche dal punto di vista di suggerimenti tecnici. E quindi, francamente, se io fossi nella posizione di Malagò e se non si prendesse Guardiola, penso che dovrei anche accettare le richieste di Maldini e di quell'altro, perché se no si crea anche qui una situazione di disagio tra questi due persone che sono state appena prese per la nazionale e il presidente della federazione.
0: Sì, si creerebbe il primo cortocircuito. Presidente, sì. La lascio alla sua giornata, grazie come al solito per la disponibilità. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie al presidente Giovanni Cobolli Gigli. Allora, per rispondere a questa domanda, ovvero quanto margine di manovra hanno potuto avere i presidenti della Lega Serie A di fronte alle scelte, perché saranno sicuramente state date un piano A, un piano B e probabilmente anche un piano C, ce lo racconta Ivan Cardia, che ha seguito tutta la giornata all'esterno dell'assemblea di Lega Serie A e poi all'interno con la conferenza stampa. Ciao Ivan, ben ritrovato.
2: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Che giornata è stata e cosa è emerso? Poi andiamo sulla conferenza stampa, però più che altro proviamo ad entrare all'interno dell'assemblea e provare a ricostruirla, ecco.
2: Sì, allora diciamo che l'assemblea è ancora in corso, nel senso che è stata interrotta dall'appuntamento fissato con Malagò, Maldini e Leonardo, è durato circa un'oretta. Hanno spiegato i loro progetti, le loro idee per il rilancio del movimento azzurro in generale, non soltanto della nazionale. Poi parleremo meglio anche con i protagonisti, cioè i presidenti dei club di Serie A, che per il momento sono ancora impegnati negli uffici di Rosellini, ma di commissario tecnico non si doveva parlare e sono abbastanza sicuro che non se ne sia parlato, anche perché conoscendo i presidenti del massimo campionato, nel momento in cui gli dici un segreto smette di essere un segreto e inizia a diventare di dominio pubblico, quindi credo che Malagò, Maldini e Leonardo si siano ben guardati dal dare qualsiasi retroscena legato al tentativo con Pep Guardiola, che poi va avanti, perché quello resta il sogno, resta l'obiettivo complicato. Però così come Malagò aveva indicato in Maldini il piano A, poi di fatto pur avendoli sondati non è mai andato veramente su piano B, al momento anche Maldini e Leonardo, cioè i due a cui ha affidato la ricostruzione della parte tecnica della Federcalcio, stanno insistendo su quello che ritengono essere il loro piano A.
0: Ok. Tra i tanti spunti che ci ha dato la conferenza, ne cito uno io, se ne vuoi citare anche qualche un altro tu che eri lì ad ascoltare, abbiamo ascoltato anche la tua domanda, e il fatto che loro avessero puntato anche su Carlo Ancelotti all'inizio, quindi sta a significare che loro intanto sono partiti, no, dal vertice, dall'Olimpo, chiamiamolo così, dei grandi allenatori. E poi, brutto dirlo, però è così perché esistono le categorie, da lì via via scendere, no? Un po', non si deve offendere nessuno.
2: Diciamo che se da Ancelotti vai a Guardiola, secondo me vai quantomeno in orizzontale.
0: No, non intendevo, infatti. No, non intendevo. Io dicevo che da Guardiola scendi, non da Ancelotti. Cioè, la piramide è Ancelotti-Guardiola e poi da lì scendi, ecco, intendevo
2: esatto,
0: questo.
2: Sì, sono d'accordo. Allora, ti devo dire la verità. Sicuramente... è una manifestazione di intenti, quella di puntare al top. Io credo che Maldini abbia parlato di Ancelotti che altro per mandare questo messaggio, cioè stiamo provando a prendere il top. In realtà io credo che con Ancelotti Maldini avrà pure parlato, per carità, però a parte il fatto che aveva già rinnovato con il Brasile, da quello che so, in realtà Ancelotti e Leonardo si sono lasciati malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain. Quindi in realtà secondo me, questa è una mia interpretazione, posso dire che Maldini ha detto una bugia, però secondo me l'ha detta più che altro per dire stiamo provando a prendere il top. Secondo me Ancelotti non è mai stato davvero una possibilità per la nazionale italiana, perché, ripeto, a meno che non abbiamo fatto calcio di recente, ne parlano veramente male l'uno dell'altro, Ancelotti e Leonardo, quindi mi sembrano un po' incompatibili. Ti devo dire, visto che l'hai citata, non perché l'abbia fatto io, ma mi ha colpito molto, secondo me è uno dei temi di questo incontro che c'è stato oggi, il fatto che alla mia domanda abbia risposto Leonardo, che tu poi l'hai mandata.
0: Sì, no, ricostruiscicela anche per chi magari si è messo in collegamento adesso.
2: Allora, ti aspettavo che parlasse Malagò, è rimasto deluso, perché Malagò ha parlato all'inizio e alla fine della conferenza stampa e basta, quindi diciamo, ha fatto il maestro di cerimonia, ma poi non è entrato più di tanto nel merito. Mm-hmm. Ma è rimasto deluso anche chi si aspettava che parlasse di più Maldini, perché in realtà il vero protagonista di questo incontro è stato in fin dei conti Leonardo. Cioè, ripeto, alla mia domanda, che è la domanda, cioè, io ho chiesto per beneficio degli ascoltatori,
0: sì,
2: ma visto che stiamo leggendo nomi completamente diversi, perché Guardiola, Pirlo, Conte e Mancini forse stanno in quattro categorie diverse, forse in tre, ma di sicuro non nella stessa, qual è l'identikit? Io mi sarei aspettato che rispondesse Maldini, perché diciamo è lui in teoria il vertice da quel punto di vista. Invece ha risposto Leonardo, così come ha risposto Leonardo più o meno in tutti i passaggi in cui si è andati sul tecnico. E secondo me il messaggio che arriva da oggi è che la vera mente dell'operazione, almeno in questo momento, è Leonardo, cioè è lui a cui si affiderà moltissimo Maldini, ed è lui che non dico prenderà le scelte, perché le prenderanno in condivisione, su questo per carità non la questio, però diciamo che la sensazione che ho avuto anche confrontandoci con alcuni colleghi è che insomma Leonardo avrà un ruolo molto centrale, e potrebbe averlo a maggior ragione se poi non andasse in porto Guardiola, perché secondo me quella risposta esclude un po' esclude un po' Conte e Mancini. Cioè quando lui dice vogliamo un allenatore che ragiona come noi, insomma dire a Mancini o a Conte come devono ragionare è un po' difficile, sono già stati commissari tecnici, sono due che vogliono entrare in tutti gli argomenti, conoscono la macchina federale meglio di Maldini e Leonardo, perché appunto ci sono già stati in quel ruolo, mentre loro la stanno scoprendo piano piano. Sai, lo puoi dire di Guardiola, perché comunque Guardiola lo scegli per la filosofia, che palesemente non è quella di Conte a livello calcistico, e poi perché comunque Guardiola arriva dall'estero, quindi diciamo è più facile risposta in un certo senso allineare. Conte e Maldini secondo me è abbastanza complicato che possano Conte e Mancini, scusami, che possano allinearsi. Quindi secondo me il messaggio che arriva un po' è Guardiola è il piano A, io continuo a credere che il piano B a questo punto sia Pirlo. E se poi dovesse esserci piano B, sarei molto curioso di vedere gli equilibri rispetto a Leonardo, perché no, Leonardo ha fatto l'allenatore, secondo me avrebbe un suo peso anche in tante scelte.
0: No, ma poi ti saluto Ivan, si è parlato anche dei presidenti Serie A che non gradirebbero quest'idea, però hanno pochissimo margine di manovra in questo senso, non possono mica, loro gradirebbero Conte, però insomma, passami il termine, non decidono nulla in questo momento, possono soltanto incassarla una scelta. È vero che si sentono insomma di avere un potere decisionale, ma questo potere decisionale non puoi andarlo a rivendicare con il direttore tecnico, ma anche sportivo, che giustamente arriva e si vuole prendere la responsabilità di scegliere un allenatore. Quindi io non vedo come ci siano altri piani B oltre a quello di Andrea Pirlo, no? E chiudiamo.
2: Sì, sono abbastanza d'accordo. Diciamo che comunque senza nulla togliere a Pirlo, oggettivamente a livello anche di opinione pubblica non è semplice, se tu parli di Guardiola puoi passare a Pirlo. Secondo me la speranza tra virgolette dei club di Serie A, che sono appunto come dici tu molto più convinti di Conte, è che se Guardiola dovesse dire no, si potrebbe rappresentare insomma Maradona, Maldini e Leonardo, di dire ragazzi se vuoi Guardiola e cadi su Conte, tutto sommato hai preso un top, se vuoi Guardiola e cadi su Pirlo, insomma tu parlavi a scendere a cascata prima, insomma devi scendere parecchio, ma senza nulla togliere a Pirlo, penso sia un dato di fatto, oggettivamente non è un allenatore paragonabile agli altri due. Se così, secondo me dovrebbero imbastire una macchina anche comunicativa molto forte per reggere, diciamo, rispetto a delle aspettative che comunque hai creato, perché è vero che Guardiola l'hanno messo in campo i giornalisti, però sia oggi sia in passato hanno ammesso i vertici federali che ci stanno parlando, quindi diciamo un po' la bocca a Guardiola, diciamo l'abbiamo fatta noi, cioè, ce lo segniamo sulla panchina dell'Italia in maniera un po' più concreta di quanto non si potesse pensare. Quanto alle decisioni di Serie A, hai detto giustamente, non hanno potere decisionale, certo nel nuovo equilibrio che anche Leonardo, Maldini e Maradona hanno raccontato, in cui tutti devono essere più partecipi, tutti coinvolti e via dicendo, ignorare completamente il parere del massimo campionato, insomma, è un po' una contraddizione in termini, soprattutto se poi il parere del massimo campionato è abbastanza comprensibile, perché se tu fermi qualsiasi, togliamo Guardiola, perché tutti dicono Guardiola, ma se tu vai per strada, fermi 100 persone, gli chiedi Conte, Mancini o Pirlo, secondo me 97 ti dicono Conte, 2 Mancini e forse una Pirlo se è un amico di Pirlo.
0: Certo, è vero, dai, sono d'accordissimo con te, Ivan, grazie, buon lavoro. Ci sentiamo dopo, tra l'altro, perché tra le altre cose, no? Sei anche attivissimo sul mercato, quindi sei tentacolare in questo tuo pomeriggio di lavoro. Grazie, Ivan, a dopo, dai, grazie.
2: Buon procedimento.
0: Grazie, grazie di Mancardia, che ritroveremo in chiusura con la raffica di mercato da tuttomercatoweb.com. Torniamo tra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio, calciomercato e ritiri, Francesco Tringai in vostra compagnia. Adesso facciamo un po' di giri per l'Italia, perché partiamo da Roma e arriviamo fino a Moena, perché andiamo ad approfondire le vicende in casa Genoa. Lo facciamo con il nostro inviato e corrispondente da Genova, ma in questo momento a Moena, Andrea Piras. Ciao Andrea, buon pomeriggio. Andrea?
1: Eccomi, mi senti?
0: Sì, perfettamente.
1: Ah, ok, ciao Fra, ciao, eccoci. Ciao,
0: allora, qual è la situazione di Moena? Freschetto, allenamenti, raccontaci un po' questo ritiro del Genoa agli ordini di De Rossi, una nuova stagione, ambizioni, mercato, dai, facci un punto.
1: Allora, partiamo dal clima, mi hai detto, sì. è freschetto, c'è il sole, però comunque è un clima anche molto caldo, la presenza di tantissimi tifosi qui a Moena, sono saliti da Genova. Le tribune sono comunque sempre gremite, c'è sempre tanto entusiasmo nelle partite, comunque sembra di vivere quell'atmosfera del Ferraris in piccolo, ovviamente, perché le strutture certamente non possono permettere l'ingresso dei 30.000 che sono abitualmente che sono abituati comunque a seguire il Genoa Ferraris in casa, però certamente l'entusiasmo quello non manca. Si lavora in campo, mister De Rossi anche oggi ha messo in agenda una doppia seduta la mattina, dedicata di più ai test atletici e comunque esercizi anche di tecnica e soprattutto sui traversoni finalizzati poi alla conclusione in porta. Oggi vedremo quale sarà il menù di questo pomeriggio, ma poi ci possiamo aspettare ovviamente un uso maggiore del pallone, quindi magari potremo anche intravedere anche qualche aspetto tattico che sta già filtrando da questo ritiro. Si parte dal 3-5-2, comunque uno schema abbastanza fluido, insomma, nei numeri. Sapete, non è molto amante dei sistemi di gioco comunque Daniele De Rossi. Si parte da una struttura 3-5-2, poi si conclude con la mezzala che avanza verso le punte. Si è visto anche una sorta di difesa a 4 in certi frangenti nell'amichevole contro il Trento, quindi tanti esperimenti, tante possibilità di lavoro. Siamo nei ritiri, c'è ancora tempo prima dell'inizio del campionato, dunque tanta carne a fuoco per mister De Rossi.
0: C'è stata anche un'amichevole ieri, insomma, un'amichevole, la classica amichevole in famiglia, terminata 5-2 per il Genoa. Genoa, perché c'è stato Genoa e Genoa B, e tra poco, esatto, ce lo racconti. Ma invece a livello, insomma, di priorità di mercato, quali sono state le richieste da parte di De Rossi, e quali sono, se ci sono, delle trattative calde in questo momento per nuovi rinforzi per il Genoa?
1: Sì, allora intanto una piccola parentesi: oggi Jacopo Grossi ha salutato il gruppo, per lui trasferimento al Trento in prestito. Ha salutato il mister, ha salutato la dirigenza, ha salutato tutti i compagni di squadra, quindi un'operazione in uscita è stata portata a termine. Intanto, per quanto riguarda le entrate, si pensa comunque ad un esterno sinistro, si parla di Gallo, si parla di Mitai della Lipiad, un classe 2003, quindi un giocatore comunque giovane, ma allo stesso tempo già con una carriera avviata. Dico questo perché sulla corsia di sinistra c'è anche Martin, che di fatto non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Non ha disputato l'amichevole contro il Trento la prima, ha giocato comunque nella partitella in famiglia terminata 5-2 per i biancocrociati, quindi il Genoa B, che aveva la maglia della scorsa stagione, ma aveva anche un Vitigna e Colombo in attacco contro McTree e Havel dall'altra parte, che non sono propriamente delle punte, ecco, da questo punto di vista. Tornando invece poi al mercato, vi abbiamo detto dell'esterno sinistro, ma vi parliamo anche della punta, perché come ho detto prima, se nel Genoa A, nel Genoa B c'erano Colombo e Vitigna in attacco, dall'altra parte c'erano due giocatori che di fatto punte lo sono meno, sono più centrocampisti, sono più esterni, e allora si cerca di arrivare ad arrocodare del Wolverhampton, giocatore molto ambito da squadre di Serie A. Un tentativo magari il Genoa proverà a farlo, però le priorità appunto restano in questo momento l'attacco e la corsia di sinistra.
0: Bene, Andrea, grazie, buon proseguimento e buon lavoro, goditi il fresco di Moena, un grande abbraccio.
1: grazie, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Passiamo invece a parlare di Torino, sui movimenti per quanto riguarda anche sia tattici sia per quanto riguarda il mercato. Lo facciamo in compagnia di Emanuele Pastorella. Ema, buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Eccoci, buon pomeriggio a voi.
0: Torino allora impegnato anche lui nella preparazione di un po' di situazioni. Raccontaci un po' come prosegue il ritiro agli ordini di mister Abate.
2: Allora, il Torino ha già fatto due amichevoli, la prima è andata molto bene considerando anche il livello decisamente basso dell'avversaria, perché Abate ha esordito contro il Pinzolo Varrendena di seconda categoria e c'è stato un nettissimo 13-0. Ieri invece c'è stata qualche difficoltà in più contro l'Alcione Milano, squadra invece di Serie C. Si sono iniziate a vedere diverse difficoltà da parte della squadra, è arrivata una vittoria per 1-0 su rigore di Kulenovic, ma sia la prima che la seconda amichevole hanno comunque dato conferma di quanto bisogno abbia il Torino di rinforzi. Lo aveva ammesso anche lo stesso Petrachi durante la conferenza stampa di Abate. Manca sicuramente un portiere, mancano almeno due difensori, mancano almeno due esterni, ci sono tanti esuberi da dover piazzare, quindi sicuramente, come spesso capita al Torino durante le estati di calciomercato, diciamo che a un mese dal via del campionato il lavoro fronte mercato è ancora in alto mare, quello sul campo invece comunque Abate sta cercando in tutti i modi di velocizzare un po' la sua impronta su un Torino che, ribadiamo, sarà molto diverso da oggi, probabilmente si spera all'inizio del campionato fissato tra un mese con la gara contro il Milan.
0: Sì, tra l'altro è andato in gol Kulenovic, che ha indossato tra l'altro la fascia di capitano con Abate, che ha provato questo 4-2-3-1, dove però ho letto dei commenti e dei riscontri, diciamo che non c'è particolarmente entusiasmo vedendo questo Toro in questo momento imbottito di giovani che insomma con l'Alcione Milano battuto un po' a fatica, ma che riportaci anche un po' il polso dell'ambiente.
2: Sì, diciamo che ovviamente si viene da una stagione molto negativa, il vortice negativo comunque da anni che tutto sommato si respira qui al Torino, tra la contestazione, la risultati altalenanti, non c'è mai il tanto sperato salto di qualità, quindi diciamo che non è sicuramente un Torino pieno d'entusiasmo. È un Torino che, come giustamente sottolineava Abate nel giorno della presentazione, deve però provare a voltar pagina, perché è arrivato un allenatore nuovo, a breve dovrebbero anche arrivare i primi rinforzi, perché ad oggi l'unico vero volto nuovo diciamo di giocatori di movimento è Oristanio, che arriva in prestito dal Venezia neopromosso, quindi diciamo un esubero di una squadra neopromossa in Serie A. È arrivato un portiere, Mascardi, che però ha 19 anni, quindi non sarà certamente lui il titolare del Torino, e quindi un po' la situazione di sempre. C'è curiosità per vedere al lavoro il nuovo tecnico Abate, diciamo che però come ambizioni non è un Toro che ad oggi almeno fa sognare in grande come magari poteva essere fino a un paio d'anni fa.
0: Certo. Quali sono insomma le prospettive del mercato del Toro? Cioè, cosa devono aspettarsi i tifosi nelle prossime settimane, anche come trattative più calde?
2: Ma diciamo che il direttore Petrachi ha un po' anticipato che questo weekend dovrebbe essere una sorta di spartiacque per la difesa, nel senso che dovrebbe essere vicino a almeno uno se non due innesti nel reparto arretrato. Si fa tanto il nome di Comuzzo della Fiorentina, ma per ora le richieste sembrano alte. C'è la possibilità di arrivare a Nelson, un difensore che arriverebbe dalla Premier League. In porta c'è sempre diciamo in cima alle preferenze il nome di Perry, altro giocatore che arriverebbe dall'Inghilterra, dal Leeds. C'è anche l'ipotesi Livakovic, che ha disputato il mondiale con la Croazia, e su questo si spera in qualche modo che Vlasic possa un po' fare da sponsor, diciamo. Domani finirà, anzi sabato finirà il ritiro di Pinzolo, certamente ormai durante la prima fase di preparazione Abate non avrà altri rinforzi a sua disposizione. Dalla prossima settimana, quando il Torino tornerà al Philadelphia, invece si aspetta anche che ci sia qualche volto nuovo per poter davvero iniziare a proiettarsi verso il campionato.
0: E in chiusura, Emanuele, quali sono anche un po' i prossimi appuntamenti del Toro per continuare a scoprire su che tipo di direzione andrà Abate anche dal punto di vista tattico?
2: Allora, sabato appunto finisce il ritiro di Pinzolo con l'amichevole contro il Cittadella. La squadra poi avrà probabilmente, con ogni probabilità, un paio di giorni liberi prima di tornare al lavoro al Philadelphia. C'è attesa di ufficializzare un amichevole il 31 luglio contro la Virtus Entella. Successivamente il Toro andrà in Inghilterra il 2 agosto per un test contro il Burnley, poi torna in città, anche qui è ancora da ufficializzare un amichevole contro il Vado, probabilmente il 5 agosto. È ufficiale invece l'8 di agosto l'amichevole ad Avellino contro la formazione campana. La settimana dopo invece è Ferragosto, ci sarà l'esordio in gara ufficiale con la Coppa Italia proprio la sera di Ferragosto a Torino contro la Carrarese. Settimana dopo poi inizia il campionato con l'esordio ancora casalingo contro il Milan, e da lì in poi inizierà questa lunga stagione del Torino targato Abate.
0: Come mi hai detto questa lunga stagione? ho sentito nell'aria una previsione di un'altra stagione. No, lo sai perché siete accomunati anche dai tanti tifosi e anche i cronisti della Lazio, perché l'ho riscoperta
2: anche l'ora è lunghissima,
0: sì, pensando ad una nuova stagione. Questo modo di dirlo l'ho accomunato a tanti altri. Va bene, in bocca al lupo allora per questa lunga stagione, Emanuele, ma tanto noi torneremo da te qui a TMV Radio. Grazie e buon lavoro.
2: E viva il lupo, grazie.
0: Grazie ad Emanuele Pastorella. Continuiamo il nostro giro d'Italia, perché lo facciamo andando a scoprire cosa succede in casa udinese. Lo facciamo con Davide Marchiolla. Ciao Davide, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, archiviato il caso Zaniolo con il rinnovo di contratto, un chiarimento, si va avanti. La prima cosa che ti chiedo è: dopo questo rinnovo, comunque, noi dobbiamo spegnerle le voci di mercato, oppure una possibilità che parta comunque ancora la dobbiamo coltivare? Penso ad esempio ai tifosi della Juventus, che insomma era tra le squadre più interessate a questo calciatore. Com'è la situazione?
3: Ma allora, la telenovela Zaniolo è stata molto lunga e l'Udinese ha messo buona parte delle proprie energie in questo, perché il mercato dei bianconeri non è che si sia mosso tantissimo in queste settimane. È arrivato il sostituto di Eizibue con Vojvoda e sono arrivati Unai Gomez e Chakvetadze, poi per il resto per ora è un mercato molto tranquillo, ma anche perché chiaramente la situazione di Zaniolo ha calamitato buona parte delle attenzioni, e ovviamente l'idea e l'obiettivo di Udinese era quello di trovare un accordo che preveda che il giocatore resti almeno per un altro anno in Friuli, e sinceramente almeno anche a parole. Poi i fatti sappiamo che possono prendere strada imprevedibile, però a parole Zaniolo, anche via social, ha fatto capire che per questa stagione si vede ancora con la maglia dell'Udinese, quindi io credo che a meno di offerte irrinunciabili, perché chiaramente ormai siamo in un mercato dove gli incedibili non esistono e davanti a un'offerta importante a livello economico ci si siede sempre a un tavolo, però a meno che non arrivi proprio la proposta indecente, Zaniolo è destinato a restare almeno per un'altra stagione in Friuli.
0: Chi invece sono gli indiziati più che altro a partire sono due su tutti, ovvero Christensen e Solé, che di cui si parla tantissimo, anche se le voci su Solé sembrano essersi un po' affievolite nelle ultime settimane. Qual è lo stato dell'arte di questi due calciatori, e tra i due sono tutti e due sicuri insomma, partenti o ce n'è uno più di altri?
3: Allora, è chiaro che in un'ottica di un Udinese che ogni estate porta avanti almeno un paio di cessioni pesanti, una c'è già stata, che è quella di Attà, che è stata anche particolarmente remunerativa. È chiaro che la sensazione è che almeno uno tra Christensen e Solé sia destinato a lasciare il Friuli, e sono due situazioni molto diverse, perché Christensen ha espresso più che altro il desiderio di magari cercare di alzare un po' di più l'asticella dopo comunque un triennio di crescita passato in Friuli. Ha un contratto fino al 2028, quindi non c'è neanche, da parte dell'Udinese non c'è tutta questa fretta di andare a sondare il mercato in uscita. E ad oggi per Christensen però offerte interessanti e trattative concrete non ce ne sono state, se non qualche abboccamento in Premier League e qualche sondaggio molto timido però da parte di qualche club di Serie A. Sarebbe lui chiaramente forse l'indicato numero uno, anche perché il percorso di crescita sembra un po' ultimato. Dall'altro lato però c'è un Solé che ha visto arenarsi la trattativa con l'Inter, che era in stato molto, molto avanzato, e le trattative col Como e l'IT non hanno portato ad alcun esito. Tra i due chiaramente lui è quello che sarebbe chiamato a fare magari almeno ancora un'altra stagione ad Udine per confermarsi, per far vedere a tutti che i problemi fisici patiti nelle sue precedenti avventure sono passati, però lui ha un contratto in scadenza nel 2027, quindi potenzialmente tra un anno potrebbe liberarsi a zero. Quindi o l'Udinese riesce in qualche modo a convincere il suo entourage a fare un rinnovo di contratto annuale, che era già nell'aria in realtà nei mesi di primavera, poi si è fermato tutto perché il mercato ha cominciato ad avvicinarsi, o una separazione di Solé è difficile. Quindi io credo che in virtù ad oggi delle situazioni contrattuali è più probabile una permanenza di Christensen e una partenza di Solé, a meno che l'Udinese appunto non riesca a invertire la situazione cercando di prolungare un accordo con Solé, che altrimenti vedrebbe il francese partire a zero l'anno prossimo, e chiaramente questo dal punto di vista di bilancio sarebbe veramente, veramente un peccato.
0: Però invece a livello invece di ambizioni, nel senso, l'Udinese ripartirà da Runjic, tra l'altro forse per la prima volta alla fine della scorsa stagione c'erano stati un po', no, di scricchioli per non so da quale parte, se parte dirigenziale o parte allenatore. Il modo per alzare ulteriormente l'asticella, per non, diciamo, più accontentarsi e rivedere insomma quell'Udinese che quantomeno provava a lottare per l'Europa. È chiaro che ci sono tantissime squadre, ma è anche chiaro che ci sono anche tante altre squadre con delle incertezze. L'Udinese riparte con una certa continuità, quantomeno tecnica, ma dove si ferma e dove si è fermata in questi anni la crescita dell'Udinese? Insomma, qual è stato il limite e qual è il limite che deve superare?
3: Deve riuscire a trovare un modo per dare continuità ai progetti, perché purtroppo se una volta l'Udinese era una società, per come era strutturato il mercato, in grado di trattenere i propri pezzi pregiati per più anni, basti pensare ai vari Hiller, Asamoah, Isla, Antanovic, che hanno fatto tanti anni in Friuli, in un mercato che adesso ha accelerato nettamente il passo, l'Udinese sta un po' faticando a riuscire a trattenere i giocatori migliori per più di una o due stagioni. L'esempio è sullo stesso Attà, comunque dopo solo due anni comunque è partito per una cifra molto importante, ma ha lasciato il Friuli. L'Udinese adesso sta cercando appunto, tramite comunque l'accordo quinquennale con Davis, la lunghissima trattativa per sistemare il contratto di Zaniolo e il rinnovo di contratto di praticamente tutte le figure dirigenziali a parte la famiglia Pozzo, quindi Nani, Hiller e tutti gli altri dirigenti, sta cercando di dare

0: cambiato in blocco il tandem offensivo, è passata da Luca Toven a Zaniolo Davis, quindi Runiel ci ha dovuto risistemare tutta la squadra un po' alla volta tra lavoro estivo e corso della stagione per supportare una coppia d'attacco completamente diversa. Quindi la base di partenza deve essere quella, cercare di non andare a intaccare troppo i meccanismi fondamentali della squadra, affinché poi, come succedeva in passato, i giovani si inseriscano in una base già ben strutturata e possano migliorare con tranquillità in situazioni magari di maggiore pressione. Solo così l'Udinese può riuscire a ritrovare lo slancio di una volta.
1: Esatto, sono d'accordo. Davide, grazie, buon lavoro. Ci torneremo da te più avanti per conoscere gli aggiornamenti sul mercato dell'Udinese. Ciao Davide, grazie.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: E allora, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con un ospite, ci facciamo una bella chiacchierata tra poco.

0: Di nuovo in diretta, Tiembo Radio Sport, ultima ora, calciomercato e ritiri. Francesco Tringari in vostra compagnia, Marco Picca ritornerà domani, ne approfittiamo io e Andrea Magliocca per fargli un augurio di buon compleanno, considerando che oggi è il Piccari Day. Domani tornerà qui al timone di TMV Radio. Intanto vado a dare il buon pomeriggio e lo ringrazio per essere con noi e con me in questo pomeriggio, grazie a Massimo Brambati. Ciao Max, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie a voi. Allora devo fare
0: un messaggino perché oggi è il Piccari Day. Senti, è stato anche il Maldini e Leonardo Day, considerando che le prime parole da dirigenti della Federcalcio, ognuno con il proprio ruolo, grande protagonista tra l'altro anche Leonardo, che non si è accontentato di fare la spalla, ma insomma ha preso parola molto spesso in questa conferenza stampa tenutasi prima dell'assemblea di Lega, che tra l'altro è ancora in corso. Movimenti intensi, perché nonostante questi 20 milioni annui richiesti da Pep Guardiola, caro Massimo, si va avanti a oltranza. Maldini ha detto: non è importante quanto tempo stiamo perdendo, quanto tempo dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta. E allora, caro Massimo, ti chiedo: è questa la persona giusta secondo te?
1: Beh, sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa. Cioè, Antonio Conte secondo me è pure italiano, io so, e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, tutti due anni a Napoli. Guardiola in Italia c'è stato da giocatore, e verissimo che è bravo eccetera, però insomma costa tantissimo, e quando ci dice sì fra un mese, no, lo so. Io preferirei Antonio Conte ad oggi, senza dubbio.
0: La deadline sembra essere quella di domenica.
1: Io non credo che Guardiola poi alla fine accetti, penso, ma questa è una mia sensazione, e non credo che sia solo una questione di soldi, ma questa è sempre la mia sensazione. È certo che se vai da Guardiola e poi passi a Pirlo Mancini, mi spiace dirlo senza voler offendere nessuno, ma insomma è come, io ieri in televisione ho fatto un paragone, come andare in centro da Cartier e cercare un regalo per la compagna da Cartier e poi passare

0: a una marca, a una sottomarca di un gioiello sicuramente meno pregiato. Cioè, c'è un progetto, non si può passare da Guardiola a Pirlo Mancini, puoi passare e avere un dubbio tra Guardiola e Conte, quello sì.
1: Sì, lui ha ammesso che sono andati da Ancelotti, poi sono andato da Guardiola e poi credo si possa scendere da questo punto di vista.
0: Io non ho sentito la conferenza, quindi mi prendi da questo punto di vista impreparato. Però è logico, io non so, sì, sono andati da Ancelotti, ma Ancelotti mi sembra che gli scade il contratto al 2030.
1: Sì, esatto.
0: E anche Ancelotti guadagna dei bei soldi in Brasile. E credo che insomma non penso che sia più una questione di correttezza verso il Brasile, verso il popolo brasiliano, verso chi ha riposto fiducia in lui in tempi non sospetti. Oggi noi stiamo andando a cercare un CT perché siamo naufragati e siamo tra le macerie. Io ho sempre detto che il campione del mondo che dalle macerie tira sulla casa è Antonio Conte. Lo ha fatto nei club, lo ha fatto nella nazionale, e io credo che insomma avere Antonio Conte a casa e andare a cercarsi Guardiola 20 milioni non mi sembra una genialata. Io poi dopo non lo so, se voglio capire poi questi 20 milioni da dove saltano fuori, se glieli dai, perché 20 milioni sono per 4 anni all'anno, credo.
1: Sì, sì, sì, sì, sono 80 milioni, cioè, perché gli hanno proposto,
0: cioè, ragazzi,
1: 4 anni.
0: Cioè, non lo so, mi sembra una follia, scusate, mi sembra una follia.
1: Sì, sì.
0: Però, evidentemente, scusa, ma poi peraltro, scusate, io faccio un ragionamento. Gravina non aveva nessun direttore tecnico, non aveva nessun advisor. Sceglieva lui gli allenatori, eccetera eccetera. Oggi Malagò ha preso dei due componenti, lo staff, diciamo, giustamente poi bruciandosi due stipendi, quindi diminuendo anche la capacità per eventualmente pagare un allenatore, perché gli darai 2 milioni lordi a Maldini e 2 milioni lordi a Leonardo, sono 4 milioni. Ci sei comunque giocato 4 milioni e levi da quella che potrebbe essere la busta paga di un allenatore italiano, che probabilmente, anche perché, scusa, io ti faccio una domanda a voi.
1: Sì.
0: Maldini e Leonardo poi parteciperanno alle eventuali convocazioni? Io vorrei capire poi qual è il ruolo, oltre che di sistemare le situazioni delle nazionali giovanili eccetera, vorrei capire poi qual è il ruolo diretto di questi due.
1: Allora, ti volevo riportare anche una dichiarazione, Massimo, che ci aiuta, prego, in questo ragionamento, perché un'importante dichiarazione che fa Leonardo è l'identikit del CT. Gli chiedono: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. È comprensibile dire che non abbiamo fretta, il percorso è fondamentale, va bene. L'identikit è quello di cui abbiamo parlato, un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti. La cosa più importante è trovare una sintonia di pensiero tra allenatore e direzione tecnica. Ci siamo dimenticati di come possa funzionare la direzione tecnica?
0: Scusa, sì. Quindi scusa, ti faccio una domanda.
1: Sì.
0: Se dovesse andare male, siccome la pensano tutti allo stesso modo, se dovesse andare male vanno via tutte e tre. Ti faccio questa domanda. Siccome trovi uno che la pensa come voi due,
1: sì,
0: vuol dire che se domani va male tutte e tre vanno via.
1: Sì.
0: Non va via, non può andare via uno solo, perché sennò allora uno non la pensa più come gli altri due. Quindi se la pensano tutte e tre allo stesso modo e l'identikid sposa il pensiero unico di tutte e tre, se le cose vanno male vanno via tutte e tre, è corretto?
1: Io credo che ti prendi la responsabilità della scelta.
0: Appunto, ti sto dicendo, a questo punto è evidente che se le cose dovessero andare male, va male tutte e tre.
1: Okay.
0: E Malagò però rimane, perché ha messo lì tre persone che la pensano tutte e tre allo stesso modo, e lui non è, è intervenuto nella scelta dell'allenatore a questo punto.
1: Gianni,
0: la mia domanda è anche questa: Malagò entra nella scelta dell'allenatore o Malagò sta solo facendo, diciamo così, funzionare i due tecnici, diciamo così, che ha scelto e che sono votati per scegliere l'allenatore, e poi non so, poi metteranno forse anche parola sulle convocazioni, sulla formazione, io non lo so, perché sono due tecnici. Loro sono due tecnici, Maldini e Leonardo sono due tecnici, sono uno il direttore tecnico e l'altro l'advisor del direttore tecnico.
1: Sì, sì, no,
0: è abbastanza inconsueto come ruolo, non l'abbiamo mai avuto.
1: Mai,
0: in
1: mai, mai.
0: Perché
1: credo,
0: Buffon era il capo delegazione e non c'entra assolutamente niente con quello che stanno facendo Maldini e Leonardo. È la prima volta noi che abbiamo... Io non so, mi sembra voler rispondere un po' alla Germania, che fatto fuori Nagelsmann dopo la cosa sono andati subito su Klopp senza neanche battere ciglio. Klopp è arrivato e si è seduto sulla panchina tedesca, e noi invece stiamo ancora cercando, scusatemi, poi sarà una scommessa magari anche vincente, perché se Guardiola non viene non andiamo a prendere Conte, quindi vuol dire che i soldi eventualmente per Guardiola li trovavi, i soldi per Conte non li trovi, non l'hai neanche contattato per sapere quanto vuole.
1: Evidentemente però ti dico, Massimo, come provocazione, evidentemente non vogliono, esatto. Non fa parte della mentalità,
0: e allora come mai Maldini, sì, quando è stato contattato dal Fenerbahce, ha contattato Conte e ha chiesto a Conte la disponibilità per andare al Fenerbahce? Faccio questa domanda.
1: Sì, sì, no, ma io sono d'accordissimo con te che il profilo migliore sia...
0: Non è che è successo 30 anni fa, è successo adesso.
1: Sì, sì.
0: Maldini è stato contattato dal Fenerbahce e lui ha chiesto la disponibilità a Conte di andare a Fenerbahce.
1: Sì, sì,
0: sì. Adesso però il nazionale non va più bene. Quindi dici cosa è cambiato? È diventato più scarso Conte? No, Pietro, non sposa l'idea della nazionale, ma sposa l'idea del Fenerbahce.
1: Non lo so, io sono d'accordo con te, e quello sarebbe anche per me il nome perfetto, anche perché io poi ho delle remore più che altro, perché sì, vincente, strapagato, ma mai fatto commissario tecnico, mai vestito quel tipo di... ha detto tra l'altro
0: ruolo,
1: che vorrebbe, sì, ha detto che vorrebbe riavvicinarsi alla famiglia.
0: Ricordiamoci,
1: bravo,
0: non è un allenatore, non ha... i giocatori sotto mano tutti i giorni, non può, diciamo così, agire con una certa empatia sul calciatore quotidianamente, okay? E non può trasmettere naturalmente dei concetti tecnico-tattici quotidianamente, li può trasmettere di tanto in tanto quando ci sono gli stage, quali? Punto di domanda, pochissimi, non siamo riusciti neanche a fare uno stage prima di una partita delicatissima come era quella con la Bosnia, figuriamoci durante il periodo in cui dovremo prepararci per gli europei e poi successivamente per i mondiali. E io credo che Guardiola, più di ogni altro, non avendo poi mai fatto quel tipo di lavoro, dovrà comunque interagire non quotidianamente ma saltuariamente con i calciatori che vengono selezionati.
1: Allora Massimo, volevo insieme a te però cambiare un attimo discorso, perché c'è il povero Luciano che comincia a perdere un po' la pazienza, nel senso che ieri l'ha persa con la squadra perché ha visto una squadra in calo come ritmo negli allenamenti, si deve presentare in questa amichevole contro Standard Liegi bloccando addirittura la partenza di Openda perché ha finito gli attaccanti, e il mercato e gli rinforzi soprattutto in questo momento latitano. In che posizione pericolosa è Spalletti in questo momento?
0: In una posizione che non merita, perché è un allenatore che merita tantissimo rispetto e tantissima fiducia, che non gli è stata data secondo me nel mercato di gennaio dell'anno scorso, quando aveva lanciato e suonato un campanello d'allarme incredibile con l'infortunio di Vlahovic. Aveva assolutamente bisogno di una punta centrale là davanti, che non è mai arrivata e che alla fine secondo me è costata la Champions alla Juve. Io sono convinto che poi Ricordiamoci che Spalletti l'anno scorso, da quando si è seduto sulla panchina dopo l'Inter, è la seconda squadra che ha fatto più punti, eh? Ricordiamocelo questo. Spalletti seduto sulla panchina della Juve è rappresenta la squadra che dopo l'Inter ha fatto più punti in campionato dal momento in cui si è seduto. Questo significa che il suo lavoro andava, secondo me, premiato con il mercato di gennaio. Non è stato premiato, adesso sono arrivati altri dirigenti e ci sono delle difficoltà per... Non mi piace la, sempre la solita parola, ma macerie che dirigenze passate hanno lasciato. C'è ancora persino una maceria di Paratici che è rimasta lì, che è Arthur, quindi figuriamoci tutte quelle altre. Quindi io credo che le difficoltà sono tantissime, però se non metti a disposizione una squadra dignitosa fa fatica chiunque, e credo che lui si meriti di avere una squadra almeno nei punti chiave che ha chiesto, di essere soddisfatto con 3-4 calciatori.
1: È giusto insistere con Colomoni, perché i nomi, poi noi facciamo anche tante alternative, ci sforziamo a trovare altre situazioni. Per esempio stiamo parlando di Vicario, perché tra l'altro è stato escluso dalla tournée da De Zerbi col Tottenham, però poi parliamo con chi la segue questa squadra e ci dice no, Dibu Martinez, no Colomoni in avanti, Vlahovic che a giorni alterni potrebbe aprirsi considerando che non ha trovato squadra, ma si insiste sui soliti nomi e si rimane comunque fermi al palo. Cioè, mi chiedo dove vogliano arrivare in questo momento.
0: In questo momento sono in alto mare, mi sembra, perché la situazione anche per il settlement agreement è alquanto critica da tutti i punti di vista. È inutile anche che poi prendi accordi con i giocatori se non puoi prenderlo, perché poi devi dar via prima a un altro. Oggi si vociferava di questo che sì, ma senza la cessione di Arthur non può entrare che sì, ragazzi, è una roba brutta questa. Vuol dire che sei veramente messo male. E comunque, al netto di tutto, Carnevale e Massara sapevano benissimo dove sarebbero arrivati e con quali problemi avrebbero dovuto avere a che fare, certo.
1: C'è un'altra situazione che voglio commentare insieme a te, perché poi ti devo leggere anche delle parole di Manna in chiusura sul mercato del Napoli. È la situazione della Roma, perché un altro allenatore parecchio in questo momento in difficoltà, che diciamo c'è la sua preoccupazione e forse anche il suo nervosismo, è proprio Giampiero Gasperini, che ha perso anche Somerville. Stavano spendendo una cifra secondo me anche esagerata, perché stavano arrivando a 50 milioni. Adesso stanno andando su Nusa, hanno perso Greenwood. Insomma, la Roma, che si aspettava insomma un bel mercato, un mercato da Champions dopo 7 anni d'assenza, anche lì D'Amico, nuova dirigenza, dirigente insomma gradito all'allenatore, eppure non decolla.
0: La difficoltà nel mercato si trovano perché noi ormai non siamo più, come si dice, tripla A, siamo diventata sì. B+, per fare un concetto finanziario. E quindi, insomma, abbiamo visto che persino l'Inter ha difficoltà. Ogni giocatore che punta poi alla fine svanisce, o perché arriva la Premier, o perché... insomma, vedo che non è solamente la Juve, non è solo la Roma, anche l'Inter, che dovrebbe invece insomma avere la marcia più alta di tutte, fa difficoltà a trovare i giocatori giusti. L'unica, e poi alla fine ho speso tantissimo, forse anche molto di più di quello che valevano effettivamente quei giocatori, è stato il Milan, che si è presentato con un difensore centrale che però è stato ribadito, speso secondo me con il contratto che aveva a scadenza giugno 2027, Vile è costato tanto, così come è costato tantissimo Gonzalo. Quindi io penso che l'unica che si è mossa è il Milan.
1: E bene anche la Fiorentina.
0: Però tantissimo.
1: Bene
0: anche la Fiorentina. Sì.
1: Ci sono... Vuoi concludere, Massimo?
0: No.
1: Ok, ci sono delle parole di che ha aperto la nuova stagione del Napoli in conferenza stampa. Dice: dobbiamo rientrare perché nelle ultime due estati abbiamo sforato la spesa, i reali obiettivi non cambiano, siamo chiamati a rientrare in un equilibrio economico che l'anno scorso abbiamo un po' sforato perché abbiamo investito molto nelle ultime due stagioni, la stagione precedente, ovvero la prima di Conte, era senza Champions e quindi con ricavi inferiori. Adesso dobbiamo fare delle scelte, le stiamo facendo, la qualità della rosa per noi c'è, poi si può migliorare sempre, ma prendere per completare oggi non ha senso. Ovviamente le amichevole di ieri, giusto per cronaca, ma che non cambia il giudizio su questa squadra, su quanto sia forte. Allegri ieri è esordito perdendo 3-1 con l'Arezzo, ma non è, ripeto, questo il punto. Il punto è che il Napoli, caro Massimo, ha una squadra forte, probabilmente farà poco se non pochissimo, e queste parole di Manna lo testimoniano e vanno a conferma di quanto aveva già detto Aurelio De Laurentiis. Però Allegri anche lui è chiamato a migliorare un lavoro di Antonio Conte con una squadra che è sicuramente forte e che, dove rispetto allo scorso anno inizio stagione col Milan, ha poche attenuanti stavolta, ha pure lui una bella responsabilità.
0: Beh, sicuramente il Napoli nelle ultime stagioni, almeno in campionato, è stato abituato bene, perché a parte la stagione interlocutoria dove mi sembra arrivò nono, decimo, ottavo, adesso non ricordo, quando c'era Garcia e poi gli erano subentrati diversi allenatori, tra cui anche Mazzarri. A parte quell'anno lì, il Napoli ha fatto due scudetti e un secondo posto, quindi certo. Sono abituati bene i tifosi del Napoli, e credo che comunque Allegri sa benissimo che tipo di squadra ha in mano. Va sicuramente aiutato, perché le difficoltà adesso sono già iniziate con Buongiorno, si deve operare, Boichema che ha male. Insomma, il pacchetto arretrato, secondo me, va sicuramente ritoccato, e quindi Manna, secondo me, ha un bel lavoro da fare per cercare anche lì di accontentare l'allenatore, perché secondo me il Napoli va sicuramente migliorato.
1: Sì, siamo assolutamente d'accordo, e vediamo, perché non pare esserci così tanta voglia di, a meno che non facciano, insomma, una cessione.
0: Sì,
1: una
0: cessione devono uscire, importante. Esatto, devono fare delle cessioni importanti, devono eliminare magari anche qualche contratto alto, vedi quello di Lukaku, e quindi poi potrebbero poi eventualmente agire.
1: Ti faccio l'ultima, relativa invece al come all'Inter, nello specifico a Fabregas e Chivu, due allenatori che, insomma, devono confermarsi in ambiti diversi, soprattutto con le dovute proporzioni, perché poi Fabregas ha confermato la sua bravura, ma adesso ci deve aggiungere la Champions League. È un Como che deve continuare ad essere competitivo anche in campionato. Dall'altra parte l'Inter riparte come al solito con le classiche incertezze estive, che poi in questi anni sono state smentite almeno in inverno con il campionato. Ma chi ha, diciamo, chi cattura più di tutti la tua curiosità, Massimo, per in vista della nuova stagione, in vista anche di una squadra che due squadre che andranno comunque potenziate, e la pressione che hanno diversa però i due allenatori?
0: Ma il Como, secondo me, può vivere tranquillamente senza pressioni. È una favola che si sta trasformando in una vera e propria realtà. E credo che a Como stiano facendo le cose fatte benissimo, tra proprietà, allenatore, dirigenza, stanno facendo le cose fatte bene, e ribadisco, non hanno le pressioni che invece potrebbe avere l'entourage di Chivu, l'Inter, eccetera eccetera. Il Como sta vivendo un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, e credo nemmeno loro, perché se sentiamo le parole del direttore e anche della proprietà, mai si sarebbero aspettati di arrivare in Champions già quest'anno. Quindi io penso che il Como cattura sicuramente da parte mia molta più curiosità, anche perché l'Inter secondo me parte ancora da strafavorita, nonostante abbia bucato qualche intervento sul mercato, ma ha una base solida da cui partire, e quindi in questo momento trovo sempre che sia la squadra da battere.
1: Bene, Massimo, grazie, grazie come al solito, grazie, grazie per essere stato qui su TV Radio, un grande abbraccio a Massimo Brambati per essere stato con noi. Allora, tra poco ripartiamo, soltanto volevo leggervi le parole di Urbano Cairo, perché prima abbiamo parlato tra l'altro del Torino, dice: per rifondare in 8-10 anni sono tempi veramente troppo lunghi, bravo Tavecchio a scegliere all'epoca, scelse bene con Antonio Conte, quindi un po' di... parole di Urbano Cairo che potete trovare in un'intervista integrale su tuttomercatoweb.com. Allora, abbiamo ancora da approfondire il tema.
2: La vita
1: tema...
2: di un sette di un figlio. 90% sono spettatori, 7% sono comparsa, 3% sono protagonisti.
1: Bene, bene, questi sono i numeri del presidente Lotito, e ne prendiamo atto. Allora, tra poco torniamo, capitolo Inter e poi raffica di mercato finale in chiusura di questa puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. A tra poco.

0: Di nuovo in diretta, ultima parte di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia. Allora, chi ripartiamo è? Come promesso, e lo so, non mi conosci, c'è Piccari, di solito c'è Piccari, torna domani, non ti preoccupare. Allora, ripartiamo dall'Inter e lo facciamo dando il buon pomeriggio, perché c'è tanta carne al fuoco, finalmente forse esplode il mercato dell'Inter, ne parliamo insieme a Cristian Recalcati. Ciao Cristian. Buon pomeriggio, grazie per essere
1: ciao,
0: con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao,
0: allora,
1: ciao,
0: ci sono importanti novità per quanto riguarda, insomma, le trattative. Partirei dalla situazione legata a Romero, che mi sembra essere quella particolarmente calda, pronta, no, ad innescare una bella trattativa per l'argentino. Che mi dici, Cristian?
1: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che si arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lukumi. Quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni, un giocatore che ha fatto la finale mondiale, un giocatore che comunque ricorda, tra virgolette, ovviamente, le caratteristiche di Acerbi, ovvero quando prende l'uomo, non è che lo fa girare, scappare, andare via, è uno di quelli che proprio serve la difesa dell'Inter, serve a Cristian Chivu. E la notizia è che l'Inter ci sta provando seriamente. L'Inter ha già contattato l'entourage del giocatore, ha già chiesto al Tottenham se c'è il via libera per, e sta cercando in qualche maniera di trovare una soluzione per andare a prenderlo, nel senso, prendere 50 milioni che erano stanziati per Palestra, metterli per Romero e chiuderla lì, oppure pensare anche all'esterno destro, visto che costano l'incredibile, l'impossibile, e magari chiedere una formula diversa, che potrebbe essere, non so, un prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni abbastanza semplici, vedendo se accetta il Tottenham, perché ovviamente se uno ti chiede 50 milioni non è che tu dici sì, arrivederci, buonasera. Un minimo di trattative, di margine ci provi per chiedere magari un prestito con. C'è anche questa possibilità. Ovviamente il Tottenham direbbe immediatamente sì, se vai ti presenti con 50 milioni e torni a casa. La cosa da dire adesso è che l'Inter non ha più voglia di aspettare e incassare altri no. Quindi se dovessero accelerare come dovrebbe succedere la prossima settimana, se vanno lo prendono subito, però ci sono alternative, non giocatori, ma alternative sul pagamento del giocatore, se accetta il Tottenham ovviamente.
0: Quindi che tipo di tempi prevedi? Quali sono le prime difficoltà da superare? Ecco.
1: Guarda, difficoltà, allora, l'Inter ha preso conoscenza che il Tottenham lo vende e c'è il sì di Romero, molto amico sia di Javier Zanetti che di Lautaro Martinez. E quindi l'andare a Milano, andare all'Inter direbbe immediatamente sì, anche perché conosco molto bene l'Italia. Non c'è difficoltà, in questo momento ci sarà ovviamente una trattativa, perché si parla di cifre importanti, non si parlano di 2 milioni, anche per Provedel ne chiedevano 5, sono riusciti a portarlo via a 3,5, quindi pensate a 50 milioni, è ovvio che provi un attimino di meno, ma quel provare magari a 50 milioni e dire è una roba così, te ne do 10, ci rivediamo a giugno per gli altri 40, oppure divisione, obbligo ovviamente il riscatto, ma lo dividiamo il pagamento in due? Faccio un esempio, ma l'Inter proverà, ma la cosa principale è che sicuramente la trattativa è pronta a decollare la prossima settimana. Quindi io penso che settimana prossima di questi tempi, cioè giovedì, venerdì, siamo già a parlare di una trattativa che è entrata entrata in fase positiva, cioè in fase calda.
0: Senti, se dal centro ci spostiamo sull'esterno di destra, perché lì quella è anche un'altra priorità dell'Inter, quanto però è prioritario rispetto alle altre cose il laterale?
1: Allora, in questo momento l'Inter si sta concentrando su Romero. Romero è un difensore centrale dove l'Inter non ha nessun difensore centrale, c'è soltanto Akanji, che però è un adattato, lui riesce a dare il massimo di sé quando fa il braccetto di destra. L'esterno destro in questo momento c'è un Diouf che piace comunque a Cristian Chivu, non penso lo metta titolare, ma anche nell'ultima partitella, anche se era una squadra della sesta divisione tedesca, quindi non è che stiamo parlando di, però ha fatto il suo nel confronto, non so, di Luis Enrique, che non ha fatto neanche un cross, tra virgolette. Quindi è un giocatore che piace. In questo momento però ce ne sono due più se dovesse rimanere Pavard, ci sarebbe un terzo che comunque riesce a fare la corsia. Ricordiamo che Pavard potrebbe essere impiegato un po' alla Darmian, cioè quello che riesce a fare sia braccetto di destra che anche la fascia. Quindi sono tre giocatori per un posto, magari non sono i titolarissimi che tutti aspettano, nessuno può sostituire Dumfries, ma tanto li abbiamo. In mezzo non abbiamo nessuno, quindi in questo momento spazio a Romero e poi vedranno quello che succede. Ma attenzione, l'Inter ha stanziato dai 25 ai 30 milioni massimo per un esterno e non ce ne sono, perché Spence ne chiedono 45, perché è due, che sono i due che piacciono di più, ne chiedono 35-40. E l'Inter è anche capace di fare un giocatore low cost che può essere magari il Pergi della situazione con Diouf dietro, il Carvajal a zero perché ha 34 anni, alcuni dicono è vecchio, per amor del cielo, Ocri ha messo dei paletti eccetera eccetera, però ricordiamo che Darmian quando è arrivato ha fatto due stagioni o tre importanti, aveva l'età di Carvajal, e Carvajal è un altro parametro zero che tra parentesi non si sa dove va, perché strano che si smetta di giocare a calcio, però in questo momento è ancora fermo, quindi è ancora sul mercato lui. Oppure il Bellanova della situazione, sono stati nominati tanti giocatori che lo cosa, il Dodò della Fiorentina, che sono intorno ai 15 milioni, Bellanova può essere a 12, Perisic può essere a 2, ci sono, partono da 2 milioni e arrivano fino a 15-20, possono rientrare più in questo momento, ovviamente se fai il Cuti Romero, nell'orbita soldi Inter, altrimenti diventa difficile, non puoi fare Romero e Spence per un totale di 100 milioni con le uscite a oggi che sono a zero e penso che rimarranno così per un po' di tempo.
0: Hai scatenato i nostri ascoltatori, c'è un messaggio audio, una domanda audio per te, te la faccio ascoltare, vai Andrea.
2: Salve ragazzi, Luigi, allora una domanda per Christian. Senti Christian, ma non lo so cosa ne pensi tu, ma secondo me la perdita di Dumfries è una perdita gravissima. Sulla lato destro dell'Inter si è aperto una voragine di forza fisica, di gol, di cross e di tutto. E non è che stiamo sottovalutando questa perdita. Io mi ricordo che quando Dumfries era infortunato l'Inter non è che andava benissimo. Quando lui è rientrato abbiamo vinto lo scudetto. Quindi non lo so, dammi una risposta. Ciao.
0: Ciao Luigi, grazie. Christian.
1: Ma Luigi ha fatto una disamina perfetta. L'ho detto anch'io qualche settimana fa. Senza Dumfries, con Dumfries fortunato, il Milan è arrivato a meno 4. Poi è vero che il Milan si è suicidato con le proprie mani, ma non c'era Dumfries, c'era Luis Enrique. Appena è entrato Dumfries, l'Inter è andato a più 18 dal Milan. È ovvio, il Milan ha fatto di tutto per arrivare a quella distanza, ma certo che Dumfries è una perdita importantissima. Poi attenzione, Dumfries non è stato perso perché lui voleva una nuova avventura eccetera eccetera, e l'abbiamo venduto al Real Madrid per 45-50 milioni, perché se Spence costano 40 milioni non può costare 20 o 25 il buon Dumfries, è uno dei migliori esterni, quindi l'avessimo venduto per 50 lo sostituivamo. Ma io ragazzi torno a dire, non lo dico io perché a me piacerebbe avere sia Romero che Spence che Due e che Yamal, adesso dico Shamat ovviamente però non sono io riporto quello che so e che mi dicono in questo momento. È vero, ha ragione, c'è una voragine a destra, ma la possono colmare non ai livelli Dumfries, ma la colmano. In questo momento non possono far niente al centro e quindi preferiscono prendere un top in difesa e vedere cosa poi combinano gli ultimi giorni di mercato. Ricordiamo che poi il mercato finisce al 1° di settembre. L'anno scorso l'ultimo giorno arrivò uno che è stato probabilmente il miglior acquisto della scorsa stagione, che era Kanji. Quindi mai dire mai su quello che si va a fare l'ultima settimana di agosto, l'ultimo giorno di mercato, gli ultimi 10 giorni, quindi manca ancora del tempo, ma oggi prima c'è Romero, poi c'è tutti gli altri.
0: Molto bene, abbiamo risposto a un po' di situazioni legate alla difesa e all'esterno. Per quanto riguarda, aspetta però, c'è anche una situazione legata a Pavard, che volevo, cioè che cosa si farà con questo calciatore, e Bastoni. Bastoni, già ci avevi detto quando eravamo qui con Marco qualche giorno fa che ci avevi detto della rabbia, insomma, ma al momento non si muove, al momento rimane una priorità di quest'Inter?
1: Allora, partiamo da Pavard, che è molto più semplice. Pavard potrebbe essere con Romero la coppia De Vrij-Acerbi. Pavard è un giocatore che è dell'Inter, Pavard è un giocatore che ha uno stipendio alto comunque di 5 milioni, ma Pavard in questo momento non ha mercato. E quindi l'Inter farebbe bene forse a dire, ok, Pavard e Romero, se dovesse arrivare Romero, saranno i due sostituti lì, con Akanji che può andare al centro, Pavard che può giocare il braccetto di destra, Pavard che può fare il centrale, Pavard che può... Secondo me torna molto utile. È il Darmian della situazione, con un'esperienza completamente diversa. Darmian ha fatto il Manchester United, eccetera, eccetera. Poi ha fatto la nazionale francese, il Bayern Monaco. Cioè, non è proprio l'ultimo degli arrivati. Quindi potrebbe essere che Pavard rimanga a Milano. Per quanto riguarda invece Bastoni, io a me non risulta che Bastoni possa andare via dall'Inter in questo momento. Magari piace all'Al-Hilal, però Bastoni può piacere all'Al-Hilal, al Barcellona, al Madrid, allo United, al City. È un signor giocatore, come può piacere Lautaro, come può piacere Barella, come può piacere Di Marco, ma in questo momento non c'è nessun affondo, nessuna trattativa per Alessandro Bastoni. L'Inter farebbe poi un peccato clamoroso, cioè veramente, cioè vendere in questo momento Bastoni, che intanto dico, ah, e ho letto anche su diversi giornali, coi soldi della cessione di Bastoni, un caso dovesse dare l'Al-Hilal, puoi comprare l'esterno e poi comprare, non so, il centrocampista. Ma in realtà non è così, perché quando tu vendi Bastoni, okay, devi andare a sostituire Bastoni, e Bastoni non lo puoi sostituire con un ragazzino di 15 anni, ma devi sostituirlo con un top, e il top in questo momento non c'è. Col Piede Mancino, l'unico che ricordo, ma non è un top, è un buon giocatore ma con tanti punti di domanda. Prendiamo Muaremovic, il bosniaco, se prima veniva accostato all'Inter per 30-32-33 milioni, adesso se ti presenti al Sassuolo, che sanno che hai bisogno un difensore col Piede Mancino, te lo danno a 40. Quindi io credo che l'Inter quest'anno, almeno quest'anno, Bastoni non si sposterà di una virgola. Poi se arrivano offerte clamorose e loro hanno già un piano B per sostituirlo, alzo le mani, ma in questo momento, oggi, mentre sto parlando, Bastoni non si muove.
0: Okay. Ti sto per salutare, vediamo se riusciamo a rispondere ad un altro amico che ci ha mandato un audio. Vai, sentiamo.
3: Buonasera, per me non c'è da allarmarsi. Io condivido appieno con le risorse che abbiamo economiche. Puntare con un giocatore forte, non dico fortissimo, ma già la difesa ha elementi in grado di sopportare. Con Romero io punterei gli altri soldi anche sul centrale, su un Jones del Liverpool. Poi aspetterei di vendere qualcuno che prima o poi devi riuscire a vendere, e prendere un esterno. In Italia purtroppo gli esterni che arriveranno, che possono arrivare, che poi anche se li puoi acquistare non ti puoi permettere di pagarli tanto.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma ha parlato di tre giocatori, perché ha parlato di Romero, l'esterno destro e il centrocampista, vuol dire 5, 10, 15, cioè una roba di questo genere. Non penso che l'Inter vada a spendere 120-130 milioni per tre giocatori. A centrocampo, poi tra parentesi, noi, perché da tifoso interista lo dico, siamo in 10 per tre posti, e fin quando non verrà ceduto uno degli esuberi tra Massolin, tra Kim Sammiro, tra Aslani e soprattutto Frattesi, che è 3 anni che è sul mercato, è difficilissimo che l'Inter vada a comprare anche Curtis Jones, perché via questi 4 ne restano 6, tra cui Stankovic anche. Quindi ne hai già 6, non penso che tu vada. Poi tu, attenzione, tutti che pensano di essere titolari, perché sto parlando di Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Mkhitaryan, Sucic e Stankovic. Chi rimane fuori di questi non credo sia molto contento e felice. Se tu prendi Çalhanoğlu e lo metti in panchina, l'arrivo di un big 40 milioni che deve giocare tra virgolette per forza, in questo momento la vedo veramente veramente male. Per quanto riguarda, ripeto, esterno e difensore centrale, uno o l'altro al momento, e poi quello che succederà nei mesi futuri, perché se punti Romero e alla fine Romero decide di andare, adesso dico a caso ovviamente, anche lui in Bundesliga, in Liga, in Premier, e restare in Premier, a questo punto non possiamo far più nulla, e allora magari punteremo a, però il tempo stringe. Per questo che ho detto, e sono sicuro di quello che dico perché non sono bravo io, ma me l'hanno detto ovviamente, la settimana prossima ci sarà un'accelerazione per Romero, e poi dipenderà se l'Inter incasserà un terzo no, in quel momento lì inizio a preoccuparmi anch'io. dico la verità. Esatto. Però loro sono abbastanza convinti e determinati, vediamo.
0: Va bene. Cristian, grazie come sempre, come al solito, per la disponibilità e soprattutto le notizie che ci porti in ogni collegamento qui su TMV Radio. Buon lavoro, grazie.
1: Buon lavoro a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie a Cristian Recalcati. Torniamo a Milano, torniamo da... Me l'ha chiesto Ivan, scusami, me l'ha chiesto Andrea, non chiedermi perché, ok?
4: Va bene, va benissimo, va benissimo.
0: ricordi un po' Batman al nostro Andrea Magliocca. Perché stai ovunque. Mi dice che stai ovunque, quindi sì, sei il nostro supereroe, caro Ivan. Ma prima di passare alla raffica, vorrei capire se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda l'assemblea di Lega, se è ancora in corso, se è finita.
4: Sì, no, è ancora in corso l'assemblea di Lega, tra l'altro era in programma un approfondimento tecnico su dati del CIES che in realtà non so se faranno oggi, ma si potrebbe andare molto per le lunghe da quel punto di vista. I club si stanno evidentemente confrontando su anche su quello che ha raccontato loro Malagò, Maldini, Leonardo, anche un paio di novità in termini di dichiarazioni, nel senso che Maldini andando via... ci ha smentito l'ipotesi di 20 milioni di euro di Ola, ha detto non è una questione, i soldi non sono rilevanti, effettivamente è una cifra non troppo realistica, se Guardiola ti chiede 20 milioni di euro dice arrivederci, grazie, non tratti nemmeno, mentre Malagò ci ha detto che probabilmente la scelta arriverà entro martedì, quando è in programma un consiglio federale, anche se la competenza è del Presidente, non del Consiglio federale, però diciamo che effettivamente è logico che poi in quella sede il Presidente annunci ci dia le componenti.
0: Ok, molto bene, grazie per questo aggiornamento, perché noi giustamente ci stiamo basando sulle indiscrezioni, però se poi giustamente quello che ci chiedevamo è che come si potesse portare avanti una roba del genere, evidentemente non sono quelle le cifre che avrebbe chiesto Guardiola. Bene, Ivan, ti lascio alla raffica di mercato gli ultimi nomi, gli ultimi aggiornamenti prima di chiudere calciomercato e ritiri, vai.
4: Allora, andiamo su una cosa che succederà a breve, perché tra poco più di un'oretta è in programma un incontro tra Francesco Camarda, dirigente del Milan. Non c'è nulla da trattare, c'è solo da mettere nero su bianco la firma sul rinnovo del contratto fino al 2031. Ieri è stato il turno di Cristian Comotto, oggi tocca a Camarda, poi Camarda molto probabilmente partirà di nuovo in prestito, da capire dove. In casa Milan è attesa oggi, anche se insomma siamo già alle 5 di pomeriggio, l'ufficialità relativa al rinnovo di contratto di Luka Modric, che ha firmato un altro anno e rimarrà ancora in rosso-nero. Chiudo con il Milan con la terza notizia, che riguarda invece un giocatore anzi molto giovane, che è Sankun Diawara, centrale classe 2006 del Troyes, è molto vicino al Milan, continua a esserci anche l'Udinese, un ragazzo che il Milan evidentemente piazzerebbe nel progetto Milan futuro. Non arriverà in Serie A Alejandro Garnacho, l'esterno offensivo è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa, arriva dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, era stato un nome anche per la Roma, che io credo si concentrerà nel tentativo di arrivare ad Antonio Nusa, che è un po' la prima alternativa dopo che è sfumato anche Crescenzio Somerville, dopo ovviamente anche Mason Greenwood. Sta finendo le visite mediche Alessio Zerbini, nuovo acquisto del Frosinone, arriva a titolo definitivo dal Napoli, contratto triennale per lui. In casa Napoli ha terminato di parlare da pochi minuti in realtà il direttore sportivo Giovanni Manna, che ci ha detto tante cose, potete leggere ovviamente tutto sul live TMV curato da Pierpaolo Matrone, tra le cose più interessanti, un riferimento a Romelu Lukaku, in cui insomma ha detto viene da un buon mondiale, valuteremo. Sarà centrale, questo lo dico io, non l'ha detto Manna, il giudizio di Allegri, perché sappiamo che Allegri in realtà stima Lukaku. La permanenza non è così facile per varie ragioni, a partire dalla centralità di Højlund, però non è nemmeno da escludere. Il Sassuolo si muove per Van der Brandt del Como, ha fatto un'offerta possibile che i lariani l'accettino. All'estero continuano a spendere, espandere, l'Arsenal mette in cantiere 85 milioni di euro per arrivare a Bruno Guimarães. Quanto alle dichiarazioni, ci sono quelle di Alessio Romagnoli, che sappiamo doveva o dovrebbe andare all'Al-Sadd, perché in realtà l'affare è in stand-by, non è ufficialmente tramontato. Nel frattempo però ha svolto le visite mediche con la Lazio, da oggi è a disposizione di Gennaro Gattuso. Lui stesso è stato possibilista, perché ha detto: sto bene, ho fatto un po' di vacanza, sono riposato, da oggi mi alleno con la Lazio, vediamo cosa succede. Ricordiamo che aveva firmato con l'Al-Sadd, però diciamo che i programmi del club sono un po' cambiati anche per la squadra della guerra. Vediamo, da quello che sappiamo l'intenzione in realtà della società catarina è di arrivare comunque a Romagnoli. È un po' più complicato, e quindi c'è da capire se poi andrà in porto questa operazione.
0: Bene, sì, anche perché alla Lazio Romagnoli sembra avere davvero sembra non avere più un futuro, considerando che già a gennaio avrebbe dovuto lasciare per volare con Mancini. Poi tutto è cambiato, la Lazio ha deciso di mantenerlo, e adesso insomma su soltanto una piccolissima cosa su Manna. Hai parlato giustamente, qualcosa ho letto anch'io. Cosa ti ha colpito particolarmente? Cosa c'è di succoso di questa conferenza stampa, oltre al fatto che ovviamente non possono spendere soldi per al momento se non fanno una cessione? Di fatto la rosa è forte.
4: Sì, sì, sì, mi ha colpito insomma la sicurezza con cui ha fermato almeno a parole Kevin De Bruyne, perché ha firmato un contratto di 2 anni più opzione, ammesso che ci sono stati degli strascichi negativi che arrivano da tempo, dalla scorsa stagione soprattutto, e però insomma ha chiuso molto all'idea di un addio del belga, che non è una cosa scontata. Ha confermato l'interesse per Ceballos, ha detto se ci saranno le condizioni lo prenderemo, altrimenti no, che è una banalità. Il tema qual è? Che, come hai detto tu, in questo momento il Napoli non può chiudere un'operazione d'entrata, lo ha prenotato a parametro zero, però sappiamo quanto queste prenotazioni poi lasciano il tempo che trovano, perché se arriva qualcun altro che paga, e infatti lo ha detto, se ci aspetteranno, perché probabilmente Ceballos non arriverà diciamo in questo momento. Lucca ha difeso l'investimento, mi sembra molto parole di facciata, perché poi in realtà Lucca potrebbe ripartire.
0: Okay. Va bene, Ivan, grazie, buon lavoro in questa lunghissima giornata che ancora non è finita, un grande abbraccio e grazie per la collaborazione come sempre di questo pomeriggio.
4: Buon proseguimento, ciao.
0: Grazie,
4: ciao.
0: grazie ad Ivan Cardia, grazie alla redazione di tutto mercatoweb.com, Andrea Magliocca, Claudio Ferrarese, Daniele Petroselli,
5: no,
0: grazie
5: da no,
0: a tutti.
5: Da no, andavo con una scheggia, no, dopo scheggia, io ho la potenza nei bracci.
0: Domani torna Marco Piccari, TMV Radio Sport, calcio mercato ritiri, buona serata da Francesco Trinca, ciao, grazie.
6: TMV Radio Sport News, calcio mercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita, perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua, perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randall Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget, e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randall Colomouani. Già stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint-Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comon Lee si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint-Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comon Lee, Chiellini, a dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadra, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da Kessié. Allora, la Juventus ha sostanzialmente scelto Kessié per il rinforzo a centrocampo, e Kessié sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno far spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, è comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale, lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo. Insomma, siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli, insomma, deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni, appunto, Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono

0: di De Bruyne e Lukaku, quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
1: Allora, partendo dalla fine appunto con De Bruyne e Lukaku, rientreranno a Castel di Sangro appunto il 5 agosto, questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite? Perché noi insomma, abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
1: Guarda Lorenzo, io te la dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita dal Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Christian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
1: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra, verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Christian, a presto.
1: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
2: Sì, ho fatto una battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma, è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.

0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, è continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila, adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi, più o meno secondo te quando il Milan potrà accelerare?
1: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare. Perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post-mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la grana, la questione di Rafael Leão, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa
0: Certo.
1: la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
1: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
1: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Kareitsas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Kareitsas, quantomeno in questo momento. Però su Kareitsas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
1: Allora, secondo me c'è caut Allora, aspetta, mi devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché Insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose, ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che Cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare a Mourinho. Poi, le estati boom spesso non portano a campionati boom, al Milan è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Redbird.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C, che in questo momento è impegnata come tutti i club nel calciomercato, nei ritiri. Le squadre sono in ritiro, le prime amichevoli si stanno disputando, tutte le squadre stanno preparando la nuova stagione che partirà fra poche settimane, fra pochi mesi. Siamo al 23 luglio, meno di un mese, quindi all'inizio delle danze, con tante belle realtà che si stanno impegnando in questi giorni in test amichevoli. L'Inter Under 23, per fare un esempio, ieri è partita in goleada, il Gubbio ieri sera ha giocato a Firenze al Viola Park contro la Fiorentina. Il Gubbio di Carlo ha perso 1-0 con rete di Gudmundsson sul calcio di rigore. Insomma, si è comportato molto bene al cospetto di una formazione di Serie A che si è rinforzata molto in questa sessione di mercato. Insomma, le squadre si stanno rafforzando, stanno iniziando a preparare la stagione che verrà. La stagione che verrà, con tutte, come dicevamo, tutte le squadre pronte durante i ritiri, con tanti volti nuovi anche in campionato, perché le ufficialità in questi giorni stanno arrivando davvero davvero a ruota, come si suol dire. L'ultima per esempio è l'Albino Leffe, che ieri sera ha ufficializzato il primo contratto da professionista per il difensore classe 2009 Simonelli. Insomma, l'Arzignano ha preso un giovane dal Vicenza, ha firmato Romeo. Sto leggendo su Tutto C, ovviamente, il nostro portale di riferimento, tutti i volti nuovi. A proposito di Tutto C, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Tutto C, e questa mattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Pensavo, a proposito di volti nuovi, buongiorno, ciao Daniel.
1: No, volti nuovi no, Ivan, siamo sempre noi da tanto tempo. Ivan, devo iniziare, lo sappiamo che questi giorni sono molto molto molto complicati per noi del gruppo Tutto Mercato Web, per Tutto C, perché la scomparsa di Luca Esposito, come sapranno tutti i nostri ascoltatori, non stiamo a raccontare qui quello che è successo su tutti i quotidiani e su tutte le trasmissioni, tutti i telegiornali di cronaca in questi giorni. A te, Ivan, che sei il direttore di Tutto C, che lo conoscevi bene, ti chiedo soltanto un ricordo di Luca.
2: È un ricordo che resta doloroso, perché anche col passare di diversi giorni la cosa non cambia. Oggi probabilmente questo collegamento l'avrebbe fatto lui, perché era
1: sì,
2: una persona di una disponibilità incredibile, una persona con cui si litigava anche, perché credo sia giusto ricordare a tutto tondo quelli che ci lasciano, se no gli si fa un torto. Discutevamo tanto, nel senso buono del termine, sempre era un riferimento, una persona che, quando sono stato dalle sue parti, mi ha sempre accolto con grande vicinanza. È una persona che conosciamo da anni. È un vuoto che ci ha lasciato dentro, e tante domande, perché vorremmo sapere a un certo punto cosa è successo, perché è successo, però quella che non è una domanda è quanto quello che ci ha lasciato, perché Luca era veramente uno, per me era una presenza quotidiana, anche se a distanza, però
1: Sì, sì, insomma, certo.
2: Questo non cambia nulla fondamentalmente.
1: Ivan, andiamo, come dicevano, come cantava qualcuno, the show must go on, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare il nostro lavoro, che in questo momento ci porta al netto di tutte le amichevoli, di tutti i ritiri, ma sul mercato, perché siamo in pieno calciomercato e si sta anche iniziando magari un pochino, in questo momento si muoverà anche un pochino di più, anche se in Serie C devo dire che non me lo ricordavo un mercato così continuo, cioè, mi sono sempre, negli ultimi anni almeno, è sempre stato un mercato che iniziava col botto, con tante ufficialità, tanti rinnovi nei primi giorni di mercato, poi rallentava un po' nelle settimane fra la fine di luglio e inizio agosto, per poi ricominciare verso la fine del mercato. Invece stanno andando avanti, continuano ogni giorno i club a vendere, acquistare, insomma, si stanno muovendo tanto. Secondo te chi si sta muovendo meglio in questo momento?
2: Allora, insomma, muovendo meglio è molto complicato, perché comunque è vero quello che dici tu, è anche vero che ci sono tante operazioni, è anche vero che è ancora presto per poter dare, diciamo, delle valutazioni da quel punto di vista. Nelle ultime ore penso si stia muovendo, non sono ancora ufficiali, però il Bari ha fatto un paio di operazioni molto interessanti, come Gomez e Butic. Credo che in generale, per esempio, adesso credo che il Brescia stia facendo delle cose delle cose importanti, ma onestamente quelle che mi aspettavo, perché comunque non si può dire che abbia l'obbligo di andare in B, però insomma sicuramente ha grandissime grandissime aspettative su di sé. Mi sta interessando, cioè, trovo interessante comunque, al di là del fatto dell'ovvia in qualche modo vicinanza, visto che conosciamo benissimo chi lo sta portando avanti, il mercato della Folgore, perché comunque è un modo interessante di lavorare sul mercato, con ambizioni chiaramente diverse, però lo trovo un lavoro abbastanza interessante. L'Alcione secondo me non sta facendo un cattivo mercato, ti devo dire la verità. Paradossalmente io ho citato il Bari con due operazioni che appunto non sono nemmeno ufficiali, quindi può andare avanti in quei tempi. A sud vedo più attive alcune società del nord, mentre poi sappiamo che tendenzialmente insomma il girone C poi lo fa da padrone con tanti acquisti.
1: Sì, sì, è vero, si stanno muovendo bene al nord. Citavi l'Union Brescia, il colpo di ieri, Rizzo Pinna, poi dopo andremo a ascoltare anche le parole in conferenza stampa di presentazione. È un colpo importante per l'Union Brescia, che, come dicevi tu, non ha l'obbligo, ma ha tanta pressione su di sé, perché è l'ultima finalista dei playoff di Serie C, che ha perso poi lo scontro, il doppio confronto con l'altro. Non c'è più quel Vicenza schiaccia Sassi, quindi ci sta che parta sulla carta come la favorita per vincere il torneo, poi ovviamente sarà a parlare il campo. Ti chiedo, Ivan, prima di salutarti, una domanda che sempre riguardo il girone A, sul Treviso, perché il Treviso ha rivoluzionato la squadra, ha fatto non so quante ufficialità abbiamo messo in questi giorni, ne parlavamo anche con Tommaso Maschio in redazione, sì, forse anche qualcosa di... E ti chiedo se secondo te ti ricorda e se può ripetere quello che ha fatto il Mantova qualche anno fa? Di fatto una squadra era stata ripescata, che aveva cambiato tutta la rosa e poi è stata promossa.
2: Il Mantova aveva secondo me un allenatore molto bravo, il che non vuol dire che Gorini non lo sia, per carità, però
1: no, certo.
2: Diciamo che trovo molto interessante la proposta tecnica e tattica del Mantova, di Costanzini, e diciamo che quella del Treviso la voglio ancora vedere all'opera. almeno in Serie C. Sicuramente si sta muovendo in maniera ambiziosa e questo credo vada riconosciuto. Quando fai tanti acquisti devi stare attento, questo credo sì. che lo sappia meglio di me, quindi non dico niente di nuovo, però le alchimie sono sempre delicate da costruire e da mantenere. Non sempre comprare tanti giocatori ti porta a essere più competitivo, sicuramente ne aveva bisogno, soprattutto sì. se vuole fare, diciamo, uno step un pochino più alto e più ampio. Però poi tanti giocatori devi mettere in campo. Il fatto che li abbia presi così presto, io non credo che tra l'altro si fermerà, però probabilmente rallenterà, perché sennò fa una squadra nuova. Secondo me comunque è una cosa buona, perché dà il tempo all'allenatore di lavorare con un gruppo sì. e di costruire un gruppo.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto osservazione nel girone A. Ci aggiungo anche che parlavamo dei favoriti, l'Union Brescia, ok, però teniamo d'occhio anche altre realtà, soprattutto il Trento. Il Trento è in realtà consolidata, terzo anno con Tabbiani, sta facendo molto bene sul mercato, innesti giusti e mirati. Vedremo come andrà la stagione. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di Tutto C. Parlavamo prima delle amichevoli che si stanno giocando in questi giorni, protagoniste tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Ieri al Viola Park a Firenze c'è stato il confronto fra la Fiorentina e il Gubbio di mister Di Carlo, un Gubbio che si è ben comportato. La Fiorentina ha vinto 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Andiamo a sentire quello che ha detto mister Di Carlo al termine del confronto amichevole con la Fiorentina.
3: Eccoci con mister Di Carlo a commentare questo Fiorentina Gubbio. Mister, parte il risultato che in queste gare amichevoli ha poca importanza, credo che la prestazione dei suoi ragazzi sia di grande incoraggiamento, no? Pochi giorni di ritiro, ma la squadra comunque subito sul pezzo.
4: Sicuramente è stato un test, diciamo, di livello alto. Ringraziamo la Fiorentina per l'ospitalità, perché veramente Viola Park è bellissimo, quindi noi del Gubbio siamo di qua per giocarci la partita. Avevamo tanti giovani, siamo un po' indietro di condizione perché abbiamo appena iniziato, però posso dire che alla fine il carattere della squadra comincia a vedersi. È chiaro che bisogna cercare di migliorare alcune cose, ma siamo ancora all'inizio. A me è importante era vedere la mia squadra, come ha tenuto il campo, come ha lottato, e quindi penso che il risultato 1-0 premia la prestazione di tutti i giocatori che fino ad oggi, diciamo, hanno fatto un 5 giorni di ritiro, che siamo ancora all'inizio, però oggi qualcosa di fiducioso, di buono abbiamo visto.
3: La cosa che le è piaciuta di più dei suoi ragazzi?
4: Non mollare niente, cercare di chiudere spazi, perché con la Fiorentina se lasciavi le transizioni, i giocatori sono di Serie A e si vedevano. È piaciuto anche il coraggio, perché quando potevamo andavamo in avanti, abbiamo aggredito in avanti, abbiamo tenuto palla, dobbiamo lavorare tanto, ma siamo appena all'inizio, quindi è un risultato che io non lo guardo nemmeno. A me mi interessava guardare la prestazione, e devo dire che il Gubbio, sotto l'aspetto del carattere, della voglia, del coraggio, oggi mi è piaciuto moltissimo. Usciamo a testa alta da questa amichevole, però dobbiamo pensare a lavorare, perché abbiamo ancora un'altra settimana di ritiro, che è quella più importante per noi, perché oggi è un premio un po' a tutti, quindi ringraziamo ancora la Fiorentina e la società Calcio Gubbio che ci ha concesso questa bellissima amichevole. Da domani si ritorna a lavorare.
3: A livello tattico, mister, lei sta lavorando su diversi sistemi di gioco, è troppo presto per poter ancora pensare a quello che può essere il futuro di questo gruppo?
4: Oggi ho voluto provare un 3-4-1-2 con tre attaccanti davanti, perché secondo me con la Fiorentina dovevamo un po' chiudere meglio i spazi, non lasciare molta, diciamo, profondità, normale, siamo indietro, tanti giovani. Mi è piaciuto perché la squadra comunque ha caratteristiche per giocare in questo modulo qua. Proveremo anche 4-3-1-2, 4-3-3, quindi abbiamo tempo per arrivare al nostro obiettivo, che chiaramente essere padroni un po' di più del gioco ed essere più efficienti. È chiaro che il mercato ci darà una mano, ci aiuterà a capire un po' meglio i giocatori che arriveranno, ma oggi abbiamo visto che il gruppo è solido, è del gruppo dell'anno scorso, è della continuità che mi piace, perché quella continuità lì fa tanto. Fa tanto per me, fa tanto per il gruppo e penso che faccia tanto anche per i tifosi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto tanto calcio mercato soprattutto, perché non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Sono contento perché ritrovo un amico di A Tutta C, un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno Daniel, sempre un piacere essere invitato da voi.
0: Grazie. Grazie mille direttore, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che il mercato finalmente il mercato in generale, non solo quello di Serie C, si sta sbloccando, perché il mondiale giocoforza aveva fermato, rallentato almeno i movimenti delle squadre di Serie A. A cascata poi si muoveranno tutte le altre, con tante cessioni, ovviamente prestiti e quant'altro. Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime settimane per il mercato in Serie C?
1: Beh, diciamo che comunque ancora vedo che molte società devono completare, no, il proprio organico. Quindi io credo che partiti per i ritiri si sta valutando quelle che sono, no, le rose, perché comunque sto vedendo che quest'anno, tranne qualche piazza top, vedi Pescara, vedi adesso il Bari, no, che si stanno cominciando a muovere, no, stanno prendendo giocatori importanti. Le altre squadre vedo, e questo mi fa piacere, e stanno arrivando anche in Serie C molti calciatori dalla Serie D, quindi questo sì, significa che comunque, no, si pesca come dovrebbe essere, come era un tempo, no, la Serie A pescava dalla C o dalla B. Speriamo che comunque, no, si ritorni a pescare calciatori che si formano nella Serie D e vanno a giocare in D, e poi magari chissà che poi, no, i percorsi e la crescita dei ragazzi non è sempre immediata e non è uguale per tutti. Quindi sto vedendo un po' questo, e poi aspettiamo, dai, gli attaccanti, no, i calciatori, quelli che ci fanno gioire, emozionare di più.
0: I colpi.
1: Che saranno proprio i colpi quelli più, diciamo, più entusiasmanti.
0: Che poi, direttore, mi ricollega a quello che dicevi tu sul pescare in serie D, anche perché tutte le squadre, almeno negli ultimi anni, che sono salite dalla Serie D, confermando parte del blocco, no, dei giocatori che hanno vinto il campionato, poi hanno fatto bene in Serie C. L'ultimo esempio che mi viene in mente, quello più eclatante, forse è quello del Ravenna, che l'anno scorso, da neopromossa ripescata, ha fatto un campionato incredibile. Certo, lì c'è una proprietà forte alle spalle, aveva fatto investimenti importanti, però anche altre realtà promosse dalla serie D si sono subito imposte in Serie C, segno che il livello comunque si è un po' livellato.
1: Ma io credo che dipende poi dalle piazze, secondo me, cioè dagli ambienti che tu crei, perché io faccio un esempio, magari il girone B, la Pianese, che secondo me ogni anno fa qualcosa di straordinario per me, però perché vero, comunque riesce a rivalutare o a prendere calciatori che comunque, no, hanno, come dire, non brillano da altre parti, e invece lì in quell'ambiente, cioè, riescono a esprimersi e fare campionati, ma anche nella scelta degli allenatori che hanno sempre preso, diciamo così, e quindi, cioè, dipende anche da quello che cosa vuoi, no? Gli obiettivi che hai, no, societari e anche dalla piazza che, no, dove tu vai a lavorare. E io credo che, come dico sempre, magari gli ambienti fanno la differenza, no? Creare armonia.
0: Vero.
1: Sì, creare armonia, rispetto dei ruoli, nei momenti di difficoltà avere grande equilibrio, perché tanto le difficoltà ci saranno e ci sono sempre. Quindi, ecco, dipende anche da come si gestiscono i momenti di difficoltà. Io credo che sì, vabbè, il livello del calcio in Italia si è abbassato, no, questo non è che lo devo dire io, sì. Lo vediamo, però ecco, perlomeno io dico di dare spazio, no, a calciatori che non soltanto calciatori, ma anche allenatori e direttori addetti ai lavori, che comunque fanno bene nelle categorie inferiori e hanno la possibilità poi di avere una chance, ecco, così. Quindi vedere tutti questi calciatori, molti sto leggendo, che dalla Serie D vanno in Serie C, questo mi mette buon umore.
0: Ecco, direttore, parliamo di club, no, di Serie C, che puntano sui giovani, che pescano in Serie D, giustamente, e poi andiamo a vedere il Ravenna, ne parlavamo prima, che dal nulla annuncia di aver tesserato Ronaldinho. Ora, al netto della grandezza di un giocatore come Ronaldinho, che non lo scopriamo certo noi, però è un giocatore che è fermo dal 2015, se non vado errato, insomma dal 2017, insomma sono quasi 10 anni che è fermo, che si è ritirato, al di là del colpo mediatico, perché per carità le magliette col 10 Ronaldinho a Ravenna andranno a ruba, ecco, ma che idea ti sei fatto di questo acquisto?
1: Ma scendere un giocatore straordinario, sì. Mi piace ricordarlo così. Io sono calciatori che, se vedi il Brasile di quest'anno, dove c'è una povertà in fantasia, in creatività, no?
0: Sì, è vero.
1: In genialità, perché Ronaldinho brillano gli occhi. E che colpo, Daniel. È un colpo, non so dietro che cosa, ma c'è poco di calcio, secondo me, giocato.
0: Esatto.
1: Magari tutto il resto adesso vogliamo, spero, no, che poi è una società forte e anche molto molto ben strutturata. Credo che sia più un aspetto, immagino, per dare ancora più forza alla società, perché di calcio vedo poco in Ronaldinho, altrimenti, no, l'età non passerebbe solo per noi.
0: No, esatto.
1: Quindi dai, diciamo un'operazione, chiamiamola simpatia, un'operazione pure, non so, di marketing, non credo, ma non sia un'operazione di calcio, cioè di calcio giocato non possa, per me Ronaldinho, forse a livello di esperienza, dare, no, all'interno del gruppo, no, portare conoscenza, da quello, portare mentalità,
0: quello senza dubbio,
1: quello sì, forse la vedo più così, cioè un uomo così, che non so, che ha vinto tutto, un campione straordinario, cioè un giocatore fortissimo, io lo paragono veramente a Messi,
0: sì,
1: a Ronaldo, a un giocatore veramente fantastico. E credo che più possa portare la propria esperienza, conoscenza, mentalità, perché è uno che ha vinto, ha giocato, no, ha vinto tutto nei grandi club. La voglio leggere più da questo punto di vista che dal punto di vista prettamente calcistico, atletico, fisico, perché comunque, no, la vedo dura. Però ecco, io credo che personaggi, se vengono con l'atteggiamento giusto, poi bisogna conoscere le persone, se vengono con lo spirito giusto, questi campioni possano dare tanto al calcio italiano, ecco, voglio anche da questo punto di vista.
0: Sicuramente dal punto di vista dell'immagine, perché stavo riguardando adesso i dati di Ronaldinho, le ultime partite, l'ultima squadra è stata la Fluminense nel 2015, in cui ha fatto 7 presenze e 0 gol. Evidentemente dal 2015 sono passati 11 anni, quindi 11 anni che non gioca, e poi con tutto il rispetto per Ronaldinho, grande campione, non era, anche quando era in forma, non era quando era nel pieno dell'attività, non era uno che teneva molto, diciamo, alla, non era un Cristiano Ronaldo, un maniaco della preparazione, anzi era un genio assoluto che compensava la vita un po' sregolata fuori dal campo. Ora torna dopo 11 anni, sicuramente, dicevo, a livello di immagine, perché io mi immagino magari la prima partita in cui viene convocato allo stadio di Ravenna, ci sarà il pienone al netto dei tifosi, giornalisti da tutto il mondo probabilmente.
1: Sì, ecco, leggiamola da quel punto di vista, anche perché, ecco perché mi auguro che un personaggio del calibro di Ronaldinho possa venire in Italia a dare quel contributo, diciamo, di moralità, di esempio, no? Di educazione, di professionalità. Ecco, la leggo in più da questo punto di vista, perché io penso che statisticamente con il calcio un po' di oggi, dove la corsa, no? Soprattutto di Serie C, la corsa, cioè l'aspetto, diciamo, atletico la fa da padrone. Io glielo auguro, ma la vedo molto dura, quindi dura, perché gli anni passano per tutti. Poi soprattutto, sì, come hai detto giustamente tu, lui è stato veramente un fuoriclasse, però si lasciava andare
0: non era l'esempio perfetto di atleta, ecco.
1: Esatto, l'esempio perfetto di atleta, quindi questo conta, perché sai benissimo che il segreto è andare a dormire presto, allenarsi tutti i giorni, fare un'alimentazione, avere un'alimentazione sana, regolata, questo fa la differenza, perché poi quando tu sei un campione di quel livello, come abbassi un pochettino la prestazione, sei sottoposto a critiche feroci, no? Perché poi non ti perdonano nulla, quindi per essere performante devi avere uno stile di vita eccellente, quindi non lo so, io mi auguro che io la leggo più dal punto di vista di immagine, di marketing e spero di mentalità, no? Trasmettere, no? Quello, no? Che lui ha vissuto, perché ha fatto parte di club e di no, importanti di più, quindi, no? Possa dare alla società questa sua grande esperienza di uomo vincente, ecco. Questo, io la leggo più da questo punto di vista.
0: Direttore, ti faccio le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi come sempre. La prima è sul salary cap, perché dopo la sperimentazione dell'anno scorso, quest'anno entra ufficialmente in vigore questa nuova norma in Serie C. Secondo te è una mossa giusta, oppure c'è chi fa calcio virtuoso e chi non fa il passo più l'ha sempre fatto senza aver bisogno del salary cap?
1: Secondo me, allora, io non so, poi come tutte le cose, no, bisogna vedere, si parte, secondo me sì, perché è una mossa giusta, perlomeno a livello, come dire, di si dà la sensazione che ci sia una regola, quindi comunque le società non possono, no, fare delle spese folli senza una ragione. Secondo me comporta ancora di più competenza e conoscenza da parte degli addetti ai lavori, perché tu poi quando vai a comprare un calciatore, no, devi, quando gli fai 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, devi sapere chi vai a comprare, e non si compra un calciatore con magari con leggerezza. Quindi per me questo è un primo passo verso una, diciamo, normalizzazione, no, del mercato e anche dei budget, perché ricordiamoci, Daniel, e noi viviamo grazie alle società, cioè se le società ci sono, non lavora più nessuno, né i allenatori, né i direttori, né i procuratori, quindi è vero che siamo tutti dentro questo calderone, questo sistema, ognuno col proprio ruolo, però le società sono coloro, sono le, diciamo le diciamo la parte, non viene adesso il termine, il fondamento sulle quali si crea poi i campionati e il calcio. Senza di loro saremmo tutti a casa. Quindi per me è il primo tassello per dare, come dire, no, frenare un po', e ogni volta che si acquista un calciatore ci si rifletta e ci sia dietro una conoscenza, diciamo, profonda, no, di quello che si va ad acquistare. E poi, secondo me, io anche in eccellenza, no, comunque sì. Io non faccio sì calciatori forti, cerco di prendere, però vado anche a fare un mercato intelligente, razionale, cioè con una logica anche, no, aziendalista, come posso
0: giusto
1: dire. Perché è giusto, secondo me, sì, perché comunque certi sì, calciatori sì, oggettivamente non valgono quelle cifre, non le valgono. Mm-hmm. Quindi secondo me questo va a tutela, io essendo un aziendalista, va a tutela, dobbiamo tutelare le società e dobbiamo conoscere quindi più calciatori, magari fare più scommesse e far sì che poi il mercato, ok, va a ribasso o perlomeno, no, debba andare secondo quello che è il valore vero di un calciatore, altrimenti andiamo in difficoltà, e questo per me sarebbe un danno a tutto il sistema, perché comunque senza le società noi non andiamo a nessuno.
0: L'ultima domanda che ti faccio è extra Serie C, però riguarda tutto il movimento italiano, perché si parla tanto in queste ore, lo ha confermato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che Pep Guardiola è il sogno per il ruolo di CT della nazionale. Al netto che è un grande allenatore, ma pensi che possa essere la soluzione giusta per quantomeno iniziare a risolvere i problemi del calcio italiano?
1: Ma io penso proprio di sì. Qui parliamo di
0: sì.
1: L'Italia ha bisogno di questa gente qua, Maldini, Leonardo. Questa gente qua, abbiamo bisogno di gente seria e preparata e che è credibile e che non guarda in faccia a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di, per dare credibilità al nostro sistema, non soltanto dal CTO ma politico, abbiamo bisogno anche nella politica, abbiamo bisogno di questi personaggi, ma magari, solo che leggevo che guadagna 24 milioni di euro. Cioè, il viaggio, se penso a Gattuso che prende 800.000, io non lo so, cioè nel senso,
0: ma magari si accontenta di un po' meno, dai.
1: No, se si mette la mano nel cuore, diciamo, Guardiola, ma magari possa venire in Italia. Io credo che darebbe una spinta di credibilità al nostro sistema enorme, anche perché sono personaggi che hanno un peso, no, proprio come sostanza, no? Che darebbe veramente una spinta a tutto il sistema. Quindi che significa? Voglio dire, se la federazione mette, no, ai vertici questi personaggi di questo calibro così, no, immenso, significa che anche sotto tu sei costretto a fare cose fatte bene, perché è problema.
0: Esatto.
1: Quindi è l'esempio, no? Cioè, l'esempio di quando tu, c'è, cioè, un esempio positivo, poi sei costretto quello che a fianco, no, a emulare. Quindi io mi auguro, che me lo auguro, Daniel, ma magari che Guardiola non guardi più all'ingaggio, perché se pensi 24 milioni di euro, come fai? È impossibile.
0: Sono troppi, anche se Malagò ha detto per lui si può fare dei sacrifici, 24 forse sono un po' tantini.
1: Ho capito, qua 800 o quando passiamo,
0: sì.
1: 800 euro,
0: un po' troppo.
1: 24,
0: sì, sì.
1: La trattativa è morta, è come quando vuoi comprare il calciatore,
0: sì, magari uno è di mezzo,
1: 800, quella sì, sì. 400, cioè ci fermiamo subito, capito? Io spero, io penso sì, sì, che sia più Guardiola che dica, ok, cioè voglio lavorare in una nazione
0: accetta che, la sfida.
1: Che accetta la sfida, esatto, una nazione che vive di calcio, che è malata per questo sport, che parla tutti i giorni che, di calcio, e allora quello sì, io spero più in Guardiola che insomma in Malagò, con rispetto per Malagò, ma io me lo auguro tutto il cuore che possa un personaggio così, sarebbe veramente un passo vero verso il cambiamento, e tutto il resto secondo me si deve adeguare, perché quando c'è Guardiola, Maldini e Leonardo, io credo che significa che no,
0: un tridente niente male,
1: esatto, la strada è quella giusta, no? Quindi io spero che Guardiola accetti la sfida e non guardi il portafoglio, ma guardi che nella vita lui ha avuto tutto, no? Perché comunque ha vinto tutto.
0: Ha vinto tutto.
1: E dice, ha vinto tutto. È stato anche colui che ha cambiato anche il ruolo, il modo di allenare, no? Un po' di anni fa. Perché, e quindi possa dire, ok, non guardo più i soldi, guardo più al fatto che voglio rilanciare una nazione importante calcisticamente e non solo come l'Italia.
0: Sì, anche perché ne abbiamo estremamente bisogno.
1: Sì, direttore, abbiamo bisogno di persone credibili e forti che sai, cioè io non credo che Maldini è andato no, a capo, no, diciamo, a livello tecnico, organizzativo, diciamo così, e poi non voglia esprimersi. Io credo che questa sfida non l'avrebbe accettata né lui né Leonardo, perché hanno tutto da perdere, cioè, hanno tutto da perdere se non li lasciano lavorare. Ma qua parliamo di gente che ha vinto tutto, che non ha bisogno di nulla, cioè, potrebbe stare al mare tranquillamente, no, o in vacanza. Cioè, è la verità, Maldini c'ha bisogno di lavorare. Cioè, io non credo, capito? Io credo
0: non
1: che
0: credo, no.
1: Più, non credo. Io credo che lui abbia accettato questa sfida perché vuole rilanciare calcisticamente e non solo un paese come l'Italia, che ne ha bisogno, lui e Leonardo. Quindi, vabbè, vengono i brividi, dice, magari...
0: Speriamo. Speriamo. Direttore,
1: magari se dobbiamo
0: come sempre
1: contribuiamo anche noi nella
0: piccola. Poco, poco, ci posso mettere poco, ci posso mettere.
1: Poco, vabbè, poco, ognuno
0: una colletta.
1: Esatto.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, e buona giornata e buon lavoro.
0: Ringrazio ovviamente il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi, un amico di A Tutta C, un ospite che abbiamo sempre il piacere di avere qui in diretta con noi. Prima di salutarci vado, perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, vado a leggere l'ultima ufficialità che è arrivata pochi minuti fa, da tutto ci vado a leggere, che riguarda il Bari, che ha annunciato l'acquisto di un codice fiscale, credo, no? Perché ora la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, ma è Lukas Gürkić, centrocampista austriaco che ha firmato fino al 2028, classe 1995, prelevato a titolo definitivo e già a disposizione di mister Rastelli. L'austriaco ha firmato fino al 2028, portando in dote un percorso ricco di presenze in patria e in Europa, quindi anche il Bari inizia a rafforzarsi, ne parlavamo anche prima con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Prima della pausa avevamo parlato dell'ultima ufficialità del Bari, il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie C, ha cambiato guida tecnica, in panchina c'è Massimo Rastelli che torna alla guida di un club dopo una lunga assenza, dopo diversi anni di assenza si rilancia con il Bari e proverà a rilanciare il Bari per riportarlo subito in Serie B. Ha parlato direttamente dal ritiro di Roccaraso il tecnico del Bari Rastelli, andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma le impressioni sono buone perché dal primo giorno i ragazzi si stanno allenando con grande serietà, grande disponibilità, stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che viene preparato quotidianamente per cercare piano piano di arrivare a quell'identità che vogliamo creare. Sappiamo che siamo all'inizio del ritiro, ci sono ancora tante cose da aggiustare, soltanto tanto da lavorare. È un ritiro dove naturalmente ci saranno dei ragazzi che andranno via, dei ragazzi che arriveranno, e quindi noi come staff dobbiamo essere bravi e veloci nel far integrare subito e far capire subito ai nuovi quello che vogliamo fare. È chiaro, bisogna lavorare un po' su tutte le situazioni, quindi la squadra deve star bene in campo, deve correre, deve essere aggressiva e deve giocare a calcio. Quindi tutte queste caratteristiche le dobbiamo mettere, e per averle bisogna allenarle. E quindi piano piano anche con chi arriverà ogni giorno ricominceremo a fare questo tipo di cose, perché poi tutti devono saper fare tutto, e dobbiamo essere una squadra che comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo. Quindi è una stagione che ci vedrà impegnata su campi difficilissimi, dove tutti vorranno naturalmente fare la partita della vita per battere il Bari, e noi sotto questo aspetto dovremmo essere sicuramente all'altezza della situazione. Minuti nelle gambe, provare magari anche quelle giocate che ti riescono più facilmente, perché naturalmente è un avversario naturalmente molto molto debole, e quindi di conseguenza la palla ce l'hai quasi sempre tu, e questo ti permette naturalmente di avere tanto spazio e fare tante giocate che magari abbiamo provato in allenamento. Però mi è piaciuto comunque anche la voglia, no, di sacrificarsi, di riconquistare subito il pallone quando l'abbiamo perso, tutte caratteristiche che secondo me sono fondamentali e che ricerco nelle mie squadre. Sì, sono ragazzini che hanno entusiasmo, hanno leggerezza e sanno giocare a calcio, perché credo che l'abbiamo visto nel secondo tempo, hanno fatto giocate di grandissima qualità e anche con grande velocità. Ed è l'unica cosa che chiedo non solo ai ragazzini ma anche ai ragazzi della prima squadra, è quello innanzitutto, quando abbiamo la palla, comunque di avere consapevolezza, di divertirsi, ma soprattutto di provare a giocare, di non aver paura di sbagliare, ma soprattutto poi di rimediare nel momento in cui dovessimo fare degli errori, cercare subito di riconquistare velocemente la palla. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà qualche nuovo innesto che aumenterà il livello, aumenterà la qualità, aumenterà sicuramente anche dal punto di vista numerico, ci dà la possibilità di alzare il livello anche degli allenamenti, e quindi sono molto contento fin qui del lavoro svolto nella chiusura, diciamo, della prima settimana.
0: E queste erano le parole di Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, che cercherà di riportare il Bari subito in Serie B dopo la retrocessione. Non sarà facile, saranno un'impresa molto impegnativa per il Bari, il centro, sappiamo, di tante vicissitudini a livello anche societario, con la questione delle multi proprietà che dovrà poi essere risolta. Siamo arrivati noi negli ultimi minuti di trasmissione. Questi ultimi minuti di trasmissione li voglio dedicare, come abbiamo fatto anche in avvio con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, nel ricordo, perché come sapete sono giorni molto, molto difficili per noi di TMV Radio, del gruppo Tutto Mercato Web, di Tutto C, perché la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito ci lascia ci lascia davvero con tanta difficoltà nel cuore. Adesso ho la fortuna di avere collegamento. Luca lo conosceva davvero bene, sicuramente molto meglio di noi che lo conoscevamo, sì, però a distanza lo abbiamo visto a qualche evento, ci confrontavamo con lui giornalmente, ma sempre tramite un telefono, tramite uno smartphone, tramite il computer. Chi invece come Gaetano Ferraiuolo lo conosceva da tanto tempo è qui con noi. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora Gaetano, insomma, so che è un momento difficile sicuramente, cioè lo è per noi, lo è sicuramente a maggior ragione per te che lo conoscevi da tanto tempo, 13 anni che era, se non sbaglio, che lavoravi insieme a
2: Sì.
0: Luca.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti nel settembre del 2013 quando ho deciso, insomma, di puntare su tutto Salernitana. Durante, insomma, questi anni qualche volta le strade lavorativamente si sono interrotte, però poi c'era una stima lavorativa tale che ci ritrovavamo sempre. Quindi in questi giorni, diciamo, tra lo shock di quello che è successo, l'incredulità, si faceva fatica a razionalizzare. Adesso che passano le ore stiamo capendo che tutto quello che è capitato riguarda Luca Esposito. Inizia veramente a prevalere un senso di angoscia enorme, perché veramente si fa fatica a credere quello che è successo, a maggior ragione poi per queste dinamiche che sono note a tutti ormai, purtroppo.
0: Sì, non stiamo ovviamente a parlare di quello che è successo, purtroppo lo sappiamo. Io ti voglio solamente chiedere a questo punto. Un ricordo, che ricordo, un ricordo che ti lega particolarmente a Luca, un aneddoto, qualcosa che aiuta anche chi ci sta ascoltando a sapere che persona era Luca, perché lo abbiamo detto più volte qui. Luca era un punto di riferimento per noi, era sempre disponibile. Come diceva Ivan stamattina, molto probabilmente il collegamento lo avrebbe fatto lui per tutto ciò. Insomma, era di una disponibilità unica. Ecco, se hai un ricordo, un qualcosa che ti lega a Luca da voler raccontare.
2: Diciamo che noi abbiamo basato il nostro rapporto calcistico su questo sfottò Nocera Salerno, però io

0: ti aveva regalato una maglietta o ti dava una notizia, diceva dalla tu così ti faccio fare bella figura, ti faccio emergere. Aveva un cuore grande e
1: Sì.
0: cercava sempre di chiudere una discussione con qualcosa che magari non ti aspettavi.
1: Guarda, io ti dico il mio di ultimo ricordo, perché io ci ho parlato, non mi ricordo settimana scorsa se era mercoledì o giovedì, e io ero, lui come sempre ci mandava tutte le sue notizie, no, di calciomercato per il mondo della Serie C, e quella sera eravamo pochi in redazione fra ferie, fra ragazzo che era in malattia, quindi eravamo pochi, e io gli dissi: guarda Luca, ho bisogno che tu mi dia una mano perché non riesco a inserirle tutte, e lui tranquillamente mi ha aiutato per tutta la sera, prima me le diceva e poi mi diceva: se non puoi vado io, non ti preoccupare, le metteva lui. Quindi anche questo un ricordo bello, cioè era proprio il simbolo di quanto fosse generoso, disponibile con tutti.
0: Sì, no, è vero, anche perché non aveva quell'invidia del ho trovato la notizia prima degli
1: Esatto.
0: altri, voglio vantarmi di averla trovata. Se io trovavo la
1: È
0: notizia e
1: vero.
0: voleva far fare bella figura a Grano Ferraiuolo, non si faceva il problema perché lui diceva io il mio l'ho fatto, ho un'altra attività, quindi l'importante è che i miei collaboratori facciano bella figura, una generosità che nell'ambiente giornalistico, specialmente a
1: Sì, è
0: Salerno, non si
1: rara.
0: trova tutti i giorni.
1: Sì, non solo lì, non ti preoccupare, è una caratteristica rara. Gaetano, noi siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ci ha fatto piacere ovviamente chiudere questa trasmissione con te, con il tuo ricordo di Luca. Ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio in questo momento che sappiamo essere molto molto difficile.
0: A voi un abbraccio, grazie.
1: Grazie Gaetano, ci sentiamo presto, un abbraccio. Che dire, abbiamo chiuso, era doveroso chiudere la trasmissione in questo modo, in questi giorni difficili. Certo, non cambierà da domani, dall'oggi a domani, non è che non parleremo più, anzi, il ricordo di Luca sarà sempre vivo qui con noi, perché era uno di famiglia che molto probabilmente, come diceva Ivan Cardia, adesso mi avrebbe scritto, mi avrebbe mandato un messaggio per chiedermi com'era andato il collegamento. E ogni volta gli rispondeva: alla grande Luca, come sempre. E mi mancherà anche questo, ci mancherà ovviamente. Noi siamo vicini a Gaetano, col suo amico da 13 anni, suo conoscente da 13 anni, tutti i ragazzi che lavoravano con lui e tutto Salernitano, e ovviamente alla sua famiglia. Chiudiamo così. L'invito ovviamente è quello di restare con noi, perché ovviamente le trasmissioni di TMV Radio, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, proseguono. Daniele Uccellieri vi saluta e per a tutti vi dà l'appuntamento domani mattina alle 9:45.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto you.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giovedì.

0: 23 luglio 11:05, ancora siamo al centro di quello che sarà la prossima stagione, che comincia con le amichevoli estive, che va avanti naturalmente con il mercato, con le squadre che devono sistemarsi, con le situazioni da mettere a posto e con anche il progetto CT della Nazionale che continua ad andare avanti. Il sogno Pep Guardiola, l'alternativa Mancini, il pensiero Pirlo per non dimenticare la possibilità di poter arrivare ancora ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha lasciato il Napoli, come tutti sapete, Napoli che invece ha abbracciato Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha cominciato la stagione con la sconfitta 1-3 contro l'Arezzo, ma cosa che accadde peraltro anche l'anno scorso con Antonio Conte. I risultati di queste partite valgono veramente zero, lo dico, lo ripeto, lo ribadisco in tutte le lingue del mondo, arrivano soltanto delle piccole indicazioni dalle squadre tipo la Juventus che ha bisogno degli attaccanti, dal Napoli che deve smaltire qualche esubero e smaltire anche qualche chilo di troppo, perché ho visto qualche giocatore arrivare magari con qualche chilo di troppo addosso, quindi sicuramente ci sarà lavoro da fare dal punto di vista atletico. Siamo appena all'inizio, quindi tutto il tempo che ci vuole. Tra poco andiamo a dare anche un'occhiata a quelle che potrebbero essere le formazioni tipo della Serie A in questo momento. Ovviamente è prestissimo per immaginare che possano essere le formazioni tipo della stagione, cioè la formazione reale della stagione, perché sono tanti i cambiamenti che arriveranno ancora dal mercato, tanti cambiamenti dal mercato che riguardano anche la Roma, che potrebbe cedere Solé alla scatenata fiorentina che continua a lavorare sotto traccia e neanche poi più tanto sotto traccia alla ricerca di giocatori, dopo aver fatto comunque già un plan di 5 acquisti, uno scatenato Paratici che vuole acquistare e spendere, poi dovrà naturalmente anche cedere e poi rendere conto all'UEFA, ma lo farà anche a costo di spendere, pagare qualche multa, perché comunque la Fiorentina, così come il Napoli, così come la Roma, squadre che non a caso citate in questo momento, festeggiano il centenario in questa stagione, quindi hanno tutta la voglia di indossare l'abito di festa e cercare di portare a casa il massimo dei risultati. Dicevamo della Roma, Mattia Sosulè è di nuovo in bilico. Qualora dovessero prevenire offerte, andiamolo a leggere su tutto il mercato web, ritenute congrue dalla Roma, potrebbe anche partire. Un fatto che pone riflessioni, visto che l'esterno argentino, insieme a Dybala, è l'unico giocatore puro in quel ruolo e già ha detto no all'Al-Ahly, quindi giocatore che in questo momento potrebbe flirtare eventualmente con la Fiorentina, ma per adesso non ne vuole sapere di lasciare eventualmente la Roma. Occhio a Manu Koné per quanto riguarda la Roma, centrocampista francese, che peraltro ha fatto un ottimo mondiale, devo dire, anzi è stato uno dei migliori lì in mezzo al campo per quanto riguarda la nazionale transalpina, e come sapete poi si è fermata in semifinale, non è riuscita a raggiungere la finale bissando quello che era il cammino dello scorso mondiale. Ha impressionato al mondiale, l'Al-Hilal potrebbe avanzare una proposta folle tra ingaggio al giocatore e cartellino da acquisire alla Roma, ma dipende tutto dal 25enne, e di certo la preferenza andrebbe al Manchester United, pronto ad accoglierlo dopo l'affare Ederson saltato, il semaforo verde parte da parte sua sarebbe già manifestato. E questo è un altro aspetto di questo calciomercato che possiamo raccontare, cioè il fatto che mentre prima c'era quella volontà di andare a casarsi in Arabia Saudita andando a guadagnare cifre faraoniche, adesso non c'è più tanto quella voglia, quindi è già passata un po' questa moda, frutto di tanti aspetti anche geopolitici che abbiamo raccontato nel corso di quest'anno, e quindi i giocatori che sono ancora nel pieno della loro condizione, della loro forma, puntano inevitabilmente a cercare di raggiungere eventualmente la Premier League, che è il campionato dei sogni. Campionato dei sogni che rischia di arricchirsi ancora di più. Notizia di ieri, l'interessamento di Bezos, pronto a scendere in campo anche nel calcio, acquistando eventualmente il 30% del pacchetto del Liverpool, come se non bastassero i soldi che già ci sono da quelle parti. E quindi questa differenza, questa distanza tra Premier e Serie A sarà sempre più ampia, tra Premier e anche gli altri campionati, perché diventa sempre di più una sorta di Superlega autorizzata. Beati loro che hanno i soldi, noi dovremo affidarci alle idee che per esempio costano care a volte, come per l'Atalanta quella di Alibegovic, giocatore del Bayer Leverkusen, su cui ha puntato gli occhi Maurizio Sarri, su cui ha puntato gli occhi Cristiano Giuntoli, ma il Bayer Leverkusen spara altissimo, 30 milioni oppure non se ne fa niente, allora l'Atalanta studia le alternative. Sul giocatore c'è peraltro anche la Roma, c'è peraltro anche la Juventus, che però è interessata in questo momento a cercare di chiudere l'eterna trattativa per Colomani dovrebbe partire l'ultimo assalto e poi guardare anche alla ripresa spirituale, diciamo così, del Dibu Martinez prima di affondare il colpo per il portiere. Tanti movimenti però in casa Juventus, con Kessié che potrebbe avvicinarsi, ma sempre se sarà disposto ad abbassarsi l'ingaggio, sempre se il suo procuratore che chiede 10 milioni di premi alla firma dovesse abbassare anche le proprie richieste, allora l'affare potrebbe andare in porto e farsi. Così come per la Juventus si sogna ancora, diciamo, di riuscire a incassare anche soldi per poter investire poi sul mercato il cash utile da rinforzare la squadra, e la cessione importante, quella già messa in preventivo nel momento in cui la squadra non ha centrato la Champions League ma è dovuta scalare in Europa League, è quello di Gleison Bremer, che fino al momento del mondiale non aveva avuto alcuna offerta. Dopo il mondiale, al netto anche degli zero minuti giocati con la nazionale verde oro, avrebbe avuto una offerta intanto di contratto molto interessante alla Galatasaray, pronto a fare la proposta alla Juventus, che a quel punto aprirebbe la trattativa cercando di incassare il più possibile. Attese novità anche in casa Lazio, novità soprattutto su Comuzzo e Sergio Rodriguez, quindi l'obiettivo è andare in Danimarca a cercare di trovare giocatori che possano arrivare alle condizioni economiche della Lazio, che cerca soprattutto un centrale, Mattias Moreno, difensore classe 2003 argentino, è uno dei nomi seguiti dai vertici di Formello, che attendono di ascoltare richieste dalla Fiorentina per Pietro Comuzzo, giocatore che, come ricorderete bene, era già finito nei radar delle squadre italiane, peraltro a costi altissimi. Il Napoli ci provò, ma arrivati a 40 milioni dovette fare un passo indietro. Chi invece piace ancora, risulta faccenda però intrigata in casa Lazio, è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. La dirigenza capitolina tornerà a spingere dopo il primo turno di Champions League della squadra croata, perché da tempo desidera lo spagnolo classe 2005. Poi c'è un nome inedito, che si tratta di quello di Noah Markmann, difensore danese del Nordjylland classe 2007. Per ora non è in corso una trattativa, il costo dell'operazione è di 5 milioni, come racconta il Messaggero, e potrebbe essere anche questa una trattativa appetibile per il club di Claudio Lotito. Intanto buongiorno, è da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, stiamo provando a metterci in contatto con il primo collegamento di questa mattina, un editoriale concentrato più su Napoli, quindi proviamo a metterci in contatto con Salvatore Cagliazza per avere un po' uno spaccato di quello che è stata la prima amichevole stagionale, di quelli che sono le problematiche, di quello che è il mercato anche lì in uscita. Come sapete, c'è la volontà da parte del Napoli soprattutto di andare verso la cessione di Lukaku e poi anche di Noah Lang e tanti altri giocatori che devono essere sistemati, perché la rosa è davvero lunga e la volontà da parte di De Laurentiis è quella di cercare di ridurre di tanto il numero degli elementi in rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. E allora gancio per andare in casa Milan, dove arriva Cardinale, previsto un summit di mercato proprio con Amorim, giornata importante per il Milan, la vado a leggere su tutto mercato web a cura di Lorenzo Di Benedetto. È arrivato a Milanello Gerry Cardinale e in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neotecnico rossonero, per parlare e programmare le prossime settimane anche gli acquisti, dopo quelli di Gonzalo Ramos e di Mario Chila per una cifra complessiva di circa 100 milioni di euro. La dirigenza dovrà cercare di continuare a lavorare per rendere il Milan più forte, al netto di qualcosa che in uscita ci sarà, visto anche che per esempio in sede di permanenza di giocatori in rosa Rabiot ha dato l'ok ad Amorim, resta e non segue Massimiliano Allegri questa volta. Stesso discorso per Modric, che ha scelto di prolungare per un altro anno la sua permanenza al Milan, ma secondo quanto filtra in casa Milan, Cardinale non dovrebbe prendere parte all'assemblea di Lega che ci sarà oggi a Milano, ma per concentrarsi sul mercato. Il patron di Redbird sarà presente all'allenamento intanto di questa mattina e poi pranzerà con Amorim, appunto per definire quelle che sono le prossime strategie di mercato di un Milan che comunque è avanti rispetto ad altre squadre. Intanto in casa Udinese, dopo aver risolto il caso relativo a Niccolò Zaniolo, che come sapete bene era vicino a un rinnovo di contratto, poi appuntamento rimandato, giocatori che non si presentavano agli allenamenti, certificati medici e quant'altro, poi è arrivato la fumata bianca sul rinnovo contrattuale, alle cifre che voleva Niccolò Zaniolo dopo una stagione comunque molto importante con la maglia friulana bianconera, l'Udinese continua a guardarsi sul mercato. Uno fra Christensen e Solé farà le valigie, il danese in questo momento è l'indiziato principale, ma occhio a Solé, che non è entrato soltanto nelle mire in un primo momento dell'Inter, che poi ha abbandonato la pista, sembrerebbe anche nelle mire della Juventus, che però anche lì deve smaltire tanti esuberi prima di poter affondare il colpo sul difensore dell'Udinese. Ci sarebbero anche Fiorentina, ma soprattutto Napoli, che dopo l'infortunio o comunque dopo lo stop di Buongiorno, che deve scegliere se fare una terapia conservativa o se essere eventualmente operato, andrà a cercare di rinforzare il reparto difensivo, e Sole potrebbe essere uno di questi nomi. Allora, di questo e di tanto altro ne andiamo a parlare con Salvatore Gagliazza del Roma. Ciao Salva, ben ritrovato.
1: Salve caro Vincenzo, ben ritrovato a te. Ci siamo lasciati con un gran caldo, ci ritroviamo qui a Di Maro Folgarida con un pizzico. La sera è da felpa.
0: Ma che bellezza! A me proprio
1: di mattina, diciamo, un po' di sole c'è, ma non
0: mi inviti a nozze lì, guarda, ci verrei subito, perché temperature infuocate.
1: Sì, lo so.
0: Senti, prima cosa che ti chiedo, Salvatore, io ho notato ho visto io male che molti giocatori sono tornati un po', diciamo, appesantiti
1: a sorridere.
0: A sorridere, perché intanto non c'hanno più il sergente che diciamo li spolpa vivi, però allo stesso tempo li ho visti anche un po' appesantiti fisicamente, o sbaglio?
1: Qualcuno sì, qualche altro è tornato in forma. No, ormai tu lo sai, non è che adesso i giocatori per quel mese di pausa, un mese e mezzo, tornano con la pancia.
0: No, certo.
1: Però qualcuno accusa di più rispetto ad un altro il peso del lavoro, anche se ti devo dire che tutto questo peso del lavoro, caro Vincenzo, non l'ho visto in questi primi 6-7 giorni di allenamento. Molta palla, un po' più il pomeriggio c'è questa attività fisica, ma neanche troppo esagerata. Eravamo stati abituati negli ultimi 2 anni a vedere giocatori stravolti, con il viso travisato, cioè proprio stanchi, senza voglia, senza sorridere. Invece devo dirti la verità che al di là adesso della partita con l'Arezzo di ieri, che lascia il tempo che trova, soprattutto per la volontà da parte dell'allenatore di provare, testare questo 4-3-3 che ha messo in evidenza sin dal primo giorno qui in Trentino. E ricordiamoci che però in questo Napoli mancano 6-7 giocatori come Scott McTominay, Oliveira, poi ci sono giocatori importanti come Neves e Bergwijn, ma che sono fermi ancora perché si devono riprendere, lo stesso Gilmour che è tornato col gruppo, e poi ci sono De Bruyne e Lukaku che comunque sono sotto contratto con il Napoli. Sono prove tecniche di 4-3-3 che è tanto voluto e sognato dai tifosi del Napoli, no? Visto che l'anno scorso, al di là adesso dell'emergenza infortuni, non è stato mai visto.
0: No, è vero, quindi insomma il modulo è quello lì, i sorrisi ci sono, la condizione arriverà, il risultato sul campo lascia il tempo che trova. Quali sono le criticità della rosa in termini di uscite o di acquisti? Sicuramente allora, la difesa sarà importante.
1: Allora, la criticità della rosa, secondo me, no, di questa squadra in generale, resta quella dell'anno scorso, e che si segna poco, caro Vincenzo, e che bisogna capire chi dovrà fare. Allora, di solito si fa il raddoppio dei gol subiti, se ne prendi 35 o 30 ne devi fare 60. Se io vado a fare la conta della serva 15, metto Hollywood 15, va bene?
0: Sì.
1: 6 o 7 Alisson Santos e altri 6 di Politano, ma sto esagerando, 22.
0: Sì.
1: McTominay ne fa 10, 32. Anguissa ne fa altri 6 e siamo a 38. Lobotka non segna. Mettiamo 3-4 gol dei difensori. Arriviamo a 40, ragazzi, per arrivare a 70 ce ne vuole, o anche a 60. E quindi è questa la difficoltà, perché tu dici, vabbè, Luca neanche ha giocato e si è fatto male, ma lo abbiamo visto all'opera. Torna Lukaku, te ne fa 6 o 7 anche lui, sì. Eventualmente entrando a partita in corso e sostituendo Hollywood. Però c'è questo allarme, che naturalmente c'è stato anche l'anno scorso, e quindi Bisogna capire chi fa i gol, come diciamo noi in alta Van Bremmana, chi vota palla Inter. Purtroppo qui la situazione è abbastanza delicata.
0: E a questo punto, quindi, chiaramente De Laurentiis è stato molto chiaro: prima di tutto bisognerebbe eventualmente cedere, e poi dopo pensiamo a come andare a rimpinguare l'attacco, o comunque a mettere mano alla rosa. Quale potrebbe essere il nome che potrebbe alzare questo fattore sul quale sta lavorando Manna? Peraltro oggi, correggimi se sbaglio, alle 16 dovrebbe essere la sua conferenza stampa.
1: Allora, io prima di dirti la criticità, ti dico che questa squadra ha un problema proprio di lista. In che senso? Ci sono troppi over, dobbiamo arrivare a 16-17, oggi ce ne stanno 22-23. E purtroppo i 2003 ora sono over, non sono under, quindi dovresti andare a prendere 2004-2005 per... Allora, Mazzocchi se ne va, Lindstrom se ne va, Folloruscio se ne va, e siamo a 3. Bisogna capire Anguissà, il contratto in scadenza, sembrava che dovesse andare via, invece sembra contento di restare, forse perché non ci sono offerte. Dovresti mandare via Lukaku eventualmente, o uno tra De Bruyne e Lukaku. E diciamo, questa è la prima criticità, no? Perché comunque la lista che presenti deve avere un tot di over, e un tot di under, e un tot di giocatori cresciuti nel settore giovanile, che quindi non fanno testo. Per quanto riguarda la criticità, per me serve un terzino che esce veloce, palla al piede. Napoli non ce l'ha, Rafa Marin, Rachmani, lo stesso Di Lorenzo, un po' Gutierrez. Paradossalmente Oliveira è quello che ha più velocità, palla al piede, sa anche marcare. E questa è già una criticità, ricordando che oggi Buongiorno dovrebbe operarsi, o si opererà al ginocchio, e resterà 2-3, ma anche addirittura 4 mesi fuori. Poi serve il sostituto di Lorenzo, perché comunque non c'è, che se va via Mazzocchi nel gioco delle coppie, paradossalmente hai folla sugli esterni offensivi, Neres, Politano, lo stesso De Bruyne, Vergara, che possono giocare a destra, dall'altra parte hai Alisson, Noalang, va via Noalang, dovrebbe arrivare questo ragazzo argentino, Zeballos, dal Boca Junior, e quindi anche lì c'è la criticità, ma la criticità te l'ho già detta, per me è l'attacco. Cioè, ti faccio un esempio: Lautaro e Thuram,
0: sì.
1: Quanti gol hanno fatto in totale tutti e due? Arriviamo intorno ai 40.
0: Sì, sì, cioè, in questo modo sì.
1: Due giocatori del Napoli che fanno 40 gol, dove li trovi?
0: Questo è sempre stato un po' ci si aspettava molto di più, come dicevi tu, come immaginavamo anche da Lucca, che poi dopo abbiamo visto come è andato a finire. Ci si aspettava molto di più l'anno scorso anche da Lukaku, come l'infortunio.
1: No, sono stati fatti degli acquisti. Allora, il primo anno stati fatti degli acquisti importanti, McTominay, Gilmour, Lukaku, che con la sua forza ti ha comunque accompagnato allo scudetto. L'anno scorso va bene De Bruyne, arrivato a parametro zero, ma Beuke, ma Lucca, Noalang, stati tutti calciatori, Marianucci, sono stati tutti calciatori che non ti hanno portato a niente, ti hanno fatto spendere soldi, e sei arrivato ad oggi che se non vendi non puoi acquistare.
0: E questo è un problema, veramente un mal comune della Serie A, devo dire. Poi c'è da capire anche un po' la questione difesa, Salvatore, perché intanto bisogna capire quale sarà la strategia per Buongiorno. Terapia conservativa o interventi, in entrambi i casi forse un difensore in più serve. E ti chiedo quali sono i nomi, se Gatti per esempio continua a essere uno di questi nomi. Sempre per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare chi sarà? Perché Allegri è stato molto chiaro.
1: Un altro problema. Perché... ieri per esempio sarà anche un amichevole, però Benedetto non può prendere quel gol da Cerri. Forse per me, tanto lo dico e lo scrivo, li cambierei tutti e due, sinceramente. Perché Benedetto ormai sono 9 anni, viene sistematicamente messo in croce, un fattore ambientale. L'altro sì, bravo con i piedi, ma bisogna capire che cosa significa bravo con i piedi. Che portiere nasce per parare,
0: esattamente, questo poi è un'altra battaglia che porta avanti da tempo. Va bene, sì. Saper usare anche i piedi, però io mi prendo, faccio un esempio ovviamente molto sbilanciato, mi prendo Donnarumma e coi piedi è un disastro, però almeno so che para, e mi prendo uno che magari Ederson e coi piedi
1: segna. Lo dicevo
0: segna,
1: l'altra sera in televisione, ci vuole Vincenzo un portiere che nel corso dell'anno faccia non l'ordinario, perché lo sanno fare tutti, che faccia lo straordinario. Cioè Svilar ha accompagnato la Roma in Champions Mignano, perché gli ha regalato 6-7 punti.
0: Certo, lo stesso Mignano ha fatto tanto ed è un ottimo portiere, però poi in Italia altri portieri di questa portata non ce ne sono.
1: No.
0: Oggettivamente questo
1: si sta parlando anche si sta parlando eventualmente anche di Falcone, ma Falcone non è un giovanotto.
0: No, e poi sai che ti dico, io su questo il salto da una squadra tra virgolette piccola a una squadra che lotta per lo scudetto, io sono sempre dubbioso, vedi anche la questione di Gregorio, no? Al Monza è uno che parava, miglior portiere stagione tutto a posto, ma poi perché? Arriva la Juve e lo straordinario che dici tu no.
1: È perché lo stesso Milinkovic-Savic, no, presa dal Toro, ma il Toro si metteva in evidenza al Toro perché riceve, cioè l'XG delle squadre avversarie era molto alto. Se giochi nel Napoli e l'XG della squadra avversaria è basso e alla prima occasione prendi gol, è naturale che vai in difficoltà.
0: Questo comunque chiaramente poi sono due problemi che si uniscono, perché se io ho un portiere che mi mette in difficoltà, un attacco che non segna, allora diventa complicato. Vero è che Massimiliano Allegri, ti chiedo un po' le prime impressioni guardandolo lavorare a Napoli eccetera, che impressione ti sta dando? Allenatore totalmente diverso da Conte, uno che magari il giorno di vacanza in più te lo fa fare, preferisce recuperare con la serenità, chiede calma, chiede organizzazione soprattutto di natura difensiva. Ecco, se magari le idee tattiche di Allegri possono riparare un po' alla difesa, ma se possono essere invece una cosa che acuisce il problema in attacco.
1: Ma assolutamente sì, io Allegri lo vedo bene, perché poi lui è subito messo le mani avanti dicendo io sono un aziendalista, me ne vanto, e quindi questo ha fatto diciamo un po' entusiasmare De Laurentiis, no? E soprattutto l'amministratore delegato del club Chiavelli. Comunque ti comunico che al mio fianco in macchina c'è Gennaro Iezzo.
0: Oh, a proposito di portieri, ma portieri.
1: Vai, te lo presto volentieri, vai.
0: Grazie, grande. Gennaro!
1: Ciao
0: Gennaro, stavamo parlando di portieri, poi mi dice che c'è Gennaro Iezzo, dico mamma mia, i portieri erano questi. Quindi intanto grazie per essere qui in contatto con noi. Ecco, approfitto e ti chiedo, Gennaro, che cosa ne pensi proprio della questione portieri in Italia? Quali sono i portieri che fanno la differenza e quali invece non riescono a fare la differenza? Soprattutto Milinkovic-Savic, Meret, anche tu sei d'accordo con Salvatore sul fatto che al Napoli servirebbe forse qualcosa di più?
2: Ma io penso che Meret sia un ottimo portiere, come lo è anche Milinkovic-Savic. Il discorso poi bisogna capire dove tu vuole arrivare, perché poi trovare portieri che fanno la differenza, io penso che ce l'hanno, ci sono in Europa.
0: Certo.
2: Ma non è che si liberano facilmente di portieri affidabili, portieri che portano punti durante l'arco del campionato. In Italia oggi io penso che Svilar sia uno dei portieri che porta punti, un portiere di livello altissimo. Poi subito dopo c'è Magnani, che è un altro portiere, però sono stranieri. Però noi abbiamo anche, non ci dimentichiamo, noi abbiamo anche degli ottimi portieri. La scuola italiana sta iniziando a sfornarne di portieri, di talenti.
0: Sì,
2: secondo me
0: penso a Daffara anche, che insomma Paragonza adesso ha ceduto Parma, cioè ci sono giocatori di talento.
2: Ci sono. Penso che oggi noi abbiamo il portiere più forte al mondo, ma non ce l'abbiamo noi in Italia, che è Donnarumma.
0: Eh già.
1: E che poi è del suo paese, no? Di Castellammare di Stabia.
2: Però in Italia stanno crescendo, sono ottimi portieri. Bisogna aspettare qualche annetto per dire che sono portieri top tier.
0: Guarda,
2: Carne Secchi oggi, per esempio,
0: esatto.
2: Negli ultimi anni praticamente ha avuto una crescita incredibile. Cioè, oggi veramente Carne Secchi è un portiere che non possiamo mettere nella top 10, secondo me, dei portieri più forti d'Europa.
0: sono d'accordissimo e sfrutto la tua presenza, poi ti ringrazio e ti saluto.
2: Davvero visto che carambata,
0: no, mi hai fatto una carambata, mi hai fatto un regalo, mi hai fatto, perché poi Gennaro veramente ha avuto modo anche di vederlo da vicino quando lavoravo a Napoli, quindi magari venivo a Castel Volturno a seguire gli allenamenti e tante volte mi è capitato anche di vederlo. Ti approfitto anche per portarti su un'altra piazza, Gennaro, quella juventina, dove anche lì il portiere fa la differenza, Spalletti l'ha fatto capire. Di Gregorio e Perin evidentemente non sono, anche secondo te, portieri da Juventus, e quindi il Dibu Martinez potrebbe essere quel portiere che può far fare il salto di categoria alla Juventus?
2: Ah, ti dico, Di Gregorio veniva da, comunque da annate importanti al Monza, poi sai quando devi difendere la posta di un club importante, quello della Juventus, dove purtroppo non sei messo sotto pressione quando difendi magari una porta in una squadra che si deve salvare o deve fare un campionato tranquillo. Cioè nei club importanti, nelle squadre importanti ti arrivano uno, due tiri a partire, devi essere bravo a non farli entrare, è tutto un altro modo di parare. Purtroppo Di Gregorio ha incappato in qualche errore, però se devo dire che poi Di Gregorio non è un ottimo portiere, farei fatica a dirlo, però poi hanno delle scelte, ma chi non lo so adesso loro che faranno, ma
0: l'idea di Dibu Martinez è per avere anche quel portiere che ti mette anche l'esperienza, la personalità che forse manca a qualche portiere.
2: Ma a volte sì, ma a volte dai, anche se devo dire che tecnicamente a me piacciono più gli italiani, che il fatto che comunque tra l'altro forse ha grande esperienza, grande personalità, molto spesso diciamo quello sopperisce a qualche limite tecnico, è in una squadra forte, cioè una squadra che vuole fare grandi cose, avere un portiere che come dire guida bene la difesa ed è abituato anche ad un tipo di campionato dove magari vieni poco sollecitato, e sicuramente potrebbe fare la differenza, però questo lo vedremo. Poi su Perin penso che Perin sia un portiere veramente, cioè Perin è uno che nel blocco portieri è uno di grande affidabilità.
0: Che quindi dici tu, me lo terrei sempre, perché comunque
2: io all'occorrenza... me lo terrei sempre.
0: Perfetto. Gennaro, grazie di cuore davvero, vi lascio proseguire il vostro spostamento, viaggio al seguito del Napoli, ringrazio anche Salvatore Cagliazza, vi ringrazio entrambi davvero e
2: ciao,
0: vi auguro una splendida giornata al fresco, beati a voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao
0: Vincenzo. Ciao Salvo, grazie per questo regalo. E allora noi con questa carrambata di Salvatore Cagliazza e che ci ha portato ai microfoni Gennaro Iezzo, ci prendiamo la prima pausa e subito dopo sarà il momento di Rotocalcio con il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Allora, cicala, no?
1: Esattamente, in cabina di regia. Allora, è stata una bella sorpresa quella che ci ha fatto Salvatore Chiazza con Gennaro Iezzo, col quale abbiamo parlato volentieri un po' della questione portieri, di cui parleremo sicuramente tra poco anche con Ivan Cardia, tutto mercato web. Intanto, in attesa di metterci in contatto con il buon Ivan, vi riporto in casa a Roma. Abbiamo raccontato, insomma, di quello che poi è stato il doppio colpo mancato per la Roma: Greenwood che è andato al Fenerbahce, Somerville che andrà in Arabia, Selic che ha scelto la Juventus. E allora la dirigenza si è messa subito al lavoro, intanto per confezionare il rinnovo con Lorenzo Pellegrini. Poi si cercano ovviamente delle soluzioni per quanto riguarda l'attacco. Il nome proibito è quello di Antonio Nusa, sera della Norvegia dell'Ipsia, un prezzo faraonico, diciamo, per le casse italiane. Ecco, in Premier 60 milioni possono essere considerati un pranzo in riva al mare, in Italia 60 milioni è un investimento già molto molto più importante. Questa è la richiesta però per il giocatore. Il club capitolino non ha la forza economica adeguata naturalmente per affondare il colpo, mentre per Sheldrup c'è una mucchiata di pretendenti a partire dal Tottenham, con De Zerbi a spingere per l'ala sinistra classe 2004, e quindi anche lì devi fare i conti con la Premier, che ha delle casse belle belle rimpinguate rispetto a noi. Intanto però, secondo quanto rilevato dal Messaggero, ieri a Trigoria è andato in scena un summit giallorosso al quale è seguito un contatto con Nusa. Il giocatore aspettava offerte dalla Premier League, ma mai arrivate finora, nonostante i sondaggi esplorativi di Arsenal e Newcastle. Invece la Roma vorrebbe tentare appunto l'affondo e avanzare con una proposta, ma serve accelerare i tempi per evitare nuovi guai. Lo stipendio intanto non è un problema che attanaglierebbe i capitolini, si parla di 2 milioni all'anno, e questo è agevole sicuramente. Questo alimenta le speranze per la Roma, che però deve fare uno sforzo economico decisamente notevole. Intanto il summit tra Cardinale e Amorim evidentemente già comincia a far trapelare cose, perché Amorim avrebbe chiesto alla sua proprietà di frenare il passaggio di Estupiñán alla Aston Villa. Il tecnico lo vuole valutare e capire un po' se può tornare utile oppure no. Di questo e di tante altre trattative ne parliamo adesso con Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: È un mercato con le porte girevoli, affari ogni secondo, non è vero, ovviamente, però insomma si fa quel che si può.
3: Non ci buttiamo giù, dai.
1: No, qualcosa si fa, ma soprattutto c'è la continua lotta contro i soldi della Premier, che peraltro, come raccontavo prima, adesso vedranno scendere in campo anche Bezos con Liverpool, quindi immaginati quanto diventerà ancora più complicato per noi andare a prendere grandi campioni. Per esempio, partiamo proprio dall'Atalanta, che voleva Ibegovic, ma è un giocatore che Leverkusen ha detto o 30 o niente, quindi l'Atalanta studia nuove alternative. Ma c'erano altri club sul giocatore italiani che potrebbero affondare il colpo, oppure no?
3: Sì, è un nome che comunque di altri club italiani, per esempio il Milan, che in realtà lo seguiva anche prima, diciamo, che diventasse per noi tristemente noto, visto che insomma che è stato determinante a Zenit. La Roma ci potrebbe pensare. La Roma ha visto sfumare in serie degli obiettivi per il proprio attacco, da Greenwood a Somerville, probabilmente anche Schier, e quindi potrebbe valutare. Tra l'altro rientrerebbe a quel punto, diciamo, nel range di spesa che comunque la Roma ha fissato per quel tipo di obiettivo. La Fiorentina ha sondato il terreno, ma francamente credo sia più complicato arrivarci, anche se la Fiorentina sta facendo un mercato molto ambizioso e impegnativo. Comunque non chiuderei del tutto la che poi l'Atalanta riesca, insomma, a raggiungere le richieste del Leverkusen. Sta studiando delle alternative, ma insomma non è una un'ipotesi del tutto tramontata.
1: E allora la teniamo accesa, come diciamo si può fare in questi casi in un mercato che può sempre riservare poi dei colpi di scena. Anche Nusa può essere un colpo di scena nonostante il prezzo del cartellino.
3: Comunque appunto la Roma ha bisogno di un rinforzo in quel settore del campo. È comunque i nomi che ha cercato finora, parlavo prima di un range, stanno in quell'intorno lì. Musa probabilmente ne costa un po' di più perché servono 60 milioni di euro, però ha un ingaggio al momento gestibile e appunto la ripetizione Giampiero Gasperini, che è un rinforzo come attaccante esterno, elemento di fantasia, lo vuole, secondo me ne vuole anche più di uno, e ha visto comunque le prime scelte andare da altre parti, anche in maniera comprensibile, per carità, però sappiamo che ci tiene ad avere degli elementi quando li chiede, tanto più che per esempio alcuni obiettivi ha visto anche prendere un'altra direzione Zeki Selic, che era un giocatore che comunque avrebbe trattenuto molto molto volentieri.
1: Sì, e invece poi se l'è visto soffiare dalla Juventus, che nel frattempo ha stampato le maglie nuove. C'è ancora il nome di Vlahovic, ma a parlare è Ekator che si è fermato, e Opendar resta l'unico attaccante per l'amichevole di sabato contro lo Standard Liege, e quindi Spalletti ha detto se per miracolo è arrivata qualche offerta, almeno in prestito oneroso, con obbligo di riscatto, diritto di riscatto per Openda, fermatevi un attimo, che sennò non c'ho l'attaccante per andare a giocare sta partita. Quindi la Juventus potrebbe accelerare sul mercato degli attaccanti, la vicenda Colomani potrebbe avere uno sbocco, e soprattutto ti chiedo se a che punto è la situazione su Pellegrino.
3: Sì, la Juve sta sondando su tutte queste ipotesi per l'attacco, al netto degli infortuni, insomma, della difficoltà comunque di cedere /2 giocatori che sono attualmente in rosa, perché poi oltre a Openda comunque c'è Jonathan David, che probabilmente è più semplice da gestire in uscita, ma che resta un tema tuttora aperto. Su Pellegrino si sta continuando a lavorare, probabilmente con l'inserimento di Ekator comunque nell'operazione, almeno questa era l'idea, e chiudere la porta a un ritorno di Dusan Vlahovic, anche perché è un po' il giocatore che lo stesso Spalletti ritiene il più adatto a non si può dire a rinforzare l'attacco, visto che ce l'aveva già in casa, però insomma a essere il perno dell'attacco. È chiaro che una trattativa, se davvero dovesse ripartire, ad oggi non si può parlare di una vera e propria negoziazione in atto, deve avere dei presupposti diversi da quelli che hanno il contratto di Vlahovic nelle ultime stagioni.
1: Cioè, di fatto, citofonare solo se chiedi 5 milioni e non di più, e 6-7 al tuo papà e non di più, altrimenti non citofonare se non per un caffè.
3: Sì, più o meno questo è il contesto.
1: La storia è un pochettino questa qua. Invece poi, per quanto riguarda gli altri possibili colpi, ti chiedo aggiornamenti sulla questione che sia, aggiornamenti in uscita per quanto riguarda Bremer e l'ipotesi Gatti in rotta verso il Napoli, che però pensa anche a Sole, così ci agganciamo anche al mercato del Napoli.
3: Ecco, quindi vedo di andare a memoria, perché che sì, deve cedere prima, è un giocatore che comunque interessa, su cui qualche dubbio tra i costi e il ritorno a una piena forma c'è, ma che tutto sommato convince. Il tema fondamentale è che la Juve a centrocampo in questo momento ha un sovraffollamento, e ne ha parlato anche Giovanni Carnevali, e non è un sovraffollamento facile da smaltire, perché comunque ci sono dei giocatori come Arthur, come Douglas Luiz, che non hanno tutto questo mercato in questo momento, tra i costi, cioè l'ingaggio abbastanza elevati, e un rendimento che insomma non si è fatto particolarmente apprezzare negli ultimi tempi. Poi lo sappiamo benissimo, quando i tuoi interlocutori /devi cedere, diventa più complicato imporre le tue condizioni, o insomma avere comunque forza contrattuale. Per quanto riguarda Gatti, è un giocatore con cui sicuramente Allegri lavorerebbe più che volentieri, nuovamente. Non è un un elemento indispensabile della Juventus. Al momento è un discorso fermo perché non abbiamo aggiornamenti recenti su una trattativa tra Napoli e Juve, anche perché la Juve in questo caso invece deve capire cosa succede con altri protagonisti, no? Perché in difesa c'è Bremer, che non sembra esserci una grande intenzione di separarsi, però resta un nome molto
1: però c'è Galatasaray, gli avrebbe offerto 9 milioni e potrebbe bussare a breve alla porta della Juve, quindi a quel punto la Juventus penso che lo accompagnerebbe.
3: Ti dico la verità, noi per ora questa storia del Galatasaray onestamente ci hanno sempre solo smentita, cioè è stata molto gonfiata, ma onestamente noi abbiamo zero riscontri su questa trattativa in questa questa fase. Poi magari ci daranno fonti diverse, ma noi insomma ci risulta molto poco del Galatasaray, onestamente. È un nome che può fare, insomma, può essere venuto anche altrove, sempre in difesa della Juve, nel senso che comunque un po' tutti ci aspettiamo una cessione rilevante. Kalulu non è il primo iniziato, perché è un giocatore di cui la Juve difficilmente si vorrebbe privare, però se non arrivano offerte magari per altri profili di cui la Juve più probabilmente sarebbe più disponibile a salutare, deve anche valutare magari qualche cosa per il francese.
1: Inter frenata per Spence e 4. Si accelera, si prova a accelerare per Romero, che pare un altro ruolo. Si pensa anche a Jones, idem come sopra. Come me lo racconti questo strano mercato dell'Inter di quest'estate?
3: È un mercato che ha subito 2-3 battute d'arresto iniziali, perché comunque quando l'Inter aveva incentrato molto sull'arrivo di Palestra e poi non è arrivato, è una difficoltà. Caraibi è sfumato per questioni, diciamo, che sfuggono al controllo del club. Secondo me l'Inter, anche se non possiamo definirlo un obiettivo vero e proprio, perché non c'è mai stata una negoziazione, qualche giorno per capire cosa avrebbe fatto Nico Paz l'ha comunque perso, quindi è partito così e per ora diciamo sta incontrando delle difficoltà legate a necessità, tant'è che l'Inter sta anche valutando di tenere in rosa Benjamin Pavard, che è un giocatore che a un certo punto sembrava veramente alieno dalla galassia nerazzurra. L'Inter ha due esigenze molto chiare: un laterale destro e almeno un centrale, e si vede costretta a ricostruire, diciamo, le proprie priorità, le proprie operazioni dopo le due che riteneva di aver portato a termine, fondamentalmente per motivi diversi, però appunto Palestra e Caraibi avevano questa hanno questo tratto in comune oltre al ruolo. Io sulla destra non escluderei in realtà qualche cosa più low cost, per esempio Belgali, perché credo che l'Inter possa anche valutare una soluzione del genere, avendo comunque il rosa Andy Diouf. In difesa, secondo me l'Inter per ora ci sta provando per Romero. Lì credo che un acquisto sia ancora più importante, perché comunque si discute molto della Dumfries ed è un tema, però l'Inter al centro della difesa ha perso anche numericamente diversi riferimenti.
1: Questo è vero. Io sarà comunque un mercato complicato, meno male per tutti. Senti, prima di salutarci e chiudere, allora, intanto un flash in casa Milan, perché oggi ci dovrebbe essere questo famoso incontro cardinale Amorim. Ho letto nel primo piano di tutto Mercato Web, intanto, che sarebbe stato bloccato Estupiñán. Lo vuole valutare o ci crede? Intanto ti chiedo questo. E quali potrebbero essere a naso le prossime strategie che concorderanno presidenza e allenatore?
3: Questo summit che poi a un certo punto smetterà di essere notizia, perché impostato la società in una maniera diversa, e se cardinale è il riferimento per l'area sportiva, che è una cosa un po' sui generis, però è quello che è impostato, a un certo punto smetterà di essere la notizia del summit, ma diventerà la quotidianità. E Stupignan credo che lo voglia valutare con attenzione prima di privarsene. Sicuramente un giocatore che non ha reso all'altezza delle aspettative per questa fase è stata messa in stand by la cessione. Tra l'altro, insomma, aspettiamo oggi il rinnovo di Camarda, che poi probabilmente partirà in prestito. Sul Milan c'è un grosso nodo, è inevitabile dirlo, che è quello legato a Rafael Leao, perché è un giocatore che condiziona se rimane la squadra, se parte il mercato. In questo momento possibilità di una trattativa con club turchi, poi la Turchia è sempre una galassia un po' complicata da affrontare anche a livello di notizie, perché abbiamo visto tanti casi, sono tantissimi casi negli ultimi tempi di accelerate che poi in realtà non erano tali. Quindi ora capiamo la fattibilità di questa ipotesi Fenerbahce e se per il Milan può arrivare un'offerta di Rafael Leao, che poi appunto ti condiziona in maniera inevitabile.
1: Sergio Bo, hai posto una domanda nell'editoriale di oggi di Tutto Mercato Web che voglio approfondire. Guardiola è davvero la soluzione? La scelta giusta?
3: La risposta un po' l'ho data, nel senso che tutto sommato sì, secondo me, se dovesse arrivare, poi secondo me non arriverà, però questo è un ulteriore altro discorso. Secondo me l'Italia sarebbe un grande nome, per quanto possibile non il nome che conviene di più a livello economico, perché se prendi un CT perché costa poco, stai prendendo uno che costa poco, e se quello è il criterio stai sbagliando. Non so se sarà Guardiola. Se non fosse Guardiola, io mi auguro che possa essere Conte, che è comunque, diciamo, un altro allenatore di altissimo livello. Oggi sarà una giornata abbastanza rilevante. In realtà non credo che avremo novità sul nome. Malagò, Maldini e Renato saranno in Lega Serie A, dove c'è appena iniziato da 10 minuti l'assemblea dei club, e esporranno il loro progetto. E la Serie A risponderà, credo, con una certa disponibilità maggiore del passato a collaborare alle sorti della nazionale, dando per esempio più giocatori e magari anche un contributo economico. Poi lo strumento tecnico è un po' complicato da e poi, insomma, la Serie A un candidato ce l'ha in realtà, perché appunto Conte è il candidato che sarebbe preferito della Serie A. Finché c'è Guardiola in campo è inutile dire che sta a segnare tutti, non so quanto ci resta in campo.
1: Eh già. Ivan, grazie, ci siamo detti praticamente tutto, quindi grazie per il tuo intervento. Come al solito ci sentiamo poi con la redazione di Tutto Mercato Web domani, stesso orario come sempre. Ciao Ivan Cardia. Ci fermiamo, era un buon proseguimento, ma sta saltando un pochettino la linea, ma noi ci fermiamo per una pausa, ma al rientro andiamo da Raffaele Garinella, così entriamo un po' nel vivo della questione Inter, mercato, squadra, e prepariamo e analizziamo insieme a Raffaele anche un po' quelle che potrebbero essere al momento le formazioni del prossimo anno. Vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso è il momento di dare il buongiorno al mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Allora, intanto per la tua gioia, mi verrebbe da dire, o comunque per la tua soddisfazione, gioia è un parolone troppo grande, sembra essersi arenata la trattativa per Spence all'Inter, giocatore che comunque non ti intrigava, si cerca di spingere invece per Romero e Jones. Ti chiedo se sei contento, tutto sommato, che non arrivi Spence, quale potrebbe essere l'alternativa famosa a Dumfries lì, e di farmi un quadro anche delle tue eventuali preferenze su Romero, Jones, se possono essere giocatori che servono all'Inter.
1: Ma ti dico sinceramente, se devo prendere Spence mi tengo Diouf tutta la vita adattato, quindi sono molto contento del fatto che questa trattativa si sia arenata, perché è un giocatore che non mi ha mai convinto, non mi ha convinto nella tua esperienza nel rosso blu con la maglia del Genoa, non mi convince adesso. Romero mi piace, serve un difensore di quel calibro, giovane, forte, e serve anche Curtis Jones, perché secondo me è un centrocampista dalle caratteristiche completamente differenti rispetto a quelle che ci sono in rosa. Se tu mi chiedi un esterno, fermo restando che si è quasi compreso, insomma, che sarà Diouf in questo momento il titolare con il Seriga prima alternativa, io sono d'accordo. Però insomma, se dovessi puntare su un esterno destro, andrei a puntare su calciatori che costano anche meno, cioè io penso anche a Dodò della Fiorentina, penso a Ryan Augusto del Bragantino, insomma gli esterni ci sono, hai perso la fisicità di Dumfries ma puoi compensare in altro modo, è importante che arrivino in cross per gli attaccanti, è importante che ci siano dei centrocampisti di inserimento, in tal senso insomma l'Inter ce l'ha, ed è importante soprattutto che vengano rimpiazzati adeguatamente i difensori che sono stati ceduti. È andato via De Vrij, è andato via Acerbi, direi che con Pavard e l'eventuale arrivo di Romero sei in una botte di ferro.
0: Più Romero più Jones?
1: Ma guarda, ti dico, in questo momento qui ti direi Romero, perché comunque l'Inter a centrocampo ha la coperta lunga, Çalhanoğlu, Zielinski, Aslani, Frattesi, Barella, insomma il centrocampo dell'Inter con Stankovic ha acquisito un altro tipo di calciatore che non c'era in rosa, una mezzala di inserimento che può fare il regista, c'è i Sucic, insomma il centrocampo è a posto.
0: Al netto del fatto che stiamo parlando di amichevoli che lasciano il tempo che trovano, però le prime indicazioni che stanno arrivando dalla Roma, cioè dall'Inter, pardon, e le prime sensazioni che stai avendo sulla stagione che sta per partire, poi ci andiamo a fare un giochino di analizzare le squadre come cambierebbero ad oggi, quando il mercato però è molto aperto e qualcosa può sempre cambiare, quali sono sull'Inter?
1: No, il mercato è molto aperto, l'Inter deve fare poco, perché l'Inter ha una squadra forte, ha tra virgolette svecchiato non rinnovando determinati contratti, prima mi sono dimenticato di citare Mkhitaryan il cui contratto è stato rinnovato, ecco perché. E l'Inter secondo me è la squadra che parte davanti a tutti in questo momento, perché ha una continuità nell'allenatore che l'anno scorso aveva il Napoli rispetto all'Inter, quindi deve sfruttare questo, deve inserire dei tasselli, deve recuperare quei tasselli, perché se no Pavard è un calciatore che devi recuperare, perché mi guardo in giro, non è che vedo difensori tanto più forti di Pavard, lasciando perdere la stagione disgraziata sportivamente parlando che ha vissuto, che purtroppo non lo ha condotto in nazionale per il mondiale, non vedo tanti difensori forti in giro, ma queste stagioni capitano, erano capitate anche al Napoli 2 anni fa, e poi la stessa squadra Conte l'ha riportata a vincere il campionato, quindi questo significa che serve tempo, serve pazienza e serve continuità. Poi se tu mi dici le altre squadre, io vedo il Milan francamente in ritardo, non me ne voglio, secondo me Gonzalo Ramos è stato pagato troppo, Amorim è una scommessa su cui non avrei puntato, il Napoli con Allegri, io non avrei puntato su Allegri, ti dico sinceramente, avrei scelto un altro tipo di allenatore, la Juventus è tutta da scoprire, l'ha detto anche Spalletti, la Roma non riesce purtroppo per loro a piazzare un colpo in attacco, perché sia Summerville che Greenwood sono sfumate, la Fiorentina mi intriga anche parecchio.
0: Che tra l'altro a breve ci sarà la presentazione di Alex Jimenez da parte della Fiorentina.
1: Sì,
0: cosa ti sta intrigando di più della nuova Fiorentina che sta nascendo, e come te la immagini tatticamente in campo?
1: Io me la immagino con il 4-3-3. Mi piacciono i giocatori che sono stati acquistati, secondo me nel 4-3-3 di grosso vanno bene, Ulai è un centrocampista che fa il calcio della Fiorentina, bisognerà vedere chi giocherà in regia tra lui e Fagioli, perché è chiaro che Fagioli può essere adattato al ruolo di mezzala, però io francamente come mezzali preferisco giocatori più fisici, quindi preferisco Ndur da una parte e Attà dall'altro. Ximenez è un giocatore che può fare in questo momento sia il terzino destro nella difesa a 4 che l'esterno nell'attacco a 3, ed è un calciatore molto molto utile che rispetto all'esperienza di Milan è cresciuto anche tatticamente con l'anno al Bournemouth in Premier League. Quindi mi intriga un po' tutto, Paratici si sta muovendo bene.
0: Devo dire che sta venendo fuori un bel progetto, quello della Fiorentina, come hai detto tu, anche estremamente intrigante. Il Milan abbiamo visto che ha fatto questi due acquisti importanti, dopodiché come hai detto tu bisogna vedere anche un pochettino l'impatto a Amorim come sarà, e soprattutto la Roma che ha necessità di vendere, potrebbe perdere uno tra Solé e Koné. Tu tra i due fossi nella Roma chi tratterresti?
1: Tratterrei Koné, non Solé, perché comunque Koné è un giocatore che è difficile da riprodurre per caratteristiche, perché comunque non è soltanto una mezzala fisica, un incontrista, è anche un centrocampista che si inserisce bene. Sulè nell'ultima stagione non ha convinto tanto, però insomma io credo che Sulè debba avere meno compiti difensivi, forse nella Roma ne ha avuti anche parecchi, quindi questo lo ha portato a perdere un po' di lucidità quando è arrivato sotto porta. Resta un calciatore importante, però se devo sceglierne uno mi tengo con lui.
0: Ti tieni eventualmente Koné, quindi questa sarebbe la tua scelta. Tra l'altro ha fatto un grandissimo mondiale, devo dire, Koné, quindi assolutamente da trattenere, da tenersi senza ombra di dubbio. Prima di andare ad analizzare gli schieramenti nel prossimo anno, così proviamo ad anticipare un po' il prossimo campionato, ti chiedo cosa pensi di questa accelerata della nostra federazione per provare a portare Guardiola?
1: Che 20 milioni mi sembrano eccessivi, devo essere onesto, perché qui non si tratta poi di scegliere un grande allenatore che possa portare una grande squadra al successo. Guardiola è un grande allenatore, la qualità della nostra nazionale non è secondo me paragonabile ai livelli del passato, quindi io penso che più che puntare su Guardiola in questo momento servirebbe puntare su un allenatore bravo sì, però non con quel tipo di ingaggio, e soprattutto cercare di migliorare tutti quegli elementi necessari a far sì che poi possano sbocciare dei talenti dai settori giovanili, che si possa poi cercare di creare una nazionale che sia quantomeno in grado di battere la Bosnia negli spareggi, con tutto il rispetto per la Bosnia o la Macedonia del Nord, e cercare di farci tornare al mondiale prima di andare in pensione, caro Enzo.
0: Direi, tra l'altro, insomma, un modello un po' spagnolo da seguire piuttosto che prendere il grandissimo nome, che sicuramente fa bene, ma insomma poi devi vedere fino a che punto può farlo. Atalanta che dovrebbe schierarsi il prossimo anno con un 4-3-3 classico, carne secchi, Zappacosta e Zim-

0: e che è certamente un rinnovamento che piace ed è un'Atalanta che può far bene.
1: Con Sarri, insomma,
0: Certo.
1: sarà intrigante riuscire a vederlo. Il Como, ovviamente non le facciamo tutte, ma vediamo le squadre, diciamo, che ci possono interessare di più. 4-2-3-1, Butezza tra i pali, che non conosciamo molto bene, Smolcic, Ramon, Cuenca, Caichi, che sono i due nuovi arrivati, Perrone, Dacuña, Diao, Nico Paz, nuovo arrivato, ma di fatto una conferma, Baturina e Dzukas. Cambierebbe pochissimo per ora il Como di Fabregas, che però potrebbe anche acquistare da qui in avanti Moise Kean, che potrebbe essere la grande soluzione. Sei curioso di vedere il Como anche alle prese con quella che sarà la Champions League, che porta via tante energie mentali e fisiche?
0: Sì, sono curioso di vedere adesso Fabregas perché, sai, bisogna uscire anche un po' da questa comfort zone di squadra sorpresa. Adesso il Como è una certezza e quando si ha certezza è poi di confermarti anche nei primi momenti di difficoltà e la Champions, come hai detto tu, porta via delle energie psicofisiche, porterà qualche momento di difficoltà. Quindi sono curioso di vedere sia il Como sia Fabregas e probabilmente vedremo Moise Kean a Como.
1: Esatto, che sarebbe intrigante anche questa soluzione qua, perché poi comunque è un attaccante che ti può dare profondità, quindi essere utile anche per variare qualcosa dal punto di vista dell'assetto tattico. Della Fiorentina abbiamo detto, però proviamo a mettere in campo De Gea, Dodò, Pongracic, Dragusin, che va a rinforzare la difesa insieme a Vieri, altro nuovo acquisto che è arrivato, Fagioli che resterebbe lì, Ulai che già ha fatto vedere delle cose intriganti in conferenza stampa, con Attaki, Menez, nuovi anche loro. Ken per ora che resta, altrimenti ci sarebbe anche l'ipotesi Pellegrino qualora la Fiorentina riuscisse ad andare sul giocatore. Gudmundsson che per adesso resta, ma bisogna capire se ci possono essere alternative tipo Alibegovic. Allenatore grosso, è la squadra che ha cambiato di più questa formazione, cosa ti potrebbe già dire? Perché poi parlando con i vari esperti, qualcuno ha anche detto occhio però quando si fanno tanti cambi, come fece la Juventus del primo Giuntoli.
0: Sì, è vero questo, però sono cambi che servono perché la Fiorentina l'anno scorso aveva un ambiente che era stufo di quei risultati che non arrivavano e dei giocatori che poi francamente hanno reso poco secondo quelle che erano le attese. Il Grosso ha portato entusiasmo, Paratici ha portato entusiasmo all'ambiente, anche in virtù del mercato che ha fatto. Io non sono d'accordo su questa formazione perché secondo me Jimenez mezzala non lo vedremo. Noi vedremo Jimenez o terzino destro o esterno d'attacco nel 4-3-3, difficilmente vedremo Gudmundsson in quel ruolo, nonostante ci sta lavorando. Grosso anche nell'amichevole col Gubbio ci ha lavorato. Vieri io me lo immagino centrale di sinistra con Dragusin e quindi Pongracic ce lo vedo in panchina. E al posto di Dodò serve un terzino destro se dovesse essere scelto Dodò, mentre a sinistra il grande sogno è svanito per Chiara Ruggeri, ma penso che comunque ci sarà qualche sorpresa.
1: Questo per quanto riguarda appunto la Fiorentina, andiamo all'Inter, insomma più o meno ce la siamo già immaginata con Martinez, o magari potrebbe anche essere Provedelli il primo portiere nel corso d'opera, si vedrà, si capirà, sono due portieri sicuramente all'altezza, Visek Akanji Bastoni che resta all'Inter e poi ti chiedo se questo può
0: Certo.
1: rappresentare più un problema o altro, Luis Enrique, Barella, Calhanoglu, Sucic e Di Marco, Lautaro, Thuram, anche qui per adesso sono tutti nomi che già conosciamo, quindi nessun inserimento particolare, quindi ripartirebbe dalla struttura dell'anno scorso, chi vedresti in più in questa formazione?
0: Ma allora, certamente questa è la difesa titolare sulla carta. Visse che Akanji Bastoni dovesse arrivare Romero, è chiaro che Akanji si sposterebbe. La conferma di Bastoni è certamente un fattore positivo, non dimentichiamo che il giocatore è importante, è chiaro che poi l'anno scorso purtroppo dopo l'episodio contro la Juventus ha attraversato uno stato psicofisico non certo brillante, culminato poi con l'eliminazione dell'Italia dai campionati del mondo che sono disputati in quest'estate, però insomma la formazione io vedo piuttosto detto Diouf, ma forse lo vede anche Kivu Diouf in luogo di Luis Enrique, quindi la formazione mi piace, non si è mosso nessuno, serve qualche altro innesto, lo faranno secondo me, ma resta l'Inter la squadra da battere in questo momento.
1: Sono d'accordo con te. Juventus per adesso anche qui cambia poco, quindi Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly cambia, solo Locatelli, Thuram, con Cesao, McKennie, Idiz, David, chiaramente questa è la formazione base di adesso, ma ci saranno dei cambiamenti, c'è per esempio l'arrivo di Selic che andrebbe a giocare magari o al posto di Kalulu sulla destra o di Cambiaso a sinistra con Kalulu che a quel punto andrebbe a fare il centrale difensivo accanto a Bremer se dovesse restare. Insomma, per adesso su questa formazione possiamo dire poco perché l'unico arrivo nuovo è Selic ed è Ekator, quindi la lasciamo un po' in sospeso questa che dici?
0: Beh, assolutamente, è una formazione allo stato embrionale, anche
1: Estremamente
0: perché
1: embrionale.
0: è embrionale, Openda dovrebbe andare a Lione, bisogna vedere

0: destino di David, bisogna vedere se Vlahovic tornerà oppure no. Insomma, è una squadra questa sulla carta che si è fatta in base ai giocatori che ci sono, però penso che la Juventus interverrà pesantemente sul mercato per fare quello che serve. Lo farà secondo me con una strategia molto molto importante, ovvero quella di non far arrivare alle orecchie e agli occhi delle società avversarie gli acquisti da fare, in modo tale da fare poi un'operazione alla Selic.
1: Esatto, poi andiamo in chi ha cambiato comunque abbastanza, tipo il Milan in questo caso, quindi andiamo a vedere come scendere in campo con Maignan tra i pali, Gila a fare coppia difensiva cioè trio difensivo nel 3-4-2-1 con Pavlovic e Gabbia, Salemakers, Yashari, Rabiot che resterebbe, Bartesaghi che è stato promosso, Nkunku, Pulisic, Gonzalo Ramos lì davanti con Amorim in panchina. Quanto cambia il Milan rispetto alla passata stagione?
0: Ma bisognerà vedere nell'interpretazione della partita e in quello che chiederà Mourinho in campo. È chiaro che quello che chiederà Mourinho anche in virtù della distribuzione tattica ti fa osservare dei cambiamenti, però anche questa squadra bisogna vedere se Modric torna, poi bisogna vedere se il mercato, se Rabiot resta. Io penso di sì, però è chiaro che è un centrocampo che con Yashari, Rabiot, Modric è importante, sì, ma Yashari bisogna capire che tipo di giocatore è. Modric avrà un anno in più. Gonzalo Ramos vedremo se si adatterà bene a chi resta. Non è detto che Pulisic e Real in questo momento abbiano la certezza della permanenza in rossonero.
1: Comunque, formazione che cambia anche parecchio,
0: Nkunku è un altro bel calciatore che però deve avere un rendimento più continuo e costante rispetto a quello avuto dall'anno scorso. Milan non lo scopriamo certo noi. È un difensore che non mi fa impazzire, io preferisco più altri tipi di difensori più fisici perché poi magari si va in difficoltà, però è un eccellente giocatore.
1: anche, diciamo, per adesso Napoli e Roma cambiano poco nello schieramento iniziale, c'è cioè da capire, insomma, il Napoli se, che cosa potrà fare. Però a proposito di Napoli, che diventa la vera antagonista, se vogliamo, all'Inter nel prossimo anno, insieme al Milan, che magari con i nuovi innesti può dire sicuramente la sua, parlando un po' con Salvatore Gazza del Roma nell'editoriale di questa mattina, lui diceva che il Napoli deve risolvere un problema lì davanti, perché paradossalmente non c'è molta capacità di trovare la via del gol, mentre in difesa qualche scricchiolio c'è, soprattutto due portieri che non danno garanzie. Sei d'accordo con questa lettura?
0: Sì, assolutamente, perché comunque intanto il Napoli è cambiato, e non tanto nell'interprete ma nella filosofia di gioco. Poi bisogna vedere che tipo di innesti faranno, come rimarranno i giocatori, che tipo di feeling creeranno con Allegri. Io penso a De Bruyne, un giocatore che con Conte ha avuto pochissimo feeling, con Allegri si augura il calciatore, si augura l'allenatore di costruire un bel feeling. Bisognerà vedere Lukaku che intenzioni avrà quest'anno, perché nel finale di stagione dello scorso anno ha fatto un po' di capricci. C'è di fatto il solo Højlund che garantisce quel tipo di certezza lì davanti. È tornato Lucca ma si è infortunato, è partita gente importante per lo spogliatoio come Juan Jesus. Insomma, bisogna vedere anche questo Napoli, è una scoperta.
1: Scoperta che, insomma, poi come al solito il campo racconterà
0: Certo.
1: tutto quello che può essere da sovvertire o quello che è cambiato letteralmente. La Roma nel frattempo ha perso Somerville, ha perso
0: Già.
1: anche l'opportunità di arrivare a Greenwood, sta pensando a Nusa, uno sforzo da 60 milioni, tu lo faresti? Quanto cambierebbe il volto della Roma?
0: Ma è chiaro che è un giocatore che ti cambia sicuramente, però bisogna vedere anche come si integra con Malen, no? Perché poi Nusa è un giocatore importante, ha 21 anni, è un giocatore che comunque nell'Ipsia fa molto bene, da un punto di vista di quelli che sono i movimenti, da un punto di vista di quelli che sono poi le affinità con il reparto. Ma io penso che alla Roma serva più un Jurassic che un Musa, devo essere onesto, se vado a guardare le caratteristiche dei calciatori che ci sono in rosa. Però è chiaro che Gasperini vuole questo tipo di attaccante anche per fare il suo modulo, e ci può stare, ma deve stare benissimo Malen, perché in questo momento mi sembra che Malen sia l'unico, diciamo, centravanti di razza di questa squadra.
1: Un nostro amico ti chiede se per esempio tra Romero e appunto Jones non potrebbe tornare più utile Solé.
0: No, no, secondo me rispetto a Romero, ma no, io preferisco per caratteristiche Romero, anche per come secondo me si integrerebbe meglio con le caratteristiche offerte da Akanji barra Bistek, o da Bastoni barra Carlo Augusto. Non dimentichiamoci che comunque è un giocatore duttile e ha esperienza internazionale. E questo spesso nelle partite che attendono l'Inter, e parlo di Champions League, fa la differenza.
1: Ancora per te una domanda invece: se è come è finito il mondiale dell'Argentina, ti aspetti un Lautaro che possa arrivare più arrabbiato o più determinato a prendersi una rivincita? Probabilmente in riferimento anche un po' a quello che è successo al Dibu Martinez, che è praticamente entrato quasi in catalessi per quello che è andato, e molti argentini, diciamo, non hanno vissuto bene questo post-mondiale.
0: Beh, sai, questo è stato l'ultimo mondiale di Leo Messi, no? Fino a prova contraria, perché poi è chiaro che giocare un mondiale dopo i 40 anni non è sempre facile, anche se Cristiano Ronaldo l'ha fatto. Però io penso che dipende da tante cose. Io penso che la delusione nella nazionale non è mai una delusione che può essere in qualche modo sovrapposta a quella del club, quindi penso che il club rappresenti come una parentesi a parte, tornerà carico e motivato e poi cercherà di riprendersi le sue soddisfazioni nazionali a cominciare dalla prossima Coppa America, sperando che l'allenatore che sarà, adesso vedremo chi sarà, c'è chi vuole Simeone, c'è chi vuole la riconferma di Scaloni, però chiunque sia, in determinati momenti, soprattutto visto i gol pesanti che ha fatto anche in semifinale, forse è il caso di metterlo dentro al posto di qualche altro calciatore, perché magari tocca una palla e ti fa quel gol, ti tocca una palla e ti fa quell'assist, e quindi poi privando l'Argentina di Lautaro in determinati momenti di gara si riduce il potenziale offensivo, e contro squadre che hanno stradominato come la Spagna poi si fa ancora più fatica.
1: Grazie a Raffaele Garinella, un grande abbraccio, Raff. Che
0: Grazie a voi, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
1: saluto, gli dico di aspettare l'ultima pausa. Al rientro andremo da Gabriele Chiocchio, voce giallorossa, per fare un approfondimento un po' più dettagliato in casa Roma, e poi come al solito Alain Valnegri per il rush finale. Magari facciamo una chiacchierata sulle formazioni anche della possibile stagione con Alain Valnegri, ma facciamo il giochino all'inverso, cioè gli chiederò cosa manca e chi aggiungerebbe alle formazioni che abbiamo detto. Diteci anche la vostra, ma noi tra poco torniamo subito dopo la pausa.

0: Come detto, adesso in casa Roma, dalla redazione di Voce Giallorossa con Gabriele Chiocchio. Ciao Gabri, buongiorno, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, un mercato, come l'ha definito Gasperini, diesel per la Roma. In realtà non è che è diesel per la Roma, è diesel per tutti, perché poi le difficoltà per andare a chiudere le trattative le stanno trovando tutti quanti, visti i prezzi folli, le richieste folli degli altri club. Però scotta ancora forse a Gasperini il fatto che Celik sembrava cosa fatta e che invece è stato poi letteralmente scippato, se vogliamo, dalla Juventus, che ha trovato l'accordo ovviamente aumentando quella che era la proposta della Roma. Scottato probabilmente Gasperini anche dallo sfumare delle trattative di Summerville, e ti chiedo anche se insomma, oltre a quella anche di Greenwood, cosa ha lasciato in casa Roma e a Gasperini in termini di delusione il fatto che non si sia arrivati a trovare quei giocatori che si credeva potessero in qualche modo arrivare, perché insomma evidentemente si aspettava già qualcosa subito.
1: Sì, è chiaro che qualsiasi allenatore vorrebbe almeno un paio di acquisti nella prima parte della preparazione, ed è altrettanto vero che siamo oltre la metà dell'estate calcistica, no? Considerando giugno, luglio, agosto, siamo oltre metà luglio, siamo oltre metà di questo periodo, e la Roma ha concluso poco, ha concluso solamente il rinnovo di Dybala, tra l'altro firmato a cifre abbastanza alte se andiamo a vedere quelli che saranno i bonus. Dopodiché Celik, come hai detto tu, è stato perso. Pellegrini ancora non è stato rinnovato, insomma sta ancora in questo limbo. Acquisti non ne sono arrivati, sono andati via i giocatori per fine prestito, e il fatto è che oggi la Roma si trova con una rosa depauperata rispetto a quella che è arrivata terza nello scorso campionato. Poi, per carità, da qui al 31 agosto no, può ricostruire tutta la rosa con ottimi giocatori, per carità, le opportunità ci sono, ma una lentezza operativa va assolutamente sottolineata. Lentezza operativa che evidentemente a questo punto non dipende dalla direzione sportiva, perché Tony D'Amico è arrivato poche settimane fa, ma da un processo decisionale che evidentemente passa per il vertice societario, il quale poi rallenta tutto un po' generalmente. Il discorso Summerville è un fatto su cui la Roma in realtà secondo me non ha grandissime colpe, perché poi alla fine è arrivato a offrire tantissimi soldi sia al calciatore che al West Ham. Poi è arrivato questo jolly dell'Alilal, che invece ha quasi raddoppiato la cifra, quasi raddoppiato, no, però è andata molto a rialzo rispetto alle offerte della Roma, e lì non ci si può fare niente. Uno può dire, se avessi chiuso prima, magari West Ham sapeva che sarebbe potuta arrivare quell'offerta dell'Alilal e ha temporeggiato in quel modo. Per cui da questo punto di vista la Roma non ha agito male. Certo è che, sommando un po' le varie vicende, Celik, Greenwood, Summerville, si denota una scarsa agita operativa che poi la Roma finisce per pagare, perché oggi non ha portato a termine nessuna operazione.
0: E adesso c'è anche questa affascinante idea Nusa, che però è costosa, costosissima. Ti chiedo se è nelle condizioni la Roma di poterlo acquistare, il cartellino del giocatore, e soprattutto l'ingaggio mi sembra che sia abbordabile, se è un'operazione che si può fare in tempi brevi, approfittando del fatto che al momento mi sembrava di leggere non ci sono offerte sul giocatore, quindi si deve battere il tempo prima che entra un'asta che poi diventa difficile da vincere.
1: Sì, la questione è che il Lipsia non credo abbia questo bisogno incredibile di vendere, perché credo stia cedendo anche Diomandé a cifre importanti, per cui a quel punto di incazzi ne avrà fatti e non avrà bisogno di trattare al centesimo non ha bisogno di incassare chissà quanto per Nusa. Detto questo, mi parli di chiusura in tempi brevi, i precedenti non sono favorevoli a questa ipotesi, perché poi, ripeto, anche magari con un obiettivo numerico da raggiungere per quanto riguarda l'offerta, la Roma non si è mossa rapidamente né con Greenwood né con Summerville. Aggiungo io poi, Nusa sarebbe la terza scelta. Tutti sanno che la Roma cerca un attaccante esterno di sinistro, di piede destro, con determinate caratteristiche, quindi tutti possono a quel punto tirare il prezzo perché sanno quali sono le disponibilità della Roma. Aggiungo un'ultima cosa: Nusa non ha mai superato i 5 gol in campionato in carriera, è arrivato credo a 11 contributi gol tra gol e assist nell'ultima stagione, ma insomma numeri non esaltanti, non erano numeri esaltanti neanche quelli di Summerville, quindi evidentemente si ragiona sulle caratteristiche e sulla possibilità che Gasperini possa fare esplodere i calciatori, come per esempio ha fatto con Lookman. Però è stato pagato molto poco dall'Atalanta, e la Roma invece sta cercando giocatori di caratteristiche e non di rendimento a cifre da giocatori che devono arrivare a fare 20-25 contributi gol, e questo è un po' il cortocircuito con il quale la Roma si sta scontrando in questa sessione.
0: Parliamo anche di cessioni, ti chiedo se le ha messe in preventivo, è più facile che possa partire con E o Solé? Soprattutto su Solé hai la sensazione che il giocatore spinga per restare più che altro?
1: Sì, io penso che il calciatore spinga per restare, anche dalle parole che ha rilasciato brevemente pochi giorni fa. Per quanto riguarda il discorso cessioni, a questo punto abbiamo avuto l'ufficialità, tra virgolette, da parte di Gasperini, che c'è stata questa proroga per quanto riguarda il conteggio delle cessioni riguardanti il settlement agreement. No, abbiamo parlato per tante settimane del 30 giugno, i giornali hanno scritto di questa proroga. Gasperini, che non credo sia beveri di queste cose dai giornali, ma ha una comunicazione interna, ci ha detto bene o male in conferenza stampa che questa proroga è confermata, quindi si avrà fino alla fine di luglio per eventualmente cedere calciatori e migliorare la propria posizione per andare poi a parlare con l'UEFA e a stabilire quasi di concerto, diciamo, quali saranno le eventuali sanzioni, che partono da una multa, l'ennesima sarebbe, e arrivano fino all'esclusione dalle coppe, ma con degli step intermedi. Coné è chiaramente il nome più facilmente monetizzabile, perché è quello che attrae più interesse anche dopo il mondiale, che è stato un buon mondiale, non eccezionale, ma comunque un mondiale che ha dato visibilità ulteriore a Coné, e quindi sarebbe più facile da monetizzare. Solé, l'abbiamo detto tante volte, anche un discorso fisico, a parte che si è presentato con qualche chilo in più, ce l'ha detto Gasperini, ma ridendo, quindi evidentemente è una situazione prevista, comunque prevedibile, risolvibile, ma ha questo problema della pubalgia che dobbiamo ancora capire se si porterà avanti o se è stato risolto. Chiaramente, se la Roma avesse bisogno, ve la dico semplice, di fare una cessione velocemente per entrare in determinati parametri, Coné sarebbe chiaramente il primo nome.
0: Il primo nome che potrebbe andare via. Invece, a proposito di infortuni, la situazione di Pisilli in questo momento, tra quelli che poi saranno ovviamente da mettere in conto i primi stop muscolari alla ripresa delle attività agonistiche, soprattutto quando poi durante i ritiri si comincia a forzare muscolarmente la squadra.
1: Sì, Pisilli ha un problema muscolare. Oggi alle 18 è previsto un test a Trigoria contro il Trastevere, squadra di Serie D. Pisilli chiaramente non parteciperà a questa, neanche sgambata, comunque un test contro una squadra ai confini della zona dei professionisti, e dunque Gasperini avrà un ulteriore elemento in meno per lavorare quest'oggi. Sta lavorando veramente a ranghi ridotti, perché ripeto, non ha più neanche i calciatori che l'anno scorso erano in prestito, quindi banalmente a livello numerico mancano degli elementi. Gasperini fa con quel che può. Domenica ci sarà invece un amichevole contro il Cannes, l'altra squadra di casa Friedkin, che ha raggiunto la terza divisione francese. Insomma, si comincia ad accelerare, perché poi fra un mese si gioca, un mese e un giorno per quanto riguarda la Roma.
0: Condizioni invece di Robinho Vaz?
1: Per quanto riguarda Robinho Vaz non abbiamo grossissimi aggiornamenti. Dalla Francia era arrivata un'indiscrezione secondo cui questo suo problema fosse meno grave del previsto, ma in realtà non abbiamo evoluzioni, quindi rimaniamo con i tempi iniziali, circa un mese dall'infortunio. È un peccato, perché va chiaramente un giocatore da sgrezzare, che deve lavorare con Gasperini, e se ti perdi proprio le fasi iniziali della preparazione, perdi un momento in cui non si sono ripartite, non ci sono neanche tante amichevoli, si poteva lavorare in maniera abbastanza intensa. Così non è, la Roma spera poi di poterlo recuperare più avanti.
0: Grazie a Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri, grazie ancora.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Buon lavoro all'ottimo Gabriele Chiocchio. Adesso invece ci traghettiamo verso l'analisi delle altre squadre, un po' come abbiamo fatto prima con Raffaele Carinella, ma chiedendo all'ottimo Alain Valnegra, al quale do il buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo.
0: Quali sono le carenze delle rose che adesso ti vado ad analizzare? Perché stiamo facendo questo giochino su quelle che sono al momento le squadre, ovviamente ti racconterò le più importanti, e tu mi dici cosa manca e come la vedi la squadra. Per esempio l'Atalanta, 4-3-3, Carnesecchi, Zappacosta, Jim City, Scalvini, Bernasconi, per ora non cambierebbe nulla, Samardzic, Gaetano che subentra, Ederson che resta, De Catelere, Scamacca, Raspadori, con allenatore Sarri. Cosa manca a questa formazione, soprattutto considerando che l'allenerà Sarri, se manca qualcosa?
2: Le ali forse, perché Gaetano dovrebbe fare questo ruolo, ma un regista, un play. Gaetano ha grandi qualità tecniche, ma il play puro non l'ha mai fatto. E alla fin fine De Roon finirà con più spazio che il classico calciatore che d'estate nell'11 titolare di una squadra non esce, però che alla fine comunque trova sempre il suo spazio. È questione anche di equilibri. L'Atalanta è una delle squadre che comunque cambia più pelle quest'estate. Si rimette in discussione pure 15 anni di lavoro a Bergamo con l'arrivo di Sarri. vedremo le prime settimane, i primi mesi dovrebbero essere difficili. Speriamo di no, perché comunque l'Atalanta negli ultimi anni si è svuotata. Vediamo se possiamo mantenere questa esigenza. A livello individuale, comunque, è una squadra che deve competere per la Champions, questo non ci sono dubbi.
0: E soprattutto poi tu sei un grande fan anche di Sarri, l'avresti visto benissimo a Napoli, adesso vediamo come lavorerà nel contesto Atalanta. Il Como ha cambiato qualcosina, ma sostanzialmente cerca di mantenere la stessa struttura, Busquets, Smalling, Ramos, Cuenca, Caichi, Perrone, che sono i due nuovi, Perrone, d'Acuña, Diao, Nico Paz, Baturina, Douikas, oppure eventualmente Moise Kean arrivasse dalla Fiorentina. Manca qualcosa a questa squadra di Fabregas?
2: Manca esperienza questa squadra. Manca esperienza. Non ci... Quante partite di Champions ha giocato a livello proprio collettivo il Como? E lì fa la differenza. È vero che comunque sta bruciando le tappe, è una squadra di talento. L'anno scorso ha fatto meglio di quanto si poteva aspettare di questa squadra. Però adesso devi mettere un po' di esperienza, un po' di italiani pure, perché non so se con le esigenze UEFA ha il numero di italiani necessari per poter giocare in Champions. Sono molto incuriosito di vederli liberali con Fabregas.
0: Sì, perché quello anche non lo abbiamo messo nella formazione
2: Comunque,
0: titolare, però sì.
2: Calabria ha fatto benissimo, è un talento cristallino. È strano che il Milan abbia gestito così il suo inizio carriera, perché nelle nazionali giovanili comunque è sempre stato un giocatore molto dominante. E a Catanzaro ha mandato un messaggio, ha mandato un messaggio che lui si può adattare al grande calcio, si è adattato subito in una categoria che è molto difficile, perché serviva molto tattica e fisica. Era un giocatore con delle sue caratteristiche, far vedere cosa ha fatto vedere l'anno scorso a Catanzaro è sinonimo di un giocatore che c'è anche con la testa e a Como voglio vedere che ruolo gli sta disegnando Fabregas. E poi il fatto che parlavamo ieri, no? L'altro ieri, dei potenziali arrivi di Chalobah e Ken è per poter dare anche delle altre armi a Fabregas, per poter offrire anche un altro calcio, per poter adattarsi in certi contesti e fare un calcio più diretto, più verticale, più pragmatico rispetto all'idea iniziale di Cesc Fabregas.
0: Altra formazione da analizzare, la tua Fiorentina, che già adesso ha cambiato totalmente volto. Vediamo cosa manca secondo te. De Gea tra i pali, Dodò, Pograncic, Dragusin e Vieri, Fagioli, Ulai, Atta, Jimenez, Moise Kean, Gudmundsson, lì davanti con l'allenatore Grosso. Sempre che resti Kean, che magari dovesse andare Kean, si dovrà trovare un altro attaccante. Questa formazione così com'è ti piacerebbe?
2: Sì, voglio capire un po' il gioco sugli esterni, dai terzini alle ali. Nella corsia centrale è tutto molto chiaro, anche se dovesse andare via Kean, comunque arriverebbe una prima punta di certe caratteristiche abbastanza simili a Kean. Però soprattutto le ali. Adesso bisogna capire cosa farà, perché l'anno scorso ricordati che la Fiorentina iniziò la stagione senza ali. A gennaio arrivarono Harrison e Solomon, che sono andati via, e adesso Grosso potrebbe forse usare Jimenez da esterno d'attacco. Questo potrebbe essere una soluzione. Bisogna capire se arriva uno o due calciatori. Valdepeñas, aspettiamo l'arrivo, c'è l'ufficiosità, perché lui è ancora a Madrid. Mourinho ha chiesto di conservare il calciatore fino ai primi di agosto, quando torneranno i mondialisti, e poi sì, sono proprio sugli esterni. Dodò rimarrà, non si sa bene ancora, sono lì le incognite, perché la corsia centrale, il centrocampo, comunque ha disegnato un centrocampo di grande qualità, una difesa rinnovata con più aggressività, con più dominio del gioco aereo. Però le ali rimane ancora un mistero di chi potrebbe arrivare. Si fanno tanti nomi, però Paratici ha dimostrato in questa sessione che i giocatori che sono arrivati erano nomi che non si facevano. Dunque, aspettiamo le sorprese del direttore.
0: che magari non mancheranno, visto che ha preso una strada piena di sorprese e ha lasciato stupiti un po' tutti. Cambiano poco gli assetti delle altre squadre, quindi non te li faccio analizzare, che siamo veramente all'inizio del calciomercato. Qualcosa cambierà, anzi qualcosa arriverà e molto cambierà. Il Milan invece già ha cambiato qualcosa, allora lo possiamo andare ad analizzare. Maignan tra i pali, Ghila, Gabbia e Pavlovic sarebbero i tre della difesa del 3-4-2-1 che ha in mente Amorim. Salemakersi, Asciari, Rabiot e Bartesaghi in mezzo al campo, Kunku e Pulisic alle spalle di Gonzalo Ramos. Come lo vedi Milan già con questi cambiamenti sia tattici che di giocatori?
2: Ah, sulle fasce mi chiedo se farà qualcosa, soprattutto a sinistra, per creare competenza a Bartesaghi, considerando che Stupinian non so se è già andato via, però andrà via.
0: Ma pare che Morimma l'abbia voluto bloccare chiedendo di poterlo vedere, anzi ti chiedo anche perché, secondo se lo vuole vedere, insomma non ha impressionato.
2: Ma volete un po' le gerarchie a centrocampo, poi i due trequartisti dietro la punta, Nkunku non sono sicuro che rimarrà a Milano, l'ha pagato caro ma ha fatto molta fatica. Dovesse farlo tornare quello di Lipsia, sarebbe un grande acquisto per il Milan. Ma a centrocampo vorrei capire anche le gerarchie, perché ha tanti centrocampisti e dove secondo me ha più qualità il Milan. Però c'è il mistero di Asciari, pagato tanto, non ha giocato, ha fatto vedere comunque a sprazzi la sua qualità, però ha giocato troppo poco. Non puoi giustificare 40 milioni per un centrocampista di queste caratteristiche, con il minutaggio che ha avuto. È vero che ha avuto l'infortunio, però o lo mandi in prestito o lo cedi, però comunque bisogna prendere una decisione con Giasciari. E poi la difesa, penso che comunque l'arrivo di Gila sia un chiaro upgrade per il Milan.
0: Importante upgrade del Milan sicuramente. Nel frattempo l'Inter ha avuto un altro no, comunque uno stop alla trattativa per Spence, di cui abbiamo parlato con te proprio, se non ricordo, ieri. Si riapre un po' l'interesse sempre dell'Inter per o Romero o Jones. Quali di questi due difensori servirebbe di più all'Inter e come li immagineresti?
2: Cuti Romero comunque è un generale lì difensivamente, ha leadership, aggressività, anticipo, segna, grandissimo centrale Cuti Romero. Adesso vedremo se è un prezzo che si può fare. In Spagna si parla tanto di lui per l'Atletico Madrid, qualcuno dice che si è inserito il Barça, non si è ancora capito bene, però sì, è un giocatore da prendere. Cioè, non vedo tanti centrali più efficienti di lui sul mercato. Lì è un'occasionissima. Non conosco le cifre, però vai a prendere un leader, uno che ti sistema la difesa centrale.
0: Invece l'ultima riflessione che voglio fare con te: la Juventus sta provando a insistere per trovare la quadra con Kessié. Sarebbe il giocatore che servirebbe al centrocampo della Juventus?
2: Kessié ti sistema al centrocampo, in Italia è dominante Kessié, lo sappiamo. Adesso al mondiale l'abbiamo visto bene fisicamente, cioè quantità, qualità, leadership, esperienza, capacità di inserimento, cioè che sia ovunque, lo sai meglio di me.
0: Impressionato lì, rispetto, e non ha perso Durante. Quel suo valore pur andando a giocare alla Lail.
2: Ma no, ma perché quanti anni ha? 29 anni che sì, no? 30. Cioè che sia ancora 3 o 4 anni, sai. Comunque sarebbe un gran colpo, sì.
0: Alen, grazie, noi ci sentiamo domani, continuiamo le nostre analisi anche su quelli che possono essere gli affari di mercato che per ora stentano ad arrivare. Grazie ad Alen Valneghi, ciao Alen.
2: Ciao Enzo, grazie, ciao.
0: E termina qui la puntata odierna di Rotocalcio. Come sapete, adesso che Maracanà è in ferie, avete visto anche il nuovo spottino che sta girando con Piccari e Pallomeni, c'è la pausa di un'ora nella quale verrà riproposto lo spazio editoriale di questa mattina, peraltro dove abbiamo avuto un'esclusiva in attesa con Gennaro Iezzo, che era in macchina con Salvatore Gaiazza, quindi abbiamo parlato anche con lui. Dopodiché partirà tutto mercato con Francesco Tringali, che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio, e quindi noi lo supporteremo in tutte le forme possibili e immaginabili, grazie all'ottimo lavoro anche di Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Ma che ci fate tutte queste chiacchiere che fate?
0: Hai ragione, e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita, perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua, perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget, e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomouani. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comon Lee si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comon Lee, Chiellini, la dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto, rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte, che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadra, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse e dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez, a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da che sì, allora, la Juventus ha sostanzialmente scelto che sì per il rinforzo a centrocampo, e che sì sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno fare spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, è comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale, lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo. Insomma, siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli, insomma, deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni, appunto, Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro: pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo, molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica. Pochissima corsa, e viene da dire quasi niente, è un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro, appunto, il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto ecco, a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite, perché noi insomma, abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te lo dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita dal Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Christian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra, verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Christian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della passata stagione deve rilanciarsi. È stata rivoluzione totale in dirigenza, è stata rivoluzione totale anche per quel che riguarda l'allenatore, perché come sappiamo benissimo è arrivato Ruben Amorim al posto di Massimiliano Allegri. Parliamo di Milan e di ciò che sta succedendo in casa Milan con Antonello Gioia. Ciao Antonello.
3: Ciao, ben ritrovati.
0: Allora Antonello, partiamo da ciò che è successo stamattina, ovvero Cardinale che arriva a Milanello, questa volta non in elicottero.
3: Sì, ho fatto una battuta, non avrà trovato traffico, però la realtà è ovviamente un'altra, cioè che Cardinale, a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente. Non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato, lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
0: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain. È continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila. Adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi. Più o meno, secondo te, quando il Milan potrà accelerare?
3: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare. Perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post mondiale ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma cederlo e poi trovare un sostituto oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrei aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la questione di Rafael Leão, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
0: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
3: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
0: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
3: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Carezas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Carezas, quantomeno in questo momento. Però su Carezas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
0: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
3: Allora, secondo me c'è aspetta, devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché Insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose, ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che Cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare a Mourinho. Poi, le estati boom spesso non portano a campionati boom, al Milan è stato spesso così negli ultimi anni, quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Redbird.
0: Perfetto Antonello, grazie mille.
3: Grazie a voi.
0: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, la serie C, che in questo momento è impegnata come tutti i club nel calciomercato, nei ritiri. Le squadre sono in ritiro, le prime amichevoli si stanno disputando, tutte le squadre stanno preparando la nuova stagione che partirà fra poche settimane, fra pochi mesi. Siamo al 23 luglio, meno di un mese, quindi all'inizio delle danze, con tante belle realtà che si stanno impegnando in questi giorni in test amichevoli. L'Inter Under 23, per fare un esempio, ieri è partita in goleada, il Gubbio. Il Gubbio ieri sera ha giocato a Firenze al Viola Park contro la Fiorentina. Il Gubbio di Carlo ha perso 1-0 con rete di Gudmund sul calcio di rigore. Insomma, si è comportato molto bene al cospetto di una formazione di Serie A che si è rinforzata molto in questa sessione di mercato. Insomma, le squadre si stanno rafforzando, stanno iniziando a preparare la stagione che verrà. Con tutte, come dicevamo, tutte le squadre pronte durante i ritiri, con tanti volti nuovi anche in campionato, perché le ufficialità in questi giorni stanno arrivando davvero davvero a ruota, come si suol dire. L'ultima per esempio è l'Albino Leffe, che ieri sera ha ufficializzato il primo contratto da professionista per il difensore classe 2009 Simonelli. Insomma, l'Arzignano ha preso un giovane dal Vicenza, ha firmato Romeo. Sto leggendo su Tutto C, ovviamente, il nostro portale di riferimento, tutti i volti nuovi. A proposito di Tutto C, ci colleghiamo come sempre con gli amici di Tutto C, e questa mattina ritrovo il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno.
2: Pensavo, a proposito di volti nuovi, buongiorno, ciao
1: Daniel. No, volti nuovi no, Ivan, siamo sempre noi da tanto tempo. Ivan, devo iniziare, lo sappiamo che questi giorni sono molto molto molto complicati per noi del gruppo Tutto Mercato Web, per Tutto C, perché la scomparsa di Luca Esposito, come sapranno tutti i nostri ascoltatori, non stiamo a raccontare qui quello che è successo su tutti i quotidiani e su tutte le trasmissioni, tutti i telegiornali di cronaca in questi giorni. A te, Ivan, che sei il direttore di Tutto C, che lo conoscevi bene, ti chiedo soltanto un ricordo di Luca.
2: È un ricordo che resta doloroso, perché anche col passare di diversi giorni la cosa non cambia. Oggi probabilmente questo collegamento l'avrebbe fatto lui, perché era
1: sì,
2: una persona di una disponibilità incredibile, una persona con cui si litigava anche, perché credo sia giusto ricordare a tutto tondo quelli che ci lasciano, se no gli si fa un torto. Discutevamo tanto, nel senso buono del termine, sempre era un riferimento, una persona che, quando sono stato dalle sue parti, mi ha sempre accolto con grande vicinanza. È una persona che conosciamo da anni. È un vuoto che ci ha lasciato dentro, e tante domande, perché vorremmo sapere a un certo punto cosa è successo, perché è successo, però quella che non è una domanda è quanto quello che ci ha lasciato, perché Luca era anche uno, per me era una presenza quotidiana, anche se a distanza, però Sì, sì, insomma, certo. Questo non cambia nulla fondamentalmente.
1: Ivan, andiamo, come dicevano, come cantava qualcuno, the show must go on, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare il nostro lavoro, che in questo momento ci porta al netto di tutte le amichevoli, di tutti i ritiri, ma sul mercato, perché siamo in pieno calciomercato e si sta anche iniziando magari un pochino, in questo momento si muoverà anche un pochino di più, anche se in Serie C devo dire che non me lo ricordavo un mercato così continuo, cioè, mi sono sempre, negli ultimi anni almeno, è sempre stato un mercato che iniziava col botto, con tante ufficialità, tanti rinnovi i primi giorni di mercato, poi rallentava un po' nelle settimane fra la fine di luglio e inizio agosto, per poi ricominciare verso la fine del mercato. Invece,

0: adesso si stiamo muovendo, non sono ancora ufficiali, però il Bari ha fatto un paio di operazioni molto interessanti come Gomez e Butic. Credo che in generale, per esempio, credo che il Brescia stia facendo delle cose, delle cose importanti, ma onestamente quelle che mi aspettavo, perché comunque non si può dire che abbia l'obbligo di andare in B, però insomma sicuramente ha grandissime, appunto, grandissime aspettative su di sé. Mi sta interessando, cioè, trovo interessante comunque, al di là del fatto dell'ovvia in qualche modo vicinanza, visto che conosciamo benissimo chi lo sta portando avanti, il mercato della Folgore, perché comunque è un modo interessante di lavorare sul mercato, con ambizioni chiaramente diverse, però lo trovo un lavoro abbastanza interessante. L'Alcione secondo me non sta facendo un cattivo mercato, ti devo dire la verità. Paradossalmente io ho citato il Bari con due operazioni che appunto non sono nemmeno ufficiali, quindi un po' andare avanti in quei tempi. A sud vedo più attive alcune società del nord, mentre poi sappiamo che tendenzialmente insomma il GNC poi lo fa da padrone con tanti acquisti.
1: Sì, sì, è vero, si stanno muovendo bene al nord. Citavi l'Union Brescia, il colpo di ieri Rizzo Pinna, poi dopo andremo a ascoltare anche le parole in conferenza stampa di presentazione. È un colpo importante per l'Union Brescia, che come dicevi tu non ha l'obbligo, ma ha tanta pressione su di sé, perché l'ultima finalista dei playoff di Serie C, che ha perso poi lo scontro, il doppio confronto con l'altro. Non c'è più quel Vicenza schiaccia Sassi, quindi ci sta che parta sulla carta come la favorita per vincere il torneo, poi ovviamente sarà a pannare il campo. Ti chiedo, Ivan, prima di salutarti, una domanda che sempre riguardo il girone A, sul Treviso, perché il Treviso ha rivoluzionato la squadra, ha fatto non so quante ufficialità abbiamo messo in questi giorni, ne parlavamo anche con Tommaso Maschio in redazione. Sì, forse anche qualcosa così. E ti chiedo se secondo te ti ricorda e se può ripetere quello che ha fatto il Mantova qualche anno fa? Di fatto una squadra era stata ripescata, che aveva cambiato tutta la rosa e poi è stata promossa.
0: Il Mantova aveva secondo me un allenatore molto bravo, il che non vuol dire che Gorini non lo sia, per carità, però
1: no, certo.
0: Diciamo che trovo molto interessante la proposta tecnica e tattica del Mantova di Costanzini, diciamo che quella del Treviso la voglio ancora vedere all'opera, almeno in Serie C. Sicuramente si sta muovendo in maniera ambiziosa e questo credo vada riconosciuto. Quando fai tanti acquisti devi stare attento, questo credo che lo sappia meglio di me, quindi non dico niente di nuovo, però le alchimie sono sempre delicate da costruire e da mantenere. Non sempre comprare tanti giocatori ti porta a essere più competitivo, sicuramente ne aveva bisogno, soprattutto se vuole fare, diciamo, uno step un pochino più alto e più ampio. Però poi tanti giocatori devi mettere in campo. Il fatto che li abbia presi così presto, io non credo che tra l'altro si fermerà, però probabilmente rallenterà, perché sennò fa una squadra nuova. Secondo me comunque è una cosa buona, perché dà il tempo all'allenatore di lavorare con un gruppo, di costruire un gruppo.
1: Sì, sono d'accordo. Secondo me è una delle squadre da tenere sotto osservazione nel girone A. Ci aggiungo anche che parlavamo dei favoriti, l'Union Brescia, ok, però teniamo d'occhio anche altre realtà, soprattutto il Trento. Il Trento è in realtà consolidata, terzo anno con Tabbiani, sta facendo molto bene sul mercato, innesti giusti e mirati. Vedremo come andrà la stagione. Ivan, grazie come sempre per essere stato qui con noi.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo Ivan Cardia, direttore di

0: Ci parlavamo prima delle amichevoli che si stanno giocando in questi giorni, protagoniste tutte le squadre dalla Serie A alla Serie C. Ieri al Viola Park a Firenze c'è stato il confronto fra la Fiorentina e il Gubbio di mister Di Carlo, un Gubbio che si è ben comportato. La Fiorentina ha vinto 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Gudmundsson. Andiamo a sentire quello che ha detto mister Di Carlo al termine del confronto amichevole con la Fiorentina.
1: Eccoci con mister Di Carlo a commentare questo Fiorentina Gubbio. Mister, a parte il risultato che in queste gare amichevoli ha poca importanza, credo che la prestazione dei suoi ragazzi sia di grande incoraggiamento, no? Pochi giorni di ritiro, ma la squadra comunque subito sul pezzo.
2: Ma sicuramente è stato un test, diciamo, di livello alto. Ringraziamo la Fiorentina per l'ospitalità, perché veramente Viola Park è bellissimo. Quindi noi del Gubbio siamo di qua per giocarci la partita. Avevamo tanti giovani, siamo un po' indietro di condizione perché abbiamo appena iniziato, però posso dire che alla fine il carattere della squadra comincia a vedersi. È chiaro che bisogna cercare di migliorare alcune cose, ma siamo ancora all'inizio. A me l'importante era vedere la mia squadra, come ha tenuto il campo, come ha lottato, e quindi penso che un risultato 1-0 premia la prestazione di tutti i giocatori che fino a oggi, diciamo, hanno fatto un 5 giorni di ritiro, che siamo ancora all'inizio, però oggi qualcosa di fiducioso, di buono abbiamo visto.
1: La cosa che le è piaciuta di più dei suoi ragazzi.
2: Ma voler non mollare niente, cercare di chiudere spazi, perché con la Fiorentina se lasciavi le transizioni, i giocatori sono di Serie A e si vedevano. Mi è piaciuto anche il coraggio, perché quando potevamo andavamo in avanti, abbiamo aggredito in avanti, abbiamo tenuto palla, dobbiamo lavorare tanto, ma siamo appena all'inizio. Quindi un risultato che io non lo guardo nemmeno, a me mi interessava guardare la prestazione, e devo dire che il Gubbio, sotto l'aspetto del carattere, della voglia, del coraggio, oggi mi è piaciuto moltissimo. Usciamo a testa alta da questa amichevole, però dobbiamo pensare a lavorare, perché abbiamo ancora un'altra settimana di ritiro, che è quella più importante per noi, perché oggi è un premio un po' a tutti. Quindi ringraziamo ancora la Fiorentina e la società Calcio Gubbio che ci ha concesso questa bellissima amichevole. Da domani si ritorna a lavorare.
1: A livello tattico, mister, lei sta lavorando su diversi sistemi di gioco. È troppo presto per poter ancora pensare a quello che può essere il futuro di questo gruppo.
2: Beh, oggi ho voluto provare un 3-4-1-2 con tre attaccanti davanti, perché secondo me con la Fiorentina dovevamo un po' chiudere meglio gli spazi, non lasciare molta, diciamo, profondità, normale, siamo indietro, tanti giovani. Mi è piaciuto, perché la squadra comunque ha caratteristiche per giocare in questo modulo qua. Proveremo anche 4-3-1-2, 4-3-3, quindi abbiamo tempo per arrivare al nostro obiettivo, che è chiaramente essere padroni un po' di più diciamo, del gioco ed essere più efficienti. È chiaro che il mercato ci darà una mano, ci aiuterà a capire un po' meglio i giocatori che arriveranno, ma oggi abbiamo visto che il gruppo è solido, è del gruppo dell'anno scorso, è della continuità che mi piace, perché quella continuità lì fa tanto per me, fa tanto per il gruppo e penso che faccia tanto anche per i tifosi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, tanto tanto calcio mercato soprattutto, perché non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. Ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Sono contento perché ritrovo un amico di A Tutta C, un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Ciao direttore.
1: Ciao, buongiorno Daniel, sempre un piacere essere invitato da voi.
0: Grazie. Grazie mille direttore, grazie come sempre per aver accettato il nostro invito. Allora, diciamo che il mercato finalmente il mercato in generale, non solo quello di Serie C, si sta sbloccando, perché il mondiale gioco forza aveva fermato, rallentato almeno i movimenti delle squadre di Serie A. A cascata poi si muoveranno tutte le altre, con tante cessioni, ovviamente prestiti e quant'altro. Ecco, cosa ti aspetti nelle prossime settimane per il mercato in Serie C?
1: Beh, diciamo che comunque ancora vedo che molte società devono completare, no, il proprio organico. Quindi io credo che si è partiti per i ritiri, si sta valutando quelle che saranno, che sono, no, le rose, perché comunque sto vedendo che quest'anno, tranne qualche piazza top, vedi Pescara, vedi adesso il Bari, no, che si stanno cominciando a muovere, no, stanno prendendo giocatori importanti. Le altre squadre vedo, e questo mi fa piacere, che stanno arrivando anche in Serie C molti calciatori dalla Serie D, quindi questo sì, significa vero, che comunque, no, si pesca come dovrebbe essere e come era un tempo, no, la Serie C, la Serie A pescava dalla C o dalla B. Speriamo che comunque, no, si ritorni a pescare calciatori che si formano nella Serie D e vanno a giocare in D, e poi magari chissà che poi, no, i percorsi e la crescita dei ragazzi non è sempre immediata e non è uguale per tutti. Quindi sto vedendo un po' questo, e poi aspettiamo, dai, gli attaccanti, no, i calciatori, quelli che ci fanno gioire, emozionare di più,
0: i colpi,
1: che saranno proprio i colpi, quelli più, diciamo, più entusiasmanti.
0: Che poi, direttore, mi ricollega a quello che dicevi tu sul pescare in serie D, anche perché tutte le squadre, almeno negli ultimi anni, che sono salite dalla Serie D, confermando parte del blocco, no, dei giocatori che hanno vinto il campionato, poi hanno fatto bene in Serie C. L'ultimo esempio che mi viene in mente, quello più eclatante, forse è quello del Ravenna, che l'anno scorso, da neopromossa ripescata, ha fatto un campionato incredibile. Certo, lì c'è una proprietà forte alle spalle, ha fatto investimenti importanti, però anche altre realtà promosse dalla serie D si sono subito imposte in Serie C, segno che il livello comunque si è un po' livellato.
1: Ma io credo che dipende poi dalle piazze, secondo me, cioè dagli ambienti che tu crei, perché io faccio un esempio, magari il girone B, la Pianese, che secondo me ogni anno fa qualcosa di straordinario per me, però perché vero, comunque riesce a rivalutare, a prendere calciatori che comunque, no, hanno, come dire, non brillano da altre parti, e invece lì in quell'ambiente, cioè, riescono a esprimersi e fare campionati, ma anche nella scelta degli allenatori, che no, hanno sempre preso, diciamo così. E quindi, cioè, dipende anche da quello che cosa vuoi, no? Gli obiettivi che hai no, societari e anche dalla piazza che, no, dove tu vai a lavorare. E io credo che, come dico sempre, magari gli ambienti fanno la differenza, no? Creare armonia rispetto dei ruoli, nei momenti di difficoltà avere grande equilibrio, perché tanto le difficoltà ci saranno e ci sono sempre. Quindi, ecco, dipende anche da come si gestiscono i momenti di difficoltà. Io credo che il livello del calcio in Italia si è abbassato, questo non è che lo devo dire io, sì. Lo vediamo, però ecco, perlomeno io dico di dare spazio, no, a calciatori e non soltanto calciatori, ma anche allenatori e direttori addetti ai lavori, che comunque fanno bene nelle categorie inferiori e hanno la possibilità poi di avere una chance, ecco, così. Quindi vedere tutti questi calciatori, molti sto leggendo, che dalla Serie D vanno in Serie C, questo mi mette buon umore.
0: Ecco, direttore, parliamo di club, no, di Serie C, che puntano sui giovani, che pescano in serie D, giustamente, e poi andiamo a vedere il Ravenna, ne parlavamo prima, che dal nulla annuncia di aver tesserato Ronaldinho. Ora, al netto della grandezza di un giocatore come Ronaldinho, che non lo scopriamo certo noi, però è un giocatore che è fermo dal 2015, se non vado errato, insomma dal 2017, insomma sono quasi 10 anni che è fermo, che si è ritirato, al di là del colpo mediatico, perché per carità le magliette col 10 Ronaldinho a Ravenna andranno a ruba, ecco, ma che idea ti sei fatto di questo acquisto?
1: Ma scendere un giocatore straordinario, sì. Mi piace ricordarlo così. Sono calciatori che, se vedi il Brasile di quest'anno, dove c'è una povertà in fantasia, in creatività, no?
0: Sì, è vero.
1: In genialità, perché Ronaldinho brillano gli occhi. E che colpo, Daniel. È un colpo, non so dietro che cosa, ma c'è poco di calcio, secondo me, giocato.
0: Esatto.
1: Magari tutto il resto, adesso vogliamo, spero, no? Che poi è una società forte e anche molto, molto strutturata, credo che sia più un aspetto, immagino, per dare ancora più forza alla società, perché di calcio vedo poco in Ronaldinho, altrimenti no, l'età non passerebbe solo per lui.
0: No, esatto.
1: Quindi dai, diciamo un'operazione, chiamiamola simpatia, un'operazione pure, non so, di marketing, non credo, ma non sia un'operazione di calcio, cioè di calcio giocato non possa per me Ronaldinho, forse a livello di esperienza, dare, no, all'interno del gruppo, no, portare conoscenza, da portare
0: quello,
1: mentalità,
0: quello senza dubbio,
1: forse quello sì, forse la vedo più così, cioè un uomo che non so, che ha vinto tutto, un campione straordinario, cioè un giocatore fortissimo, io lo paragono veramente a Messi,
0: sì,
1: a Ronaldo, a un giocatore veramente fantastico. E credo che più possa portare la propria esperienza, conoscenza, mentalità, perché è uno che ha vinto, ha giocato, no, ha vinto tutto nei grandi club. La voglio leggere più da questo punto di vista che dal punto di vista prettamente calcistico, atletico, fisico, perché comunque no, la vedo dura. Però ecco, io credo che personaggi, se vengono con l'atteggiamento giusto, poi bisogna conoscere le persone, se vengono con lo spirito giusto, questi campioni possano dare tanto al calcio italiano, ecco, voglio anche da questo punto di vista.
0: Sicuramente dal punto di vista dell'immagine, perché stavo riguardando adesso i dati di Ronaldinho, le ultime partite, l'ultima squadra è stata la Fluminense nel 2015, in cui ha fatto 7 presenze e 0 gol. Evidentemente dal 2015 sono passati 11 anni, quindi 11 anni che non gioca, e poi con tutto il rispetto per Ronaldinho, grande campione, non era, anche quando era in forma, non era quando era nel pieno dell'attività, non era uno che teneva molto, diciamo, non era un Cristiano Ronaldo, un maniaco della preparazione, anzi, era un genio assoluto che compensava la vita un po' sregolata fuori dal campo. Ora torna dopo 11 anni. Sicuramente, dicevo, a livello di immagine, perché io mi immagino magari la prima partita in cui viene convocato allo stadio di Ravenna, ci sarà il pienone al netto dei tifosi, giornalisti da tutto il mondo, probabilmente.
1: Sì, ecco, leggiamola da quel punto di vista, anche perché, ecco perché mi auguro che un personaggio del calibro di Ronaldinho possa venire in Italia a dare quel contributo, diciamo, di moralità, di esempio, no? Di educazione, di professionalità. Ecco, la leggo più da questo punto di vista, perché io penso che calcisticamente con il calcio un po' di oggi, dove la corsa, no? Soprattutto di Serie C, la corsa, cioè, l'aspetto, diciamo, atletico la fa da padrone. Io glielo auguro, ma la vedo dura, la vedo molto dura. Quindi dura perché gli anni passano per tutti. Poi,
0: Sì.
1: soprattutto, come hai detto giustamente tu, lui è stato veramente un fuoriclasse, però si lasciava andare a, no, a delle,
0: Diciamo
1: diciamo,
0: non era
1: serate, no?
0: l'esempio perfetto di atleta,
1: Esatto,
0: ecco.
1: esempio perfetto l'atleta, quindi questo conta perché sai benissimo che il segreto
0: Sì.
1: è andare a dormire presto, allenarsi tutti i giorni, fare un'alimentazione, avere un'alimentazione sana, regolata, questo fa la differenza, perché poi quando tu sei un campione di quel livello, come abbassi un pochettino la prestazione, sei sottoposto a critiche feroci, no? Perché poi non ti perdonano nulla. Quindi per essere performante devi avere uno stile di vita eccellente. Quindi non lo so, io mi auguro che io la leggo più dal punto di vista di immagine, di marketing e spero di mentalità, no?
0: Sì.
1: Trasmettere, no? Quello, no? Che lui ha vissuto, perché ha fatto parte di club e no, importanti di più, quindi no? Possa dare alla società questa sua grande esperienza di uomo vincente, ecco, questo, io la leggo più da questo punto di vista.
0: Direttore, ti faccio le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti ovviamente per essere stato con noi come sempre. La prima è sul salary cap, perché dopo la sperimentazione dell'anno scorso, quest'anno entra ufficialmente in vigore questa nuova norma in Serie C. Secondo te è una mossa giusta, oppure c'è, cioè, chi fa calcio virtuoso e chi non fa il passo più l'ha sempre fatto senza aver bisogno del salary cap?
1: Secondo me, allora, io non so poi come tutte le cose, no, bisogna vedere, si parte. Secondo me sì, perché è una mossa giusta, perlomeno a livello, come dire, si dà la sensazione che ci sia una regola. Quindi comunque le società non possono, no, fare delle spese folli senza una ragione. Secondo me comporta, ancora di più competenza e conoscenza da parte degli addetti ai lavori, perché tu poi quando vai a co comprare un calciatore, no, quando gli fai 2 anni di contratto, 3 anni di contratto, devi sapere chi vai a comprare, e non si compra un calciatore con leggerezza. Quindi per me questo è un primo passo verso una, diciamo, normalizzazione, no, del mercato e anche dei budget, perché ricordiamocelo, Daniel, e noi viviamo grazie alle società, cioè se le
0: Sì,
1: società non
0: sì.
1: ci sono, non lavora più nessuno, né gli allenatori, né i direttori, né i procuratori, quindi sarebbe siamo, è vero che siamo tutti dentro questo calderone, questo sistema, ognuno col proprio ruolo, però le società sono coloro, sono il fondamento sulle quali si crea poi i campionati e il calcio. Senza di loro saremmo tutti a casa. Quindi per me è il primo tassello per dare, come dire, no, frenare un po' e ogni volta che si acquista un calciatore ci si rifletta e ci sia dietro una conoscenza, diciamo, profonda, no, di quello che si va ad acquistare. E poi secondo me io anche in eccellenza, no, comunque sì. Io non faccio sì calciatori forti, cerco di prendere, però vado anche a fare un mercato intelligente, razionale, cioè con una logica anche, no, aziendalista, come posso
0: giusto
1: dire. Perché è giusto, secondo me, sì, perché comunque certi sì, calciatori sì, oggettivamente non valgono quelle cifre, non le valgono. Mm-hmm. Quindi secondo me va a tutela, io essendo un aziendalista, va a tutela, dobbiamo tutelare le società e dobbiamo conoscere quindi più calciatori, magari fare più scommesse e far sì che poi il mercato va a ribasso o perlomeno, no, debba andare secondo quello che è il valore vero di un calciatore, altrimenti andiamo in difficoltà. E questo per me sarebbe un danno a tutto il sistema, perché comunque senza le società noi non andiamo a nessuno.
0: L'ultima domanda che ti faccio è extra Serie C, però riguarda tutto il movimento italiano, perché si parla tanto in queste ore, lo ha confermato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che Pep Guardiola è il sogno per il ruolo di CT della nazionale, al netto che è un grande allenatore, ma pensi che possa essere la soluzione giusta per quantomeno iniziare a risolvere i problemi del calcio italiano?
1: Ma io penso proprio di sì. Qui parliamo di
0: sì.
1: L'Italia ha bisogno di questa gente qua, Maldini, Leonardo, questa gente qua, abbiamo bisogno di gente seria e preparata e che è credibile e che non guarda in faccia a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di, per dare credibilità al nostro sistema, non soltanto calcistico ma politico, abbiamo bisogno anche nella politica, abbiamo bisogno di questi personaggi, ma magari, solo che leggevo che guadagna 24 milioni di euro. Cioè, se penso a Gattuso che prende 800.000, io non lo so, cioè nel senso,
0: ma magari si accontenta di un po' meno, dai.
1: Se si mette la mano nel cuore, diciamo, Guardiola, ma magari possa venire in Italia, io credo che darebbe una spinta di credibilità al nostro sistema enorme, anche perché sono personaggi che hanno un peso, no, proprio come sostanza, no, che darebbe veramente una spinta a tutto il sistema. Quindi che significa? Voglio dire, se la federazione mette, no, ai vertici questi personaggi, di questo calibro così, no, immenso, significa che anche sotto tu sei costretto a fare cose fatte bene, perché il problema
0: esatto.
1: Quindi è l'esempio, no? C'è l'esempio di quando tu c'è un esempio positivo, poi sei costretto quello che a fianco, no, a emulare. Quindi io mi auguro, che me lo auguro, Daniel, ma magari che Guardiola non guardi più all'ingaggio, perché se pensi 24 milioni di euro, come fai? È impossibile.
0: Anche se Malagò. Anche se Malagò ha detto per lui si può fare dei sacrifici, 24 forse sono un po' tantini.
1: Ho capito, qua 800 quando passiamo,
0: sì, sì.
1: Era 800 euro,
0: un po' troppo.
1: 24,
0: sì.
1: La trattativa è morta, è come quando io compro il cacciatore.
0: Sì, magari una di mezzo.
1: 600, quella sì, sì. 400, cioè ci fermiamo subito, capito? Io spero che sia più Guardiola che dica, ok, cioè voglio lavorare in una nazione...
0: Accetta la sfida.
1: Accetta la sfida, esatto, una nazione che vive di calcio, che è malata per questo sport, che parla tutti i giorni di calcio... E allora quello sì, io spero più in Guardiola che insomma in Malagò, con tutto rispetto per Malagò, ma io me lo auguro tutto il cuore che possa un personaggio così, sarebbe veramente un passo vero verso il cambiamento, e tutto il resto secondo me si deve adeguare, perché quando c'è Guardiola, Maldini e Leonardo, io credo che significa che no,
0: un tridente niente male.
1: Esatto, la strada è quella giusta, no? Quindi io spero che Guardiola accetti la sfida e non guardi il portafoglio, ma guardi che nella vita lui ha avuto tutto, no? Perché comunque ha vinto tutto. È stato anche colui che ha cambiato anche il ruolo, il modo di allenare, no? Un po' di anni fa, perché... E quindi possa dire ok, non guardo più i soldi, guardo più al fatto che voglio rilanciare una nazione importante calcisticamente e non solo come l'Italia.
0: Sì, anche perché ne abbiamo estremamente bisogno.
1: Sì, direttore... abbiamo bisogno di persone credibili e forti che sai, cioè io non credo che Maldini è andato no, a capo, no, diciamo, a livello tecnico, organizzativo, diciamo così, e poi non voglia esprimersi. Io credo che questa sfida non l'avrebbe accettata né lui né Leonardo, perché hanno tutto da perdere, cioè, hanno tutto
0: sì,
1: da
0: sì,
1: perdere se non li lasciano lavorare. Ma qua parliamo di gente che ha vinto tutto, che non ha bisogno di nulla. Cioè, potrebbe stare al mare tranquillamente, no? O in vacanza, cioè, è la verità. Maldini c'ha bisogno di lavorare. Cioè, io non credo, capito? Io credo
0: non
1: che
0: credo, no.
1: Più, non credo. Io credo che lui abbia accettato questa sfida perché vuole rilanciare calcisticamente e non solo un paese come l'Italia, che ne ha bisogno, lui e Leonardo. Quindi. Vabbè, vengono i brividi, cioè, guarda, ma magari.
0: Speriamo. Dai,
1: Speriamo.
0: Direttore,
1: magari se dobbiamo
0: come
1: contribuire,
0: sempre io...
1: contribuiamo anche noi nella
0: vita. Poco, poco ci posso mettere, poco,
1: poco
0: ci posso
1: poco,
0: mettere.
1: Poco, vabbè, poco, ognuno in base
0: una colletta.
1: Esatto.
0: Direttore, grazie mille come sempre per essere stato con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, e buona giornata e buon lavoro.
0: Ringrazio ovviamente il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi, un amico di A Tutta C, un ospite che abbiamo sempre il piacere di avere qui in diretta con noi. Prima di salutarci vado, perché siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, vado a leggere l'ultima ufficialità che è arrivata pochi minuti fa, da tutto ci vado a leggere, che riguarda il Bari, che ha annunciato l'acquisto di un codice fiscale, credo, no? Perché ora la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, ma è Lukas Gürkić, centrocampista austriaco che ha firmato fino al 2028, classe 1995, prelevato a titolo definitivo e già a disposizione di mister Rastelli. L'austriaco ha firmato fino al 2028, portando in dote un percorso ricco di presenze in patria e in Europa, quindi anche il Bari inizia a rafforzarsi, ne parlavamo anche prima con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Come dicevo, siamo arrivati alla conclusione della seconda parte della nostra trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Prima della pausa avevamo parlato dell'ultima ufficialità del Bari, il club si sta muovendo dopo la retrocessione in Serie C, ha cambiato guida tecnica, in panchina c'è Massimo Rastelli che torna alla guida di un club dopo una lunga assenza, dopo diversi anni di assenza si rilancia con il Bari e proverà a rilanciare il Bari per riportarlo subito in Serie B. Ha parlato direttamente dal ritiro di Roccaraso il tecnico del Bari Rastelli, andiamo a sentire le sue parole.
1: Ma le impressioni sono buone perché dal primo giorno i ragazzi si stanno allenando con grande serietà, grande disponibilità, stanno cercando di mettere in pratica tutto quello che viene preparato quotidianamente per cercare piano piano di arrivare a quell'identità che vogliamo creare. Sappiamo che siamo all'inizio del ritiro, ci sono ancora tante cose da aggiustare, tanto da lavorare. È un ritiro dove naturalmente ci saranno dei ragazzi che andranno via, dei ragazzi che arriveranno, e quindi noi come staff dobbiamo essere bravi e veloci nel far integrare subito e far capire subito ai nuovi quello che vogliamo fare. È chiaro che bisogna lavorare un po' su tutte le situazioni, quindi la squadra deve star bene in campo, deve correre, deve essere aggressiva e deve giocare a calcio. Quindi tutte queste caratteristiche le dobbiamo mettere e per averle bisogna allenarle. E quindi piano piano anche con chi arriverà ogni giorno ricominceremo a fare questo tipo di cose, perché poi tutti devono saper fare tutto e dobbiamo essere una squadra che comunque sappiamo qual è il nostro obiettivo. Quindi è una stagione che ci vedrà impegnata su campi difficilissimi, dove tutti vorranno naturalmente fare la partita della vita per battere il Bari, e noi sotto questo aspetto dovremmo essere sicuramente all'altezza della situazione. Minuti nelle gambe, provare magari anche quelle giocate che ti riescono più facilmente, perché naturalmente è un avversario naturalmente molto molto debole, e quindi di conseguenza la palla ce l'hai quasi sempre tu, e questo ti permette naturalmente di avere tanto spazio e fare tante giocate che magari abbiamo provato in allenamento. Però mi è piaciuto comunque anche la voglia, no, di sacrificarsi, di riconquistare subito il pallone quando l'abbiamo perso. Tutte cose, tutte caratteristiche che secondo me sono fondamentali e che ricerco nelle mie squadre. Sì, sono ragazzini che hanno entusiasmo, hanno leggerezza e sanno giocare a calcio, perché credo che l'abbiamo visto nel secondo tempo, hanno fatto giocate di grandissima qualità e anche con grande velocità. Ed è l'unica cosa che chiedo non solo ai ragazzini ma anche ai ragazzi della prima squadra, è quello innanzitutto quando abbiamo la palla comunque di avere consapevolezza, di divertirsi, ma soprattutto di provare a giocare, di non aver paura di sbagliare, ma soprattutto poi di rimediare nel momento in cui dovessimo fare degli errori, cercare subito di riconquistare velocemente la palla. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà qualche nuovo innesto che aumenterà il livello, aumenterà la qualità, aumenterà sicuramente anche dal punto di vista numerico, ci darà la possibilità di alzare il livello anche degli allenamenti, e quindi sono molto contento fin qui del lavoro svolto nella chiusura, diciamo, della prima settimana.
0: E queste erano le parole di Massimo Rastelli, nuovo allenatore del Bari, che cercherà di riportare il Bari subito in Serie B dopo la retrocessione. Non sarà facile, sarà un'impresa molto impegnativa per il Bari, al centro sappiamo di tante vicissitudini a livello anche societario, con la questione delle multi proprietà che dovrà poi essere risolta. Siamo arrivati noi negli ultimi minuti di trasmissione. Questi ultimi minuti di trasmissione li voglio dedicare, come abbiamo fatto anche in avvio con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, nel ricordo, perché come sapete sono giorni molto, molto difficili per noi di TMV Radio, del gruppo Tutto Mercato Web, di Tutto C, perché la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito ci lascia ci lascia davvero con tanta difficoltà nel cuore. Adesso ho la fortuna di avere collegamento chi Luca lo conosceva davvero bene, sicuramente molto meglio di noi che lo conoscevamo, sì, però a distanza lo abbiamo visto a qualche evento, ci confrontavamo con lui giornalmente, ma sempre tramite un telefono, tramite uno smartphone, tramite il computer. Chi invece come Gaetano Ferraiuolo lo conosceva da tanto tempo è qui con noi. Grazie Gaetano per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora Gaetano, insomma, so che è un momento difficile sicuramente, cioè lo è per noi, lo è sicuramente a maggior ragione per te che lo conoscevi da tanto tempo, 13 anni che era, se non sbaglio, che lavoravi insieme sì. A Luca.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti nel settembre del 2013 quando ho deciso insomma di puntare su tutto Salernitana. Durante insomma questi anni qualche volta le strade lavorativamente si sono interrotte, però poi c'era una stima lavorativa tale che ci ritrovavamo sempre. Quindi in questi giorni, diciamo, tra lo shock di quello che è successo, l'incredulità, si faceva fatica a razionalizzare. Adesso che passano le ore stiamo capendo che tutto quello che è capitato riguarda Luca Esposito, inizia veramente a prevalere un senso di angoscia enorme, perché veramente si fa fatica a credere quello che è successo, a maggior ragione poi per queste dinamiche che sono note a tutti ormai, purtroppo.
0: Sì, non stiamo ovviamente a parlare di quello che è successo, purtroppo sì. Lo sappiamo. E io ti voglio solamente chiedere a questo punto un ricordo che ti lega particolarmente a Luca, un aneddoto, qualcosa che aiuta anche chi ci sta ascoltando a sapere che persona era Luca, perché lo abbiamo detto più volte qui, Luca era un punto di riferimento per noi, era sempre disponibile, come diceva Ivan stamattina molto probabilmente il collegamento lo avrebbe fatto lui per tutto ci, insomma era di una disponibilità unica. Ecco, se hai un ricordo, un qualcosa che ti lega a Luca da voler raccontare.
2: Diciamo che noi abbiamo basato il nostro rapporto calcistico su questo sfottò Nocera Salerno, però io gli dicevo negli ultimi mesi: guarda che tu stai diventando più granata di noi. Ricordo quando nelle prime partite l'anno scorso il Sorrento sbagliò un rigore alla rete all'ultimo secondo, lui si mise in un angolo ed esultava in maniera proprio smodata. Io lo vidi, dissi: guarda, metto il video e te lo mando su tutto Nocerina. Quindi diciamo, poi quando segui una squadra, anche se non è la tua, inevitabilmente ti affezioni, poi aveva un buon rapporto con i giocatori.
0: Sì,
2: quindi,
0: sì.
2: E poi la cosa che aveva è che ci potevi discutere, potevi avere idee diverse, perché poi quando avevo un'idea sul calcio non gliela facevo cambiare a nessuno, però magari dopo una discussione forte, dopo mezz'ora ti chiamava, o ti aveva regalato una maglietta, o ti dava una notizia, diceva: dalla tu così ti faccio fare bella figura, ti faccio emergere. Aveva un cuore grande e sì. Cercava sempre di chiudere una discussione con qualcosa che magari non ti aspettavi.
0: Guarda, io ti dico il mio di ultimo ricordo, perché io ci ho parlato, mi ricordo settimana scorsa se era mercoledì o giovedì, e io ero lui come sempre ci mandava tutte le sue notizie, no, di calciomercato per il mondo della Serie C, e quella sera eravamo pochi in redazione fra ferie, fra ragazzo che era in malattia, quindi eravamo pochi, e io gli dissi: guarda Luca, ho bisogno che tu mi dia una mano perché non riesco a inserirle tutte, e lui tranquillamente mi ha aiutato per tutta la sera, prima me le diceva e poi mi diceva: se non puoi vado io, non ti preoccupare, le metteva lui. Quindi anche questo un ricordo bello, cioè era proprio il simbolo di quanto fosse generoso, disponibile con tutti.
2: Sì, no, è vero, anche perché non aveva quell'invidia del ho trovato la notizia prima degli altri, voglio vantarmi di averla trovata. Se io trovavo la notizia e voleva far fare bella figura a Gaetano Ferraiuolo, non si faceva il problema, perché lui diceva: io il mio l'ho fatto, ho un'altra attività, quindi l'importante è che i miei collaboratori facciano bella figura. Una generosità che nell'ambiente giornalistico, specialmente a Salerno,
0: sì, è rara.
2: Tutti i giorni.
0: Sì, non solo lì, non ti preoccupare, è una caratteristica rara. Gaetano, noi siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Ci ha fatto piacere ovviamente chiudere questa trasmissione con te, con il tuo ricordo di Luca. Ovviamente ti mandiamo un grande abbraccio in questo momento che sappiamo essere molto molto difficile.
2: A voi un abbraccio, grazie.
0: Grazie Gaetano, ci sentiamo presto. Un abbraccio. Che dire, abbiamo chiuso, era doveroso chiudere la trasmissione in questo modo, in questi giorni difficili. Certo, non cambierà da domani, dall'oggi a domani, non è che non parleremo più, anzi, il ricordo di Luca sarà sempre vivo qui con noi, perché era uno di famiglia che molto probabilmente, come diceva Ivan Cardia, adesso mi avrebbe scritto, mi avrebbe mandato un messaggio per chiedermi com'era andato il collegamento. E ogni volta gli rispondevo alla grande: Luca, come sempre. E mi mancherà anche questo, ci mancherà ovviamente. Noi siamo vicini a Gaetano, col suo amico da 13 anni, suo conoscente da 13 anni, tutti i ragazzi che lavoravano con lui e tutto Salernitana, ovviamente alla sua famiglia. Chiudiamo così. L'invito ovviamente è quello di restare con noi, perché ovviamente le trasmissioni di TMV Radio, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre, proseguono. Daniel Uccellieri vi saluta e per la tuta ci vi dà l'appuntamento domani mattina alle 9:45.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto aiuto.

0: Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del TMV News, dove tratteremo tante notizie di calciomercato e non solo, perché prosegue l'avvicinamento all'inizio della stagione dei vari club con gli allenatori impegnati nella costruzione in campo della loro squadra in vista delle partite ufficiali, ma poi chiaramente dall'altra parte anche il calciomercato che deve per forza di cose accelerare per tanti club di Serie A. Uno di questi è certamente la Juventus. Allora andiamo a fare il punto con Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Allora, una Juventus che piano piano dovrà mettersi nell'ordine delle idee di accelerare, perché comunque è vero che sono arrivati Celik e Ekator, ma non bastano, ed è una Juventus sempre dietro ai soliti nomi. Partiamo da quello che è stato il summit di ieri sera, o meglio, una cena organizzata ieri sera in casa Juventus.
1: Sì, ieri sera il presidente Ferrero in zona Continassa ha organizzato questa cena con quasi tutti i membri del CDA, anche Garino, rappresentante di Tether, per cercare, no, di rendere il clima più sereno possibile e andare dritti verso un'unica direzione. Io vi posso raccontare che Garino e Tether è molto soddisfatta, no, delle scelte di Carnevali e della conferma di Luciano Spalletti. Non hanno parlato di calciomercato, non hanno trattato temi da un punto di vista di calcio, però poi a metà della serata è passato anche Mister Spalletti, elegantissimo, in giacca e cravatta, per salutare tutti. Però il dettaglio che vi posso raccontare è che poi, finita la cena, tutta l'area sportiva è rimasta al J-Hotel, quindi si sono poi ritrovati e hanno fatto un punto sul mercato. Ovviamente non ho potuto entrare e cogliere qualche sfaccettatura di questo summit di mercato, però comunque poi l'area sportiva dopo questa cena si è riunita, no, nelle stanze del J-Hotel e ha cercato, no, di fare un pochettino il punto di una situazione dove la Juventus ha tanti tasselli da aggiungere. Spalletti si aspetta almeno 6-7 titolari.
0: Ecco, da dove ti aspetti che possa partire la Juventus? Perché i nomi sono sempre quelli, c'è incredibilmente sempre quello di Colomouani, c'è quello del Dibu Martinez, c'è quello di Kessié, si torna a parlare un'altra volta di Vlahovic e l'avevamo raccontato, no, la settimana scorsa, dell'armadietto ancora pieno di Dusan Vlahovic, ma che cosa secondo te può sbloccarsi per primo?
1: Ma io credo che la Juventus in questo momento voglia fare un attaccante, anche perché nella prima amichevole l'unico nuovo acquisto insieme a Celik, Ekator, ha subito un infortunio, e quindi la Juventus ad oggi come attaccante, no, per le prossime amichevole, le prossime partite, ha Openda, che tra l'altro è in uscita, perché sia il Lione che il Lens hanno fatto delle offerte in prestito. In questo momento la Juventus sta stoppando queste situazioni qua, perché vorrebbe qualcosa di un pochettino più concreto anche per il prossimo anno, per un obbligo di riscatto dalla Premier League. Però la Juventus non può fare delle amichevoli senza centravanti. Spalletti ad oggi sta allenando un attacco che non esiste, quindi dovrà fare qualcosa dal punto di vista dell'attacco. Il nome è sempre Randal Colomouani, che è un nome di Spalletti, perché la Juventus ha un budget, e il budget è più o meno di 40 milioni di euro, qualcosa forse anche in più, e in questo budget qua il migliore per Spalletti è proprio Randal Colomouani. Stanno cercando di smussare un po' il rapporto con il Paris Saint Germain, perché lo scorso anno con la gestione Comon Lee si era rovinato completamente il rapporto con la società francese, e si sta cercando di arrivare ad Ama, anche perché comunque Colomouani si sta allenando con l'Under 19 dei parigini. Quindi onestamente credo che ci siano tutti i presupposti per provare a chiudere questa trattativa, però la Juventus non vuole e non arriverà ai 50 milioni chiesti al Paris Saint Germain.
0: Ecco, invece sul fronte Vlahovic, quando ci potrebbe essere? È chiaro che non possiamo saperlo con precisione, però grosso modo, secondo te, quando potrà esserci di nuovo una chiacchierata tra le parti, che poi alla fine deve essere Vlahovic a fare un passo verso la Juve, perché è stata abbastanza chiara la Juventus dopo l'ultimo incontro ufficiale che c'è stato?
1: Qua ho delle novità, perché sono riuscito a capire che in quell'incontro, no, l'ultimo, tra Comon Lee, Chiellini, a dirigenza della Juventus, più Vlahovic e il papà, la Juventus era convinta di aver fatto un'offerta top, e ti dirò, le cifre sono molto molto alte, più alte di quanto poi abbiamo raccontato, quindi la Juventus era certa di poi strappare il sì di Dusan Vlahovic. è rimasta sorpresa dalla decisione dell'attaccante serbo di dire no e di lasciare la Juventus. In questo momento non sono arrivate né aperture da parte della Juventus, perché comunque quell'offerta lì credo non esista più, non esista più, anche qualora Vlahovic dovesse citofonare citando Spalletti, e diciamo che Vlahovic non ha mai chiamato la Juventus. Quindi ad oggi per la Juve è un capitolo quasi chiuso. Vedremo se Vlahovic poi a un certo punto rendendosi conto, no, di non aver ricevuto le offerte che sperava, potrà arrivare dalla Juventus con una controproposta. Però credo che in questo momento, insomma, la Juventus abbia girato pagina, ma fino a quando Vlahovic non troverà squadre, credo che il suo fantasma aleggerà sempre per la zona Continasse dintorni.
0: Ecco Camillo, per chiudere invece ti faccio gli ultimi due nomi, il Dibu Martinez a che punto siamo e Franck Essie, quante sono le possibilità che possa tornare in Italia a vestire la maglia della Juventus?
1: Parto da Kessié. Allora, la Juventus ha sostanzialmente scelto Kessié per il rinforzo a centrocampo, e Kessié sta aspettando la Juventus. Quindi in questo caso c'è la volontà da entrambe le parti di chiudere questa trattativa. Il problema è legato al traffico che c'è in questo momento nel centrocampo della Juventus, perché comunque Douglas Luiz dovrà essere valutato, poi c'è Arthur, Miretti, c'è anche Hadžić che molto probabilmente andrà via dopo la tournée estiva. Ecco, almeno due di questi centrocampisti dovranno fare spazio poi all'acquisto di Kessié. E in questo momento sia Arthur che Douglas Luiz hanno poche offerte, ma anche lo stesso Miretti ha poche offerte a titolo definitivo. Perciò, se non andranno via due di questi giocatori che ho citato, oltre ad Hadžić, dovrà aspettare Kessié, e non è detto che Kessié possa aspettare in eterno la Juventus. Ecco, comunque un giocatore che ha fatto un ottimo mondiale e ha mercato. Per quanto riguarda invece il Dibu Martinez, vi posso dire che dopo la delusione mondiale, lui parlerà con l'Aston Villa. In questo momento l'Aston Villa sta facendo un pochettino di muro e non ha ancora sondato altre piste alternative per provare a prendere un altro portiere oltre al Dibu. Quindi la Juventus è convinta di poter prenderlo, e la Juventus è convinta che Dibu sia il portiere giusto per la Juventus. Però, insomma, è una trattativa ancora complicata, e soprattutto le cifre tra i due club sono molto distanti, perché la Juventus vorrebbe spendere tra i 7-8 milioni di euro, l'Aston Villa vorrebbe guadagnarne almeno 15, anche perché comunque il Dibu Martinez ha fatto un ottimo mondiale.
0: Perfetto Camillo, grazie mille come sempre e a presto.
1: Ciao Lore, grazie a te.
0: Passiamo adesso al Napoli che sta vivendo il suo ritiro a Di Maro. È un Napoli che ieri ha giocato la prima amichevole, non è andata bene perché ha vinto l'Arezzo 3-1 contro la squadra di Massimiliano Allegri, era il primo test per gli azzurri. Noi andiamo allora a collegarci anche con Di Maro, con Cristian Marangio. Ciao Cristian.
2: Sì, buongiorno Lorenzo, e insomma siamo qui in questi giorni di Maresi, giorni di ritiro azzurro, dove il Napoli insomma deve prendere le sue decisioni, e in questi giorni appunto Max Allegri sta valutando la rosa su chi tenere e chi non tenere in questo Napoli per il futuro.
0: Ecco, come sta lavorando la squadra? Partiamo un po' dal campo, perché che impressioni hai sul lavoro di Massimiliano Allegri? Ieri abbiamo sentito anche le parole di Politano, che comunque ha detto che la forma dei giocatori chiaramente migliorerà giorno dopo giorno, però quali sono le prime sensazioni dopo questi primi giorni di ritiro?
2: Le sensazioni, caro Lorenzo, sono che Conte è stato spazzato via subito per quanto riguarda appunto i dettami di lavoro: pochissimo lavoro aerobico, tanta palla, tanti schemi, seppur in campo molto basici, però un Napoli che lavora sulle situazioni e meno sulla parte aerobica. Pochissima corsa, mi viene da dire quasi niente. È un Napoli che lavora sugli schemi e con il pallone.
0: Ecco, per quel che riguarda invece il mercato, no? C'è grande attesa, per capire quali potranno essere le mosse del Napoli. Ieri c'è stato questo infortunio di Lucca, insomma, vedremo che cosa succederà. Poi c'è grande attesa soprattutto per il rientro, no, di De Bruyne e Lukaku. Quando dovrebbero rientrare e quale sarà il loro futuro?
2: Allora, partendo dalla fine, appunto, con De Bruyne e Lukaku rientreranno a Castel di Sangro appunto il 5 agosto. Questa è la data segnata in rosso sul calendario, per capire anche il loro futuro. Ad oggi, caro Lorenzo, De Bruyne più dentro questo Napoli che Lukaku. Lukaku è più un uomo mercato, ha più mercato rispetto a Kevin De Bruyne, e il suo stipendio alto di 8 milioni, insomma, il Napoli deve abbassarlo o deve quantomeno riuscire a venderlo per la prossima stagione, per poter poi anche operare sul mercato, che in questo momento è abbastanza immobilizzato. Però, visto anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che terrà appunto il ragazzo italiano fuori dalle scene per più di qualche mese, il Napoli adesso deve operare sul difensore. Tantissimi i primi nomi in ballo, da Solé a Kim Min-jae, tutti quanti in prestito. Insomma, il Napoli può comprare molto poco, però insomma anche sogna in grande con un possibile ritorno di Kim Min-jae.
0: Ecco, quello sarà il primo obiettivo. Poi da cosa dipenderà il mercato del Napoli? Da quelle che saranno le uscite, perché noi insomma abbiamo raccontato quelle che sono state le parole di Aurelio De Laurentiis, quando disse: fosse per me non comprerei nessuno, anzi ci sono dei giocatori da cedere. Chiaro che De Laurentiis nei suoi show davanti alla telecamera non sempre ci dice la verità, e lo abbiamo imparato a conoscere in questi 20 anni, ultimi 20 anni. Però qual è la verità? C'è un Napoli che deve aspettare le uscite, no? prima di fare colpi in entrata.
2: Guarda Lorenzo, io te lo dico in una maniera più precisa: il Napoli non deve aspettare le uscite, più che altro deve aspettare le offerte, perché i giocatori che il Napoli ha messo sul mercato o che comunque sono in possibile via libera per la partenza, in questo momento hanno poco mercato. Anche lo stesso Lorenzo Lucca, che si è infortunato, non sono arrivate offerte che hanno soddisfatto il Napoli. Più che le uscite devono arrivare le offerte, perché appunto i giocatori messi in vendita da Napoli o messi in via di uscita hanno pochissime offerte. Il budget c'è, è quello di 100 milioni, però andrà speso in maniera centellinata per rinforzare la rosa, per andare poi su tutti gli obiettivi azzurri.
0: In chiusura, Cristian, un punto anche su quella che è stata la partita di ieri. È un Napoli che ha perso 3-1 contro l'Arezzo, però non sempre, no? Le sconfitte all'esordio sono sfortunate poi per il Napoli, perché non parte quasi mai bene, però anche nelle annate in cui poi è andata a vincere lo scudetto.
2: Guarda Lorenzo, quello che è successo ieri è un semplice, neanche incidente di percorso, fa parte del percorso la sconfitta di ieri, però appunto dalle sconfitte si deve ripartire. Il Napoli deve comunque prendere delle scelte anche importanti, perché comunque si sono visti dei giocatori che sono abbastanza indietro anche nella forma fisica e anche nella forma mentale, tanti giocatori che non erano al proprio massimo, si vedono che comunque sono in ritiro da comunque pochi giorni, devono prendere ancora la loro forma. Però determinati calciatori che ieri hanno giocato l'amichevole con l'Arezzo non possono essere nella squadra azzurra. Verranno messi sul mercato, si aspettano le squadre interessate. Ripeto, il Napoli dalla sconfitta deve ripartire e fare anche un po' di mercato in uscita.
0: Perfetto, grazie mille Cristian, a presto.
2: Grazie mille a voi.
0: Chiuso il capitolo Napoli, eccoci a parlare del Milan, un'altra società, un'altra squadra che dopo la fine della

0: un'altra, cioè che è cardinale a prescindere dal mezzo di trasporto che utilizzerà nelle prossime settimane, è molto più presente, non soltanto fisicamente, ma anche veramente in tutti gli ambiti del club, soprattutto, anzi direi a cominciare da quello sportivo, perché si è parlato di mercato. Lui vede i giocatori, ci parla, assiste agli allenamenti, insomma, è una grossa, grossa differenza rispetto a quanto si è visto nei suoi primi 4 anni da proprietario del Milan.
1: Ecco, come sta andando invece il mercato del Milan, o meglio, quando potrà ripartire il mercato del Milan? Perché di fatto è partito col botto, perché è arrivato Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, è continuato il mercato del Milan con un altro super colpo, perché comunque sono 30 milioni spesi per Mario Chila, adesso però Amorim si aspetta altri rinforzi, più o meno secondo te quando il Milan potrà accelerare?
0: Sì, la presenza di Cardinale, no? Serve proprio a questo, anche a capire un po' come muoversi, soprattutto perché in questo momento il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per poter continuare a comprare, perché Amorim sta allenando tanti esuberi, penso non soltanto ai giovani che magari saranno o mandati in prestito o spostati, no? Indietro verso Milan futuro, ma anche a tanti giocatori come Loftus-Cheek, come Fofana, come Tomori, che devono in qualche modo trovare una sistemazione. Dalle vacanze post-mondiali ne arriveranno un altro paio di giocatori potenzialmente in uscita, cioè Stupinian, con la cui trattativa per l'Aston Villa, con l'Aston Villa è un po' in stand-by, perché il Milan non sa se insomma, cederlo e poi trovare un sostituto oppure tenerlo in rosa, perché Amorim effettivamente dice no, teniamolo perché potrebbe aver bisogno di lui. E poi c'è soprattutto un po' la questione di Rafael Leao, che è in uscita, lo sappiamo, non fa parte del progetto e lo sappiamo, ma se non arriva la moneta tutti possono essere d'accordo sulla cessione, ma quella fa la differenza. Gli interessi della Turchia ci sono, più che altro con il giocatore al Milan, di PEC con 40, 50, 60, ma anche 30 milioni, non è mai arrivato nulla.
1: Ecco, più o meno però il Milan da quando, da che cifra si metterà a sedere per cedere eventualmente Leao?
0: Guarda, da quello che abbiamo capito in questi giorni, abbiamo anche ricevuto conferme dalla Turchia, quantomeno delle richieste che il Milan ha fatto a Galatasaray e Fenerbahce, deve essere una cifra intorno ai 50 milioni di euro. È ovvio che se si andasse su sarebbe meglio. L'importante, io credo, il criterio necessario sia l'obbligo di riscatto, cioè il Milan non vuole correre il rischio di ritrovarsi Leao fra un anno oppure mandarlo solamente in prestito, che magari avrebbe poco senso. Ci deve essere l'obbligo di riscatto, quindi può essere un 5 più 45, un 50 più 5 o più o meno queste cifre qui. Allora il Milan potrebbe anche pensare di ritardare un po', no, il pagamento, i soldi derivanti dalla cessione di Leao, però deve essere sicuro di averlo ceduto.
1: E invece per quel che riguarda le entrate, qual è il primo colpo che ci possiamo aspettare, che ci dobbiamo aspettare, in quale zona del campo, soprattutto al netto di ciò che hai detto prima, che deve uscire qualcuno, ma questo è il grande problema di tanti club italiani in questo momento.
0: Sì, diciamo che poi il Milan, no, ha fatto due colpi, li hai citati tu prima, nelle prime settimane di mercato, a prescindere dalle uscite, perché erano due colpi che servivano. Altri club, direi tutte le big, in questo momento forse stanno aspettando proprio uscite per poter comprare qualcuno, quindi in questo momento la situazione è un po' in generale stand-by. Il Milan, su richiesta di Amorim, ha bisogno di un trequartista di piede mancino, innanzitutto. Il nome è sempre quello di Kareitsas del Genk, soltanto che poi la questione si gioca veramente sul filo di rana, perché se non cede Leao il Milan non può comprare Kareitsas, quantomeno in questo momento. Però su Kareitsas c'è anche il Borussia Dortmund, e se il Borussia Dortmund aumenta l'offerta per arrivare a 35 milioni, allora lo prende. Milan che fa? Rimane col cerino in mano e Leao ancora appeso. Insomma, sono decisioni un po' delicate da prendere. La presenza di Cardinale, insomma, di vicinanza, non solo fisica, ripeto, al club, al di là della sua presenza o meno a Milanello di queste ore, serve soprattutto a questo, a decidere un po' come muoversi e con quale tempo farlo.
1: In chiusura, guarda, Antonello, ti chiedo che sensazioni ci sono in casa Milan del lavoro di Amorim e dell'approccio di Amorim al mondo Milan.
0: Allora, Secondo me c'è.

0: Allora, aspetta, devo trovare l'espressione giusta. Non so se è un entusiasmo cautelato o una cautela entusiastica, perché insomma, il mondo Milan è ancora un po' ferito dai disastri degli ultimi anni, soprattutto ovviamente dall'ultimo, però sta vedendo che comunque c'è un rinnovamento, quindi c'è una voglia di cambiare le cose. Ovviamente si spera in positivo, perché il fatto che il cardinale ci metta la faccia, si prenda le sue responsabilità, è una cosa che non era mai successa. E quindi certamente c'è una mano tesa magari verso il progetto di Redbird e una certa curiosità per quello che potrà fare a Mourinho. Poi, le estati boom spesso non portano a campionati boom. Al Milan è stato spesso così negli ultimi anni. Quindi c'è sempre tanta cautela, però io in generale nell'ambiente squadra vedo serenità, è una cosa che è mancata molto spesso in tutte le stagioni targate Red Bull.
1: Perfetto Antonello, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: E noi siamo arrivati alla conclusione del TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buon proseguimento di serata.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: E buon pomeriggio, torniamo in diretta su TMV Radio con Calciomercato e Ritiri, TMV Radio Sport, ben ritrovati da Francesco Tringali in vostra compagnia fino alle 17 in questo lunghissimo pomeriggio di mercato, di ritiri, ma anche di nazionale, di commissario tecnico, considerando che sono ore caldissime con la diretta e tra poco poi ci andremo nel corso del pomeriggio a Milano per l'assemblea di Lega, dove sono arrivati e dove sono comparsi per la prima volta in pubblico insieme la nuova triade della Federcalcio, ovvero il presidente Giovanni Malagò insieme a Paolo Maldini e a Leonardo. Abbiamo anche le immagini da mostrarvi con la presentazione, eccola qui, che state vedendo insieme all'amministratore delegato di Siervo e il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, perché queste sono ore caldissime a Milano, dove ovviamente tra poco inizierà l'assemblea di Lega. Sono arrivati molti presidenti, altri, come vedete da queste immagini che vi riproponiamo, insomma altri presidenti sono collegati in via telematica, perché c'è da discutere del futuro del calcio italiano, che passa non solo dal commissario tecnico ma passa anche da una programmazione a lungo termine, perché come ci hanno sempre detto il commissario tecnico è soltanto la punta dell'iceberg di un movimento che deve cambiare, e quindi Malagò, Maldini e Leonardo presenteranno il loro programma ai presidenti della Lega Serie A. Nel giorno, tra l'altro, in cui sono uscite le indiscrezioni rispetto alla richiesta da parte di Pep Guardiola, una richiesta di ingaggio mostre, perché parliamo di 20 milioni di euro all'anno, è stata questa la richiesta che avvicina ulteriormente l'ex allenatore del Manchester City al no, perché più che altro adesso, se da una parte doveva essere, vi abbiamo raccontato in questi giorni, una sola esclusiva scelta di Guardiola, stavolta invece è proprio tutta quanta la federazione che, in base ai bilanci, insomma, vediamo che tipo di situazione sceglieranno, vediamo se arriverà anche un aiuto da parte della Serie A e vedremo se ci sarà effettivamente la volontà di accontentare in tutto e per tutto le richieste di Guardiola, specialmente le richieste più complicate, come sembrano in questo momento, ovvero quelle economiche, anche perché si avvicini Guardiola, immagino sai già quali sono, diciamo, le idee, le richieste, il budget dell'allenatore più vincente di sempre, e di fatto questi 20 milioni all'anno però sembrano allontanare ulteriormente il profilo di Guardiola, un profilo che Maldini e Leonardo insieme a Malagò discuteranno insieme ai presidenti di Lega Serie A. Le indiscrezioni ci dicono che non hanno, insomma, molto stima e molto gradimento per Pirlo, individuato da molti come il piano B a Pep Guardiola, e soprattutto la preferenza in questo momento sarebbe quella di Antonio Conte, mentre ieri ha parlato Roberto Mancini a margine, insomma, di un evento a Roma che ha visto tra l'altro protagonista anche Malagò. Ha detto: non ho parlato con nessuno, nessuno mi ha contattato. Va bene, questo per quanto riguarda la strettissima attualità di quello che sta avvenendo in queste ore, in questi minuti. Vado a salutare e a ringraziare la parte tecnica con Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca, insieme alla redazione di Daniele Petrucci Troselli. I vostri messaggi invece al 331-8200-213 per accompagnarci in questo pomeriggio, che tra l'altro ci farà ascoltare anche le parole di Giovanni Malagò, perché dopo l'assemblea di Lega in Lega proprio ci sarà una conferenza stampa e ve la faremo ascoltare, così da capire anche se emergerà una risposta definitiva. Tra poco il mercato con la redazione di tuttomercatoweb.com. intanto sono cambiate davvero come al solito tante cose nel giro di 24 ore, perché ieri in serata è arrivata la decisione di Somerville per quanto riguarda la Roma di sposare, invece che la Roma che sembrava avere in pugno il giocatore, alla fine si è inserito l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che di fatto ha scippato l'esterno olandese, che dunque firmerà in Arabia E la Roma che adesso deve fare in fretta, perché per Nusa, che è un altro giocatore molto molto interessante, il norvegese, che però costa ovviamente 60 milioni, o almeno è la richiesta iniziale da parte del club tedesco, che dunque si parte da quella cifra e la Roma ricomincerà a lavorare per poter ottenere e regalare a Gasperini il primo grande acquisto, e sarebbe questo sì un grande acquisto che sicuramente varrebbe la pena spendere una cifra così importante. E poi c'è la Juventus, perché le indiscrezioni di questa mattina sui quotidiani ci hanno fatto sapere di un Luciano Spalletti che ha alzato la voce per spronare ancora una volta questa Juventus a cambiare, ha detto io resto qui, voi no, e quindi senza, per far capire ovviamente ai calciatori che a lui ha la certezza di rimanere e ha il futuro garantito la Juventus, ovviamente poi verrà valutato dai risultati, gli altri invece questa squadra se la vorranno sudare, uno Spalletti che dunque ha effettivamente diciamo ricercato, no, la necessità di alzare la voce e di spronare il gruppo bianconero. Una notizia invece di mercato che può essere vista come un possibile assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché si cerca sempre un portiere, un nuovo portiere da affidare alla Juventus, da regalare ovviamente a Luciano Spalletti, considerando la situazione di Gregorio e soprattutto del Dibu Martinez, che non sembra essere una trattativa poi così calda. Vi dicevo, l'assist arriva da De Zerbi e dal Tottenham, perché di fatto Vicario è stato escluso dalla tournée del Tottenham, e quindi lo possiamo confermare come un portiere in uscita e un portiere italiano forte nel giro della nazionale. Potrebbe essere un'opportunità importante per quanto riguarda la Juventus. Passiamo invece ad un'altra situazione che riguarda la Lazio, perché ve lo raccontavamo ieri insieme a Marco Piccari, la situazione legata a Romagnoli, perché pensate, Romagnoli era praticamente tutto fatto per il suo passaggio all'Al-Sadd, addirittura si è allenato nell'ultimo mese in autonomia in un centro sportivo a Roma. Di fatto Romagnoli, che aveva già rotto con lo Tito e con la Lazio, in realtà questa mattina è stato richiamato dalla Lazio per effettuare i test medici e dunque mettersi a disposizione della Lazio, anche se poi probabilmente ci sarà poco futuro. Ne ha parlato anche questa mattina il suo procuratore, ha detto non pensiamo ad un futuro alla Lazio, però aggiungo io, per rispettare soprattutto i termini contrattuali, si è dovuti, no, intervenire in questo senso per svolgere le visite mediche, per non andare ad una rottura e non creare un caso, diciamo, in attesa poi che l'Al-Sadd, che è stato bloccato tra l'altro nell'acquisto di Romagnoli per una serie di vicende, tra cui la morte dell'Emiro, la guerra eccetera eccetera, comunque il trasferimento di Romagnoli sembra essere il trasferimento di Romagnoli sembra essere in stand by. Allora, 331 8200 213, vi dicevo prima di Nusa, che è, diciamo, la trattativa più calda per quanto riguarda la Roma, che si è vista soffiare prima Greenwood e poi Somerville. Antonio Nusa fa parte ovviamente della short list di Gasperini, piace e come, dopo il summit andato in scena ieri d'urgenza a Trigoria per capire quali sono i margini per una richiesta da 60 milioni che possono diventare al massimo 55 e quindi 6-7 in più di quanto sarebbe costato Somerville tra cartellino, bonus e commissioni. Dunque si cerca di capire un po' situazione legata a questo calciatore, mentre il Frosinone invece chiude l'acquisto di Zerbin, che dopo 7 prestiti lascerà il Napoli a titolo definitivo. Tra le altre cose, a proposito di Napoli, noi ieri ci eravamo sentiti con Pierpaolo Matrone prima dell'amichevole con l'Arezzo, un'amichevole poi che ha portato alla sconfitta nella prima uscita stagionale il Napoli contro l'Arezzo, addirittura 3-1 per l'Arezzo, che insomma bagna in maniera amara il primo match amichevole, il primo test amichevole di Massimiliano Allegri. Arezzo che tra l'altro sarà protagonista del campionato di Serie B. Ieri, tra le altre cose, è uscito anche il calendario della cadetteria, una cadetteria che, come al solito, la Serie B offre sempre grandi spunti. Andiamo al Milan, così facciamo in attesa di collegarci con la redazione di tuttomercatoweb.com, perché c'è stato un blitz di Cardinale a Milanello e un pranzo con Amorim e i dirigenti, perché il proprietario rossonero è arrivato intorno alle 9 per salutare la squadra. Dalla rivoluzione del 25 maggio in poi Cardinale è sempre più al centro del mondo rossonero. Infatti poco dopo le 9 è arrivata a Milanello per incontrare la squadra, guardare l'allenamento, dunque un Cardinale sempre più vicino al Milan, sempre più vicino nel senso sempre più a contatto con la squadra, ha sistemato un po' tutto investendo anche 100 milioni per gli acquisti di Gonzalo Ramos e Ghila. Tra l'altro c'è il rinnovo ufficiale per quanto riguarda Luka Modric. Cardinale non andrà in tournée e, in previsione di contatti solo telefonici nei prossimi giorni, ha voluto incontrare l'allenatore, che è rimasto a Milanello fino alle 13.30. Poi Amorim ha abbandonato il centro tecnico federale, insomma, firmando autografi ai tifosi. C'è aria di annuncio, come vi dicevo, del prolungamento di Luka Modric, sicuramente un rinnovo importante che insomma non cambia il futuro per quanto riguarda Yashari, e quindi c'è sicuramente tanto movimento in casa Milan per costruire intorno ad Amorim una squadra assolutamente competitiva. Che cosa vi dicevo prima rispetto alla Juventus del io resto e voi no? Perché Spalletti evidentemente si è trovato costretto ad alzare la voce in questo raduno che vedrà adesso tra l'altro l'amichevole contro lo Standard Liegi tra qualche giorno, e ha dovuto addirittura, pensate, bloccare la cessione di Openda, perché di fatto con l'infortunio di Ekator Spalletti non ha a disposizione alcun tipo di attaccante. E che cosa ha fatto? Ha alzato la voce alla Continassa per far sentire l'eco di una strigliata importante, per mandare anche un messaggio alla sua squadra, una squadra che come sapete, insomma, in questo momento deve rinunciare a Yıldız, deve rinunciare a Thuram, e soprattutto con un mercato che non brilla, e soprattutto che non gli ha dato assolutamente dei rinforzi. Questo io resto e voi no ovviamente fa parte di una provocazione da parte di Luciano Spalletti, che attende dal mercato nuove opportunità. Abbiamo niente, caro, va bene, allora andiamo avanti per quanto riguarda, insomma, le ultime notizie, perché per quanto riguarda, siamo sempre su tutto mercato web, per quanto riguarda la situazione legata da Ibegovic dall'Inghilterra, ci dicono, insomma, che il Chelsea resta il favorito sul bosniaco, che, insomma, ieri ne abbiamo parlato, era una pista anche italiana per quanto riguarda l'Atalanta da una parte, che però non voleva soddisfare insomma le richieste per quanto riguarda il giocatore bosniaco, ma è anche, ieri ne abbiamo parlato, un esterno che piace molto alla Fiorentina per quanto riguarda Paratici, però sembra essere un giocatore destinato all'estero, considerando i 30 milioni chiesti per lui dal Bayer Leverkusen. Tra l'altro ieri è uscita anche la notizia che Pjanic, attraverso Pjanic, il giocatore sarebbe stato offerto anche alla Juventus, che però ha altre mire e ovviamente altri tipi di priorità in questo momento. Ibegovic, che all'inizio sembrava dovesse essere un obiettivo della Roma, in realtà in Inghilterra ribattono la notizia come il Chelsea possa essere un insomma in questo momento il favorito per questo calciatore, che in Italia tutti vogliono, però effettivamente nessuno vuole avvicinarsi alle richieste, che sono anche piuttosto importanti, del Bayer Leverkusen, che ha capito che da questo calciatore magari può trarre un incasso importante, ovvero i 30 milioni richiesti, e chissà, magari probabilmente il Chelsea sarà disposto a darli. Dicevamo prima della situazione legata a Pep Guardiola con questa richiesta di 20 milioni di euro per l'ingaggio, perché nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di questo blitz a Barcellona da parte di Maldini e Leonardo, nonostante le garanzie date da al direttore tecnico e l'advisor Leonardo in merito ad uno staff di collaboratori che gli permetta di stare più tempo possibile a Barcellona, Guardiola sarebbe sempre stato timoroso per l'impegno richiesto, un ruolo ibrido ma soprattutto lontano fisicamente dal posto di lavoro per uno come lui che dà sempre tutto cozzerebbe, e ha promesso alla famiglia che si sarebbe fermato per recuperare un po' di tempo insieme. Il problema però non è questo. Il problema resta questa domanda di ingaggio faraonico da 20 milioni a stagione. Un contratto di 4 anni come quello avanzato da Maldini e Leonardo equivarrebbe a 80 milioni complessivi per il mandato da commissario tecnico, mentre ovviamente i massimi rappresentanti della federazione potrebbero spingersi solamente fino alla metà. Questo per quanto riguarda la situazione legata a Pep Guardiola. Vediamo tra poco se ci saranno delle indicazioni in questo senso. Facciamo una cosa, caro Claudio Ferrarese, proviamo a collegarci con Lorenzo Di Benedetto a questo punto telefonicamente, così proviamo a capire quali sono le ultime notizie di mercato e farci guidare insieme a lui anche attraverso una situazione legata in casa Inter che è parecchio movimentata, e nel corso dei nostri collegamenti ovviamente ve ne daremo conto attraverso poi la voce di tanti esperti. Poi andremo anche all'Assemblea di Milano per capire quali sono le prime notizie che emergono, anche perché anche se poi sicuramente dopo l'assemblea di Lego, eccolo qua, è arrivato tra le altre cose Maragò, tra poco ve lo faremo sentire. Effettivamente allora sembra essere terminata l'assemblea di Lega, vi riporto, vado in cronaca perché Maragò è pronto insieme a Maldini e a Leonardo per parlare con la stampa, c'è anche il presidente Ezio Simonelli, insomma lui anche per lui insomma sembra essere una vittoria, considerando che Malagò la sua candidatura è stata avanzata e portata avanti in primis dalla Lega Serie A, che a questo punto, saltato Guardiola, forse vorrà avere voce in capitolo per poter dire e scegliere il commissario tecnico. Sentiamo Ezio Simonelli, dai, vediamo che dice.
2: Commissario tecnico, perché non vi risponderanno, ma potranno dirvi quelle che sono le caratteristiche che loro hanno in mente del commissario tecnico. Quindi non parleranno e non chiedete di uomini, ma chiedete di programmi, perché quello è la cosa su cui ci siamo confrontati, la cosa su cui Giovanni Malagò è persona che lui ha detto: io sono abituato a volare alto, ma il motivo per cui la Serie A e poi tutte le altre, diciamo, componenti B, Serie C, calciatori e allenatori hanno poi sulla sua candidatura, proprio perché sapevamo che volava alto. La prima dimostrazione di come vola alto è appunto aver scelto Paolo Maldini e Leonardo come suoi primi collaboratori, e quindi questa è una garanzia per tutti noi, una garanzia per il paese, perché comunque siamo certi che con queste mosse, con le cose che loro hanno in mente, che oggi ci hanno raccontato, torneremo, io mi auguro presto, a essere una grande nazione calcistica come lo siamo sempre stati nel passato, e oggi siamo nelle buone mani per ripartire. Quindi io vi lascio a loro.
3: Presidente, prego.
2: Prego. Ciao a tutti, poche parole, molto felice di essere qui in Lega, Lega Serie A. Sapete benissimo che è partita dalla Lega, anzi da un gruppo di società che fanno parte della Lega, la mia candidatura. Sapete, credo molti di voi, ad eccezione dell'Esposito che non ha seguito abbastanza approfonditamente tutte queste vicende, devo dire H24 praticamente sono stato stalkerizzato, ho pensato a un certo momento anche di fare una denuncia, io dico però a tutto c'è un limite, cioè questo vi voglio dire. E è partito appunto da alcune società, poi c'è stato il quasi unanime consenso. A questo punto ho deciso di buttare il cuore oltre quello che erano delle resistenze. Uscivo da un'esperienza a dir poco impegnativa, totalizzante, che è stata Milano Cortina, e lo sport, il calcio e l'Italia sicuramente sono dei richiami al quale faccio fatica a dire di no, e tra le tantissime incombenze sulle quali mi sono dovuto imbattere, di vario tipo, tra cui una è in scadenza ad horas, che è quella appunto del dossier olimpico da presentare, scusate, europeo, gioco di parole, per il 2032, che scade il 31 luglio e che peraltro coinvolge molte delle società e delle persone che oggi abbiamo incontrato in Lega. E non mi avevano detto che l'aria condizionata era questa, esatto. E ho pensato subito che, come ho raccontato, sarò molto più breve rispetto a sopra, che chi mi ha preceduto ha ritenuto anche che fosse giusto magari autoresponsabilizzarsi sulla scelta del commissario tecnico, ma non solo del commissario tecnico, della filiera che ne consegue. Io ho invertito la clessidra, cioè i termini della questione, sono andato alla ricerca e ci ho messo 2 settimane, normalmente sono un discreto persuasore, qualche capacità diciamo di trascinare anche sotto il profilo non solo dell'entusiasmo, ma in questo caso devo dire che queste 2 settimane sono servite soprattutto per le idee che sono state indispensabili per chiudere diciamo questo coinvolgimento, questo accordo con Paolo e con Leo, sul quale poi ci saranno tutta una serie di scelte. So che quella che magari più interessa, più ha curiosità, più appeal è il commissario tecnico, credetemi, non è il solo, ci sono anche altre figure che a brevissimo si dovranno occupare di altri ruoli che facilmente sono individuabili e siamo molto vicini a questo. Ho usato questa parola condivisione totale con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro, proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni. Paolo in conferenza nell'Ega ha parlato di 8-10, cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa, il mio mandato dura relativamente poco per questa legislatura, spero di avere la fiducia di essere confermato per il prossimo quadriennio, sul quale noi dobbiamo recuperare questo gap che è evidente sotto gli occhi di tutti. Grazie, e penso soprattutto che adesso è più interessante quello che diranno loro. Ciao a tutti.
4: Grazie a tutti, chiediamo la possibilità di fare
1: questo
4: una domanda
1: per quanto riguarda Malagò. Adesso ci sarà un cambio e ve lo faremo ascoltare, perché parlerà Paolo Maldini, che credo, anzi insieme a Leonardo parleranno insieme, sono le prime parole e le ascoltiamo, vai.
5: Maldini, Gazzetta dello Sport.
6: Passo.
5: Vado subito sulla questione CT, anche se magari non la amato particolarmente. Non vi chiedo un nome, ma se c'è una tempistica, entro quanto volete avere qua il quadro completo?
6: Ma l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
7: Fabrizio Badania, Corriere dello Sport. Buongiorno, volevo chiedere, prima il presidente Simonelli diceva che si vola alto, volerete ancora in alto il sogno di riuscire a convincere Guardiola ancora in piedi, e soprattutto che tipo di lavoro farete, diciamo, come visione su Coverciano, la filiera, quello di cui si è
2: avete
7: parlato.
2: Proprio sentito bene, presidente di Lega.
6: Vai Leo.
2: No, io penso che quello che si diceva della fretta è comprensibile, no? Che anche noi vogliamo fare quanto prima, però penso che questo percorso sarà fondamentale anche per definire, diciamo, esattamente quello che vogliamo, quindi aspettare qualche giorno penso che sia una cosa giusta. Dopo penso che abbiamo anche, diciamo, le idee chiare in tanti casi, no? Si parla sempre di piano A, B, C, penso che anche quello nella nostra testa è abbastanza chiaro.
8: Beppe Di Stefano, Sky Sport.
9: Le sensazioni che avete avuto sia Paolo che Leo, cioè rientrare nel nostro calcio, soprattutto con il calcio di Paolo, che da dire è stato brusco negli ultimi anni, è stato acclamato non solo più dal popolo del Milan ma da tutti gli italiani. Come è nata l'idea con Leo, che te l'ha riportato al Milan nel 2010? 18 e adesso è successo
6: diverso. Le sensazioni sono di grande pressione, anche perché veramente, come diceva il Presidente, ci ha messo un po' per convincermi, perché comunque il progetto che mi è stato presentato è un progetto molto ambizioso, ma poi abbiamo detto l'altra volta, è come una chiamata alle armi, comunque quando l'Italia chiama è anche difficile dire di no, e di conseguenza pur avendo ben chiara la difficoltà del progetto in sé e la lunghezza anche del progetto di ristrutturazione della Federazione Italiana Calcio, mi sono dovuto anche, ho voluto con ogni mia forza cercare di convincere Leonardo, perché c'è anche una condivisione, diciamo, totale tra noi due di principi, di valori e anche di obiettivi, oltre naturalmente che una stima personale e un'amicizia.
10: Bon, per me è la continuazione di Paolo. In verità queste settimane qua sono state abbastanza profonde per lui, perché arriva lui una chiamata veramente speciale e inaspettata. In questo modo c'è da costruire un'idea, noi siamo complici di sogni e di idee già da tanti anni, abbiamo sempre condiviso pensieri, anche che un giorno poteva capitare un'opportunità, no, che ci avrebbe dato la possibilità di realizzare questi sogni, e questa è arrivata a lui in una maniera molto forte, no? Sinceramente avete visto quello che è stato l'unanimità intorno al suo nome. Con il passare dei giorni è diventato un sogno per lui e sinceramente di conseguenza è diventato il mio, perché eravamo già con tante cose in testa, è stata solo la scelta di cercare di applicarle adesso o no. E questa nostra complicità, questa nostra amicizia è una cosa che ci fa molto piacere lavorare insieme, e penso che sia una cosa anche da poter anche trasmetterla, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche di un po' di energia positiva. C'è un momento difficile, che siamo un po' tutti un po' pessimisti, un po' negativi, ma sinceramente c'è tanta cosa da fare, e quello che stiamo trovando in questi giorni è una voglia di tante persone di realizzare, quindi questo sarà fondamentale, creare un movimento voi compresi, un movimento delle leghe, un movimento di chi forma i ragazzini, movimenti della gente, movimenti di tutti, deve essere un movimento, se no non riusciamo a uscire, questo sicuramente, se è un'idea di uno solo non faremo niente.
6: In questo la chiacchierata con la Lega di Serie A è stata fondamentale, perché hanno veramente dato completa disponibilità a ascoltare e a partecipare ai nostri progetti sportivi.
9: Stefano Scacchi, La Stampa, grazie.
11: Sì, ecco, a questo proposito vi chiedo se potete dare qualche indicazione su quelle che sono le vostre idee del nuovo Club Italia, cioè cosa volete innovare, cosa volete cambiare, quali sono i vostri pilastri.
6: Vai. Beh, innanzitutto la mia figura è una figura che non esisteva, quella di direttore tecnico FGC. Assieme al mio amico nonché advisor Leonardo cercheremo di dare un'idea tecnica, un'impostazione tecnica al Club Italia e alla parte appunto tecnica della federazione. Quindi aver trovato col presidente questa figura credo che sia sintomo di grande cambiamento.
10: Penso che questo faciliterà molto anche la comunicazione fra tutte queste componenti che abbiamo detto prima. Non c'è mai stata una direzione tecnica dove riuniva un'idea, quindi riuniva anche rapporti, e questo secondo me sarà fondamentale. Se vuoi solo pensare a una cosa breve.
1: Ok, dai, torniamo, perché abbiamo sentito abbastanza, insomma il titolo più importante è questa fiducia nei confronti di una risposta di Pep Guardiola entro domenica, e Maldini ha detto non importa quanto dobbiamo aspettare, l'importante è aspettare la persona giusta, e mi sembra anche abbastanza chiaro che dunque non sono spaventati da questa richiesta di 20 milioni annui per Guardiola, da cui è attesa una risposta. Noi ci fermiamo, tra poco torniamo con approfondimenti di mercato e di ritiri con altre due big, e poi più avanti ascolteremo eventualmente altre dichiarazioni dalla conferenza stampa da parte di Maldini e di Leonardo. A tra poco.

0: Di nuovo in diretta TV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Abbiamo ascoltato poco prima della pausa le primissime parole di Paolo Maldini e di Leonardo, che si stanno presentando alla stampa direttamente dall'assemblea, dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano. Insomma, parole importanti per cercare di ricostruire e costruire, presentare il progetto tecnico. Lo definiscono lungo e ambizioso, così come lunga e ambiziosa è la proposta fatta a Guardiola. Ne ha parlato Maldini, ha detto: vogliamo continuare ad aspettare, perché meglio prendersi più tempo per scegliere la persona giusta. In questo senso ci arrivano messaggi al 331 82 00 213. Abbiamo intanto il collegamento, leggo soltanto questi due messaggi. Non so, ci scrive Mattia: vorrei sbagliare, ma credo che stanno facendo un casotto, un mese per Maldini, un altro per decidere il DS, quando c'è il CT, voleva dire, quando c'è il mancio, che con Maldini per me sono una certezza. Va bene, questi i vostri messaggi. C'è anche un altro messaggio sulla Juve che però condivido insieme a Camillo De Michelis. Ciao Camillo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Perché insomma Federico ci scrive: la Gazzetta ha riportato segnali di pericoloso nervosismo di Spalletti con i giocatori già adesso prima di cominciare. L'ombra di Conte si allunga sempre più sul tecnico toscano. Ora, adesso, a parte ovviamente la questione Conte, c'è diciamo la questione di Spalletti, questo sfogo che insomma aiutaci tu Camillo a interpretare, che però insomma ci restituisce anche lo stato d'animo in casa bianconera. Camillo, a te.
1: Sì, è uno sfogo anche comprensibile, perché comunque dobbiamo pensare che comunque molti dei giocatori che la Juventus ha in questo momento in rosa hanno fallito nella scorsa stagione, quindi è anche un cercare di alzare il livello, alzare l'asticella. La Juventus ha giocato un amichevole con tanti calciatori che sono comunque in uscita, perché Gatti è in uscita, perché Arthur è in uscita, perché Douglas Luiz è comunque in uscita, perché Openda è in uscita, più ancora altri di Gregorio, Azic, Miretti. Quindi è normale che si voglia alzare un pochettino l'asticella. Io però ieri sera sono stato al Rio Hotel, dove c'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero con i membri del CDA della Juventus, e il clima era molto disteso. Mister Spalletti era comunque sereno, e la società è contenta di Mister Spalletti, anche Tether, perché c'era il rappresentante di Tether, è contento della conferma di Mister Spalletti, dell'arrivo di Carnevali. Quindi no, non c'è lo spauracchio di Conte sulla spalla di Spalletti, e non è Spalletti in bilico. Il tema è che i calciatori sono in bilico, e credo anche giustamente società e allenatore, adesso che sono passate quasi due settimane di ritiro, stanno iniziando a fare le liste dei giocatori che andranno via e chi rimarrà. È normale, perché la Juventus sta vivendo comunque un'estate dove farà un'altra rivoluzione.
0: Sì, per quanto invece riguarda Camillo le situazioni legate al mercato, cioè, insomma, sono dei giorni intensi. Tra l'altro ci sarà questa amichevole dove Spalletti non avrà a disposizione l'attaccante, ha dovuto addirittura bloccare la situazione legata a Openda. Ma se dovessi indicarmi una situazione più calda in questo momento, tra le tre priorità che questa Juventus ha, esiste una trattativa calda?
1: Sì, le trattative sono abbastanza calde, ci sono delle priorità, ci sono dei nomi, ci sono delle situazioni, delle volontà dell'allenatore, delle idee della società. La società, l'idea è chiara, quella di prendere Colomoni come attaccante titolare e poi cercare di prendere Pellegrino, però per prendere Pellegrino deve aspettare l'uscita di Jonathan David, che non è neanche a Torino. Quindi in questo momento la volontà è quella di prendere almeno un attaccante per cercare di iniziare a dare una certezza a Mister Spalletti, perché giocherà con lo Standard Liegi con il solo Openda a disposizione, poi c'è Milik, ma il Milik comunque va gestito. Anche in amichevole col Basilea, dopo mezz'ora ha chiesto il cambio, viene da anni difficilissimi, e quindi Milik comunque non è considerato nell'otto degli attaccanti della Juventus, perché purtroppo ha uno storico con cui non puoi fare affidamento. Ma la volontà della società è quella di dare il prima possibile una punta a Spalletti. Però so che i tifosi della Juventus non ne possono più, ma quando hai pochi soldi e non puoi permetterti grandi nomi, e hai 40 milioni di euro per un attaccante e più o meno dovrai lavorare su quelli, è ovvio che una trattativa per Colomoni non è semplice, perché il Paris Saint-Germain ti chiede 50, tu ne hai 40 da spendere, c'è una forbice di prezzo molto elevata. Bisognerà aspettare un po' di tempo, cercare con Carnevali e Massara di ricucire un rapporto col Paris Saint-Germain, perché come lì, nella sua gestione dello scorso anno, ha rovinato completamente i rapporti col Paris Saint-Germain, e il Paris Saint-Germain in questo momento fa un po' difficoltà a trattare con la Juventus.
0: Ripartirei insieme a te dal portiere perché insomma in tanti suggeriscono un portiere italiano, almeno di scuola italiana, considerando insomma anche le difficoltà per arrivare a Martinez. Oggi c'è stata appunto questa notizia da parte del Tottenham, una notizia, c'è stata quest'assist, come l'hanno definito molti, per quanto riguarda Vicario, ma è effettivamente un nome e soprattutto la priorità per la porta rimane Martinez o si sono fatti ovviamente tanti nomi? Se dovessimo fare insomma un podio di scelte in questo momento in casa Juve per la porta?
1: Direi al primo posto Martinez, al secondo Martinez e al terzo Martinez, per far capire un po' il pensiero della Juventus, che sta aspettando il Dibu, perché comunque ha giocato fino a domenica al Mondiale, che ha una promessa dell'Aston Villa di liberarlo, però l'Aston Villa in questo momento fa muro perché non ha neanche trovato e cercato un sostituto. Quindi è una trattativa anche qua non semplice, ma è normale, cioè, stiamo parlando comunque di un portiere che ha vinto l'Europa League, di un portiere che è arrivato in finale del Mondiale, e ci vorrà del tempo. Io l'ho detto anche su Radio Bianconera, la Juventus comunque se avesse voluto prendere Vicario l'avrebbe fatto, perché ad oggi è il terzo portiere del Tottenham, è in uscita, però la Juventus non è convinta di andare a prendere Vicario, anche perché Vicario ha uno stipendio molto molto alto, quasi 4 milioni di euro netti, e la Juventus non pensa che Vicario possa essere una soluzione a lungo termine. Quindi ad oggi, prima di andare a prendere un altro portiere, vuole avere la certezza di capire la situazione del Dibu Martinez. Se il Dibu Martinez dovesse poi rimanere all'Aston Villa, allora si valuteranno altre ipotesi. Ma vale lo stesso discorso per Colomoni. Fino a quando ci sarà una possibilità per arrivare a Colomoni e Dibu Martinez, si proseguirà in quella strada. Quando non ci saranno più queste opportunità, si cambieranno gli obiettivi.
0: Molto bene, Camillo, grazie e buon lavoro. Buon lavoro, grazie a
1: Grazie
0: te,
1: a
0: alla
1: voi, grazie a voi.
0: redazione di Radio Bianconera. Dalla Juventus passiamo a chi continua, insomma, a rinforzarsi, a chi deve confermarsi ad alti livelli, ovvero parliamo del Como e ne parliamo insieme ad Ivonne Alessandro. Ciao Ivonne, ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Ivonne, qual è la situazione legata al Como, insomma, che sta preparando la nuova stagione? C'è la Champions League, c'è una squadra che, insomma, non smetterà sicuramente di stupire, soprattutto non ha, diciamo, questi problemi legati a un mercato e alle priorità, perché Fabregas indica dei nomi, indica delle caratteristiche e il Como è sempre scatenato sul mercato, la rosa va rinforzata. Insomma, quali sono stati i primi giorni di questa stagione che è iniziata da pochissime settimane, ma che, insomma, deve vedere il Como protagonista in campo, ma intanto lo vede anche sul mercato?
2: Sì, allora, come giustamente puntualizzato tu, Fabregas quando indica un nome comunque la dirigenza riesce sempre o quasi sempre a portare a termine comunque le operazioni al mercato, quindi questo sicuramente riflette anche un po' la direzione che sta prendendo il Como, perché una volta che si pone un obiettivo da raggiungere, vedi il caso di Nico Paz, ci sono state tanti dubbi, tante incertezze da fuori, ma è parso di capire comunque da dentro sempre una linearità, una lunghezza d'onda comunque ben precisa che ha portato poi alla conferma insomma di Nico a Como per 60 milioni da Real Madrid, e questo diciamo che ha un po' dato il via poi a tutto il resto, perché comunque Caicchi, che è terzino sinistro brasiliano che hanno preso dal Cruzeiro, comunque è un secondo tentativo che è stato fatto, l'avevano già tentato a gennaio, questa volta appunto l'hanno preso. Mia, che è un ottimo diciamo sostituto a centrocampo che va a coprire l'addio di Sergi Roberto, adesso si sta ancora cercando di ultimare per Couto a destra, Però insomma, probabilmente manca ancora qualche dettaglio, anche perché non arrivano novità da parte del Borussia Dortmund o comunque dalla Germania, e il giocatore adesso è in ritiro con il Borussia Dortmund, sta giocando le amichevoli col Borussia Dortmund, quindi insomma forse manca ancora qualcosa per chiudere. Cuenca e Liberali invece sono gli altri due giocatori nuovi che sono stati ufficializzati. Liberali sappiamo tutti, cioè, che anche lui ha avuto abbastanza clamore, perché forse più di tutti è quasi al pari di Nico Paz, o comunque siamo lì perché lo voleva il Milan e c'erano state le chiamate di Cardinale. E invece Cuenca è il classico colpo alla spagnola, però difensore di prospettiva, pagato pochissimo, prelevato dalla cantera del Barcellona. Quindi insomma, questo è un po' il sunto della situazione.
0: Si sta cercando anche un attaccante, dopo insomma dei sondaggi fatti anche per Gonzalo García, un altro spagnolo, insomma, che questo 22enne del Real Madrid, che però insomma sembra voler preferire la Premier e nello specifico il Fulham. C'è anche un'altra notizia molto interessante, perché sappiamo che gli italiani sono da subito, già da quando c'è stata insomma la qualificazione in Europa, un po' la priorità di questo Como. Con Liberali sicuramente è un colpo importante anche in prospettiva, però l'italiano, diciamo con la I maiuscola, è sicuramente quello, il nome è sicuramente quello di Moise Kean, che è insomma l'attaccante principale. Ti chiedo quali sono i margini di possibilità per arrivare a Kean, quanto potrà e vorrà spingersi il Como, e come in quel caso ridisegnerebbe un po' la batteria di attaccanti, perché insomma Duvicas, certo ci vogliono attaccanti, tanti attaccanti e tutti forti per fare campionato e Champions League, però sicuramente ci sono anche altri attaccanti validi. Kean e poi il pacchetto attaccanti, Yvonne.
2: Sì, allora Kean, partiamo subito col dire che piace tanto al Como, soprattutto a Fabregas. Infatti appena è uscito fuori l'indiscrezione mi è venuto subito in mente quello che aveva detto scorso settembre 2025, inizio scorsa stagione, che è una qualità, che è forte, e senza che nessuno lo nominasse in conferenza stampa, dove tra l'altro ero presente, quindi insomma fa un po' aprire gli occhi su quanto sia apprezzato come profilo. Poi giustamente sottolineavi l'aspetto dell'italianità, che è strettamente connesso alle liste UEFA, perché comunque il Como dovrà rispettarlo, a meno che si voglia trovare con una rosa particolarmente ridotta in Europa, e diciamo che non penso sia proprio la volontà del club. Per quello che riguarda, diciamo, le ultime su una trattativa che non è partita, cioè non stiamo parlando di una trattativa, stiamo parlando di contatti esplorativi da parte del Como con l'entourage del giocatore. Comunque sappiamo che con la Fiorentina allora non ci sono state rotture, cose gravi, però fa un po' riflettere il fatto che il club Gigliato non si sia mai esposto dicendo per noi è incedibile. Grosso sì, nelle ultime ore ha detto vorrei che rimanesse, però leggo di news di mercato e ha lasciato un po' intendere che comunque forse non dipende tanto da lui quanto dal giocatore.
0: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché è stata insomma una dichiarazione che abbiamo ritrovato oggi sui giornali, ma già da ieri sera aveva un'importanza rilevante, perché Grosso dice noi lo vogliamo. Poi se il mercato dovesse portarcelo via, noi gli potremmo fare soltanto un in bocca al lupo. E queste, care Yvonne, mi sembrano davvero delle dichiarazioni in cui non ci ha detto Kean io lo voglio recuperare, per me deve rimanere la Fiorentina. Lui ci dice Kean se vuole rimanere avrà sempre un posto, ma se non vuole rimanere, perché anche ieri ce lo segnalano come non tra i migliori, anzi tutt'altro, se non vuole può andare. E il Como mi sembra di capire che 40 milioni ce le spenderebbe per un attaccante del genere.
2: Ma allora, anche il presidente ha fatto capire che comunque loro quest'estate approfitteranno per chiudere delle operazioni che magari, immagino, la prossima estate, anche un po' per le stringenze dei paletti del fair play finanziario, non si potrà insomma operare come stanno facendo adesso. Quindi sicuramente il momento è propizio, anche perché ti aggiungo che a parte quest'ultima amichevole la scorsa stagione non è che ha fatto proprio cose indimenticabili, ecco, Kean con la Fiorentina, tra l'altro acciacchi fisici, problemi che comunque ne hanno minato la stagione, quindi insomma la valutazione è molto calata rispetto invece a quella stagione dove si contendeva il titolo di capocannoniere con Reteghi. Questo è un punto a favore. Il punto un po' che mi fa riflettere il fatto che Ken comunque prenda un ingaggio notevole, cioè 5 milioni l'anno, tenendo conto che il Como è molto attento al monte ingaggi, questo non va sottovalutato. E qui forse si ricollegano anche un po' le parole di Grosso, perché o sceglie di rimanere alla Fiorentina e comunque dovrà rilanciarsi, oppure inizia un po' a pensare magari di tornare su quei palcoscenici che comunque un po' fanno sognare tutti i giocatori, come la Champions League, tenendo conto che l'ultima volta che l'ha disputata, se non erro, nel 2022 con la Juventus, sì, prima poi del passaggio con la Fiorentina. Perciò sappiamo anche la carriera di Ken, comunque ha giocato nel PSG, nell'Everton, quindi è passato anche per la Premier. Secondo me, allora, il Como, bisogna capire la decisione del Como, quindi non c'è solo Ken nella lista, ma di italiano forte mi verrebbe da dire che al momento bisogna prendere lui. Più Esposito non te lo danno, più una serie di altri giocatori italiani che comunque sono fermi dove sono. Se vuoi un giocatore pronto ed esperienza, ti direi che Ken, anche con varie presenze e gol in nazionale, è proprio quello che serve a Fabregas.
0: Sì.
2: E cosa ti posso dire? Per i restanti nomi in attacco si parlava di Ivanovic del Benfica. Tra l'altro, nelle ultime ore si è registrato un inserimento dell'Al City. Anche lui, cioè anche il club abbiamo promosso in Premier League dei sondaggi con l'entourage del giocatore, che è un attaccante croato. Parliamo di un giocatore che aveva fatto una valanga di gol con l'Union Saint-Gilloise prima di andare al Benfica. Poi al Benfica con Mourinho si è trovato un po' chiuso dalla varia concorrenza e forse adesso sto un po' meditando. Tra l'altro il Benfica ha preso Gian Duran, quindi un altro attaccante, quindi si riduce ancora lo spazio. Insomma, bisogna monitorare anche questa pista, di contatti con l'entourage appunto ce ne sono stati, e altrimenti, come citavi benissimo, Gonzalo Garcia era un obiettivo, c'erano stati anche, diciamo, dei sondaggi esplorativi, sappiamo che comunque i rapporti con Real Madrid sono buonissimi, tra appunto il Real e il Como. Una eventuale operazione alla Nico Paz sarebbe potuta essere comunque fattibile, però sai, il richiamo di chi ti ha formato, di chi ti ha fatto un po' esplodere poi a Real Madrid dei grandi, che è Arbeloa, comunque adesso è al Fulham, poi sempre la Premier League, che sappiamo quanto attrae i giocatori. C'è da dire che però quando si mette di mezzo un club di Premier League la potenza economica è quella, quindi difficile. E poi tra l'altro penso che sia molto più sensato andare su Ken, perché forse puoi contrattare un po' di più a livello economico, parliamo di
0: certo,
2: 40 milioni, 45, che magari inserisci bonus, fai 40 più bonus, però porti a casa un 26enne italiano, liste UEFA un pochino, ti rimetti a posto. E quindi insomma
0: poi italiano, insomma, andresti giustamente, come tu andresti a risolvere anche quel problema che hai avuto dalla fine della scorsa stagione. Va bene, Yvonne, grazie, torneremo a disturbarti più avanti, perché il Como è sempre protagonista, quindi buon lavoro intanto.
2: Grazie a te, buon lavoro a te.
0: Grazie, grazie Yvonne Alessandro, la nostra corrispondente da Como per tuttomercatoweb.com. Allora, tra poco torniamo e faremo anche un bel approfondimento legato soprattutto al mondo Juve. Intanto però vi dico che tra le notizie che sono emerse nella conferenza stampa di Maldini e Leonardo, dal quale poi torneremo insieme a Ivan Cardia, è emerso anche che un contatto c'è stato anche per quanto riguarda Carlo Ancelotti, ed è stato lo stesso Maldini a dirlo, perché ve lo riprendo subito. Maldini ha detto: non possiamo dare notizie in merito alla domanda di Guardiola. Avete individuato però uno degli obiettivi, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti. Ci pareva giusto partire dai migliori al mondo, ma ne va poi chiaramente verificata la disponibilità generale. È chiaro che hanno fatto un tentativo per Ancelotti per provare a portarlo via dal Brasile, col quale ha un contratto in scadenza fino al 2030, Però evidentemente Ancelotti ha voluto mantenere la sua parola, il suo contratto con il Brasile, e da lì in poi si è scelto di andare su Guardiola, che, come abbiamo detto, rimane un'ipotesi più che aperta. Ci fermiamo, sono le 15, TMV Radio, salutiamo anche gli amici di Gol TV e del canale 61 di Netflix. Noi torniamo tra poco.

0: In nuovo in diretta su Tiempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, con voi Francesco Tringali fino alle 17. Ripartiamo con un altro graditissimo ospite, perché chi meglio di lui ci può aiutare a capire qual è la situazione intorno al mercato della Juve, che è un po' come tutti gli altre situazioni, perché anche l'Inter non sta messa benissimo. Tante squadre italiane in questo momento inseguono senza però riuscire ad acchiappare ancora i colpi giusti. Però facciamo un po' anche un focus sulla Juve in compagnia del presidente Giovanni Cobolli Gigli. Ciao presidente, ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, saluti a tutti.
0: Allora, oggi per esempio la Gazzetta dello Sport, abbiamo visto, insomma, ci ha raccontato questo retroscena di Spalletti, che ha dovuto anche un po' alzare la voce con la squadra, nel senso ha detto io resto, voi no, quindi per richiamare anche un po' allo spirito da Juve, che però in questo momento non gli ha portato i colpi desiderati, perché ci sono tante priorità, dal portiere all'attaccante, però Spalletti è voluto intervenire un po' sulla mentalità e sullo spirito di questa squadra. Ci segnalano anche, presidente, uno Spalletti piuttosto nervoso, però partiamo dall'aspetto, no, diciamo umano e psicologico in questo momento, di un allenatore che si ritrova ad allenare con il solo Ekator, che tra l'altro al debutto si è anche infortunato. Partiamo da qui, poi ci spostiamo un po' sul mercato.
1: Direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra e del giocatore. Se ha fatto questo intervento, riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti fatti dalla Juventus.